0: come fanno alcuni, e lui l'ha dimostrato anche con una buonissima personalità tecnica.
1: Allora, prendiamo di subito i problemi, perché me ne sono
0: Ah, ci
1: segnati.
0: sono dei problemi? Ah, allora me ne vado. Ah, ci sono dei problemi. Dimmi te,
1: No, ma
0: è
1: scusa.
0: martedì e ci sono già dei problemi. Scusami, proviamo domenica, proviamo lunedì. Ma aspettiamo un attimo.
1: No,
0: Martedì dovrebbe essere
1: domenica.
0: il giorno di
1: Hai visto dei problemi
0: cuscinetto.
1: domenica?
0: Ne ho visto uno molto grosso.
1: Senti, ma lì Azic ti ha un po' ricordato te quando scendi in campo che dici Paolino, vieni che te la passo e nessuno ti viene contro e tira il porta e segna.
0: Evitiamo paragoni, evitiamo paragoni.
1: No, allora, a parte tutto, con i nostri ospiti stamattina abbiamo avuto Vittorio Reggia e Michelangelo Rampulla. Andateveli a riascoltare perché i passaggi sono molto importanti. Ripeto, dobbiamo fare ogni tanto le domande perché Rampulla, se no, prende il microfono e prosegue tutto il giorno, no? Anche l'ospite, non avendole al telefono, diciamo che la regia la fa ancora la sala VAR qui di cose di calcio, il direttore, no?
0: Cioè, non ti
1: Proprio.
0: vogliono far fare domande? Ti
1: No,
0: scrivono che
1: no,
0: non
1: no,
0: devi
1: beh,
0: fare domande?
1: no, nel senso, devi interromperle a un certo
0: Eh
1: punto
0: beh,
1: per incazzarli sul nome,
0: certo.
1: perché se no, cioè, che giornalista sei?
0: Esatto. No, io se uno vuole parlare, io lascio parlare. Me ne vado anche dalla sala. Lui
1: Esatto.
0: smette poi,
1: Senti,
0: però.
1: puoi mettere, faccio una domanda adesso a Paolo Rossi?
0: Metti una
1: Anna,
0: musica e tu te
1: metti,
0: ne vai.
1: no, no, la musica. Metti un tappo e metti, fai sentire Paolo Rossi. Paolo, qual è il problema di questa Juve? Se c'è un problema, perché io non riesco a capire. Sono partiti già gli squilli del cambio d'allenatore. Ribadisco che qui non siamo partiti da questo concetto, ma abbiamo detto fino alla fine di questo campionato. Poi delle somme andranno tirate, ma non è questo il momento di cavalcare chissà quale, qualche altra riflessione. Però c'è da dire che qualcosa in più deve inventarsi l'allenatore, anche in questo momento di emergenza, senza che gli infortuni diventino alibi, come ha detto. Però la partita, la prestazione ultima, la peggior partenza della Juventus negli ultimi 5 anni, deve sicuramente indurre l'allenatore a cambiare qualcosa, ad aggiungere qualcosa, a togliere qualcos'altro.
0: Beh, sicuramente, nel senso che io non penso che Spalletti possa pensare che la partita dell'altro giorno sia stata un incidente o una sequenza di episodi. Nel senso che l'altro giorno il problema ovviamente è enorme, è tutta la gestione del secondo tempo. Noi non siamo abituati a pensare che la Juve possa andare in svantaggio due volte, riuscire a recuperare e poi perdere ancora la gara negli ultimi secondi. Però anche la Juve del primo tempo non è stata soddisfacente, perché la Juve del primo tempo, pur non rischiando nulla, non è riuscita a creare quasi niente se non attraverso un'iniziativa di Nico Gonzalez, e qui non siamo stati fortunati perché abbiamo preso la seconda l'ennesima traversa di questo inizio di campionato, e qualche sgasata di Chico Conceição o di Alej Begovic che mettevano palloni al centro e nessuno ci andava. Quindi la Juve credo che abbia problemi, tanti, ovviamente quello dell'organico è il primo, ma come ha detto giustamente Spalletti, non bisogna avere alibi, bisogna trovare delle soluzioni, e le soluzioni sono chiaramente, devono essere nella testa di Spalletti. Se Spalletti continua a giocare col suo modulo, vuol dire che evidentemente lui è fortemente convinto che così la squadra farà meglio, che prima o poi imparerà a giocare meglio, che prima o poi otterrà dei risultati, e vedremo se va a sbattere contro il muro o se trova il modo di far rendere anche chi in questo momento non sta rendendo. Se invece i segnali che ha preso, non da Sassuolo, ma da tutte e quattro le gare, lo inducono a cambiare anche in virtù delle assenze il modulo e quindi a fare anche delle scelte diverse, secondo me dimostra di averli colti, cioè dimostra di avere anche la voglia di, tra virgolette, provare, perché non è detto che poi giochi col 4-3-3 e risolvi tutto. Cioè, chi dice questo, chi continua a suggerire a Spalletti cambi di modulo, non è che ha delle prove, ha delle sensazioni, ha delle speranze. Ma non è che li abbiamo visti questi cambi. Per cui io sceglierei la partita di Europa League anche come territorio di sperimentazione, ma non perché è facile o perché così, come dire, diamo all'Europa League un territorio che è quello appunto del proviamo. No, ma perché in Europa League partiamo da zero, partiamo da una situazione di classifica e con un avversario più che abbordabile, mentre in campionato i punti scottano a questo punto, perché ne abbiamo già persi abbastanza.
1: Era proprio quello che volevi evitare.
0: Io mi aspetto che in Europa League, ripeto, se lui confermerà l'assetto, allora vuol dire che per lui non ci sono alternative, perché con tutti gli infortunati che abbiamo e con le risposte negative che ci siamo, un allenatore quasi immediatamente fa un cambio. Se non lo fa, vuol dire che lui è fortemente concentrato e orientato a un solo modulo, a un solo modo di praticare calcio. Altrimenti ci avventuriamo in qualche situazione nuova e vediamo se ci sono delle risposte. Iniziamo a capire se ci sono delle risposte.
1: La soluzione più morbida, più corretta, più giusta, no? Per non cambiare troppo, ma magari che possa portare a migliorare la squadra. E secondo me in questo caso le difficoltà ti devono indurre a metterci qualcosa di tuo, di diverso. Con i giocatori che hai, sembrerebbero recuperati McKennie e Cambiaso, sì. Oltre a Sar, che ha già giocato a Reggio Emilia. Quale potrebbe essere la soluzione più accomodante, più semplice, meno difficoltosa da adottare con pochi allenamenti alle spalle?
0: Ma sai, la soluzione più comoda è quella di tenere questo modulo e cambiare qualche interprete, cioè tipo fai rientrare Cambiaso, magari dai mezzo turno di riposo, nel senso che lo fai partire dalla panchina con Colomani, che mi sembra anche piuttosto stressato, e metti dentro Voltemade. Questa sarebbe la soluzione più comoda. Magari uno della coppia centrale, dopo i disastri dell'altro giorno, lo tieni fuori e fai entrare Gatti, che inspiegabilmente non è entrato neanche un minuto a Reggio Emilia. Quindi questa è la soluzione più comoda. La soluzione più difficile è quella di immaginare un cambio di modulo capendo se questa squadra può giocare col 4-3-3, o meglio 4-3, poi davanti scegli tu, 4-3 però con un centrocampo a 3, oppure con una difesa a 3 e quindi ti proteggi in maniera diversa. Però questi sono i paletti. Poi il famoso 4-4-2, che ti consente di coprire il campo teoricamente nella maniera più precisa possibile, più completa possibile, che però ormai gli allenatori usano molto poco, lo reputano poco evidentemente adatto per fare delle variazioni, è sempre una risorsa che puoi avere se hai gli interpreti giusti. Però quello che è certo è che ci sono dei bocciati all'interno della gara con Sassuolo, più di altri.
1: Uno,
0: no?
1: Su tutti.
0: Colomani, uno su tutti.
1: Con Miners,
0: due su tutti. La coppia Coppa e Douglas, se la riproponi ti assumi un rischio
1: solo in caso di emergenza,
0: e allora
1: a fine partita
0: e allora devi intervenire. Ripeto, l'Europa League ti consente anche agli occhi del gruppo di non dare la sensazione che stai facendo delle scelte drammatiche o definitive sulla gerarchia della squadra, perché è fisiologico un cambio. Siccome stanno rientrando un po' di giocatori, io credo che questo possa essere possibile, quindi ci dobbiamo aspettare, io spero, qualche variazione significativa oppure qualche conferma molto convinta. Cioè, per intenderci, se lui pensa che realmente Coppa e Douglas possono giocare, li confermi.
1: Il cambio allora di Reggio Emilia mi dice di no.
0: No, anche a me. Però se ha questa idea, allora insista, ma cercando di costruire attorno a loro un altro tipo di squadra, molto più mobile, molto più vivace davanti, molto più capace in difesa di essere reattiva. Cioè, il concetto è: deve cambiare proprio l'approccio, il rapporto tra squadra e allenatore nelle scelte che si chiedono di fare. Questo io mi aspetto. Altrimenti, se continuiamo a pensare che con questo tran-tran, che con questo modo di giocare con la circolazione lenta, noi poi troveremo lo spunto individuale, no? Che ti riesce a fare la differenza, ho la sensazione che sia una strada un po' troppo povera, anche perché iniziamo a diventare fortemente prevedibili.
1: Paolo, prendila così, come una riflessione forzata. L'UEFA ci dà una mano. Perché l'anno prossimo la finale di Conference League si giocherà allo Stadium.
0: Oh, bene.
1: Quindi io sono andato a vedere le squadre che in questo momento sono in Conference League.
0: Sì.
1: Per l'Italia c'è il Milan.

0: dove dovremmo vivere le feste, le
1: Sì. Beh,
0: vittorie. In questo momento è uno stadio invece.
1: è il miglior stadio d'Italia, questo è indubbio, e questo quindi ne è un'ulteriore conferma, e questo ci deve rendere più che felici. Dopodiché, io mi auguro che giovedì la Juve inizi un percorso europeo con un unico obiettivo: andare a vincere quella coppa. Che è una strada che, tra l'altro, in questo
0: Che
1: momento
0: ci
1: mi.
0: porterebbe lontano dalla Conference League e ci
1: E ci
0: riporterebbe in Champions
1: riporterebbe
0: League.
1: in Champions League, ci darebbe un titolo, ci farebbe fare la finale di Supercoppa, ma soprattutto insisto su un argomento: se tu vinci l'Europa League, vuol dire che hai fatto una quindicina di partite degne, hai imparato che cosa significa vincere, che è una cosa che non ci può bastare eventualmente le 5 partite che fai in Coppa Italia, perché ti misuri sempre con i tuoi. Vatti a misurare, ma guarda che lo vedrai già giovedì, perché giovedì noi non dovremmo avere problemi con Necke, che è una squadra anche in seria difficoltà, è riduce da un pesantissimo 3-0 subito in campionato contro il Cambur, che è una squadra
0: Due sconfitte e un
1: di...
0: pareggio, se non
1: Insomma,
0: sbaglio.
1: nell'ultimo periodo sta facendo male, non è più insomma la sorpresa dell'anno scorso, ha pagato, come dire, lo sforzo, ma capita, no? Che le squadre sorpresa poi l'anno dopo non riescono a ripetersi, magari perdono anche qualche uomo importante, ma in ogni caso la Juve questa competizione sa per prestigio che è fra le 4 favorite, però lo devi dimostrare, perché attenzione, noi sottovalutiamo il peso dell'inglese, ma non hanno tanto pedigree. Sì, ma l'inglese hanno i soldi, non hanno i pedigree, quindi devi fare attenzione a chi si propone. Le spagnole in questo momento, il Betis è secondo in Spagna a pari merito con Real Madrid, sarà un avversario durissimo, e soprattutto noi siamo, come dire, un po' assuefatti da brutte figure, dalle quali quasi non ci accorgiamo più che ogni volta c'è sempre un elemento a differenziare, vedi, vedi Reggio Emilia. Quindi cerchiamo di partire col piede giusto anche per rasserenare l'ambiente, perché è indubbio che perdere si può, ma perdere come è successo a Sassuolo ha dato una sensazione di non ancora visto con Spalletti, per intenderci. Cioè, noi abbiamo avuto tante sconfitte con Spalletti l'anno scorso, ma non di questo genere. E questo ha fatto molto male.
0: Sono riuscito a tenermi lontano dal problema, un
1: Un
0: altro,
1: altro, ma ce ne sono quanti ne hai?
0: 20 minuti, 20 minuti, passeremo ancora una mezz'oretta insieme, cioè più di una mezz'oretta, e poi ti lascerò il tuo ospite speciale.
1: Sì, con la domanda di oggi, la dico già,
0: Vai.
1: quando ci sarà la mia ora, avremo prima un ospite speciale, che credo che ci illuminerà, perché l'anno scorso l'ha fatto tante volte. E poi la domanda che io voglio sapere è:
0: Sì.
1: qual è la maggiore fonte di preoccupazione che avete in questo momento? Perché a me, la dico
0: O
1: adesso
0: di
1: o
0: sicurezza, si può
1: di
0: avere anche un po'
1: di
0: di sicurezza,
1: sicurezza. Io
0: visto che siamo all'inizio.
1: l'anticipo già, a me questo dibattito sull'allenatore,
0: Qui volevo
1: no,
0: arrivare, qui
1: no, nel
0: volevo.
1: senso che, a parte che mi colpisce che lo facciamo dopo 4 giornate, no, allora mi fa pensare che veramente siamo entrati in un'altra era, che io faccio fatica a capire, perché non ho l'età della velocità, cioè per me gli allenatori non li cambi dopo 4-5 partite. Però se fosse così, io credo che ci stiamo consolando, cioè stiamo non vedendo che il problema è molto ampio, e pensare ogni volta che arriva l'uomo della provvidenza e
0: Il
1: risolve
0: problema è
1: tutto,
0: reale, Paolo.
1: non è il
0: Il
1: problema,
0: problema è
1: è reale.
0: reale.
1: E che però ogni volta arriva l'uomo della provvidenza, risolve tutto, è un film che abbiamo visto esattamente l'anno scorso, quando è andato via Tudor, ed era una situazione di difficoltà molto prolungata, non è quella di oggi, molto prolungata, è arrivato Spalletti, abbiamo tutti salutato Spalletti come il top, Spalletti ci ha subito messo a posto delle cose, e poi siamo crollati e abbiamo fatto peggio di tutti gli altri anni. Quindi, attenzione. Perché io ormai non ho più pregiudizi, non è che dico no, non mi cambio allenatore perché non si fa. Certo mi colpisce però se ogni volta alla prima difficoltà noi reputiamo che debba essere fatto fuori un allenatore, perché, oppure una dirigenza, perché così faccio fatica poi a dare corpo a parole che sento ancora invece dire, no? La programmazione, il tempo, eccetera, perché così non è, vai veramente di volta in volta a fare un po' quello che risponde al problema con una soluzione che poi dura molto poco.
2: Qualcuno ha voluto la bicicletta. Adesso devi iniziare a pedalare.
0: No, è tornato all'ombra, perché lui si diverte, se le conserva tutte il nostro Manuel.
3: No, volevo solo dire

0: Vedi?
1: cosa, visto che ho sentito che
0: Vuole
1: la finale
0: vincere.
1: si giocherà qui a
0: Sì.
1: Torino, quest'anno non avremo sicuramente il problema di fare il record di punti in campionato.
0: Ma fra 2 anni, il prossimo anno,
1: Ah, non
0: attenzione. E no,
1: quest'anno.
0: il prossimo
1: Vabbè,
0: anno.
1: neanche il prossimo
0: No,
1: uno. Cioè,
0: prossimo anno
1: quest'anno ti
0: finale.
1: devi qualificare
0: Quindi
1: e
0: poi,
1: poi l'anno prossimo
0: se
1: partecipi
0: ci
1: all'Europa.
0: fosse Conte, invece magari il record lo vuol
1: I punti
0: fare,
1: dell'anno
0: quindi.
1: scorso, se ci fosse Conte, si ripropone quel film lì. Film, tra i film già visti, l'hai mandato in tilt
0: Vedi?
1: con questa notizia.
0: Avevo capito che la finale si giocava
1: Non
0: quest'anno,
1: quest'anno,
0: al
1: no,
0: prossimo
1: si
0: anno.
1: decide per il futuro, cioè quest'anno
0: Co
1: già, non
0: come al
1: so.
0: solito non ho capito.
1: No, segui
0: Vabbè,
1: Radio Bianconera, ti
0: segui
1: abbiamo
0: Radio.
1: messo lì, così ascolti Radio Bianconera.
0: Certo. Se non ci ascolti tu, Manuel,
1: Dai,
0: che
1: dai,
0: sei il
1: già siamo.
0: tecnico della radio, chi ci deve
1: Però
0: ascoltare?
1: sappiate che l'anno prossimo potrebbe esserci questo problema dei
0: Questo
1: punti.
0: è che noi per fare il record di punti in campionato
1: No,
0: non ci
1: perché se ti
0: facciamo la
1: arrivasse un
0: finale.
1: allenatore o metti che Spalletti gli venga il pallino di fare 103 punti l'anno prossimo.
0: Possiamo ancora farli, attenzione. Attenzione, se
1: Esatto.
0: vinciamo tutti possiamo
1: Tu
0: ancora
1: hai film
0: farli.
1: già visti, tu che sei esperto di film,
0: Sì.
1: c'è però anche che quando i dirigenti vogliono smuovere un po' le
0: Sì.
1: acque, lo faccio provocatoriamente.
0: Sì.
1: Partendo da un mio editoriale in cui ho detto la forza di un allenatore passa anche, no, dalle dichiarazioni che lo difendono, che portano a
0: Certo,
1: difenderlo. Cioè, un
0: certo.
1: allenatore si deve sentire anche valorizzato e mi sembra che sia questo il caso. Io sono stato uno di quelli che vi ha detto da subito che non l'avrei riconfermato, cioè non gli avrei rinnovato il contratto prima di raggiungere l'obiettivo dell'anno
0: Non
1: scorso.
0: eravamo tra i tanti, però. Lo voglio rivendicare questa cosa. Io e te, che
1: Sì.
0: pensavamo che non andasse
1: Io ho la mia logica.
0: confermato a
1: Sì.
0: marzo, quando ancora
1: Non è un
0: eravamo. Non
1: merito, un problema. No,
0: eravamo tra tanti.
1: lo
0: Cioè,
1: so.
0: adesso, no, perché
1: Però i
0: sai che cosa?
1: coerenti.
0: No,
1: Però i
0: sai che
1: coerenti.
0: cosa?
1: Ah, dimmi,
0: Adesso
1: dimmi.
0: cosa
1: Mi
0: succede?
1: vuoi dire
0: Perché,
1: qualcosa che non
0: no,
1: ho
0: voglio
1: recepito?
0: dire che, siccome in questo mestiere, il più delle volte, soprattutto a noi, quando
1: Tirinfa.
0: sbagli la valutazione,
1: Sputano rospi
0: ti
1: addosso.
0: viene ricordata non per. Il giorno dopo ti viene ricordato per anni,
1: Sì.
0: allora io voglio già sbagliare la valutazione di quest'anno, perché l'anno scorso, come sapete, io ho detto che noi avremmo lottato per lo scudetto
1: Ah,
0: e ho
1: adesso ho
0: fatto la
1: capito.
0: figura del pirla. Quest'anno io ho detto che io non trovavo scandaloso pensare che Colomani potesse essere un attaccante da 15 gol. Quindi, quando a fine anno ne avrà fatti 4, mi potete vomitare addosso e avete tutta la ragione del
1: So
0: mondo.
1: cosa comprarti a Natale.
0: Però. Io li voglio sentire oggi, quelli per i quali era un bene che Locatelli si fosse infortunato.
1: Ah,
0: Io li voglio sentire, quelli per i quali l'anno scorso Spalletti era l'unica nostra sicurezza e la
1: sicurezza.
0: società aveva fatto bene a rinnovargli il contratto prima
1: Per
0: dell'ottenimento
1: dare
0: di
1: certezze.
0: ogni risultato. Quindi, quelli lì che hanno detto queste cose, mi piacerebbe che oggi dicessero: no, io ci credo ancora. Io credo a
1: E
0: Spalletti,
1: ce ne
0: io
1: sono,
0: credo
1: ce ne
0: abbia
1: sono.
0: fatto bene a non avere più Locatelli, al di là dei giudizi chiaramente ingenerosi su un infortunio. Cioè, io voglio che escano
1: Che
0: fuori e
1: tutti
0: difendano le loro
1: ricordino
0: idee.
1: tutto, ricordino tutto.
0: Perché io ho passato qua una puntata, durante quest'estate, a dire che secondo me, perché sai che si facevano i nomi, che Matic, a 38 anni, è ancora il giocatore in Italia che verticalizza meglio di tutti. Ma cosa dici? È un vecchio, un bollito. Arrivasse io. L'altro giorno ci ha fatto ballare. I nostri bei centrocampisti, pagati 100 milioni in due, qualcosa in più, non l'hanno vista con Matic, che ad un certo punto si è messo pure con Berardi a fare. Allora, giochi tu, gioco io, gioco tu, gioco io.
1: Dipende con chi fai le sponde, Paolo.
0: Noi a guardarli e ci siamo presi il gol. Quindi, per carità,
1: Bakula.
0: Matic magari fra 2 giorni è fortunato, non gioca, eccetera. Però questa presunzione che si ha nei confronti di alcuni
1: Sempre
0: giocatori,
1: comunque,
0: no?
1: sì.
0: Sempre comunque, poi ti vedi che c'è una dimensione tecnica che non è banale, perché sono giocatori che hanno personalità, che tu li metti in mezzo al campo e sanno cosa fare. E Matic è quella roba lì, quella roba lì. Quindi, io ripeto, sto parlando a quelli che di solito poi non scrivono, non a quelli che scrivono e adesso mi dicono: no, non sono io. Ma per carità, io mica sto facendo i nomi e cognomi. Io, e anzi, vi ho detto quest'anno la Cretinata l'ho di nuovo detta, probabilmente. L'ho di nuovo detta.
1: Una all'anno, promettisela.
0: No, più di una all'anno. È che una diventa famosa. Ma quelli che l'altro, ripeto, quelli che in settimana hanno detto, Spalletti compreso, ah, ma tanto noi abbiamo tutti i titolari. Quindi, l'occasione di, di uno che, Spalletti, chiaro che lo deve dire per rincuorare, però poi si vede la differenza quando all'ultimo minuto prendi quel gol lì che io e Antonio Paolino al martedì, giocando tra sessantenni, non abbiamo mai preso. Questo è il punto. Mai preso una volta. Anzi, adesso voglio assolutamente provare a farlo così, perché altrimenti non siamo
1: il tentando Sassuolo. Tentando di non segnare, dandoti il tempo di ritornare, perché qualcuno prima ha anche scritto: ma cosa c'entra Douglas Luiz nei ragionamenti che faceva anche Michelangelo Rampulla? Cosa ha visto, cosa c'entra?
0: Perché lui, cosa diceva?
1: No, che ha ragionato che anche la chiusura ultima di Douglas Luiz. Io ho detto, ragazzi, rimasto lì perché non ce la faceva andare avanti, ma se rimani lì fai finta di difendere almeno. Azic ha fatto di tutto, mettilo in difficoltà, ha fatto di tutto per non segnare, gliel'ho chiesto anche alla fine, hai avuto diverse occasioni amico mio Azic, non mi ha risposto, ho cercato di sbagliare anche l'ultimo perché sarebbe avrebbero gridato lo scandalo, ma gli devi andare incontro con una postura da calciatore, detto molto chiaramente, ma
0: devi provare, devi essere attivo,
1: devi travolgere, devi
0: essere attivo, devi provare a mettere, siccome hai visto che Azic nella ripartenza precedente ha avuto un'incertezza, se e no, l'hai chiuso tu, devi provare, perché tanto, come dire, se lo accompagni in area sai che lui ce l'ha il piede per metterla dentro, quindi devi provare a obbligarlo a fare qualcosa che lui in quel momento non sta pensando, e poi comunque hai rinviato il problema, perché se tu a galleggiare in mezzo e a fare quella postura che mi ha ricordato l'ultimo Bonucci bene, nelle foto veniva sempre così.
1: Mani dietro,
0: il tacco un po' alzato, eccetera, sì, ed erano tutti gol.
1: Ecco. E quando non ce la fai più?
0: E quando non ce la fai più, però devi essere attivo. Ma il problema lì è che non aveva neanche più ossigeno al cervello Douglas Luiz. Certo. Mi dicono, ma Douglas c'ha solo 60 minuti nelle gambe. E beh, il problema allora, se abbiamo uno dei 200
1: e lo lasciamo,
0: uno non capisce neanche dov'è, e l'altro c'ha solo 60 minuti nelle gambe.
1: E lo lasciamo in due, li lasciamo in due per correre 45 metri. Ma al di là di questo, volevo ricordarvi velocemente, prima di andare in pausa, gli appuntamenti di domani, perché quando ci avete visto in pausa, no?
0: Sì.
1: Che discutevamo ancora, eravamo in presa diretta video, vedete anche un po' di backstage, l'hanno fatto apposta, microfoni spenti, 10:30 allenamento aperto ai giornalisti, primi 15 minuti, quindi le racconteremo, anzi racconterà Camillo, a dire il vero, all'interno della trasmissione di cui fa parte, a cui è abbinato quest'anno con il club degli inviati, con Giulia Borletto. 10:30 allenamento, alle 15 conferenza stampa con l'allenatore, e parleremo naturalmente di Europa League, di ambizioni, di soluzioni, e raccoglierete nella giornata di domani tutte le varie domande. Alle 18 la conferenza stampa dei nostri avversari, alle 19 l'allenamento, primo quarto d'ora aperto, tanto per vederli almeno in faccia, e poi la sera andrò a studiarli rivedendo l'ultima partita di campionato. Questo il programma. Sono le 14:30, ci fermiamo, torniamo, riprendiamo con tutti gli altri temi. Mi era sfuggita un'altra domanda che volevo fare a Paolo, ma forse ne compariranno altre. Anzi, ascolteremo i vostri vocali, a tra pochissimo.
2: Cose di calcio.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Con le gare del lunedì si è chiusa la quarta giornata di Serie A con Inter e Roma, che restano a punteggio pieno dopo aver battuto Udinese e Torino. Pazza la gara dei nerazzurri, che sotto di due reti a San Siro riescono a ribaltare il match, come era già successo contro il Napoli. Le parole a fine partita del tecnico dei nerazzurri, Cristian Chivu.
4: Ma sono le nostre qualità, quello che sappiamo fare nel gioco, nell'avere una rosa che ci permette di fare determinate cose, che mantiene un livello alto, è quello che è il DNA, l'identità di questa squadra. Oggi, a parte probabilmente i primi 25 minuti, però abbiamo reagito, siamo stati in gara, la parte mentale, la parte di quanto riguarda la fiducia e la voglia di non perdere, l'orgoglio
3: Un gol del solito Malen e una rete di Pisilli regalano invece il successo alla Roma, che batte 2-0 il Torino in trasferta. E sabato sarà proprio big match tra Inter e Roma. Vince anche il Como contro il Parma, decidono Ramon e Caichi con un gol per tempo, inutile la rete dei gialloblu con Romero allo scadere. E altri sport, Kimi Antonelli è il grande favorito per vincere il mondiale di Formula 1, lo dicono i principali siti di scommesse, ricordando che dopo il successo in Spagna il ventenne bolognese viaggia a 81 punti di distacco da George Russell e a 101 da Lewis Hamilton, il che significa oltre 3 gare di vantaggio sul compagno Mercedes e quasi 4 sul ferrarista, quando mancano 9 gran premi al termine della stagione, compresa la sprint di Singapore. L'incognita legata allo svolgimento dei GP in Qatar e Abu Dhabi potrebbe però scombinare calcoli e previsioni, mentre Imola sogna il ripescaggio per ospitare l'ultima gara della stagione. Il tennis, ci sarà anche Jannik Sinner al torneo ATP 500 di Vienna, lo hanno annunciato gli organizzatori, col numero 1 del mondo che guida l'entry list insieme ad altri big come Zverev, Medvedev, Cobolli e Musetti. Intanto l'alto tesino è tornato ad allenarsi a Monte Carlo, condividendo il campo col tennista junior francese Hugo Jatier, allievo del Piatti Tennis Center dell'ex allenatore dell'Alto Atesino Riccardo Piatti. Oggi l'Italia del volley maschile scende in campo per sfidare la Cechia, incontro valido per la fase a gironi degli Europei 2026. Gli azzurri ospiteranno gli avversari al Palapanini di Modena per disputare la penultima partita della fase. Dopo aver sconfitto Svezia, Grecia e Slovacchia, la nostra nazionale incrocerà dunque un avversario di spessore in un incontro di fondamentale importanza per le sorti della Pool A. I campioni del mondo se la vedranno contro una compagine capace di chiudere l'ultima rassegna ridata al quarto posto e data in grandissima crescita. Sarà il campione italiano dei pesi medio-massimi Momo Elmaghabri, l'avversario che il 21 novembre a Milano segnerà il ritorno sul ring a 44 anni di Clemente Russo. L'annuncio è arrivato ieri col 2 volte oro mondiale tra dilettanti e 2 volte argento olimpico dei pesi massimi, pronto a rimettere i guantoni. Per raccontare il suo ritorno sul ring, Russo usa una metafora. Ho sentito che c'era ancora tanta legna che poteva bruciare, ha detto. Il match è dunque in programma il 21 novembre a Milano. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord stabile e soleggiato con locali disturbi su Alpi e nord-ovest, ma senza pioggia. Al mattino foschie o nubi basse in pianura. Temperature stazionarie massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato, con qualche foschia al mattino nelle valli e pochi annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in rialzo massime tra 26 e 30 gradi. Al sud cielo sereno poco nuvoloso con qualche annuvolamento in più sulla Sicilia ionica, ma senza fenomeni. Temperature stabili con massime tra 27 e 31 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta. Cose di calcio.
1: 14:36, martedì 15 settembre, aspettando l'Europa League. Paolo, tu ne hai ambizioni? Sogni? Al di là...
0: Ma cioè, io...
1: È alla portata un'Europa
0: prima
1: League?
0: Prima dell'inizio dell'anno ho detto anche che l'Europa League per me deve essere obiettivo numero uno. Cioè, siccome penso che lo scudetto, la Juve oggettivamente non abbia le carte in regola per andarlo a prendere, e lo stiamo vedendo, poi la speranza naturalmente che si riesca a rimanere il più possibile in alto, ma non siamo in questo momento su quella strada, che non vuol dire che siamo condannati fatalmente al declino, però certamente per i segnali non sono positivi. L'Europa League, io ho visto Juventus fare pessimi campionati o campionati non all'altezza e vincere l'Europa League. Cioè nel 90 e nel 93 la Juventus non partecipa alla lotta Scudetto e vince la Coppa UEFA. Mi si dirà, c'erano dei campioni, c'erano delle altre prospettive, c'erano dei giocatori che stavano crescendo, ok. Ripeto, guai pensare che la Juve perché si chiama Juve o Milan perché si chiama Milan, perché hanno una storia europea, siano attrezzati meglio delle inglesi, delle tedesche, delle spagnole e anche magari di qualche d'un'altra. Però, allora, facciamo un discorso proprio meramente tecnico. Sì. Se la Juve non arriva ai quarti di finale è una vergogna. Cioè, è veramente un fallimento. Ripeto, ai quarti. Poi io capisco che quando arrivi ai quarti puoi sbagliare la partita, no? Ok? Però ai quarti non ci puoi non arrivare, oggettivamente. Quindi io spero che, anzi, la squadra usi il girone, quindi la prima fase, e poi riesca attraverso questo a prendere consapevolezza delle proprie possibilità, che non sono banali in questa Coppa e che però devi confermare, perché ripeto, noi abbiamo giocato finora Coppe Europee in questi anni in Champions League quasi sempre da sfavoriti nella prima fase, e poi quando arrivavi alla partita diretta, che fosse Lione, che fosse PSV Eindhoven, che fosse l'anno scorso il Galatasaray, ti dicevi, ah, ma noi siamo più forti, e puntualmente siamo usciti. Ma l'idea era, se la Juve arriva agli ottavi, ha già fatto il suo. Qui è diverso. Qui noi partiamo da tra le squadre favorite. Quindi Juve, Milan, Bayer Leverkusen, Betis sono le squadre che in questa Coppa ci si aspetta che arrivino il più lontano possibile. Ecco, quindi vediamo di onorare questo impegno che ci aiuterebbe. Perché se noi scendiamo in campo con l'Atalanta, con una buona prestazione col NEC, abbiamo qualche scoria in meno rispetto a quelle che ci siamo prese, e non poche, dalla gara con Sassuolo.
1: Sui giornali di oggi si parla naturalmente di quelli che sono gli introiti dell'Europa League, molto inferiori rispetto a quelli della Champions. Un gap con l'Europa League enorme, ma chi vince il trofeo può ridurlo a 25-35 milioni. Vi faccio un esempio. Per la partecipazione alla Champions League la Juventus avrebbe potuto già mettere, no, 18,6 milioni. Per l'Europa League parliamo di un quarto, quinto, 4,3. La partecipazione.
0: C'è già una bella differenza sull'ingresso.
1: Ai gironi, una vittoria in Champions League vale 2,1 milioni, il pareggio 0,7, in Europa League 0,45, 0,15, 150 mila euro sostanzialmente.
0: Sì.
1: Cioè, il gettone presenza. No? Non
0: però,
1: è poco.
0: Però il dato che ti dice che tu, arrivando in fondo, hai una perdita sui 25-35 milioni, ti dice che insomma è un obiettivo vero, cioè che fare una grande Europa League significherebbe anche rimetterti economicamente con dei conti, non dico aggiustati per intero, ma sicuramente non banali. Attenzione, perché qua uscire dalle coppe, il fantasma che la Juve con il quale deve fare i conti, deve essere molto chiaro, è il fantasma che hanno vissuto Milan e Inter negli anni 10. Inizia a uscire da una competizione,
1: ci sei rimasta fuori tanto tempo,
0: e quando ci rientri come il Milan c'è problemi economici che addirittura non ti scrivono. Quindi attenzione, perché noi già partiamo male, dobbiamo piano piano, e quindi la via tecnica è quella giusta.
1: Quasi quasi, visto che poi seguiremo nella fase della pausa, Paolo e io e te, grazie anche a Gabriele La Monica di Milano Finanza News Wires, il nostro consulente radiofonico sui bilanci, quasi quasi andrà a incidere la vittoria, la finale, diciamo la vittoria, sì, di un'Europa League del 50% su quello che si annuncia essere il bilancio in rosso della Juventus, che si dovrebbe attestare, prendo i dati dal Sole 24 Ore, al 30 giugno 2026 non si discosterà molto dal deficit di 58 milioni dell'anno scorso. Ok?
0: Sì.
1: E quindi incassare 25, 30, quello che sono, no? Gli incassi, i biglietti e tutto, fa almeno brindare un po' coloro i quali devono sistemare i conti. Drammatico sarebbe poi non fare il salto, vincendola vai poi in Champions League. Temi che tratteremo naturalmente con il nostro e i nostri esperti. Tornando invece a prima, ti parlavo dell'editoriale, ti parlavo che in questo momento non c'è una campagna contro Spalletti, ma io stesso ho sottolineato mi aspetto le idee, cioè abbiamo capito che siamo in piena emergenza, abbiamo capito che non possiamo giocare in un certo modo in mezzo al campo, abbiamo capito che non bisogna fare troppe chiacchiere, no? Abbiamo capito che bisogna difendere questo progetto per dare fiducia al progetto stesso. È anche vero una cosa, siamo stati interrotti prima, Paolo, prima di ascoltare i vocali. Quando vieni tirato in ballo già sulla sostituzione dell'allenatore, si fa il nome, io ci vedo, giornalisticamente parlando, due cose. Uno, la notizia è che Conte è disponibile.
0: Certo.
1: Sei d'accordo con me?
0: E che questo fantasma ci sarà sempre.
1: E che questo
0: fino
1: fantasma...
0: Fino a quando non sia qualcuno... a casa, ci sarà sempre. Ci sarà sempre per pressioni mediatiche, per sua candidatura o per pressione popolare, però c'è.
1: Quindi non è adesso vuoi cacciare Spalletti, è un discorso diverso, cioè non c'è un'operazione scaccia Spalletti, che però è cominciata tra i tifosi, molto più che tra i giornali. Ma c'è la notizia che c'è un allenatore a disposizione, mi dicono, per dare disponibilità a operazioni tipo Juventus o Manchester. Cioè, i due campi sono questi, i due campetti sono questi. C'è poi l'ultimo ragionamento che vorrei fare con te. C'è anche che quando credi che sia la verità assoluta, Carnevali dice io non sono abituato a cambiare gli allenatori.
0: Sì.
1: Ok? C'è anche il fatto che quando in casa Juventus i tempi si accorciano velocemente, la clessidra è magica, la giri è già finita.
0: Sì.
1: No? E noi la conosciamo molto bene questa clessidra. E quando difendi un allenatore... magari dici una mezza bugia. Non allora, dietro l'angolo, non durante la pausa, questa, la prossima, le successive, ma mettere sotto esame il progetto, perché questo allenatore, Carnevali, non se l'è scelto, se l'è trovato.
0: Sì.
1: Chiudo il ragionamento.
0: Allora, qua si tratta... Io in questo periodo non voglio fare le pulci alla comunicazione, perché... ho la sensazione che, come dire, è una comunicazione molto immediata. Noi abbiamo sempre richiesto ai dirigenti della Juve di intervenire nei momenti di difficoltà e Carnevali lo sta facendo. Ha parlato dopo Sassuolo sia alla sera che al giorno dopo. Quindi immagino che il messaggio che volesse far passare era chiaramente non siamo contenti di quello che sta succedendo, però nessuno mette in discussione l'allenatore. Però Carnevali non ha detto, attenzione, tu sei un giornalista più preparato di me in questo senso, sai benissimo che nel mondo del giornalismo vale molto quello che dici, ma ancor più quello che non dici. Fa notizia. Perché? Perché oggi è nella dimostrazione. Qual è il titolo della Gazzetta dello Sport? È Juve, basta alibi, Carnevali conferma Spalletti, ma Conte... tre puntini. Perché? Perché Carnevali cos'è che non ha detto? Non dico che lo dovesse dire, ma cos'è che non ha detto? Se ieri Carnevali, invece di dire io non sono abituato a cambiare gli allenatori, ma io non sono cambiato, non sono abituato a cambiare allenatori, sta parlando della sua esperienza a Sassuolo. A Sassuolo, tu vuoi prendere l'allenatore? Non sta andando bene. Qual è l'aspettativa che hai? Che ti porti all'ottavo posto? Sei quindicesimo, aspetti ancora per vedere se si risolleva. Qui da noi è un po' diverso.
1: La dimensione del Sassuolo l'ho vista quest'anno, senza Carnevali, senza tanto pubblico, con la Juve messa come era messa, lo stadio mezzo vuoto.
0: Ecco, quindi, il tema è un altro. Se voleva blindare il progetto, Carnevali doveva dire, ma non sto dicendo doveva dire perché lo voglio io, ma per far capire che cosa significa chiudere certi rubinetti della comunicazione, doveva dire: Spalletti è il nostro allenatore per quest'anno, noi non lo mettiamo in discussione per nessun motivo. Poi sappiamo bene, giunto l'insegna, che giunto dal lunedì ha confermato Thiago Motta e al venerdì l'ha fatto fuori nella pausa. Quindi, di fronte ai risultati, poi dici: ho parlato con la squadra, ho parlato con la proprietà,
1: quest'anno, siamo resi conto, eccetera. Cioè, ma riferimento noi, temporale.
0: Perché Carnevali non può non dire le cose che ha detto, che sono il minimo? Perché, ragazzi, siamo alla quarta giornata. Cioè, se la Juve si mette a discutere un allenatore alla quarta giornata, cioè, Carnevali, forse io fossi stato Carnevali avrei risposto, ma questa è una domanda irricevibile. Non ci posso neanche
1: dopo
0: rispondere.
1: Dopo una sconfitta.
0: Dopo una sola sconfitta.
1: Dopo la più brutta Juve in quattro giornate.
0: Ok, ma dopo quattro giornate non è possibile rispondere a questa domanda. A meno che il fantasma ci sia. E siccome c'è, e siccome tu hai detto, però noi continuiamo ad avere dirigenti che l'allenatore che si trova non hanno mai scelto. E quindi qui siamo. Il punto vero è che poi però ci dice qualche cos'altro Carnevali, cioè ci parla di Spalletti top. E io è questo che credo che non bisogna dire. Perché? Non perché Spalletti non sia un top 1, lo può anche pensare, ma perché continuare a mettere questo tema dell'allenatore fuori classe che ci può risolvere le cose assolve Spalletti e assolve la squadra
1: responsabilità.
0: E assolve la squadra. Noi dobbiamo elevare la soglia di allarme, non per dire che abbiamo un allenatore, ma per dire, e neanche per dire solo partite con quella cosa solo sono inaccettabili, ma per dire noi dobbiamo arrivare a un risultato importante. La Juve, come
1: l'obiettivo noti, prefissato.
0: La Juve, come noti, parla in maniera generica. Scudetto non se ne neanche se ne parla.
1: Neanche più quarto posto.
0: L'Europa League neanche quarto posto. L'Europa League come occasione. Il che mi fa pensare che tutto sommato
1: complessa.
0: Carnevali è il primo a sapere che questo benedetto progetto quest'anno è talmente tanto scritto sui prestiti, perdonami, che nessun allenatore te lo può firmare con entusiasmo. Te lo può firmare se ha bisogno di lavorare. Cioè, se tu chiami Palladino, per il quale arrivare a Juve sarebbe la meta, allora ti dice...
1: Accetto la scatola chiusa.
0: Beh, chiaro, accetto la scatola chiusa. Ma guarda che questa scatola, il coperchio non si chiude. Ma ci penso io.
1: Meglio perché passa l'aria.
0: Ecco. Se lo chiedi a Conte, Conte ti dice sì sì, io l'accetto. Però a me intanto mi dai 10 milioni di euro.
7: Qualcuno ha voluto la bicicletta. Adesso devi iniziare a pedalare.
0: Ma qui la bicicletta non c'è, questo è il punto.
1: E quindi potrebbe essere quasi una scelta inopportuna, potrebbe sembrare, perché l'ombra c'è. Cioè,
0: io credo che, ripeto,
1: devo decidere io se voglio stare al sole.
0: Abbiamo assistito a un... Andiamo avanti. È chiaro, dai. Poi, come sappiamo tutti, nel calcio ci sono i risultati. Se tu perdi col NEC, perdi con l'Atalanta, siamo di nuovo all'epoca di Tudor.
1: Riprendiamo Sarri, via.
0: No, siamo di nuovo all'epoca di Tudor e allora ti fai qualche ragionamento. Ma questo lo sa per primo Spalletti.
1: La massima.
0: Che non ho visto tanto sereno, infatti.
1: Esatto. Una massima potrebbe essere anche questa, perché dentro le tante chiacchiere ce ne sono, da tante altre parti ce ne sono tantissime e irricevibili, onestamente, più che da queste latitudini. L'allenatore mente, secondo Zazzaroni, perché ci sono momenti in cui la sincerità è un prezzo che non puoi permetterti.
0: Ma mente a proposito di cosa?
1: Mente su quelle che sono la forza della squadra, leggendo l'editoriale, però in generale...
0: Allora, Spalletti ha fatto qualcosa che non ha fatto nessun allenatore in questi giorni. Cioè ha fatto un ritratto giocatore per giocatore come se avessimo una squadra di campioni. Cioè io non ho sentito mai né Conte né Allegri, forse Sarri, che arriva alla Juve ed è talmente colpito... dalla determinazione, quella che racconta lui, la determinazione dei dirigenti che mi vengono a prendere, che si presenta e dice: Pjanic, voglio che tocchi 150 palloni. La BBC, no, non esiste più.
1: Questo voglio non vendetemelo.
0: Questo non vendetemelo. Higuain, sì, è un mio uomo, ma se la società lo deve vendere, io lo capisco. E aveva le idee chiare. Ma Spalletti ha fatto un ritratto di Cole Miners, di Douglas Lewis, di Nico Gonzalez, tutti quanti.
1: I giocatori giusti, due per ruolo, per fare bene.
0: Dici, ok, l'ha fatto per motivarli? Sì, però ti esponi, ti certo. esponi molto. Quindi io credo che Spalletti abbia un'idea di avere un materiale sufficiente perché lui possa esprimere le sue idee, le sue qualità. Che lui credo che abbia l'idea di essere lui un top.
1: E di fronte a un bivio anche lui.
0: E quindi lo vedi dal nervosismo, no? Perché sinceramente dire a guarda là, ma non piangere.
1: No, arrivare in conferenza, sì, io sono arrivato alla domanda dopo.
0: Ti dice che non è sereno, ma ci mancherebbe.
1: L'abbiamo
0: altro.
1: Capito da tempo questo, ci mancherebbe, no? Che naviga un po' a vista anche lui, comprensibile anche per gli infortuni. Sembrava avessimo vinto la partita col Sassuolo, da come me l'ha presentata. Cioè,
0: ma perché? Ma siamo di nuovo lì! Cioè, siamo di nuovo lì al fatto che se arrivi in Juve e pensi... Però ragazzi, Spalletti l'abbiamo conosciuto l'anno scorso quando ci ha detto che aveva fatto una grande stagione.
1: Sì, sì, esatto. Quindi dice una bugia.
0: E
1: cioè...
0: pensi che
1: sicuro.
0: L'idea potevo vincerla ma l'abbiamo persa è superiore alla prima fase, la prima frase invece che la seconda. Per me è l'avversativa quella che conta. L'abbiamo persa, non potevamo vincerla. Perché altrimenti non sei nella Juve, perché questi 5 punti che abbiamo perso in 2 giornate sono pesanti. Sono una cosa per la quale noi adesso abbiamo i punti del Frosinone e stiamo lì a parlare del fatto che siamo settimi. Questo è. Ma se non hai questo senso drammatico, cioè, la dico così, e guarda là che avrebbe dovuto dire a Spalletti, Spalletti non pianga. Spalletti doveva arrivare a piangere ai microfoni. Non guarda là. Non è Spalletti che... Perché sei tu che sei andato alla Juve, devi essere molto arrabbiato col fatto... che la tua squadra non riesca a vincere quella partita provandoci. Ma siccome da allenatore tu hai commesso un obbrobrio nel secondo tempo, perché quel gol lì, i 3 gol sono 3 obbrobri che dicono che la squadra ha dei seri problemi,
1: Paolo.
0: E l'autocritica è quella, ma sono stato io a dirgli di andare a vincere.
1: Esatto, volevo toccare questo aspetto qui, ma secondo te è proprio andata così? Io dallo stadio assolutamente no, aveva già le mani in tasca che... aspettava che finisse la partita sul pareggio, però mi hai già dato una risposta. Manuel, mi fai ascoltare di nuovo Antonio? No, mi fai ascoltare qualche vocale?
8: Buongiorno ragazzacci, Daniele da Tenerife. Ma ho appena sentito, giustamente, il peggior inizio.
1: Qui, cioè, allora, intanto ti ho già spiegato che quando lavori non puoi telefonare a Radio Bianconera, visto che devi fare le immersioni lì dove sei, a Ibiza, Tenerife. Quindi
0: però abbiamo sentito il vento di Tenerife, bene. Quindi beato lui che sta a Tenerife.
1: Esatto, questa è la risposta invidiosa di Paolo Rossi. Andiamo a sentire un altro.
0: Certo.
1: Invitaci!
9: Ma chiedo scusa, Massimo Lecce.
1: Vai, Lecce.
9: Sono io che ricordo male... Ma proprio domenica scorsa su Zegrova ha buttato tanta di quella fogna che, insomma, cioè, laddove doveva dire che i colleghi giocatori juventini dovevano avere la stessa foga, la stessa cazzim, come dicono a Napoli, di Zegrova, ha elencato tutte le fragilità di Zegrova. Ma di tutti i punti deboli in un'intervista dopo che Zegrova aveva fatto quei 2 gol. Io sinceramente da Conte, da Allegri, non l'ho mai sentito. Io ricordo Conte quando Giovinco fu fischiato che se lo prese sotto braccio e se lo portò in panchina.
0: Anche questo ha perfettamente ragione. Mi spiace che non ho capito il nome, però il nostro ascoltatore ha perfettamente ragione. Massimo ha ragione perché lui, rispetto a Zegrova, è in imbarazzo, credo per 3 motivi. Il primo,
1: fuori dalla lista,
0: è fuori dalla lista UEFA un giocatore che in Europa può trovare il suo luogo dove si esalta. Lo conosciamo. 2, perché Zegrova sbaglia il gol con Galatasaray, ma Zegrova con Galatasaray fa una buona partita. Quindi quando entri hai un impatto. Due, essendo fuori dalla lista UEFA e avendo la Juve la capacità, anche perché gliela concede il Sassuolo, di chiuderla nel primo tempo, se c'è un giocatore che nel primo tempo doveva essere in campo era Zegrova. Perché io no. Zegrova, si dice, è un giocatore che se giochi a tutto campo una partita equilibrata non ha il passo. Ma quando tu chiudi l'avversario, Zegrova è quello che ti può far saltare il banco. E l'altro giorno abbiamo visto. Zegrova, non giocando giovedì, perché non è in campo col Sassuolo? Perché di Zegrova non si fida. E poi Zegrova entra e ti fa vedere quello che ti fa vedere. Tre. E hai perso nonostante Zegrova. Cioè, quindi, non lo puoi neanche addurre come esempio positivo perché comunque poi hai perso. Quindi, lui che cosa si mette a fare? Si mette a fare una critica a Zegrova che riguarda, vi spiego perché io non lo metto. È grave. Perché per me la cosa più grave di Spalletti, domenica, perdonatemi, ma perché non mi fai entrare Gatti? Cioè, questo santo difensore che abbiamo, cosa deve fare per fare 5 minuti in campo? Perché l'ha fatto col Milan. Hai visto che ha segnato. Nel finale, gara pazza, hai comunque un difensore, ma vallo a mettere in campo. Mi vai a mettere un ragazzino, con tutto il rispetto, che ovviamente può anche sparire dalla situazione, prova un dribbling e lo perde.
1: Che prova quello che prova a fare.
0: Che prova a fare Colomani. Esatto, che prova a fare quello che va bene, anche perché lui sa che il campo probabilmente non lo vedrà mai più. Quindi ci prova. Ma i Gatti, che 7 giorni prima ti ha risolto la questione, nel finale hai visto tra l'altro...
1: 5 minuti in mezzo al campo ci sta.
0: Hai visto tra l'altro che Kelly, con un cross praticamente da fermo, che non aveva neanche l'angolo di cross, non riesce a mettere dentro bene. Muric va in difficoltà e il primo gol nasce da lì, da un cross. E tu continui e non lo metti dopo Juve-Milan. Quello è incomprensibile, è proprio incomprensibile. Quindi Spalletti l'altro giorno di errori ne ha fatti terribilmente e quello che ha detto su Zegrova è qualcosa che ti fa capire che, come dire, per dirgli che lui è un giocatore eccezionale, se le difese sono chiuse, però intanto tu non l'hai messo.
1: Paolo, di cosa parlerai nella prossima ora e se puoi già dirci con chi ti collegherai?
0: Mi collegherò col grande Domenico Marocchino, quindi se avete domande anche per lui, giratemele perché gliele facciamo, così avete la possibilità voi di parlare con lui. Sono molto curioso perché poi Domenico Marocchino, a differenza mia, le valutazioni le azzecca, quelle preventive, quindi sentiamo cosa ci dice e poi ragioniamo su... Ci sono già tanti vocali, tanti messaggi che ho visto... sui problemi della Juve, quindi su che cosa in questo momento è più preoccupante, sapendo che il bello del calcio è che magari facciamo 2 grandi partite, andiamo alla pausa rasserenati, o mettiamo la polvere sotto il tappeto o ne risolviamo qualcuno, ma si può cambiare, l'importante è non essere rassegnati.
1: Terminiamo con le dichiarazioni di Marocchi che sentenze: i giocatori non sanno, i giocatori della Juve, la storia del club e pensano solo ai contratti. Questo è come spiega anche il momento Giancarlo Marocchi. Buona continuazione con Cose di Calcio XL con Paolo Rossi. Noi ci ritroviamo domani tra le 13 e le 14, poi mi sposterò la continassa collegamenti con Paolo Rossi che prenderà il timone e ci avvicineremo alle ore 15 quando inizierà la conferenza stampa di mister Spalletti. È un giocatore che non sappiamo ancora di chi si tratta. Al mattino 15 minuti velina di allenamento che potremo vedere della nostra Juventus per capire come stanno Cambiaso e McKennie che hanno lavorato con la squadra domani mattina all'interno della rassegna stampa, all'interno del club degli inviati.
10: Questa era di Bianco.
1: Assolutamente. Stavolta dipende più da lei che da me, eh? Va bene. Monello, il nostro Manno. E domani faccio la domanda col tuo nome e il tuo cognome, eh? Così se mi dice qualcosa la indirizzo a te. Ciao Paolo, buona continuazione anche a voi. A dopo.
2: Cose di calcio.
11: Radio Bianconera Time. Radio Bianconera. Sono le 15:02.
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: Alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ma anche della Premier Giorgia Meloni, si sono svolti oggi in Campidoglio i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, scomparsa venerdì 11 settembre all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Sul feretro di Bonino la bandiera blu dell'Europa con le 12 stelle dorate. Centinaia di persone si sono radunate in piazza, tanti di ogni schieramento, i politici presenti.
13: I carabinieri del nucleo investigativo di Roma, coordinati dai PM della DDA, hanno effettuato perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, della D Francesco Maiolini, nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di aggiotaggio su quote societarie della Lazio. L'attività riguarda anche Luigi Bisignani, diffusione di notizie false per provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni della SS Lazio SPA, società quotata, e quanto contestano i PM. Le contestazioni per manipolazione del mercato partono dal giugno del 2024 e sono tuttora in corso.
12: L'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo arrivato dalla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Protesta delle opposizioni poco prima del voto finale. I senatori hanno mostrato dei cartelli con la scritta no alla legge truffa.
13: Il governo è al lavoro in queste ore per mettere a punto un decreto per la tutela dei lavoratori dell'indotto dell'ex Silva. Secondo quanto si apprende da fonti vicine ai commissari, si sta ragionando su strumenti straordinari come la cassa integrazione o misure di accompagnamento per garantire la sicurezza dei lavoratori più esposti dopo la sentenza che ha stabilito la chiusura dell'area a caldo. L'idea dell'esecutivo è di presentare le proposte al tavolo con i sindacati convocato domani mattina a Palazzo Chigi.
12: E ora gli esteri. Gli Stati Uniti dispongono di armi nello spazio, lo ha dichiarato la US Space Force, confermando per la prima volta la presenza di tali capacità in orbita. L'America, si legge nel comunicato, dispone di capacità che possono essere impiegate sia a fini offensivi che difensivi. La replica della Russia non si è fatta attendere. Mosca infatti ribadisce con fermezza di contare su un ampio consenso internazionale affinché si continui a lavorare alla completa demilitarizzazione dello spazio.
13: Il comitato esecutivo della UEFA, riunito oggi a Salonicco, ha ufficializzato gli stadi che ospiteranno diverse finali UEFA dal 2028 al 2029. Il Camp Nou di Barcellona ha superato la concorrenza di Wembley per il 2029, designato anche lo Juventus Stadium di Torino, che ospiterà l'ultimo atto della Conference League nel 2028. Si chiude invece con una dura sconfitta la candidatura italiana per ospitare i campionati mondiali di atletica nel 2029 e nel 2021, assegnati invece a Nairobi e a Monaco di Baviera.
12: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
14: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
15: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
16: Radio Bianconera, nati per vincere.
15: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Ripartiamo con un altro blocco. Tra pochissimo avremo anche il nostro Domenico Marocchino per cercare di capire meglio che cosa sta succedendo alla Juventus di questo periodo. Ci sono anche però tanti vostri messaggi e vostri vocali. Nel blocco successivo, quello che inizia alle 3:30, poco dopo le 3:30, abbiamo anche tutto il tempo di sentirli e di andare a leggere. Comunque mandate le vostre domande eventuali, se ne avete, per Marocchino, o anche le vostre considerazioni, io le giro. 340 5425 324. Vado a leggere un messaggio che ci uscita. Il problema è il gioco, ragazzi. Colomani ha avuto 3 occasioni in 4 partite, nessun cross, nessun assist. Aggiungo, questo è indubbiamente vero, io credo che, però dobbiamo, su questo mi trovo d'accordo con Spalletti quando dice Colo va servito meglio, va servito addosso. In fondo, se andiamo a vedere, nei 2 gol di Zegrova lui una parte ce l'ha, perché va su di testa a disturbare Muric in occasione del gol dell'1-1 e va a fare la sponda giusta a Zegrova in occasione del 2-2. Quello che manca è che nel primo tempo, con Sessão da una parte, Alejbegovic dall'altra, mettono dei palloni interessantissimi in area piccola e né Colo, né Cico, né Nico, né Alejbegovic, a seconda di chi li aveva fatti, né tantomeno un centrocampista ad inserirsi, vanno a prendere quel pallone. Quindi io penso questo, che in queste 4 giornate, purtroppo, i nostri gol sono stati prevalentemente dei gol quasi dei singoli, delle improvvisazioni, e non invece quello che davvero ci si poteva aspettare, e quindi questo conta. Chiedo a Manuel di mettermi un vocale e poi andiamo a sentire Marocchino appena ce l'abbiamo.
17: Ciao ragazzi, Alessandro, io devo essere sincero, preferisco gli ultimi 10 minuti del Sassuolo che gli altri 70, perché 80 minuti che abbiamo fatto, perché dove abbiamo fatto tanto, ma abbiamo, la resa è stata veramente minima. Te con la partita che hai fatto dovevi essere 2-0 per te, invece non hai fatto gol e loro ti hanno, gli ultimi mezz'ora ti hanno asfaltato. E però poi negli ultimi 10 minuti cerchi di vincerla e la perdi, ci può stare, ma se te avessi reso per quello che hai fatto nei primi 80 minuti, te non avevi problemi, cioè vincevi 2-0 e eri a posto. Alex.
0: Sì, però abbiamo fatto poco noi, cioè nel senso che se andiamo a vedere, noi nel primo tempo abbiamo la fiammata iniziale con la traversa di Nico Gonzalez, ripeto, qualche buon spunto di Alejbegovic e con Sessão, parate significative di Muric non ne ricordo. Nel secondo tempo noi partiamo bene, ma immediatamente con una iniziativa di Alejbegovic, e l'azione dopo è Berardi a impegnare il nostro portiere vicario. Poi in realtà la partita, nella parte dopo che prendiamo il gol, abbiamo un lungo momento di stasi in cui non riusciamo a sbloccarci. Quando pareggiamo, e lì mi trovo d'accordo, cioè dopo l'1-1 noi abbiamo 2 grosse palle gol, una che si inventa di nuovo Alejbegovic e l'altra colossale, quella del colpo di testa di Voltemade, la calcio d'angolo di Zegrova, che non mettiamo dentro, e poi rientriamo nel loop della pazzia, della follia. Ora, è significativo quello che ci dici tu, cioè che preferisci vedere comunque una Juve più viva, che si prende i suoi rischi e magari perde, piuttosto che una Juve che per 70 minuti rumina gioco e non riesce a creare niente, o poco, o troppo poco. Questo non è una novità di Sassuolo, è qualcosa che noi ci portiamo dietro anche da altre partite, perché il secondo tempo col Frosinone è confuso, perché col Parma regaliamo un tempo, poi ci si mette anche naturalmente quella minima imprecisione per cui i pali ci stanno condannando a non sbloccare il risultato. Succede col Parma, succede col Milan, succede anche l'altra sera, però tutto questo è qualcosa che ci condiziona, ma che non dovrebbe uccidere poi le nostre velleità offensive, come invece si vede in troppi momenti in cui non andiamo all'attacco. Primo collegamento, almeno per me, per la stagione 26-27, quindi idealmente suono le trombe come si annuncia, sì, come si fa per i grandi annunci, con Domenico Marocchino, che ragazzi è uno che studia il calcio e infatti in questo momento si trova sulla spiaggia, dico bene? Ciao Domenico!
18: Certo, perché sulla spiaggia tu vedi il mare, vedi la profondità, e la profondità capisci che devi trovare la strada più giusta per poi arrivare in porto.
0: Ecco, ma tu guardi la profondità, che significa? Guardo verso l'orizzonte o la profondità?
18: Nessun vento è favorevole al marinaio che non sa dove andare.
0: Benissimo.
18: È Seneca.
0: Però tu guardi in questo momento, se pensi juventinamente all'orizzonte, sì, o all'abisso, perché la profondità ha due valenze, come mi insegni.
18: È vero,
0: ecco,
18: è vero.
0: Ma dove guardi? Allora,
18: l'abisso è un po' tragico come...
0: Sì, ma sempre di calcio stiamo parlando, eh?
18: Certo, certo. No, guarda, io ti devo dire la verità. Io, in base alla rosa che abbiamo a disposizione, in base anche alle idee che ha il nostro allenatore, ero abbastanza, non so come dire, non certo di un percorso che molti si aspettavano. Ecco, non so per dirlo in termini poveri, perché io ho sentito l'intervista di Spalletti, non ce l'ho con Spalletti, tutt'altro, e io ho sentito l'intervista di Spalletti sabato, dove diceva che bisognava andare nella loro metà campo, bisognava diciamo soffocarle, e io calcisticamente sono sempre dell'idea che ogni tanto bisogna fare anche il para, come si dice, cioè
0: sì.
18: Ecco, bisogna sapere attendere, ecco, bisogna, e quindi un campanello mi si era acceso, ecco, insomma. E questo per quanto riguarda la partita. Per quanto riguarda il potenziale che abbiamo, è un potenziale da quinto a ottavo posto.
0: Che tu, voglio ricordarlo, perché tu l'anno scorso sei stato molto lucido all'inizio, quando in qualche maniera invece la Juve riusciva a vincere tre partite di fila, ci avevi ammonito dicendoci: valutiamo la Juve per quello che riuscirà a seminare, cioè se alla fine dell'anno avremo una serie di giocatori da Juve e siamo pronti per fare qualcosa in più. Su questo non abbiamo fatto grandi passaggi in avanti, diciamo, e in più non siamo neanche arrivati in un posto.
18: Anche Paolo, ma anche a Paolo la lettura delle partite, ma non l'ha fatto solo la Juventus, ma l'ha fatto anche il Milan l'anno scorso, che ha tre giornate dalla fine era terza, o non so quale assolutamente, sì, cioè, che cos'era, e poi in tre giornate è andata a finire che è anche arrivata quinta, non so che cosa è arrivata, ha perso anche in casa una partita decisiva. In un certo periodo bisogna, non so come dire, tergiversare un attimo. Io sono sempre dell'idea che quando si gioca a calcio ci deve essere qualcuno che, quando abbiamo la palla noi, non guardi avanti quello che succede, ma guardi indietro quello che eventualmente potrà capitarti se perdi la palla. E questa è una cosa, un elemento fondamentale nel calcio, perché il calcio, giocando col pallone, noi lo seguiamo troppo a volte. A volte invece, io l'ho detto anche quando ci sono i cross da fondo, non bisogna guardare la palla, bisogna guardare il giocatore che devi marcare. Non, come dicono i francesi, cherche la femme, ma cherche l'homme. Perché il pallone diventa pericoloso quando va a finire a un avversario che è posizionato bene ed è tranquillo per giocare. E Juventus ha preso un gol del 3-2, che faccio un esempio che anche quando me ne voglio nella nazionale cantante e nel calcio camminato, ma non succede neanche in quelle situazioni lì. Ma ti rendi conto il terzo gol?
0: No, mi rendo conto. Allora, intanto segnalo che al quarto minuto del tuo intervento tu hai già detto FAM, che non hai ancora stabilito il record. Anni passati partivi da lì, però comunque ci sei arrivato, segnalo, per la cronaca. Allora, spiegami cosa succede nel terzo gol, appunto. Cioè, perché Spalletti l'ha detta, secondo me, un po' giustamente semplificata, cioè volevamo vincere, abbiamo perso. Però nel voler vincere c'è modo e modo, e invece giustamente tu hai detto... Gol così non si vedono, cioè io un 3 contro 2 da fermi praticamente non l'ho mai visto.
18: Certo, ecco. Certo. E c'è stato un momento dove c'è stato uno sbilanciamento notevole, dove tutti andavano convinti di poter fare risultato, e invece in quel caso lì ci vuole sempre qualcuno, non so come dire, anche qua non me ne voglia la categoria che è indispensabile, che è una grande categoria, gli operatori ecologici, gli spazzini, ci vuole lo spazzino è fondamentale nella società, è fondamentale in campo, cioè quello che fa il lavoro sporco, quello che si preoccupa delle disattenzioni degli altri, della maleducazione degli altri. In quel caso lì ci voleva qualcuno oltre i due difensori, o comunque i due difensori avrebbero dovuto avvertire qualcun altro, qualche suo compagno, di non andare, ma di stare lì in posizione a un minuto dalla fine. Ma
0: anche perché Domenico fine... non era una punizione, era un'azione di movimento.
18: Ma poi non ho capito, scusami, ha dato la colpa a Colomani, che Colomani ha perso la palla a 90 metri dalla porta. Ci sta che la perda lì, cioè Colomani ci sta che perda una palla a 90 metri,
0: cioè che non capisca che dietro non c'è nessuno, perché lui deve guardare la porta.
18: Lui il Polanco, che quello non lo capisca, ma gli altri non devono essere tutti davanti alla linea della palla,
0: Sì. C'erano in area Sar e Celic, che è incomprensibile.
18: Cioè, c'è stato un blackout tattico dovuto a una allora, se diamo i voti ad alcune caratteristiche,

0: L'attacco della Juventus è un attacco che, se dai un voto all'intelligenza calcistica dell'attacco della Juventus, anche qua dai un voto all'intelligenza calcistica dell'attacco della Juventus, anche quello gli dai un voto del 6-7. Perché non ha un goleador, non ha un rapinatore d'area, sono prevedibili nelle giocate, cioè gli esterni fanno sempre le stesse identiche cose. Dimmi te quante volte un esterno arriva sul fondo, quasi mai, tagliano dentro, sono piedi invertiti, tagliano quasi tutti dentro, che è anche bello, è anche giusto fare, però ogni tanto bisogna essere imprevedibili. Invece io da calciatore so già che quando la palla arriva davanti alla Juventus, so che gli esterni 90 su 100 tagliano dentro, Nico Gonzalez 80 su 100 va alla conclusione, Colomani 70 su 100 viene incontro, se non c'è McKennie, che è l'unico che si inserisce e crea qualcosa di imprevedibile, alla Juventus non capita niente che possa disturbare gli avversari in un modo, metterli in una difficoltà, diciamo, superiore a quella che gli mettono comunque, perché effettivamente le risultanti qualcosa fa. Io ho visto i dati, faccio un monologo.
1: Vai!
0: E ho visto i dati e ho visto che la Juventus comunque ha fatto 39 conclusioni, 40 conclusioni in 4 partite, non sono poche, ma conclusioni prevedibili. Ho visto la Juventus, sempre dai dati, ho visto che la Juventus ha un 50% nell'altra metà campo, ma sono dati relativi, capito? Sono dati che ti possono anche indurre a delle valutazioni non centrate, capito? Non pienamente centrate.
1: Mi arriva una domanda che te la giro. Gli ultimi 5 gol segnati dalla Juve arrivano dalla panchina: Nico Gonzalez e Cobb Miners col Parma, Gatti col Milan e la doppietta di Zegrova. Questo è un buon segno o un cattivo segno? Te la faccio diversamente. Cioè, significa che abbiamo tante risorse, qualcuna tra l'altro che manco ci aspettavamo più, o che sbagliamo sistematicamente la formazione che mandiamo in campo?
0: Ah, sai, il primo tempo e anche un quarto d'ora del secondo tempo, quasi tutte le squadre in linea di massima, se generalizzo, si muovono in un determinato modo. I cambi ovviamente fanno tanto, ma non perché sbagli la formazione iniziale, qualche volta la puoi anche sbagliare, succede, non è la fine del mondo, ma perché comunque i cambi, le partite ogni tre giorni, le caratteristiche di alcuni giocatori che metti, qualche spostamento, qualche cambio anche di modulo, al limite la lunga fa. Però ci sono alcune cose, poi lo dirò anche in altri settori, che non capisco di Spalletti. Ma Gatti, che cosa gli ha combinato? Che cosa gli ha fatto? Scusa. Gatti è l'unico giocatore della Juventus che può fare il difensore. Parte come mezzala da giovane, può fare il difensore, il mediano, la mezzala e il centravanti. È l'unico, non sarà esteticamente bello, non calcisticamente non sarà figo, ma è redditizio in un modo spaventoso. Cioè, tu giochi contro questa sua, ma perché non provarlo anche in settimana a metterlo mediano? Perché? Davanti alla difesa. Ha fatto Desailly con Capello nel Milan, stiamo parlando di fenomeni, però perché non farlo? Ma perché a 5 minuti alla fine non lo metti dentro, che questo qua nelle palle alte insieme a Bremer è pericoloso? Che cosa fa? Cambiaso. Cambiaso è un altro giocatore che è estemporaneo, ma ha un'altra marcia rispetto a Cambiaso, non, cioè adesso a parte gli infortuni.
1: Sì, adesso stava male, vediamo.
0: Sì, adesso stava male, ma insomma, si intravede che non è nelle stragrazie di Spalletti. Poi Spalletti è libero di mettere chi vuole, non penso che ragioni se gli sta simpatico o antipatico, ragiona ovviamente seguendo un percorso che lui vuole intraprendere. Però alcune volte secondo me non so come dire, ha qualche chiodo fisso, insomma, è un po' troppo, si ferma un po' troppo su certe, solo su certe situazioni. Avrà fatto i suoi calcoli sicuramente, perché ripeto, stiamo parlando di un grande allenatore.
1: Però Domenico, prova a farti questo ragionamento. Io ho guardato con attenzione il primo tempo, ho guardato anche qualche approfondimento tattico e ho visto Douglas mettersi basso come Locatelli a impostare Kopp davanti. Ho visto Lukumi arrivare, mettersi al centro a impostare. Ho visto Kopp ad un certo punto andare sul centro-sinistra a impostare e mi sono chiesto. E il risultato era sempre uguale. Circolazione palla lenta, prevedibile. Tagli di Nico.

0: continui che non vengono premiati mai, nessuno prova a fare una verticalizzazione un minimo rischiosa. Allora mi chiedo, ma siamo di nuovo dalle parti di un calcio, tra virgolette, complicato alla Thiago Motta per intenderci, o siamo di fronte al fatto che Spalletti pretenda che tutti sappiano fare certe, molti sappiano fare certe cose e non ci riescono, o siamo dal fatto che lui prova e poi nessuno fa verticalizza e non sa più che pesci pigliare, perché di fatto credo che Sassuolo Juve sia la bocciatura del tandem Cobb-Meiners-Douglas quasi definitiva, o sbaglio?
1: Ma tutte e tre le cose che tutte e tre le domande che hai fatto, che sono domande e considerazioni, secondo me. Può darsi che insista cercando di stabilizzare un modo di giocare che poi può essere variato con i cambi o in base all'andamento della partita. Lo dice possesso, dice aggrediamo la metà campo avversaria, così teniamo più la palla noi rispetto agli altri, via dicendo. Sicuramente un discorso di questo genere lui lo fa. Poi, sai, in campo sono anche i giocatori che devono dire adesso verticalizzo, perché devo
0: Certo.
1: fare il passaggio, adesso verticalizzo, adesso punto e vado sul fondo anche se non era. Cioè, quando fanno vedere che il giocatore entra e che c'è l'allenatore in secondo o l'addetto che fa vedere su un foglio, su un quaderno che sempre più spesso i movimenti che devono fare come se il giocatore fosse con un quoziente di intelligenza sotto la media, perché se quando giochi devono farti vedere gli schemini prima di entrare, secondo me, boh, mi sembra molta, molta apparenza e poca sostanza. Ecco. Però il giocatore deve anche prendere le sue iniziative, deve decidere anche lui qualcosa di suo, di personale. Cioè, l'allenatore dà un certo input e poi il giocatore ovviamente lo può sviluppare come l'allenatore pretende, ma anche con qualcosa di suo. Ecco, io penso che comunque, ho divagato un po', Spalletti cerchi un po' tutte e tre le soluzioni. Sicuramente, tutte e tre le cose che hai detto a te, sicuramente però, non so come dire. Manca un po' in tutte e tre le parti di una certa determinazione, una certa cattiveria, una certa
0: Anche sicurezza,
1: parte.
0: forse, no? Cioè, non abbiamo il punto di riferimento vero, soprattutto
1: Sì.
0: adesso.
1: Ma sai, io sono sempre dell'idea che si giochi a coppie o al massimo a tre, nel senso ci deve essere uno che mena calcisticamente, un aggressivo, e uno che ragiona, non due che ragionano assieme, perché poi se arriva qualcuno, qualche avversario che corre molto, nessuno dei due è in grado di reggere. Sulla fascia ci vuole uno che salti l'uomo e un altro che faccia copertura, ma è sempre stato così. Quando ci sono state il primo 4-3-3, cioè con i tre attaccanti, un attaccante e due esterni, uno dei due esterni non era mai uguale all'altro. Non era mai uguale all'altro. Cioè Rambaudi non era uguale a, non so chi c'era dall'altra parte, a Signore, roba del
0: Sì,
1: genere, chi
0: sì.
1: era, aveva una caratteristica. Cioè, Di Livio non è mai stato, Camoranesi non sono mai stati attaccanti, cioè esterni, che andavano proprio sul fondo sempre, erano esterni che facevano parecchio il centrocampo, hai capito? Invece noi giochiamo con due esterni che devono sacrificare un pochettino delle loro caratteristiche per dare la copertura, che non ce l'hanno nel loro DNA, non ce l'hanno nel loro DNA.
0: Certo.
1: E poi secondo me bisogna lavorare molto sulle alternative negli ultimi 20 metri. Lì siamo veramente prevedibili. Sta passando uno in costume.
0: Ecco, lascia perdere, Domenico, perché noi comunque non possiamo vedere, quindi non farci venire delle invidie o delle strane idee. Ti chiedo ancora questo. A me colpisce, mi ha colpito molto, anche nel primo tempo, vedere Sassuolo, che è una squadra che ha delle certezze, no? Anche giocatori esperti, insieme a dei tanti
1: Sì.
0: giovanissimi, però fare una serie di scambi, anche solo scambi per respirare, di prima. Allora, a quel punto lì mi sono messo a guardare la Juve, quante volte tocca il pallone di prima? Ma noi passiamo 10 minuti interi che non vedi un giocatore che prova a fare un passaggio di prima. Ma non è un limite troppo forte di questa squadra?
1: Fare, tu non dovresti fare il conduttore, tu dovresti fare il consulente per allenatore.
0: Ma no, ma io dovrei fare il bagnino, semmai, anche se no, non è che abbia proprio un grande Paolo, rapporto con l'acqua, sto lì in spiaggia con te e parliamo di questo.
1: No, hai fatto un'altra considerazione. Cioè, giocare di prima è difficile, giocare di prima vuol dire anche fare dei movimenti senza palla e a farli non sia un solo giocatore ma più giocatore e via dicendo, ci vuole certi meccanismi. Però è vero, la Juventus difficilmente fa giocate di questo genere qua, difficilmente. Io ho visto anche la Lazio con Torino, sulle facce molte volte lo facevano tutto di prima. Il terzino lo dava a Zaccagni, Zaccagni lo dava al centrocampista e il centrocampista lo dava di prima al terzino che si era inserito. Hai già visto nella Juventus te?
0: No, è proprio questo il punto. Noi abbiamo esterni che vogliono ricevere la palla sui piedi, come ci dici sempre, e poi sono loro a decidere cosa fare, non premiano mai una sovrapposizione
1: certo,
0: in automatico.
1: Certo. Ma sono tutte piccole cose, piccole cose che... dove la Juventus è un margine di miglioramento, però teniamo sempre presente che se noi prendiamo l'attacco dell'Inter o l'attacco della Roma c'è un divario
0: notevole.
1: Ma anche il Como,
0: ma certo ecco. E a tal proposito, e chiudo con questo, quasi tutti, anche in virtù dei risultati, però stanno dicendo Inter, Roma e Como appaiono nettamente superiori. Ma se fosse così, per tutti, non solo per noi, c'è solo più un posto per la Champions League? Perché questo cambierebbe un po' il quadro. Cioè, sembra che veramente questo tipo di gerarchia nessuno lo vada a mettere in discussione. Poi, chiaramente, è tutto da verificare. Però, per adesso, questa era l'impressione iniziale, questa è l'impressione confermata dopo 4 giornate. Sono veramente su un altro piano Inter, Roma, Como, o ci sono margini per altre?
1: Sai, il calcio ti dà comunque, non ti dà certezze assolute, nel senso che c'è possibilità per chi è dietro di migliorare. Adesso chi è dietro, a parte il Napoli che è un po' distante, ma il Milan, la Juventus, il Napoli se recupero, hanno margini di miglioramento. Le prime tre, no, per assurdo, non hanno margini di miglioramento.
0: Non ne hanno più, secondo te?
1: No, non ne hanno più. Loro giocano così, giocano molto bene. Molto bene. Hanno comunque delle rose molto, molto ampie, con giocatori con caratteristiche diverse. E ti ripresenta la Roma, ad esempio, ha preso Castro, no? Che è uno giovane, che però se lo mette comunque uno che dà fastidio, tanto che va. E poi sulle fasce ha tante alternative. Però non hanno dei particolari margini. Però sono stabilizzate, hanno un'identità. Juventus, Milan e Napoli, non vedo poi chi ci possa essere oltre a questo, se non dimentico qualcuno, ma è difficile, hanno margini di miglioramento. Però sai, queste tre che ti ho menzionato davanti non è che abbiano la rosa che hanno le tre che ho menzionato prima, perché poi alla fine il concetto è sempre lo stesso: si gioca a calcio in funzione degli attaccanti.
0: Certo.
1: Se questi attaccanti non ce li hai, non le hai con certe caratteristiche, diventa difficile poi migliorare quel 20-30% che devi migliorare. Adesso comunque vediamo, McKennie è un giocatore fondamentale.
0: E quindi rientra e iniziamo ad avere qualche risorsa
1: in più. Però se anche lì entra McKennie, chi lasci fuori? Nico Gonzalez, che è l'unico che tira fuori da...
0: Però se l'altro lo fai un po' rifiatare, se al 60esimo non
1: ce
0: la fa
1: quello
0: più...
1: Sì. Quello è vero.
0: Quello conta molto. Domenico, sei da Lazio, dove sei? Dove ti abbiamo immaginato?
1: Sono a Santa Margherita.
0: Benissimo, salutaci...
1: Sempre andare in qualche posto dove ci sono i santi, perché
0: Lo so, perché giustamente tu hai peccato molto, quindi almeno il comune ti deve equilibrare la situazione.
1: È vero. Però tu dovresti segnarti queste considerazioni che fai, perché sono tutte intelligenti.
0: Beh, meno male, ma perché è una bella sponda. Io Io faccio, come dire, io do la palla di prima, ma poi tu la elabori molto bene. Altro che quelli che abbiamo davanti. Altro che. Domenico, un abbraccio, a presto.
1: Anche a te, ciao, ciao, ciao, buon lavoro.
0: Ciao, ciao, e noi ci fermiamo. Ultima pausa.
2: Cose di calcio. Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano con la Coppa Italia. Oggi si chiudono i sedicesimi con le ultime due partite. Alle ore 18 in campo Genoa su Tirol. La vincente di questa partita affronterà gli ottavi l'Inter. E alle ore 21, l'ultimo sedicesimo, il derby toscano tra Fiorentina e Pisa. Chi vince troverà agli ottavi il Napoli. Ed è vigilia di Europa League per il Milan. Domani al Meazza arriva il Benfica. Amorim nella conferenza prepartita si dice pronto e chiaramente non vediamo l'ora di iniziare. Conosciamo la storia, è una partita simbolo a livello europeo e Rui Costa è stato un simbolo del Milan, ha detto così l'allenatore rossonero. Io ho avuto un passato al Benfica, poi aggiunge, ma sono qui per vincere. L'obiettivo non si nasconde, è la finale del torneo. Calcio d'inizio, dunque Milan-Benfica domani sera alle 21. Andiamo in casa a Juventus, dove arrivano buone notizie dall'infermeria in vista dell'esordio di Europa League di giovedì contro il NEC. Luciano Spalletti recupera Andrea Cambiaso e Weston McKennie, che sono tornati a lavorare in gruppo dopo gli allenamenti a parte degli ultimi giorni. Cambiaso sembra aver smaltito la distorsione alla caviglia e per lo statunitense invece è ormai alle spalle il problema muscolare. Spalletti recupera dunque due pedine importanti in vista dell'esordio europeo di giovedì. Andiamo in casa Inter. I nerazzurri hanno pubblicato una nota sulle condizioni di Çalhanoğlu, che ha saltato l'Udinese. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare all'adduttore della coscia destra. Il turco non ci sarà nel big match di sabato 19 settembre contro la Roma. L'obiettivo di Chivu è riaverlo dopo la sosta. Lo ricordiamo, le nazionali saranno impegnate fino al 6 ottobre. Resta da valutare Stones, sostituito al 61esimo contro i friulani per un risentimento ai flessori della coscia sinistra. La UEFA ha reso noto le prossime sedi delle principali competizioni europee. A partire dalla Champions League nel 2028 farà tappa all'Arena di Monaco di Baviera e la stagione successiva si disputerà al Camp Nou di Barcellona. C'è spazio anche per l'Italia, visto che la Conference League vivrà nel 2028 il suo atto finale allo Juventus Stadium di Torino, con la Puskas Arena invece di Budapest disegnata per l'anno successivo. Si chiude con una dura sconfitta la candidatura invece ai mondiali di atletica del 2029 e nel 2031, perché World Athletics ha comunicato di aver assegnato le prossime edizioni della rassegna iridata outdoor nell'ordine a Nairobi in Kenya e Monaco di Baviera in Germania. Oltre a Roma per l'Italia, l'altra candidata era Londra per la Gran Bretagna. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
4: Sei stato abituato al meglio.
5: Ad essere un vincente.
4: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
5: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord stabile e soleggiato, con locali disturbi su Alpi e nord-ovest, ma senza pioggia. Al mattino foschie o nubi basse in pianura. Temperature stazionarie, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro, tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche foschia al mattino nelle valli e pochi annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud, cielo sereno, poco nuvoloso, con qualche annuvolamento in più sulla Sicilia ionica, ma senza fenomeni. Temperature stabili con massime tra 27 e 31 gradi.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
7: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera.
7: L'unica che conta.
2: Cose di calcio.
0: Allora, cose di calcio. calcio, ultimo blocco 340-5425-324 per tutti i vostri interventi, messaggi vocali, ce ne sono un po' che naturalmente ho lasciato da parte, non riuscirò a soddisfare tutte le vostre osservazioni o domande, ma inizio a provarci e parto da Luca che manda un messaggio molto interessante, molto secco ma molto interessante, che dice: caro Paolo, aiutiamo la tifoseria a capire che se si programma a lungo termine ci vuole pazienza, tempo e fiducia. Allora Luca, io come esposi una porta aperta, nel senso che io penso che il tifo debba essere sempre un tifo positivo, ma non per i buoni sentimenti, ma perché aiuta. Io trovo che le tifoserie che contestino possono avere anche delle ragioni, ma chiaramente per me non fanno altro che alimentare tensioni, e lavorare nelle tensioni non è mai qualcosa dal quale si esce fuori bene. Non ricordo francamente molti esempi, soprattutto a casa nostra, di Juventus contestate che poi riescono in corso d'opera a migliorare. Quindi aggiungo però questo: a me non sembra che a Torino ci sia un clima particolarmente feroce, e non c'è neanche un clima così critico nei confronti di Spalletti, che voglio ricordare, lo sappiamo tutti benissimo, è stato confermato quando ancora non aveva centrato l'obiettivo. Io credo che basti molto poco alla gente della Juve per accettare che questa squadra possa anche non arrivare a degli obiettivi, ma che debba dare due impressioni. La prima, quella che dici tu: se si programma a lungo termine ci vuole pazienza. Ma noi abbiamo l'idea che questa società sia riuscita a programmare a lungo termine? Sia ben chiaro che in questa domanda io non metto una critica a Carnevali, Massara o Ottavini, ma dico: c'è una situazione per la quale oggi noi ci possiamo, come dire, possiamo parlare realmente di progetto a lungo termine, o dobbiamo parlare di avevamo una valanga di macerie, abbiamo iniziato a sgomberare il campo? Perché questo darebbe una sensazione diversa. Se tu in questa stagione non ottieni i risultati, ma hai la sensazione, quello che ci diceva Marocchino l'anno scorso, che 5-6 elementi fondamentali ce li hai, imposti un'idea di futuro. Ma oggi tu sei un po' in mezzo al guado, non è che hai una squadra giovane da dire, una squadra di prospettiva, sei in mezzo al guado e sai che devi riuscire ad arrivare al pareggio di bilancio per riaprire un po' il quadro di mercato, che non sia un mercato in difesa, che sia un mercato creativo, che sia un mercato dove si può spendere. Perché la gente non è convinta? Perché poi in questa situazione si vede 50 milioni per Colomani, e se Colomani non farà 15-20 gol dirà: li abbiamo buttati via, esattamente come quelli di prima. E quindi tocca alla Juve nel suo complesso, dall'allenatore ai giocatori alla società, dare l'idea che la richiesta di pazienza ha un senso, perché c'è un progetto in movimento, c'è una linea di direzione, c'è qualcosa di credibile. Oggi non c'è, ma non è che ci voglia tanto. In quel tanto, ed è questa la seconda, in quel poco, ed è la seconda dimensione fondamentale, ci deve essere la sensazione che la squadra dà tutto. Cioè, che se sei più debole degli altri, io ho visto Juventus più debole degli altri, lo dico sempre, uscire tra gli applausi. Nessuno dice: ah, non sei la Juve, se dimostri di avere dato tutto. E il problema è che questa squadra sembra sempre inespressa. Inespressa per i valori di partenza, inespressa per quello che noi presumiamo, inespressa all'interno della partita. Ripeto, la Juve non è uscita tra i fischi dopo Juve-Milan, perché la Juve ha fatto una buona gara, non eccezionale, ma una gara migliore dell'avversario. La Juve avrebbe meritato i fischi, perché col Sassuolo, come ci hanno detto tutti, a partire da domenica Marocchino, ma sono valutazioni che abbiamo fatto tutti, certe situazioni non sono concepibili nel calcio di alto livello. E quindi questo ti lascia molto molto perplesso. Andiamo a sentire un vocale.
8: Ciao Antonio, sono Maurizio e volevo farti i complimenti per le tue disamine che sono sempre molto precise ed accurate. Detto questo, volevo semplicemente aggiungere un mio vocale precedente che è purtroppo curate. Detto questo, volevo semplicemente aggiungere un mio vocale precedente che purtroppo è un momento storico che va avanti ormai da troppi anni, in cui continuiamo a sbagliare il possibile e anche l'impossibile. Detto questo, ma non sarebbe stato meglio puntare su una parte che, come si suol chiamare, zoccolo duro, e puntare su giovani, su quella next gen che comunque qualcosa dà? E noi invece cosa facciamo? Andiamo a spendere cifre folli, scusami, per dei calciatori che poi, andando a fare le varie somme, varie ed eventuali, non danno quello che effettivamente noi abbiamo pagato. Dico Colomani per dire Colomani come esempio, ma potrei usare degli altri esempi. Tu cosa ne pensi? Grazie.
0: Allora, chiaramente questo era un messaggio prima per Antonio. Io aggiungo, questo discorso andava fatto quando avevamo una leva di giocatori giovani interessanti, vari Oise, vari Sule, Barrenechea, Bangula, Savona, poi ognuno può decidere, Ildiz ovviamente, però va fatto un altro progetto. Cioè, se tu punti tutto sui giovani, magari tenendo anche uno zoccolo duro, devi sapere che il rischio è molto alto, devi accettarlo, devi dirti ma sì, non c'è nessun problema, noi possiamo rischiare di non entrare tra le prime quattro e inizia a far crescere i giovani. E però questa, noi adesso ci stiamo abituando a fare un ragionamento tra virgolette normale sull'essere usciti tra le prime quattro, ma non lo è, perché noi in 15 anni non siamo mai usciti, e in questi anni difficili da Pirlo in poi non siamo mai usciti, e questo ha consentito di avere una capacità di spesa che poi abbiamo sbagliato a spendere, è un altro discorso, ma non siamo usciti da una certa competitività. Adesso che siamo usciti dal lotto della Champions, abbiamo già visto quest'estate che cosa ha voluto dire. Quindi, se si vuol fare un discorso sui giovani, bisogna impostarlo realmente e bisogna puntarci, sapendo che ci sono dei rischi, ma sapendo anche che ci sono delle possibilità. Aggiungo però, c'è però un limite, ed è un limite non banale, e c'è che poi, quando i giovani sono poi molto forti, te li vengono a prendere, e a volte non devono neanche essere molto forti, te li vengono a prendere le società di Premier League, perché nel caso di Palestra o Anor, non stiamo parlando di due fuoriclasse, stiamo parlando di due buoni giocatori, uno ha fatto una bellissima stagione, al Cagliari però, l'altro ha iniziato a giocare con l'Atalanta, sono molti giovani, arrivano con l'assegno e li vanno a prendere. Tu dici, ok, ma allora con quell'assegno vado a prendermi gli altri. Oh, certo, però rischi di non avere mai uno zoccolo duro a tua volta. Quindi è un discorso complesso. Quel che è certo è che la next gen deve diventare qualcosa di più importante all'interno della Juve. Su questo io sono assolutamente d'accordo con lo spirito, quantomeno, del vocale che abbiamo appena ascoltato. Manuel, altro vocale!
9: Ciao Paolo, Gianni da Catania. Niente, sono un po' amareggiato dalla partita contro il Sassuolo e dalla dichiarazione che ha fatto Spalletti. Comunque non ho ancora capito che la squadra gli gioca contro, perché si è visto anche a fine del campionato scorso che le ultime quattro partite giocavano contro di lui, quindi non ci voleva chissà che cosa per capirlo. Io l'ho capito subito, comunque, infatti tutti abbiamo sparato contro Comolli e il suo vice direttore lì chi era, però non abbiamo visto che, non c'entrando la Champions League, il motivo non era lui, cioè non era la squadra, era lui. Allora, poi un'altra cosa, io non ho mai visto un allenatore come lui in tutte le salse, anche all'Inter, mi ricordo all'Inter, alla Roma, faceva casino dappertutto. Ricordo anche quando allenava la Fiorentina, quando allenava l'Udinese, l'Empoli, lì è stato forse l'unica squadra che l'ha portata avanti, diciamolo.
0: Allora, Gianni, io...

0: trovo che sia difficile ragionare. Io non capisco il concetto di giocare contro. Cioè, se per giocare contro si intende che un giocatore non si impegna perché non approva le idee dell'allenatore, questo è qualcosa che per me non esiste. Io credo che un giocatore non riesca magari a praticare le idee di un allenatore. Io ho la paura che noi ogni tanto ci andiamo a consolare attraverso queste valutazioni. Cioè, noi pensiamo che la nostra Juve, per l'allenatore, per l'atteggiamento, per il giocare contro, che ripeto, è un concetto che io non conosco, non saprei dire che cosa significa, che vado in campo e voglio perdere. Se vuoi in campo e vado e voglio perdere, non devi far parte della Juve, perché lo stipendio lo prendi. E quindi. Noi ci consoliamo, cioè, ci pensiamo più forti di quello che siamo. Andiamo a trovare degli alibi. Io penso che un allenatore abbia il diritto di esprimere le sue idee, le sue scelte. Se sono sbagliate, le deve correggere. E sono d'accordo col fatto che Spalletti abbia commesso degli errori, ma la squadra deve cercare di praticarle. Se giocare contro significa non riuscire a farlo, beh, allora ne abbiamo degli esempi. Thiago Motta chiedeva un certo tipo di gioco e alla fine non lo facevamo. Però, per me, io non capisco altrimenti che cosa vuol dire giocare contro. Ripeto, un conto è non riuscire a fare il gioco che un allenatore ti chiede, cosa che può capitare benissimo, perché se a me chiedi, sono alto 1,72, se mi chiedi di fare la torre aerea, perché per te è importante che la faccia io, ci provo 2 volte, ci provo 3 volte, ci provo 4 volte, e poi magari alla quinta non vado neanche più a saltare, perché tanto non l'ho mai presa. Questo significa giocare contro, cioè significa che Spalletti ha delle idee che non riusciamo a praticare. Questo può essere. Però io vedo una squadra che in realtà esprime poco. Esprime poco di quello che Spalletti era riuscito a dargli. Perché Spalletti l'anno scorso, in buona parte della sua esperienza, la Juve giocava bene e aveva anche dei risultati. Quindi la squadra lo seguiva. Se poi arrivi ad avere dei risultati negativi, anche perché evidentemente il valore di quel gruppo è limitato ed arrivi a crollare ad un certo punto. Fausto, sembra che quest'anno si sia speso per dare molti volti nuovi a Spalletti, il quale si mostra non convinto della qualità. Forse conveniva, se era dubbioso, fare meno operazioni e attendere un anno, avendo stabilizzato il bilancio. Sì, però io credo che. Beh, intanto Spalletti, perdonatemi, su questo sono tranchant. Spalletti. Essendo il primo in quanto allenatore responsabile del sesto posto, molte richieste precise le poteva fare dal punto di vista tecnico, ma non è che può dire alla società spendimi 70 milioni, 80 milioni o anche solo 10 perché voglio assolutamente quel giocatore, perché tu non ce l'hai fatto incassare quel giocatore, quindi la società ha fatto quello che ha potuto. Mi è sembrato di capire che Spalletti abbia approvato in gran parte la campagna acquisti. Siamo all'inizio, cioè non possiamo dare per finita la resa dei nuovi acquisti a oggi. Cioè, Voltemade l'abbiamo appena visto, Colomani si spera che sia in un periodo di difficoltà, ma che possa ovviamente cambiare il suo status, eccetera, eccetera. Dopodiché io mi trovo con Fausto molto d'accordo su una cosa, che ad un certo punto dobbiamo arrivare. A costo di non, come dire, io preferisco avere un livello tecnico minore, presunto, e però finalmente metterci a pari del bilancio per poter impostare il futuro, piuttosto che continuare questa politica per cui sbagliamo sempre gli acquisti più importanti, perché se Colomani sarà sbagliato, sarà grave al pari di Cole Miners, Nico Gonzalez e Douglas Luiz di 2 anni fa, e continuare quindi a inseguire, a non poterli poi vendere, eccetera, eccetera. Forse anch'io quest'anno i 50 milioni per Colomani non li avrei spesi. Questo sì, cercando di arrangiarmi in maniera diversa. Però evidentemente la società ha puntato su questo uomo e dobbiamo sperare che sia l'acquisto giusto, perché altrimenti paghiamo un prezzo che riguarda quest'anno, ma riguarda soprattutto il futuro. La cruda verità, ci scrivono da Twitch, è che il mercato da oltre 100 milioni non ha migliorato la rosa. Fallimento totale. Aspettiamo però, perché dopo 4 giornate è come se al Milan in questo momento seppellissero Gonzalo Ramos, che ha fatto un solo gol, avevano già quasi seppellito Diego Moreira, poi l'altro giorno ha fatto vedere che cosa ha fatto. Cioè, sono passate quattro partite per una valutazione sul mercato, sono risibili. Possono essere delle indicazioni, ci possono dare delle preoccupazioni, ma non si può parlare di fallimento totale. Magari sarà anche peggio del fallimento totale, però diamo tempo, perché altrimenti, come dire, avremmo dovuto bocciare fior di campioni che abbiamo avuto e che dopo quattro giornate sono esplosi. E vi faccio i nomi di Michel Platini, vi faccio i nomi di Zinedine Zidane e potremmo andare avanti così per tanto. Quindi calmi, preoccupazione alta, forte, perché le risposte sono queste. Però così come abbiamo recuperato un Nico Gonzalez, sembra pienamente, e per certi versi anche un Douglas Luiz, non vedo perché non possiamo sperare che Alai Begovic, Voltemade o Colomani non siano quelli che abbiamo visto in queste prime giornate, ma ci riescano a dare tanto, non qualcosa, tanto, perché è per questo che li abbiamo presi. Andiamo a sentire un vocale.
1: Salve ragazzi, sono Fabio da Roma. Ma scusate una cosa, ma se critica sempre, cioè, stiamo a cercare Cambiano. Cioè, se criticava Allegri quando vinceva gli scudetti, perché vinceva 1-0 e non si giocava bene. È il famoso corto muso. Famo il primo gol e poi tutti in difesa. Non ci stanno più giocare, non ci stanno più di riporta, tutti in difesa. E lo criticavamo. Ora se sta a cercare Cambiano. Abbiamo perso con Sassuolo perché volevamo vincere, perché se volevamo pareggiare tutti in difesa e quando ci segnavano, e invece volevamo vincere. Ci ha detto male, d'accordo, difesa inesistente, da qua e là, 8 giocatori in attacco, ci stiamo a provare, raga. Non ci abbiamo i fenomeni, purtroppo il budget è quello che è, e ci sta dando questo allenatore una mentalità differente a quelle precedenti. Bisogna stare calmi, raga. Bisogna avere pazienza, perché poi se fomentano delle decisioni troppo azzardate. Volemmo ritornare a difendere, volemmo rivincere gli scudetti e annoiarsi davanti alla televisione o allo stadio perché inserita in porta. Oh, almeno ci proviamo, raga.
0: Allora, io capisco la tua osservazione. No, non posso, non ho la padronanza di nessun dialetto e mi spiace. Fabio, io l'ho sempre detto che io adesso guardo la Juve con un po' più di speranza. Dirti che proprio col Sassuolo o col Milan o col Parma o col Frosinone io abbia visto questa squadra con una vocazione offensiva, una sua capacità e una mentalità così alta, direi proprio di no. Direi che abbiamo visto una situazione decente. Io non mi annoiavo quando vincevo gli scudetti, non mi annoiavo. Perché voglio ricordare che quando Allegri si chiude il suo ciclo, ed è l'ultimo anno, al quinto, noi nel girone d'andata vinciamo 17 partite su 19 e avevamo Cristiano Ronaldo. Quindi poi che quella squadra avesse la possibilità di fare di più, tutti d'accordo, soprattutto dal punto di vista offensivo. Però quella squadra, per come si strutturava, vinceva ripetizione. Da quando abbiamo provato a cambiare mentalità, abbiamo vinto solo più con Sarri e abbiamo vinto trofei minori con Pirlo e Allegri. Qui arrivano tutti i maestri di calcio, tutti che dicono, parlano di un calcio diverso, ma poi vedo che non riescono a praticarlo. Il che mi fa pensare che forse non hanno una grossa contezza del materiale che si trovano davanti. Ma che la Juve cerchi di fare un calcio diverso? Sì, perdonatemi. Se Spalletti è soddisfatto della gara con Sassuolo perché abbiamo provato a vincere, mi verrebbe da chiedergli cosa è stato il primo tempo. Perché noi nel primo tempo abbiamo fatto un tiro in porta. Quindi, e giochiamo con una lentezza esasperante. Quindi, ok, non mi basta che Spalletti mi dica che siamo su una mentalità diversa. Io la voglio vedere. Quando la vedrò completamente, e l'anno scorso quando la vedevamo eravamo tutti soddisfatti, ok, adesso qualche problema in più c'è, francamente, e non lo andrei a negare con l'idea costruiremo chissà quale altra mentalità, perché se costruire un'altra mentalità e prendere gol, come giustamente ha detto Domenico Marocchino, come la nazionale cantanti, c'è qualcosa che non funziona. Ultimo vocale.
2: Buongiorno, purtroppo il problema è soltanto uno. Ciò che si è visto contro il Sassuolo denota che l'allenatore vuole portare avanti delle battaglie personali, come il fatto di non aver cambiato Colomoni, che sinceramente, signori miei, non ci voleva certo un allenatore di classe come Spalletti per capire che doveva essere sostituito già al primo tempo. Ciao da lui.
0: Se Spalletti combatterà e farà battaglie personali, andrà a scontrarsi contro un muro. E credo che questo sia evidente. Ma adesso è arrivato al dunque. Cioè, io credo che la bocciatura della coppia Coop-Douglas con Sassuolo sia netta. E gli si può dare ancora una possibilità. Non molte di più. Adesso rientreranno anche un po' di giocatori e mi aspetto che Spalletti da questo abbia degli stimoli per fare qualcosa di diverso. Certo, sono d'accordo con te col fatto che io personalmente la sua comunicazione rispetto a Colomani non l'ho capita. Perché prima, dopo la gara di Frosinone, l'ha bastonato come raramente mi è capitato di sentire per un giocatore, per poi decidere e continua a insistere su questo mantra che il carro di Colomani, lui dal carro di Colomani non scende. Ma qui non si tratta di scendere da un carro per dimostrare che Colomani è un giocatore della Juve, qui si tratta di trovare la soluzione affinché il nostro attacco segni. Colomani o non Colomani? Voltemade o non Voltemade? Insieme o nessuno dei due? Scelga lui, ma trovi la soluzione. Questo modo di personalizzare la questione Colomani mi sembrerebbe quasi come dire, una sorta di battaglia ideologica che ha fatto lui, pur dicendoci poi, fino alla fine, che avrebbe voluto un altro tipo di attaccante d'area. Gliel'hanno trovato, ma intanto la coppia non è ancora formata. Staremo a vedere. A partire da giovedì. Domani, conferenza stampa in diretta, così qui ne parleremo. Adesso il grande Frank Leonetti che è già pronto. Grazie a Manuel per il lavoro alla regia, grazie a voi per i tanti messaggi vocali. Ciao, buona giornata.
3: Cose di calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
5: Radio Bianconera.
3: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Il cuore dei tifosi della Vecchia Signora batte su Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera Time.
5: Radio Bianconera.
6: Sono le 16 e 2 minuti.
7: Un pomeriggio dalla redazione.
8: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi in mattinata. Permangono infatti, si legge in una nota, elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre ad un possibile pericolo legato ad eventuali infiltrazioni terroristiche.
7: Alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, Mattarella e del presidente del Consiglio Giorgia Meloni si sono svolti oggi in Campidoglio i funerali di Stato, informa Laika di Emma Bonino, scomparsa venerdì 11 settembre all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Sul feretro di Bonino la bandiera blu dell'Europa con le 12 stelle dorate. Centinaia di persone si sono radunate in piazza, tanti di ogni schieramento, i politici presenti.
8: L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Il testo ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta «No alla legge truffa», subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme, oltre ad una modifica che ridisegna i confini dei collegi della provincia di Bolzano e all'astensione del voto fuori sede ai caregiver.
7: E di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. L'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 km. In base ai dati della telecamera di sorveglianza, la nube di cenere si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. SAC, la società di gestione dello scalo catanese, comunica il prolungamento dunque della chiusura delle attività di volo in arrivo e in partenza fino alle 22 di questa sera.
8: Il ministro degli esteri dell'Oman ha avuto un colloquio telefonico con il segretario di Stato americano Marco Rubio sugli ultimi sviluppi regionali e sugli sforzi per una de-escalation tra Stati Uniti ed Iran. I due hanno inoltre discusso del mantenimento degli sforzi diplomatici per risolvere le questioni in sospeso. L'esercito americano ha intanto distrutto ieri due piccole imbarcazioni iraniane che erano la caccia di un drone della marina statunitense che pattugliava lo stretto di Hormuz.
7: Siamo allo sport con la pallavolo. Oggi alle 21:05 si gioca Italia-Cechia, incontro valido per la fase gironi degli europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico del Pala Panini di Modena. Giovedì 17 settembre gli azzurri incontreranno gli sloveni. L'Italia guida attualmente la classifica punteggio pieno con 9 punti.
8: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
9: Popolo Juventino, buon pomeriggio, ben ritrovati a questa nuova puntata, la prima settimanale di Ieri Oggi. Franco Leonetti, sottoscritto qui a condurre, saluto Manuel in regia e saluto tutti voi. Credo che ci sia poco da lanciare temi o fare domande, ovviamente proveremo. Così a freddo, dopo due giorni, dopo 48 ore, a analizzare quelli che sono stati i disastri del Mapei Stadium. Tre gol presi in una maniera, secondo me, imbarazzante. Il terzo credo che nemmeno in seconda categoria, in terza categoria, in interregionale si può prendere un gol del genere. Però attenzione, perché a parere mio l'analisi non può e non deve essere fatta solo sul secondo tempo, ma deve essere un'analisi molto più generalizzata, che coinvolge il primo tempo. E nei primi 45 minuti abbiamo visto la solita Juve che insomma prova a proporre, è molto orizzontale, TikTok. Ci sono due fotografie chiare e nette del primo tempo, il tiro in verecondo di Cobb Miners, che lo dico subito, non può giocare in un centrocampo a due con Douglas Luiz per la lentezza, per la non determinazione, ma ripeto, il tiro di Cobb Miners che è liberato al limite dell'area tira con una scelta secondo me veramente cervellotica di piatto e non prova a tirare di collo. Un'altra fotografia e Lukumi che insomma è lì che tocchicchia al compagno a un metro e più volte, 3-4 volte, Nico Gonzalez va in profondità, suggerisce l'inserimento, suggerisce il lancio e questo lancio non arriva mai. Poi insomma qualcosina, la serpentina di Alej Begovic, qualcosa da parte di Conceição, però oggettivamente è il classico primo tempo dove la Juve fa fatica ad attaccare le squadre col blocco basso, con la problematica, io l'avevo già segnalato dopo i primi 45 minuti, occhio alle ripartenze neroverdi emiliane perché possono far male. E il secondo tempo, ahi noi, è stato quello che tutti sappiamo, inaccettabile, indecoroso, impossibile da tollerare tutto il secondo tempo, ma in particolar modo un terzo gol che, ragazzi, io mi chiedo, tu fai al 92esimo il 2-2, quella partita la devi portare a casa, nel senso che porti a casa un punto, ti fai sorprendere negli ultimi secondi di recupero con un lancio lungo, con una Juve, se andate a riguardare i filmati, i giocatori che vanno ai 3 all'ora, e concedi a Sassuolo un 3 contro 2 in difesa. Io credo che ci sia poco da dire. Allora provo a darvi degli spunti a parere mio, visto che insomma giovedì si gioca con il NEC, c'è l'esordio in Europa League. Io credo che Spalletti debba ripensare al modulo, non è solo una questione di modulo, io credo che ci siano giocatori che non siano funzionali. Lo ripeto, con Miners non può giocare in un centrocampo a due con Douglas Luiz, e allora credo che il mister, a parere mio, e credo lo stia facendo, debba ripensare anche all'abito tattico. Forse l'ideale potrebbe essere un 3-4-2-1 oppure il fatidico albero di Natale con un 4-3-2-1, ma un centrocampo sguarnito con solo due interpreti secondo me è improponibile. C'è una buona notizia, vabbè, domani ore 15 la conferenza stampa di Spalletti, quindi io sarò qui, commenteremo a caldissimo le parole del mister, ma la buona notizia è che finalmente Weston McKennie e Andrea Cambiaso si sono allenati in gruppo e quindi corrono verso una convocazione per giovedì. Attenzione anche a quello che ha detto Vicario, perché Vicario a me è piaciuto molto nel post partita, ha detto che ovviamente la Juve non può prendere gol del genere, non può squilibrarsi, non può essere assolutamente fuori asse, ma soprattutto ha aggiunto queste cose, il mister ce le ha dette tutta la settimana, ci aveva preavvisato, ci aveva messo in allarme, invece sappiamo benissimo com'è andata. Quindi tutte le vostre idee, opinioni, non solo sulla debacle di Reggio Emilia, ma anche su quello che può essere l'immediato futuro contro il NEC, ve lo dico subito, se volete farlo con altri conduttori di Radio Bianconera, fatelo. Non cominciate a scrivermi Spalletti out oppure stagione finita, perché con me queste cose qui non attaccano. Poi ognuno è libero di esprimere i propri concetti. Filippo Vagli, buon pomeriggio.
10: Ciao Franco, buon pomeriggio a te e un saluto a tutte le amiche e gli amici di Radio Bianconera.
9: Eri allo stadio tu, vero?
10: No, anche se ero vicino a casa mia non ero allo stadio, ci sarò domenica contro l'Atalanta, ma purtroppo, fortunatamente
9: ti sei risparmiato,
10: sono comunque guardato una televisione.
9: Filippo, mi dai tre temi che escono fuori dal disastro del Mapei Stadium?
10: Ma allora io parto intanto dal ho dato un'occhiata, basta andare su qualche sito specializzato in quotazioni di mercato per vedere quanto era il valore di mercato, non della rosa della Juventus, dei giocatori che erano in campo domenica sera della Juventus e del Sassuolo. 243 milioni la Juventus, 93 milioni il Sassuolo, quindi sgombriamo il campo da qualsiasi tipo di alibi riguardo le assenze, perché i giocatori non solo per perdere ma per vincere a Reggio Emilia contro un Sassuolo malissimo ce li avevano, quindi questo a mio avviso è il primo tema. La prima è che forse avevamo ho sottovalutato, Franco, qualche segnale preoccupante che c'era già stato nelle prime partite. Ricorderai anche tu la traversa colpita dal Frosinone a un paio di minuti dalla fine della prima gara, le due paratone di Vicario contro il Parma sul 1-0 per la Juventus, che avrebbero riaperto la partita, senza pensare ai gol di Gatti, avvenuto, non dico in maniera casuale, insomma, sono quelle cose che ci succedono una volta ogni 100 partite, all'ultimissimo minuto contro il Milan. E il terzo tema è questa fragilità della squadra che sprofonda le prime difficoltà. Ricorderai anche tu quanto l'anno scorso ci siamo ripetuti che questa era una squadra che mancava sì di qualità, ma tanto tanto anche di leadership e di mentalità vincente. Purtroppo
9: la cosa triste è che siamo qui a doverlo ripetere.
10: Eh sì, purtroppo queste carenze non le abbiamo colmate. Siamo passati da cercare Alisson, Senesi, Bernardo Silva, Lewandowski, ricorderai che questi erano i nomi che giravano la primavera scorsa, e poi alla fine portiamo a casa Matessar, confermiamo Douglas Luiz e Nico Gonzalez, portiamo a casa Walt e Made, poi per carità ci sono dei motivi,
9: certo, tutti li conosciamo.
10: Sappiamo che quando sbagli per due anni di fila campagna acquisti costosa, Kopp, Miners, Douglas Luiz, Openda, De Vid, poi ti trascini degli ammortamenti elevatissimi, degli stipendi per anni. Però è chiaro che oggi abbiamo una Juventus che è in grossa difficoltà, imbarca acqua da tutte le parti, e io mi aspetto già la partita di giovedì sera un qualcosa in più anche dal nostro allenatore.
9: Concordo con te, anche perché in queste situazioni qualcuno butta la croce sull'allenatore e via, non può funzionare così. In queste situazioni tutti salgono e devono salire sul banco degli imputati, a partire dalla proprietà, la dirigenza, gli staff, l'allenatore e i giocatori. Non mi piacciono alcune critiche da parte di alcuni tifosi che fondamentalmente non considerano l'aspetto di chi va in campo, cioè dei giocatori, prendendosela solamente con l'allenatore o con qualcun altro. Io credo che le parole di Vicario nel post partita siano molto importanti. Cioè, Spalletti ha avvisato la squadra tutta la settimana: attenzione alle preventive dimenticate nello spogliatoio, attenzione agli equilibri, attenzione a un insieme di cose. E poi, Filippo, noi allora, tre gol secondo me inverecondi che la Juve non può prendere. Il primo è vergognoso perché nessuno si muove, c'è il taglio del giocatore avversario e va dentro come il burro. Il secondo è una serie di disattenzioni. Ma Filippo, ma il terzo, quando tu hai appena pareggiato e sei nel recupero, un gol del genere non puoi prendere una superiorità numerica del Sassuolo con Douglas Luiz a difendere su Azic.
10: Oh, ma sono assolutamente d'accordo con te, partendo dal discorso allenatore. Spalletti sicuramente avrà commesso degli errori,
9: ma
10: ha
9: certo
10: commesso degli errori e commetterà degli errori come tutti gli allenatori. Però, Franco, noi abbiamo una squadra che negli ultimi sei anni ha cambiato 4 direttori sportivi, 4 amministratori delegati, 5 allenatori, e se tu guardi con attenzione le partite, la squadra ricade sempre negli stessi errori. Non impara mai.
9: Ma assolutamente sì,
10: passate.
9: Concordo.
10: E allora, se è colpa di Spalletti adesso, era colpa di Tudor prima, poi era colpa di Thiago Motta, poi era colpa di Allegri, hai perfettamente ragione. Cioè, gli ultimi 15-20 minuti di partita sembrava quasi una partita a scapoli ammogliati, quella dove salta tutto, senza un minimo di organizzazione, un attacco indiscriminato, preparato. Io non credo che Spalletti avesse preparato quella partita. Poi, ripeto, probabilmente anche Spalletti deve dare qualcosa in più.
9: Assolutamente d'accordo.
10: Mi aspetto qualche idea, mi aspetto una mossa. Io ricorderai anche tu, perché abbiamo entrambi i capelli bianchi, il Milan di Capello che imbarcava troppi prese uno stopper francese che si chiamava Desailly, e lo il mediano davanti alla difesa, sì, sì. Il Milan se più gol vince il campionato a suon di 1-0. Ecco, mi aspetto qualcosa, non so cosa, perché non lo faccio io l'allenatore, lo fa Spalletti, però le responsabilità sono sempre da dividere tra tutti.
9: Ma certo,
10: se le principali sono di

0: e Locatelli, no? Che molti tifosi bersagliavano, però starà fuori un po' di tempo, ovviamente domenica non c'era, però questa è una squadra che fa girare palla in maniera lenta. Prima qualcuno addossava tutte le colpe a Locatelli e l'amico dice: "Allora è Spalletti che vuole che si giochi così". A me questo non risulta, cioè Spalletti ha sempre detto altro e credo che voglia ben altro, e ci mancherebbe volesse un gioco del genere, però non so se hai sentito il mio cappello introduttivo. Molti, troppi a parere mio, si sono concentrati solo sul secondo tempo, ma nel primo tempo abbiamo visto la solita Juve, Filippo.
1: Sì, la solita, con un possesso palla lentissimo, un giro sterile con cui non arrivi da nessuna parte,
0: L'orizzontalità
1: anzi.
0: ipnotica che prova narcolessia in chi guarda le partite. La realtà è
1: Esatto,
0: questa.
1: anzi, ottieni l'effetto paradosso perché se schiacci gli avversari nella propria tre quarti, ed è stato così perché noi eravamo i difensori centrali sulla linea del metacampo, poi
0: Assolutamente.
1: paradossalmente elimini la profondità
0: Ah, certo.
1: e penalizzi ad esempio un giocatore come Colomouani. L'unico modo, va benissimo, è occupare la metà campo avversaria, però devi avere un molto più movimento di palla, devi avere un giro palla molto più rapido, ma è follia pensare che sia Spalletti a chiedere questo in
0: Ma
1: gioco,
0: no,
1: perché basta
0: assolutamente.
1: guardare tutte le squadre allenate da Spalletti nel passato, dall'Empoli all'Udinese, alla Roma, all'Inter, erano squadre che giocavano in maniera completamente diversa, con
0: Ma
1: molta più
0: certo.
1: velocità, più fraseggi. Poi è chiaro che qui gli interpreti sono un po' quelli che sono. Tu hai citato giustamente, intanto vituperato Locatelli, che per carità non sarà Modric, non sarà
0: Tu
1: Pjanic, non
0: sarà mai
1: sarà
0: un
1: Pirlo.
0: campionissimo,
1: No,
0: mi pare
1: però abbiamo
0: evidente.
1: visto cosa significa far senza un giocatore che comunque è bravo a fare la fase difensiva, ti fa filtro in mediana
0: Interdisce.
1: e interdisce, copre tanto campo quando non ce l'hai. E Douglas Luiz, a me hanno colpito due dati nella partita di Douglas Luiz: il 95% di passaggi precisi, a testimonianza del fatto che il giocatore ha qualità, ma soltanto due duelli vinti su nove tentati, a testimonianza del fatto che Douglas Luiz è un giocatore che non può giocare in un centrocampo a due, soprattutto se il compagno
0: Ecco
1: di
0: Miners.
1: reparto è Cop Miners, ma va protetto con due giocatori che giocano al suo fianco. Ecco perché io mi aspetto, oggi ho letto che sia McKennie che Cambiaso hanno lavorato in gruppo,
0: Assolutamente sì,
1: quindi
0: quindi
1: ecco,
0: corrono verso la
1: mi aspetto
0: convocazione.
1: un centrocampo a tre perché secondo me la mediana va proprio rinforzata assolutamente.
0: 3-4-2-1 o 4-3-2-1 albero di Natale, secondo te, Filippo? Quale può essere più funzionale alle caratteristiche della rosa che la Juventus possiede?
1: Ma guarda, secondo me poi non cambia molto, sai, cambia veramente poco giocare 3-4-2-1, giocare 4-3-2-1. Hai gli uomini per poter fare entrambe le soluzioni, tra l'altro Cambiaso, che è un giocatore che come terzino in una difesa a 4 non può giocare perché ha delle enormi lacune in fase difensiva. Se tu
0: Esatto.
1: giochi ad esempio 3-4-2-1 o 4-3-2-1, lui può fare il quinto a destra o a sinistra,
0: Esattamente.
1: può fare anche il centrocampista, perché in un centrocampo a 3 può fare la mezzala.
0: Lo ha già
1: Stessa cosa
0: fatto,
1: per.
0: no? Ha fatto
1: Quindi,
0: l'interno di centrocampo in
1: esatto,
0: passato,
1: assolutamente.
0: quindi.
1: Quindi ecco. Per me la cosa importante è che si passi a un vero e proprio centrocampo 3, perché probabilmente oggi questa squadra, tra i trequartisti, dietro la punta, in più con Douglas in mezzo al campo, non si permette.
0: Eh sì, torniamo al discorso di Vicario, servono equilibri,
1: Eh sì.
0: quello che dice Spalletti da sempre, e sono poi gli interpreti in campo a dover far propri i dettami di un allenatore, ma soprattutto a tradurli in gioco, mi pare evidente. Al netto di tutto, l'ho detto, le responsabilità dell'allenatore, altro che se ci sono, eh. Io non sto dicendo che è scevro da colpe, sia chiaro, perché poi insomma, magari vengo mal interpretato. Io preferisco ribadire il
1: No, fai
0: concetto.
1: bene.
0: Allora, ti leggo alcuni messaggi, ce ne sono veramente una miriade. Fabio tocca un tema che abbiamo già affrontato, però lo voglio leggere. Chi diceva che Locatelli era mediocre, puntini puntini, speriamo che si trovino soluzioni, altrimenti saranno cavoli. Poi Marco da Borgo Filadelfia dice: "Se posso fare una considerazione, forse sarò vecchio, da Curva Filadelfia". Quanti ricordi in Curva Filadelfia, caro Marco? ma per me, oltre a un paio di elementi mentalmente trainanti, da anni non abbiamo un vero cagnaccio in mediana da buttare dentro i

0: momenti di emergenza con pochi fronzoli, pensando che in questa Juve ci sono stati Blasi, Sturaro, Nocerino, Paulsen, probabilmente oggi sarebbero scelte d'élite. Un grande saluto a te Marco. Poi lui dice: quando sfoggerai una t-shirt di Sepultura parlando di Juve mi dovrò preoccupare seriamente. Potrebbe anche succedere. E però Marco da Borgo Filadelfia, secondo me, c'entra un tema estremamente importante. Cioè la Juve o le Juventus vincenti, o anche quando non erano vincenti, ma erano squadre ipercompetitive, aveva il classico cagnaccio, aveva dei roditori di caviglie avversarie in mezzo al campo. Oggi, Filippo.
1: Beh, perché è il solito discorso della ricerca delle, no, se vuoi avere i Platini poi devi avere il Boni che copre le spalle, se vuoi avere l'Andrea Pirlo devi avere il Semi che dire che gli dà equilibrio. Certo, tutte le grandi squadre devono essere accompagnate da questa ricerca di equilibrio. Il problema è che oggi noi non abbiamo né il cagnaccio di centrocampo, ma non abbiamo neanche la star, la stella, no?
0: Non abbiamo niente, abbiamo dei giocatori medi in questo momento.
1: Sì, abbiamo dei giocatori medi che non sono né carne né pesce, e non è un caso, insomma, ripeto, che negli ultimi non abbiamo vinto, no, abbiamo vinto per carità due Coppe Italia, una Supercoppa italiana, però insomma rispetto a quelle che sono gli standard della Juventus abbiamo vinto poco nulla. E abbiamo fatto tanti errori, perché ragazzi, come dicevo prima, Franco, quando in sei anni cambi quattro direttori sportivi, quattro amministratori delegati, cinque allenatori,
0: quattro
1: dirigenti, giocatori, è chiaro,
0: Filippo,
1: che
0: quando cambi quattro dirigenti,
1: certo,
0: allenatori, io continuo a ricordarlo, c'è un allenatore in Portogallo che sta seduto tranquillo sul divano, si mangia il gelato, i popcorn e viene regolarmente stipendiato con 4 milioni e mezzo dalla Juventus. Facciamo così, ti leggo un po' di messaggi, così magari diamo anche delle risposte veloci, perché si affrontano tanti temi, ma è inevitabile. Da Twitch, Ibra Capello: ma dopo 10 minuti un allenatore esperto non lo vede che Kop, Miners e Douglas non reggono? Ibra Capello, quelli c'erano domenica. Credo di non dover dire molto, perché
1: così.
0: Questo è, ai noi, purtroppo. Poi, Baggio Baggeri a Barcellona: vorrei sapere una cosa. Nel 2016, dopo aver perso a Sassuolo, ci trovammo in classifica a destra, meno 14 dalla vetta, me lo ricordo bene. Ero sicuro che avessimo rimontato e così fu. Però avevamo giocatori di alto spessore umano e tecnico. Con questi ho idea che al massimo ciò che possa accadere sia arrivare in semifinale di Europa League. Scusate se lo dico, ma siamo scarsi e Spalletti non è da meno. Quindi, insomma, Baggio Baggeri, boom. E finisce dicendo: la Juve agisce, con Conte sarebbe un'altra cosa. Io poi, con tutte queste sicurezze, ma voi credete che Conte eventualmente a stagione in corso e con questa rosa verrebbe di corsa col monopattino? Non lo so, chiedo a te Filippo.
1: Ma allora, partiamo dal fatto che Spalletti, come abbiamo detto, deve comunque dare qualcosa di più anche lui.
0: Molto di più.
1: Una fiducia illimitata, ma perché nessun allenatore nella storia della Juventus ha avuto una fiducia illimitata. Tra l'altro lui non è stato scelto dall'attuale dirigenza, quindi insomma sicuramente si trova un bivio importante della stagione della Juventus e anche della sua carriera in bianconero. Però pensa che domani arriva con e cambia totalmente la nostra stagione, faccio fatica a pensare. Ecco, poi sicuramente io considero Conte un allenatore, uno tra i più bravi allenatori a livello di campo, un grande motivatore, quindi, per carità, nessuna preclusione in confronto di Conte, anche se non dimentico che Conte da 10 euro, non dimentico il 14 luglio del 2014.
0: Guarda, ti interrompo Filippo, scusa, perché su Twitch sempre Ibra Capello dice: no, magari non cambierebbe niente, ma Conte darebbe speranze per il futuro. Ah, il futuro per un paio d'anni? Perché la realtà è quella, lo stavi dicendo tu Filippo.
1: La storia dice questo, storia dice che Conte...
0: Nella Juve, nell'Inter, al Chelsea, al Napoli...
1: Guarda, la Juventus lo ha fatto 3 anni, poi lui più di 2 anni non ha mai fatto da nessuna parte, nazionale italiana compresa. Quindi se tu mi dici Conte è uno che magari arriva e ti sistema un po' di cose, perché è uno che ha quella capacità lì, ci può stare, non credo so trasformare con la bacchetta magica i giocatori da un giorno all'altro,
0: no.
1: Però secondo me, ripeto, pensare oggi al 15 di settembre, dove dobbiamo ancora esordire tra l'altro
0: in Europa League,
1: tre di quelle che faremo, pensare già a cambiare l'allenatore, no. Che sarebbe il sesto allenatore in sei anni, roba che neanche l'Inter di Moratti, probabilmente sì, parliamo di Zamparini, perché da questo mi sembra un po' così. Poi è chiaro che se ci troviamo tra 5-6 partite nella situazione di oggi, con gli olandesi del NEC giovedì sera, perdiamo con l'Atalanta in casa, allora è chiaro che allora lì io alzo le mani, certo. E in quel momento qualsiasi soluzione può essere quella.
0: No, però sai cosa mi fa riflettere, Filippo? Che queste parole, che io speravo di non sentire più, se va via questo allenatore ne arriva un altro, si svolta, io le ho sentite dopo Motta, dopo certo. Tudor, con Spalletti, le sentivo ampiamente con Massimiliano Allegri. Okay. Io sinceramente di questi discorsi mi sono stufato, a prescindere che secondo me, insomma, al 15 di settembre, anche solo pensare a cambiare l'allenatore, quelle sono cose che possono fare la Fiorentina, con tutto rispetto, ma diamo del tempo, che poi Spalletti sia in primis sul banco degli imputati mi pare evidente. Abbiamo veramente 30 secondi perché siamo allo scadere, starei qui delle ore a parlare con te. Sai un'altra cosa preoccupante che in pochi hanno affrontato e che io ho notato e voglio discutere con te? La forma scadente degli interpreti in difesa. Bremer leggerissimo, Kalulu sembra il fratello rispetto a quanto abbiamo visto l'anno scorso, Lukumi si è adattato subito male a quel che è il vortice negativo, Celik che aveva fatto bene e viene preso nel mezzo. Ecco, io credo che l'allenatore, vedendo lo stato di forma di un paio di interpreti, magari un paio di cambi con il NEC.
1: Sì, e non solo. Io ho fatto le posizioni medie della partita con il Sassuolo, io ho visto veramente una Juventus giocare altissima con i difensori, praticamente Celik giocava quasi sulla linea degli attaccanti, sì. E Kalulu, Bremer e diciamo che Lukumi, i tre difensori bloccati, erano comunque sulla linea del centrocampo. Può darsi, Franco, che in questo momento non abbiano la condizione per poter giocare con 50 metri di campo alle loro spalle. E quindi magari ragionare anche su una tattica di squadra diversa potrebbe servire in questo momento, oltre a, magari perché no, contro il NEC fare anche qualche rotazione. Abbiamo Gatti, abbiamo Kelly, abbiamo altri giocatori che possono dare una mano, ma ripeto,
0: c'è anche Rugani, non sto dicendo che Rugani deve fare il titolare.
1: Ma ripeto, io ragionerei anche proprio su essere un pochino più umili, forse in questo momento.
0: Concordo, concordo. Filippo Vagli, Match Analyst, come sempre ti ringrazio. Ricordo Frammenti Bianconeri ovviamente sui social, quindi date un'occhiata. Grazie come sempre, ci rivediamo prestissimo.
1: Grazie Franco, è sempre un piacere, e saluto a tutte le amiche e gli amici di Radio Bianconera.
0: Allora, c'era anche un messaggio di Terry, non ho fatto a tempo a leggerlo, comunque Terry insomma salutava Filippo e si accodava a quello che ovviamente è l'umore nero di tutti noi in questo momento, sperando che giovedì possa venire invertita la rotta. Rimanete lì, break, torniamo subito.
2: Ieri e oggi.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano con la Coppa Italia. Oggi si chiudono i sedicesimi con le ultime due partite. Alle ore 18 in campo Genoa su Tirol. La vincente di questa partita affronterà gli ottavi l'Inter. E alle ore 21, l'ultimo sedicesimo, il derby toscano tra Fiorentina e Pisa. Chi vince troverà agli ottavi il Napoli. Ed è vigilia di Europa League per il Milan. Domani al Meazza arriva il Benfica. A Morin, nella conferenza prepartita, si dice: è pronto e chiaramente non vediamo l'ora di iniziare. Conosciamo la storia, è una partita simbolo a livello europeo e Rui Costa è stato un simbolo del Milan, ha detto così l'allenatore rossonero. Io ho avuto un passato al Benfica, poi aggiunge, ma sono qui per vincere, l'obiettivo non si nasconde, è la finale del torneo. Calcio d'inizio dunque Milan-Benfica domani sera alle 21. Andiamo in casa a Juventus, dove arrivano buone notizie dall'infermeria in vista dell'esordio di Europa League di giovedì contro il NEC. Luciano Spalletti recupera Andrea Cambiaso e Weston McKennie, che sono tornati a lavorare in gruppo dopo gli allenamenti a parte degli ultimi giorni. Cambiaso sembra aver smaltito la distorsione alla caviglia e per lo statunitense invece è ormai alle spalle il problema muscolare. Spalletti recupera dunque due pedine importanti in vista dell'esordio europeo di giovedì. Andiamo in casa Inter. I nerazzurri hanno pubblicato una nota sulle condizioni di Çalhanoğlu, che ha saltato l'Udinese. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare all'adduttore della coscia destra. Il turco non ci sarà nel big match di sabato 19 settembre contro la Roma. L'obiettivo di Chivu è riaverlo dopo la sosta. Lo ricordiamo, le nazionali saranno impegnate fino al 6 ottobre. Resta da valutare Stones, sostituito al 61esimo contro i friulani per un risentimento ai flessori della coscia sinistra. La UEFA ha reso noto le prossime sedi delle principali competizioni europee. A partire dalla Champions League nel 2028 farà tappa all'Arena di Monaco di Baviera e la stagione successiva si disputerà al Camp Nou di Barcellona. C'è spazio anche per l'Italia, visto che la Conference League vivrà nel 2028 il suo atto finale allo Juventus Stadium di Torino, con la Puskas Arena invece di Budapest disegnata per l'anno successivo. Si chiude con una dura sconfitta la candidatura invece ai mondiali di atletica del 2029 e nel 2031, perché World Athletics ha comunicato di aver assegnato le prossime edizioni della rassegna iridata outdoor nell'ordine a Nairobi in Kenya e Monaco di Baviera in Germania. Oltre a Roma per l'Italia, l'altra candidata era Londra per la Gran Bretagna. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord stabile e soleggiato, con locali disturbi su Alpi e nord-ovest, ma senza pioggia. Al mattino foschie o nubi basse in pianura. Temperature stazionarie, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche foschia al mattino nelle valli e pochi annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud cielo sereno poco nuvoloso, con qualche annuvolamento in più sulla Sicilia ionica, ma senza fenomeni. Temperature stabili con massime tra 27 e 31 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Ieri e oggi.
0: Allora, un diluvio di messaggi e ovviamente di vocali. pleonastico dirlo, non riuscirò né a leggere tutto né a far ascoltare tutto, e siete veramente in tantissimi, vi ringrazio. Massimiliano da Roma dice: il rientro di McKennie dovrebbe portare al centrocampo a tre con lui e Sar Mezzali, spero non faccia l'errore madonnale di continuare con i due mediani. Poi Andrea Roma Terni dice: ciao Franco, un saluto affettuosissimo a te e al mio collega di caffè Manuel, i risultati di ieri mi hanno avvilito ancora di più, perché anche la classifica e non solo i punti, i gol fatti, subiti, evidenzia le difficoltà strutturali e di mentalità della Juventus. Purtroppo il signor Pagliuso, il signor Penta, ospiti da te, sono stati profetici. Cosa possiamo fare? Cambiare modulo? Perché non sembra funzionare nulla. Io intanto, insomma, amo Nicola Penta e Luca Pagliuso è un caro amico, però io spero che per una volta si sbaglino. Credo, ne parlavamo prima, che insomma qualcosina Spalletti debba assolutamente cambiare qualcosa. Facciamo così, ci sono veramente tanti vocali, andiamo ad ascoltarne qualcuno, così insomma diamo spazio anche alle vostre opinioni vocali. Via.
7: Buongiorno a tutti amici di Radio Bianconera.
0: Ciao, buon pomeriggio.
7: Niente, mi fa piacere sentire che c'è tutta questa convinzione che torna Conte e si sistema tutto. Innanzitutto dovremmo farci delle domande sul perché Conte non è tornato un anno fa, e penso che la risposta sia proprio il fatto che ha ritenuto che questa squadra non possa competere con quelle che adesso sono in testa alla classifica. E Conte non torna alla Juve per fare la fine di Spalletti o di Allegri. Conte tornerà quando questa squadra sarà in grado di garantire la serietà e la professionalità per poter tornare a competere. Non ci sono solo allenatori buoni, ci sono anche presidenti buoni. E mi spiace, ma questo presidente non ha mai vinto nulla, parlo della sua famiglia, a meno che non ci fosse stata di fianco la famiglia di Umberto Agnelli.
0: Beh, credo ci sia poco da aggiungere. Dico solo una cosa: attenzione a dire la fine che ha fatto Spalletti. Spalletti è arrivato al campionato in corso l'anno scorso, novembre. Vediamo cosa succede. È la prima volta che fa una preparazione estiva e parte dall'inizio con la Juve, chiaramente. Manuel, facciamo così, dai, ancora un paio di vocali, poi andiamo col prossimo ospite.
8: Ciao Filippo, ti faccio i complimenti per la trasmissione. Quando
0: Filippo,
8: parlate della Juve, anche quando magari si perde, comunque è sempre bello sentirvi parlare. Io voglio fare solo una considerazione.
0: Vai.
8: Non mi ritengo un espertissimo di calcio, però sono un grande tifoso e la Juve l'ho sempre seguita.
0: Bene.
8: Però io da qualche anno che sento dire da molti che la colpa è, prima era di Thiago Motta, la colpa era di Tudor, adesso la colpa è di Spalletti,
0: cambia gli
8: Giuntoli,
0: allenatori e risultati,
8: magari adesso
0: stessi.
8: Qualcuno mette in dubbio anche Carnevale, ma io dico questo: ma noi ci dobbiamo rendere conto che la prima colpevole è la società, perché noi abbiamo una proprietà, perché è una proprietà che non capisce che in questi anni la Juve non c'è un attaccante e che molti giocatori magari in questo momento non vogliono neanche venire alla Juve. La Juve è una squadra che deve essere protagonista in Europa,
0: questo.
8: Se vuoi essere una grande squadra.
0: Guarda, se mi hai ascoltato insomma nei mesi scorsi, soprattutto sul mercato, ma anche a fine dello scorso campionato, il mio refrain, il mio ritornello era quello, cioè in primis la colpa è della proprietà, perché quando cambi tre dirigenze in poco tempo, credo che ci sia poco da dire. Oggi finalmente la Juve è strutturata, bisogna dare tempo a Carnevali, a Massara, a Ottolini e Chiellini, che insomma non fa il mercato, fa un'altra cosa. Capisco però anche la frustrazione, la rabbia e averne anche le scatole piene da parte dei tifosi, che ormai da 6 anni sentono tante parole, tanti proclami, e poi purtroppo i risultati non sono all'altezza dei proclami proferiti. E quindi, però, secondo me a buttare a mare tutto così è inutile. Almeno adesso siamo al 15 settembre, poi speriamo che i risultati possano ovviamente dirare in maniera positiva. Salvatore Miceli, buon pomeriggio.
9: Ciao Franco, buon pomeriggio a tutti.
0: Salvatore, tu da mi permetti, antico bucaniere del centrocampo, insomma, hai giocato in Serie A, in Serie B, la Juve l'hai affrontata quando c'era Zidane, insomma, tutti i giocatorini, no? di grande spessore, a parte le battute. Però tu sei stato un grande interprete del centrocampo, e ricordo Piacenza, Napoli, Venezia, Samp, insomma, grandi battaglie. Che impressione ti dà vedere Cobb Miners e Douglas Luiz nel centrocampo della Juve di Sassuolo? Io lo dico chiaramente, mi esprimo, prendo una posizione, non possono giocare assieme, però Spalletti aveva solo quello. Secondo te serve un cambio di modulo adesso che, insomma, si recupererà McKennie e Sarr dovrebbe essere disponibile?
9: Sì, il problema principale sono stati gli infortuni, no?
0: Certo.
9: Perché, cioè, non è una scusa. Poi ecco, questo inizio di campionato della Juve, come ti sentivo prima, ci sono stati proclami, quello che bisogna dare tempo, meglio che queste sconfitte arrivano adesso e non a fine campionato, perché ricordiamoci che l'anno scorso, la stagione scorsa, con sconfitte del genere in casa con la Fiorentina, poi ha perso la qualificazione in Coppa
0: Champions.
9: Champions League, giusto. Quindi bisogna dare del tempo, sono d'accordo con te su quello che dici. Purtroppo Spalletti ha a disposizione questi uomini.
0: È questo il problema.
9: Ho sentito, ho visto qualche notiziario sportivo che si mette in discussione Spalletti. Non si può mettere in discussione un allenatore al quale è stato rinnovato un contratto. Cioè, non è che un allenatore cambia il suo valore da una partita a un'altra.
0: Certo.
9: Okay? Certo, la Juve è partita in emergenza, visto questi infortuni, ce ne sono parecchi, e non a caso arrivano dopo il mondiale. Il mondiale è giocato negli Stati Uniti con delle temperature particolari, gli orari di gioco particolari, quindi purtroppo la situazione adesso è così, però sono fiducioso che la Juve troverà la sua strada e quest'anno farà un campionato diverso degli ultimi anni.
0: Però mi conforta, insomma, il tuo parere da giocatore che, insomma, ha messo in campo mille battaglie, il tuo parere sul fatto che Cobb Miners e Douglas Luiz non hanno le qualità e le caratteristiche per poter giocare assieme.
9: Questo sicuramente, perché poi, ripeto, il centrocampo è formato da giocatori che purtroppo devono recuperare palla, impostare, a volte anche penalizzare. I centrocampisti moderni sono questi.
0: Si è sentita, vero, la mancanza, l'interdizione, le scivolate di un giocatore che non sarà un fuoriclasse come Locatelli, ma che comunque ha sempre messo tutto in campo.
9: La sua, come dire,
0: lo slancio,
9: la geometria, non parlo di geometria in fase di possesso, anche negli equilibri, nei movimenti di copertura, a volte i recuperi. Purtroppo è così. È venuto a mancare anche lui con l'infortunio. È un momento che bisogna avere pazienza. Ripeto, siamo all'inizio del campionato, sono squadre che sono molto più rodate.
0: Ah, certo.
9: C'è la super conferma del Como.
0: Incredibile.
9: Incredibile
0: nel senso, Salvatore, e la continuità del Como.
9: La continuità, perché comunque è una squadra che non ha le pressioni che la Juve.
0: Ah, questo è evidente. Certo.
9: E quindi questo gioca al loro vantaggio. Tutto quello che viene è un di più, e sono sicuro che il Como farà delle grandi cose anche in Champions, sicuro.
0: È iniziato col botto, insomma, 4-1.
9: Al di là del risultato, si vede che è una squadra, è una società strutturata con obiettivi e costruzione di squadra fatta tutti insieme, no? Staff, certo, tecnico, dirigenziale, eccetera. E sulla Juve bisogna avere pazienza, pazienza, perché questo è un momento difficile, delicato, ma che verrà superato sicuramente. Capisco benissimo il malumore dei tifosi, che ormai è da anni che aspettano di rivedere,
0: esatto,
9: una Juve.
0: Esatto.
9: Questo lo capisco, perché anch'io da tifoso della Juve vedere ormai la Juve da anni che arranca
0: è veramente duro.
9: Però, come io dico sempre, i tifosi si vedono nel momento della difficoltà, nel momento in cui tutto va a gonfie vele.
0: Ti dico, o comunque ti propongo questa cosa. Allora, quando ci sono situazioni ovviamente non positive, come il buio pesto contro il Sassuolo.
9: Col Sassuolo, se mi permetti, vai. La Juve ha cercato di vincere la partita a tutti i costi, cioè, ha cercato di vincerla, mancando però
0: l'obiettivo.
9: Negli equilibri. No, mancando anche negli equilibri, perché certo. Poi dopo. E se vai a guardare i gol presi, c'è sempre l'errore, come dire, del singolo di reparto.
0: Il terzo, Salvatore, mi confermi, no, che, è un gol che non prendi neanche in terza categoria.
9: No, ma non gli devi dare la possibilità, certo, di lanciare in porta. Là lo devi affrontare, devi andare incontro all'uomo che si vede che sta per calciare la palla. Però adesso noi parliamo a bocce ferme.
0: Sì,
9: in campo è un attimo,
0: certo.
9: Per attimo intendo la lettura situazionale.
0: Sì, esatto.
9: La lettura è stata fatta in ritardo nel momento in cui il giocatore della Juve ha cercato di opporsi, il tiro era già partito.
0: Sì, sì, sì.
9: È una lettura fatta in ritardo, quello è un errore singolo.
0: Però è anche, mi confermi, è anche un errore di squadra, perché tu hai appena pareggiato con Zegrova al 92esimo, non puoi prendere un gol del genere un minuto e mezzo dopo.
9: Erano convinti di vincerlo.
0: Invece
9: perché se guardi il compreso è mezzo contropiede.
0: Sì, è un lancio lungo, però non puoi concedere il 3 contro 2 al Sassuolo al 94esimo. Secondo te Spalletti dovrebbe cambiare modulo a questo punto? Cioè, abbiamo parlato di un centrocampo inefficace anche per le assenze lunghissime di Thuram e Locatelli, adesso dovrebbe recuperare McKennie, c'è Sarr a disposizione. Lo vedi un centrocampo a 3 per cercare di supportare?
9: Io proprio
0: la squadra.
9: Per quello che ho detto prima, che per me non è un allenatore che si può mettere in discussione, perché lui ha tante di quelle idee da poter trasmettere alla propria squadra, idee e esperienze, perché
0: certo,
9: ha esperienza di allenatore veramente,
0: ma anche vincente,
9: è navigato e vincente, certo, con quella giusta mentalità, e sicuramente lui sa qual è il miglior centrocampo da schierare, da mettere partita per partita. È normale che poi gli interpreti sono sempre i giocatori,
0: chiaro.
9: Lui cerca, come dire, di trasmettere questi concetti, sperando che i giocatori poi li applicano in campo. Non sempre ci si riesce, ed è lì che bisogna essere bravi a mantenere la calma, perché ripeto, poi quando sei alla Juve un conto è avere una sconfitta, che giochi con tutto il rispetto con la, per dire, la Sampdoria, con il Cagliari,
0: certo,
9: ma quando giochi nella Juve purtroppo la maglia pesa parecchio.
0: Ti leggo alcuni messaggi, perché poi ci sono ovviamente idee disparate. Enzo da Messina dice: Franco, volevo chiederti se accoglieresti favorevolmente il ritorno di Conte. Penso sia l'unico in grado di poter dare un'anima a questa squadra, quantomeno li prenderebbe a calci nel sedere quando non corrono. Io però ricordo, Enzo da Messina, e voglio discuterne con te, caro Salvatore, che insomma siamo così certi che in caso di fallimento, che non auguriamo a Spalletti e alla Juve, ci mancherebbe altro, che insomma Conte potrebbe prendere in corsa questa squadra, e con il mercato che è stato fatto. Io dei dubbi li ho a riguardo, che Conte sia juventino, e ve lo dico io perché ho queste notizie, negli ultimi 6-7 anni abbia cercato di tornare 3-4 volte, ve lo garantisco. Però attenzione, cioè Conte non è che per la Juve va allo sbaraglio, Conte ha bisogno, secondo me, giustamente come tutti gli allenatori, di un piano determinato, di un mercato, di un progetto. Non so come la pensi tu, Salvatore.
9: Ma io sono d'accordo con te. Questa è la Juve di Spalletti ed è giusto che rimane Spalletti. Io la penso così. Poi il futuro, come per tutti gli allenatori, nessuno può saperlo, perché
0: nessuno ha la certezza, mi pare evidente.
9: C'è l'incertezza in ogni allenatore che allena ogni squadra. Però questa è la Juve di Spalletti ed è giusto che sia così e che rimanga così. Io me lo auguro, perché comunque Spalletti è un allenatore con grandi idee, grande esperienza di mestiere.
0: In passato ha fatto delle rivoluzioni, cioè ricordiamo la prima volta a Roma, quando trasformò Perrotta in trequartista, portò Totti a fare il falso 9.
9: È un allenatore moderno che ha delle idee, ripeto, quello che conta è che poi i giocatori che vanno in campo riescono ad interpretarla,
0: esatto.
9: A interpretarle queste idee nel migliore dei modi. Non sempre ci si riesce, ripeto, poi Spalletti non è uno che te le manda a dire.
0: No, assolutamente. Anche a te è successo in passato che l'allenatore ti chiedeva delle cose e poi non riuscire?
9: Certo, purtroppo sì, perché c'è sempre la componente avversaria.
0: Certo, sì, perché uno può fare tutte le esercitazioni che vuole, le lavagne che vuole, ma poi
9: trovi il fenomeno che ti salta l'uomo o che ti mette la palla nel set al 90,
0: esatto, e vai a casa e stai anche zitto. Questa è la realtà.
9: È così.
0: Salvatore, da questo punto di vista lo trovo molto interessante, no, il tuo punto di analisi. Secondo te è più preoccupante oppure un passaggio vuoto, considerando le parole di Vicario nel post partita? Vicario ha detto: dobbiamo essere più equilibrati, più attenti. La Juve
9: ha mancato un po' di equilibrio.
0: Sì, la Juve ha giocatori che devono capire dove va la partita. E il mister, diceva Vicario, tutta la settimana ci ha indottrinato: attenzione alle preventive, attenzione agli equilibri, a non scoprirsi. E però poi succede quello che è successo.
9: Purtroppo è così. E ritorniamo al discorso che ti ho detto prima. Se Vicario conferma che il mister tutta la settimana ha parlato di preventive, perché Spalletti sa e sapeva come gioca,
0: certo,
9: il Sassuolo, quindi sapeva che il pericolo poteva esserci sulle coperture preventive. Coperture preventive vuol dire quando la Juve, in questo caso, ha la palla nella metà campo avversaria, bisogna i giocatori di reparto stare attenti a fare le cosiddette coperture preventive, che in caso di perdita palla in fase offensiva siano pronti a intervenire subito, a fare un fallo tattico, a mandare la palla a fallo laterale
0: e non lasciare il Sassuolo al 94esimo 3 contro 2.
9: Cosa che, guarda caso, è successo. Negli ultimi anni.
0: Esatto.
9: Meccagni, che per me è stato un grande allenatore, diceva sempre: io centrocampista centrale, Amedeo Mangone difensore centrale, portiere guarda bene, che se avessimo preso un gol in contropiede la colpa era nostra, perché
0: certo,
9: eravamo la struttura centrale della squadra e nelle posizioni in cui giocavamo potevamo vedere tutto. Le situazioni di copertura
0: e ovviamente magari con una diagonale, un intervento in scivolata, una trattenuta di maglia, non fai andare via l'avversario.
9: Basta mezzo metro in più,
0: certo,
9: in meno, avanti e destra e sinistra.
0: La famosa scelta di tempo, no, Salvatore?
9: È così. Ma anche la lettura,
0: esatto,
9: il termine stesso, copertura preventiva, cioè prevenire un possibile pericolo,
0: prevenire un disastro come è avvenuto.
9: E Cagni diceva sempre che i minuti peggiori di una gara sono inizio partita, minuti fine primo tempo, minuti iniziali secondo tempo, minuti finali della gara. E infatti, se vai a guardare,
0: Cagni lo hai avuto dove?
9: A Piacenza.
0: A Piacenza.
9: Grande maestro di vita e di calcio.
0: A Piacenza.
9: Grande
0: a Piacenza.
9: Allenatore. Grande uomo, grande allenatore.
0: Salvatore, quanto ti sorprende la crisi, perché ormai è crisi acclarata, di Colomoni? Noi lo abbiamo visto due anni fa, a gennaio è arrivato, giocatore brillante di gamba che vede la porta, slalomeggiava, metteva dentro grandi palloni, e sono due partite, Milan e Sassuolo, che non ha nemmeno tirato in porta.
9: Purtroppo è così. Però, ripeto, questi sono i classici giocatori che da una partita all'altra si riprendono la scena. Bisogna avere pazienza, Franco, pazienza e analizzare nel miglior modo possibile, non da tifoso, non da, ma da persone esperte, e per fortuna la Juve ce l'ha, il momento, la situazione, il periodo di un calciatore. Ripeto, la Juve c'ha gli uomini giusti, la squadra giusta, adesso comunque c'ha la continuità di un allenatore in quelle che sono le idee, il modulo di gioco,
0: ma anche l'esperienza, no, per ovviare a certe, certo, situazioni negative.
9: Certo. Quindi queste sconfitte ben vengano adesso e non a fine campionato.
0: Sì, se poi non fosse arrivata in quel modo, perché io credo che la cosa che ha dato più fastidio a tutti
9: è il modo. Certo,
0: è il modo. Certo. Cioè, è il modo. Sei veramente acefalo, senza cervello in quel momento. Tu fai il 2-2 al 92esimo in pieno recupero, non puoi prendere in quel modo il 3-2 al 94esimo.
9: Emotivamente la Juve in quel momento era salita, mentalmente parlando, riacciuffando il pareggio, ed erano straconvinti di vincerlo. In realtà il Sassuolo è rimasto sempre in partita.
0: Esatto, è rimasto molto più lucido.
9: Sassuolo ha fatto una partita
0: lucida,
9: ordinata, attenta, sapendo che la Juve in qualsiasi momento poteva ribaltare il risultato e pareggiare. Così è stato.
0: Fino
9: al Sassuolo ha sfruttato quelle che sono state le sue occasioni.
0: Sì. È andata,
9: un po' regalate dall'aiuto.
0: È andata proprio così. Quindi, insomma, così. Chiudiamo con il tuo ottimismo. Mi sembra di poter dire che insomma, Salvatore Micheli.
9: Aver pazienza, siamo a metà settembre. Bisogna avere
0: diamo tempo.
9: Okay.
0: Salvatore Micheli, un abbraccio,
9: un
0: grande.
9: Piacere.
0: Grazie,
9: ciao,
0: come
9: Franco,
0: sempre.
9: Grazie,
0: a prestissimo. Ciao. Allora, abbiamo ancora 30 secondi. Abbiamo ancora un mucchio di vocali. Facciamo così. Chiudiamo con un. Con un vocale, dai.
10: Ciao Franco.
0: Ciao Emilio.
10: Guarda, io sono un po' perplesso su questa squadra.
0: Lo siamo tutti.
10: Per l'amor di Dio, eravamo contenti perché aveva vinto la prima partita, il pareggio bello col Milan. Cioè, non ho capito. Sì, vabbè, non voglio dare tutta la croce addosso a Columani, ma qui è tutta la Juve. Cioè,
0: sì, sì,
10: non si può al 95esimo. Rischiare di vincere la partita e adesso si va a perderla dopo averla raggiunta per due volte con Zegrova.
0: Esatto.
10: E poi un'altra cosa,
0: vai, che siamo in chiusura.
10: Cioè, non possiamo andare in questa maniera all'arrembato, perché anche se avessimo vinta, le critiche piovevano lo stesso, perché non si può giocare in questa maniera.
0: Vero.
10: Tutto lì, Franco. Ciao.
0: Il problema è che non l'hai neanche pareggiata, ma l'hai persa. Quindi il diktat di Emilio è equilibrio, ma soprattutto il diktat di Spalletti. Termina qui la puntata, questa prima puntata settimanale di Ieri Oggi. Ci vediamo domani qui alle 16, avremo le parole di Spalletti subito dopo la conferenza e quindi avremo modo di fare tante tante riflessioni. Rimanete su Radio Bianconera, buon pomeriggio, a domani, ciao!
2: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
6: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta.
11: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
6: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
12: Ci vuole sacrificio.
6: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
12: Ascoltaci.
6: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta.
13: Buonasera Radio Bianconera, le parole da Fucecchio.

0: Io volevo fare un appunto sulla partita che ho visto ieri di quella squadra brutta dell'Inter. A me non mi va di guardare loro e vedere come giocano, però c'è da dire che questa è una signora squadra. Purtroppo questa cosa mi fa tremendamente incazzare, perché sembriamo noi 10 anni fa. E sta cosa noi la dobbiamo capire, la devono capire i giocatori della Juve, perché non hanno più la mentalità che avevamo noi, ragazzi.
1: Ok, siamo d'accordo che sia la prima partita quella di Reggio Emilia, ma la prima sbagliata di quest'anno. Ma noi abbiamo lo stesso allenatore da 2 stagioni ed è quello che ci ha portato al 6° posto l'anno scorso, per cui non è una novità. Dopo 3 partite non entusiasmanti ne ha ciccato una completamente, per cui forse sarebbe stato il caso anzitutto di non rinnovarlo l'anno scorso, non si è capito su quali basi, senza aspettare la fine della stagione. E quest'anno, prima di ripetere lo stesso percorso, forse sarebbe il caso di mandarlo via e sostituirlo.
2: Ragazzi, buonasera, Ulde da Anzio. Cioè, vi prego, Conte sì, Conte no. Cioè, non è questo il problema. Fiducia a Spalletti. Cioè, noi non possiamo continuare a fare lo Zamparini della situazione o il Moratti dei tempi belli. Cioè, noi siamo la Juve. E la dimostrazione che Spalletti deve rimanere è che abbiamo i stessi problemi che avevamo con Allegri, che avevamo con Motta, che avevamo con Tudor.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
6: Qualche buona notizia, caro Federico Rossi, arriva dalle parti della Continazza, perché si sono allenati in gruppo McKennie e Cambiaso, quindi diciamo che Spalletti per la gara di giovedì, io poi dico anche per quella di domenica, ha più giocatori a disposizione, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo. L'avevo accennato, l'avevo pensato, e credo che anche Spalletti se ne stia rendendo conto, dovrà cambiare evidentemente modulo. E quindi si parla già di difesa a 3, centrocampo a 4 e poi lì davanti 2-1, 1-2, 1-2 no, uno chi mette lì, forse McKennie, ma McKennie deve essere utilizzato a centrocampo, perché io non credo che per esempio confermi Koopmeiners, forse Douglas Luiz, quindi quasi un ritorno all'antico, se vogliamo dirla tutta, no? Voi ricorderete che Spalletti, caro Federico Rossi, quando prese la Juventus, 11ª giornata di campionato, in realtà continuò all'inizio intelligentemente, come fanno gli allenatori intelligenti, secondo me continuò per un po' di tempo con quel modulo di Tudor, salvo poi virare su questo 4-2-3-1 che, io insisto, per una parte di stagione secondo me la Juventus ha mostrato il miglior calcio e otteneva anche risultati, e poi ci fu questo crollo, questa mancanza appunto di vittorie, ma soprattutto mi viene da dire quel pareggio sanguinosissimo contro il Verona, che fu di fatto la certificazione del fallimento, perché poi la Juventus non andò, la settimana dopo addirittura perse con la Fiorentina, figuriamoci, non andò in Champions League, e quindi si ritrova in Europa League giovedì, primo match, esordio con il NEC. Un amico mi ha scritto: ma come, non conosci il NEC? Sì, lo conosco, ma cioè, ragazzi, è come se mi parlassi di, non lo so, avere paura del NEC francamente sarebbe una cosa grave per quanto riguarda la Juventus. Invece stavo leggendo che la Lazio mi pare si sia allontanata, non dico definitivamente ma quasi, ma comunque pare si stia allontanando da Icardi. Perché? Perché chiede troppo. Icardi, lo sapete, è svincolato. Pare chieda il suo agente, il suo entourage, 3,5 milioni l'anno. La Lazio non vorrebbe andare oltre i 2/2,5, proprio massimo 2,5. Io insisto, ma veramente un pensierino non possiamo farlo, Icardi, cosa che è stata fatta a gennaio quando Spalletti, preso dalla disperazione, gli disse a Como lì: prendetemi un centravanti, salvo poi invece accorgersi che 4 tentativi tutti falliti dall'ex manager della Juventus. Io un pensierino lo farei, non perché secondo me serve uno così. Poi, oh ragazzi, ognuno ha le sue idee, ci mancherebbe altro. Non so cosa ne pensiate voi, come la pensiate, se magari vi piacerebbe quest'idea. Perché parliamoci chiaro, lo stavo dicendo poco fa con Marco Piccari, ci confrontiamo sempre, no? Lui che va via, finisce la sua trasmissione alle 17 e io che sto per entrare, si parlava proprio dell'attacco. Oggettivamente Colomani non è un attaccante, Voltemade è un attaccante? Sì, è un attaccante. Colomani è un attaccante, ma non sono centravanti. Per me alla Juventus serve uno che faccia gol, punto. Fermo restando che contro il Sassuolo, cari ragazzi, c'è stata un'involuzione, cioè contro il Sassuolo nemmeno possiamo dire, la Juventus ha creato 20 palle gol ma ha segnato una sola rete. No, non c'è stato nemmeno quello, perché contro il Sassuolo c'è stato un disastro mai visto nella Juve. Io non mi ricordo francamente una nemmeno durante il periodo del Neri, perché del Neri era molto più accorto e, come dicevo ieri, dovrà intanto recitare il mea culpa Spalletti. So che ieri, insomma, ha riunito davanti alla dirigenza, ha parlato alla squadra, ma dovrà parlare anche a se stesso, e credo che lo stia facendo conoscendo il soggetto. È inutile nascondervi che quest'ombra di Conte permane attorno alla Continassa. Se voi andate a leggere, e credo che lo facciate, tutti i siti di tifosi bianconeri, è impossibile non leggere ogni due post il termine Conte, quindi il nome di Conte. Ora, la Juventus sulla carta, lo ha detto Carnevali, quindi dobbiamo stare a quello che ha detto l'amministratore delegato. Dice: io non sono uno che cambia, Luciano è uno tra i migliori. Poi ha detto: nella Juventus bisogna vincere. Sapete che quando ci sono questi annunci di conferme, l'esperienza ci insegna, soprattutto nella Juventus, ma io dico in generale nelle squadre di calcio, se le cose vanno male, ragazzi, alla fine puoi dire quello che vuoi, magari sei costretto a prendere una decisione diversa rispetto appunto alle tue dichiarazioni. Io spero, lo dico tre volte, che non debba accadere questo cambio in panchina. Tra l'altro, tutto Juve ha pubblicato un articolo, un'esclusiva in realtà di tutto Juve, rispetto alla quale Conte ha rifiutato un'offerta del Fenerbahce. Quindi lui non vuole andare in Turchia. Tempo fa mi hanno detto che sta aspettando, cioè che se la Juventus chiamasse anche adesso, lui correrebbe, anche se in corso d'opera, siamo all'inizio della stagione. Dopodiché, occhio però alla situazione del Manchester United, che non so cosa farà con Carrig. Sembra che anche il Manchester United abbia pensato a Conte, ma è normale questo, eh? Se è disoccupato un allenatore come Conte, è chiaro che le società che sono in procinto di cambiare l'allenatore possono fare un tentativo. Parliamo però di società top, questo bisogna dirlo, a parte il Fenerbahce, che ovviamente il campionato turco, anche se molto ricco, perché ha tantissimi calciatori, spendono tanti soldi quelle 4-5 squadre, però non è a livello ovviamente dei top campionati europei. Oggi volevo trattare con voi un tema che poi è oggetto del mio podcast che sto per pubblicare. Noi abbiamo sempre detto, è un dato oggettivo, nella Juventus manca personalità, non solo da quest'anno, da qualche stagione. Faccio un esempio: domenica contro il Sassuolo, sì, è vero, l'allenatore ti dice andiamo a vincerla, ci mancherebbe altro, non è che ti può dire andiamo a perderla. Detto questo, tu squadra non puoi non preservare la fase difensiva. ok? Perché quello che si è visto contro Sassuolo ha intaccato anche le mie certezze su Spalletti. Perché stamane mi ha scritto un amico, ieri ti ho sentito, hai fatto fatica a difendere Spalletti. Io non lo sto difendendo, attenzione, ho detto un'altra cosa, che sinceramente quello che ho visto contro Sassuolo, ma non è nemmeno da Spalletti. E quindi mi viene il dubbio, ma Spalletti ancora lui? Questo è il punto interrogativo, grosso, ma tutti quanti lo abbiamo detto. E volevo fare, abbiamo detto che oltre al discorso tecnico, tattico, l'allenatore eccetera, ma anche la personalità. Io credo invece, vi posso dire, che forse la Juventus un leader lo ha trovato. Si chiama Guglielmo, cognome Vicario. Perché? Voi ricorderete le parole dopo la sfida contro il Sassuolo. A parte che vi devo dire la sincera verità, lui aveva dimostrato qualche dote da leader anche durante la sfida contro il Milan. Mi ricordo che quando c'è stato il gol dei rossoneri, c'è stato per... sulla carta ufficialmente un errore di Colomani, ma gli hanno fatto un fallo, ma era il quinto intervento di Colomani sbagliato. In quel caso, ripeto, Pestone quindi andava fischiato, fermata l'azione, però Vicario si è rivolto proprio verso Colomani e da una parte lo ha rincuorato, ma allo stesso tempo gli ha dato una scossa dicendo: oh, dai, sveglia Colo, svegliati, qui dobbiamo pareggiare, dobbiamo vincere. E soprattutto dopo la partita contro il Sassuolo ricorderete tutti che lui, tra una dichiarazione di Spalletti oggettivamente incomprensibile in alcuni frangenti, tra l'altro se l'è presa anche con il cronista di Sky, no? Ha detto: ma che stai piangendo? Io non piango, mister, le sto facendo una domanda. Invece si è presentato lui, e non me l'aspettavo sinceramente, davanti alle telecamere ha detto: non dobbiamo avere alibi, anche se ci mancano dei calciatori, non possiamo, la Juve non può prendere questi gol, e indossiamo una maglia prestigiosa con una storia incredibile, dobbiamo portarla con orgoglio e senso di responsabilità. Queste sono parole da leader, secondo me, anche da uno che sembra stia nella Juventus da tanti anni, ok? E quindi faccio un applauso a questo ragazzo, perché pensate che lui, come ricorderete, è stato preso sulla carta, ma anche magari più o meno può essere anche vero, come quarta scelta, no? Rispetto ai vari Allison, Dibu Martinez, addirittura Suzuki, sarebbe stato clamoroso. Comunque è stato scelto dopo che la Juventus aveva tentato con questi altri calciatori, portieri, soprattutto i primi due, Suzuki forse magari un po' meno, e invece si sta dimostrando comunque anche forte di carattere. Del resto ha 29 anni, quindi è esperto, e viene da 3 anni di Premier League, che non sono pochi, soprattutto è reduce dall'ultima stagione con il Tottenham molto difficile, quindi è abituato anche a uno spogliatoio molto molto caldo in cui c'erano dei problemi, ha avuto anche delle discussioni con Tudor, io lo ricordo, Vicario, quindi evidentemente lui ha carattere, ma più di qualche ospite che ho avuto e che lo conosce bene mi ha detto: guardate, ora lasciamo perdere il primo allenatore, magari anche partigianeria la sua, però più di qualcuno ha detto: guardate che Vicario intanto è un portiere forte, ma poi ha anche molto carattere. Francamente questa frase, ora è chiaro che sono delle parole, però sono importanti da uno che è il primo anno che veste questa maglia, e siccome non c'è nessuno che dà la scossa, lui si è preso questa responsabilità, vogliamo chiamarla così, e sono molto contento. Tra l'altro aggiungo io ho chiuso il pezzo: ben venga la personalità di Vicario, ovviamente si accettano altre candidature, perché magari c'è qualche altro calciatore che tira fuori carattere. Mi viene in mente per esempio Nico Gonzalez, tra l'altro ho letto stamane, non mi ricordo su quale quotidiano, che lo stesso Vicario e anche Nico Gonzalez sono due giocatori che si confrontano molto, parlano con i compagni di squadra, cercano di scuotere chi magari è in difficoltà, e questo è importante, sarebbe già un primo passettino verso diciamo così la riacquisizione da parte della Juventus della personalità, perché è inutile girarci intorno. Contro il NEC e poi contro l'Atalanta tu puoi anche cambiare modulo, e probabilmente Spalletti lo farà, ma se tu non cambi mentalità, se non entri in campo con la testa giusta, tu puoi giocare con qualsiasi modulo, puoi giocare anche in 15 contro 11 contro 11 la squadra avversaria, che le partite probabilmente non le vinci, non le vinci, quindi serve una scossa. Spero che ovviamente in questi giorni anche Spalletti l'abbia data ai suoi calciatori, ma che l'abbia data anche a se stesso.

arrivi tra le prime quattro, ma aggiungo anche che è molto difficile perché per il momento quello è lì, il 3 lì davanti, Roma e Inter in particolare, la Juve se non sbaglio è già a meno 5 dalla vetta, no? Ma io non sto dicendo perché deve vincere lo scudetto, perché se tu cominci a staccarti rischi di entrare in un tunnel dal quale poi è difficile uscire. Perché poi magari viene fuori la solita squadra sorpresa, no? Come quarta. Io adesso non sto dicendo che i primi tre posti sono assegnati. Però se facciamo la foto oggi, dopo quattro giornate di campionato, bisogna essere onesti, e noi lo siamo, nel dire che quelle lì davanti per il momento sono più forti. Sono più forti. Ieri la Roma è andata a Torino. Sì, il Torino non sarà chissà cosa, però va lì e vinci 2-0. Sei in vantaggio 1-0 e cerchi il secondo gol. Malen da terra ha fatto il gol. Era scivolata, era caduto. Alla fine ha insistito. Tra l'altro, la palla gli era arrivata, mi sembra, da Dybala dopo un contrasto di un compagno che ha rubato palla all'avversario. Cioè, io vorrei vedere questo. Ora non sto dicendo che la Juventus, cioè, dovrebbe avere Gasperini in panchina. A proposito, c'è una foto che gira sul web di Gasperini che fa colazione con Moggi, che oggi è intervenuto in un emittente e ha detto: no, vabbè, parlavamo di calcio con Gasperini. Credo che Moggi già fosse dirigente della Juventus ai tempi in cui Gasperini era allenatore delle giovanili della Juventus. Ricordiamolo sempre che la carriera da allenatore di Gasperini nasce nella Juventus quando appunto era allenatore delle giovanili. Tra l'altro, lui voleva tornare negli anni successivi alla Juventus, poi non si è mai concretizzato nulla, soprattutto lo scorso anno, diciamo anche da meme, se vogliamo, quello che è accaduto con Comon Lee, che lo ha chiamato, gli ha detto: signor Gasperini, sono Comon Lee, amministratore delegato della Juventus, mi dà un motivo per cui noi dovremmo ingaggiarla come tecnico bianconero? E lui gli ha detto: scusi, signor Comolli, ma mi ha chiamato lei, perché glielo devo dire? Se lei mi chiama, evidentemente è lei che mi vuole. Cioè, capite anche la dimensione dell'ex dirigente della Juventus. Però vi dicevo, queste squadre, ahimè, sono proprio più toste. L'Inter perdeva 2-0. Io ormai, quando l'Inter perde 2-0, mi ha scritto un amico: oh, stanno perdendo 2-0. Vai tranquillo che queste ribaltano il risultato. È vero, secondo me non ti può dire sempre bene, perché tu recuperi due gol al Napoli, recuperi due gol all'Udinese, tra l'altro era con diverse assenze la squadra friulana, però ti può capitare anche se tu vai sotto di due gol, magari non riesci, è cosa che auspichiamo. Tra l'altro, effettivamente l'ho vista in difficoltà la difesa. Loro segnano tanti gol, però ne prendono anche tanti, secondo me troppi. Chiusa la parentesi del discorso vertice, la Juventus, vi dicevo, non voglio nemmeno immaginare che non si qualifichi per la prossima Champions League, perché sarebbe intanto un dramma sportivo, significherebbe veramente la certificazione definitiva di uno status diverso della Juventus, cioè che non è più una grande squadra, primo. Secondo, sarebbe un disastro soprattutto di natura economica, perché io lo ripeto spesso, ma va ricordato: 60 milioni, 63,4 milioni lo scorso anno la Juventus l'ha incassati pur perdendo al playoff, non andando cioè agli ottavi. E quindi come minimo la Juventus una sessantina li incasserebbe, gli sono mancati. Tant'è che la dirigenza, anzi la proprietà, ha dovuto rinviare l'obiettivo break-even, che significa pareggio del bilancio, che sperava potesse ottenere il prossimo anno, nel 2020, giugno 2027, quindi alla fine dell'anno contabile 2026-2027, lo ha rinviato di un anno, sempre che però si qualifichi in Champions League, altrimenti sarebbe ancora peggio, altro che poi pareggio di bilancio. Comunque sia, si sta parlando della Juventus, questa possibilità di cambiare modulo. Ripeto, tornano disponibili McKennie e sono tornati a lavorare in gruppo, quindi presumo disponibili McKennie e Cambiaso. Sarr già è entrato nell'ultima partita. Domani alle 15 conferenza stampa di Spalletti, dalla quale capiremo quanto sono recuperati questi giocatori, no? In quale percentuale recuperati
in modo da essere disponibili per scendere in campo dal primo minuto? Non lo so, questo ce lo deve dire sicuramente Luciano Spalletti. Però giovedì bisogna vincere per tanti motivi, intanto per

0: perché devi riscattarti, devi ritrovare la vittoria, dopodiché devi iniziare bene l'Europa League, anche perché è inutile girarci intorno, la Juventus deve provare ad arrivare fino in fondo. Non è semplice, ragazzi, l'Europa League, perché parecchi dicono la Juventus ci deve puntare. Guardate che a un certo punto restano delle squadre comunque forti, però vincere la Champions League sarebbe qualcosa di splendido, perché torneresti ad alzare un trofeo dopo tanti anni, peraltro un trofeo internazionale, e soprattutto vi ricordo che vincere l'Europa League significherebbe andare direttamente in Champions League senza passare per il campionato, che però tu devi assolutamente cercare di fare bene anche in campionato, arrivare qua. Io non lo so, dopo queste tre squadre il Napoli non mi convince, cioè la Juve deve essere lì, ci deve stare anche la Juve secondo me. Siamo giunti al primo break, caro Federico Rossi, tra poco avremo, voglio sapere anche la sua rispetto a questa situazione della Juventus, l'ex presidente Cobolli Gigli, poi vi dico alle 20:05-20:10 Paolo Carraro, che è saltato ieri, poi mi ha scritto all'ultimo non poteva, che come sapete è presidente dello Juventus Club, quello ufficiale del Colosseo, Juventus Club Colosseo, e tra l'altro è il coordinatore di tutti i club ufficiali del Lazio. A tra poco.
1: Fuori di Juve.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
3: Ad essere un vincente.
1: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
3: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Siamo all'antivigilia della sfida contro il NEC. Contro il NEC, olandesi del NEC, giocano nella serie A olandese. Chissà, staremo a vedere, ma soprattutto io vi dico, è chiaro che bisogna partire con il piede giusto in Europa League, ci mancherebbe altro, e come ho detto bisogna riscattare subito la disfatta, perché ragazzi, solo 3-2, ma per me è stata una disfatta in casa del Sassuolo. Sapete la prima cosa che ho pensato quando la Juventus ha perso contro il Sassuolo? A quel famoso campionato 2015-2016 o 2016-2017, vediamo se vi ricordate, quando sconfitta contro il Sassuolo, ecco perché manca leader. Vicario qualcosina ha detto e mi ha fatto un po' tornare indietro con il tempo, quello sfogo di Buffon quando disse forse non abbiamo capito che giochiamo nella Juventus, e addirittura e fece da lì in poi la Juventus 15 vittorie consecutive, insomma vinse lo scudetto, era la Juventus di Allegri, forse il secondo anno di Allegri forse. Tra l'altro parlò anche Evra, che già era un senatore non della Juventus ma calcisticamente per quanto riguarda la sua carriera, e anche Evra disse ai giovani devono capire insomma che questa è una maglia particolare e quindi devono darsi una mossa, ecco, la Juventus da allora un po' Vicario ha fatto una specie di Buffon, visto che è portiere anche lui, chissà, magari spero che sortisca lo stesso effetto. Parliamo ovviamente di altri tempi, altri giocatori, altre dirigenze, com'era un'altra dirigenza, quella presieduta dal nostro ormai amico Comolli Gigli. Ciao Giovanni.
1: Ciao Quintiliano, buongiorno a tutti.
0: Come va?
1: Fisicamente bene, dal punto di vista sportivo un po' depresso.
0: Vedi, questo è il sentimento, depresso, e non sei l'unico, perché ormai ti do non del tu, posso darti del tu, sì. Ormai mi è venuto distinto. La Juventus aveva iniziato bene, due vittorie, poi un pareggio con il Milan così, non il miglior Milan della storia, anzi, e poi questa disfatta clamorosa, non per le dimensioni del risultato, ma per come è maturata una Juventus irriconoscibile. A me a un certo punto, ti dico la sincera verità, sembrava nell'ultima parte della gara di vedere una squadra di Zeman, solo a dirlo tremo. Mi dai un tuo parere?
1: Allora, io non l'ho vista la partita perché non l'ho da zona, però sicuramente sono stati fatti degli errori macroscopici dalla squadra negli ultimi minuti, quando si sono dimenticati di avere una difesa.
0: Mamma mia.
1: Questo è il punto cruciale, perché praticamente tutti quanti portati dal desiderio di fare il gol del 3-2 si sono trovati in 2-3 immediatamente. Questo è un errore della squadra, ma sicuramente anche una, tra virgolette, una disattenzione di Spalletti, che sì, un pochettino l'ha detto. Io li ho spinti ad andare tutti avanti, avrebbe dovuto tenerne qualcheduno anche indietro, questo sicuramente.
0: Eh sì, questo
1: detto
0: è vero.
1: Ciò, però la Juventus, le prime due partite le hai dette tu, Quintiliano, le accettiamo, sono state abbastanza buone. Partita col Milan, mi sembra che il primo tempo la Juventus abbia giocato, il Milan non abbia giocato, poi come al solito è arrivato un gol, si è rimediato, però anche col Milan non aveva fatto vedere dei punti drammatici e negativi, e adesso come al solito con queste squadre di mezza classifica, con tutto il rispetto per Sassuolo, e ci danno dei problemi come ce le hanno date le squadre al penultimo e all'ultimo turno di campionato l'anno scorso, e queste sono cose inaccettabili, perché bisogna che sostanzialmente la Juventus tiri fuori i contributi. Poi ho letto che quest'oggi o ieri c'è stato un raduno dei calciatori con i dirigenti, Spalletti e così via, tutte cose utili, ma poi dopodiché c'è anche forse qualche problema di impostazione di gioco. Mi sembra di aver letto da qualche parte che Spalletti sta studiando una nuova formazione,
0: sì,
1: una nuova
0: impostazione, un nuovo modulo che poi è quello dell'anno scorso all'inizio, difesa a 3 eccetera eccetera. A proposito di questo, mi ha dato un assist. Guarda caso, anzi diciamo che è un po' ironia della sorte, non so nemmeno come definirla, nella Juventus finora, a parte Bremer, sono andati bene, hanno un po' salvato, non c'è riuscito purtroppo Zegrova, ma Nico Gonzalez sì, sta giocando Lucas Lucic titolare, addirittura Coppa Menes titolare, insomma tanti esuberi, che invece sono titolari, qualcuno anche decisivo. Significa che è stato sbagliato di nuovo il mercato?
1: Allora, si può dubitare su Calumani, e mi sembra francamente che io ho colto, l'avete sicuramente colto anche voi, una dichiarazione di Spalletti che ha detto: andiamo Calumani in campo, che sono 2 anni che non fa un gol. Poi Spalletti questa dichiarazione se l'è rimangiata, dicendo che lui era felicissimo dell'arrivo di Calumani. Però la verità sta nella prima cosa che lui ha detto. Poi è sicuro che i dirigenti, Carnevali eccetera eccetera, abbiano detto rettifica, però quella di Calumani è stato un errore. E poi gli altri giocatori, come dici tu, alcuni che erano giocatori che l'anno scorso non rendevano, sembra che abbiano un rialzo. Dico Gonzales, che comunque non giocava con la Juventus, ma
0: è tornato dal prestito e voleva ritornare all'Atletico, eh?
1: È sicuramente molto cambiato. Lo stesso Lucas Lewis, che ha fatto bene anche dove ha giocato lui in Inghilterra l'anno scorso, sembra che sia diventato un giocatore utile per il centrocampo. Qui secondo me è anche un po' la filosofia con cui gli allenatori prendono in mano questi giocatori, cercando di tirar fuori il meglio. Sicuramente l'anno scorso questo non era successo per alcuni giocatori, adesso sembra che le cose sono migliori. Io però non arriverei a drammatizzare le cose come sono scritte in queste giornate sui giornali: Conte pronto per ritornare.
0: Ecco, mi hai anticipato. Allora, intanto ti dico, prima di arrivare a Conte, perché ovviamente te lo chiedo, il problema della Juventus l'abbiamo visto anche nelle prime 2 gare vinte, in parte anche contro il Milan, che produce tanto e segna poco. Ora, Colomani l'abbiamo detto, non è un centravanti, 50 milioni spesi, è stato preso il tedesco Voltemade, ma anche lui non è un centravanti bomber. Sotto questo aspetto, ma perché la Juventus non ha preso un 9 vero, visto che comunque con Vlahovic poi non c'è stato l'accordo per il rinnovo?
1: Allora, io ti rispondo in un'altra maniera, ma perché la Juventus non ha preso Malen?
0: Ah, mamma mia,
1: dire che c'è chi sa comprare i centravanti e chi non riesce a comprarli. Cioè, Malen in coppia con il nostro amico sta facendo delle cose incredibili. Allora, è possibile che la Roma sia capace di andare sul mercato e di trovare un giocatore che appena arriva incomincia a fare gol e la Juventus non riesca a fare? Non lo so.
0: Allora, te la dico tutta? Allora, a me è stato detto da un ex calciatore della Juventus, mi ha mandato un messaggio, ha detto: mi hanno detto una cosa sicura al 100%, ma io in parte la sapevo, che la Juventus era su Malen, aveva quasi preso Malen, l'hanno proposto a Comolli e Comolli ha detto: aspettate un attimo, pare che abbia visto l'algoritmo, ha detto: no, l'algoritmo mi ha detto che non bisogna prenderlo questo calciatore. E lui si è anche arrabbiato, questo ex calciatore della Juventus. Ma ti rendi conto, ha detto, chi abbiamo avuto come amministratore delegato?
1: Ma io mi devo dire con molta franchezza: ti rendi conto di chi ha preso Comolli come amministratore delegato?
0: Ma chi gliel'ha consigliato, secondo te, a Elkan? Io questo vorrei sapere, chi gliel'ha consigliato?
1: Non lo so, non so se Elkan si faccia consigliare o no, perché è abituato a prendere le decisioni da solo, ma francamente essersi, tra virgolette, innamorato di Comolli mi sembra una stupidaggine totale. Cioè, non mi sembra, è una stupidaggine totale, non solo per la storia dell'algoritmo, che può avere entusiasmato John Elkann come modo di ragionare, ma anche per come Comolli si poneva nella squadra
0: e nella, ti dico, società, anche in tutto l'ambiente. Bravo, me l'hanno detto anche a me.
1: E come metteva la moglie, ha messo la moglie sostanzialmente a occuparsi dei calcoli degli algoritmi, se ho capito bene, e comunque la metteva in tribuna vicino a lui a vedere le partite. Io penso che un amministratore delegato, ma anche un presidente, le partite se le deve vedere da solo, non se le deve vedere con la moglie, con i figli, con i nipoti, perché quello è lavoro. questo non so se mi spiego.
0: Sì, sì, no, ma tra l'altro mi risulta anche che non c'era proprio empatia con il pianeta Juventus, però chiudiamo la parentesi perché ora ci sono Carnevali, c'è Massara, c'è Ottolini che c'era anche lo scorso anno.
1: Carnevali, io credo che sia stata una scelta giusta,
0: sì,
1: sicuramente una
0: sono
1: persona
0: d'accordo.
1: Che conosce il calcio italiano, che ha l'età e la competenza per poter fare bene all'amministratore delegato della Juventus. Mm.
0: Sono d'accordo con te, hai citato perché ci saremmo comunque arrivati. Tu sai benissimo che senza girarci troppo intorno, con la Juventus in difficoltà dopo la partita con il Sassuolo, anche se tu giustamente dici calma, non drammatizziamo, siamo alla quarta, però io ho visto delle cose oggettivamente orrende, però lasciamo perdere, speriamo che sia una partita isolata. Conte è libero, l'ombra di Conte, caro Giovanni, c'è su Spalletti. Secondo te, onestamente, con Conte disoccupato, che a me hanno detto peraltro che vorrebbe tornare alla Juventus, non da adesso ma anche adesso, c'è la possibilità veramente, anche se Carnevali ha detto guardate che Luciano è uno dei migliori, io non sono abituato a cambiare tecnici, però sai benissimo che alcune volte sì, si dicono delle cose in quel momento, ma se poi non ci sono risultati si prendono decisioni diverse. Secondo te è plausibile che Conte possa tornare nel caso in cui, che non auspichiamo, ci mancherebbe altro, la Juventus andasse male, cioè Spalletti?
1: Ma in parte lo sappiamo già giovedì, per vedere come si comporta la Juventus con questa squadra olandese nelle coppe.
0: Sì.
1: Però francamente non è abitudine delle Juventus che io conosco e conoscevo arrivare a cambiare un allenatore dopo due o tre partite di campionato.
0: Lo scorso anno l'ha fatto dopo l'undicesima. Lo scorso anno all'undicesima è cambiato Tudor.
1: Certo.
0: E sono sei allenatori in sei anni, aggiungo, scusami se ti ho interrotto.
1: E vogliamo anche parlare di quanti soldi ha perso la Juventus?
0: Lo so.
1: Più di 1.200.000.000 in tutti gli anni della campagna acquisti Andrea Agnelli, che peraltro gestiva bene, ma non guardava molto le spese evidentemente, e anche la gestione troppo diretta di Elkann, perché Elkann è un azionista della Juventus, che è una società quotata in borsa, e le decisioni le deve prendere la Juventus come società quotata in borsa. Il fatto che i giornali, forse approfittandosi di questo, tirino fuori sempre il Can, adesso un po' meno, è sbagliato dal punto di vista concettuale. Il Can deve stare a fare l'azionista, che naturalmente mette dei suoi uomini nel consiglio di amministrazione della Juventus, e deve far lavorare le persone preposte alla gestione della Juventus.
0: Eh sì, questo è vero. Quindi ritornando a Conte, secondo te c'è la possibilità, nel caso in cui puntini insomma la Juventus andasse male e quindi Spalletti verrebbe nel caso messo in discussione? Cioè,
1: allora, con tutto il rispetto per Conte allenatore, che ha dimostrato di saper fare delle ottime cose in breve periodo, mi sembra che la caratterialità di Conte con l'andare degli anni sia molto aumentata. Sostanzialmente Conte è uscito dal Napoli anche perché il Napoli si era un po' stufato di averlo, questo credo che sia almeno la mia opinione. Mettere dentro Conte quindi può avere dei pro, perché sicuramente è una persona che è capace di tenere i giocatori per le briglie, può avere anche dei contro.
0: Sì, per il discorso.
1: Io andrei avanti con Spalletti, perché comunque non possiamo dimenticarci che, per esempio, l'anno scorso quando è arrivato Spalletti, la Juventus giocava decisamente meglio.
0: Poi però c'è stato il crollo e non si è qualificato. Esatto, e non si è qualificata per la Champions League, che è molto grave questo.
1: Vergognosa e drammatica.
0: Sì, esattamente. L'ultima, prima di salutarti e ringraziarti, credo che tu abbia letto una recente intervista di Giraudo, giusto?
1: Sì, l'ho letto.
0: Insomma, voglio sapere cosa ne pensi, soprattutto la cosa che ti ha impressionato di più a me, per esempio, perché lui ha detto Calciopoli soltanto frutto di invidia perché non riuscivano a competere con la Juventus, ma poi mi ha soprattutto, diciamo così, anche stupito, se vogliamo, quando ha parlato di Moggi, ha detto Moggi non lo voleva a Boniperti, è stato preso però non aveva potere di firma e poi si è rovinato da solo con delle interviste troppo vanitose, eccetera eccetera. Poi ha risposto anche Moggi, però cosa ne pensi tu di quello che ha detto Giraudo?
1: Allora, intanto sono felice per Giraudo che si sia praticamente tirato fuori, almeno dal punto di vista di persona, di qualità, con la sentenza che è stata emessa a Bruxelles, mi pare. Questo mi fa piacere. Poi dico che Giraudo dice queste cose 20 anni dopo, circa, e aver lasciato la Juventus. Quindi sono delle considerazioni un po' vecchie, francamente. Ha anche dichiarato che lui non avrebbe, come invece il consiglio di amministrazione della Juventus ha deciso, ritirato gli ricorsi al TAR e così via, che è stata una decisione. E lì andatevi a prendere il verbale del consiglio di amministrazione della Juventus del 30 agosto del 2006 e vedrete, potreste vedere quello che è stato deciso in quel consiglio d'amministrazione.
0: Cioè, ti sei sentito chiamato in causa, giusto?
1: No, chiamato in causa no, perché francamente ho la coscienza pulita quando mi rileggo il verbale di quel consiglio d'amministrazione. Dopodiché che le decisioni che sono state prese non siano state delle decisioni popolari, questo è fuori discussione, però almeno la Juventus si è riaffacciata a giocare a calcio facendo una più che onorevole Serie B, che non era facilissimo poi che fosse così, e poi si è rimessa in corsa, perché francamente una volta arrivata terza, una volta arrivata seconda, ha fatto due Champions, poi io me ne sono andato perché era finito il mio mandato, ma insomma francamente tutto poteva essere fatto meglio, ma poteva anche andare peggio.
0: Allora, siccome non tutti magari sanno, ci puoi dire, io lo so perché ne abbiamo parlato anche privatamente, perché la Juventus non fece ricorso al TAR e tu eri presidente della Juventus al TAR rispetto alla situazione Calciopoli, che non avrebbe restituito, attenzione, non avrebbe restituito la Serie A, non avrebbe restituito lo scudetto, salvo adesso con la sentenza che ha dato ragione invece a Danieli. Però tornando indietro, lo puoi spiegare una volta per tutte, e poi ti ringrazio e ti saluto a chi magari non l'ha ancora chiaro, perché non la Juventus? Sotto la tua
1: Juventus aveva fatto il ricorso al TAR,
0: però
1: aveva fatto con un consiglio poi ha deciso di ritirarlo.
0: Ma perché?
1: Perché le probabilità che la Juventus fosse condannata dalla giustizia sportiva e che quindi venisse fuori un patatrac per la Juventus erano state valutate dal consiglio d'amministrazione altamente probabili.
0: Però chi l'ha presa? Alla fine la decisione finale di chi è stata?
1: La decisione è stata presa all'unanimità dai consiglieri di amministrazione della Juventus, presidente compreso, amministratore delegato, e ogni consigliere ha fatto il suo intervento e ha detto la sua opinione. E la decisione è stata presa all'unanimità.
0: Quindi compreso te, giusto?
1: Beh, io sono quello che ha gestito e sono quello che ha riferito, perché ero stato a Roma il giorno precedente,
0: sì.
1: Avevo visto i problemi che ci potevano essere col TAR, eccetera eccetera. C'erano state anche delle sentenze che facevano pensare che il TAR non potesse tornare indietro e così via. E io ho riferito, e comunque riferendolo ho presentato una situazione che avrebbe portato una serie di rischi, naturalmente supportato dagli avvocati che c'erano, che erano nel consiglio d'amministrazione, che erano presenti e che erano venuti a Roma con me nella famosa riunione fatta al CONI qualche giorno prima.
0: Ok, non ti sembra, questa è veramente l'ultima, che rispetto al discorso di Arbitropoli, quello che è stato, che si è evinto, cioè quelle intercettazioni siano simili a quelle di Calciopoli? Però la parte intanto penale ha archiviato tutto, aspettiamo diciamo così la giustizia sportiva. Ma non ti sembra simile la tipologia di intercettazioni che sono state trovate adesso, che riguarderebbero un'altra squadra?
1: Allora, io posso dire una cosa, che la cosa che io più ho sofferto e ho vissuto con grande, permettetemi il termine, tra virgolette, incazzatura, è stata la scomparsa del faldone dell'Inter, perché è riemerso quando era ormai andata in prescrizione la condanna che avrebbe potuto avere l'Inter. Questo è il caso più clamoroso ed è il caso che si dimenticano tutti. Questo è il caso più clamoroso, perché se quello che era contenuto in quei documenti che sono emersi 4-5 anni dopo fosse venuto fuori, allora si vedeva che c'erano anche altre squadre che avevano fatto una serie di cose e probabilmente le avevano fatte anche più peggiori di quelle che aveva potuto eventualmente fare la Juve. Quindi il falso vero è stato quello che l'Inter è stato tenuto fuori completamente dal processo.
0: Ma anche adesso però c'erano attualità rispetto all'ultima situazione che abbiamo definito arbitropoli, no? Sotto profilo penale è stato archiviato tutto, anche se c'erano comunque delle intercettazioni in cui si parlava del desiderio di avere alcuni arbitri e di non averne altri. Invece penalmente è tutto archiviato. Ora aspettiamo la giustizia sportiva. Io francamente non ho nessuna fiducia, però cosa ne pensi di quest'ultima cosa, di Arbitropoli, diciamo così, relativa all'attualità sostanzialmente?
1: No, io ti posso dire solo aspettiamo, francamente.
0: Vediamo la giustizia sportiva cosa dirà, dai, anche se ripeto io non ho fiducia, però.
1: E poi però ricordiamoci come la sentenza di Giraudo dice che non è la giustizia sportiva da sola che può giudicare.
0: Al ricorso di Andrea Agnelli, è quello lì, perché l'aveva fatto in relazione alle plusvalenze, ma è quella lì, cambierà sicuramente tutto, sarà una rivoluzione. Questa sentenza del ricorso.
1: Sì, il ricorso di Andrea Agnelli rispetto alla faccenda di Giraudo
0: certo,
1: è poco.
0: Sì, certo.
1: La faccenda di Giraudo è una faccenda che ha messo in berlina Giraudo, Moggi, eccetera, eccetera, che hanno cambiato completamente la loro vita. Giraudo addirittura è andato a vivere all'estero.
0: A Londra, sì, esatto.
1: A Londra. Le cose di Andrea Agnelli sono plusvalenze, eccetera, eccetera, che più o meno erano abituali e sono abituali tuttora, che vengono fatte dalle squadre di calcio.
0: Anche se poi la Juventus è stata ingiustamente condannata. Comunque, grazie mille, ci sentiamo prossimamente. Buona serata. Grazie, Presidente.
1: Buona giornata a tutti.
0: Grazie. Allora, caro Federico Rossi, 340-542-5324, ci scrive... Luca da Venezia, il prossimo anno giocheremo la finale di Conference League in casa. Luca da Venezia, veramente nel 2028, mi pare, giusto? Nel 2028 è stata assegnata a Torino come finale di Conference League. Spero, insomma, ovviamente, Turidi, giustamente, che non ci sia la Juventus. Cioè, quindi sai che su Icardi condivido il tuo pensiero al 100%, Enrico, dalla provincia di Lodi, dalla provincia di Lodi, caro Federico Rossi. Artin di Tirana, ciao. Ah, la prima volta che scrivi, benvenuto. Ma io chiedo, a giorni nostri è impossibile creare un numero di giocatori e uomini veri accanto a cui Gopomenes o il Colomani o anche Alebegovic di turno si inserisce in un contesto impegnativo e forte sportivamente, umanamente, a fare squadra come si fa a una vera Juve? Lo so, ma guarda, ti dico la sincera verità, il discorso riguarda soprattutto uno zoccolo duro italiano che è molto difficile ormai da creare, mi pare di capire. Tu pensa, caro amico da Tirana, tra l'altro lo sai che il presidente dell'Albania è juventino, lo sai benissimo, sì. Tra l'altro, domenica contro il Sassuolo, l'unico italiano nella formazione di titolare era Vicario, e guarda caso ha parlato proprio lui, guarda un po'. Allora, tra poco stiamo per dare la linea a Federico Rossi, tra poco Paolo Carraro, vediamo anche l'umore, insomma, degli iscritti al club che lui presiede.
2: Fuori di Juve. Radio Radio Bianconera, nati per vincere. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
3: Ciao, non è un problema di allenatore, non è un problema di dirigenti, sì, in parte un problema dovuto anche ai giocatori, ma il problema vero è John Elkann. Finché ci sarà John Elkann alla guida della Juventus, e noi non vinceremo mai. Michele da Fiumicino.
4: Ciao ragazzi, Danilo, ma io credo che in questo momento storico bisogna prendere atto che noi siamo diventati quello che era l'Inter nei nostri 9 anni. Una squadra che continua a cambiare giocatori, continua a cambiare allenatori, e quando non vince punta il dito sulla squadra più forte dicendo errori arbitrali, sono fortunati. Ma non è fortuna, ragazzi. L'Inter è una squadra forte, solida, con uno zoccolo duro importante, quello che eravamo noi. Ogni anno cambiano 2-3 giocatori, ma lo zoccolo duro rimane quello.
5: Ciao, sono Fabio. Ma provare alternative, provare un centrocampo a 3, una difesa a 3, specialmente in questo momento, non vi sembra una soluzione logica? Cercare alternative, cercare opzioni, fare esperimenti. Mi sembra che il mister sia un pochino così fossilizzato sulle sue idee. Un appunto sui giocatori. Questi giocatori non entrano con l'incazzatura, non entrano arrabbiati, già nel tunnel si vedono facce rilassate, occhi simpatici che salutano gli avversari, la stretta di mano, l'abbraccio. Io questo prima non lo vedevo.
2: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Eccoci di nuovo in diretta, caro Federico Rossi. Allora, caro Massimo da Rivamonte dice: Conte non inizia il campionato in corso, se questo è il piano Conte arriva l'anno prossimo. Io ti dico questo, che mi risulta che Conte, se lo chiama la Juventus, dopo tanto sta a Torino con la famiglia, dopo 10 minuti credo stia alla Continassa. Ora io sto estremizzando il concetto, attenzione ovviamente, però mi risulta che lui invece voglia, non da adesso ma soprattutto adesso, non che speri che Spalletti vada male, però se dovesse chiamarlo la Juventus mi risulta, mi hanno detto, che correrebbe. Buonasera signor Quintigliano, è vero che a pagare sarà sempre l'allenatore, ma quando i calciatori si prenderanno le loro responsabilità? Perché questi signori sono al terzo allenamento e di carattere zero, salvo da Gevesberg. Guarda, caro Salvo, io ho fatto un discorso lunedì, sulle responsabilità. Io ho sempre detto che in un contesto di gruppo le responsabilità vanno divise, ma non in percentuali uguali, perché il capo del gruppo, in questo caso l'allenatore, ovviamente ha responsabilità maggiori, e quindi ho detto che Spalletti ha delle responsabilità davanti a tutti. Dopodiché però anche i calciatori, e ripeto, secondo me la Juventus non ha una rosa eccelsa, anche loro hanno ovviamente le loro colpe, ci mancherebbe altro. Però, e poi vado a rispondere anche al messaggio Pietro dalla provincia di Roma, te lo leggo e ti rispondo Pietro perché mi ci aggancio. Dopodiché io purtroppo domenica contro il Sassuolo ho visto qualcosa che non avevo mai visto nella Juventus, vi dico la sincera verità, nemmeno in quella di Maifredi, che si diceva fosse troppo offensiva. E quindi Pietro, che mi saluta, e ti saluto, ciao Quintigliano, come stai? Bene, sono Pietro della provincia di Roma. Sii sincero, sei ancora convinto di Lucio? Un abbraccio. Guarda, intanto Pietro, ti dico, io sono sempre sincero, non so se tu abbia seguito la trasmissione di ieri. Io ho detto sinceramente, ragazzi, riflettendo, analizzando, e proprio rispetto a quello che ho visto contro il Sassuolo, ma anche alle dichiarazioni di Spalletti, sto cominciando ad avere qualche dubbio. Ma attenzione, Pietro, per me rimane sempre uno dei migliori allenatori, per come la vedo io, poi ognuno ha le proprie idee, ma io ho il timore che Spalletti stia perdendo un po' la bussola, che non riesca a tenere, diciamo così, la guida di questa squadra. Non perché gli giochino contro, come mi ha scritto stamattina un amico, ma perché non riesce lui. Ho questo timore. Ora, tra giovedì e domenica avremo ovviamente l'appello, poi il terzo grado, la Cassazione, eccetera. Però, siccome lo conosco molto bene Spalletti, lo sapete, ho seguito la Roma 15 anni e quindi ho conosciuto il doppio Spalletti, prima esperienza romanista e seconda, ma l'abbiamo vista in nazionale. Io ho il timore, spero che resti tale e che non sia una profezia la mia, che stia perdendo un po' la bussola. Perché sulle qualità di Spalletti io non ho dubbio, però ho paura che non sia più lo Spalletti di qualche tempo fa. Ho paura di questo. Speriamo, ripeto, che sia soltanto una mia paura. Chissà come la pensa Paolo Carraro. Ciao Paolo.
1: Ciao Quinti.
0: Ciao Paolo. Allora, come stai innanzitutto?
1: Benissimo, salute, benissimo.
0: Ti credo, giochi a pallone lunedì, speri nella convocazione di Spalletti, perché il prossimo infortunato ti chiamano a te, mi hanno detto, perché sei anche raccomandato sostanzialmente, quindi stai bene.
1: A voglia.
0: Scherzi a parte, caro Paolo, la Juventus che abbiamo visto, ora qualche amico, come sanno che io ho sponsorizzato Spalletti, sono contento che sia stato confermato, però poi siccome sono onesto intellettualmente faccio questo lavoro e vedo, francamente dopo quello che ho visto appunto contro Sassuolo ho qualche timore, credo che tu mi abbia ascoltato 2 minuti fa, no? Giusto? Qualche timore che Spalletti stia perdendo un po', diciamo così, il timone della situazione. Aggiungo però che secondo me la Juventus non ha una rosa eccelsa, e probabilmente alcuni calciatori probabilmente non sono spallettiani, mettiamola così. Dimmi il tuo parere.
1: Allora, guarda, che Spalletti sia un grande allenatore non c'è dubbio, che arrivi alla Juventus da un lato in una fase finale della carriera, dall'altro appunto con la speranza di concludere la carriera in maniera addirittura esaltante. Io però ti dico subito una cosa, la dico e non la commento, che io l'altra sera ho rivisto nei miei occhi le ultime due partite dell'anno scorso, quindi con Fiorentina e Torino, ho rivisto l'1-0 con la Lazio di Tudor, ho rivisto Atalanta e Fiorentina con Motta e ho rivisto anche alcune partite, ma lì non siamo riusciti, alcune partite con Sarri in panchina come Parma-Juve, anzi tutte perse o pareggiate nel finale con atteggiamenti molto particolari. Ora, quale sia la causa di ciò, noi non lo sappiamo, forse lo sapremo più avanti, insomma. Quel che è certo è che Spalletti per me rimane un bravo allenatore, ma noi non siamo la Juventus da un po' di tempo.
0: Esatto, e questo è quello che penso anch'io, però tu hai
1: E non
0: citato...
1: parlo di organico, chiedo scusa, non parlo di
0: No, in
1: organico.
0: generale come status, io ho fatto anche dei pezzi per il sito, lo status della Juventus purtroppo è cambiato sotto tutti i punti di vista, anche se secondo me la rosa, per me, poi ne parliamo, non è eccelsa. Però tu hai citato, secondo me non a caso, Tudor con la Lazio, Motta col Bologna e Atalanta. Sono stati un doppio preludio all'esonero di entrambi. Quindi.
1: Quindi l'aria che si è respirata nelle ultime ore è abbastanza, al di là del web, delle cose così, però è abbastanza evidente. Poi tracciare il confine tra quello che ventilavi tu, cioè un carattere, anche se io di allenatori bravi che non siano poco sopportabili non ne ho mai visti, e bravi veramente intendo, quelli che siano problemi caratteriali legati a rapporti con calciatori o la società, e quello che siano invece quello che ho ricordato e non ventilato io con quattro allenatori, ci interessa poco. Quello che ci interessa è capire che siamo ad un momento, a una resa dei conti, credo interna, e so che c'è stata oggi, sappiamo, insomma, una chiacchierata abbastanza intensa con la dirigenza presente. Io ho visto Carnevali domenica scorsa, insomma, quindi diciamo che io continuo a avere, ecco, la scelta di Carnevali credo sia stata opportuna. Di Carnevali e cosa si è portato accanto, Massara, eccetera, opportuna perché non la Juventus, una squadra a questi livelli ha bisogno di uno staff di qualità e completo. Non ci può essere un uomo al comando o due uomini al comando che magari poi si confrontano. Quindi questo è positivo. Certo è che però adesso bisognerà per l'ennesima volta fare chiarezza e capire se si può andare avanti con questa situazione o no. Non è certo la sconfitta col Sassuolo il problema.
0: Che però è stata, diciamo, una sorta di apice, secondo me, per la
1: Eh
0: modalità,
1: certo.
0: non ovviamente per il discorso del punteggio. Però ti chiedo ora, senza spezzare lance in favore di Spalletti, ma secondo te il mercato che è stato fatto è pertinente all'idea di calcio di Spalletti? Già per esempio il discorso del non centravanti, perché la Juventus non ha un centravanti, almeno per quello che intendo io, Paolo, centravanti io intendo il bomber, non che si fermi lì come Trezeguet e aspetti la palla, però sicuramente un 9 vero rispetto a Colomani, pagato 50 milioni, lo ricordo, investimento di 100 perché 5 milioni più bonus per 5 anni e Voltemade che è un 9 e mezzo, lo dicono tutti, non lo dico io. Quindi, a partire proprio dall'attacco che è fondamentale, secondo te, mercato pertinente pro Spalletti? Io qualche dubbio, francamente, ce l'ho.
1: No, hai dei dubbi coerenti con la situazione, e non parliamo anche qui del valore dei giocatori. Voltemade è un buon giocatore, un ottimo giocatore, e mentre Colomani ha un passato da fantastico giocatore tecnicamente. Quindi quando vedo che sbaglia stop, sbaglia movimento, eccetera, è come vedere David l'altra sera non solo segnare, ma muoversi in un certo modo e non sbagliare più un triangolo e vedere David. Quindi ripeto, io attribuisco danni soprattutto al contesto, a un contesto che ancora manca. E È anche vero che però Spalletti, come tutti i bravi allenatori, deve poi riuscire a cavare le situazioni
0: Bravo,
1: migliori.
0: esatto.
1: E hai un organico che comunque è forte, ripeto, non è quello dell'Inter, ma non è distante dall'Inter, sì, dalle altre squadre che sono in vetta alla classifica. È che le altre squadre in vetta, ricordiamoci l'anno scorso, le prime crisi, ma poi, come sapevamo tutti, Gasperini, che ha una storia importante, il secondo anno comincia a mietere, speriamo poi si fermi, ma comincia a mietere punti, gioco, risultati. E qui noi invece sembra che ci sia, dopo 10 mesi, se non erro, dall'esterno sembra proprio che ci sia l'intenzione di rifermarsi un'altra volta. Se questo fermarsi vuol dire perdere una partita o due, ma poi ripartire perché tutti remano dalla stessa parte, va benissimo, non abbiamo problemi. Sapevamo che questo comunque sarebbe stato un anno in cui fare passi avanti, non certo salti in avanti. Però bisogna che si chiariscano al loro interno, insomma, perché la situazione, io appunto non parlo del risultato, neanche la prestazione, ma ho visto cose e ho fatto confronti con altri risultati che mi sembrano evidenti, anche se non esprimo fino in fondo l'opinione, ma quando vedo alcuni giocatori di livello fare certi errori o rimanere fermi anziché inseguire gli avversari, insomma, io mi incazzo anche se vinciamo.
0: Ah beh, su questo non c'è dubbio. Quindi mi pare di capire, siccome l'hai detto un paio di volte, nelle ultime due risposte, o sai qualcosa, cioè, oppure temi che non ci sia perfetta sintonia tra Spalletti e la dirigenza o tra Spalletti e la squadra?
1: Io penso che ancora in questa società non ci sia sintonia. La Juventus in passato, le Juventus, perché non ce n'è una sola, il famoso DNA Juve è un conto, ma poi ci sono state Juventus diverse, gestite in maniera diversa, vincenti o non vincenti in maniera diversa. E qui non è un problema di Juventus, è un problema di livello. Cioè, quello che appare a me come tifoso in questo momento è che non ci sia un livello da alta Serie A. Non voglio appunto fare paragoni, ma mi pare che ci siano tendenze ad andare in direzioni diverse, quindi ci sono problemi che riguardano dirigenza, allenatore, staff e spogliatoio e squadra. Anche in campo vedo fare cose diverse. Ieri Zegrova ha segnato i suoi primi due gol con gli zero dell'anno scorso e sembrava quasi che ci fosse. Non so se avete notato il fatto che li ha segnati da solo,
0: Sì, da
1: cosa che gli
0: solo,
1: capita.
0: cioè, l'ho detto
1: Ma
0: ieri io.
1: che, attenzione, attenzione, due momenti di rimonta importanti con prospettive di vittoria e io non ho visto compagni di squadra andarlo a festeggiare.
0: Però vedi che per esempio Zegrova, bravo, Zegrova è uno dei tanti esuberi che stanno tenendo quasi a galla la Juventus. E questo mi fa tornare al mio discorso di prima, Paolo. È sintomatico questo, che Zegrova era sul mercato fine a 3 ore fa, è stato escluso dalla lista UEFA e ha fatto quello che abbiamo visto da solo, l'ho detto, l'ho sottolineato subito ieri. Però anche altri calciatori che erano sul mercato sono titolari. Ora è vero, ci sono degli infortuni, ok, però è singolare questa cosa qui. Però forse no, non mi ha risposto esattamente alla domanda sul centravanti. Tu giustamente hai detto no, perché anche la Roma e l'altro non è che siano così distanti. Però la Roma l'anno scorso ha preso un certo Malen, che tra l'altro poi mi ha detto un ex calciatore della Juventus, che era praticamente quasi della Juventus, e come lì ha detto: aspetta un attimo, ha visto gli algoritmi, te lo giuro, mi ha detto questo, non ti dico stupidaggini. E come lì ha detto: no, non lo
1: Ci credo,
0: prendiamo
1: ci
0: perché
1: credo.
0: l'algoritmo mi dice di no. Comunque, al di là di quello, la Roma ha avuto Malen, capito, che gli ha fatto tutta la differenza di questo mondo, Paolo, l'anno scorso. Purtroppo sta continuando a farla, ovviamente con il supporto di altri calciatori, in primis Dybala. La Juventus quest'anno, ma
1: Dybala.
0: perché non hanno preso un simil Malen? Ma non perché Malen stia segnando, uno comunque con i gol nei piedi, Paolo, perché la Juventus l'anno scorso tirava 24 volte, tipo 8-9 in porta, e segnava un solo gol. All'inizio, le prime due partite, si è riproposto questo problema, che secondo me non ha risolto con Colomani, ripeto, pagato 50 milioni, ho anche il dubbio che lo abbia voluto Spalletti, ho un forte dubbio, e Voltemade, che non ha un 9 vero.
1: Guarda, la risposta non è semplice, ma io ti dico solo una cosa: Malen, Io sai che sono un tifoso della Juventus, ma sono un grande appassionato, un tossico di calcio. Malen non è meno forte di Colomoni, stiamo parlando del passato, non di oggi. Malen è meno forte di David e di Openda. Il problema è che secondo me se uno come Colomoni adesso fosse andato nel contesto Roma, e sai quanto mi pianga il cuore dirlo, nel contesto Roma di questo momento magari non avrebbe fatto 6 gol, ne avrebbe fatti 4, ma ne avrebbe fatti fare altri 5. Cioè, stiamo parlando di una squadra che in questo momento non gioca per Colomoni, non gioca con Colomoni, non gioca con Voltemate per adesso, una squadra che non gioca ed è una regressione perché Spalletti, e tu difendi e io di più se vuoi. Spalletti ci ha fatto vedere che anche con un organico non eccelso si possono non solo vincere partite, ma fare prestazioni importanti. Il problema, insisto, per me è la direzione. Quei tre soggetti che abbiamo ripetuto, quindi dirigenza, staff tecnico, compreso Spalletti e spogliatoio, ma per intendere la squadra, devono remare dalla stessa parte. Se qualcosa perde quella direzione, a questi livelli è impossibile recuperare. Mentre anche con squadre non forti, siccome è stato citato spesso in questi giorni, ma ricordiamoci con onestà, compresi quelli che sono diventati i difensori più forti d'Europa, ricordiamoci cos'era e cosa si portava dietro l'organico del primo Conte. Era una squadra meno forte di questa,
0: Sì, no, no, su
1: te lo
0: questo non ci
1: assicuro.
0: sono dubbi. Io lo so che tu, tanto te l'avrei chiesto prima di salutarti e ringraziarti. Domanda secca, secca. Prenderesti Conte nel caso in cui la situazione, cosa che non auspichiamo, a differenza di tanti tifosi delle proprie idee, aggiungo, se dovesse precipitare la situazione e quindi inevitabilmente Carnevale, a dispetto di quello che ha detto ieri, fosse costretto a mandare via Spalletti. Vorresti Conte?
1: Allora, io non amo i ritorni e ripeto, secondo me Spalletti è stata una scelta giusta, la mia paura, infatti sono più le dimissioni di Spalletti che le sono. Però se mi fai una domanda così non posso che risponderti certo, certo perché oggi non solo un tifoso juventino sa bene quanto vale Conte, ma credo che lo sappiano i tifosi di fin troppe squadre per cui ha allenato e quelle avversarie che ha annichilito.
0: L'ultima, prima almeno parliamo anche di calcio diciamo vero e proprio, vista la situazione, viste le emergenze, visto che questo 4-2-3-1 sembra non possa reggere, soprattutto perché i due davanti alla difesa sono proprio degli interpreti, anche secondo me, non complementari, se vogliamo dirla tutta, ma sicuramente poco protettivi dal punto di vista della stessa difesa. Cambieresti modulo già a partire da giovedì e anche poi contro l'Atalanta, magari tornando a tre, magari mettendo un centrocampo più folto?
1: Guarda, sì, anche se io sono poco affezionato ai moduli, Spalletti nella sua carriera all'Inter,
0: La
1: alla
0: Roma.
1: Roma, ma parliamo solo di grandi squadre, la Juve ha cambiato modulo più volte ed è uno in grado di adattarsi alla situazione. Quello che è evidente è che un giocatore che aveva fatto sfracelli in Premier League e che è arrivato da noi infortunato, seriamente infortunato, non tornerà più quello di una volta, ma ora si è ripreso e in queste prime quattro partite secondo me è stato sempre migliore in campo. E qualitativamente ci ha fatto crescere tanto a centrocampo e Douglas Luiz. Anche l'altra sera per me ha fatto una prestazione di altissimo livello. Però ecco, ripeto, rimane dalla stessa parte. Quando poi vedi che sull'ultimo gol è l'unico che prova a retrocedere, a
0: Che
1: correre indietro, non
0: non
1: c'è
0: doveva
1: neanche il
0: starci nemmeno
1: difensore.
0: lui volendo lì, se vogliamo dirla tutta.
1: Ma lui perché secondo me ha capito tardivamente cosa sta succedendo e quindi si è fatto, ma aveva già difeso un paio di volte,
0: Sì,
1: aveva già fatto interventi difensivi.
0: è vero, è vero.
1: Però sai, lui è un ottimo, non buono, lui è un ottimo centrocampista, è stato un centrocampista migliore della Premier League 3 stagioni fa ed è in grado, l'abbiamo visto, di fare gioco. È che per esempio tornando al calcio io una cosa che ho visto in tutte le prime quattro partite che mi ha sorpreso perché conosco anch'io bene Spalletti è che questa trama di impostazione di gioco era troppo lenta per essere la squadra di Spalletti, cioè continuava a essere troppo lenta, poi nel secondo tempo succedevano cose diverse, si sale, si pressa, si sta alti, ma quando anche nel calcio della scuola calcio, tu hai un'impostazione a manovra così lenta con squadre attrezzate come quelle che comunque ci sono in Serie A, rischi e non sei efficace.
0: Non sei efficace, domanda secca. Credi che la Juventus avrà difficoltà a qualificarsi in Champions League?
1: E torniamo al discorso, se gioca e tutti vanno nella
0: Certo, se è
1: stessa
0: quella contro il
1: direzione, io
0: Sassuolo,
1: credo
0: sì.
1: di no. Capito? Cioè, quello è il discorso, o quella contro, ripeto, le ultime due partite con Fiorentina e Torino, perché noi abbiamo
0: Nonché
1: visto la
0: Verona,
1: Juve
0: Paolo,
1: prima di quelle
0: pareggio
1: due
0: con il
1: partite
0: Verona,
1: e
0: pareggio con
1: Verona.
0: il Verona retrocesso, ricordiamo.
1: Però già era diversa, ma comunque nelle partite precedenti abbiamo visto una mezza stagione in cui la Juve ha giocato a pallone e bene. È così come nelle prime due partite, una Juve lenta nel primo tempo, ma che poi ha alzato ulteriormente ritmo e velocità e ti aggredisce. Se giochi così è difficile, se giochi così è impossibile, secondo me. E comunque, attenzione, perché, ripeto, Inter, Roma, Como e anche Milan, e tutto sommato il Napoli, che oltre ai nuovi acquisti ha ritrovato dei pezzi che si era persa l'anno scorso, 8 infortuni importanti e seri. L'organico ce l'hanno a livello nostro, ce la possiamo giocare, ma dobbiamo fare qualcosa in più, perché se
0: Esatto.
1: non facciamo qualcosa in più, ma addirittura facciamo qualcosa in meno di quelle che sono le nostre possibilità, non diventa difficile, ma impossibile. Sta a
0: Esattamente.
1: noi. A
0: Grazie mille Paolo, grazie e buona serata. Grazie a te. Ciao,
1: te,
0: ciao, ciao,
1: grazie a
0: ciao.
1: tutti. Ciao,
0: Grazie a
1: ciao.
0: Paolo Carraro, presidente dello Juventus Official Fan Club Colosseo e coordinatore di tutti i club del Lazio. Ciao Quinti, non ho capito una cosa. Spalletti nel post partita ha detto che forse i giocatori hanno preso troppo alla lettera le sue indicazioni. Quindi, come le dovevano prendere? In senso figurato? Cesare da Milano. Cesare, infatti, quando io ho detto, me l'ho scritto anche nel pezzo su Vicario che ho fatto oggi sul podcast, ho detto nel post Sassuolo tra qualche dichiarazione incomprensibile di Spalletti, mi riferivo anche a questo perché. È normale che un calciatore dice proviamo a vincerla, ma siccome non sei Zeman, devi comunque preservare la fase difensiva, cosa che purtroppo la Juventus non ha fatto, al punto tale che, insisto, mi sembrava negli ultimi minuti di vedere una squadra di Zeman che per me è un orrore sotto il profilo ovviamente della fase difensiva, perché poi dal punto di vista offensivo le squadre di Zeman piacevano, però se poi non difendi non vinci mai nulla nella tua carriera, non ce l'ho con Spalletti, mi riferisco ovviamente a Zeman. Siamo giunti all'ultimo break, a tra poco.
2: Fuori di Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo

0: Certo che sì.
1: Madonna,
0: oh, ieri abbiamo fatto meno una risata, cominciamo oggi magari.
1: Ma che vuoi ridere? No, che vuoi ridere?
0: Però è stata bella questa cosa che ti ho fatto.
1: Ma te lo farò anche io, no. Così, ma un'altra volta in bagno.
0: Sono andato in bagno. Ragazzi, cioè, io... Oggi c'è Pallomeni che c'ha la sciolta,
1: sì,
0: ragazzi.
1: Io...
0: Poi incapisco perché ho detto, ma scusa, quale l'ha fatta? A destra o a sinistra? Uno mi dice a destra, uno a sinistra.
1: E così non vai da nessuna delle due parti. A me, io sono entrato nel bagno umilmente, uno che lo visita poco, mi ha guardato e mi ha detto, ma chi sostitui? Chi sono? Ma una casa, questi due personaggi.
0: Ma i bagni vengono fatti per essere utilizzati.
1: Ho capito, tu vieni alle 14.30, 15, sì, con largo anticipo rispetto alla diretta e poi perfetto, mangia e vai a casa. C'è bisogno di fare a casa il secondo tempo qua? Io non lo so. Vabbè, comunque, oltre che parlare delle questioni defecali, ma andiamo...
0: Anche perché siamo abbastanza in un mare
1: Siamo in un mare di... Io prima ho fatto un video e poi ho scoperto che l'hai fatto pure tu sullo stesso tema. Perché noi ieri, mentre eravamo in diretta, ogni tanto buttavamo l'occhio su quel famoso gol finale di Azic. Tu dici, questi cominciano un'altra volta. Sì, ragazzi, perché io sono rimasto scioccato da questa partita. Intanto abbiamo...
0: Non copiare quello che ho detto.
1: E io intanto...
0: Nell'editoriale su Bianco.
1: Ma lui si è arreso, non si arrende. Però vabbè.
0: Chi?
1: Lui.
0: Quale lui?
1: Lui, perché
0: ce ne sono due di lui.
1: Due, vabbè, l'altro penso che stiamo aspettando che apra il canale YouTube. Però poi ce lo dobbiamo aprire. Sì. Comunque, allora, siamo rimasti abbastanza scioccati.
0: Zitto.
1: Tanto accogliamo con piacere al 15 di settembre, esattamente a un mese dal suo problema muscolare, che Weston McKennie ritorna in gruppo. Quindi forse per il NEC intanto abbiamo McKennie e su questo siamo contenti. Poi recupera anche Cambiaso. Se fosse il Cambiaso vecchissima maniera, potremmo addirittura essere contenti, perché oggettivamente io ho visto un passettino indietro anche da Silic, almeno contro il Sassuolo.
0: Purtroppo stiamo vedendo il Silic della Roma, Vincenzo.
1: Stiamo vedendo, dopo un inizio promettente, stiamo vedendo il Silic della Roma e Kalulu del Milan, versione peggiorata.
0: Sì,
1: allora io perché ti dico siamo rimasti scioccati? Perché se riguardiamo, e tanti di voi dai messaggi che vedo lo hanno rivisto, quel gol al loop, no? Il primo pensiero che ci è venuto in mente a tutti quanti a un certo punto è stato che quando Douglas Luiz è proprio fermato e quando Bremer camminava così e quando quelli non ripartivano, fosse arrivato il fischio finale della partita dall'arbitro, cioè che l'arbitro avesse fischiato, o magari qualcuno dagli spalti avesse fischiato. E loro erroneamente...
0: Ti faccio vedere come correva.
1: Fammi vedere. E poi ti faccio vedere anche una cosa. Allora, questo è come correva Luiz. Uno contro uno. L'altro largo, Azic, pronto a tirare. E lui così. Fermati e girati e guardami. No, guarda a me. È perfetto. Questo è il momento in cui sembrava che lui si fosse girato dall'arbitro a dire, ma hai fischiato? È finita? Era fuori gioco? Che cos'è? E invece no.
0: Correva esattamente in
1: quella maniera. Quindi noi abbiamo...
0: Almeno però ci ho provato a rientrare.
1: Ma facevo.
0: È inutile, Fabrizio Foschi, che mi mandi gli alibi. Non ce li ha.
1: No,
0: stamani l'ottimo alibi. Fabrizio Foschi ha mandato una slide. No, non ha alibi.
1: Gli alibi non li possiamo. Allora, ragazzi, veramente, parte gli scherzi, che ne poi ci piace ridere e scherzare, però.
0: Sì, anche perché siamo appunto in un mare.
1: A un certo punto noi dobbiamo guardare le cose come stanno. Quella. Cioè, manco ci voleva il replay di quell'azione, era già un replay. Quell'azione, sia per come l'ha impostata il Sassuolo, sia per come l'abbiamo difesa noi, è stata un'azione al replay. Ora a me secca da morire dover parlare di quelli là, che però prendono due gol. Noi avevamo Di Gregorio, questi ce n'hanno uno peggio a porta, diciamocelo, perché Martinez è peggio di Di Gregorio.
0: Sì, c'hanno un portiere buono in panchina.
1: Sì, buono. C'hanno la coppia che avevamo noi l'anno scorso.
0: No, Dio, prove delle più forti di Perin.
1: Va bene, ok. Segna anche, tutto a posto. Questi prendono, hanno preso due gol ridicoli, anche la difesa ridicola. Stones ovviamente si è fatto male, come immaginavamo che fosse. Ah, però hanno preso, si fa male, infatti si è fatto male. Però questi poi c'hanno...
0: Solo nella Roma si fa mai male nessuno.
1: Però questi poi, io aveva riconosciuto che c'hanno gli attributi, a un certo punto dicono vabbè, boom, la riprende e finisce 5-3. Il Como, ma ha giocato in terza tutta la partita, che poi ce la siamo rivista, eravamo in diretta qua, quando siamo tornati a casa siamo rivisti bene un po' tutto, ha giocato in terza. Si è fermata solo un attimo al 92esimo, quelli hanno segnato, dice vabbè, è finita. La Roma, ragazzi, Pisilli, c'aveva i crampi, Mancini

0: andata a recuperare la palla sulla linea di fondo del Torino, ha fatto la guerra, non ha protetto la palla che uscisse fuori, ha detto possiamo addirittura fare meglio.
1: Purtroppo
0: Fa
1: questi
0: me va
1: vincono lo
0: detto, fa
1: scudetto.
0: meglio, la mette dietro, palla toccata, arriva Pisilli con i crampi, bomba, gol, cade a terra con i crampi, eccetera. Ed era finita comunque grosso modo la partita, potevano congelarla. E lì, attenzione, puoi anche dire Gasperini ha detto andiamola a chiudere, non ci difendiamo. E ha un senso, ma dietro c'erano i difensori. È salito Mancini, sono scesi gli altri. C'era equilibrio perché manco i cani, come si dice a Napoli, ripartiva il Torino, loro rischiavano il pareggio e di buttare via 2 punti. Ok? Questo per fare una fotografia su quello che abbiamo visto ieri. Noi vediamo gente che cammina in campo con 8 persone dall'altra parte e con un allenatore che alla fine della partita dice sì, ma io sono consapevole. Gli ho detto io, forse hanno capito male, che ho detto non tutti quanti, però l'hanno capito tutti quanti. Ma quello che mi spaventa è vedere Kelly che camminava dopo che ha giocato 45 minuti, Douglas che camminava come se avessero fischiato la fine della partita, Bremer che non si faceva il problema. Quando vedi che gli altri con i crampi segnano, allora qua non è nemmeno più una questione di natura tattica. Detto che tatticamente ci aspettavamo di più rispetto a palla con Cesao, proprio se abbiamo 2 parole da dire anche per con Cesao, palla con Cesao, palla eventualmente ad Daria Begovic, che visto che non c'è né Yıldız, preghiamo tutti quanti che il pallone possa essere messo in aria e che qualcuno possa colpirlo di testa. No, è già un limite questo. A questo limite ci aggiungiamo che questi già sembrano a fine stagione. In una stagione che adesso è cominciata. E a me questa cosa le spaventa tanto. Perché posso dire, ok, una partita è stata sbagliata, ci può stare, ma in realtà anche col Frosinone, l'hai vista? Sì, non ha fatto male, però manca a farti una capoccia così. Contro il Parma, sì, non ha fatto male, ma ci è voluto Nico Gonzalez che ha detto, ragazzi, si può tirare anche da fuori. Vedi quel gol che ha fatto quell'altro Carlos Augusto da fuori area e Pisilli al limite dell'area, ragazzi, si può tirare anche da fuori. E guarda un po', si può prendere anche la porta. E pensa un po', si può addirittura segnare. Poi col Milan abbiamo dovuto pregare nell'ingresso di Gatti all'ultimo minuto, altrimenti magari perdavamo una partita che non meritavamo di
1: No, non la
0: perdere.
1: meritavamo.
0: Perfetto, ma la perdevamo.
1: Sì. Forse quella che abbiamo giocato meglio, senti
0: E
1: che ti
0: hai
1: dico.
0: voglia a dire poi che l'avevamo giocata meglio? Perché la perdevi? Noi, per come conosciamo la Juventus, è una squadra che a volte ha vinto partite che non meritava di vincere, ma la vinceva. Perché? Perché aveva personalità, aveva carattere, aveva palle, aveva fame. Io la fame in quell'azione finale non ne ho vista neanche un po'. Neanche un po'. E allora a me mi spaventa questo. Perché puoi sistemarla un po' tatticamente, eccetera, ma se dopo 4 giornate tutto quello che esce fuori dal carattere della squadra e passeggiare in campo mentre Azic ti dice vienimi a togliere il pallone per piacere, non farmi segnare proprio contro di te, e non lo fai, io mi preoccupo. E tanto. Ora recuperiamo McKennie, va bene, recuperiamo Cambiaso, magari il vecchio Cambiaso, eccetera. Però mi sembra, a proposito di Cambiaso, che questa squadra sia esattamente quella che traspariva dalle parole che ci fecero arrabbiare di Cambiaso dopo il pareggio in casa
1: Col
0: col
1: Verona.
0: Verona. Cioè, di una squadra che sì, vabbè, lo sappiamo, le prossime magari le vinciamo, o magari no. Non c'è convinzione, non c'è convinzione, non c'è rabbia, non c'è voglia. E a me è questo che spaventa. Capisco che Carnevali, poi mi fermo, capisco che Carnevali giustamente dica io non sono avvezzo a cambiare. Certo, non possiamo vedere robe del genere, quindi bisogna essere attenti, eccetera, ma non sono avvezzo a cambiare. E neanche io. Io spero che il cambiamento ci sia con questo allenatore e con questa squadra, non di nuovo cambiando allenatore e cambiando squadra, perché sennò non ne usciamo veramente più. Però il pulsantino per rimettersi in piedi, detto che già lo dovevi aver acceso, quando lo accendiamo? Si può accendere, ci sono le caratteristiche per accenderlo? Queste sono le grandi domande che ci poniamo oggi pomeriggio. Intanto, buon pomeriggio, Vincenzo Manager, Alessandro Santarelli e Federico
1: Ma
0: Rossi.
1: Vincenzo, io
0: Ho urlato di
1: stamani,
0: meno, ma sono più avvilito che
1: sì,
0: arrabbiato adesso.
1: ieri stavi male, sudavi come un...
0: Ma certo, ma penso, io penso.
1: sudavi
0: Io penso che veramente tutti i tifosi. Allora,
1: come
0: ho
1: Pallomè.
0: letto l'editoriale di Guido Vasciago oggi.
1: Cioè, la
0: Si
1: Gico di
0: può.
1: Vasciago non legge il mio.
0: Il tuo non lo leggerò mai. Si può dire, sperando che non lo riportiamo, però lo
1: No, perché
0: raccontiamo.
1: poi si arrabbia.
0: Si arrabbia. Però
1: L'ho letto
0: l'abbiamo
1: anch'io.
0: letto. E condivido
1: Direttore,
0: che.
1: l'abbiamo letto,
0: L'abbiamo
1: va.
0: letto. Condivido.
1: Non abbiamo riportato, abbiamo letto.
0: Prometto che non lo riportiamo. Però
1: No.
0: condivido il fatto che giustamente lui dice. I tifosi della Juve non ce la fanno più, ma non c'era bisogno neanche di scriverlo per dire, però ogni tanto va ribadito che può sembrare una sciocchezza, ma è bene che alla continassa dove ci sentono tutti, che si sappia che non se ne può più, ma non se ne può più non di non vincere, di vedere sta roba qua.
1: Infatti, Vincenzo, io lo puoi riportare il mio editoriale. Ho sdoganato anche
0: vado a leggere mo.
1: Una cosa che mi fa
0: Luciano,
1: molto
0: Luciano in mano la squadra, follie tattiche e l'ombra di Conte.
1: Sei veramente brutta persona, nemmeno il titolo hai visto.
0: No, non lo leggo, non mi piace.
1: Io fai bene. Io spero vivamente con tutto il cuore di fare due belle prestazioni giovedì e domenica per motivi diversi, ma con un unico obiettivo, quello di mandare a casa gli olandesi belli caldi e di mandare a casa con due storci di collo, come si dice a Livorno, Sarri e Giuntoli. Ma anche perché due prestazioni convincenti con relativa vittoria ci darebbero tre settimane di relativa serenità e tre settimane di lavoro intenso. Poi qualcuno va in nazionale, qualcuno no, ma con un obiettivo preciso. Non ti nego però, Vincenzo,
0: ricomincia da Cagliari che non è facile.
1: E ricomincia a Cagliari che non è facile.
0: Cagliari se l'è mangiata l'Atalanta e Pisacane sta facendo un lavoro esagerato.
1: Non ti nego, Vincenzo, che la preoccupazione, anzi sono d'accordo con te, ieri c'era l'arrabbiatura, lo shock. Oggi c'è
0: shock.
1: Oggi c'è la preoccupazione. Perché sì, il confronto con la squadra, anche qui, quanti confronti con la squadra ci sono stati in questi anni. La società che è intervenuta finalmente, società seria.
0: Non mi Spalletti, il suo ditino.
1: Spalletti che cambierà modulo. Bene. Però se non ci sono risultati, se non c'è il famoso shock per la squadra, e vuol dire che anche questo ha fallito, Vincenzo. C'è poco da fare. Io è l'ultima, ma veramente l'ultima ipotesi che voglio prendere in considerazione, perché alla quarta giornata di campionato sai quanta acqua deve passare sotto i ponti. Però quell'acqua la dobbiamo un minimo indirizzare. Allora, se la Juve è quella di Sassuolo, cioè di Reggio Emilia, dobbiamo cambiare. Io non credo che sia quella. Lo voglio sperare con tutto il cuore. Voglio sperare che da lì possa ripartire una Juventus che non è ai livelli dell'Inter, non è ai livelli del Como, non è ai livelli della Roma, perché sennò ci prendiamo in giro, ma non è nemmeno quella banda di scappati di casa che nei 5 minuti finali si sono fatti uccellare e prendere in giro dal Sassuolo. Perché quei palleggi reiterati, tu a presa di giro, io non li voglio più vedere nella mia Juventus. Quindi voglio ripartire con questa prospettiva, non negando però, Vincenzo, che se Spalletti ha perso la testa e ha perso le redini della squadra, e bisogna intervenire a tutti i costi.
0: Io vorrei sperare che sia stata una battuta d'arresto. In realtà dietro questa battuta d'arresto c'erano dei campanelli un po' che suonavano, che come al solito la coperta dei risultati maschera, no? Perché tu vinci, già se pareggiavi col Frosinone prendevi quel gol negli ultimi minuti, ti arrabbiavi, che dicevi come al solito abbiamo costruito, e allora là già ti dicevi ok, facciamolo mo' il confronto, ma sia un confronto ora e per tutta la stagione. Che cosa ci siamo messi in mente? Vogliamo rivedere Juve Lecce dell'anno scorso? Vogliamo rivedere Juve Verona dell'anno scorso? Juve Fiorentina dell'anno scorso? Chiariamoci. E invece arriva la vittoria, la parata di Vicario, tranquilli. Col Parma segni il gol e poi a un certo punto rischi di prenderlo il gol.
1: Sì, anche se questa è una partita che secondo me abbiamo sempre avuto in controllo.
0: Abbiamo tenuto in controllo, però rischi di prenderlo il gol. Il risultato ha coperto delle preoccupazioni, perché anche lì diciamo sì, abbiamo vinto, però attenzione, perché noi siamo obiettivi, onesti. Attenzione, ci sono quei due lì davanti che vanno in difficoltà, e c'era Locatelli. Sono quei due lì davanti che quando vengono presi in velocità non convince, più per Douglas Luiz per le capacità di chiusura, perché è bravo a cucire, a far avviare l'azione, però più che per la chiusura dell'azione che c'è solo Locatelli. Poi qualcuno diceva, speriamo che si faccia male Locatelli. Si fa male Locatelli, e guarda che cosa è successo. E noi adesso dobbiamo dire ok, ci dobbiamo affidare a Sarr, lo conosciamo? Non ancora, cioè, per sentito dire, per quello che ha fatto al Tottenham, ma no, col Senegal, ma non perché lo abbiamo visto, abbiamo visto qualche minuto, può essere incoraggiante, che lo vedevo con le lunghe leve, che va a strappare i palloni, qualche errorino l'ha fatto, ma insomma deve dargli il tempo di adeguarsi anche a tatticamente alla squadra. Ancora con Douglas, meno male che è stato convocato dalla nazionale, doveva sprizzare energia da tutti i pori.
1: Infatti
0: non l'ho vista questa energia, anzi secondo me Ancelotti quasi quasi ha detto non so se ho fatto bene, però noi ci auguriamo che insomma si trovi una linea. Allora,
1: è arrivato il tuo amico, Vincenzo.
0: È arrivato l'amico? Sì. Pronto, perché poi figurati.
1: E subito
0: se si parla
1: mi voglio
0: me.
1: Toccare perché sto messaggio qua vuol dire che di juventini ci abbiamo poco. Comunque.
0: Lo capisci?
1: Sì,
0: allora,
1: sì, sì,
0: allora lo diciamo. Perché questo amico, ok, che io dall'altra parte ho bloccato di nuovo, nel senso che può scrivere, ma nella mia trasmissione non lo farò passare mai più. Mi ha detto sei noioso, se io parlo di Conte posso parlare, se parli tu di Conte puoi parlare, se parlo io di Conte non posso parlare. No, io a questo amico Pasquale gli ho sempre detto
1: io
0: che
1: ho fatto
0: lui,
1: tutti i gesti perché sta roba qua,
0: lui è ossessionato da Conte, insomma. Lui è ossessionato da Conte. Ora che possa essere una soluzione, Alessandro ieri ha detto è una medicina, è una supposta, me la metto per dire se aiuta.
1: Voglio talmente bene alla Juve come te, Vincenzo,
0: non abbraccio che... lui, gli do baci, bacetti, deve passare sotto le forche caudine eventualmente, ok, ma questa persona qua che poi ha detto ah poi se ne parlo io, no, perché una cosa è che un professionista serio che conosce la storia di Antonio Conte come Alessandro, che sa tutto, ti dice mi è venuto a noia, si è comportato male per tanti motivi, se serve alla Juve ok, ma con me non ha, attecchisce dal punto di vista sentimentale, non voglio pensare che sia l'unica soluzione, come dico io, perfetto. Ma il professionista Santarelli non si sognerebbe mai di scrivere speriamo, perché questo hai scritto, perché questo hai scritto l'Atalanta ci prenderà pallonate, mettetevelo in testa, perché questo
1: io
0: non è questo non è quello che lui immagina, è quello che lui spera. Come quelli che speravano nella sconfitta di Coppa Italia perché doveva andare via Allegri e poi abbiamo visto in che mani siamo finiti. Come quelli che speravano che Locatelli si sapesse facesse male e poi abbiamo visto che cosa è successo alla Juventus senza Locatelli. Come a quelli che ragionano per le loro idee. Per le loro idee. Non per il bene della Juve. Su queste cose mi fanno incavolare ancora
1: infatti
0: più
1: mi sono ampiamente
0: di Douglas Luiz che torna in quel modo. Perché io, e lo leggerete nell'editoriale domani che tu non leggerai,
1: ma assolutamente
0: non devi permetterti. Mi io leggo... ancora ti dico, pensate un po', io ancora spero che il cambiamento arrivi da questa Juve.
1: Ma assolutamente,
0: arrivi da Luciano Spalletti, arrivi da questi giocatori, che la società faccia bene a non cambiare. È questo che ancora mi auguro. Poi, ovviamente, non va con il NEC, con la C, non con la K. Questo lo dico alla capra che la mattina sta su TMV Radio.
1: Hanno scritto NEC?
0: Con la K.
1: Sei incazzatino,
0: sì, sì, perché poi quell'altro è un altro tifoso, ovviamente, dell'Inter, che passa la mattina ad attaccare te, attaccare me. Oh, la Juve,
1: Quando rifacciamo l'editoriale? Giovedì?
0: Giovedì ti convoco così vediamo se scrive, perché io ho detto, guarda, la prossima cosa che leggo ci metto 30 secondi a bloccarti. Chiamo Rossi, da remoto lo blocca subito. Infatti ha smesso di scrivere a me, poi ha scritto a Piccari attaccando la Juventus su ogni cosa, perché quelli sono ossessionati, non ce ne frega niente. Loro sono ossessionati ancora oggi. E proprio perché loro sono ossessionati e fanno corporazione, fanno gruppo e difendono e attaccano la Juve e ti mortificano, come il nostro amico che ieri ha mandato l'audio e si è sentito dire ma ancora la guardate questa squadra, ancora ne parlate, ancora ascoltate di questa squadra, ma chi ve ne, che cosa ve ne frega, loro ci prendono per il culo e noi che facciamo? Noi diciamo ah magari con l'Atalanta perdiamo, mettetevelo in testa, le prendiamo l'imbarcata, serve quello, serve quell'altro, Locatelli si deve fare male. Questo siamo noi, non tutti quanti voi, fortunatamente la maggior parte di voi siete eccezionali.
1: Rossi, mi vai a prendere una camomilla per favore. No, vedi, poi me lo agiti.
0: No, vai, me lo agiti. Si è svelato per quello che è.
1: Sì, vabbè. Ma Vincenzo, è inutile che ci giriamo intorno, noi siamo di fronte a una settimana nata molto male che ci auguriamo con tutto il cuore possa finire bene, però dei punti interrogativi ce l'abbiamo, ce li portiamo dietro. E abbiamo anche delle paure e dei timori. L'unica cosa che voglio guardare con fiducia, perché in questo momento lo ammetto, la mia fiducia è abbastanza sotto i tacchi, perché si può perdere in mille modi, ma come si è perso a Sassuolo? No, è che la strigliata sia arrivata veramente, e deve essere arrivata anche per Spalletti, perché il primo che deve cambiare è lui, ma non deve cambiare nei moduli, cioè deve cambiare anche i moduli, Vincenzo, ma deve cambiare nella testa dei giocatori. Il problema è che se il primo che scapoccia è lui, è quello che noi abbiamo sempre temuto, se il primo che scapoccia è lui, siamo rovinati. E allora lì la società deve essere brava, a me piacciono le parole di Carnevali, la società deve essere brava a capire se ci sono i presupposti per andare avanti con un allenatore che si è ripreso, perché secondo me in questo momento è in confusione anche lui, oppure se gioco forza, e è l'ultima cosa che vorrei vedere, siamo costretti ancora una volta a cambiare rotta. Poi è chiaro che i giocatori rimangono quelli, poi è chiaro che Colomani rimane quello, poi è chiaro che Walter Made rimane quello, poi è chiaro che Cambiaso rimane quello, però magari, e questo lo riconosco, vengono strizzati per le palle.
0: Però Ale, ti faccio un esempio concreto, no? Perché poi magari noi possiamo veramente riempirvi di chiacchiere e poi alla fine possono sembrare solo e soltanto chiacchiere. Gasperini è entrato alla Roma e si è trovato quei due lungagnoni, eccetera. Non gli piaceva, non c'era un cavolo da fare. Non c'era un cavolo da fare. Si è trovato Ranieri che gli metteva il bastone tra loro, c'era un cavolo da fare. O lui o io. O lui o io. Sì, ok, tu che cosa mi dai? Ti do i risultati. Scommettiamo? O lui o io. Fuori Ranieri. Voglio credere in te. Chi vuoi? Questi due me li tolgo. Toglimeli. Ti prendo male, va bene. Squadra rinforzata, ha parlato con Dybala, al primo dolorino non mi chiedere di uscire, ce la fai, gioca, poi se ti sfondi ne parliamo. Ha caricato l'ambiente, ha fatto quadrare la squadra, ha fatto funzionare i giocatori, è stato accontentato in tutto e per tutto dalla società, va detto anche questo. Società con l'acqua alla gola, che poi pagherà, perché comunque sotto la lente dell'UEFA c'è anche la Roma, però dice, oh, ci hanno dato 60 milioni, ci danno 60 milioni per Conè. Se lo vendete io me ne vado. Ok, ti lascio Conè. Vedi una squadra che aggredisce, vedi una squadra che è cresciuta, vedi Maren che segna,
1: che
0: vedi Dybala che è resuscitato. Però questo per dirti che cosa? Però quei due non li voleva, gli hanno preso quelli che voleva lui, sostanzialmente. Ma neanche lo hanno accontentato, perché quest'estate ti ricordi che a un certo punto
1: lui vuole ancora,
0: lui vuole ancora, perfetto.
1: Voleva un esterno sinistro.
0: Però poi ti ha fatto vedere qualcosa. Allora io dico a Luciano: ok, Comolli non lo volevi, via Comolli. Sono arrivati Carnevali e Massara e vanno bene, direi. Ok, non so se voleva Colomani o no, perché l'ha pubblicizzata anche lui. Ti hanno preso Colomani, benissimo. Volevi l'attaccante fisico così, Walter Made, te l'hanno preso, benissimo.
1: No, anche qui io credo che
0: lui voleva l'attaccante.
1: Sì, ma se li prendi
0: Ale, da quello che sappiamo noi, e io qua un po' mi sto girando la notte da una parte e dall'altra dal letto, perché ci soffro. Massara avrebbe voluto prendere Zirkzee, ma lui ha detto meglio Walter Made.
1: Per me è meglio Zirkzee.
0: Oh, questo, perciò mi sto girando dall'altra parte del letto. Secondo te entrava Zirkzee nella partita contro il Sassuolo, con tutto che io mi auguro che Walter Made possa fare di più, e sono convinto che farà di più. Quello conosce il campionato, noi ce lo ricordiamo, e quella era un'anguilla.
1: Sì,
0: qualcosa in più l'avrebbe
1: fatto.
0: Io
1: l'avrei visto più, okay, più adeguato,
0: okay,
1: molto più adeguato.
0: Ok. Quindi qualche scelta è stata condivisa, qualche altra un po' meno. Manca ancora qualcosa. In Europa League ci hai portato tu, quello almeno ha portato la squadra in Champions. Ti hai visto, ti ho portato in Champions, adesso stiamo a sentire a me. Ed è stato accontentato. Spalletti dice: io ti stavo in Champions, mi hanno sorpassato, ho buttato via la stagione con Verona e Fiorentina in casa, alzo le mani, mi servirebbero questi giocatori, fate voi con quelle che sono le finanze a disposizione. Ok, la Juventus ha comprato 7 nuovi giocatori. Possiamo insegnare a questa squadra a giocare in maniera diversa? E vengo a Conceição,
1: sì,
0: apre e chiudo parentesi. Continuano ad arrivarci in redazione tutte le statistiche di Conceição.
1: Sì, devo dire che lavora molto bene l'ufficio stampa.
0: L'ufficio stampa di Conceição lavora molto bene. Ci continuano ad arrivare tutte quante le statistiche. Bene. Al netto di gol e assist, però, siamo messi male. Io gli voglio bene, perché uno che corre, uno che si sacrifica, tutto quello che vuoi. Cegrove è entrato e ha fatto 2 gol. Conceição non riesce ad alzare la testa, non riesce a fare un cross in area se non lo scarico in mezzo. Ha preso un palo, ti crea una miriade di azioni, per cui procura una miriade di calci d'angolo. Noi ad oggi, dopo un mese, dopo un anno e sei mesi, non è un anno e sei mesi, però dopo un bel po' di tempo, diciamo un annetto quasi, ancora non abbiamo trovato un modo per battere i calci d'angolo. E abbiamo preso pure uno di 2 metri. che non deve neanche saltare, ma ancora non riusciamo a tirare bene un calcio d'angolo e ne collezioniamo 20 a partita. È possibile trovare qualche soluzione alternativa che non sia palla a Conceição? Che è successo?
1: No, ho visto che mi hanno anticipato al sabato una partita di Liberta. Se posto, vai così, Juventus Lazio.
0: Te la vedi. Ma è possibile cambiare un po' di spartito di
1: ora
0: gioco?
1: Ora poi ti voglio di due cose.
0: Vai, dimmi.
1: Allora, intanto voglio fare i complimenti all'amico che ci manda Walter. Guarda che bel club che hanno a Camerano Bianconero Official Club. Ci manda la foto. Complimenti. Invitaci, Walter.
0: Molto
1: veniamo
0: bello.
1: Volentieri. Molto, molto
0: bello. Dove
1: bella.
0: Si trova a Camerano?
1: Camerano, provincia di Ancona. Te l'ha anche scritto perché sei un ignorante.
0: Non l'avevo letta.
1: Della geografia.
0: Ah,
1: sei
0: che bello.
1: Un ignorante.
0: Ma che bello.
1: Quindi
0: sembra,
1: la prima cosa di questa.
0: Sembra l'Arena Stadium perché è molto
1: modello
0: bello. Area, cioè
1: bravissimi. Invitateci che veniamo veramente volentieri. La seconda. Allora, ragazzi, io vorrei uscire però da un equivoco che capisco, ma continuare a scrivere no, però Spalletti ha provato a vincerla rispetto ad altre volte, va bene, no, perché provare a vincere partite non vuol dire a due minuti dalla fine spostare 10 giocatori in attacco, non è quello, perché se pensate questo, ragazzi, secondo me vediamo due modi di fare calcio diversi
0: e non andremo lontano,
1: e non andremo lontano soprattutto quando hai alle spalle due gol presi nella maniera simile. Dopodiché sono d'accordo con voi su un aspetto: quel pallone andava a 10 all'ora, quindi magari anche se tutti sono avanti il pallone va a 10 all'ora, qualcuno la corsa indietro lo fa, ma non è quello il modo. Perché io mi ricordo per l'appunto un Atalanta, uno Juventus Atalanta finito 0-3, dove con quel filosofo di Motta tutti avanti e loro pallone ci imbucavano e paradossalmente arrivava il gol. E allora la mentalità è quella, e mi fa male dirlo, veramente mi metterei una supposta di nitroglicerina in questo momento, così esplodo, ma la mentalità è quella che c'hanno quei dannati che in questo momento sono tutte e due in classifica primi, perché ti farò per il Como quest'anno, perché quella è mentalità. Cioè sei sotto 2-0, c'è tutta la partita per recuperare, la recuperi, la vinci, è anche una questione di mentalità, maledizione. Ma quando quegli altri stramaledetti perdono 1-0, sportivamente parlando naturalmente, e pareggiano 1-1 su calcio d'angolo per esempio, mi diceva Vincenzo, perché pensa un po', si può fare anche gol su calcio d'angolo, poi l'Atalanta per l'amor di Dio era alle corde, ma comunque non vanno scriteriatamente tutti all'attacco. Vanno all'attacco ma non perdendo l'equilibrio, e infatti la partita la vincono, perché se no panchina ci andiamo anche in Marangio e dici oh fai una cosa, tutti avanti dietro, ma figurati, poi prendi il contropiede e perdi la 2. Detto, e questo io ne sono straconvinto, che Azic tutto avrebbe fatto meno che far gol, e gli abbiamo concesso pure questo. Va bene, andiamo. Senti questo messaggio di Fabrizio, che è in diretta ad un congresso a Milano. Tra l'altro Fabrizio è in arrivo a Roma. Cerchiamo di restare saldi ad un concetto. Siamo in un periodo medievale, siamo a minimi storici di serenità e a massimi storici di depressione. Questa è una verità, ma e probabilmente sono arrivati altri 30 messaggi insieme. Questa è una verità, ma non la sola verità. Speriamo di invertire la rotta. Speriamo. Con la testa, lucidità e concretezza.
0: Grande Fabrizio.
1: Grazie.
0: Darci un po' di serenità.
1: Grazie.
0: Una pillola di serenità. Noi torniamo tra poco.
1: Andiamo in pausa. Sì, che è molto meglio.
2: Due colori, due voci. Radio Bianconera, nati per vincere. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Senti, mi sento male.
0: Stavamo facendo questo ragionamento. Su
1: poi
0: Azic.
1: Andiamo dagli amici che anche oggi sono una
0: sì,
1: marea.
0: Sì, sì, su Azic ci stavamo facendo. Sì. Allora io gli ho detto: sei un giocatore di basket, non della PL, un'altra squadra.
1: Anche perché la PL non ci andrà nemmeno morto.
0: Vabbè, perfetto. Sei quasi sul gong della sirena. Sai per...
1: Cioè io al contrario di Conte, all'Inter ci andrei.
0: Perfetto. Sei
1: però, vabbè, se viene
0: sul gong
1: accetto,
0: della sirena
1: sì.
0: E c'hai proprio in mano il pallone anche dei due punti, nemmeno la triple c'è. E c'è il tuo coach che dice vai Ale, tu sai che con quel canestro metti nei guai la tua libertà.
1: Allora Vincenzo, due volte
0: fai canestro, dopo come ti senti?
1: Malissimo, questo mi sento malissimo. Per due volte prova a non farlo come ha fatto Azic, cuore bianconero onestamente. Al terzo sono costretto a farlo, soprattutto quando c'ho uno che mi dice prego, fa compito. Uno, tutti, perché poi
0: infatti, secondo me lui
1: non
0: era...
1: è soltanto Luiz, ci mancherebbe altro.
0: No,
1: però,
0: no,
1: tutti.
0: però vabbè, andiamo ai nostri amici, dai.
1: Vai Rossi.
0: Tanti testuali,
1: una marea di vocali come sempre, c'è voglia, ma ragazzi, noi dobbiamo sperare solo, al contrario di qualcuno, che domenica con l'Atalanta si vinca e che con NEC si vinca. Poi di passare tre settimane buone e ripartire.
0: Sì, perché capisci, sei stato accusato anche che adesso i tifosi dell'Inter e della Roma si devono grattare.
1: Certamente,
0: perché...
1: sai, amico Pasquale, almeno io dico ad altri, te la tiri alla Juve, sinceramente, insomma.
0: Credo che sia più sano da Juventini tirarla agli altri alla Juve.
1: Beh,
0: no?
1: Amico mio,
0: occhio,
1: ti sei fatto
0: occhio,
1: un autogol clamoroso, occhio, perché augurare la sconfitta della Juve e augurare magari uno stiramento al giocatore avversario, come fanno gli altri a noi.
0: Certo.
1: Beh, cioè, ti sei fatto proprio un autogol clamoroso, ma ti si vuol bene, amico mio. Vai.
5: Salve a tutti, sono Massi da Pisa.
1: Ciao,
5: vorrei porvi una domanda, un quesito. Questo cambio di modulo da quando si attacca a quando si difende, io non la trovo una grande genialata, perché se hai una squadra forte, giocatori forti, te lo puoi anche permettere, ma i nostri sono spesso fuori posizione. Quando si prende i contropiedi non c'è mai nessuno in una posizione giusta. Quando si perde palla ci troviamo sempre in grossa difficoltà, quindi forse mantenere le posizioni almeno in difesa
1: ma è fondamentale.
5: Sarebbe una cosa proprio fatta male,
1: ma è fondamentale.
5: Avviso. Poi Spalletti sicuramente ne saprà più di me, però...
1: ma è fondamentale. Se tu basta Marangio, smetti di guardarlo, perché ci facciamo male da soli. Hai ragione Massi, poi è chiaro che devi recuperare un risultato, vuoi provare a vincere, porti avanti anche un centrale, ma magari un centrocampista fa un minimo di passo indietro, due centrali restano un pochino più indietro, non lasci un campo, ma questo te lo dicono tutti. Mirko, Ale, domenica sera da allenatore, quella è la prima cosa che ti ha detto.
0: Ale, una roba del genere io l'ho vista solo fare a Zeman, onestamente, a memoria, una roba del genere l'ho vista fare solo da Zeman. E no, ovviamente non è un complimento, no, perché per qualcuno è un complimento,
1: per Piccoli è un complimento,
0: però una roba del genere,
1: di ferro,
0: una roba del genere io non l'ho vista fare neanche a Zeman.
1: Ciao ragazzi, sono d'accordo con voi, primi imbarazzanti, però siamo noi tifosi, 9 scudetti di fila ci hanno rovinato, sono anni che non facciamo altro che lamentarci, sia allo stadio che davanti alla TV, abbiamo smesso di sostenere la squadra, dobbiamo essere più compatti e trasmetto ai ragazzi, loro si dovrebbero sentire gladiatori nell'arena, non le vittime sacrificali, siamo ancora in tempo per ribaltare la situazione. Questo è Giovanni da Como. Bello questo messaggio, mi viene soltanto a dirti una cosa Giovanni, Bello anche il paragone che fai ai gladiatori nell'arena. Ecco, io di gladiatori ne vedo veramente pochi.
0: Non ci sono. Mo' t'ho fatto rivedere l'azione. Se c'era un gladiatore là, era magari vicino a... come si chiama il portiere di Sassuolo? Che non riesco mai a pronunciarlo.
1: Muric.
0: Era vicino a Muric. Si faceva i 200 metri a 3000 all'ora, andava a dilaniarlo quel pallone.
1: Qualcuno era anche entrato dopo. Che lui, ma certo, c'è anche la scusa della stanchezza.
0: Kelly stava fermo.
1: La Juve ha iniziato questa stagione che era convalescente. L'infortunio è dato una mazzata non banale. Questo ha portato anche Spalletti a entrare in un loop pericoloso. Questo è un banco di prova importante per la nuova dirigenza. Coscienti che le aspettative sono basse e comunque bisogna fare bottino con le medio piccole, scrive Nick. Aggiungo, scrive Alessandro, che se si parla di carattere, mentalità, DNA, l'unico allenatore è Conte. Poi il mercato fatto è stato elogiato, meno male nomi nuovi. Oggi si vogliono giocatori che non si volevano un mese fa, mettiamoci d'accordo. E questo, Alessandro, è frutto della confusione che in parte stiamo vivendo, perché dici cose concrete, ma sai, quando si va un pochino tutti in confusione è difficile. Ciao ragazzi, vi seguo da spero di leggerlo bene, Nijmegen, il tuo secondo messaggio. Ciao Gianluca, grazie.
0: Ciao,
1: spero
0: Gianluca
1: di averlo letto bene. Paolo da Calcinaia dice: severi ma giusti. Luca da Roma: la Juve ha screditato se stessa quando in una guerra intestina tra dirigenza e allenatore si è preferito l'allenatore, non perché in quel momento Comolli fosse il miglior dirigente per la Juve, ma perché in quel momento rappresentava la Juve. No Luca, quindi sono d'accordo con te, mi dispiace, ma te volevi andare avanti con Comolli e fa fuori Spalletti, dai su.
0: No, perché ho letto Luca anche questo sui social, onestamente,
1: ragazzi,
0: ma ragazzi,
1: Comolli è stato, io lo dico, sapete, quello che penso di Giuntoli, ma in confronto Giuntoli è stato un genio rispetto a Comolli.
0: No, è stato un
1: Comolli
0: disastro.
1: È uno di quelli che gli dessi tipo alla Checco Zalone, ma è del mestiere?
0: È stato veramente un disastro.
1: Lì meno male, guarda, Spalletti che gode ancora della mia fiducia, chiaro, perde le prossime due, la mia fiducia non ce l'ha più, ma è normale. Ma lì ha fatto una scelta di cuore per la Juve. Dovete lavorare con questo? Oh,
0: tanto ti do, è arrivata la fumata nera definitiva, salta Icardi Lazio, ragione economica ma anche tecnica, perché pare che Gattuso abbia voluto lasciare a Pinamonti l'unico ruolo di attacco, al centro d'attacco. È una scelta complicata che però ti spiega tante
1: cose. Ti spiega
0: cose.
1: Perché Icardi è sempre al palo.
0: È al palo.
1: Perché la Juve, ragazzi, Icardi servirebbe come il pane.
0: Come qualità di giocatore. Ma evidentemente c'è dell'altro.
1: Vai. Ah, la città del NEC, vedi? È la città del NEC.
0: Ah, perfetto. Ottimo.
1: La città del NEC. Grazie Danilo. Onestamente seguo pochissimo il NEC, anzi penso averlo mai seguito. Vai.
0: Giovedì te lo facciamo vedere.
1: Sì.
6: Ciao ragazzi, sono Massimo da Mardia Lucca. Io volevo parlare di Locatelli. Ora che siamo in questa situazione così disastrosa, tutti si rendono conto che se c'era Locatelli chiudeva, copriva. Ma io dico questo: Locatelli, poverino, dico, perché è un grande bianconero che si impegna sempre fino alla morte, è stato vittima di un grandissimo equivoco. Cioè è stato considerato come se fosse il nuovo Pjanic, il nuovo Pirlo,
1: sì,
6: non ci incastra niente. Lui è un medianaccio
1: che
6: recupera palloni, un medianaccio dalla faccia d'angelo, che però è molto utile. E poi mi viene da ridere quando dicono: ma nella Juve, quando eravamo forti, dice non sarebbe stato titolare, no? Va bene, ditemene uno di quelli di ora.
1: Nessuno,
6: che sarebbe stato titolare.
1: Nessuno, nemmeno il Diz. Onestamente nemmeno il Diz. Poi per me Locatelli resta un buon giocatore, niente più che un buon giocatore, niente più che un buon giocatore, ma che in questa squadra purtroppo non da livelli alti, nemmeno altissimi, alti, ti serve. In questa squadra, nella nostra vediamo Scudetti, nemmeno il Diz sarebbe titolare, vince.
0: Un giocatore che secondo me poteva giocare al posto di Giovinco. Per dire che comunque parliamo di quel tipo di Juventus lì.
1: Ora forse tra Giovinco e il Diz c'è una bella differenza a favore del Diz.
0: Sì, per questo ti dico, secondo me il Diz poteva giocare, che il Diz è uno che comunque è tecnico e fisico. Quindi ce lo tra i titolari no. Ovviamente ti parlo di rotazioni, tra i titolari nessuno.
1: Bremer? No, perché Benatia stava a panchina e Benatia erano di livello.
0: Ma anche quello che faceva... l'altro turco che avevamo,
1: Demiral.
0: Demiral, anche Demiral secondo me uno ad avercelo un Demiral, sì. Allora noi abbiamo avuto e non l'abbiamo mai sfruttato Romero.
1: È passafatto le vicende.
0: Avevamo De Ligt che comunque al netto di tante perplessità che io ci avevo, ma adesso basterebbe veramente che metti, ecco, De Ligt, De Ligt, ti faccio un esempio. Gol col Sassuolo, ma col cavolo che cioè ti stima, probabilmente Hadžić doveva assicurarsi la gamba. Sì, ma ti tornava per come era fatto lui esplosivo, ti tornava indietro che dice puoi segnare anche, ma devi avere paura perché devi sentire il mio fiato sul collo. È questo che manca, porca miseria. Non tanto la chiusura che mi riesce o non mi riesce perché sto sbilanciato, ma io ti devo far sentire il fiato sul collo. Quello ha avuto 10 minuti per pensare se graziare la Juve o segnare. Quello sarebbe arrivato, sai, c'era un, non so se mi ascolta Eugenio, quando giocavamo, dici che Eugenio, quando Eugenio, giocavamo a calciotto all'epoca che io giocavo a c'era lui, questo amico mio che era bravissimo, cioè, che faceva, ma come tanti giocatori ovviamente anche delle prime categorie, seconda categoria, quando ti arrivano dietro, cioè ti fanno sentire proprio, ma letteralmente il fiato sul collo, che tu hai paura, dici questo si mangia le caviglie. Noi invece siamo lì, li guardiamo. De Ligt era uno che ti avrebbe fatto una rincorsa, che qualcuno gli avrebbe detto stai attento che tra poco perdi la gamba, e quindi quel minimo di paura ti fa sbagliare. Quello ha avuto tutto il tempo di prendersi il caffè e segnare. Allora è questo che mi manca, non tanto eravamo sbilanciati, va bene, da Spalletti volevo sentirmi dire perché oltre a essere sbilanciati siamo ritornati in maniera così triste dietro.
1: Allora, risponde al messaggio di Cisco, perché poi anche qui ci dà uno spunto interessante, che poi ci sono gli integralisti di Conte, come il tuo amico, che prima conta Conte e poi conta la Juventus, ed è una follia. Però c'è anche una riflessione che bisogna fare, e ringrazio Cisco per il messaggio, perché lui dice: credo che quando riusciremo a uscire dal loop in cui dopo un risultato negativo mezza tifoseria ricomincia a pensare a Conte, allora forse potremo pensare di costruire qualcosa. Ora, in che ambiente si trovano giocatori, allenatori e società quando c'è sempre di mezzo il fantasma delle Cese? Allora Cisco, io sono parzialmente d'accordo col tuo ragionamento, perché questa squadra, questa società, questa proprietà sta naufragando, ne ha frogata negli anni precedenti e ha iniziato male quest'anno, sia quando Conte allenava da altre parti, sia quando Conte, come in questo caso, è libero. Quindi ora non esageriamo sulle cose, perché ti prego, non si passa da quello che spera che si perda con l'Atalanta perché forse arriva Conte, e poi forse, e qui mi taccio perché oggi abbiamo avuto una notizia, ma ho promesso che sto zitto. Sì, sto zitto.
0: Invece giuro. Io guarda, spero che vada allo United.
1: Giuro, sto zitto. Però io ti dico, sai perché spero che invece non vada allo United, Vincenzo?
0: Deve
1: perché
0: andare allo United.
1: No, perché se questa squadra e questi allenatori hanno una personalità così piccola che se c'è Conte libero, se la fanno sotto, allora deve venire Conte.
0: No, però
1: allora deve venire Conte.
0: No,
1: perché
0: l'ho capito.
1: E ti ripeto, zitto. Se no ti mando il tuo amico. Zitto. Perché se Dio non voglia, ok? Dio non voglia, come premessa, che siamo quelli che ci si dorme quando la Juve perde, figuriamoci se Dio non voglia noi andiamo male in queste due partite, Vincenzo, io con tutto il bene non voglio Palladino, con tutto il bene non voglio un giovane come si chiama prima, ma già con un curriculum, perché abbiamo provati tutti. Se Dio non voglia le cose non vanno bene, a quel punto è il momento in cui devi andare lì. Ma se questi giocatori e questo allenatore se la fa sotto perché dietro c'è Conte, se ne vadano via subito, non sono da Juventus.
0: No, sì, sono d'accordo in senso assoluto, però io credo che ci sia una differenza tra sentire la pressione di un fantasma e sentire...
1: Cosa vuoi? Mi parla al telefono.
0: Sentire
1: l'orologio parla. Buono, zitto!
0: Sentire la pressione.
1: E non mi vibri più.
0: Bravo.
1: Perché vibra?
0: È perché ha detto basta. Sei adulto vaccinato, puoi fare in altro modo.
1: Sì, ma non è per quel precedente a cominciare a vibrare più. Boh,
0: allora,
1: devo andare all'Apple Store.
0: Ma tu sei proprio
1: comprato settimane fa. Apple 11, serie 11, mi vibra più.
0: Poi dice che sta senza soldi. Poi viene qua, tutto soldi, e ti compri mille cose.
1: Ma Angio, io non so come te.
0: Guarda là,
1: io
0: guarda.
1: Sono senza soldi, ma non mi lamento.
0: Guarda là, guarda.
1: Serie 11.
0: Questo costa 700-800 euro.
1: 1200, ma va, va.
0: Hai pagato 1200 euro?
1: Ma stai zitto.
0: Vabbè, comunque matto. Torniamo a noi, no? c'è un confine tra
1: ogni tanto oggi ci viene un po' a ridere,
0: sì, vabbè ragazzi, dobbiamo sdrammatizzare, sennò vedendoci in un attacco di Bill. C'è un confine tra subire la pressione e non sentire la fiducia.
1: Ho capito, Vincenzo, no, ma fermati, io come faccio a darti fiducia?
0: Fermati,
1: e te la do, fermati. Ma dopo quello che ho visto col Sassuolo.
0: Io sono d'accordo, però ti sto dicendo
1: però
0: che
1: grazie
0: secondo
1: Cisco
0: me,
1: perché sì, c'hai aperto un bel loop su
0: Cisco
1: questo,
0: ti dice
1: un bel file.
0: Cisco
1: no,
0: ti dice sì, giustamente. Ora è Spalletti, domani è Deschamps.
1: Che serve una cassetta sbagliata.
0: Va bene, vedi, già cominci male.
1: Ma sì,
0: oggi è Spalletti, domani è Deschamps. Per una percentuale significativa, al punto da tifare contro la Juve, contro l'Atalanta,
1: è uno.
0: Però c'è una percentuale,
1: sì,
0: significativa. In questo caso
1: siamo già
0: uno,
1: più di
0: però...
1: 200 messaggi, è uno.
0: Perfetto,
1: Vincenzo,
0: è uno, lo so. Però per una percentuale significativa, tra cui uno che addirittura vorrebbe vedere la sconfitta contro l'Atalanta, ok?
1: Ma ti ripeto, è uno.
0: Ho capito, fammi il mio concetto. Per una percentuale significativa, Conte è l'unica salvezza, l'unico allenatore che ti può... E non fa niente se dopo due anni se ne va un'altra volta a pesci in faccia. Però l'unica salvezza, ok? Perché dicono porta la Juventus in Italia, perché impatta subito, perché li fa correre, li sfianca, li uccide, eccetera. Perfetto. Quindi qualunque scelta tu possa fare, fin quando Conte è un fantasma che non fa male all'allenatore, fa male alla Juve.
1: Allora, secondo me qui estremizzi un po', Vincenzo, perché tu lo sai e io la capisco la tua tesi, ma tu lo sai bene che in questo li hai provati tutti, santa miseria, tutti.
0: Chi hai provato? Tu... Hai provato Thiago Motta,
1: Tudor, Spalletti, comunque anche Allegri non ha funzionato, anche se di questi è stato il migliore Allegri, in quei tre anni di follia, perché è successo di tutto, è stato il migliore, è stato
0: quindi
1: il
0: ne hai provati
1: migliore.
0: Due sostanzialmente, uno lo stiamo provando mo.
1: Come?
0: Ma... Due li hai provati, che veramente erano dei tentativi.
1: Bene, bene. Oggi tu andresti su Paladino? No. Andresti su Simone Inzaghi? No. No, proprio perché l'hai provate, Vincenzo. Proprio perché l'hai provate. Allora io dico, se neppure Spalletti riesce a risollevare la situazione, poi non è che se viene Conte vince lo scudetto con questi, perché non lo vince lo scudetto. Però credo, veramente credo, che ti possa portare quel quid che io immaginavo e voglio immaginare ancora che Spalletti ha. Però tu, Vincenzo, la tua onestà intellettuale, ma della quale nessuno può dubitare, tu mi hai mandato un messaggio domenica sera che mi ha colpito, ma ha colpito perché l'ho pensata anch'io. Tu domenica sera hai detto: non abbiamo più la Juventus e temo che non abbiamo più neppure un allenatore.
0: Perché è entrato in un loop.
1: Bravo,
0: che
1: bravo. E anche a me.
0: È il perché sul quale ci dobbiamo interrogare. Siamo sicuri del perché qualcuno oppure sente la pressione di Conte?
1: O ma la perché... sente pure Spalletti, cioè se la sente Spalletti è grave.
0: Perciò ti ho detto, siamo sicuri che sia questo? Secondo me no.
1: Ma no.
0: Anche se è una storia che ci hanno raccontato un po' sempre dalla stessa persona che ti ha raccontato quella cosa che non puoi raccontare.
1: No,
0: però,
1: ho giurato che non posso raccontare.
0: Lo so, però sempre la persona ti racconta, ti ricordi, ci raccontò quella
1: sì,
0: situazione là. Quindi
1: telefonata
0: lui...
1: di stamattina, peraltro, lo sa benissimo. E lui mi fa, mandami subito l'audio. Ma se la telefonata, che audio ti mando?
0: No, un audio tuo in cui mi spiegavi le cose.
1: Ma se sei in diretta, come faccio a mandarti
0: quattro...
1: l'audio?
0: Me lo mandi sempre, sono quattro ore, mo l'hai capito il messaggio.
1: Ora l'ho capito.
0: Sei pessimo. No, e quindi, per dire, dobbiamo capire se è per quello o perché vuoi per la nazionale, o vuoi perché magari Napoli è stato un caso eccezionale, ma a un certo punto si è perso nel suo filosofeggiare.
1: Bravo. Guarda, Vincenzo,
0: io credo sia più la seconda. Io penso che lui di Conte se ne freghi proprio zero.
1: Ma non gliene frega niente. Però hai detto due cose sagge. Intanto, e qui non cambio idea, l'ho sempre detto e qui non cambierò mai idea, per me lo scudetto che lui vince a Napoli è frutto di alcune circostanze particolari, di una squadra forte, perché era forte, lui era reduce, l'abbiamo rivisto ieri, comunque da una buona stagione a Napoli, prendeva il posto di Gattuso e lì forse chiunque di noi sarebbe stato migliore di Gattuso, perché Gattuso, anche se il tuo amico oggi ha detto no, lo sto di... Gattuso è uno dei peggiori allenatori, li voglio bene perché è una bravissima persona, ma allenatore scarso,
0: si vedrà
1: che,
0: alla lunga.
1: Che però in queste situazioni secondo me si trova bene, ma detto
0: sì,
1: questo, lui già il primo anno fa bene, il secondo anno che non dimentichiamoci mai, c'è il mondiale a dicembre con il Napoli che ha tre giocatori che vanno al mondiale, mi pare, quindi sono circostanze. Il nazionale ci è arrivato male, ma in una situazione difficile. E poi Spalletti ha fatto bene alla Roma, pur arrivando sempre secondo. E è scoppiato il caso Totti. E io stavo con Spalletti, in quella situazione lì. Perché lì sì c'avevi un fantasma che ti rompeva le palle mattina e sera.
0: Non hai fatto benissimo all'Inter,
1: però li ha riportati in Champions, sì. E comunque ce l'ha fatto, ricordiamoci che
0: e là quel c'era famoso... il problema Icardi.
1: Bravo, bravo, bravo. Perciò per me è uno degli allenatori migliori in Italia, che non può sentire la pressione di Conte. Ma noi abbiamo sempre detto una cosa: speriamo che Spalletti non cominci a scapocciare. E purtroppo io in queste ultime settimane, analizzando il nostro mestiere, anche le parole, non soltanto sul campo, ma anche le parole. Io guarda, o ieri sera o l'altra sera, non ricordo, sabato forse, mi sono andato a rivedere alcune conferenze stampa di Spalletti a Roma, l'ultimo Spalletti a Roma, l'ultimo Spalletti a Milano. Vattela a guardare, Vincenzo, e guarda se non ritrovi tracce di questo Spalletti qua.
0: Ma perché lui è così. Lui è così. Ora, che lui a livello comunicativo sia fatto in un modo, ok, l'importante è che non trasferisca il nervosismo all'interno o nelle sue idee.
1: Colomania è una situazione che lui sta portando avanti per una battaglia personale, e sbaglia.
0: Questo è sbagliato. Anche se quando gli è stato chiesto, credo proprio a Dazun, gli è stato chiesto, diciamo, se adesso scende dal carro di Colomani, lui ha detto, poi te lo vado a recuperare, probabilmente lo trovo. Lui ti ha detto no, ma si è girato e rideva. Quindi quasi come a dire, ma sono messo in una situazione...
1: Lui si è messo in una situazione sbagliata.
0: Allora, fondamentalmente sai come ne esci? Facile, facile. Contro il NEC, panchina per Colomani, titolare Voltemate, magari anche più facilmente può trovare spazi, fa una bella prestazione, ok, vado avanti con Voltemate. E il Colomani subentra dopo. Te ne esci così, altrimenti non te ne esci più.
1: Gaetano, io sono d'accordo. Lui dice:
0: che Spalletti dice,
1: è uno dei migliori in Italia, ma non è un vincente. Poi, sai, Gaetano, quanti vincenti ci sono in Italia? Andiamo a vedere, poi andiamo in pausa. Di vincenti, vincenti: Conte, Allegri, Ancelotti è uno che in Italia ha vinto. Conte, Allegri, Ancelotti.
0: Già non lo puoi dire ancora di Gasperini.
1: Già non lo puoi dire di Gasperini. Poi Conte, Allegri,
0: sono quelli che
1: Ancelotti.
0: Si sono... Simone Inzaghi ha vinto quanti? Due scudetti.
1: Lo possiamo definire un vincente. Definirlo. Mettiamoci Simone Inzaghi.
0: Mettiamoci anche poi, lui.
1: Poi
0: Tudor no.
1: Ma per favore di Dio. Allora, Chivu è troppo presto. Gasperini, hai detto te, non è ancora un vincente. Ha vinto in Europa League. Poi Amorim, vabbè, è il primo anno che c'è.
0: Sarri no.
1: Sarri per me non è un vincente. Quindi sono pochi i vincenti, eh? Sono pochi i vincenti. Vabbè bella puntata fino a questo momento. Andiamo, poi vi riportiamo con tutti i vostri, ripartiamo con tutti i vostri messaggi.
0: Va bene, cambiati.
2: Due colori, due voci. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
7: Radio Bianco. Allora, ragazzi, da Riva Palermo. Allora, io per quanto non sia così convinto che Spalletti sia l'allenatore giusto per questo momento della Juve, secondo me gli stanno dando un po' troppe responsabilità, nel senso che consideriamo che lui aveva preparato un'estate o quel poco dell'estate, considerando anche la presenza di Ildiz, di McKennie e dei vari infortunati, anche banalmente pensando all'ipotesi di innescare Colomani, penso che la figura di Ildiz fosse molto importante. Quindi sono queste attenuanti, secondo me, nei suoi confronti, che forse stiamo dimenticando un pochettino.
8: Buonasera, sono Maria Grazia da Genova. Tutto vero quello che state dicendo, però scusate, l'anno scorso ne avevamo 5-6 punti di vantaggio su chi ci stava dietro ed eravamo praticamente qualificati in Champions. Bastava battere il Verona già retrocesso, vincere con la Fiorentina e i giochi erano fatti. Invece abbiamo pareggiato uno, perso l'altro, arrivederci, grazie. Quindi questo allenatore non sa motivare la squadra, non sa tenerli sul pezzo, non ha il polso adeguato, anche perché se anche con loro parla come fa nelle conferenze, ma chi ci capisce quello che dice?
9: Ragazzi, buonasera, Francesco da Lodi. Purtroppo è un gruppo perdente, è un gruppo di lavoro non all'altezza della Juve. Scarso nel senso non all'altezza della Juve, giocatori onesti, giocatori buoni ma non da Juve. Fin quando ci saranno i Locatelli, anche perché nome è Kenny, Gatti, non vinceremo mai nulla. Cioè io mi ricordo i Napoli, i Dario Bonetti, i Tricelli, i Galia. Siamo stati 8 anni senza vincere lo scudetto, lasciamo stare 2 Coppe UEFA e 1 Coppa Italia. 8 anni senza lo scudetto, questo è il 7º, è un gruppo di lavoro perdente. Francesco da Lodi, vi ascolto, siete grandi.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Bravi, zitto, bravi, Simone Rappomezia, grazie, lo farò. Ma è che hai un negozio? Perché se vengo, io sono anche vicino a Pomezia.
0: Aspetta, mi sono perso che ha detto.
1: Mi spiega come ripartire con la vibrazione.
0: Ah, ok.
1: Grazie, bravo. Simo, grazie.
0: Vabbè,
1: grazie,
0: a questo
1: grazie,
0: punto ne approfitto.
1: Ma ieri sì, ho parlato con l'intelligenza.
0: Se ci sono,
1: a un certo punto ho detto basta.
0: Se ci sono ginecologi o pediatri,
1: te Maranggio mi fai veramente.
0: Vabbè, ragazzi,
1: c'hai Matteo, Fabrizio, poi.
0: C'è un altro di cui non si può dire l'identità lavorativa. Sì, poi abbiamo
1: schifo,
0: Andrea.
1: Sì, lì. No, allora Andrea, non so se
0: manca.
1: No, aspetta, non so se stai ascoltando. Andrea Matto giovedì sarà con noi, ti racconto in diretta.
0: Pediatra e ginecologo.
1: Lui ieri mi raccontava una cosa, ho detto vabbè, tanto io l'avvocato ce l'ho, non lo pago.
0: Non è vero.
1: No,
0: non
1: giuro.
0: Detto, no,
1: Rossi
0: mai
1: l'ha detto quando
0: detto,
1: parlavi, mai quando mai parlavi di quella cosa.
0: Vogliamo ricordare
1: lì
0: quelle cose
1: tu
0: che
1: hai
0: ti
1: detto.
0: Sei fatta alle spalle di Andrea.
1: No, infatti niente. Detto, tanto l'avvocato cioè, non lo pago, quindi capito? Cioè, è una cosa schifosa.
0: Mai detto.
1: Marangio, c'ho la
0: registrazione. Però ribadisco, pediatro, ginecologo, noi ora ma ci abbiamo verso quest'altra strada qua.
1: Io faccio il ginecologo.
0: Torna utile. Sì, Santarelli. Tu sei il ginecologo arrestato, fai. Vai, sentiamoci
1: qualche
0: nota vocale. Mi fai
1: schifo, Marangio, mi fai schifo, va. Sentiamo, sì, vai.
10: Ragazzi, buonasera.
0: Mascarpone.
10: Sono Enzo e vi parlo da Napoli.
1: Ciao Enzo.
0: Ciao.
10: Sono tifoso della Juve da 56 anni.
0: Grande.
10: Avevo 8 anni. Niente, vi volevo dire solo una cosa, ma di che cosa stiamo parlando? Di un allenatore che ci ha tatuato sul braccio lo scudetto del Napoli? O dobbiamo tornare indietro al periodo del Covid che avevamo Sarri eppure veniva da Napoli e ci ha massacrato per quanto riguarda critiche e avvenimenti vari? Non parlare di Giuntoli, da dove veniva? Non veniva da Napoli. Eppure abbiamo visto il mercato che è stato fatto e quello che ci ha combinato. Non parlo di Comolli perché è un'altra faccenda a parte. Adesso abbiamo Spalletti. Ma per favore, Capisco. Per me ci vuole di nuovo Agnelli in tribuna.
1: Capisco anche
10: questo Ferrero, sinceramente.
1: Il cuore di questo tifoso napoletano, di questo tifoso della Juve di Napoli, lo capisco molto e ti abbraccio, grazie per questo messaggio.
0: E non crediate che non pesi anche a me vedere quello scudettino
1: del
0: braccio.
1: Però io capisco
0: lì
1: che i tifosi juventini di Napoli fa ancora più male. Questo io lo capisco.
0: No, è comprensibile, per carità.
1: Grazie Enzo.
0: Però vedi,
1: e ha citato tutti quelli che dal Napoli alla Juve hanno fatto disastri.
0: Sì. Però vedi, se uno lavora e
1: porta
0: risultati, hai trovato il ginecologo o il pediatra?
1: No, Claudio mi ha mandato una

0: 3.000. Ora, non è detto che siano tutti fossi della Juve, sicuramente non lo sono, però
1: c'erano anche i gufi
0: sicuramente. Vedo che per esempio dunque fammi vedere, Lazio Milan ha fatto 661.000, Inter Udinese 705.000, Torino Roma 463.000. C'è da dire che era un orario anche strano, addirittura Como Parma 87.000. Come vedete, insomma, la Juventus per dispersione è quella più
1: seguita. Ma è certo, solo che chi se ne frega, nel senso che le istituzioni continuano, se vogliono, a passeggiarti contro, perché comunque io continuo a vedere step on foot fischiati, non fischiati. A noi puntualmente quello, per esempio, di De Winter su Colomani andava tutto bene, da altre parti magari si interrompe. Insomma, i tifosi della Juve fanno parte della maggioranza in Italia, questo lo sappiamo, c'è niente da fare, ed è la squadra più seguita, più amata e più gufata. È un business, è il business dell'Italia calcistica, è sempre stato così.
0: Ho 50 anni, la storia di vincenti e non vincenti non ha minimamente senso. Conte, Lippi, Trapattoni, tutti non vincenti, addirittura due esoneri nel curriculum in Serie A. Conte, Atalanta, Lippi, Cesena, Ciotti, lo avevamo e lo ricordo benissimo. Che dopo i secondi posti della Piscina a Perugia e di Nakata, diciamo che era un perdente. A Manchester ci ha alzato la coppa in faccia. Hai detto una cosa anche qui molto concreta, Marco, mi ricordo tutto molto bene. Però il nostro è un ragionamento sugli allenatori vincenti in assoluto. Poi hai perfettamente ragione quando dici che insomma Ancelotti, che io non ho mai amato e che non amerò mai, ci ha alzato la coppa in faccia con tanta fortuna in quella situazione lì, rigori, però tutto si può dire di Ancelotti,
1: senza Nedved,
0: Sì, tutto si può dire di Ancelotti, meno che insomma non sia un vincente. Poi alcuni, secondo me, la mentalità vincente ce l'hanno a prescindere, e onestamente Conte era uno di quelli, ed è uno di quelli. Ma perché? Ma perché viene da una scuola dove ha imparato comunque a vincere, seppur da giocatore, non da allenatore. Altri se la possono costruire, Trapattoni per esempio se l'è costruita la mentalità vincente, altri non ce l'avranno mai. E anche qua torno sulla questione delle categorie degli allenatori, cioè ci sono allenatori perfetti per salvare una squadra, ma che se gli alzi l'asticella e li metti in squadra vincente non funzionano mai.
1: Le categorie, come hai detto tu, quelle fanno la differenza, così come l'esperienza. Però da questo punto di vista io anche mi sento di uscire dalla questione di vincenti e dei perdenti. Entro più nella casistica che ci sono degli allenatori di nuova generazione che stanno seguendo meglio l'evoluzione del calcio e che riescono a funzionare meglio seguendo l'evoluzione del calcio. Perché io posso avere un'idea dal punto di vista della comunicazione vincente, poi scoppiano i social, aumenta un altro tipo di comunicazione, e io, benché abbia gli strumenti migliori per poter comunicare, se non mi adeguo ai nuovi organi di informazione e comunicazione, anche al nuovo, come ti posso dire, modo di scrivere che viene cambiato dalla modernità, dall'attenzione del lettore, dal carpire l'attenzione, appunto la curiosità del lettore, io posso essere bravo quanto voglio io, però non rendo più. Invece ci può essere chi magari ha un'esperienza minore rispetto a te, rispetto a me, dal punto di vista del giornalismo, però, della comunicazione,
0: riesce.
1: Però ha captato le caratteristiche del nuovo modo di fare comunicazione, che può anche non piacere, può anche addirittura non essere corretto, ma funziona meglio.
0: No, guarda, c'è un altro aspetto secondo me nel calcio che è cambiato, no, Vincenzo? Le cinque sostituzioni io le paragono a quella norma che vietò il passaggio indietro al portiere, e sì, quello sì, ha sì, cambiato tanto, sì, il calcio, sì, sì. Oggi le cinque sostituzioni, guarda, secondo me non è un caso che tante partite si sbloccano o comunque cambiano negli ultimi minuti, perché se tu cambi cinque giocatori cambi metà della squadra, e quindi quei cinque che entrano, quindi ritorno in parte anche a Sassuolo, hanno energie diverse rispetto a quelli che escono. Quindi il saper leggere quelle cinque sostituzioni che ormai fanno più o meno tutti è fondamentale. Poi se mi chiedi se mi piace, no, perché si è snaturato veramente il calcio. Per me le sostituzioni giuste e corrette erano le

0: 3. Guarda, proprio visto che si gioca molto di più, si poteva arrivare a 4, ma comunque la mia idea era quella di non cambiare il 50% della squadra. Oggi tu, la stessa cosa che fregò Allegri quando rientrò.
1: No, che lui non aveva
0: non
1: c'era
0: capito niente. Quelle 5 sostituzioni sono fondamentali. Cambi il 50% della squadra.
1: Non solo. Sono fondamentali nel momento in cui tu allestisci la rosa sul mercato.
0: Bravissimo, bravissimo.
1: Cioè,
0: bravissimo.
1: Io mentre prima facevo un mercato nel quale dicevo ne entrano 3, faccio un tipo di mercato, c'ho una lista comunque limitata, adesso ne entrano 5. Io devo avere la possibilità di avere, come dicono tanti allenatori giustamente, 11 titolari in campo, 11 titolari fuori dal campo.
0: Sì, sì.
1: Solo che poi valla a tenere un giocatore di qualità in panchina come riserva, valla a trovare la quadra di una rotazione che lasci la qualità della squadra sempre alta e tutti contenti e soddisfatti. Guarda che è stata effettivamente un cambiamento epocale che cambia tanto, ma che costringe anche le società a spendere di più e a mantenere ingaggi più alti.
0: Forse. Allora, intanto troviamo Ciro da Canna che ci manda il suo primo messaggio, fra i tanti che ci mandano il primo messaggio, dice: perché non dire che Spalletti sbaglia sempre formazione iniziale, un centrocampo con Luiz e con Miners, come partire con due calciatori in meno, se poi ci mettiamo Colo allora sono te. Sì, però Ciro, intanto grazie e benvenuto.
1: Bello
0: con noi.
1: A Canna, eh?
0: Bellissimo a Canna, però è anche vero che non aveva altre possibilità di centrocampo se non con Miners e Luiz, perché Sar non poteva giocare e Owusu, insomma, non era ancora il caso. Su Colomani ne abbiamo già parlato. Poi Luca,
1: non mi riferivo ovviamente non a De Zerbi ma a Fabregas, tanto per fare un esempio, per esempio.
0: Però De Zerbi è furbo perché vince sempre lui. Cioè, fossi in Italia mi direbbe. Intanto dimostri quello che sei, un allenatore molto pompato, ma che poi scendi. Dice Luca da Genova: mai vista. Poi leggiamo anche Federico Nancone, perché comunque va sdoganato il tema Conte, e l'abbiamo fatto. Dice Luca da Genova: mai visto negatività così a inizio settembre. Vero, lo diciamo ieri. Il punto di rottura si è mano a mano sempre più abbassato. Fine stagione, novembre, adesso settembre.
1: Prima ci allarmavamo tempo addietro perché non si arrivava più in semifinale di Champions League o perché si arrivava a stento in semifinale. Adesso siamo preoccupati per la gara col NEC.
0: E ha ragione Luca, a metà settembre sta roba qua non si è mai vista. Che poi tutto nasce, se molto onesti, da una partita. Cioè una partita, io voglio la mia fiducia ancora in Spalletti nasce dal fatto che una partita la puoi sbagliare. Poi hai ragione Vincenzo, a Frosinone non abbiamo entusiasmato, col Parma non abbiamo entusiasmato, col Milan cioè, abbiamo fatto una buona partita, però quella vera sbagliata, abbiamo sbagliato tutto, è stato Frosinone, è stato Reggio Emilia. Però è una.
1: No, questo sono d'accordo, il vero problema è un altro, Ale. Tu puoi sbagliarla una partita, non c'è dubbio. Sono le spiegazioni che mi dai dopo questi clamorosi errori che mi preoccupano.
0: Esatto.
1: Perché lì sarebbe stato molto meglio dire: ragazzi, a un certo punto siamo andati in totale blackout, abbiamo voluto vincerla perdendo ogni principio di equilibrio su cui noi lavoriamo. No, che mi devi dire, cioè, però ce n'erano 8 in area di rigore. E non va bene, e non va bene, è sbagliato, è un errore. Quindi là non bisogna andare a guardare la parte fatta bene, perché altrimenti significa voler chiudere gli occhi davanti alle difficoltà. Invece io devo capire che il mio allenatore c'ha gli occhi aperti sulle difficoltà e che lavora su quelle, non sulle cose fatte bene. Perché poi dopo, in altri aspetti, ha ragionato esattamente così. Cioè gli dicono, hai visto Cegrova? Eh sì, però avrebbe dovuto dare la palla a Colomani. Allora tu dovresti fare lo stesso discorso a livello globale e dire, ah ce ne avevate 8, sì ma ne avevamo 2 dietro.
0: Cioè, poi voler attaccare coerente per forza Zegrova in una partita che ti aveva rimesso in piedi.
1: L'unico che ci aveva, perché poi tu non l'hai messa in piedi per il gioco.
0: Esatto, l'hai messa per due individualità.
1: Di un giocatore che ci ha messo la voglia, l'unico. Mentre gli altri non correvano.
0: Infatti quella è un'altra cosa, è vero, mi era sfuggita. Cioè te non puoi attaccare.
1: Ma che si attaccare,
0: ma so, parlare di li dovresti ringraziare.
1: No, dobbiamo ringraziare. Se tutti avessero avuto la voglia che ha avuto Cegrova di vincere la partita, forse l'avremmo vinta.
0: Sì.
1: Perché anche i difensori non avrebbero fatto questo scriteriato attacco alla porta e lasciando Douglas Luiz dietro.
0: Parliamoci chiaro, fra quelli che devono rientrare c'è anche Cegrova. Ma non è il principale indiziato, semmai.
1: Ecco perché ti dico: due versioni diverse di una stessa partita mi preoccupano. Perché se tu lo puoi dire, ok, dici voglio fare il perfezionista. Zegrov in un certo momento avrebbe dovuto passare la palla, avremmo fatto gol. Allo stesso tempo ti dico, non esiste al mondo. Sì, ne avevamo 8 nell'area di rigore, ma ne avevamo 2 dietro. E dietro avevamo Bremer sulla destra e Douglas Luiz centrale. Loro sono partiti a 0 allora e noi abbiamo preso gol. Quindi a me non mi interessa che ne avevamo 8 e stavamo cercando di vincere la partita. Dovevamo innanzitutto saperla non perdere quella partita.
0: Concordo. Dice Federico D'Ancona, se vogliamo toglierci quel mal di pancia quando gioca la Juve c'è da prendere Conte, senza se e senza ma possiamo parlare 10 giorni, ma l'unica soluzione, e non è detto che con quei due zuppi mi è piaciuta, con quei due zuppi davanti ci riesca, ma almeno la continassa si sputa sangue. Zuppi è bella,
1: Zuppi è bella,
0: Zuppi è veramente bella. Sentiamo un vocale. Zuppi.
2: Ciao ragazzi, Mauro da Bergamo. Io vi amo e vi adoro, però credo che a un certo punto basta con tutte queste polemiche. Portiamo pagina, amiamo la Juve. La Juve si ama sempre, nel bene e nel male. Basta, io credo che si stia anche da parte nostra dei tifosi esagerando. Sembra, cioè, abbiamo perso, va bene. Portiamo pagina, si rinizia, basta. Se no stiamo sempre a dire quello non va, quello non va, Douglas Luiz non va, Colomani non va nessuno, non va nessuno. Cioè, allora basta, cambiamo sport.
0: Allora,
2: basta.
1: Capisco la voglia di alleggerire.
0: Però, la capisco anch'io. Però insomma, così allora facciamo tre ore di trasmissione tutta la giornata.
1: No, ma soprattutto non raccontiamo la verità. Perché sennò così diventiamo radio ufficiale della Juventus.
0: Appunto.
1: Se noi chiudessimo gli occhi davanti a delle difficoltà concrete, diventeremmo radio ufficiale della Juventus e perderemmo credibilità davanti ai vostri occhi, anche davanti a noi stessi.
0: Dai su. Perché se perso, voltiamo pagina, parliamo.
1: No, perché se si fosse persa una partita. Sì. Oh, ci è andata male, uno ha azzeccato un gol da 45 metri, l'abbiamo persa, dobbiamo stare più attenti. Ma è come l'hai persa? E le spiegazioni che sono state date che ti deve far accendere un campanello. E il fatto che davanti già stanno a 7 punti che ti deve far accendere un campanello. Non lo devi vincere, scusate, ma devi arrivare almeno quarto? Perché le prime 3 tanto oramai se ne stanno andando, se ne andranno. E noi così non ci arriviamo manco quinti, sesti. E ti resta da vincere l'Europa League, ma... arrivato a un certo
0: con
1: punto
0: con la conference che giocheremo
1: con la conference che capito che si gioca a Torino,
0: ricordo. Non è questione di settembre, ottobre, novembre, il trend dell'ultimo periodo dell'anno scorso che preoccupa, d'accordo Michele, giustissimo anche questo. Esatto, una cosa che non mi è piaciuta di Spalletti è che chi fa insomma errori li coccola, una carezza ad un ragazzo entrato con grinta e che ci sta facendo fare un miracolo e lui lo critica.
1: A me là mi ha stupito Salvo, cioè mi ha fatto al limite anche incazzare.
0: Zuppi in dialetto anconetano significa scarsi, ecco, ci ha spiegato subito Cisco. Vai Fede, Fede sei zuppo.
3: Ciao ragazzi, Claudio da Stoccarda.
0: Ciao Claudio.
3: Ok, ho ascoltato la tua analisi Vincenzo, ok, giusto per criticarla la Juve, ma si sta esagerando ragazzi un po', il mio punto di vista, magari non state d'accordo, siamo ancora alla quarta giornata di campionato, ci saranno i carichi di lavoro, sì ok, stessi carichi di lavoro anche per le squadre, io Douglas Luiz non me la prenderei tanto, perché Douglas Luiz era diviso tra due fuochi, su Azic o su quell'altra persona che stava venendo al centro dell'area. Avrà lasciato spazio troppo ad Azic, sì, però lui aveva un occhio su Azic e un occhio su quello che stava venendo. Magari sarebbe andato su Azic, Azic l'avrebbe passato a quello che stava arrivando centrale.
0: Ma l'hai visto com'è arrivato?
1: Ecco, allora, in questo momento ho trovato un video che farò vedere ad Alessandro nella pausa, nel quale video c'è la risposta. È il modo in cui ragazzi, sei arrivato lì dietro, poi lo puoi prendere il contropiede, fa parte del calcio, ma non in quel modo lì. senza combattere, senza voglia, senza fisicità, senza atleticità, senza cattiveria.
0: No, e aggiungo, leggendo adesso Francesco Altopascio, e leggo proprio il messaggio: ci hanno preso per il culo passandosi più volte il pallone da distanza ravvicinata. Con Montero Vidal non sarebbe successo, vedete? Poi io l'ho detto prima, è la quarta giornata, teoricamente vinceremo lo scudetto, lo possiamo vincere, ma quello che abbiamo visto a Reggio Emilia, poi da domani, domani un altro giorno si vedrà, cantava la meravigliosa Ornella Vanoni. Però ragazzi, impossiamo dire che è una sconfitta come tutte le altre, perché ci hanno palleggiato in faccia con i nostri che stavano così a guardarli. Eh no, eh no, perché come ho criticato Motta quando ci hanno preso per il sedere in casa con l'Atalanta e a Firenze che ci hanno fatto il Torello al 53esimo, io non tollero, e così credo il 90% di forse la Juventus, che a Reggio Emilia contro il Sassuolo ci palleggino in faccia come hanno fatto con i nostri a guardare così. Perfetto. No, questo no, né oggi né domani né domani l'altro, perché siamo la Juventus. Ed ecco perché io questa idea, Vincenzo, poi malsana, no? Di cambiare ed eventualmente di tornare a lui, perché, e questo lo sai anche te, con lui, cioè con Conte in panchina, quel palleggio lì te lo fanno la prima volta, ma nello spogliatoio gli fa un mazzo così. Perfetto. Vincenzo,
1: io adesso ti do la prova provata che in teoria anche con Spalletti, in teoria anche con,
0: certo,
1: Spalletti,
0: certo.
1: Per questo non lo riconosco in questa Juve, non, e sono rimasto allibito. Adesso
0: solo
1: te lo
0: Napoli
1: faccio
0: vedo.
1: Adesso te lo faccio vedere. Ci fermiamo e torniamo tra poco.
0: Non dobbiamo, sì, non possiamo, ripeto, da domani si cambia pagina, anche perché c'è la conferenza di Spalletti. Ma guai a sottovalutare dei segnali,
1: eh.
0: È pericolosissimo, esatto. Perché se no poi ci troviamo fra un mese esatto. E mezzo, esatto. Non in classifica. Vai.
1: Torniamo tra poco.
4: Due colori, due voci. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Allora, io adesso ad Alessandro ho fatto dire una cosa che l'ha fatto impressionare. Napoli di Spalletti, Mapei Stadium. Calcio d'angolo per il Napoli, sbagliato clamorosamente.
0: Fermo, perché... Francesco, ho visto un video su TikTok sullo schema che fa Spalletti, esatto, sui corner, quando andava il Napoli e quella della Juve. La differenza è minima, solamente sul contropiede del Sassuolo i giocatori del Napoli correvano, esatto, e nel recuperare palla è poi riuscito, mentre la nostra camminava sul contropiede. Guarda Francesco, è quello che mi ha fatto vedere.
1: Quello che ho fatto vedere a lui. Calcio d'angolo sbagliato clamorosamente dal Napoli. Io ho fatto dire, Alessandro, sono arrivati indemoniati 10 giocatori che hanno fatto i 100 metri, correvano a perdifiato e hanno recuperato la palla. È incomprensibile. È lo stesso allenatore, è lo stesso allenatore.
0: Quello è Napoli che vince lo scudetto, certo, per l'amor di Dio, però quella roba lì è impressionante.
1: Puoi stare in fiducia quanto vuoi tu, Ale, ma questi si sono mangiati il campo.
0: E comunque guarda, due rimangono a protezione da tre quarti,
1: uno è Lobotka
0: e gli altri arrivano,
1: esatto.
0: E noi invece
1: guarda,
0: non c'era nessuno.
1: Guarda dove è arrivato Osimhen.
0: Ma certo,
1: diventa il difensore centrale.
0: Andatevela a vedere, ragazzi, certo, lo recuperate, perché è una cosa mi direte, non è il novantesimo, tutto quello che volete, ma tra questo sprint e tra camminare c'è
1: la cattiveria di andare a recuperare palla. Ecco perché ti sto dicendo, no, non può essere l'allenatore. Perché se un allenatore ti chiede di andare a recuperare la palla così, e venne elogiato quell'anno perché quella squadra rappresentava la volontà dell'allenatore, com'è possibile che lo stesso allenatore ti mette due in quel modo? Perché se l'avessi preso il gol così, allora la giustificazione di Spalletti che ti dice però ce n'avevamo otto avanti, per dire, no? Là era addirittura una situazione di calcio d'angolo, quindi era ancora più sbilanciato e a giusta ragione. Allora ci può stare, dice però avete fatto di tutto per recuperare palla, siete stati in inferiorità numerica e hai preso il gol. È l'atteggiamento.
0: Ma certo, ma è per quello, poi ripeto, domani ne cambiamo pagina, ma quella di domenica non è stata una sconfitta normale,
1: no.
0: È stata una sconfitta anormale per tutta una serie di situazioni. Giustamente dice Luca, perché giochiamo con il trequartista quando non sappiamo giocare per vie centrali? Infatti io credo che...
1: Questi noi invece, te lo faccio giusto rivedere.
0: No, impressionante.
1: Te lo faccio tu hai visto adesso
0: lui.
1: Quello.
0: Io più lo vedo camminare.
1: Guarda,
0: cioè...
1: Questi ancora devono tornare, è passato un minuto, ancora deve tornare qualcuno. Sono rimasti fermi lì.
0: Non la voglio più vedere. Credo che l'eventuale cambio... porterà a togliere un trequartista, quindi una sorta di 3-4-2-1, e inserire un mediano in più, magari laterale, ma un mediano in più, perché lì ci vedo McKennie o Sarr. McKennie secondo me non subito, ma poi col tempo Sarr. E aggiungo, siccome riflettiamo stamattina, quale trequartista puoi togliere? Io toglierei Nico, ma Nico magari lo farei giocare a punta centrale. Senti che ti dico, Vincenzo. Senti che ti dico.
1: No, non dici una sciocchezza, perché poi alla fine lui ha fatto anche l'attaccante centrale,
0: sì.
1: Mette Alebegovic, Nico con Sesao e Colo Vuotemate che entrano poi nel secondo tempo al limite.
0: Io
1: col Neck lo puoi anche in teoria fare.
0: Che non capisco niente. Colo gli do una carezza, ma giovedì va in panchina. E allora, se non voglio proprio snaturare tutto, mi fate vedere sto tedesco dal primo minuto? Fatemelo vedere. Ragazzi, Cornec, fatemelo vedere.
1: Sì, anche perché poi diventa una partita nella quale magari puoi anche far acquisire un po' di minutaggio e fiducia a qualche giocatore. Cioè, metti che questo si fa 90 minuti, ti fa 2-3 gol, e già affronta la partita con l'Atalanta in maniera diversa, già ti offre una soluzione diversa. Poi magari, oppure magari Colomani si sblocca e segna. Già vedi che va in maniera diversa. Però cerchiamo di sfruttare questa partita intanto per vincerla e poi per recuperare condizione, mentalità. Perché poi l'ha detto stesso Spalletti, questa ci farà male anche dal punto di vista mentale, perché noi ci dobbiamo preoccupare anche di questa cosa quale. Ora c'è il Neck. Metti che era il Benfica come l'ha toccato il Milan, guarda che non so se la portavi a casa,
0: no.
1: E se tu entri in un loop di depressione
0: per
1: e poi perdi anche l'Atalanta e poi ti devi solo far fermare e cambiare.
0: No, Vincenzo, bravo. A proposito di Neck, giovedì sera riapriremo lo studio Scirea. Tre domande per Spalletti, ci dice Lorenzo da Roma, molto interessanti. Una, perché Luiz la quarta giornata di campionato regge 90 minuti? Poi proviamo a rispondere. Due, perché basiamo il nostro gioco su liberare Cico che non segna manco con le mani? Tre, non abbiamo laterali bassi e Kelly e Bremer giocano bene a tre, male a quattro, perché giochiamo con la difesa a quattro? Lorenzo, bellissime domande. Allora, Luiz la quarta di campionato regge 90 minuti? Bella domanda alla quale non ti so rispondere. Te sai rispondere?
1: No, forse sì. Io credo che siano proprio i suoi ritmi naturali.
0: Naturali, può essere.
1: E temo che sia così.
0: Due, perché basiamo il nostro gioco su liberare Cico che non segna manco con le mani? Perché è l'unico che salta l'uomo nell'uno contro uno.
1: Ma ne parlavamo prima in redazione con Mirko che salutiamo e con Fabio che salutiamo. Ti fa perdere sistematicamente tempi di gioco.
0: Ci sono, sì.
1: Perché più tengo palla, è più vero. Mi saltano i tempi di gioco. Perché nel frattempo faccio sì che la difesa rincula. Io sì, posso saltare l'uomo, ne salto un altro, arrivo sul fondo, testa bassa, ma è un cross al centro, sempre lo scarico, quelli se la sono imparato, dico ok, esatto. Diciamo che lui mi salta perché è bravo a saltarmi, però metti un uomo sul primo palo, metti esatto. Due a coprire lo scarico, perché tanto lui questo fa, il cross al centro non lo fa ed ecco che...
0: Non abbiamo laterali bassi, vero? Questo però è un problema un po' di tutti, ma noi non lo abbiamo. Kelly e Bremer giocano bene a 3, male a 4. Perché giocano a difesa a 4?
1: Tecnicamente Selic è Selic, un laterale sì. basso e tecnicamente Kalulu lo può fare, detto che c'è Cambiaso che in teoria lo dovrebbe fare.
0: Però secondo me lo sai che se cambia modulo passa a 3.
1: Sì, però sono d'accordo che poi a 3 non solo Bremer, Lukumi e Kuki. Bremer, Lukumi e Gatti fanno i 3. Anche Kelly, Bremer, voglio dire,
0: anche Bremer, Lukumi e Kelly.
1: Ma io a questo punto direi meglio Gatti. A questo punto. Pensa un po' che ti vado a dire. Io pensavo che Kelly fosse uscito. No, Gatti, Bremer, Lukumi, Gatti come tre.
0: Kalulu alto. Criticavamo chi è? Criticavamo Tudor, però perché metteva nei 5.
1: Ma io lo so, non puoi mettere Selic. Che magari ti offre più copertura. Quindi la
0: Selic
1: difesa...
0: la Roma l'ha fatto. Selic c'è un serio problema, però, e lo dicono le statistiche, lo dicono i numeri. Non mette mai in cross come deve.
1: No.
0: E questo purtroppo lo sappiamo. Potresti mettere, guarda, se non è il 4-4-2, la coperta di Linus, ok, potrebbe essere il 3-5-2. Però nel 3-5-2 metti a sinistra Selic e a destra Kalulu. Io non ce lo vedo Kalulu, diciamo, nei 5, ok? Anche se poi la difesa diventa 5,
1: diventa 5-3-2.
0: Però non ce lo vedo. Cambiaso ce lo vedo già un po' di più a sinistra. E dall'altra parte?
1: Dall'altra parte c'è Kalulu. Cioè,
0: e tutti gli esterni che abbiamo, se fai il 3-5-2?
1: No, li perdi. Però
0: 3-4. Allora 3-4
1: devi fare 3-4-2-1 e devi mettere Nico e Alabegovic alle spalle di, sì. di Kalulu e perdi con Sesao.
0: Un amico dice potrebbe essere Bremer, Lukumi e Selic. Sì, tecnicamente potrebbe essere Bremer, Lukumi e Selic, però perdi Kalulu. Oddio, in questo momento Kalulu male. E ti dico, nei due io non metterei mai Colomani volte male, ma metterei uno dei due insieme a Nico.
1: Però allora, tu sai che io non ho grande considerazione dal punto di vista difensivo di Gatti, ma se tu schieri una difesa a tre, perché ti ho inserito Gatti? Perché di questi qua, Gatti è uno che fa transizione, che sì, corre, sì. che aggredisce. Selic, secondo me, no, non lo saprebbe fare. Cioè, allora, se io devo fare una difesa a tre, devo mettere Bremer, Lukumi e Gatti. E metto tre mastini. Due dei quali Selic sono anche abbastanza.
0: Io Selic lo vedo meglio eventualmente, Vincenzo, alto, non basso.
1: E perciò, cioè nei tre dietro devono starsi tre. Poi metti Selic alto a destra al posto di Kalulu. Se proprio vuoi sacrificare Kalulu, non va. Cambiasso a sinistra.
0: A sinistra.
1: I due in mezzo.
0: Detto che poi tecnicamente Kalulu può fare anche uno dei tre.
1: Sì.
0: Quello magari un pochino, ma anche, che si sgancia un po' di più.
1: Ma anche in questo momento perlomeno lo farei rifiatare, perché me lo ricordo quando ha fatto il 3 nel mondiale per club contro il City, è stato un disastro. Non è così. Metto sti tre: Lukumi, Bremer, Gatti. Alto a destra Selic, alto a sinistra Cambiaso. In mezzo ci metti i difensori, i centrocampisti che c'hai, che può essere Sarr e Douglas Luiz.
0: Sì, Okumanes.
1: 3-4. No, poi diventano, sì, diventano 4, 3, 4, 2, 1, metti Alabegovic e Nico alle spalle di Kalulu, di Colomani.
0: Di Colomani.
1: Perdi con
0: Guarda
1: Sesao.
0: Che Kalulu al posto di Colomani, ci sta.
1: Perdi con Sesao, ma probabilmente testi il fatto che un giocatore che porta meno palla ed è meno monotematico a favore di una... Di un movimento più ampio, diciamo, di squadra, forse tu guadagni qualche tempo di gioco. Che Alebegovic c'è un altro che scambia subito.
0: Io,
1: ma guarda che ti dico,
0: io
1: guarda che
0: Alebegovic non ci rinuncio mai.
1: Guarda che ti dico, Ale. È vero che quello gioca sulla destra laterale, ma tra i due dietro l'attacco, no? In una partita che si può fare perché ti serve anche gente che rincorre. Io vedrei addirittura Alebegovic e Cegrova.
0: Come i due,
1: come sì, i due sì, dietro l'attaccante.
0: Tanto dici non segnano l'attaccante.
1: No, perché non gli chiedi la copertura a Cegrova. gli chiedi di partire, Begovic, esatto, magari, sì. L'unica perplessità è che Jegrov ama partire da destra, però hai visto come scambia, chiede l'1-2, no, poi no, c'è quello, il sinistro che segna,
0: quello ho pochi dubbi. No, guarda, Andrea Casarano, in effetti dice, voi parlate così del NEC, lo conoscete così bene? No, io lo conosco pochissimo,
1: domani ce lo facciamo raccontare
0: da Fabio. Ho visto qualcosa, però ti dovessi dire conosco il NEC, ti direi una bugia. Ma proprio perché lo conosciamo poco vuol dire che non è una squadra fenomenale. Cioè, mi devo preoccupare anche del NEC alla luce di quello che ho visto col Sassuolo? Sì, ma siccome da domani giriamo pagina, guarda che non battere il NEC sarebbe un'altra, l'ha spiegato molto bene Vincenzo, sarebbe di entrare in una situazione molto molto molto delicata, quindi
1: un gruppo devastante.
0: È un gruppo devastante.
1: Sarebbe un loop devastante.
0: No, sarebbe micidiale. Prego.
5: Ciao ragazzi, Ezio. Ciao. Da Gubbio.
0: Ciao Ezio.
5: Io sento parlare degli ultimi 10 minuti. Sì, ci sono stati tutti quelli attacco uno, attacco quell'altro, abbiamo preso gol. Ma il problema mio, secondo me, è il primo tempo, che gli attaccanti si buttavano in mezzo, sì. Non c'era un
0: anche questo
5: difensore
0: è verissimo.
5: Che lanciasse la palla,
0: anche questo è verissimo.
5: Che verticalizzasse.
1: No, verticalizzare
5: il primo tempo. Il secondo, vabbè, dato in quella maniera.
0: No, è vero. Intanto ringrazio Luigi, grazie Luigi.
1: Vedi, qualcuno legge editoriali, io mi guardo da leggerli.
0: Vedi, anch'io, ma io guarda, piuttosto che leggere il tuo editoriale.
1: Non leggere niente, lascia
0: piuttosto
1: stare.
0: Piuttosto che leggere il tuo editoriale, stavo per dire una cosa che posso dire.
1: Vergogna. Vabbè, tanto è una cosa che fai tutti i giorni, quindi lo puoi dire.
0: Cosa faccio?
1: Defechi?
0: Sì, ma io non lo leggo almeno quando defeco.
1: Ah,
0: fortunatamente, perché guarda, se uno defeca tutti i giorni può essere un problema. No,
1: la perdita ce l'ha.
0: L'amico da Gubbio dice una cosa correttissima. Noi ci siamo concentrati sugli ultimi minuti, ma in realtà lui parla del primo tempo, che al di là poi del tiro di Nico non c'è stato niente. E hai ragionissima,
1: niente.
0: Nico più di una volta ha fatto il taglio e non gli arriva mai, tant'è vero che ci ha raccontato Antonio in diretta, a un certo punto ha mandato tutti a quel paese. Ma anche il secondo tempo, che Spalletti ci ha detto, ma è stato bello, e il secondo tempo ci hanno palleggiato in faccia. Ti hai visto un bel secondo tempo?
1: No. E soprattutto sono d'accordo con l'amico, questo lo dico da una vita, è diventato un po' il cavallo di battaglia. Destra, sinistra, ma non si verticalizza centralmente mai.
0: Mai, mai,
1: mai, mai, mai, mai. Cioè io per il primo dai e vai l'ho visto con Jegrova e Colomani, quando ha segnato il secondo gol
0: quando ci hanno provato a volte Made e Colomani.
1: Sì, vabbè, no, là non è stato un dai e vai, là è stato un sorreggiamoci a vicenda, prima o poi qualcuno arriva davanti alla porta.
0: No, Martino, chiaramente quello che dice Vincenzo è per il campionato, non per l'Europa.
1: No, certo, io dico in generale, cioè, stiamo provando a ipotizzare una formazione per
0: anche lì devi essere bravo, perché Milik si era fatta sua scelta, ok, almeno è fuori da tutte e due. Cosa che non condivido, ma evidentemente l'hanno messo fuori perché non ha nemmeno 10 minuti.
1: E probabilmente lo venderanno.
0: Bene. Ma lì devi essere bravo, tu allenatore, a motivarlo quel ragazzo, cioè Zegrova, perché l'ha messo fuori la lista europea. Bene. Però il campionato gli serve, t'ha fatto due gol, cosa che lui da quando era alla Juventus non ha mai fatto. Quindi, invece, dagli uno schiaffo, dagli una carezza.
1: Dagli una grande
0: perché
1: carezza.
0: Tanto lo schiaffo lei già dato.
1: Dagli una grande carezza. Digli che ha fatto quello che avrebbero dovuto fare tutti
0: gli altri, perché tanto giovedì lo tieni fuori, per esempio, gli e gira le palle a lui,
1: visto che ti piace filosofeggiare, cioè, avresti dovuto dire Jegrova è entrato e ha giocato a calcio, perché intanto ha giocato a calcio,
0: perché nel primo tempo, poi come dice correttamente Simone, perché noi alcune cose di quella partita, e ritorno ai due messaggi che capisco molto bene e ripeto, a domani giriamo pagina, ma nella sconfitta di Sassuolo noi abbiamo visto nel primo tempo anche il tiro di Kumanets, che guardate ragazzi, se ci fosse stata la possibilità, io allenatore lo prendevo e lo mettevo in panchina, perché lì quantomeno tira forte, tiralo fuori dallo stadio, ma non appoggi al portiere. Non appoggia al portiere. Cioè, noi abbiamo visto anche quello domenica. Posizione cresce. Vincenzo centrale,
1: so.
0: Con Muric che è uno dei portieri più scarsi.
1: So.
0: Più scarsi. Lui gliel'ha appoggiata.
1: Non se ne esce però. Perché tu dici, ok, ha fatto il gol alla prima partita, l'assist alla seconda partita, si è ripreso, si è tolto, niente, si è tolto niente.
0: Ma infatti questa è una cosa, un'altra cosa preoccupante. Cioè, Kumanets è uno che lo metti 20 minuti? Forse ti fa qualcosa. Lo metti in quarto, forse ti fa qualcosa. Lo metti dal primo tempo e c'ha un'occasione colossale. Appoggia il portiere.
1: Non lo fa.
0: Capisci che questa però è soltanto, e poi dobbiamo chiamare Lorenzo, è soltanto Cabeza. No, perché no, non certo. È possibile, non è possibile. Che vuoi, Rossi? No, ma come chiede? Sì, allora, Rossi è innamorato ormai.
1: Ah.
0: Grazie a te, Rossi. Cioè, capisci cosa abbiamo visto?
1: Lo so, io stavo andando a ricercare l'azione, però, per dire, fortunatamente non l'hanno postata, perché tu là devi colpire di collo, prima devi, cioè, ti arriva sul sinistro, devi bucare la porta. Ma torniamo sul discorso della cattiveria, della voglia, della determinazione che ti manca.
0: No, ha ragione anche questo amico Ale da Torino che dice il quattro cretino non sarebbe la soluzione migliore in base ai colori che abbiamo, centrocampo con Douglas basso, Kopp e Sar nel mezzo di guarda Kopp, però chiaro rispetto a quelli che ci abbiamo, Cicco o Nico a destra, Ale Begovic a sinistra e una punta centrale. Sì, penso di sì, però poi vanno, in teoria questo secondo me oggi è lo schema migliore. Problemi? Ne vedo due. Uno, la punta centrale, perché nel 4-3-3, ragazzi, deve avere o gli esterni che segnano o la punta centrale.
1: Sì.
0: Degli esterni che segnano, qui forse possiamo avere Ale Begovic, forse, che ci prova. Cicco non segna mai. E davanti? Però come modulo
1: è perfetto. Vabbè, certo. Sicuramente in questo momento più del 4-2-3-1, perché non ce l'hai uomini per fare 4-2-3-1. Nel 4-3-3 chi sarebbero i tre? Sar con Miners, Luiz. Però adesso c'è McKennie, eh? Non dimentichiamo che c'è il recupero di McKennie.
0: McKennie, Luiz e Sar.
1: E diventa già qualcosa di diverso, di proponibile.
0: Lorenzo dice un altro: siamo stati talmente brutti che abbiamo offuscato la bruttezza della prestazione di Kun Miners. Sì, perché poi nel brutto brutto. No, io invece su questo Pasquale non sono molto d'accordo. È un altro. Dice: scusate, ma un allenatore che non capisce che non si può fare il viaggio a trasferta nello stesso giorno della partita dove vogliamo andare. Allora, non lo so, io credo che qua ci sono due scuole di pensiero. Molto grazie per questo messaggio che ci dà uno spunto su un tema che troppo spesso noi abbiamo sottovalutato. Ci sono due scuole di pensiero. C'è la scuola di pensiero, questo parlando anche con calciatori, allenatori, che ti dice, come ha detto Spalletti, e lo condivido sotto certi punti di vista. Te magari c'è la partita la domenica alle 20:45, fra una cosa e l'altra parti il sabato alle 1, arrivi alle 4:30, poi c'hai una giornata intera di noia, tutto sommato, no? Perché sì, è vero, fai la riunione tecnica, però
1: non fai nient'altro.
0: Dall'altra parte però ci sono quelli che ti dicono sì, però sta insieme, il gruppo magari ha modo di scambiare due battute, due parole, una cosa e un'altra. Io onestamente, non essendo stato mai un calciatore, neppure un giocatore di basket o di altro che ha questi problemi, non vi so cosa dire.
1: Allora, io provo
0: certamente
1: a trovare...
0: E chiudo, se devo andare a Reggio Emilia, per me è giusto partire la mattina.
1: Io provo
0: è un'ora
1: a dare...
0: di treno, un'ora e mezza di treno.
1: Sì, provo a dare una lettura plausibile, che non è questo il motivo sicuramente, però potrebbe esserlo. Allora, se io ho nel gruppo Zidane, Higuain, Dybala, Mandzukic, io li faccio partire il giorno prima, e quella giornata tra virgolette di noia diventa una giornata in cui questi leader, queste persone così, ti caricano a pallettoni. Se io devo passare una giornata con Miners
0: però magari è il simpaticone,
1: no, sarà, sì, ma non ti serve il simpaticone, non ti serve il bravo ragazzo, perché con il simpaticone e con il bravo ragazzo ti fai la battuta e finisce là. Mi torna in mente il video famoso di Gianluca Vialli, no?
0: Sì.
1: Prima della finale
0: che girava, certo.
1: Ma quando lui girava tu vedevi sì la risata eccetera, però poi vedevi quelle facce cattive di Deschamps, del gruppo, della squadra, nello spogliatoio, lo stesso Conte, che sì, poi ti facevano la battuta, però vedevi che loro proprio si guardavano e si trasferivano quell'aura. Questi che si trasferiscono in una giornata insieme, il balletto di McKennie.
0: Però Vincenzo, noi questo lo possiamo immaginare,
1: no, è una forzatura, ma è una
0: Colomani ti fa morire dalle risate,
1: ma non devo morire dalle risate. Io ti sto dicendo, non ho bisogno di ballerini o comici. Se io ho Mandzukic, Higuain, Tevez, sta gente qua, una giornata di prepartita con questi che ti insegnano a incattivirti, a far salire la tensione, la pressione, che ti guardi e ti dici ce li dobbiamo mangiare ogni tanto, scusami, che ore sono, ce li dobbiamo mangiare, perché uno come Tevez, uno me li mangio così. Se io passo la giornata a ridere, a scherzare, ti ricordi quell'altro video in cui, credo nella serie dedicata a Chiesa, Chiesa parlava al tavolo mentre mangiavano, sì, e sì, Bonucci credo diceva stai mai zitto,
0: sì,
1: cioè il leader anche nel momento di pausa ti trasferisce qualcosa.
0: È vero.
1: Se io non ho il leader anche in quel momento non mi riesco a trasferire niente, allo sto punto parto e vado direttamente a giocare.
0: Tra l'altro su questa cosa ricordo, poi rispondiamo anche all'amico Tony Azzurigo, ricordo che quando andai a Pisa, grazie a Samuel, che ovviamente è ovunque,
1: immenso Samuel,
0: parlando proprio di questo argomento, lui disse, cioè non lui disse, una persona dello staff della Juve disse, guarda, perché era il periodo che no, da poco partivano il giorno stesso, c'è un po' una spaccatura, per esempio il gruppo degli italiani è più contento, il gruppo che è un paradosso se ci pensi, il gruppo degli stranieri preferirebbe partire prima. Quindi anche lì tra i giocatori non c'era la più grande unità di intenti. Dopodiché mi sembra che la Juve comunque è andata a Reggio Emilia dalla mattina alla sera, ma altre trasferte a Frosinone era partita il sabato.
1: Sì,
0: eh?
1: sì.
0: Era partita il sabato, perché ricordo che Nerino,
1: quando
0: il Buonerino
1: andò lì. Perché il viaggio quando è un po' più lungo è chiaro, devi mettere in conto anche quelli che sono gli imprevisti dei trasporti, quindi parti comunque prima.
0: Tony ci chiede Kelly a centrocampo. No, non ce lo vedo, Tony. No. Sinceramente,
1: io guardo in questo momento Kelly non lo vedrei proprio in campo.
0: Sì,
1: dopo quello che però, mi ha fatto
0: sì,
1: vedere.
0: Io però anche qua lo ha fatto perché è impazzito o lo ha fatto perché gli ha detto vai a attaccare l'area avversaria?
1: Allora ti rispondo anche qua. Tu puoi anche essere impazzito o te lo può aver detto l'allenatore. Dopodiché vedi che ci stanno due a difendere e se prendi gol è finita. Non resti là fermo a camminare, perché io ti ho fatto vedere l'inquadratura larga o lui come stava.
0: Certo.
1: Cioè lui là quantomeno dice non lo prendo, però corro come hanno corso quelli del Napoli che ti ho fatto vedere. Cioè corro a quella velocità, cerco di raggiungerti, di metterti fiato sul collo, o quantomeno dico finisce, prendiamo il gol, però tu vedi che io sono arrivato fin là, non che sto fermo. Allora è l'atteggiamento che a me mi fa arrabbiare, quindi boccio il giocatore che neanche ci prova. E che santa miseria.
0: No, allora a me viene un po' da ridere a leggere quest'ultimo messaggio, no? Perché l'amico Maurizio ci dice: ma è giusto, cioè è bello poter spiegare, ci prendiamo un minuto in più. Ma vi sembra giusto criticare, virgola, scrivere sproloqui, virgola, rendere l'ambiente Juve ancora più dubbioso sulla squadra, virgola, allenatore, virgola, società, virgola, per poter solo rivendicare opinione. Allora, Maurizio, io ripeto, è giusto spiegare, perché poi giustamente magari fai un altro mestiere, però ti ribalto la domanda, non so se ce la fai a risponderci in 30 secondi.
1: Non penso, stiamo chiudendo.
0: Vabbè, ma 30 secondi vediamo. Quindi noi cosa dovremmo fare, Maurizio?
1: Ripeto, non siamo l'ufficio stampa della Juventus.
0: Cioè, noi abbiamo scritto sproloqui, non so dove. Ah, sì, forse l'editoriale. Criticare. Abbiamo perso 3-2 col Sassuolo.
1: In quel modo.
0: Rendere l'ambiente Juve ancora più dubbioso. Mi sembra che di dubbi ce ne sono tanti, anzi, cerchiamo in qualche modo di dire la fiducia e tutto. Dubbi su allenatore società, dobbiamo farlo. Poi, opinione. Insomma, sì, dobbiamo fare opinione,
1: è il nostro
0: Maurizio,
1: lavoro.
0: È il nostro lavoro. Vi dobbiamo raccontare bugie? Il giorno in cui ci presenteremo qua a raccontarvi bugie, credo che io non mi presento.
1: Non ha senso.
0: Poi, se per
1: poi
0: te...
1: è chiaro che noi, e lo facciamo, cerchiamo di equilibrare anche i più severi nei giudizi. A quanti dei nostri ascoltatori che oggi erano ancora più avvelenati abbiamo detto no vabbè però questo è un eccesso, ma, no, però questo è sbagliato, perché il nostro compito è anche quello di equilibrare le cose, tant'è che noi nonostante tutto entrambi abbiamo detto abbiamo ancora fiducia
0: esatto,
1: a Spalletti
0: e
1: vogliamo che sia Spalletti a ritirarci fuori da questa situazione, a ridarci qualcosa,
0: basta saper leggere
1: e per pensiamo cui,
0: Maurizio,
1: che lui sappia farlo,
0: sì, ci sembra
1: però
0: ah,
1: se
0: no,
1: noi
0: aspetta
1: veniamo...
0: opinioni e concetti dettati dalla non simpatia per questo e quello, poi dice a prescindere forse no Maurizio questo non ce lo puoi dire però
1: simpatia per questo
0: no.
1: Quello
0: anzi abbiamo contestato oggi uno che ci ha scritto che tanto si viene presi a palla dall'Atalanta perché c'ha la simpatia solo per Conte, quindi questo no Maurizio, però grazie del messaggio,
1: carità,
0: grazie
1: però,
0: anche
1: come senti, come vedi noi non possiamo venire qui a dire vabbè ragazzi è stato un incidente di percorso, non ci pensa, noi dobbiamo anche far riferimento all'onestà intellettuale,
0: non è questione di simpatia, Maurizio, questo te lo posso garantire, capisco
1: e ma questo è giusto per far capire che non è che attacchiamo chi la pensa contro di noi, capisco che quando sei tifoso lo vivi in due modi,
0: certo,
1: di pancia e quindi vuoi dire le peggio cose, o un po' più di testa e dici mi sento toccato e quindi vorrei che si dicesse qualcosa di bello, perché altri dicono noi dobbiamo metterci nel mezzo.
0: E oggettivamente, Maurizio, ringraziandoti ancora, è davvero difficile trovare qualcosa di bello in quello che abbiamo visto, ma domani cambieremo pagina.
1: Speriamo che sia stato.
0: Grazie a tutti. A proposito di cose belle, quindi grazie a tutti, Rossi. Grazie anche cose belle ce l'abbiamo e adesso arriva Quintiliano. Però ci fa anche la rima. Grazie soprattutto al nostro grandissimo, meraviglioso, immenso e adesso è diventato anche il più large, perché Magliocca Magliocca è dimagrito e però il grazie noi lo dobbiamo dire.
1: Slim.
0: Oh ragazzi, Magliocca
1: è diventato slim.
0: Magliocca si è mangiato pure la pizza integrale, ma sopra guarda come si guarda la panza. Grazie a Federico Rossi.
6: Grazie a te.
1: Ciao Rossi.
0: Ciao ragazzi, ciao a domani.
4: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.

0: squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
1: Un pomeriggio dalla redazione.
2: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi in mattinata. Permangono infatti, si legge in una nota, elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre ad un possibile pericolo legato ad eventuali infiltrazioni terroristiche.
3: La presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si sono svolti oggi in Campidoglio i funerali di Stato, informa Laika di Emma Bonino, scomparsa venerdì 11 settembre all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Sul feretro di Bonino la bandiera blu dell'Europa con le 12 stelle dorate. Centinaia di persone si sono radunate in piazza, tanti di ogni schieramento, i politici presenti.
2: L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Il testo ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta «No alla legge truffa», subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme, oltre ad una modifica che ridisegna i confini dei collegi della provincia di Bolzano e all'astensione del voto fuori sede ai caregiver.
3: E di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. L'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 km. In base ai dati della telecamera di sorveglianza, la nube di cenere si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. SAC, la società di gestione dello scalo catanese, comunica il prolungamento dunque della chiusura delle attività di volo in arrivo e in partenza fino alle 22 di questa sera.
2: Il ministro degli esteri dell'Oman ha avuto un colloquio telefonico con il segretario di Stato americano Marco Rubio sugli ultimi sviluppi regionali e sugli sforzi per una de-escalation tra Stati Uniti ed Iran. I due hanno inoltre discusso del mantenimento degli sforzi diplomatici per risolvere le questioni in sospeso. L'esercito americano ha intanto distrutto ieri due piccole imbarcazioni iraniane che erano la caccia di un drone della marina statunitense che pattugliava lo stretto di Hormuz.
3: Siamo allo sport con la pallavolo. Oggi alle 21:05 si gioca Italia-Cechia, incontro valido per la fase gironi degli europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico del Pala Panini di Modena. Giovedì 17 settembre gli azzurri incontreranno gli sloveni. L'Italia guida attualmente la classifica a punteggio pieno con 9 punti.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
6: Radio Bianconera, buongiorno! Good morning everybody! Bonjour, comment ça va, comment la va, donde estás? Yves Daroche, di mattina presto, incredibile amici, ha sfidato il traffico di Torino, le intemperie, temperatura a Torino e impressioni di settembre.
7: Buongiorno a tutti, temperatura 20 gradi, traffico...
6: Anche qua.
7: Non se ne parla perché è veramente tutto intasato.
6: E ritorno alle scuole. Quando ripartono le scuole è un casino, non si viaggia più. 20 gradi anche qua, però qui c'è un prevalentemente soleggiato. Potrebbero aprirsi le nubi all'improvviso, far penetrare un raggio di sole sulla panchina di Spallettone, che la vedo molto in discussione oggi anche dal punto di vista del racconto mediatico. Noi come sempre vi abbiamo anticipato, appena finita la partita sconfitta contro il Sassuolo, quello che sarebbe accaduto. Infatti sta deflagrando, sta arrivando, il caso Conte Spalletti sta esplodendo. Premessa doverosa e seriosa, caro Iv, la panchina di Spalletti non è in discussione, a meno che i risultati, l'ambiente, la squadra, i dirigenti, c'è sempre una meno che, anche perché negli ultimi 3 anni purtroppo abbiamo vissuto sulle nostre spalle dei cambi inaspettati, e quindi bisogna sempre stare sul chi va là. E allora, caro il mio Yves, la chat è già bella calda perché sa già tutto. Domani giochiamo con il NEC, l'incredibile NEC. Abbiamo il ritorno del sindaco che si è preparato, ha studiato il NEC. Oggi vi spiegherà tutto del NEC. E ha un paio di giocatori che secondo me voi, uno in particolare, lo dovreste conoscere molto bene. Poi naturalmente c'è lo spiegamento delle forze, perché stasera inizia il Milan con l'Europa League. Allora Milan di qua, Morim di là, le dichiarazioni, la prima conferenza. Alle 15 parla Spalletti, mentre siamo in onda noi alle 10 e qualcosa il direttore Antonio Paolino e Camillo De Micheli saranno lì alla Continassa per guardare l'allenamento della Juve e trasmetterci un quarto d'ora omaggio di allenamento della Juve, che poi è Torello, 2 riscaldamenti, 4 battute, giusto per fare la conta di chi c'è e di chi non c'è. Ma non perdiamo tempo, chi ha tempo non aspetti tempo. Fratelli Bianconeri, Sole Bianconeri, è la vostra rassegna stampa del 16 settembre 2026 ed è mercoledì. Ci avevano preso in giro, giocate di giovedì. No, inizia oggi che è mercoledì l'Europa League. Noi giochiamo di giovedì, però il Milan la inizia oggi, che è mercoledì. Attenzione, sulla Gazzetta dello Sport l'Europa chiamò. L'Europa chiamò. Milan in Coppa. Dopo 575 giorni, vedi che quel 5 là non se lo tolgono più, questo 5 continua a ritornare, vedi che ogni 2 titoli per 3 c'è il 5.
7: Ossessione
6: 5. A San Siro questa sera alle ore 21 arriva il Benfica, allora sai, Amorim è portoghese, si è riempito di portoghesi, il Benfica è portoghese, ci sono un sacco di giocatori portoghesi, dirigenti portoghesi, allenatori portoghesi, amici portoghesi, procuratori portoghesi. Speriamo anche paghino tutti il biglietto stasera. Questa doveva essere una battuta da rompipallone, invece no. L'assalto all'Europa League non vinta e mai vinta dal Milan parte con Cissé, Ramos e Cinson, il nuovo acquisto. Domani invece gli olandesi del NEC per la Juve. Spalletti prepara un'altra Juve con volte madre dal primo minuto. E rompipallone, naturalmente, ossessione. Non 5, ma ossessione Juve. Lo Juventus Stadium, che poi si chiamerebbe Allianz, se non vi dispiace, ospiterà la finale di Conference del 2028 per poterla giocare in casa. Magari nel 2028 ospitiamo l'Inter allo stadio per fargli giocare in casa la finale di Conference, sempre ammesso che ci arrivi. Il Bologna va a Palladino, altra panchina che salta alla quarta giornata, 2 in 4 giornate, è già finita con Tedesco. Bologna Tedesco, Bologna dopo Motta, italiano, continua la nouvelle vague del calcio moderno. In 2 anni ne ha cambiati 3. Bologna 2 anni ne ha cambiati 3, peggio della Juve. Roma-Inter. Testa caldissima, perché sabato è già sfida record. Che sfida record è? Roma-Inter, caro Iv, che bellezza. La miglior difesa contro il miglior attacco. La miseria, non è mai successo. È vero?
8: che ci fossero due squadre in testa alla classifica, una con la miglior difesa e una con il miglior attacco, che si sfidano. Incredibile, amici, una grande novità nel panorama del calcio mondiale. Ma niente, Çalhanoğlu, e qua inizia la campagna della Gazzetta, che senza Çalhanoğlu non si può giocare, scusa pronta. Un'Europa su misura. Un'Europa su misura per Milan e Juve. Occasione, occasione per Milan e Juventus. Dall'Leverkusen al Celta non ci sono top club. È vero. Non ci sono top club per come li intendiamo noi. Ma la domanda che vi faccio oggi è, cara chat di RBN Radio Meccanera, l'unica radio che conta. No, perché se noi continuiamo con la storia della storia, il Milan e la Juve hanno storia, sì, ma non si vince con la storia, si vince con le squadre di oggi e non quelle di ieri. Oggi, in questa Europa League, Milan e Juve, non ci sono grandi top club, ma Milan e Juve sono dei grandi top club? O sono degli ex grandi top club alla ricerca dell'anima, della ricostruzione, e quindi sono a livello delle migliori di Europa League, ma non top club? Perché noi, oltre a fare i conti con la storia, secondo me dobbiamo iniziare a fare i conti con la realtà. Quindi, io vi ho sempre detto, secondo me la rosa della Juve è una rosa importante, l'ho detto Carnevale, lo ha detto Spalletti in più di una circostanza, abbiamo alzato il livello, adesso ne abbiamo fuori 9, 7... 8 in Europa League, perché abbiamo uno squalificato e uno fuori lista, ma comunque la media è sempre sopra i 6. Quando ne avremo al massimo fuori 3, che sono i Lungo, De Genti, Locatelli, Yıldız e Thuram, che sono comunque assenze importanti, però quando saranno solo 3, con il resto della rosa abbiamo una rosa importante, ma non superlativo importantissima. Quindi possiamo competere, ma non siamo tornati a essere un top club. Secondo voi questa Juve in questa Europa League ha l'obbligo di vincerla o deve far di tutto per arrivare fino in fondo, che è un altro modo di vederla? Secondo te, Ed, cosa deve fare la Juve in Europa League?
7: La seconda.
8: La seconda. Avevi, non volevi sprecare parole, volevi fare la sintesi.
7: No, no, perché penso che sia giusto, deve lottare e arrivare lì. E fa avere la sua forza, poi vincerla si riesce.
8: In finale. Dov'è la finale?
7: Non lo so. No. Così non vale, però.
8: Lo so, sai che io sono in Fingardo, ogni tanto lo faccio. Non fidarsi del Ren, scrive la Gazzetta dello Sport. Attenzione, ricordiamo il calendario della Juventus in sequenza: NEC domani, poi Celta Vigo, Ren, AZ, Omonia, Bersheva, Ferencváros, e chiudiamo in casa contro la Real Sociedad, che è probabilmente la squadra più difficile di questo inizio di Europa League. E allora Spalletti che fa? Spalletti alla svolta. E un'altra Juve. Pronti? 5 cambi. C'è Voltemade. I rientri di McKennie e Cambiaso, che hanno lavorato in gruppo finalmente ieri, volesse il cielo che, offrono novità tattiche, perché i rientri di McKennie, soprattutto di Cambiaso, un po' di meno, offrono novità tattiche. Vediamo allora cosa spolvera Spalletti. Idea due punte con Colo. Però poi vai a leggere bene, approfondisci. Colo più spostato sull'esterno, Voltemade in area. E allora non sono due punte. Sono in campo due punte, ma non giochiamo con due punte. Cambiare molto per non cambiare niente, scrive la Gazzetta. Beh, allora cosa lo facciamo a fare? 8-6.

0: campo con Allegri e Chiellini infortunato vicino a lui che gli dice: non siamo squadra. Ve la ricordate quella scena? Secondo me, more or less, siamo tornati lì. Intanto la Fiorentina è guarita, batte 3-0 il Pisa in Coppa Italia, nel derby toscano, e ora deve affrontare il Napoli agli ottavoli. Genoa. Genoa sempre Vasquez, il capitano, 1-0, entra, segna, la decide all'87esimo, adesso se la gioca agli ottavi con l'Inter, il Genoa. Poi sfogli le prime 10 pagine della Gazzetta, ci sono praticamente tutte le squadre, anche quelle minori. Sfogli le altre seconde pagine della Gazzetta per arrivare fino alla pagina 19, c'è tutta la Serie B, i campionati est, c'è di tutto, c'è di più. E a un certo punto, a pagina 22, dico a pagina 22, era arrivato a 19, adesso è ritornato a 22, Malagò la resa dei conti. Buon figlio, il presidente del CONI dice e attacca: regole da rispettare. Attenzione, cioè qui abbiamo il CONI, cioè la massima istituzione dello sport italiano, che attacca il neopresidente eletto della Federazione Italiana Gioco Calcio e dice che bisogna rispettare le regole e quindi bisogna indagare a fondo su questa elezione. C'è una roba da far venire giù tutto il palazzo. E invece, a pagina 22, dove ci arrivo solo io che per lavoro me le devo leggere tutte, c'è questo Malagò alla resa dei conti. Ora, ma se fosse stata la Juventus e Agnelli, sarebbe a pagina 22, Yves, o in prima pagina ci sarebbe Agnelli, la resa dei conti, la federazione lo indaga?
1: Copertina totale.
0: Copertina totale. E invece Malagò scivola a pagina 22. Vabbè, una sciocchezza, cosa volete che sia? Il CONI che attacca Malagò. Roba è all'ordine del giorno, non è successo niente di strano. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport, apriamo Tutto Sport, vediamo se cambiano un po' le visuali. Su Tutto Sport è Juve pensa positivo, che non è la canzone di Jovanotti, così son vivo, ma è il CT, il coach Campagna della Pallanuoto, grande tifoso bianconero, che interviene e dice: il momento è difficile, ma con la negatività non se ne esce. Attenzione, ne ha per voi. Non reggo più neanche i tifosi pessimisti e sempre lamentosi, dice il coach Campagna della Pallanuoto. Ce l'ha con voi, tifosi della Juve, di cui lui è un rappresentante, perché è tifoso della Juve. Spalletti deve ritornare un calciatore, dà dei consigli a Spallettone, stare con i suoi in un altro modo, evidenziando le cose buone, trasmettendo energia positiva. Deve fare un passo indietro Spallettone, dire: vabbè, dai, facciamo finta che sono ancora un calciatore. È un modesto calciatore, Spalletti, non è che ha fatto sta grande carriera, a differenza di qualche altro allenatore. Scelga i leader, scelga almeno due leader. Grazie. Spalletti deve scegliere. E dove li trova sti leader in sta squadra? Dove li trova? Dimmi, chi è che può essere il leader in sta squadra? Altra domanda della chat di mattina. Chi può essere? Guarda, non ve ne chiedo due, ne chiedo uno perché insomma, troppo sforzo poi dopo. Uno, mi dite un leader, cioè uno di questa squadra che coach Campagna cita Marchisio e Pirlo, cioè cita Marchisio e Pirlo il centrocampo e dice: nei momenti di difficoltà, Marchisio e Pirlo alzano la testa al centrocampo e dicono: ragazzi, cioè uno che a Reggio Emilia contro Sassuolo a un certo punto alza la testa e dice: ragazzi, fermi tutti, state andando, dove state andando tutti, fermi. Chi è? Chi è il secondo te che è a centrocampo, in difesa, dove vuoi? C'è uno di questa squadra che si ferma a un certo punto e dice: oh, Boni, dove andiamo? Chi è? Chi può essere? Chi è? Chi lo fa? Chi lo fa io? Faccio io, fai tu. Facciamo
1: Ma facciamo entrambi.
0: entrambi, facciamo noi. Scelga il leader. Gasperini, ah, Gasp Capoccia, alla romana su Tutto Sport. Il caratteraccio di Gasperini rende spesso tesi i rapporti anche con i giocatori. Poi da Papu Gomez in giù i litigi sono interminabili. Però sa imporsi sul mercato. È quell'allenatore che fa la guerra estiva ai suoi dirigenti e magari li fa mandare anche via perché sul mercato vuole quello che vuole lui. Ribalta le squadre tatticamente e inculca la mentalità da big. Vabbè, su questo. E quella foto con Moggi a Torino di ieri che è diventata virale sui social, i tifosi sognano, ma che sognate? Ha detto ieri Luciano, siamo vecchi amici, ci siamo incontrati a Torino, abbiamo parlato di calcio, del più.

0: del meno, del più del meno e di calcio. La prima buona notizia. Oh, ci abbiamo messo quasi mezz'ora, Yves, ma siamo arrivati finalmente alla prima buona notizia del giorno. Qual è? McKennie per l'Europa, domani il NEC. In porta a Grabara, punto di domanda, potrebbe essere McKennie, il rientro di McKennie, che poi ieri è stato in gruppo, adesso vediamo se gioca subito o no, ma il rientro di McKennie che cosa consente? Consente il 3, 4, 2, 1. Perché senza McKennie l'equilibrio in questa squadra non si può trovare. Vedi tu. Ore 21 stasera, Amorim sfida il Benfica. Solo un risultato accettabile, la vittoria, dice lui. Ma si riferiva alla partita di stasera o all'Europa League? Cioè Amorim dice che il Milan deve vincere stasera o dice che deve vincerlo poi? Perché se tu segui la conferenza stampa, cioè gli fanno la domanda, ma lui non dice dobbiamo vincere l'Europa League, anche se poi glielo titolano. Dice per il Milan la storia, c'è solo un risultato, vincere, poi c'è tutto, dice bisogna arrivare in finale. Non dice dobbiamo vincere l'Europa League. Un po' se gliel'hanno forzato. Toro, in prima pagina su tutto sport, vuoi che non ci sia un po' di Toro? Toro, abate. Abate già sotto esame la quarta giornata. Bologna, Palladino per Tedesco, nuovo allenatore del Bologna che è il prossimo avversario del Toro. Cioè, Palladino, nuovo allenatore, arriva a Toro, vince col Toro, esonerato ad Abate che era l'allenatore. È tutto un circo, ragazzi, è tutto un circo. Ma secondo te dopo quattro giornate sono già saltate due panchine, ce ne sono altre cinque in bilico? Dopo quattro giornate di campionato, due panchine saltate e 4-5 in bilico?
1: Bisogna dire ai tifosi juventini.
0: Perché bisogna dirgli ai tifosi juventini? A parte che glielo stiamo dicendo perché ci ascoltano i tifosi juventini, perché bisogna dirglielo loro?
1: Di guardare in faccia la realtà, comunque accettare, costruire e crescere.
0: Cosa c'entra? Ma che cos'è? Un manifesto programmatico? Ci sono le elezioni? Ma che c'è?
1: No,
0: cosa stai dicendo?
1: No, perché per loro ogni volta che non va cambiamo tutto, cambiamo questo, cambiamo quell'altro.
0: Cambiamo questo, cambiamo quell'altro. Cioè, adesso ci arriviamo a Conte, però voi non mi seguite, non vi volete fidare quando vi dico le cose. Ve l'ho detto subito domenica notte, occhio. Che Conte sta squadra la prenderebbe, occhio che Spalletti non è a rischio, ma se becca due sconfitte, occhio. Intanto per Nico Gonzalez, lo dico e lo ridico a tutti, è la seconda volta che lo faccio quest'anno, si vede che inizio a innervosirmi su sta roba, lo ridico. Ragazzi, non è una gara chi ce l'ha più lungo, si tratta di fare informazione. Cioè, se io domenica notte ho detto guardate che mi sono messaggiato, guardate che Conte sta squadra la prenderebbe in corsa, guardate che non succede, ma nel caso la Juve ha Conte a disposizione. Cioè, non l'ho fatto per dire, l'ho detto prima degli altri, ma chi se ne frega? No, perché vedo che nelle ultime 24 ore si sono tutti appropriati di questa notizia. Ragazzi, non è una gara a chi la dice più lunga, Bisogna fare informazione. Non è che dovete arrivare tre giorni dopo per dire al mondo l'ho detto, no, non l'avete detto voi, c'è qualcuno che l'ha detto per primo, ma non è una gara. Dopodiché si analizza, si discute, ma non è che i giorni dopo ognuno deve uscire dicendo ve lo dico io, mi arrivano notizie. Ma cosa ti arriva che è tre giorni che l'abbiamo detto? Cosa ti arriva? Te lo dico io cosa ti arriva, se siete avanti così. Contatto con la storia. Intanto per Nico Gonzalez è arrivata la convocazione dell'Argentina. Vabbè, lo convocavano anche prima, non è che c'era bisogno della Juve. Contatto con la storia. Ecco, alla Ibegovic e Voltemade, lezione di Juve a Jay Museum. Hai visto sui social della Juve, Voltemade, alla Ibegovic, Eve, che entrano allo Juventus Museum, girano, guardano le coppe, annusano la storia, gli spiegano le vittorie, i successi.
1: Non ho guardato ancora, sono sincero.
0: Vattelo a vedere. Sono 6 anni che portiamo i giocatori nuovi dentro al museo, gli facciamo annusare la storia, li mandiamo a lezione di Juve, poi escono dal museo, è come se non ci fossero mai entrati. Perché
1: Prendono la sedia
0: come di Gregorio e scendono in campo. Cuore derby, eccolo qua, c'è Neck domani sera. L'olandese è rimasto regaltissimo a Torino. Chi è? La nuova vita di Schurz. Te la ricordi Schurz, il centrocampista del Toro? Gioca nel Neck. Aveva rischiato di smettere di giocare, problemi fisici, è ricominciato e gioca nel Neck adesso. Quindi c'è un pezzettino di derby domani sera con Schurz. Poro Schurz. Miniera Europa League. Quella, abbiamo sempre detto che non vale niente questa Europa League. Invece, Miniera Europa League. Sono spuntati i dobloni così all'improvviso. Vincere per il tesoretto. Partecipare all'Europa League ti garantisce 14,4 milioni. Vabbè, c'è più 60. Da 14 a 60. Tesoretto, tesorino. Tesorino. Tesorino Juve. Ogni vittoria, beh, se arrivi in fondo però sono 50. Tu pensa, se arrivi in fondo, in finale, becchi 50 milioni che è di meno della partecipazione alla Champions. Tesorino, tesorino. Ogni vittoria vale 450.000 euro, ogni pareggio vale 150.000 euro. Praticamente ogni pareggio vale di più di un grande acquisto del campo del calcio femminile. Vedi un po'. La Juventus ha appena fatto un acquisto che è un grande attaccante spagnolo, d'altro di come dire, per 100.000 euro. 150.000 vale un pareggio in Europa League. Dai, se pareggiamo con Neck ci siamo acquistati l'attaccante spagnolo per Juventus Women, ce lo siamo già ripagato. Caso Malagò, qua il caso Malagò su tutto sport da assume dei contorni leggermente diversi, leggermente. Caso Malagò, perché è un caso, sulla FIGC incombe il commissario. Qui si parla di commissario. Allora interviene Gravina e dice no, non abbiamo commissariato prima, non si commissaria adesso. Ma che vuoi Gravina? Ancora parli, ma ancora ti esprimi con quel che hai combinato. Ma spostati. Gravina, spostati, lascia fare agli altri. Basta. Hai già fatto, hai già dato, hai già combinato. Basta. Levati, spostati. Secondo la Procura Generale dello Sport, per candidarsi serve il tesseramento per la federazione. Irragionevole la posizione di Chiné. Buon figlio del CONI attacca e dice: chiederemo pareri legali approfonditi. C'è il rischio commissariamento per la Federazione Italiana Gioco Calcio. E se dopo l'elezione rapida di Malagò la commissaria va a commissariare, o il commissario, commissaria o commissario, va a commissariare la Federazione Italiana Gioco Calcio, viene giù tutto. Non ti sembra un caso da prima pagina questo? No. Modriti, andiamo avanti, chiudiamo tutto sporti. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Attenzione, qui tre cose da notare. La prima, Spalletti sotto tiro. Eccolo lì, paginata, Spalletti sotto tiro. L'onda social, partenza deludente. Adesso però non è che Spalletti è bilico la panchina per i social. Adesso va bene tutto. L'onda social, facciamola diventare una canzone, ma non è che Carnevali. Fammi vedere cosa dicono sui social. Carnevali infatti difende Lucio. Ma è Conte il tema caldo, ne sono accorti anche loro. Già a meno 5 dalla vetta la Juve. Neck e Atalanta sono due esami. Juve penalizzata dagli infortuni di Yıldız e Thuram e Locatelli. Veramente ce ne avrebbe minimo 6, massimo 9-10 in queste due giornate. Però se vogliamo ridurlo a 3, riduciamolo pure a 3. No, perché quando Napoli aveva 8 infortuni diventavano 15. Qua invece vedo che è un po' in difetto. Polo ancora in ritardo, attesa per Voltemade. Domani debutto in Europa League, McKennie e Cambiaso rientrano in gruppo, alleluia. Amorim dice voglio vincere l'Europa League. Io però non l'ho sentito dire voglio, io ho sentito dire il Milan deve arrivare in finale, non l'ho sentito dire voglio vincere l'Europa League. Secondo me l'hanno un po'. Corsi e ricorsi bancioneri è l'editoriale del Corriere dello Sport Stadio. Si torna a parlare di Conte, il penombra adesso, assassino, la miseria, cos'è, fin giallo, dai. E allora tutta la storia, Conte, Allegri, Conte, poi però è andato all'Inter, Conte, poi è andato a Napoli, Conte, poi è... Conte a spasso, Spalletti in bilico, Conte. Però non è un 1 più 1 fa 2, è la situazione, ragazzi. Io credo che la Juventus sia arrivata al punto che la deve smettere di cambiare in continuazione, perché se noi continuiamo a cambiare in continuazione non ne usciamo più. Però, se Spalletti da qui in avanti dimostra mentalmente di essere un po' distaccato e i risultati iniziano ad essere negativi, se la situazione si compromette, se si arriva a quel punto lì ed è pieno di sé, se si arriva a quel punto lì, in giro c'è Conte, e anzi c'è lui, è lì, non vede l'ora, ma ve lo dico io, non vede l'ora. Poi, dovesse succedere una roba del genere, sarebbe l'ennesimo fallimento della Juve che cambia allenatore, ci sarebbe una discussione social mostruosa, però qualcuno dice in queste ore, non è l'uomo adatto, come non è l'uomo adatto? In questo momento, cioè se cambiano l'allenatore vuol dire che è successo un disastro, e se è successo un disastro a ottobre, chi più adatto di Conte, scusami, per prendere e rimettere a posto i pezzi? Non lo so. Dovessimo arrivare alla decisione di cambiare allenatore, io, chi è l'uomo più adatto in questo momento per prendere la barca in corsa? Chi è?
1: Scusami, è una domanda in cui non voglio rispondere perché no, perché non mi piacciono le minestre, cioè non mi piacciono le minestre. Uno, quelle riscaldate.
0: Mi piacciono le minestre, preferisce la pasta asciutta. No, quelle riscaldate. No.
1: Minestre mi piacciono, ma quelle riscaldate no, perché deve essere fresca.
0: Però però lo so, si diceva anche di Lippi, è tornato, ha vinto due scudi in fila, ha fatto una finale di Champions.
1: Lo so, però Lippi era Lippi. Però
0: vabbè, Lippi era Lippi.
1: No, aspetta. Io di Conte lo ammiro, lo rispetto, però non ha mai dato stabilità per 4-5 anni a una squadra.
0: Ma infatti
1: il mio pericolo è sempre lì, perché
0: attenzione, infatti la domanda è, contestualizzando, in questo momento anch'io sono d'accordo con te, io ero d'accordo sulla conferma di Spalletti, ma se le cose vanno dentro il burrone e bisogna cambiare in questo momento, non è che devi prendere il traghettatore, come leggo, Brambilla fino a fine anno, devi prendere uno che dà una scossa, in giro c'è lui. È una scossa, è un'esigenza temporanea, non è che lo prendi per dire, ecco, prendiamo Conte e facciamo 5 anni di progetto, non esiste, non c'è mai arrivato in vita sua per 5 anni di progetto.
1: Ma lui non
0: ma se tu arrivi alla decisione di allontanare... No. Va diretta a me. Lo fa in 3 secondi il traghettatore alla Juve, Conte. Non vede l'ora. Non vuole morire prima di essere tornato alla Juve. Non vede l'ora.
1: Il cuore pulsa, diciamo così.
0: No, ma perché lo ha messo lui? Cos'era? Due estati fa aveva fatto quell'apparizione televisiva in cui gli chiesero qual è il tuo rimpianto, rimorso. Lui dice, no, uno solo, essere andato via dalla Juve mi pento. Ce l'ha qua.
1: Ma
0: per cui non anche, vede l'ora.
1: Anche tornando, vedi in che situazione è la società. Non puoi pretendere tante cose, devi accettare quello che fa la società. Quindi, occhio.
0: Certo. ma se uno non vede... Ma non siamo in estate. Cioè, un anno e mezzo fa, lui alla fine cambiò idea, perché con Comolli... Ma era estate, c'era da partire dall'inizio. Qui siamo in corsa, un'altra situazione. Qui stiamo parlando di una cosa che non ci auguriamo, perché mi auguro di tornare subito a vincere, che sia una bella annata per quello che possiamo raggiungere, un'annata con i bocconi amari, come ha detto Carnevale, ma dove magari arriviamo in fondo in Europa League e ci qualifichiamo in Champions per il campionato. Magari togliendoci qualche soddisfazione qua là in Coppa Italia, se si può. Io mi auguro questo quest'anno. Ma se disgraziatamente la situazione dovesse precipitare e la Juve arrivasse a pensare che l'unica soluzione è cambiare l'allenatore, in questo momento l'unica soluzione per dar la scossa, se la situazione è precipita, è Conte, non è Inzaghi, non è Deschamps, non è Palladino, che ci siamo scampati il pericolo, ha preso un'altra panchina, non sono questi. Se no, non oggi, domani, cioè la Juve perché deve cambiare allenatore? Perché perde con Neck e l'Atalanta, chiaro? Cosa che non ci auguriamo evidentemente, no? Ma se lo cambia è perché la situazione è andata a scatafascio. E se va a scatafascio, l'unico in giro che la può mettere a posto è Conte. Piaccia o non piaccia, come diceva il procuratore 20 anni fa, non ci sono telefonate dell'Inter e invece ce n'erano una valanga. Ma adesso ci arriviamo. Attenzione. Domani debutto in Europa League. Corsi e ricorsi bianconeri, si torna a parlare di Conte il penombra. Ma... nelle prime 10 pagine del Corriere dello Sport Stadio, la notizia di Malagò che rischia il commissariamento non c'è. Vabbè, dite voi, anche di là è pagina 22. Nelle seconde 10 pagine del Corriere dello Sport Stadio, la notizia di Malagò approfondita non c'è. Fino a pagina 30 del Corriere dello Sport non c'è, ma neanche a pagina 36, è sparita! Non c'è approfondimento su Malagò sul Corriere dello Sport Stadio. Ma come mai? Come mai? Invece oggi, 20 anni fa, grazie all'inesauribile archivio di Marco da Crema che ogni giorno ci sottopone le prime pagine dei giornali di oggi, 20 anni fa, caro Yves, c'era la chiusura del cerchio della farsa. Terremoto era il titolo. Guido Rossi va in Telecom. Deve lasciare la Federcalcio, non può avere il doppio ruolo. E adesso come si fa? E tutti i discorsi che avevamo fatto per il calcio moderno, dobbiamo subito trovarne un altro. Vergogna! Quindi, riassunto di Farsopoli. Le intercettazioni le fa Telecom. Guido Rossi, interista, viene nominato commissario della Federazione Gioco Calcio. Lì l'hanno commissariata. Guido Rossi fa di tutto per consegnare all'Inter lo scudetto della Juve. Finito il suo compito, lavorato bene, viene promosso amministratore delegato di Telecom al posto di Tronchetti Provera, interista, nel consiglio di amministrazione dell'Inter con Moratti, dove è passato anche Guido Rossi. Tra interisti ci si intende. Fine del cerchio. Cos'è cambiato oggi rispetto a 20 anni fa? Niente. Il potere è gestito sempre da una parte. L'altra non è neanche all'opposizione, se ne frega proprio. Chiudiamo, l'abbiamo già chiuso il Corriere dello Sport Stadio, sui quotidiani politici, Corriere della Sera, Stampa e Repubblica, nelle pagine sportive, il caso Malagò trova spazio. Non ci sono campagne mediatiche clamorose, però il caso Malagò trova spazio. Perché sui quotidiani sportivi no? Fatevi delle domande e datevi delle risposte, come vi direbbe Marzullo. E allora, chiuso tutto, caro mio Iva, apriamo tuttojuve.com, il vostro punto di riferimento. Ricordatevi sempre, su tuttojuve.com avete tutto: le opinioni juventine, le opinioni dei nostri avversari, le notizie juventine, le notizie dei nostri avversari, le polemiche, le moviole, gli editoriali, le firme bianconere. Avete tutto minuto per minuto. Quindi tuttojuve.com è da scaricare e avere qua sul palmo della mano. Attenzione, in questo momento c'è il primo piano mattutino. McKennie, il recupero che può cambiare la Juve. Perché? Ecco perché serve tantissimo a Spalletti McKennie. Massimo Pavan fa una disamina tattica, oltre che tetica. McKennie si avvicina al rientro e può diventare fondamentale per Spalletti. Corsa, equilibrio, inserimenti. Alla Juve sono mancate proprio queste qualità. Perché alla fine, diciamoci la verità, caro il mio Ive, cara la mia chatta di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, McKennie, tutte gli estate in partenza, McKennie nella Juve che vinceva sarebbe stato in panchina. Possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma McKennie in questa squadra è fondamentale, perché sa fare tutto il contrario di tutto e lo fa. E lo fa. E lo fa bene per quel che può fare lui. Lo fa bene. E infatti tutti gli allenatori che passano lo tengono titolare. Alla Juve manca chi corre anche per gli altri. E chi è? McKennie. McKennie può riequilibrare Douglas e con Miners. Con il Sassuolo è mancato l'equilibrio. Chi lo poteva dare? McKennie. È perfetto anche per un possibile cambio di modulo. 3-4-2-1. McKennie. La Juve ha perso anche un po' di energia. Chi è che corre sempre e non si ferma mai? McKennie. La stagione è lunga, scrive Pavan su tutto Juve. E la Juve ha già pagato un conto altissimo all'infermeria. Se arriverà il via libera, però, Spalletti ritroverà un giocatore che potrebbe diventare molto più importante di quanto sembrasse soltanto questa settimana fa. A questa Juve non serve solo più qualità. Serve gente che corra, copra, si inserisca e riempia gli spazi. McKennie non possiede la soluzione a tutti i problemi, ma possiede molte delle caratteristiche che oggi mancano. Ecco perché il suo recupero potrebbe pesare molto di più di un semplice rientro dall'infermeria. Cioè, Cambiaso che rientra, va bene, ne abbiamo uno in più. McKennie che rientra è fondamentale. E questo è fare conti anche con la realtà. Sì, oggi McKennie per la Juve è fondamentale. 6 anni fa non lo sarebbe stato. Oggi è fondamentale. Le firme bianconere. Oggi chi è che firma nel box nero su bianco o bianco su nero? Mirko Nicolino, grande new entry di quest'anno su tuttojuve.com. Juve già costretta a rivedere tutto, scrive Mirko. La Juve viaggia sull'onda lunga della scorsa stagione. Idee confuse, squadra in balia delle partite. Spalletti deve trovare la qualità e la quadra. Altrimenti un film già visto, Thiago Motta, Tudor, poi Spalletti, è la Juve dell'anno scorso. Ma i modelli di gioco non sono replicabili. Non puoi aspettarti da Spalletti il calcio champagne del Napoli. È come quando dicevano del Sarri Ball, quando Sarri è arrivato alla Juve, vi ricordate? E io dicevo, ma Sarri al Napoli, il tridente, lo faceva coi piccoletti, aveva i piccoletti tecnici guizzanti, è arrivato alla Juve, si è trovato i Marcantoni. E per vincere lo scudetto ha dovuto cambiare la sua filosofia. I modelli non sono replicabili, ha ragione Mirko. Non sono replicabili i modelli. Squadra che vai, ambiente, giocatori, storia e cultura che trovi, è tutto diverso. Il virgolettato di tuttojuve.com, che ci riassume anche il tema del giorno, è CONI all'attacco di Malagò, chiesto un parere legale. Ma non sembra una notizia interessante. Come mai? Intriga, sto caso. Che voi, non vi interessa proprio sto caso Malagò. Eppure vi dovrebbe interessare, perché dietro questi movimenti politici chi paga è sempre soltanto la vostra squadra del cuore. Chiudiamo tuttojuve.com, andiamo ad aprire bianconeranews.it. Attenzione, in questo momento in primo piano c'è Pedulla. Pedulla, che fa Pedulla? Pedulla avvisa la Juve. La miseria, cambiare ancora l'allenatore non è la soluzione. Vabbè, se ce lo dice anche Pedulla, allora siamo tutti d'accordo. Fermate il tempo per 1 anno e mezzo, date continuità al progetto. Ho capito. Però, ragazzi, qui non stiamo parlando di bisogna cambiare allenatore, qui stiamo parlando di nel caso che la situazione precipitasse. Perché nel caso la situazione precipitasse, cosa si fa in questi casi? Si cambia l'allenatore, purtroppo. Dopo 4 giornate ne ha già cambiati 2, Serie A. Grosso, Firenze ha beccato, ha perso 3 partite, l'hanno cambiato. Ma Allegri ha preso 3 partite al Napoli e l'ha cambiato. Ma Allegri è un altro allenatore, si porta dietro un'altra storia, e con De Laurentiis ha fatto un patto aziendalista. Cioè gli ha detto il presidente De Laurentiis ad Allegri, guarda che qua col casino che abbiamo fatto con Conte, mercato non lo possiamo fare, dobbiamo vendere giocatori e recuperare. Lui ha detto va bene. E quindi mica lo manda via perché ha perso 3 partite. Bisogna contestualizzare, ragazzi. Spalletti ha fallito l'anno scorso l'obiettivo, è arrivato 6º. La Juve era 15 anni che non stava fuori dalla Champions League. Ha fallito l'obiettivo, è stato confermato nonostante l'obiettivo fallito. Quindi, l'atto di fede la Juve l'ha già fatto nei confronti di Spalletti. Adesso lui non può sbagliare. Certo, non è che bisogna cambiare l'allenatore perché perde col Sassuolo, però se imbocca una serie negativa e fa l'incupito e non ha più energia, la società ha il dovere di pensarci. Se succede una roba del genere, che ci auguriamo non accada. No, continuo a ripeterlo perché poi diventa Radio Bianconera vuol cambiare. No, noi non vogliamo cambiare nessun attore, il contrario. Io mi auguro di andare avanti con Spalletti, che arrivino i risultati, che magari vinciamo anche qualcosa. Ma se la situazione precipita, la società ha il dovere di pensare ad una soluzione. Che l'anno scorso siamo usciti dalla Champions, danno economico mica da ridere in questo momento di ricostruzione. E guardate che ci sono squadre che uscendo dalla Champions l'hanno pagata per anni e anni e anni, poi è diventato un vortice. Cioè, usciti dalla Champions senza i soldi in Europa League, se noi quest'anno stiamo fuori ancora dalla Champions e falliamo gli obiettivi, guardate che è un casino di proporzioni bibliche. perché la Juve ha fatto dei patti con l'UEFA per il bilancio, attenzione, non si può permettere quest'anno di non arrivare dove deve arrivare, deve arrivare, imperativo, deve. Editoriale del giorno nel box giallo su nero è a firma di Vincenzo Marangio, che scrive: cambiare o migliorare? La Juve è già il primo bivo stagionale. Sciurenzino dice, parlando di panchina: la sconfitta ci ha lasciato tante perplessità, allora cos'è che non funziona? L'impatto dei nuovi arrivati, Lukumi bene, Colomani disastro, Voltemade lo si è visto troppo poco per giudicarlo, Alai Begovic il migliore dei nuovi, ma al punto da riuscire ad incidere no. Bremer, che doveva partire, Nico, che doveva trasferirsi, Kopp, con il cartello vende, Sgatti, altro partente mancato, Zverova, fuori dalla lista dell'Europa. Il quadro è preoccupante. Meglio i possibili partenti che i nuovi arrivati. E Spalletti, si domanda Sciurenzino? E Spalletti? E ci si aspettava di più, parecchio di più. Dunque il più classico dei dubbi amletici diventa: Juve, cambiare di nuovo? Magari contattando Antonio Conte per sfruttare la lunga sosta che avverrà dopo la partita contro l'Atalanta? O sperare che dopo questo inizio deludente la pausa possa essere utilizzata da Spalletti per rimescolare idee e carte e trovare una soluzione interna che possa potere e portare finalmente risultati convincenti? Due strade totalmente diverse, scrive Enzo. Per quella della permanenza dell'attuale tecnico è a favore Enzo, con la speranza che possa avere anche un motto d'orgoglio e non farsi schiacciare dal fantasma di Conte. Se però tra Europa League e Atalanta non arrivassero quantomeno due vittorie, allora sono disposto ad alzare le mani anche io. Sarende Vincenzo Marangio ed entra nel club: se le cose vanno male ci vuole Antonio Conte. Attenzione, caro il mio Vida Roche, su Calcio e Finanza che si racconta stamattina? C'è qualcosa che ci intriga?
1: Sì, qualcosa, sì.
0: Sì o no? Sì o no?
1: Ma nulla di che, non mi fa impazzire, non è come ieri.
0: Vabbè, come ieri non può essere mai. La Liga torna in chiaro su Mediaset nel 26-27, 6 sfide tra big in diretta, chi se ne frega chi le guarda. Seriale informativa di JP Morgan in assemblea, si lavora su 6 proposte per i diritti esteri. Ah, tra i temi affrontati nel pomeriggio di Lega il piano per la valorizzazione dei diritti internazionali, cioè non valorizziamo quelli domestici però cerchiamo di valorizzare quelli internazionali. La National League si prepara al cambio di format, nuove regole, Red Bull investe, chi se ne frega, nell'Al Nassr. Sì, mi sa che c'hai ragione tu, c'è un fiacco, come mai c'è un fiacco? Ma non c'è un lottito, eccolo qua, vai giù che c'è lottito, vai giù, Lazio IPM, notizie false per alterare il prezzo delle azioni e spingere Lotito a vendere. Secondo la Procura di Roma, la diffusione di informazioni ritenute false sulla cessione del club e sulla situazione economica di Lotito avrebbero avuto l'obiettivo di influenzare il titolo della Lazio e spingere l'azionista di maggioranza alla vendita. Cioè hanno diffuso delle notizie false per obbligarlo a vendere. Questa è l'accusa dei procuratori. Manipolazione del mercato. Secondo la ricostruzione dei PM, i soggetti coinvolti avrebbero agito in concorso tra loro e con terzi, alcuni ancora in corso di identificazione, contribuendo alla diffusione attraverso social network, una testata online e il quotidiano Il Tempo, al quale collabora Bisignani, di informazioni ritenute false dagli inquirenti. Guardate che è un'accusa gravissima. Le notizie avrebbero riguardato in particolare un'imminente cessione da parte di Claudio Lotito del pacchetto azionario della controllata Lazio, una presunta situazione di difficoltà economica delle società riconducibili al presidente biancoceleste e persino l'ipotesi secondo cui Lotito avrebbe voluto deliberatamente portare la squadra alla retrocessione per beneficiare del cosiddetto paracadute da 35 milioni di euro. Secondo gli inquirenti, la diffusione di queste informazioni sarebbe stata idonea a provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni della SS Lazio SPA. Nel decreto di perquisizione i PM fanno riferimento inoltre alla possibile esistenza di un disegno più ampio e unitario volto da un lato a diffondere notizie false, potenzialmente in grado di determinare una riduzione del valore del titolo della Lazio, e dall'altro a indurre a costringere l'azionista di maggioranza a cedere il pacchetto di controllo. Uno degli episodi sui quali si concentra l'indagine riguarda un articolo pubblicato da Il Tempo del 31 maggio scorso, dal titolo «Stadio senza tifosi, lotito come Nerone se il mondo Lazio brucia». Mazza! Nel testo veniva prospettata l'esistenza di una presunta offerta per l'acquisto della Lazio da parte di JP Morgan per una cifra pari a 450 milioni di euro. La procura considera falsa questa informazione. Però la domanda sorge spontanea. Ma con tutte le notizie false che in questi decenni hanno messo sui giornali riguardo alla Juve, che è quotata in borsa, come mai non c'è una procura che fa un'inchiesta su tutte le notizie false che riguardano la Juve di questi ultimi 50 anni? Così. Sarebbe una novità, no? Dice, una cosa nuova, incredibile. C'è una procura che indaga a favore della Juve. Dice, come mai tutte queste notizie false nei confronti di una società quotata in borsa? Però questo sarebbe ovviamente chiedere troppo al mondo italico dei mass media, e quindi non lo chiediamo, perché naturalmente è fiato sprecato. Allora ragazzi, è già passata un'ora, sembravano 5 minuti, come vola il tempo in compagnia della gente a cui si vuole bene, non è vero, Yves Daroche, perché abbiamo iniziato a conoscerci, abbiamo imparato ad amarci, anche un po' di distanza, ci vogliamo bene io e te in fondo, sì, un po' sì, dai.
1: Solo un po', eh.
0: Beh, quanti anni è che ci conosciamo? 2, 3? Quanti anni è che ci conosciamo? 3? 4?
1: Sì, da quando sei arrivato.
0: Non mi ricordo quando sono arrivato, saranno 3.
1: Sì, 4, tre e mezzo, via.
0: Allora, 3 e mezzo è poco, almeno un lustro, ci vuole almeno 5 anni. Al quinto anno
1: si stappa.
0: Potremmo dire delle cose diverse, sappiamo, facciamo, tieni la data, save the date, che facciamo l'anniversario. La chat è bollente dire poco, una definizione, ma guarda quanti è quest'ora del mattino, ma guarda qua, tutti svegli, guarda qui, Andrew, addirittura alle 8.05 ci scriveva, 4, 3, 2, 1, dai ragazzi, forza, Vicario in porta, difesa 3, Kalulu, Bremer, Lukumi. No, c'è anche Celic, 4-3-2-1 hai messo allora, 4-3-2-1, Vicario in porta, Kalulu, Bremer, Lukumi e Celic. A centrocampo chi sono i tre? Douglas Luiz, McKenny e Sa, oppure con Miles? No, o Saro con Miles sono due modi diversi. I due chi sono? Alla Ebegovic, Onico, Zegrova o Cico? Fanno anche rima. E davanti chi è l'attaccante? O Voltemade o Colo? Grazie, ne abbiamo due però, Andrew, che fantasia. Michele scrive... Domanda del mattino. Come mai alcuni giornali non parlano del caso Malagò e del possibile commissariamento? Perché ha paura di qualcosa. E non lo so, l'ho fatto anch'io. Come mai non si parla di questo commissariamento? Terry, stasera inizia l'Europa League, che tristezza. Non mi ricordo neanche più l'inno. Vabbè, non c'ha le parole l'inno, l'abbiamo fatto sempre. Ce l'abbiamo ancora? L'hai buttato nel cestino o l'hai tenuto l'inno dell'Europa League?
1: No, c'è da qua, adesso te lo cerco subito.
0: C'è. E dopo te lo facciamo sentire, Terry, così ti facciamo entrare nell'atmosfera giusta. Stefano da Cecina scrive, inizio a pensare che Spalletti non riesca a organizzare una fase offensiva efficace. Ai nostri avversari basta chiudersi dietro per non rischiare niente. Per quanto riguarda l'Europa League, spero di fare bene, ma non mi aspetto di vincerla. Mamma mia, Ste, come si siamo ridotti. Non abbiamo neanche l'aspettativa di vincere l'Europa League. Non dico che la vinciamo, l'aspettativa. Quasi quasi mi metto in aspettativa, così la ritrovo. Piero da Palermo scrive, non succederà nulla a Malagò. Ricordiamoci chi l'ha voluto. Come insabbiano questa già finita tra luce e vino. De Laurentiis, Bastoni, Urve Inter, Rocchi. Se era la Juve, ma no, te era già radiata. Riccardo dalle Marche dice, un leader può essere Viviano. Viviano? Chi è Viviano? C'è abbiamo qualcuno che si chiama Viviano in rosa, no? Iv, chi è Viviano?
1: Non ho idea. Sarà un under, non lo so.
0: Ah, Vicario. Beh. Devo dire che appena arrivato alla quarta giornata ci ha messo il faccione lui invece che il capitano dopo Sassuolo a dire delle cose. È partito meglio di altri, è Vicario. Diciamolo. Luke da Genova.

0: premere lo capire. Grazie. Grazie. Questo qua Lido, ma sai che a furia di sentirlo inizia a piacermi Lido dell'Europa League, ti do la... eh?
1: Io preferisco un cane che ulula
0: il finale quando alzi la coppa oh. Ma nel caso chi l'alza, Bremer o Locatelli? Chi sarebbe il capitano a maggio? Chi sarà il capitano a maggio?
1: Ma spero che rimanga Bremer,
0: eh? Locatelli su 6-7 mesi, guarda che posso farti una previsione. Secondo me non rientra Locatelli. Stagione finita. Luca da Genova si chiede perché la squadra che indossa gli scudetti altrui ha giocato martedì in coppa e poi nel posticipo del lunedì sera. Ha avuto tutto il tempo di riposare ed avere la freschezza necessaria per rimontare due goals all'Udinese. Beati loro. Ma attualmente non è affar nostro, sottolineo attualmente in maiuscolo. Abbiamo già abbastanza problemi. Credo che invece siano affari della squadra di Malagò, che è la Roma, e della squadra di Renzo e Lucia, ma se va bene a loro. Ma chi stabilisce gli anticipi e posticipi? Chi stabilisce la Lega? Ah, certo, un ex consigliere dell'Inter, non era consigliere proprio. Ed io credevo al pari trattamento, sono proprio un ingenuo, la cui squadra invece gioca giovedì sera, poi alle 18 o nemmeno alle 20:45 la domenica. Sono proprio ingiocabili ed impuniti. Evidentemente gli piace vincere facile, per loro è storicamente l'unico modo. D'altronde, scrive Luca, che ci scrive da Genova. E allora a questo punto, dal porto di Genova, noi prendiamo una nave, caro mio Yves, che salpa tra poco dentro il cuore della rassegna stampa. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna stampa. Radio Bianco. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Sei stato abituato al meglio.
3: Ad essere un vincente.
2: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
3: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: In primo piano il conflitto tra Russia e Ucraina che potrebbe allargarsi. Il Dipartimento di Giustizia americano annuncia che i servizi di intelligence russi stanno pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono Kiev. Intanto la Camera dei rappresentanti statunitense apre la strada al voto finale sul disegno di legge che inasprisce le sanzioni contro Mosca e conferisce al presidente Trump nuovi poteri tariffari nei confronti dei paesi che acquistano energia russa.
4: Iuti hanno smentito di aver lanciato un drone contro la città santa della Mecca, definendo una menzogna l'accusa mossa dalla coalizione militare guidata dall'Arabia Saudita. È stata superata una linea rossa, avvertito Riyadh, sottolineando che adotterà le misure necessarie contro i ribelli yemeniti. Intanto la Camera USA ha approvato un provvedimento che impone a Trump di mettere fine alla guerra in Iran o di richiedere l'autorizzazione del Congresso.
5: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, fa sapere il Viminale. Il ministro degli esteri Tajani chiarisce nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira invece di Madrid, che definisce la proroga proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia.
4: Il governo di Giorgia Meloni è al lavoro sul dossier ex Ilva. Palazzo Chigi oggi è in programma primo un incontro tra esecutivo e sindacati metalmeccanici. Poi nel pomeriggio una riunione del Consiglio dei Ministri che dovrebbe varare un decreto con nuove misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. Intanto, dopo la conferma dei giudici milanesi per lo stop dell'area a caldo entro la fine di ottobre, le procedure di spegnimento dell'acciaieria di Taranto potrebbero essere avviate oggi stesso.
5: L'Aula del Senato ieri ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Protesta delle opposizioni.
4: Lo sport con gli europei di volley. L'Italia sconfigge per 3-1 la Cechia. E conquista la quarta vittoria su altrettante partite. Gli azzurri torneranno in campo domani contro la Slovenia, ma intanto sentiamo il commento post partita del CT Fefe De Giorgi ai microfoni di Sky Sport.
6: Noi dobbiamo pensare che ci stiamo avvicinando alla fase delle partite dentro fuori e quindi dobbiamo stare molto focalizzati come oggi sul gioco, sulla qualità, sulla capacità di superare difficoltà, di cambiare le cose. Questo devo dire che i ragazzi su questo sono veramente speciali, nel senso che si aiutano molto, hanno la forza anche morale.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
8: La prima radio sportiva del mondo bianconero
2: che segue la tua squadra.
8: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stampa.
0: Attenzione, mi mandano anche i guadagni oggi 20 anni fa, Bravo Mark. Guido Rossi per l'incarico di commissario straordinario alla FIGC ha percepito 0 euro, poi promosso in Telecom ha percepito 684.000 euro. Cioè, ha lavorato bene il FIGC, dopo ha ringraziato anche dal punto di vista economico. Si è scatenata la corsa al leader della Juve, insomma in questo momento è in testa il buon vicario. Caro il mio Yves da Roche, non ci sono compleanni strani, cosa mi sta combinando il social della Juve? Vediamo, andiamo sui social della Juve, vediamo. Ah, welcome, l'ufficialità, Amaiur Sarrieghi è una nuova giocatrice delle Juventus Women, benvenuta, è il centravanti che va a sostituire la Capeta che purtroppo, stagione finita, si è infortunata. Tra l'altro con l'Atletico Madrid, quando la Juventus Women aveva giocato contro l'Atletico Madrid, ci aveva segnato la Sarrieghi, o Sarrieghi che dir si voglia, essendo spagnola, e quindi insomma è un bocca al lupo anche alla nuova giocatrice delle Juventus Women, mentre ci sono alcune immagini dell'allenamento di ieri. Oh, guarda che bella paratina che fa Vicario, vediamo un po'. Ah, Sar, guarda Sar che eleganti, punizione di Douglas Lewis, Vicario sulla traversa. Attenzione, ma sai che io attendo il gol su punizione di Douglas Lewis? Sei in ansia per il gol di punizione di Douglas, Yves? Lo stai attendendo?
1: Ma secondo me lo sblocca un sacco anche.
0: Lo sblocca un sacco anche? Quando lo fa? Quando lo fa il gol su punizione? Domani?
1: No, lo fa domani sera.
0: No, stasera no, gioca il Milan. fa casa sua stasera o ritira il giro. Te, domani.
1: Domani sera lo fa.
0: Hai detto stasera, sei corretto.
1: È partito.
0: Domani sera fai bravo, fai bravo. Corriere della Sera, attenzione. Attenzione al Corriere della Sera, Ifa. Manca una tessera, ma gli scandali sono altri. Ma la Go, la volontà, la spinta è quella di... Cioè, inizia. Perché quello che fino a 3 giorni fa era possibilità di commissariamento per la Federcalcio e tutti a fare orecchie da mercante, no? A buttare la polvere sotto il tappeto, ma Gravina, fanno i treni Gravina che interviene, ma non scherzia. Adesso qualcuno alza, ascolta e riferisce. La volontà, la spinta è quella di commissariare la Federcalcio. Nel momento di massima crisi dello sport più popolare e importante del paese, si va a indebolire l'istituzione che lo governa. Per un vizio di forma, il mancato tesseramento a un qualsiasi club, una società, sarebbe andata bene anche a una squadra da un oratorio. Da parte di Giovanni Malagò, quando si è candidato alla presidenza FIGC, pare una barzelletta, ma è tutto vero. Il presidente del CONI Buonfiglio, uomo di sport e avveduto, solitamente prudente, sta riflettendo, sta studiando il caso. Ma non ci sono dubbi che attorno a lui forze nemmeno tanto oscure stiano orientando e costruendo un finale di rottura, non certo improntato all'armonia. Non si è voluto trovare per ora una soluzione. Si commissaria la Federcalcio per affondare Malagò, un'eccellenza italiana del mondo dello sport internazionale, premio Nobel per la pace. Ah no, quello lo danno ad altri. Che ha commesso errori anche gravi in questa prima fase di guida della federazione, il balletto Maldini-Pirlo, i modi sbagliati. Non certo l'idea coraggiosa tutta da verificare della mossa Bianchetti come capo delegazione della nazionale. Ci si gira colpevolmente dall'altra parte, si fa finta di niente davanti a federazioni ovviamente meno prestigiose macchiate da autentici scandali. Altro che di commissario avrebbero bisogno. Per Malagò bisogna essere invece inflessibili. Anche lui, nonostante età ed esperienza, non ha capito che con una testa non si va lontano. Cioè, il Corriere della Sera prende posizione e dice sì, vabbè, a lui gli mancherà una tessera, ma gli scandali sono di altre federazioni. Corriere della Sera, ma questa è la Federazione Italiana Gioco Calcio, non è quella del Brice, neanche degli scacchi, di cui non gliene frega niente nessuno. Questo è il calcio? Questo è il calcio. Il calcio, una sconfitta ti cambia la vita. Figurati una tessera mancante. Attenzione. Previsione di Iv, che è la saggezza. Secondo te vanno a commissariare la Federcalcio o Malagò la sfianca anche stavolta?
1: Diciamo che loro la vogliono commissionare, solo che c'è sempre l'amico Fritz che si infilerà in mezzo e si va a merenda.
0: C'è l'amico Fritz che si infila in mezzo e si va a merenda. Guardate ragazzi che Yves tira delle robe che voi dovete capire bene, perché è una sintesi giornalistica quella che fa Yves, con delle accuse neanche tanto velate, e anche con dell'ironia. Sei più ironico tu di qualcuno sulla prima pagina di un giornale famoso. Attenzione. Poi vabbè, c'è partita la gara al gufaggio, Juve Milan la finale assicurata, arrivano sicuramente tutti e due a fare la finale. Che poi sta roba di Juve Milan in Europa League è meravigliosa. E se si incontrano prima? Perché devono arrivare in finale tutte e due? Magari si incontrano prima, scusi. E poi con gli scontri diretti si possono incontrare dopo.
1: Ma speriamo di no.
0: Ho capito, speriamo di no, però magari capita. Cioè, mica il tabellone di tennis che già sappiamo che uno da una parte e uno dall'altra. Milan e Juve devono arrivare in finale. E se si scontrano prima?
1: Lì bisogna parlare con Ceferino, lui che ha le carte.
0: Buono Ceferino, se parliamo con Ceferino che ha le carte siamo a posto. Dopo andiamo a leggere un po' questa storia del penombra Antonio Conte, ma prima torniamo sulla chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Allora, attenzione, Luca scrive: Pirlo, Motta, Allegri, Tudo, Spalletti. I tifosi ai quali giustamente date voce devono capire che forse non è colpa dell'allenatore. L'ambiente è tossico e rassegnato, alla proprietà manca la ferocia, nostro storico marchio di fabbrica che evidentemente ci è stato rubato dai milanesi, mica solo quello. La passione e l'amore per il club quindi, che non può venire trasmessa ai giocatori, per informazioni dettagliate chiedere a Padovano, che l'ha detto quando è intervenuto da noi il buon Padovano. Alfredo da Varese sostiene che sono troppo eccessive tutte queste polemiche su Spalletti. Siamo solo alla quarta giornata e uno scivolone ci può stare. Certo, se giovedì e domenica facciamo una brutta prestazione il discorso cambia, spero di no, per il bene della nostra Juve. Ma è quello. Ma la base del nostro ragionamento è: se succede, non adesso, non è che la Juve deve pensare a cambiare. Se succede il tracollo, Fabrizio da Roseto degli Abruzzi, considerando che la Juve poteva arrivare al massimo agli ottavi di Champions, vincendo l'Europa League, quanto guadagnerebbe di meno? Ma scusa, ma perché poteva arrivare massimo? Chi te lo dice? Ma chi te lo dice? E vedi però come ci siamo ridimensionati. Quindi se noi avessimo fatto la Champions League, massimo arrivavamo... Ma chi te lo dice? Che ne sai? Magari quello che non ci è riuscito negli ultimi anni, quest'anno ci sarebbe riuscito. Che ne sai? Vincendo l'Europa League porta a casa 50 milioni, sono 10 di meno della partecipazione alla Champions, che sono 60. Solo di partecipazione. Devi arrivare in fondo per guadagnare di meno della partecipazione alla Champions. Jack scrive, Claudio, se arrivasse Didi, Juventino Doc, no. Jack. Io voglio vincere col NEC, con l'Atalanta e fare una bella stagione. Ma se con NEC e con l'Atalanta cadiamo e la Juve pensa a cambiare allenatore, va a prendere Conte. Però sarebbe divertente, dai, no! Non sarebbe... Vasco, dai, ma solo le conferenze stampa, dai! Qui abbiamo Spallettone che ormai mi si è incupito, parla di cavallo Frisone, parla di shock elettrostatici con una voce da funerale. Ma arriva Antonio Conte alla prima partita, inizia a parlarmi degli arbitri, dai che ci divertiamo un po', su! Prima partita in cui non ce ne buttano fuori uno degli avversari, vedi che casino che viene fuori, dai, su! Io me lo ricordo, li ho vissuti molto vicino a lui, 3 anni là, una meraviglia, 3 anni di battaglia meravigliosa, dai. Noi abbiamo bisogno di un po' di battaglia, noi abbiamo perso il gusto della battaglia, noi non combattiamo più, siamo un popolo di rassegnati. Sentiamo un vocale da casa.
9: Ciao Claudio, buongiorno, Michele D'Aversa. Il leader in questa squadra oggi può essere solo, se possiamo chiamarlo veramente leader, Gatti, perché è l'unico che secondo me ha gli attributi per farlo. Non è il top, però è l'unico che dimostra un po' di attaccamento e di garra in più. Secondo me è sì. Gatti. Vi saluto e vi ascolto sempre. Forza Juve.
0: Ma ci mancherebbe, ma saremo noi che salutiamo te, che ascoltiamo te. Sì, però Gatti, vi ricordate quando c'erano i 7 capitani, quando gli aveva tolto la fascia, aveva fatto ma ha tolto la fascia. Mi deve un po' crescere anche l'altro giorno, quando è esultato, io, te zitto. No, se vuoi fare il capitano della Juve, no. Se vuoi fare il capitano della Juve, no. Quegli atteggiamenti lì devi un po' limare, eh? Gattone, super telegattone. Luke scrive, mai vista una negatività tale ad inizio settembre, eppure ho 64 anni, ne ho viste di cotte di crude. Beh, insomma, guarda che è anche già successo però, Luke, anch'io non ne ho 64, però fra un po' ci arrivo. Questa atmosfera e questa mancanza di unità non aiuta certo. Il messaggio del tifoso che si augura la sconfitta della Juve con l'Atalanta è uno dei tanti motivi per i quali perdiamo. No, ma infatti, quella è una roba aberrante, cioè ragazzi... No, io ve lo dico in grande amicizia, visto che oggi parliamo di amicizia, cioè ve lo dico con la Juve nel cuore, ma voi non vi dovete neanche azzardare a pensarlo, di augurarvi che la Juve perda con l'Atalanta, ma neanche se uno vuole Antonio Conte sulla panchina della Juve, perché vorrebbe dire dare all'Antonio Conte di tutto una situazione disastrosa, quindi voi dovete augurarvi di vincere con l'EC e con l'Atalanta. Poi, se disgraziatamente invece si perde, lì è chiaro che dobbiamo affrontare una situazione grave che poi magari la società affronta la situazione grave e dice che prosegue anche Spalletti, e mica ha detto che lo debba cambiare per forza, eh? Oh. Può anche fare una scelta in controtendenza, la vedere un po' difficile, però sentiamo un vocale da casa.
10: Buongiorno Claudio, io sono sempre stato ottimista di vita, non per questo non lo sono per la Juve, però non è questione di ottimismo, diceva un mio caro amico, è una questione oggettiva. Purtroppo ci sono giocatori non all'altezza della situazione, lasciamo stare Juve, ciclo chiuso, tutto quello che vuoi, però ci sono determinate

0: Grazie, comunque sempre Forza Juve, anche in
1: Grazie
0: serie, in promozione interregionale.
1: a te. Ma ci mancherebbe altro. Spero di non arrivarci mai, spero di ritornare presto. Presto a vice. No, ragazzi, grazie perché vi vedo comunque sereni nella discussione. Questo mi fa piacere. Finalmente, guardate che se iniziamo a raggiungere un equilibrio noi, poi dopo lo raggiunge anche la squadra di conseguenza. Gabriel dice, o meglio, domanda: quanto ci vorrà per rivedere una Juve vincente? 2 o 3 anni, come dicono i media, ma questa cosa di 2 o 3 anni ce lo dicevano anche 2 o 3 anni fa. Non si possono fare previsioni in questo senso. Quanto ci vuole per vedere una Juve vincente? Bene, innanzitutto, cos'è successo? Perché noi dai 9 scudetti siamo passati a vedere quelli degli altri? Perché noi siamo scesi e gli altri sono saliti. Quindi ci vogliono le due componenti per tornare a vincere. Noi che azzecchiamo finalmente le mosse, a partire dai giocatori fino all'allenatore e ai dirigenti, e gli altri che scivolano su una buccia di banana. Perché in questo momento il gap è così. La realtà è questa. E chi è l'unico che sarebbe in grado di ridurre il gap e che ritiene comunque questa squadra forte? Bobo dice alla Juve si viene per stipendio e Ferrari garantiti. Questo però Bobo è un modo populista di descrivere la situazione, dai. Ale di Alchimia Bianconera, ma davvero i miei colleghi di tifo ti mandano i moduli? Che disagio, ragazzi. Dovete capire che non è una questione di schema, ma di testa e uomini. Fino alla fine, Ale, Alchimia Bianconera, guarda, tu sposi quello che un dirigente della Juve mi ha detto qualche giorno fa. Non è una questione di giocatori, ma di uomini. Luigi da Manchester dice: la Roma viaggia sulle ali dell'entusiasmo, l'Inter sulla fiducia in te stessa, si sa anche sui favori. Con la partenza di Allegri, Marotta e Paratici al posto suo. Era lì che ci voleva Carnevali. La Juve invece deve trovare le motivazioni dalla delusione del sesto posto. Ci deve essere rabbia, dice Luigi da Manchester. Un po' quella che hanno avuto le due squadre di Manchester dopo il derby con il fattaccio arbitrale, con le istituzioni inglesi che hanno chiesto scusa al Manchester per quel casino che ha combinato l'arbitro e il VAR. Non so se avete seguito. Loro hanno chiesto scusa. Hanno chiesto scusa! Parola sconosciuta in Italia, hanno chiesto scusa in Inghilterra. Sentiamo un vocale da casa.
2: Secondo me si dovrebbe cambiare Spalletti per un semplice motivo: è un ottimo allenatore, è un uomo di campo, ti dà delle direttive come gioco, l'abbiamo visto l'anno scorso, però caratterialmente non è adatto. Infatti la cosa emblematica è stata che non ci siamo qualificati in Champions. Quindi quest'anno, siccome l'inizio è come la fine dello scorso anno, io farei queste due partite, poi con la sosta chiamerei Conte, visto che è libero e visto che è l'unico allenatore caratterialmente che può dare una svolta a questa squadra. Secondo me dovrebbero fare così. Claudio, tu che ne pensi? Ciao Gaspar da Palermo.
1: Attenzione, attenzione. Fammelo risentire un attimo, sto vocale.
2: Secondo me si dovrebbe cambiare Spalletti per un semplice motivo: è un ottimo allenatore, è un uomo di campo, ti dà delle direttive come gioco, l'abbiamo visto l'anno scorso, però caratterialmente non è adatto. Infatti la cosa emblematica è stata che non ci siamo qualificati in Champions. Quindi quest'anno, siccome l'inizio è come la fine dello scorso anno, io farei queste due partite, poi con la sosta chiamerei Conte, visto che è libero e visto che è l'unico allenatore caratterialmente che può dare una svolta a questa squadra. Secondo me dovrebbero fare così. Claudio, tu che ne pensi? Ciao Gaspar da Palermo.
1: Non lo so, tu Yves che ne pensi di questa cosa qua?
3: Te l'ho detto, non mi vuole esporre
1: Non ti
3: perché
1: vuoi esporre? Ma
3: no,
1: perché non ti
3: è
1: vuoi
3: una cosa
1: esporre?
3: molto delicata comunque perché sembra non dare più fiducia a nessuno, che abbiamo tutti
1: Vero.
3: fretta e boh. Io dico ok, arriva Conte, va bene.
1: La fretta è una cattiva consigliera, la fretta, eh.
3: Ok, vogliono Conte, arriva Conte, vince 1, 2, 3 partite, 4. Supponiamo che poi non azzecca più le altre, cosa succede? Via Conte, inizia l'odio contro Conte di nuovo?

0: non hai mica tutti i torti neanche te, però. Sai che è un bel dilemma, perché qui la discussione sta crescendo e secondo me in società un po' di preoccupazione. Cioè, anche Carnevali che il giorno dopo si sente, tra virgolette, in dovere di andare sul tema, è un segnale, un messaggio. Cioè, al di là delle dichiarazioni di rito, della difesa dell'allenatore giusta, perché nel momento in cui c'è una difficoltà l'allenatore va difeso, fino a che non lo cambi l'allenatore va difeso. Però, secondo me, se metti insieme i pezzi del puzzle, ripeto, auguriamoci di no, ma se la situazione dovesse precipitare, allora, vediamo un po' Enrico Bianconerissimo che scrive: visto che dici che ci sono infiltrati di altre squadre nella nostra chat, che sentano questo. La differenza tra noi altri, noi giochiamo questa coppa ma ne abbiamo già tre, mentre altri in Italia dicono di aver vinto tutto solo perché hanno trionfato più volte in una sola competizione. Ma ricordiamo, aver vinto tanto e tutto vuol dire avere almeno una coppa in tutte le competizioni che si possono fare. L'unica in Italia ad aver fatto questo siamo noi abbiamo vinto tutto. Bravo Enrico. Tant'è che la UEFA consegnò una targa alla Juve come vincitrice delle tre competizioni, Coppa Campioni, Coppa UEFA, Coppa delle Coppe. Noi abbiamo vinto tutto, gli altri no. Gli altri no, noi abbiamo vinto tutto, bravo. E allora dobbiamo vincere anche questa Europa League. Sentiamo un vocale da casa.
1: Buongiorno Claudione, buongiorno a tutti di Radio Bianconera. Grazie sempre per la compagnia che ci accompagna ogni giorno. E niente, vabbè, per quanto riguarda la Juventus, parere personale, quest'anno, visto un po', diciamo, di come si è messo il mercato, che non è stato proprio ad alti livelli, ma sappiamo anche il perché. Quindi non diamo colpe ai dirigenti. Spalletti, diciamo, ha avuto almeno il massimo che poteva chiedere e secondo me la Juventus almeno quest'anno più fa risultati positivi e meglio è, però non mi aspetto niente né in campionato
0: Certo.
1: e né in Coppa. Se ci
0: Ah,
1: classifichiamo quarti va
0: disilluso.
1: benissimo, se arriviamo alle
0: Quarti.
1: semifinali è ottimo. Un saluto a tutti e sempre forza Juventus fino alla fine.
0: Forza Juve, anche a te fino alla fine, pure a te, più realista del re, devo dire. Massimiliano da Roma capisce l'importanza dell'aspetto economico di ogni cosa, però ormai si parla solo di cose finanziarie che di campo, lo so. L'Europa League è importante perché è ora di tornare a vincere, di farlo fuori dall'Italia. Quindi dobbiamo vincere per un motivo sportivo, poi economico. Riguardo alla formazione, mi piacerebbe vedere all'opera Grabara, forse domani lo vedrai. E Massimiliano, lo so, ma è giusto dal punto di vista del tifoso, però dal punto di vista della società, soprattutto in questo momento che la Juve ambisce al pareggio di bilancio, ha fatto un accordo con l'UEFA, prima c'è il motivo economico e poi c'è quello sportivo. Bisognerebbe essere bravi a farli coincidere. Giulio da Roma, visto tutta questa situazione fatta di pessimismo e sofferenza verso Spalletti, vorrei sapere per favore il tuo pensiero sulle dichiarazioni di Carnevali. Si sono diffacciato oppure ci sarà un tempo limite, dopodiché si prenderanno dei provvedimenti? Giulio, l'ho già detto e lo ripeto. Carnevali ha fatto il bravo dirigente, ha fatto le dichiarazioni il giorno dopo che vanno fatte. Difesa dell'allenatore, con puntualizzazione della situazione, del perché e del per come. E addirittura con sottolineatura non ci pensiamo neanche a cambiare l'allenatore. Luciano è un grande mister. Oggi, se poi la situazione precipita, anche Carnevali sarà costretto, magari controvoglia, a pensare a soluzioni che magari porteranno comunque alla difesa dell'allenatore anche in un momento magari tragico se si presenta e a confermarlo. Mica detto che lo deve cambiare per forza. Però se la situazione precipita, il pensiero c'è. Harry ti ringrazia che gli hai fatto ascoltare l'inno dell'Europa League. Preferisce quello della Champions, però. Vogliamo risentire un attimino questo inno dell'Europa League, così iniziamo a impararlo bene, la musichetta, com'è? Yves, l'inno dell'Europa League. C'è il testo proprio, eh?

0: Spettacolo domani allo stadio, quando entrano con questino, brividi, brividi, pelle d'oca, tifosi che piangono. Piccolo stop per noi, tra poco si andrà.
1: Rassegna stampa.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Con la Serie A che prepara la quinta giornata in programma nel weekend, la Coppa Italia prendersi la scena con le partite dei sedicesimi. Tutto secondo pronostico dunque, con Genoa e Fiorentina che vanno a completare il quadro degli ottavi dove affronteranno Inter e Napoli. La squadra di De Rossi ha faticato contro il Südtirol vincendo 1-0 grazie a un gol di Vasquez. Quella di Vanoli ha avuto la meglio invece sul Pisa 3-0 con le reti segnate da Pellegrino, Gnonto e Pedro Gonçalves. Oggi l'esordio in Europa League del Milan che affronta il Benfica. Cambio intanto in casa Bologna con l'esonero annunciato di Domenico Tedesco e ritorno in panchina di Raffaele Palladino. Il Bologna ha iniziato a rilento il campionato con un solo punto raccolto e 3 sconfitte nelle prime 4 giornate. Ora per Palladino, che ha trovato l'accordo con l'Atalanta per la risoluzione del contratto, è pronto un triennale. In Serie A già guidato Monza e Fiorentina prima dell'esperienza a Bergamo, chiusa al 7º posto. Italia del volley maschile batte 3-1 la Cechia e conquista la 4ª vittoria su altrettante partite degli europei. 23-25, 25-16, 25-20 e 25-20 parziali in favore degli azzurri, bravi a reagire dopo aver perso il primo set. L'Italia, già certa di chiudere almeno seconda, tornerà in campo domani contro la Slovenia per conquistare il 1º posto del girone. Dopo la lunga pausa estiva, il basket italiano torna protagonista mettendo in palio il 1º trofeo della stagione. I 2 giorni del prossimo weekend sono infatti dedicati alla Supercoppa italiana in programma alla Nova Arena di Tortona. Per la prima volta quest'anno le migliori squadre del panorama nazionale si sfideranno nella Final Four per aggiudicarsi il titolo conquistato nel 2025 dall'Olimpia Milano. Il format prevede 2 semifinali con la vincente del campionato che sfiderà la meglio squadra piazzata della passata stagione. Sarà quindi subito il turno di una grande classica del basket italiano, Olimpia Milano contro Virtus Bologna. Il ciclismo, Felix Gall lascia la Decathlon e correrà con la Lidl Trek dalla prossima stagione. Il 28enne austriaco, quest'anno secondo il Giro d'Italia e terzo nella Vuelta, ha firmato un contratto fino al 2029. Con lui passa nella formazione tedesca anche il connazionale Gregor Mühlberger, 32 anni, con un accordo invece biennale. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord peggiora dalle Alpi con forti rovesci e temporali in graduale estensione entro sera e nel corso della notte alle pianure. Temperature in calo da ovest, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro nubi in aumento sull'alta Toscana con qualche rovescio o temporale tra la sera e la notte, in prevalenza soleggiato sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud ancora qualche disturbo tra Calabria Ionica e Sicilia orientale con isolati piovaschi, sole altrove. Temperature stabili massime tra 27 e 31 gradi.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Rassegna stampa.
0: No, vabbè, dai, Iva, ma mi stavo guardando le immagini. Ieri la Fiorentina ha vinto col Pisa in Coppa Italia. commisso junior che entra in campo, stringe la mano a tutti i giocatori, va ad applaudire la Fiesole, va sotto la è che il proprietario non gli può dire niente a nessuno. Ma cos'è? Ma sembra uscito dal cabaret degli anni 50. Dai. Ma è una roba. Poi questo, in questo inglese maccheronico meraviglioso, o italiano inglesizzato, che dir si vuole. Sai, i tifosi della Fiorentina sono contenti, ma che roba, gli lanciano la sciarpa, che belli. Allora, veniamo ai fatti nostri, entriamo dentro l'Europa League, caro il mio Yves. Allora, prima giornata, dai, così cerchiamo bene, giochiamo a capirci. Dai, prima giornata, oggi, Ararat, che non è quella dei fichi d'India, contro lo Sparta Praga. Poi c'è l'Omonia contro il Celta, il Milan contro il Benfica, Bayer Leverkusen contro Sely, Apoel Beersheba contro Dinamo Zagabria, l'Olympiakos contro il Jagiellonia, l'Anderlecht contro il Lione. Beh, però, scusa, adesso è il Celta, Bayer Leverkusen, Anderlecht, Lione, sono già quattro. Sturgram, Rennes, sono già 5, dai, Sunderland AZ sono già 6, squadre dignitose. L'Ofiketa contro l'Offenheim domani, il Levski Sofia col Salisburgo, il Besiktas col Marsiglia, il Celtic col Ferencváros, il Crystal Palace con Lech Poznan, il Victoria Pilsen contro l'Union Saint-Gilloise, Juventus Neck, il Lillestrøm contro il Torrense e la Real Sociedad contro il Bournemouth. Vabbè, dai, una decina di squadre di un certo tipo ci sono, no? Cosa dici? Che livello è sta coppa?
5: Per me sono tutti buoni livelli, bisogna soltanto impegnarsi.
0: Sono tutti buoni livelli, bisogna soprattutto impegnarsi. Sai che io ti prenderei come motivatore alla Juventus?
5: Ti posso dire una cosa? Facevo questo ruolo qua all'epoca per delle cose.
0: Vedi che ci ho visto giusto. Io sembra che, ma capisco le persone, tu sei un gran motivatore, è che la gente non ti vuol capire, ma tu sei un gran motivatore, attenzione. La chat dire bene, Radio Bianconera, l'unica radio che conta, si esprime. Luigi dice con 6 dribbla almeno 2 giocatori finché soddisfatto dal pallone senza guardare dove, quando non può tirare. Alai Begovic disposta dalla sinistra va al tiro, il centravanti sta a guardare finché non gli arriva l'imbucata da Douglas. Disastro praticamente la tua descrizione qua, Luis. Terry, grazie per avermi fatto ascoltare l'inno dell'Europa League, preferisco quello della Champions. Massimo da Rivamonte dice il tracollo però è perderne una ogni 3 e trovarsi fra poco a 15 punti. No, guarda Massimo, il tracollo sarebbe perdere con Neck e l'Atalanta. Cioè, se sta settimana ne perdi 3, è come la settimana famosa di Turo, sei già tracollato, guarda, sei già bene che servito. Enzo da Milano. Dopo 2 giorni di tristezza voglio essere positivo. Con la nuova dirigenza finalmente competente occorreranno 2-3 anni e torneremo. Tanti vedo, ma dobbiamo riparare 3 anni scellerati. Occorreranno 2-3 anni, torneremo, tanti vedo, ma dobbiamo riparare 3 anni scellerati. Enzo, fai un po' pace col T9, perché sennò... Gian da Pisa, era molto fiducioso a inizio stagione, poi gli infortuni gravi, un allenatore che non cambia il modulo neanche di fronte all'evidenza, e quindi Gian da Pisa mi è tornato pessimista. Se non vinciamo le prossime 2 via Spalletti, non so se Conte accetterebbe. Guarda, Conte sarebbe già lì con le tende. Sentiamo un vocale da casa.
6: Buongiorno Claudione. Ascolta, l'altro giorno ascoltavo 2 in bianco nero, il Livornese lì, e diceva che manca il leader. Manca il leader in questa squadra, in questa società. Ora io ho detto, ma è possibile manca il leader? Ma allora sono andato su internet, ho cercato. Scritto ragazzi, leader. Ma lì a Torino è pieno di Lidl. C'è anche l'MD, l'Eurospin. Ragazzi, questo non è il problema della Juve. Ciao Francesco da Grosseto.
0: Ciao. E che l'hai detto seriamente, io ti venivo anche dietro. È pieno di Lidl, certo, ma mica solo a Torino, un po' in tutta Italia. Francesco da Grosseto dice, abbiamo abbandonato la difesa agli ultimi 5 minuti, vergognosi. No, più che abbandonato, camminavamo come se fossimo al parco. Hai visto? Ma guarda, io, come sempre, sono arrivato alla terza visione a mercoledì. Ho visto per la terza volta con l'audio ambiente la partita. Ma che imbarazzante. cioè i giocatori camminavano. Camminavano. Francesco da Grosseta dice: senza Lillere non si lallera, senza soldi non si gode. Però sta massima tirata fuori così dal niente, Francesco. Va bene tutto, ma mandare... Ce l'ha con Radio Giornale, Francesco. Perché te la prendi con me? Io non c'entro niente, neanche Yves. Perché te la prendi con noi? Radio Giornale te la devi prendere con Radio Giornale. A parte che Radio Giornale si diceva negli anni 50. Francesco dice... Verrei in diretta volentieri. Bravo, Yves, è arrivato Francesco stamattina. È mica il tuo compleanno. Le regole della rassegna stampa, se non è che uno così viene in diretta volentieri. Già, bravo. O no, Yves? Non è che... Non no, è che no, peschiamo. No. No, se parla. Guarda quanti vocali. Guarda quanti vocali. Metti un vocale.
7: Buongiorno Claudio, Michele da Napoli. Io Conte non lo voglio per una sola motivazione, non perché è andato all'Inter, a Napoli, ci ha fatto il dito medio, ma perché ci ha abbandonato nel bel mezzo della preparazione ed è scappato un po' come, insomma, come un traditore. Però sì, dico che se avessi la certezza, come tutti quanti noi, che il ritorno di Conte porterebbe di nuovo la Juventus in alto, sì, mi tapperei il naso e tiferei di nuovo per Antonio Conte. Speriamo bene, forza Juve sempre, Michele da Napoli.
0: Anche a te Michele, purtroppo di certezza non viviamo in questi ultimi anni. Enzo scrive: erano tanti anni, vero, ma dobbiamo riparare 3 anni scellerati. Ok, adesso il messaggio è chiaro. Buongiorno anche ad Alfredo che dice: ovviamente via infortuni, via tutti i nostri limiti, non si potrà mai vincere lo scudo, ma se questa partenza è la partenza come quella di Allegri 2016, se portasse per assurdo uno scudetto, tutti questi juventini, tutti, posso stare con gli interessi a piangere che è rimasto Spalletti, ogni partita pareggiata o persa, dobbiamo cambiare allenatore e basta. Sei capito? Niente, Alfredo. È la mia opinione che Spalletti nel calcio moderno sia veramente superato. Continua a giocare sugli esterni, senza proporre alcune verticalità. Con lui non farebbe gol nemmeno Malen, dice Luciano. Mentre Cinzia dice: io odio sportivamente Conte per quello che ci ha fatto, ma al momento penso che sia davvero l'unico a poter dare una sterzata a questa situazione. Poi ho scritto un grande Yves. Così, beccatelo lì. Scriviti in privato con Cinzia, ci avete questa liaison, scusa Yves, perché deve mandare... Mandagli il tuo numero, vi scrivete in privato a questo punto. Cecilia, un'altra ragazza, dice: la Juve non si molla mai, anche nei momenti brutti. Però in questi giorni ti devo dire che, come tutti, prima ero arrabbiata, poi sfiduciata e preoccupata. Penso che abbiamo la dirigenza giusta per uscire da questa crisi. Quello che mi ha preoccupata di più è stato vedere e sentire Spalletti nel post partita. Non lo conoscevo, ma vorrei vedere da tutti i nostri giocatori la stessa reazione di Vicario. Questo Vicario, con le sue dichiarazioni post partita, ha preso il pueblo, attenzione. Domenico da Mottola, pugliese: non dobbiamo farci prendere dal panico. Quest'anno dobbiamo soffrire come l'anno scorso, rischiando pure di arrivare settimi, spero di no, ma dobbiamo farlo. Poi a giugno prendiamo Conte, perché lui ha preparato il piatto, non accordarsi con nessuno questo campionato per costruire la nuova stagione con lui. Stop. No, Domenico, allora, noi dobbiamo prendere Conte se adesso le cose vanno a scatafascio. Se invece le cose vanno bene a fine anno, non dobbiamo prendere Conte. My opinion, tu. Sentiamo un vocale da casa.
8: Buongiorno Claudio. Premesso che io sono contiano fino alla morte, però dobbiamo ringraziare Spalletti, perché non ci ha permesso di entrare in Champions League, ed è stata una fortuna, quindi? Perché con questa squadra in Champions League avremmo preso solamente schiaffi, mentre UEFA, bene o male, anche noi potremmo dire la nostra.
0: Ma è stato un disastro, ma ragazzi, ma è stato un disastro, un buco di 60 milioni minimo, è un disastro non andare in Champions League, ragazzi. Ma ditegli sta roba agli economi della Juventus. Vedi cosa ti rispondono. È stato un disastro non andare in Champions. Ma cosa dite? Un disastro. Danilo domanda, secondo te oggi Conte verrebbe alla Juve? C'è stato secondo te un contatto informale giusto per sondare il terreno? No, non c'è stato nessun contatto, oggi verrebbe alla Juve? Sì. Francesco da Ischia, l'inno dell'Europa League è uguale a quello della Conference? No, è veramente? È uguale a quello della Conference? Yves, non è che mi hai spacciato l'inno dell'Europa League per quello della Conference?
5: No, no, no, no.
0: Vai a cercare l'inno della Conference, così lo sentiamo. Vai a cercare l'inno della Conference. L'inno dell'Europa League mi sembra uno che ha il mal di denti di Cenza. Ma non dice aie, dice oh, oh, oh. Non dice, vedi, l'ho già imparato. Oh, oh, oh, oh. Che ci vuole molto. Adriano da Vicenza dice, ma perché non prendiamo Icardi? Perché c'ha 35 anni, vuole un po' di soldini e non è il giocatore che può andare d'accordo con Spalletti. Così le prime tre cose che mi vengono in mente. Salutiamo anche Massimiliano da Bruino, o Bruino, che non so dove sia. Forza, dai, dice, sembriamo radio depressiva. Allora, ragazzi, lo so. Angelo da Pioltello. Ma non si può tornare ad essere Juve. Il progetto tecnico cambiarlo ogni sei mesi non è da noi, ma da vecchi cartonati. La nuova Juve, la vecchia Inter. Dai, finiamo l'anno con Spalletti. Poi sì, trarremo le giuste conseguenze e valutazione. Poi basta, mi riferisco ai colleghi di tifo. Non siamo autolesionisti. Su, diamo il tempo ai giocatori come Cole e Douglas di darci e di farci vedere se sono da Juve. Sosteniamo questi ragazzi. Angelo, non hai messo una virgola. Hai cambiato le maiuscole con le minuscole. Mi metti i punti esclamativi attaccati. Fai delle cra. Che Angelo, aiutami però, perché io li devo leggere live i messaggi. Su, su, dai. Però tu hai tempo di scriverli. Non farli di fretta. Questa è la fretta. La fretta cos'è, Yves? Cos'è la fretta? Cattiva?
5: Cattiva sorte.
0: Ma che cattiva sorte? La fretta è cattiva consigliera, dai! Lo sanno tutte che i bambini. Perché cattiva sorte?
5: Perché non porta consigli, non porta consigli da nessuna parte.
0: Ma quella è un'altra cosa che non porta consigli. Un'altra cosa. Stai facendo confusione, mi sei in confusione come la Juve, Yves. Grazie anche a Lele che scrive: la questione non è essere giocatori da Juve, bisogna diventare giocatori da Juve. Cioè la questione non è essere giocatori, è diventare giocatori da Juve. Anche Bonucci, Pepe, Chiellini, Matri, eccetera, non erano da Juve, lo sono diventati. E chi li allenava? Chi li allenava, Yves? Chi li allenava, Bonucci, Pepe, Chiellini e Matri?
5: Beh, partendo da Conte a salire.
0: Ma anche Allegri, anche Allegri.
5: Anche Allegri, scusami.
0: Tutte e due. Massimiliano da Roma dice: io non sono dell'idea di cambiare, però qua serve assolutamente uno scossone. Bisogna dare una svolta perché così non si può andare avanti. Conte sicuramente riuscirà a far svegliare qualcuno, ma non penso che farà chissà quali miracoli. I giocatori da scarsi non diventeranno fenomeni, dice Massimiliano. E quindi che scossone vuoi? Non ho capito. Carlo da Corridogna: non è che vista la rosa straniera della squadra non riescono a capire l'allenatore quando spiega cosa pretende da loro? Adesso dai. A parte che gli parla in inglese, quindi lo capisco. Anche perché è difficile capirlo anche in italiano quando parla e filosofeggia in conferenza stampa. Però in allenamento io l'ho visto, parla sinteticamente in inglese, quindi devono capirlo. Pasquale da Muggiò: eravamo l'anno scorso deboli a centrocampo, figuriamoci quest'anno che ne mancano 4.
5: Ok, Claudio, scusami se ti interrompo a gamba tesa. Ti confermo che Europa League e Conference League hanno tutte e due la stessa sigla.
0: Ma no, ma che tristezza, hanno risparmiato sulle sigle. Ceferino, ma Ceferino, hai fatto due competizioni con la stessa sigla, ma no. Ma che tristezza, ma così crei confusione. Noi che ne sappiamo domani se scendiamo in campo in Europa League e Conference, che c'ha lo stesso inno?
5: Aspettiamo.
0: Come facciamo a essere sicuri che è la competizione giusta? Scusi, c'è lo stesso inno.
5: Ma infatti, stavo indagando, stavo scrivendo anche a livello di colonne sonore, anche ascoltavo, ma è sempre uguale, quindi cioè, ululano sempre,
0: non è l'inno dei lupi, l'inno dei lupi, quello di Malagò, attenzione. Ragazzi, sulla chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta, scrive Davide, dice: io per la nostra Juventus spero che Spalletti cambi questa squadra e ci porti almeno a qualificarci per la Champions. Però l'ho sempre visto come l'allenatore degli altri. Se però per causa di forza maggiore dovessimo cambiare, io amo Conte. Juventino vero, con la maglia cucita sul petto, il nostro capitano che ha alzato la Champions. Per, beh, capitano della stata della Champions e Vialli, però. Ragazzi, se devo perdere, voglio perdere con il panchino uno juventino che si distruggerà dal dispiacere come me. Vocale da casa.
9: Giuliani, buongiorno, buongiorno a tutti. Giulio, sei sempre il numero uno comunque. Comunque volevo dire che la negatività che si respira è brutta. È brutta perché non ci meritiamo questa negatività. Siamo la Juventus, dobbiamo dare fiducia alle persone che lavorano tutti i giorni. C'è chi lavora un po' di meno, chi si prende le ferie, chi fa finta di stare male. Però raga, la squadra c'è, bisogna solamente dargli una sistemata mentale, che è quella che ci manca da un sacco di tempo. Quindi diamo un po' di spazio a questo mister Spalletti e forza Juve, forza Juve.
0: Forza Juve anche a te. Francesco scrive, ma le spinte di Bastoni sono tutte regolari, no? Perché dai, povero Bastoni, la gogna mediatica, dai. Ive la bocca della verità, scrive Davide. Hai conquistato anche Davide, Ive. Vabbè, però mi dovresti ringraziare, scusa, ti ho fatto sbocciare, Ive.
5: Ma io ringrazio sempre te, in partenza proprio.
0: Sì, scusa, perché prima della rassegna stampa, diciamoci la verità, non ti ascoltavano. Adesso invece sei la bocca della verità. Buongiorno a tutti, anche Alessio da Bollate, che dice, quanto ci vuole per vedere tornare una Juve vincente? Però ragazzi, questa che domanda è, che siamo? Mago Telma, che ne sappiamo? Quanto ci vuole? Magari anche un giorno, si azzeccano le mosse, domani. Quanto ci è voluto per vedere la Juve vincente quando arrivò la Triade? Quanto ci è voluto per vedere l'Inter vincente quando è arrivato Agnelli? È il primo anno? Quanto ci vuole? È il secondo anno subito? Che ne so. Prossimo mercato compriamo Osimhen, non lo possiamo comprare Osimhen, Alessio da Bollate, costa 140 milioni di cartellino e ne guadagna 21 netti lui, non si può, ed è un altro strascico del danno incredibile di non essere andati in Champions League, perché mancano soldi, altro che meglio che non ci siamo andati così facciamo l'Europa League, mancano i soldi per comprare Osimhen, non si può. Adriano da Milano, abbonato a Sud 1, che sarebbe il primo anello della Sud, scrive: Conte vuol venire alla Juve? Non vede l'ora? Bene, gli vengo 2 anni gratis. Sarebbe un modo per dimostrare la sua juventinità e farsi perdonare quello che ci ha fatto. La nostra dignità non ha prezzo, dice lui. Magari viene senza mille pretese, che venga gratis, adesso è stato un po' esagerato, dai. Alfredo da Torino dice: ci sono stati anni in cui la nostra Juve ci ha regalato vittorie, ora serve pazienza, non dimentichiamo che questa squadra è stata falcidiata da infortuni, partire in una stagione in questo modo non è facile, serve la vicinanza dei tifosi, si può rinascere ma tutti uniti fino alla fine, forza Juve. Alfredo da Torino, ma infatti io tra l'altro, Alfredo, io credo che domani con lo stadio sold out i tifosi aiutino la squadra, poi magari se non vinciamo la fischia, però credo che domani aiutino la squadra. Nicolò da Torino, spero e penso che riusciremo a vincere questa settimana con Neck, che non si scrive però con la K, quella è il cantante, e Atalanta. Se ciò non accadesse o comunque non ci fosse un cambio importante nelle prossime partite del campionato, penso che attualmente l'unico uomo giusto per la Juve sia Conte. Forse non porterà subito lo scudetto, ma inciderà pesantemente sulla squadra, portando carattere e personalità, perché sono queste principalmente le cose che mancano alla Juve in questo momento. Carattere e personalità. Personalità e carattere. Francesco vuole Guardiola. Guardiola costa troppo, non si può. Sentiamo un vocale da casa.
10: Alfredo da Torino.
0: Ciao Alfredo.
10: Abbiamo goduto per 9 anni successi in Europa e in campionato. Adesso è giunto il momento di stare vicini a questa squadra. Non dimentichiamo che ha avuto diversi infortuni. E partire in questo modo, in un campionato delicato dove ci dovevamo riprendere, è un'impresa difficile ed è per questo che tutti noi juventini, chi ama la Juve deve stare attaccata a questa squadra nel bene. Bravo. E nel male, fino alla morte,
0: alla fine.
10: Forza Juve, fino a fine. Alfredo da Torino.
0: Ciao Alfredo, bel messaggio. Arcangelo da Londra, nella London Town, scrive: ma questa storia della Lega che spingeva per Conte alla nazionale temendo che vada la Juve, a fondamento che tu sappia, vabbè, è un po' romanzata, Arcangelo. Diciamo che ne so, Marotta, il primo che mi viene in mente, dirigente di lungo corso, sta cosa può averla pensata. che noi possiamo dire quel che vogliamo, ragazzi. E io vi seguo nelle critiche, nei commenti, vi seguo. Però, ragazzi, quando è che si è invertita il trend, la tendenza? Sì, Marotta che è andato all'Inter. Ma quando è che ha iniziato a vincere? Quando ha preso Conte. Poi è andato Conte al Napoli, cosa ha fatto? Scudetto. Contro l'Inter. Poi dopo 2 anni bisogna cambiare, però quei 2 anni lì. E allora, siccome non dobbiamo guardarci indietro, sono d'accordo, ma in questo, se ci fosse un momento tragico, l'abbiamo già passato, ma in quel momento non era disponibile, adesso è lì, e aspetta, se ci fosse un momento tragico, quale miglior medicina? Se si indovina il mercato, scrive Jean, può bastare anche un anno per diventare forti. Intendo anche l'allenatore, eh? Vabbè, certo, grazie. Come tutti gli allenatori, se a Spallettone gli fanno una squadra forte, forte, forte, forte, ma molto forte, grazie. Diego da Milano, dovremmo semplicemente prendere atto che siamo diventati una squadra, una società di livello intermedio. No, come Toro Udinese, no, dai, no. Nulla di male, ma se abbassiamo le aspettative, allora saremo più sereni nei risultati futuri. Abbassiamo le aspettative, serve coerenza con la realtà. Diego, dai, Toro Udinese. Cioè, siamo a livello di Toro Udinese, dai, non mi scrivere questa cosa. Yves, siamo a livello di Toro Udinese.
5: Non credo.
0: Ah, dai, non crede neanche Yves. Una Juve vincente, scrive Cosimo, ad essere ultra ottimisti almeno nel nuovo decennio. Rocco, e io dovrei volere che la Juve mi perde queste 2 partite per riavere Conte? Lo stesso che ci lasciò in ritiro? Lo stesso che ha preferito il cash a noi? Questo siamo diventati, si domanda Rocco. Marco da Cesenatico, in questo momento prendiamo quello che c'è di buono. Rispetto all'anno scorso abbiamo una dirigenza giusta, capace, che se diamo il tempo ci tirerà fuori da questa melma. Bravo Marco. Simone da Cesena, sinceramente ho le vibes di una stagione di alti e bassi, esattamente come l'anno scorso. Il problema è che negli ultimi anni abbiamo speso tanto e non abbiamo migliorato la rosa, anzi, visti i risultati, bonus 6° posto già utilizzato, 4 giornate e siamo già -5. Ti chiedo, ma secondo te, non secondo le tue fonti e conoscenze, secondo te, qualcuno in modo diretto o tramite canali esterni ha già soltanto Antonio? No. No, non l'hanno già sondato. Francesco dice, tanto parlare, ma in fondo è solo la prima sconfitta di quest'anno. Dai, e forse pensavano di chiudere il campionato da imbattuti. No, ma Francesco, ma sono io il primo a dirtelo, cioè non è che dobbiamo cambiare l'allenatore. Si sta parlando, c'è la discussione sta settimana, perché, ma è evidente perché, si dice, con Sassuolo è stata una sconfitta assurda, l'allenatore sembra un po' incupito. Se non arrivano risultati nelle prossime 2 partite, quello si dice. Nessuno dice che siccome hai perso una partita devi cambiare l'allenatore, ma ci mancherebbe altro. Adriano da Vicenza, io vorrei che Carnevali parlasse dei calendari fatti apposta da quel Butti lì, quell'interista. Il Milan gioca stasera, poi domenica alle 20:45, noi domani domenica alle 18, uè! Ma figurati se Carnevali si mette a parlare di sta roba qua. Stefano da Cecina, anche se sono per la continuità, devo ammettere che più ti ascolto e più comincio a convincermi sull'idea di Conte. No, ma Stefano, ma io, vedi che poi alla fine, io non sto dicendo cambiare Spalletti e prendere Conte, Io sto dicendo che se la situazione diventa tragica, l'unico in grado libero in questo momento di risolverla un po' è Conte, che è un'altra cosa. Non sto dicendo che dobbiamo cambiare Spalletti per Conte. Sentiamo un vocale da casa.
11: Buongiorno grandissimo, sono Mauro da Conegliano. Io con certi tipi di squadre che si chiudono le farei un po' uscire per poi colpire il contropiede.
0: Facciamo
11: secondo
0: uscire,
11: me
0: basso,
11: abbiamo gli giocare. Uomini adatti a questo tipo di gioco. Difesa, un abbraccio e forza Juve.
0: Difesa e contropiede dobbiamo fare. Un po' contrario a quello che è il credo di Spalletti, devo dire. Con le plusvalenze è arrivato il caos. Allegri aveva dovuto mascherarlo è stato invece biasimato. Tudor aveva avuto solo un calendario sfavorevole e il credito e il merito per la qualificazione della Champions che Spalletti non ha ottenuto non gli sono bastati. Motta era stato troppo visionario e aveva voluto fare troppo il fenomeno. Sarri non aveva in mano la squadra. Spalletti è una squadra poco concreta che ha pareggiato col Milan, che aveva tirato in porta una sola volta, dice Luigi da Manchester, che così ha passato tutti i nostri ultimi allenatori al microscopio. Enzo da Milano dice: dopo due giorni di tristezza voglio essere positivo. Dai, nuova dirigenza, competente, 2-3 anni torneremo. Dai, su. Dai che torniamo, forza! Altri 2-3 anni, Enzo, più 6 fanno 8-9. Fanno 8-9.
5: Lo vogliamo fare l'ultimo vocale?
0: Eh?
5: Lo vogliamo fare l'ultimo vocale? Ci manca l'editrice.
0: Facciamolo, se dobbiamo facciamolo.
12: Buongiorno, sono Maria Grazia da Genova. Scusate, qua si dice Spalletti, magari il mercato, sì. E va bene. Però chi è che ci ha impedito di fare mercato? Spalletti. Perché lui aveva 5-6 punti di vantaggio su chi inseguiva. Li ha persi, non è stato in grado di tenere la squadra sul pezzo, di motivarli. Forse non è riuscito a fargli passare bene il messaggio dell'importanza di quelle partite. Ha perso con squadre che tutto sommato erano messe malissimo, tipo Verona e Fiorentina. Quindi è lui che si è rovinato con le sue stesse mani, perché se fosse arrivato in Champions avremmo potuto fare un altro mercato, non ci sarebbe stato il problema con la UEFA. Quindi di che cavolo si lamenta? Adesso si rimbocchi le maniche e veda di fare il suo lavoro. E se non ci riesce, Bologna e Fiorentina hanno indirizzato, no? Hanno cambiato, perché hanno capito che la situazione deve essere addirittura subito. E noi, se qui non siamo una svolta, dobbiamo fare la stessa cosa, senza se e senza ma. Buona giornata.
0: Ah, non si è lamentato Spalletti. Si è lamentato Spalletti, no?
5: Non credo. Anche che
0: non vuol parlare. No. Non mi sa, sto pensando a tutte le dichiarazioni.
5: Ma sì, forse con la vecchia dirigenza.
0: Vabbè, ma quello quest'estate, che c'entra, fa parte di un altro torneo. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
13: Radio Bianco Nera.
1: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
1: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Buongiorno dalla redazione.
14: È di almeno 11 vittime il bilancio del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Tra le vittime ci sono anche 5 bambini, mentre decine di persone risultano ancora disperse. Proseguono le operazioni di soccorso, lo riferisce la protezione civile palestinese citata da Al Jazeera. L'edificio, che ospitava oltre 100 sfollati, aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani.
2: Il conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe allargarsi. Il Dipartimento di Giustizia americano annuncia che i servizi di intelligence russi stanno pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono Kiev. Intanto la Camera dei rappresentanti statunitensi apre la strada al voto finale sul disegno di legge che inasprisce le sanzioni contro Mosca e conferisce al presidente Trump nuovi poteri tariffari nei confronti dei paesi che acquistano energia russa.
14: La polizia di Ravenna sta eseguendo più decreti di perquisizione locale, personale e informatica nell'ambito del procedimento sulla presunta formazione e rilascio di certificazioni mediche false per impedire l'invio di cittadini stranieri irregolari nei CPR. L'attività giudiziaria interessa oltre 20 professionisti nelle città di Bari, Biella, Bologna, Firenze, Livorno, Milano, Rimini, Roma e Varese.
2: Una perturbazione nord-atlantica è pronta a spazzare via la mitezza con conseguenti nubifragi e un crollo termico a partire dalle regioni settentrionali. Nella giornata di oggi una profonda sacca d'aria fredda in discesa dal nord Europa si spingerà fin nel cuore del Mediterraneo, portando con sé una perturbazione che colpirà per prima l'Italia settentrionale. I primi segnali di cedimento si avvertiranno tra il pomeriggio e la sera, quando l'aumento della nuvolosità cederà il passo a piogge temporali, localmente anche intensi, concentrati inizialmente lungo l'arco alpino, prealpino e sull'alta pianura padana.
14: Uno sciame sismico in provincia di Catanzaro è stato rilevato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La prima scossa si è verificata alle ore 3:11 nell'area di Amaroni con magnitudo 2.4. 9 le scosse rilevate dalla sala sismica INGV di Roma in sole 4 ore, la più forte delle quali di magnitudo 3.5 nell'area di Squillace ad una profondità di 40 km.
2: La SAC, società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche dell'Etna da rossa a arancione è stata disposta la riapertura dei settori C1 e B3. Sono ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo a Fontanarossa.
14: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Radio Bianconera.
4: L'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della Vecchia Signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba.
15: Attenzione, i tifosi calcano l'Atalanta per la Juve, centinaia di tifosi. L'Atalanta viene da due sconfitte consecutive, non ha la coppetta da giocare. Ce l'ha o non ce l'ha?
5: Coppa Italia.
15: Ah, c'è la Conference, non fa la Conference l'Atalanta, scusa. Scusa. Non si è mica qualificata per la Conference, perché l'Atalanta, scusa. Allora, andiamo a vedere. Certo, fa la Conference, scusa. Yves. Vabbè, ma tanto è uguale, cioè abbiamo la stessa sigla, cioè lo stesso inno. Ah! Oh, signor. Comunque l'Atalanta viene da due sconfitte consecutive, la coperta è corta, caro il mio Ive, e come ci arriva Sarri dopo due sconfitte consecutive con tutti i tifosi al seguito? Ah, contro la Juve cattivona, quindi una delle due se esce male, attenzione, secondo me è... Non dico che viene a fare le barricate, però secondo me Sarri con due sconfitte consecutive sul groppone a Torino con la Juve viene un po' cauto, diciamo così. E noi non andiamo molto bene con le squadre che arrivano un po' caute, diciamo così, diciamolo. Ecco perché questa settimana è una settimana rischiosa. non la deve giocare la Conference, non c'è la Conference, c'è solo l'Europa League in questi giorni, attenzione. Inizia ottobre la Conference, quindi arrivano belli riposati. La prima la fa col Paphos il 21 di ottobre, la Conference Atalanta. Vabbè, sentiamo un vocale da casa.
16: Ciao Claudione, Andrea da Roma. Una curiosità, ciao. Ma gli azionisti che incidenza hanno sulle scelte sportive della società? Nel senso, se spingono per un cambio allenatore, questa cosa viene presa in considerazione oppure no?
15: Zero.
16: È solo una mia curiosità.
15: Zero.
16: Fino alla fine.
15: Zero.
16: Ciao Claudione.
15: Zero. Zero. Cambio allenatore lo decide l'amministratore delegato, nonché direttore generale Carnevali. Gli azionisti non contano niente sul cambio allenatore. Chiaro il mio sindaco Bassi. Ciao, come stai?
17: Ciao Claudio, buongiorno a tutti.
15: Tu sei azionista anche, no?
17: No.
15: Come no? Come no?
17: Sono azionista nell'animo.
15: Ma no, l'azionista deve cacciare il grano, Erdi Nero, la fresca, il doblone. Come sei azionista nell'anima? Dai,
17: in questo
15: dai,
17: momento
15: vale? Una,
17: in questo momento compro un'azione simbolica.
15: Eh sì. Quanto costa?
17: Non so.
15: Ho capito, non so neanche io, adesso andiamo. Azioni Juventus. Oggi vediamo un po' come siamo messi. Allora, costa poco, dai. Sono due spiccioli, sono eurini, pochissima roba, dai, sindaco, su.
17: Allora qualcuno la compriamo.
15: E allora, prendere un migliaio. Così dopo puoi dire...
17: In questo momento non sono azionista, però sono arrabbiato. Più arrabbiato. Vabbè, che di...
15: aspetta, prima di arrabbiarti, dai, ascolta, in questo momento 1,894 un'azione della Juve, dai.
17: Qualcuno si 1,8... può prendere.
15: Ma scusa, aspetta, fammi fare i conti. 1,894. Yves, la prendi, un'azione la può prendere anche Yves. 1,894. Per 1000 sono 1894 euro. Dai, uno stipendio.
17: Si può.
15: È un tuo mese di pensione. Ah no, tu sei ex sindaco, prendi 10.000 euro.
17: Siamo lì.
15: Siamo lì, dai, ex sindaco, dai. Ma non scherziamo. Ecco i dobloni. Perché sei arrabbiato, sindaco? Cosa è successo che mi sono perso?
17: Sono arrabbiato perché sono stanco di vedere la Juventus comportarsi in campo come una squadra che è lì per la partitella tra scapoli e ammogliati. Non va bene.
15: Capito, però ormai quella è passata, dobbiamo reagire in qualche modo. Senti sindaco, sì, da 1 a 10, quanto ti frega della partita di domani sera? Quanto sei emozionato? Quanto vorresti già andare con l'Atalanta domenica?
17: Emozionato no, interessato molto, molto, per due motivi. Uno, perché gioca la Juventus. Secondo, perché quando, come in questo caso, veniamo da una sconfitta, da una brutta sconfitta, la cosa migliore è giocare immediatamente. Magari avessimo potuto giocare
15: però, caro il mio sindaco, guarda che trappolone che ti metto lì. Però, hai ragione, però giocare subito in casa col NEC è un trappolone, perché se tu domani sera vinci col NEC hai fatto ampiamente il tuo dovere basico. Se non vinci col NEC...
17: Se non vinciamo col NEC significa che va rivisitata tutta la narrazione di questi mesi, l'impostazione della squadra e così via. Non ha, no, un'ipotesi del genere che la natura può contemplare nella mia mente non esiste proprio, perché altrimenti vorrebbe dire che siamo un'altra cosa, perché voglio, ragazzi, credere che noi non siamo un'altra cosa.
15: Adesso, con tutto sempre il rispetto per tutte le squadre del mondo, però quando si diceva del Bodo l'anno scorso vi dicevo: ragazzi, guardate che il Bodo, a parte che c'ha dei norvegesi con la nazionale, non ci fa vedere la palla, c'è il campo sintetico, le temperature, in casa non perde mai, cioè, e noi abbiamo vinto, tra l'altro, e noi, qualcun altro si è beccato le legnate. Però non era da prenderlo in giro, neanche il NEC è da prendere in giro, però le differenze sono abissali. Tant'è vero che il NEC ha fatto i preliminari di Champions d'estate e proprio con il Bodo ha beccato tre pere là e tre pere qua. Io mi sono andato a vedere anche le partite ieri, non ha mai praticamente visto la biglia, ha avuto due o tre occasioni come normale che sia, ma non ha mai visto la biglia. Ora, c'ha pure il portiere squalificato, gioca con Pereira, Storm e Von Weiss, Amor, Netasmic, Lebreton, Bischoff, Linson, Cherry e Tadic. Guarda, forse giusto Tadic può ricordarmi qualcosa, però il resto della squadra, cioè se noi non facciamo un boccone del NEC domani sera in casa, sindaco.
17: Il NEC lo scorso anno ha fatto un buon campionato in Olanda, è arrivato terzo, appunto a parte preliminari, ha avuto il ho visto il secondo miglior attacco del campionato, 77 gol realizzati in 34 partite, e Linsen è stato lo scorso anno il capocannoniere della squadra con 11 gol. Quest'anno non sta andando molto bene, nelle ultime tre partite ha fatto un punto, ha giocato 6 in tutto, ed è il primo campionato, ha realizzato 11 gol, il capocannoniere quest'anno è Sherry. Ha una caratteristica in me, quei giocatori, il fantasista, che è un po' il giocatore di riferimento, tra poche settimane compie 38 anni. Sherry li ha già compiuti, Linsen ne ha 35. Ecco, è una squadra con alcuni giocatori di grande esperienza che sono un po' il riferimento. Non è sicuramente uno squadrone, è una squadra che va presa con le molle, ma alla quale noi dobbiamo per forza dobbiamo superarli nel gioco, atleticamente, tecnicamente, e vincere la partita a maggior ragione.
15: Di che stiamo parlando? Ma Sherry, quello di Sherry Lady? Sherry Lady?
17: può darsi che abbia ispirato la canzone.
15: Yves, te la ricordi Sherry Lady? Sherry Lady,
5: sì,
15: te la ricordi?
5: Sì, un pezzo negli anni 80, se non sbaglio.
17: È un giocatore di origini, è del Suriname, cittadinanza olandese, come sì, tanti del Suriname, e quest'anno ha già realizzato 3 degli 11 gol del NEC in campionato.
15: Allora sta andando meglio dei nostri attaccanti. Compriamo Sherry Lady, tanto ormai li abbiamo comprati tutti, compriamo anche, almeno lo accompagniamo con una canzone diversa dall'inno dell'Europa League quando entriamo in campo. Luca da Genova dice basta piangere sul lato versato, non siamo in Champions, vabbè, ok, tutti uniti, su, senza cercare colpevoli, vediamo di ritornarci, siamo alla Juve, ricordiamo, perché c'è molto pessimismo questi due giorni, però qualcuno inizia a dire basta, questa è una lagna, basta, ma che siamo diventati, sindaco, un popolo di depressi, che è?
17: No, dobbiamo inviare messaggi di ottimismo, ma se questi non si accompagnano a delle vittorie, si fatica a narrare in positivo delle sconfitte, a maggior ragione come quella dell'ultima partita con Sassuolo, con alcune situazioni che sono incredibili, da non credere, inconcepibili per una squadra e per dei giocatori che sono riusciti a vestire la nostra maglia.
15: Assolutamente. Sindaco, le parole di Bremer, andiamo subito su tuttojuve.com. Bremer, voglio lasciare un segno, essere nella storia della Juve, l'Europa League, vogliamo andare avanti, ma come il più avanti possibile? Cosa vuol dire vogliamo andare avanti il più avanti possibile? Bremer? Vogliamo andare avanti, speriamo di andare avanti il più avanti possibile. Dai, ma no! Ha parlato al sito dell'UEFA. Tanti difensori hanno fatto la storia qua, dice Bremer, lasciando un segno anche a livello generazionale. Penso soprattutto a un giocatore come Gaetano Scirea. Bravo, belle, invece che Chiellini. Bravo. Anche perché se diceva Chiellini era conflitto di interesse. Bravo. Che è stato un difensore leggendario per questo club e anche per la nazionale. Ovviamente per me sarebbe davvero difficile paragonarmi a loro, perché la passione e la pressione è enorme. Ma spero di riuscire a lasciare il segno. Dai, su, perché c'hai 30 anni l'anno prossimo, eh? È impossibile fare paragoni, ma voglio lasciare il mio segno e darò sempre tutto in campo, così da poter essere ricordato nella storia della Juve. Sono un difensore molto aggressivo. Sfrutto la mia forza fisica, dice Bremer, è una delle mie qualità, così come la velocità. Sono anche abile nel gioco aereo. Cerco sempre di giocare in modo da riuscire a distinguermi. Queste sono alcune delle mie caratteristiche principali. Ma perché gli hanno dovuto chiedere le caratteristiche a 30 anni al sito del UEFA, Bremer? Massito De Lui, descriviti come giocatore a Brem.

0: aiutando giorno per giorno a raggiungere i nostri obiettivi, che sarebbero? Perché al momento obiettivo sesto posto, sai? Quali sarebbero gli obiettivi che raggiungiamo giorno per giorno? Idee poche ma confuse, devo dire. Ma parliamo di Europa League, Bremer, dai, che domani giochiamo in Europa League. Ho giocato questa competizione col Torino, ormai diversi anni fa, stagione 19-20, già, perché manco l'Europa League fattore. È un torneo davvero difficile, ma col Torino è un torneo davvero difficile. Adesso è alla Juve, amore mio. Affrontammo il Wolverhampton negli spareggi. Era una grande squadra che era appena stata promossa in Premier League. E purtroppo fummo eliminati. Ma tu sei un giocatore della Juve, mi devi tirare fuori sta roba qua. Con la Juve invece siamo arrivati in semifinale contro il Siviglia nella stagione 22-23. Purtroppo non siamo riusciti a raggiungere la finale e ad avere l'opportunità di alzare il trofeo. Quali sono le aspettative in questa Europa League, caro sindaco, secondo Bremer? L'Europa League è una grande competizione, molto prestigiosa. Sarà lo stesso inno della Conference. Vogliamo arrivare il più lontano possibile e se riusciremo a spingerci fino in fondo, chissà, magari potremo anche vincerla. Forse, magari.
1: Dobbiamo dimostrare, già da domani sera dobbiamo dimostrare che noi quest'anno dobbiamo essere annoverati tra le grandi favorite dell'Europa League. Non esiste un'ipotesi B. Se no, di cosa stiamo parlando?
0: Scusa, ma se il nostro capitano, perché Bremer adesso è il capitano, che non ce lo catelli. Ma torniamo al discorso di inizio puntata. Il carattere, la cattiveria, la personalità, il livello da Juve, leader, Spalletti trova Eli Mauro, gli ha detto, Spalletti deve trovare i leader. E io ho detto, chi è il leader? Il capitano? Cioè il capitano della Juve, intervistato dall'UEFA, dopo avermi tirato fuori il Torino e l'Europa League del Torino col Wolverhampton, ne ho promosso, cioè mi dice... È una grande competizione, molto prestigiosa. Vogliamo arrivare il più lontano possibile. Non so, vediamo di arrivare. E se riusciremo a spingerci fino in fondo, chissà, magari potremo anche vincere. Cioè, della serie, oh, se per caso siamo lì. Che discorso è?
1: Queste dichiarazioni fanno il paio con alcuni atteggiamenti che abbiamo visto anche domenica in campo, di una sufficienza e di una impraticabilità imbarazzanti. Se guardiamo oltre ai loro gol, anche alcune, questo riguarda Spalletti, alcune scelte tattiche che il Sassuolo ha messo in atto con coraggio, mettendoci in difficoltà. Ne cito una sola: i calci d'angolo per noi ne abbiamo tutti 10, mi pare, con loro che tenevano le tre punte e il centrocampista a sostegno sulla nostra metà campo, costringendoci in marcatura preventiva a tenere quattro giocatori là. E quindi noi andavamo a saltare con tre giocatori, andavamo a scambiarci la palla sul calcio d'angolo. Praticamente hanno reso inefficace il 66 corner su 10 di quelli che abbiamo battuto. Questo è stato il Sassuolo, oltre a lasciare alla fine due giocatori contro tre. Ma se abbiamo lasciato due giocatori contro tre, ci sono due condizioni: una, che ci siamo buttati avanti tutti come alla viva il parroco; secondo, loro hanno lasciato tre giocatori al limite della nostra metà campo, pur con la Juventus che al 93esimo operava il Porsche in finale. Ecco, queste cose devono alla fine volgersi a favore della Juventus, non nell'ultima partita in modo devastante contro di noi. Siamo davvero stati poca cosa in quello che
0: Sono basito, no, sindaco, scusami, sono basito da sta roba. Ma tu me lo devi dire del campionato, vogliamo arrivare il più lontano possibile e perché no, se alla fine nelle ultime giornate c'è la possibilità vogliamo vincere, ma non dell'Europa League. Come?
1: Il discorso, secondo me, Claudio, è accettabile se giochi la Coppa dei Campioni.
0: Ma certo. Ma stiamo parlando, ma l'Europa League, ma Ma sindaco, va l'Europa lì, ma dai, per favore, ma a che livello siamo arrivati se il capitano della Juve, perché quello che lui

0: dice quello che pensa. Cioè, se il suo livello mentale è questo, vuol dire che ci siamo ridimensionati in una maniera clamorosa. Ma ragazzi, ma giochiamo... Ma chi c'è in Europa League? L'Ararat, lo Sparta, l'Omonia, il Celta, il Benfica, il Bayer Leverkusen, il Seli, l'Apo El Bersheva, la Dinamo, l'Olimpia, così il Giagellonia, che non sanno neanche loro da dove vengono, l'Anderlecht, il Lione, lo Sturgrazi, il Reni, il Sunderland, la Zeta, l'Offi Creta, l'Offenham, il Levski Sofia, il Salisburgo, il Besiktas, il Marsiglia, il Celtic, il Ferencváros, il Crystal Palace, il Lech Poznan, il Victoria Pilsen, l'Union Saint-Gilloise, il Neck, il Lillestrom, la Torrense e la Real Sociedad del Bournemouth. Ma di che cosa stiamo parlando? La Juve. Allora io ti dico che c'è qualcuno che pensa che la rosa di sta squadra, senza se, senza ma, sia seconda solo all'Inter in questo campionato italiano, va bene? Qualcuno degli addetti ai lavori importanti del calcio italiano, qualcuno. E te mi dici, capitano della Juve, che se per caso arriviamo in fondo in Europa League magari pensiamo di vincere.
1: Io al sito della UEFA avrei detto: siamo qui per sbaglio, perché il nostro posto, la nostra collocazione è la Champions, e siamo qui ovviamente per vincere questa Coppa, punto. Mi alzo e vado ad allenarmi, la conferenza stampa è già finita per me.
0: Siamo qua per sbaglio e vogliamo vincerla.
1: Cosa vuoi andare a dire?
0: Oppure io avrei detto ancora di più: siamo qua per colpa nostra e adesso che siamo qua la vogliamo vincere.
1: Ancora meglio. Non possiamo essere quelli che aspirano a fare meglio che si può in una competizione che non dovevamo giocare, perché noi, a noi spettano altri tipi di competizioni, che è la Champions, ad un livello alto. Se questo è il messaggio, non va bene. Bisogna che in campo lo ribaltiamo, questo concetto. E questo tocca ai giocatori e all'allenatore in base alle motivazioni che offrirà. Anche se, vista la situazione della Juve attuale, in questa situazione sono insite le motivazioni di coloro che vestono la maglia bianconera. Altrimenti non sono giocatori da Juventus, punto.
0: Lo Juventus Museum supera i 2 milioni di visitatori, traguardo storico. E io sono contento, tra l'altro è fatto molto bene, è un'eccellenza lo Juventus Museum, bene. Però poi magari quando i giocatori vanno dentro a guardare la storia e escono, la devono comprendere la storia, perché se poi escono dal museum e mi dicono ste robe qua, l'han capita male. Ma come? Ma Bremer non era quello che un'estate fa diceva che lui è ormai anziano e vuole vincere? Se anziano vuoi vincere, mi dici se per caso arriviamo in fondo in Europa League magari pensiamo a vincerla? Cos'è?
1: Mi sembra una squadra con una, complessivamente, una timidezza caratteriale inadeguata per quel livello.
0: Poi vedi che allora in chat Luigi da Manchester dice: beh, allora se Bremer parla così ben venga Conte, perché sì sindaco, perché noi possiamo dire tante cose, è inutile che ci giriamo intorno, ma Conte, che io ripeto va sempre contestualizzato, cioè il passaggio Conte-Allegri è stato perfetto, 8 anni di grandi successi, in quel momento serviva un Conte, in quell'altro momento serviva uno come Allegri, perfetto, è dopo che abbiamo iniziato a sbagliare. Anche quando è ritornato a Allegri abbiamo sbagliato. In questo momento uno come Conte sarebbe perfetto, perché Conte ha il carisma e la storia da capitano della Juve, da giocatore e allenatore vincente della Juve, per andare da questi. Lo ha fatto con Buffon ai tempi, io c'ero, fatevelo raccontare da Gigi, io c'ero. È entrato dentro, l'ha guardato negli occhi ed ha detto, dopo 2 settimi posti, oh, giovani e vecchi, qua siamo alla Juve, queste figure di merda la finite di farle. È la prima cosa che ha detto. A maggior ragione con Bremer capitano, gli direbbe: Gleso, ascolta, qua la Juve dell'Europa League è una rottura di scatole, e quindi si porta a casa e si vince. Punto primo, per cominciare. Dopodiché l'obiettivo è arrivare secondo in campionato quest'anno.
1: Probabilmente anche Spalletti nella propria narrazione deve uscire dall'ambito filosofico, diciamo così. Mi pare si sia incartato un po' di volte in questo racconto. Occorre più incisività e più concretezza, più chiarezza anche rispetto a ciò che i giocatori devono poi fare in campo, con dei ruoli definiti. La ricerca delle migliori soluzioni vanno bene in allenamento. Quando arrivi in campo devi avere un quadro dove ogni giocatore faccia quello che vuole. È emblematico il primo gol che abbiamo subito. Calulu, che non legge l'inserimento di Esposito, fa un passo avanti e un passo indietro. Ma quando sulla tre quarti loro scambiano 4, 5, 6 volte la palla e Matic la imbuca per Esposito, mi chiedo, da difensore cialtrone del calcio qual ero io, ma perché i difensori della Juventus, che provano tutti i giorni, non hanno piantato i loro piedi al limite dell'area e stavano fermi lì? I casi sono due a quel punto: o Esposito sta verso la metà campo, quindi con loro che sono i nostri giocatori più vicini al nostro portiere rispetto a lui, o se si inserisce va in fuorigioco in automatico. La prima prova di tutti i giorni stavamo qui. Come si fa ad essere in balia di quell'evento? Per fare un solo esempio.
0: No, ma hai ragione. No, ma ti aggiungo che alla mia terza triste rivisitazione della partita, guardando gli aspetti solo tattici, con l'audio, quando la guardo con l'audio di fondo mi soffermo solo sugli aspetti tattici, che almeno ci sono meno parole intorno. Ma noi a un certo punto abbiamo difeso senza linea difensiva. Ma ragazzi, una difesa che non è in lì, ma la linea difensiva la provi in allenamento. No, siccome siamo andati anni avanti a raccontare, e ragazzi, cosa fai in allenamento? No, scusa, adesso va bene tutto, ma la linea non erano in linea, erano uno per conto suo.
1: Esattamente.
0: Quindi qua, certo che serve una scossa, una sveglia, ma di tutti. E ripeto, ma non, mi spiace perché Glazer è anche un bravo uomo, oramai anche lui filosofo e canta storie, però no, perché scusa sindaco, ma se il nostro capitano, perché adesso è il capitano lui, la prima dichiarazione che fa sito dell'UEFA è di questo tenore, vuol dire ridimensionamento, vuol dire che dentro la testa sei ridimensionato.
1: E poi lo dimostriamo in campo, ahimè.
0: Certo. Per quello dico, Spalletti, che è l'allenatore in questo momento, deve dargli un'altra convinzione a sta squadra. Cioè noi tutta la settimana che parliamo di cambio di modulo, 4, 3, 2, ma la prima cosa da fare con sta squadra è cambiargli la testa, ragazzi.
1: Assolutamente.
0: Questi devono avere la testa... Questi qua, con il Sassuolo, nel primo tempo, dovevano aver vinto e chiusa la partita. In ghiaccio, traversa, Cop Miners, 1-0 e primo tempo in ghiaccio, e nel secondo si gestisce in un'altra maniera la gara, 1-0, quella mozzarella che tira con Miners, è qua, è da quel qua tiro, dentro che parte la mozzarella.
1: Lui ha avuto paura di sbagliare, di non prendere la porta, non lo so, perché quel tiro era più agevole di quello di Bowie quando ha realizzato il gol contro la Juventus. Aveva il pallone pulito, nessuno davanti, sul sinistro che è il suo piede, praticamente un calcio di rigore.
0: E certo, in movimento.
1: Così. Quindi, come...
0: parte da qua.
1: Così come io vorrei, esattamente, vorrei che Colomboané mi spiegasse perché con la difesa schierata, loro erano in 7 più il portiere, in 8 dentro l'area, alla palla, quando abbiamo perso palla loro ci hanno fatto un terzo gol. Sei dentro l'area, devi tirare in porta, hai il pallone sul destro, tira, sei al 94esimo dentro l'area e hai lo spazio per caricare il tiro. Perché non tiri? Hai paura dei fischi se la palla va fuori? Non sei sufficientemente lucido? C'è qualcosa che non funziona, perché tatticamente, tecnicamente, chiunque avrebbe tirato in porta, secondo me, a maggior ragione al 94esimo.
0: Bravo sindaco, bravo, sei un libro aperto ormai, stampato anche, e già anche venduto. Io lo compro il libro del sindaco. Ivi, lo compri il libro del sindaco?
2: Certamente.
0: due copie, hai già venduto due copie, sì. Due le vendo, quindi non ce le regalare perché noi le vogliamo comprare. Io le, se compriamo le azioni della Juve compriamo anche il tuo libro. Attenzione, Juve in campo per l'allenamento, Cambiaso e McKennie in gruppo, presente Elimogale che è un gran bel prospetto, Spalletti pensa a qualche cambio di formazione ma ve lo diciamo dopo. Sindaco, grazie, la prossima settimana.
1: Grazie a voi, ciao Claudio, grazie.
0: Ciao mitico sindaco, piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna Stramba.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Con la Serie A che prepara la quinta giornata in programma nel weekend, la Coppa Italia a prendersi la scena con le partite dei sedicesimi. Tutto secondo pronostico dunque, con Genoa e Fiorentina che vanno a completare il quadro degli ottavi dove affronteranno Inter e Napoli. La squadra di De Rossi ha faticato contro il Südtirol vincendo 1-0 grazie a un gol di Vázquez. Quella di Vanoli ha avuto la meglio invece sul Pisa 3-0 con le reti segnate da Pellegrino, Gnonto e Pedro Gonçalves. Oggi l'esordio in Europa League del Milan che affronta il Benfica. Cambio intanto in casa Bologna con l'esonero annunciato di Domenico Tedesco e ritorno in panchina di Raffaele Palladino. Il Bologna ha iniziato a rilento il campionato con un solo punto raccolto e tre sconfitte nelle prime quattro giornate. Ora per Palladino che ha trovato l'accordo con l'Atalanta per la risoluzione del contratto è pronto un triennale. In Serie A già guidato Monza e Fiorentina prima dell'esperienza a Bergamo, chiusa al settimo posto. Italia del volley maschile batte 3-1 la Cechia e conquista la quarta vittoria su altrettante partite degli europei. 23-25, 25-16, 25-20 e 25-20 parziali in favore degli azzurri, bravi a reagire dopo aver perso il primo set. L'Italia, già certa di chiudere almeno seconda, tornerà in campo domani contro la Slovenia per conquistare il primo posto del girone. Dopo la lunga pausa estiva, il basket italiano torna protagonista mettendo in palio il primo trofeo della stagione. I due giorni del prossimo weekend sono infatti dedicati alla Supercoppa italiana in programma alla Nova Arena di Tortona. Per la prima volta quest'anno le migliori squadre del panorama nazionale si sfideranno nella Final Four per aggiudicarsi il titolo conquistato nel 2025 dall'Olimpia Milano. Il format prevede due semifinali con la vincente del campionato che sfiderà la meglio squadra piazzata della passata stagione. Sarà quindi subito il turno di una grande classica del basket italiano, Olimpia Milano contro Virtus Bologna. Il ciclismo, Felix Gall lascia la Decathlon e correrà con la Lidl Trek dalla prossima stagione. Il 28enne austriaco, quest'anno secondo il Giro d'Italia e terzo nella Vuelta, ha firmato un contratto fino al 2029. Con lui passa nella formazione tedesca anche il connazionale Gregor Mühlberger, 32 anni, con un accordo invece biennale. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord peggiora dalle Alpi con forti rovesci e temporali in graduale estensione entro sera e nel corso della notte alle pianure. Temperature in calo da ovest, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro nubi in aumento sull'alta Toscana con qualche rovescio o temporale tra la sera e la notte, in prevalenza soleggiato sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud ancora qualche disturbo tra Calabria Ionica e Sicilia orientale con isolati piovaschi, sole altrove. Temperature stabili massime tra 27 e 31 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Rassegna stramba.
0: E allora la notizia dell'allenamento di oggi è che Cambiaso e McKennie sono finalmente in pianta stabile in gruppo, che presenta anche il giovane Eli Mogale, che è uno di grandi potenzialità, e che Spalletti pensa a qualche cambio di formazione. Pensa a Gatti e a volte Made. Dal primo minuto, leggo su tuttojuve.com dal nostro inviato Camillo De Michelis: mancheranno in lungo degenti Illis, Thuram, Locatelli, Bogà, Caval e Cator, che sono già 6, a cui si aggiungono Milik e Zegrova e sono 8, e Kelly squalificato che fa 9 assenti domani sera. In ogni caso è possibile che Spalletti faccia qualche cambio. In difesa potrebbe vedersi Gatti pronto a sfruttare un'eventuale occasione dal primo minuto o comunque a trovare spazio nel corso della partita, una possibilità che permetterebbe al tecnico di gestire le energie e distribuire maggiormente il minutaggio tra i suoi giocatori, visto che poi domenica alle 18 si gioca contro l'Atalanta. E poi naturalmente Volte Made, che potrebbe trovare spazio come titolare dal primo minuto, e perché no magari in coppia con Colomuani, non più centravanti ma largo sulla corsia avanzata, per formare così una coppia inedita insieme al buon Colomuani. Ma la chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta questa mattina, è impazzita, vuole battere il record, siete migliaia. Camillo ha dato buongiorno anche al sindaco prima e a tutti, anche a Ivi, dice: le risorse sono quelle che sono, ci serve un allenatore che sappia dare valore, credere anche nei giovani, c'è poco da fare. Gildo d'Ancona: qui ci vuole qualcuno che svegli i nostri giocatori, su queste sono le dichiarazioni del nostro capitano, qua serve Conte, basta con la filosofia, basta. Luca: Bremer vuole vincere, perché nessuno lo compra? Si faccia una domanda. Olivier da Aberdeen: c'è anche la possibilità che le risposte di Bremer siano suggerite da un addetto stampa della Juve, gli dice: ah, ti devi intervistare il sito di lui, aspetta, te lo dico io, te le scrivo io le risposte. Ragazzi, dai, fate i bravi. Michele da Modena: domenica ero in curva, non vedo più il fuoco nei giocatori. Massimo da Zurigo, che è neutrale nella discussione: ecco perché non andremo avanti con questi elementi. Bremer ancora non ha capito dove si trova, bisogna cambiargli la mentalità a questi giocatori. Pensa che la Juve sia a livello delle squadre che hai accennato prima, tutte queste qualità che ha, e poi fa quella uscita sul secondo gol. Ma per favore, ma lascia perdere. Antonio da Loreti: dov'è Loreti? Ciao a Claudio e Daniele, che oltretutto sono un suo paesano. Ma chi è Daniele? Chi è Daniele, Iva?
6: Il sindaco.
0: Ah, il sindaco. Vabbè, allora Loreti sarà vicino a Massa Lombarda, credo. Sarà dove è nato il sindaco, non lo so, glielo chiediamo la prossima volta. Luigi da Manchester: ma se Bremer parla così, ben venga Conte allora. Sherry Lady dei Modern Talking, i ruggenti anni 80 di Platini, Shirea, Bettega, dice Eugenio. Te la ricordi Sherry Lady, Iv? Tu la mixavi in discoteca o eri bimbo? Eri bimbo negli anni 80?
6: Molto bimbo,
0: allora non la mixavi. Eri un prototipo di disc jockey, attenzione. Cesare da Milano dice: io lo rimarcherei che nella negativa scorsa stagione comunque abbiamo vinto in casa del Glimt, del Bodo Glimt. Anche perché, come dice il proverbio, signora vecchia fa buon modo. Cesare da Milano, sentiamo un vocale da casa.
7: Pensa con la realtà.
8: Ciao Claudio,
7: Ma dove pensiamo di andare? Con un allenatore che l'anno scorso è arrivato, il primo giorno si è presentato finendo con lo slogan "oltre la fine". Cioè, dove vogliamo andare? Stefano da Cesena.
0: Oltre la fine. Quindi non finire ma andare oltre. Non lo so, dove vogliamo andare? Sentiamo un altro vocale, dai. Erano bellini.
8: Ciao Claudio, Enrico da Piacenza. Comunque, in tutta onestà, Conte e Napoli ha vinto il secondo. Il ciclo l'aveva iniziato Spalletti. Due anni prima l'aveva vinto Spalletti, quindi così. Certo. A Torino con noi e a Milano con l'Inter, sì, ma con Napoli l'aveva iniziato Spalletti, quindi possiamo andare avanti anche con questo.
0: No, certo, no, ma mica li ho messi a paragone, eh. Ho detto Conte andato via all'Inter scudetto, a Napoli scudetto. Non era per dire che l'ha vinto solo lui, mica ho detto questo. Ho detto che comunque dovunque passa in Italia lo scudetto lo vince, Inter, Juve, Napoli. È l'unico che ha fatto tre squadre vincendo lo scudetto in Italia, eh. Oh. Sherry, Sherry lady going through emotion. Love is where you find it, listen to your heart. Sherry, Sherry lady living in devotion.
9: Mi immagino Claudione con i cappelloni, pantaloni stretti, zampa d'elefante.
0: Ricci, cappellone riccio, che bello, senza barba, un bimbo. Sentiamo un vocale da casa, dai.
10: Ciao Claudio, ti vengo dietro su Conte perché Conte non è che sia a livello tecnico meglio di Spalletti, anzi secondo me fa giocare, teoricamente fa giocare meglio le squadre Spalletti, però il fatto è che noi abbiamo una squadra di giocatori mediocri e senza carattere. Conte risolverebbe la questione del carattere, perché tira fuori il 110% dell'ignoranza che ha un giocatore, e se il giocatore non lo tira fuori non gioca e ti appende negli spogliatoi. E soprattutto con Conte non hai 10-15 punti in meno a stagione per colpa degli arbitri, perché al primo furto che prende va in conferenza stampa e solleva un polverone, al contrario di Spalletti e di tutta la squadra di... vabbè, meglio che non dico quello che penso.
0: Vabbè. Siamo capiti, dai, vabbè. Con la crema dice, facciamo contenti tutti, ingaggiamo anche Conte, doppio allenatore. Non penso ci siano problemi di requisiti. Polenco Marco! Chissà con chi ce l'ha Marco. Le azioni della Juve costano meno di un litro di gasolio. Che vergogna, c'è Mariano. mica devono costare 5 euro le azioni. Se sono 1 euro, 1 euro e mezzo, 2 euro, quando va bene. Dai, su. Quel mondo lì è il mondo della borsa. Luca scrive, con Pirlo Champions, col bistrattato Max in 3 anni, 3 volte Champions. Con Tudor Champions. Finalmente prendiamo la svolta, un grande allenatore, Europa League. Qualcosa non quadra, o sbaglio? Scritto per quelli che danno poche responsabilità a Lucianone, ci ha portato in Europa League. Francesco da Ischia, in Italia, ora non parlo solo della Juve, abbiamo la cultura nel criticare l'allenatore. L'allenatore può dettare gli schemi, gli allenamenti, ma chi va in campo sono i giocatori. Certo Francesco, giusto. Però siccome strapaghiamogli, allora non strapaghiamogli però gli allenatori, gli diamo 500.000 euro, no 7 milioni. Siccome li strapaghiamo, in campo vanno i giocatori. Ma se quei giocatori vanno in campo come se fosse l'allenamento del giovedì, l'allenatore li deve invogliare invece ad andare in campo col coltello tra i denti, se non fa neanche quello. Vincenzo da Castellammare di Stabia dice, Spalletti presuntuoso, sia in campo che nell'intervista. Ancora peggio del fine anno scorso calcistico, già doveva andare via. Stufo di sentirlo fare il filosofo in conferenza, stampa e nell'intervista. Dovrebbe venire Conte, che almeno a livello mentale ed agonistico, sicuro può cambiare la squadra. Adriano Dagarino dice, ieri è stato il mio compleanno, non mi avete chiamato. No, ma come non ci siamo persi Adriano, non l'abbiamo chiamato io. Ci siamo dimenticati.
9: Vabbè, il prossimo succede, anno. Abbiamo più di 400 code da guardare, da seguire.
0: Adriano non è un etrino, Ive, non riesce a fare tutto. Adriano, l'anno prossimo ce lo ricordi, ti chiamiamo. Angelo da Pioltello, se dovesse venire Conte, che gli prendano almeno i turbe. Che fine avrà fatto i turbe, scusa? Me lo ricordo i turbe, che fine avrà fatto? Sentiamo un vocale da casa.
11: Buongiorno Claudio. L'Atalanta, la Europa League, la Juve, la Europa League, ma l'Atalanta alla Conference League, naturalmente col preparatore dei calendari l'Atalanta l'affrontiamo quando ancora non ha l'impegno europeo.
0: Bravo, bravo che sei, bravo, quanto vi voglio bene a voi adepti della rassegna stampa, che questa io non l'avevo ancora detta. E si è sfigati però, oh. Ci viene ancora l'Atalanta, beh anche l'Atalanta fa le coppe, ma sta settimana non ce li ha, guarda che è una roba incredibile. Sentiamo un vocale da casa.
12: Ciao Claudio, sono Alessio, sono d'accordo con te sul fatto che sarebbe molto utile avere un personaggio come Conte sulla nostra panchina. Al netto di quello che è stato, io onestamente l'avevo abbondantemente perdonato e capito per la sua prima partenza quando se n'era andato. Non c'era nemmeno da discutere sul fatto che comunque avesse tutto il diritto di intraprendere altre esperienze professionali all'Inter, al Napoli, non me ne frega niente. Sono rimasto un po' più male l'anno scorso quando effettivamente non ho capito il perché non sia ritornato, ma al di là di quello, con un sano pragmatismo, credo che sia da considerare come l'unico elemento in grado di sopperire alle mancanze di questi ragazzi, perché Bremer è proprio un bravo ragazzo. Ma come diceva Lippi, con i bravi ragazzi magari posso pensare di farli conoscere alla figlia, ma nello spogliatoio non mi servono i bravi ragazzi, mi serve gente con attributi, con personalità, con carisma e con cattiveria.
0: Sei trattenuto, farlo conoscere alla figlia. Che fine ha fatto i Turbe? Basta, non gioca più i Turbe. Dopo quel Verona-Roma e quel Conte incacchiato perché non li abbiamo comprato, cosa ha fatto? Bournemouth, Roma, Torino, Club Tijuana, Pumas, Pachuca, Pumas, Aris Salonicco, Gremio e ha finito al Cerro Porteño. I Turbe. Non una grandissima carriera, se posso dire, Ive, ma ha finito al Cerro Porteño.
9: Ma anche colpa no. Di Cuadrado all'epoca.
0: Ah, colpa di Cuadrado all'epoca, attenzione. Sentiamo un vocale da casa.
13: Claudio, buongiorno, Nuzio da Trani, è sempre forza grande Juve, sempre.
0: Anche a te,
13: sempre. Anche se le cose non vanno come anche dovrebbero se... andare. Claudio, Antonio certo. Conte tutta la vita. Antonio Tra Conte lì. È un mercenario. È... mercenario. Antipatico, tutto quello che mi volete tutto, dire. Ma la però... squadra per vincere i 9 scudetti di fila ce l'ha creata lui. Il Napoli, lo scudetto è tutta roba sua. All'Inter la squadra l'ha creato lui. Non andiamo più avanti con questo Spalletti, resterà un eterno secondo. Non è buono a fare 2+2. L'unico scudetto che ha vinto è stato a Napoli, ma non sa neanche lui come. Signori, facciamo un passo indietro. Cerchiamo di richiamare Conte, solo così potremo ritornare alla grande signora.
0: Allora, esageriamo, come non ha saputo, non sa neanche lui come l'ha vinto. Miseria. Togliamogli l'unico scudetto che ha vinto, dai. Poro Spallettone. Corsi e ricorsi bianconeri sul Corriere dello Sport Stadio in prima pagina stamattina. Si torna a parlare di Conte alla Juve, il penombra. C'è perfino la data, 28 luglio scorso, nel preciso momento in cui Giovanni Malagori consegnò la nazionale a Mancini, il fantasma di Conte si manifestò di nuovo alla Continassa. Nessuno dice di averlo visto, ma molti ne hanno avvertito la presenza. Del resto, un fantasma che si rispetti, per dirla alla Beers, l'espressione materiale visibile di una paura interiore, anche quando c'è non si vede, un po' come la nebbia per Totò e Peppino scesi dal treno in centrale a Milano. Conte è un romanzo juventino mai finito e l'ipotesi del suo ritorno è talmente plausibile da aver indotto Marotta a fare il possibile per evitare che potesse verificarsi a breve. Il mondo del calcio è convinto che l'abbia suggerito come CT nazionale solo per toglierselo di torno per almeno un paio d'anni. Sarebbe una decisione così importante il rientro a casa di Conte che se dovesse essere presa prescinderebbe dalla volontà della D. Carnevali. Soltanto la proprietà potrebbe assumersi la paternità, proprio come 15 anni fa quando Andrea Agnelli scelse Antonio in totale autonomia, passando sopra la testa dello stesso Marotta suo primo collaboratore, Beppe se lo segnò. E una volta all'Inter ricorse a Conte sostituendo proprio Spalletti che si era appena guadagnato un posto in Champions. E l'ottimo Luciano... che le ombre le raddoppia, come le vive? Guida una squadra che non sembra ancora sua, la subisce ma la protegge. per la bravura che gli riconosco, meriterebbe qualcosa di diverso. Poi ho scritto un pensate. Si dice che il recente ridimensionamento di Chiellini derivi dal fatto che fu lui a spingere maggiormente per il ritorno di Spalletti. Beh, se per questo si dice che Chiellini volesse Conte a tutti i costi l'altro anno, o no? O no? Sì o no? Sentiamo un vocale da casa.
14: Buongiorno Rado Bianconera, Roberto Salerno, ciao Claudio. A noi non è ciao, che Robin. Serve Conte perché deve far giocare come il Barcellona di Guardiola e Messi la Juve. A noi serve la cattiveria. Conte ci deve ritrasmettere il DNA juventino degli anni 80-90. Questo è quello che manca alla Juve, questi sono giocatori come il film Il giorno della civetta con Franco Nero, che il mafioso diceva questo è un qua qua qua. Io non dico che sono qua qua qua.
0: Il giorno della civetta, dai. Ma non fate così, il giorno della civetta, no, dai. Buongiorno, sono Federico. Spero che si accorgano che la possibilità di vincere l'Europa League quest'anno non so quando ricapiti. In campionato quarto, quinto posto possibile. Non facciamo gli interisti che già a settembre parliamo del cambio allenatore. Dai, nonostante sono un estimatore di Conte per ripartire vincenti. Su. Alessandro da Siena. Quando arriverà un presidente serio, una figura di spessore, che dopo una sconfitta del genere scende nello spogliatoio e li fa tremare tutti, giocatore, allenatore compreso. Quando arriverà? Daniele da Varsavia. Mi duole ammettere, ma Antonio sarebbe probabilmente l'unico allenatore capace di raddrizzare questa squadra. Non condivido affatto chi sostiene che Conte non sappia trasformare i Brocchi in giocatori eccellenti. Giaccherini, Stigarribia, Pepe, potrei continuare. Due anni con lui, poi spazza un tecnico da Champions. Un abbraccio, Daniele da Varsavia, Polonia. William da Ivrea. Premetto che spero di vincerle tutte e due e riprenderci, ma secondo te, se perdessimo le prossime due partite, conviene rimanere con Spalletti, lavorare tre settimane alla pausa e cercare di migliorare, oppure andare direttamente da Conte? William, se perdiamo le prossime due, che in mezzo c'è il NEC. L'ho già risposto, eh? Angelo dall'Austria! Spalletti è un disastro. La non qualificazione dell'Italia al Mondiale era il momento giusto per mandarlo in pensione. Metterlo alla guida della Juve è stato... Vabbè, Angelo. Non esageriamo con i termini, ragazzi. Dai, si possono esprimere concetti diversamente. Piero da Palermo. L'inno dell'Europa League è uguale a quello del film La Matassa di Ficarra e Piccone. Non lo so. Hai visto il film La Matassa di Ficarra e Piccone?
9: Non l'ho visto, però ti posso dare un aneddoto. Alcune scene sono state girate sotto casa mia quando abitavo a Torino con i miei.
0: Ma veramente?
9: Sì, Piazza Santa Giulia, Torino.
0: E allora ci sta, scusa. Ci sta con lo stadio. Ma fammelo risentire bene l'inno dell'Europa League. Secondo me...

0: Adesso glielo facciamo sentire bene a Bremer, così capisce un po' come il finale Bremer è vittoria. Oh. Su quello lì te devi alzare la coppa da capitano. La chat è indispettita stamattina. Davide dice: Conte se n'è andato con la famosa frase non si può entrare in un ristorante da 100 euro con 10 euro in tasca. Comunque Andrea Agnelli l'ha preso in parola, ha capito il consiglio, infatti poi è arrivato niente, un po' così, un po' un Cristiano Ronaldo, niente, robetta. E invece, se vuoi ritornare a far paura, scrive un altro nostro ascoltatore, devi prendere Conte, punto e basta. Vedi, comunque è divisivo Conte. Leonardo da Pesa, Spalletti non è più neanche divisivo, perché sono tutti disperati. Quelli che vi hanno portato in Champions, li avete cacciati, dice Leonardo da Pesaro. Quello che vi ha portato in Europa League, lo avete rinnovato. Ma perché? Ma quindi tu, Leonardo, sei tifoso di un'altra squadra, che ci dici, li avete? Tu non fai parte del tifoso di Leonardo? Chiedo, per un amico. Fabrizio da Parma dice: non dimentichiamoci che abbiamo anche Motta sul gruppone. Tre allenatori su Libro Paga sarebbero troppi. Eddie da Rivarolo Canavese: credo che Spalletti, non avendo raggiunto l'obiettivo minimo lo scorso anno, andava allontanato. Al suo posto Conte è l'unico, sa che cos'è quella della Juve. Bruno da Cuneo: Yves, mettici la canzone di Claudio che ci teniamo un po' sul morale. Possiamo metterla, Sherry Lady? No, non credo. Si può?
1: Sono le 11.
0: E quindi non si può. Piccolo ultimo stop per noi, tra poco non siamo da voi. Grazie Yves, grazie chat, grazie sindaco. Adesso arriva il club degli impiati.
2: Rassegna stramba dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: È di almeno 11 vittime il bilancio del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Tra le vittime ci sono anche 5 bambini, mentre decine di persone risultano ancora disperse. Proseguono le operazioni di soccorso, lo riferisce la protezione civile palestinese citata da Al Jazeera. L'edificio, che ospitava oltre 100 sfollati, aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani.
4: Il conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe allargarsi. Il Dipartimento di Giustizia americano annuncia che i servizi di intelligence russi stanno pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono Kiev. Intanto la Camera dei rappresentanti statunitensi apre la strada al voto finale sul disegno di legge che inasprisce le sanzioni contro Mosca e conferisce al presidente Trump nuovi poteri tariffari nei confronti dei paesi che acquistano energia russa.
5: La polizia di Ravenna sta eseguendo più decreti di perquisizione locale personale informatica nell'ambito del procedimento sulla presunta formazione e rilascio di certificazioni mediche false per impedire l'invio di cittadini stranieri irregolari nei CPR. L'attività giudiziaria interessa oltre 20 professionisti nelle città di Bari, Biella, Bologna, Firenze, Livorno, Milano, Rimini, Roma e Varese.
4: Una perturbazione nordatlantica è pronta a spazzare via la mitezza con conseguenti nubifragi e un crollo termico a partire dalle regioni settentrionali. Nella giornata di oggi una profonda sacca d'aria fredda in discesa dal nord Europa si spingerà fin nel cuore del Mediterraneo, portando con sé una perturbazione che colpirà per prima l'Italia settentrionale. I primi segnali di cedimento si avvertiranno tra il pomeriggio e la sera, quando l'aumento della nuvolosità cederà il passo a piogge temporali, localmente anche intensi, concentrati inizialmente lungo l'arco alpino, prealpino e sull'alta pianura padana.
5: Uno sciame sismico in provincia di Catanzaro è stato rilevato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La prima scossa si è verificata alle ore 3:11 nell'area di Amaroni con magnitudo 2.4, 9 le scosse rilevate dalla sala sismica INGV di Roma in sole 4 ore, la più forte delle quali di magnitudo 3.5 nell'area di Squillace ad una profondità di 40 km.
4: La SAC, società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche dell'Etna da rossa a arancione è stata disposta la riapertura dei settori C1 e B3. Sono ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo a Fontanarossa.
5: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

0: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
4: Ma buongiorno ragazzi, non vi preoccupate, non temete. Non temete, non sono sola. Arriverà anche lui appena Costa mi dice che c'è. Io lo mando. Perché lo mando? Dove lo mando? Ma dove lo mando? Come si può adesso fare queste cose da sola? È impossibile. Impossibile dopo ormai. Questa è la terza settimana del club degli inviati. Arriva alle 11:10. Vedete un po' sempre che mi molla. Annaggia lui. Camillo è alla continassa perché esattamente come capita in Champions, anche in Europa League l'UEFA ti dà la possibilità di vedere i primi 15 minuti dell'allenamento di rifinitura, quindi quello pre, le 10:30 era previsto l'inizio e ovviamente quindi Camillo è dovuto andare là, per cui ci delizierà questa puntata da remoto, dalla continassa ovvero. E quindi siamo pronti ovviamente a vivere questa puntata in maniera un po' diversa rispetto al solito, ma avete capito che il club degli inviati sarà così, è una trasmissione diversa rispetto alle altre, ma non per questo meno carina. Allora, oggi ovviamente sguardo puntato sul discorso Europa League, anche se l'umore dei tifosi e quindi della chat rimane sempre altalenante, si passa da un ma noi a che ce frega, a noi che ce frega della Europa League, vorremmo giocare la Champions, a non vogliamo più Spalletti, pronti a dare il bentornato ad Antonio Conte. È la stessa identica situazione che però un po' questa società, questa squadra, questo ambiente ha vissuto la passata estate, ragazzi, quando c'era l'idea, la possibilità di vederlo tornare a Torino senza poi che questo invece si sia avverato, perché le scelte dello stesso Antonio Conte sono andate altrove e poi si è continuati con Igor Tudor e poi si è finiti appunto con l'idea Luciano Spalletti, un'idea che inizia a scricchiolare nella testa di tanti, non scricchiola momentaneamente nella testa della dirigenza. Detto questo, nella giornata anche dell'ufficialità dell'esonero di Tedesco dal Bologna e il ritorno non a Bologna ma ad allenare immediatamente dopo la fine dell'avventura la scorsa estate con l'Atalanta di Raffaele Palladino, quel Palladino che ogni tanto salta fuori anche non si sa perché per come in chiave Juve, ma non so quanto sarebbe andata meglio rispetto ad altri, quindi io non so ancora bene da che parte posizionarmi, nel senso, ve l'ho detto ieri, Antonio Conte è un po' l'ultima spiaggia, forse, no? È visto come quell'unico allenatore che ora può venire a far qualcosa, ovvero ritirar su tutto. Peccato che lo stesso la stessa cosa era stata chiesta ad Igor Tudor quando torna sulla panchina della Juventus da primo, non più da secondo, come era successo, quando risolleva la squadra dal Thiago Motta Mood, che aveva iniziato a, insomma, dare sempre più in escandescenza col gruppo e l'ambiente. Ricapita la stessa cosa proprio a Luciano Spalletti l'anno scorso, non ancora in questo periodo, leggermente dopo, perché era ottobre, fino a ottobre, inizio novembre, non ricordo esattamente, però insomma, anche lì si parlava di dover risollevare la squadra, anche lì si parlava di un gruppo che non seguiva più l'allenatore, insomma, tanti discorsi che più o meno ciclicamente facciamo, cioè con un Antonio Conte che è stato tirato in ballo non so quante volte, adesso alla fine che cosa puoi pensare di fare? Chiamo davvero Antonio Conte, realizziamo questo desiderio generale un po' di vederlo sulla panchina Juventus, anche nel momento in cui immagino tanti abbiano deciso di perdonare definitivamente tutto quello che è successo. I no, i dietro front, le fuitine, l'allenare squadre che non si pensava mai avrebbe potuto allenare, insomma, basta. Si è talmente il tifoso bianconero è mediamente saturo e pronto ad quindi rimangiarsi tutto quello che è stato detto nel passato e eventualmente dare il bentornato ad Antonio Conte. Io non so ancora bene da che parte posizionarmi, non so se aspettare veramente ancora il discorso Necke-Atalanta per definire un pensiero o se buttarmici già adesso a pesce, non lo so, la vedo come un'ennesima sconfitta, la vedo come un'ennesima dimostrazione di pochezza, di piccolezza, di tutto, quindi ho un po' paura di dover ricominciare tutto, non ne credo da neanche mettere in secondo piano l'idea che comunque questa società avrebbe quindi a bilancio il peso di un stipendio non da poco, ovvero quello che è stato proposto a Luciano Spalletti per altri anni, non più soltanto per i 6 mesi di cui vi ricordate si parlava inizialmente, 6 mesi o comunque fino alla fine del campionato, no, ora sono ben di più, e in più dovresti avere anche addosso lo stipendio di un allenatore che non accetta di guadagnare molto poco. Quindi ecco. Credo che anche questa valutazione possa essere fatta dal punto di vista societario, detto che, insomma, bisognerà in qualche modo ridimensionarsi, e immediatamente vedere un cambiamento. La partita di Europa League io non la sottovaluto, no, non mi dispiace che ho sen aver sentito tanti di voi così, non pensare all'Europa League come a qualcosa da onorare o comunque qualcosa di secondario. Mi dispiace aver letto le dichiarazioni, che, boh, non lo so, spero che a questo punto non le abbia neanche dette lui, ma le abbia così, siano state quasi mezze inventate, perché le frasi regalate al sito UEFA da Gleison Bremer, il capitano attuale della Juventus, perché Locatelli appunto indisponibile. Sono rimasta un po' così, esattamente come Claudio, prima lo percepivo disagiato, lo percepivo in difficoltà quasi nel leggerle, perché davvero comunque non ti aspetti da parte del capitano della Juventus sentirti dire vabbè dai, speriamo di arrivare il più avanti possibile, speriamo di onorare come meglio possiamo il discorso europeo, ma veramente tu capitano della Juve ti accontenti di parlare al pubblico così e di dire speriamo di andare avanti il più possibile, ma siamo seri, cioè siamo davvero davanti a frasi del genere? Tu devi dire noi dobbiamo azzannarla l'Europa League, deve essere il nostro obiettivo primario questa stagione per riportare la Juventus quantomeno con l'idea di festeggiare qualcosa. Cioè, io sono veramente rimasta abbastanza delusa da delle dichiarazioni del genere e voglio capire se anche Camillo è deluso da questa cosa, perché mi dicono che c'è. Eccolo. Freeze, ma eccolo. Io lo vedo freeze. Come lo vedono in regia? No, infatti, mi hanno rimesso grande. Quindi vuol dire che i potenti mezzi di Camillo De Michelis in questo momento non stanno potentando. Dimmi tu, caro Costa, ecco, mi sta scrivendo Costa, capiremo meglio adesso se effettivamente succede qualcosa o no. Intanto abbiamo già visto che fuori dalla continassa, perché ovviamente sono stati e rimasti in una posizione divertente, molto molto divertente. Gli scrivo e sì, Eri Freeze, glielo scrivo anche io. Vabbè. L'avete visto da fuori dalla continassa? Eccolo qua, lasciamelo così, dai, lasciamelo così comunque, era carino, con la linguetta di fuori, pronto a dire qualcosa, era impegnato a era impegnato nel girare il video, credo, e però guarda com'è elegante, guarda come va elegante al... In quel della continassa il nostro Camillo. E fuori dalla continassa vi ricordo appunto c'è stato l'allenamento, note positive, ve le volevo far raccontare direttamente da lui, sicuramente la presenza in gruppo di McKennie e di Cambiaso, più di McKennie che di Cambiaso quasi, no? C'è la volontà e la speranza di rivederli dal primo minuto, attendiamo a questo punto che le linee internet ci agevolino e ci diano una mano. Costa, lo abbiamo, quindi io vado avanti io così un po' a dire cose come se non ci fosse un domani. Ha mandato il video, sì, allora ha mandato il video dell'allenamento, allora intanto facciamo così, lo possiamo vedere? Ma non si è ricollegato. Allora, vediamo il video dell'allenamento. Intanto lo sta scaricando, tutto live, quindi abbiamo la possibilità di farvi vedere appunto che cosa è successo questa mattina, ma non abbiamo ancora Camillo. Sarà veramente difficilissimo fare tutte queste cose insieme e nel frattempo anche parlarvi, ma io ce la farò, assolutamente. Dicevamo, Europa League che a mio avviso è assolutamente da onorare e portare avanti il più possibile, non perché questo vuol dire vincerla, qualificarsi automaticamente in Champions, no, non per quello, ma semplicemente perché, ripeto, la Juventus non alza un trofeo che europeo da veramente troppo troppo tempo, e se questo piccolo mondo europeggiante Europa League può ridare un attimino anche, perché no, di vigore all'ambiente e di tranquillità, sicurezza alla stessa Juventus, perché no? Non so quanto una ipotetica presenza di Antonio Conte agevolerebbe il discorso europeo, abbiamo visto come non riesce proprio ad avere quel feeling che si chiede però di base ad un grande allenatore, ovvero portare avanti il più possibile la squadra anche in Europa. C'è riuscito minimamente con l'Inter, poi però è crollato clamorosamente con la stessa Juventus, si è fatto troppo poco in quegli anni, quando invece secondo me si poteva e come fare qualcosa di più. Non che in questo caso Spalletti magari sia decisamente più avvantaggiato, però qualcosa di più probabilmente ha anche fatto. Alle 15 ci sarà la conferenza stampa poi di Luciano Spalletti insieme ad un giocatore, alle 18 la conferenza stampa del NEC invece di Schroeder con anche lì un giocatore, e alle 19 l'allenamento. Vedete intanto, no? Appunto, il video di questa giornata. Un'altra novità che aspettavo di commentare insieme a Camillo, che non so assolutamente dove sia, vediamo se riusciamo a ricollegarci con lui, e che ho letto questa mattina. Grabara potrebbe essere il grande, così, la grande sorpresa di questa partita, un'idea che stava balenando nella testa dello staff di Luciano Spalletti. A lui piace molto, gli piace l'idea di farlo esordire in questa partita. L'ho letto, ma non so se possa risultare anche al bellissimo Camillo De Michelis, che la linguetta l'ha tirata indietro e ora mi parla.
5: Ciao, ciao Giulia. No, mi sono perso la questione della linguetta,
4: no,
5: me la sono
4: persa. Perché quando ci siamo collegati prima con te, ti sei frizzato ed eri così.
5: No, avevo proprio staccato.
4: Ma noi ti vedevamo frizzato con il dito pronto a far qualcosa davanti, e sai quando sei impegnato, né? Quindi eri così,
5: eri molto
4: carino.
5: Staccato perché non arrivavano le immagini dei video, e allora ho dovuto con i potenti mezzi fare prima una cosa e l'altra, e poi l'altra. Un allenamento di vigilia particolare, Giulia, particolare perché sono stati 15 minuti ininterrotti di Torello,
4: tra l'altro, grande classico,
5: più o meno perché di solito poi, anzi, con Spalletti si vedeva una partitina solitamente, e invece no, questa volta Torello, e anche dalla parte opposta alla tribuna. Questo è abbastanza normale. Poi Spalletti ha giocato un po' con i portieri, ci sono anche le immagini, i video, ve li ho mandati tutti, e

0: qualcuno ha voluto vedere in questo allenamento un po' particolare anche una risposta alle prime pagine dei giornali.
1: Come per dire, io l'allenamento non ve lo faccio vedere, perché avete osato parlare male di me in questo senso?
0: No, come dire, accontentatevi del torello. Questa è l'unica cosa che vedrete oggi.
1: Ecco. Ci sta.
0: Io non l'ho letta obbligatoriamente così, devo essere onesto. Non ho mai grosse aspettative nell'allenamento di vigilia, ecco.
1: Ma no, infatti, per quello che quando ti ho detto, beh, non è che solitamente, se no io ricordo quelli di Champions negli anni passati, cioè i 15 minuti erano 10 minuti di discesa dei giocatori praticamente, di posizionamento, chiacchiera con Allegri, perché parlo di Allegri all'epoca, e poi giusto due scambi di palla. Stop, grazie, dovete andare via tutti, finiti. Così.
0: Più o meno così, e poi, ma guarda, ti dico le notizie che poi sono già arrivate ieri, perché poi dobbiamo anche parlare delle notizie. Sono semplici,
1: Certo.
0: ovvero McKennie è cambiato in gruppo, tanto sono stati i primi due a entrare in campo, e poi no, la presenza di Elimo Gale. La presenza di Elimo Gale, quella è una notizia comunque.
1: Elimo Gale, e questa notizia che adesso prima stavo raccontando, poi tu sei entrato, quindi mi sono fermata, che ho letto questa mattina di questa, così, questo essere stuzzicato da Grabara, da Spalletti. Hai parlato anche prima di qualcosa con i portieri. Sento fortissimo l'audio però dell'allenamento. Ecco, grazie. Costa, devi
0: Qua.
1: abbassare l'audio dell'allenamento, perché ecco. Non, ecco, possiamo anche lasciarlo così. Bravo, proprio un lieve, lievissimo.
0: Ma guarda,
1: Camillo.
0: Grabara, Giulia, io senza aver parlato con Spalletti o senza aver notizie di primissima mano, già domenica parlando con dei colleghi, io me l'aspettavo, mi aspetto titolare Grabara, ecco. Io
1: Domenica
0: credo
1: con
0: che per...
1: l'Atalanta?
0: No, scusa, giovedì, cioè domani, domani.
1: Ah, ok, fa.
0: Io credo che
1: Ok.
0: Grabara sia il portiere di Europa League.
1: Mm.
0: Io credo che andare a prendere, no, comunque un portiere che è un nazionale, che comunque era titolare e che insomma ha un briciolo di esperienza in più rispetto ad altri nomi accostati alla Juventus, mi ha fatto pensare, no, che comunque ci potessero essere degli accordi e non la semplice Coppa Italia. Perciò io mi aspetto, poi magari non tutte, in qualcuna giocherà vicario, però onestamente io domani mi aspetto Grabara in porta, mi aspetto Grabara, e credo che ci siano stati degli accordi anche, no, nel momento dell'arrivo del portiere, la possibilità di giocare una competizione europea. Io credo che questo possa essere una chiave di lettura e non una questione legata magari a titolarità o non titolarità. Il titolare vicario, che sta facendo anche bene, però
1: Sì.
0: Grabara è un portiere, diciamo, non so, è stato accostato quest'estate a Audero. Ecco, Audero non avrebbe mai giocato titolare in Europa League. Grabara
1: Avrebbe giocato
0: ha
1: la
0: un
1: Coppa
0: altro,
1: Italia. Lo fanno tutti.
0: esatto, Grabara ha un altro livello, no? E quindi credo che possano essere stati fatti, no, degli accordi poi al momento della firma del contratto, anche perché, ripeto, è un nazionale e quindi ha bisogno di giocare.
1: Non è quello che preoccupa, diciamo, no? L'ipotetica staffetta tra Grabara e Vicario. A me hanno preoccupato un po' questa mattina, e sono stata infatti molto d'accordo con il pensiero di Claudio, le dichiarazioni rilasciate al sito UEFA da Gleison Bremer. In quanto capitano, perché lui ha parlato da capitano, non so se le hai lette che cosa ha detto, se non le hai lette te le riprendo e ti leggo esattamente le sue parole, però ha parlato in maniera esageratamente così, non dico svogliata nei confronti di questa Europa League, però insomma voglio lasciare il segno che va tutto bene. L'Europa League vogliamo provare ad andare avanti il più possibile. No,
0: Ma sai,
1: non è una
0: io in
1: frase
0: questo...
1: giusta da dire.
0: Però Giulia, io Onestamente preferisco questo tipo di comunicazione.

0: Io lo dico subito, arrabbiatevi, perdete la testa, mandate dei vocali terribili contro di me, non c'è problema, ma io il sensazionalismo di venire a dirvi oggi, noi dobbiamo vincere l'Europa League, noi possiamo puntare alla vittoria dell'Europa League, no, io
1: Ma
0: non ve lo
1: perché
0: dirò
1: no?
0: mai, perché
1: Ma
0: Giulia,
1: perché?
0: io
1: Ma
0: guardo le
1: perché non ti
0: partite.
1: fidi? Perché non ti
0: Ma io
1: fidi
0: guardo
1: della
0: le partite.
1: squadra? Non perché snobbi l'Europa League.
0: Ma perché non mi fido della squadra? Non ci mancherebbe
1: Ah,
0: altro.
1: certo, ma tu, Camillo, come io, come tutti gli nostri ascoltatori, possono farlo. Il capitano di questa Juve non deve non
0: Ah,
1: fidarsi
0: no,
1: della
0: ma
1: sua squadra.
0: ho capito, Giulia, però non può dirti alla prima partita, ah, vinciamo l'Europa League, qua, là, su. È come quando facciamo le tabelle. Sai benissimo che io odio ogni singola tabella. C'è le tabelle,
1: Certo.
0: vinciamo lì, facciamo qui, facciamo là, e inevitabilmente facciamo mai niente. Ma niente. Perché siamo una squadra in questo momento mediocre. Ma cavolo, ma abbiamo perso una partita contro Sassuolo in maniera imbarazzante, da oratorio. E come faccio adesso io a dire, ma soprattutto il capitano a dirti, vinciamo l'Europa League, alt, vinciamo le partite. Iniziamo a vincere le partite, perché le ultime due non le abbiamo vinte. Iniziamo a vincere le partite, perché non ci regalerà niente nessuno. Niente nessuno. Quando siamo andati con la Juventus 3 volte più forte in Europa League, con la finale qua alla mia destra, tutti a dire, ah vabbè, però sai, essere eliminati dalla Champions e andare a vincere l'Europa League in casa, bello. Cosa abbiamo fatto, Giulia? Semifinale fuori.
1: Lo
0: Fuori.
1: so.
0: Quindi in questo caso iniziamo a vincere le partite, poi una volta che arriveremo in semifinale, passeremo alla semifinale, si potrà dire andiamo a vincere l'Europa League. Ma ad oggi metti un centesimo sulla vittoria della Juventus? Non lo metto perché non
1: No,
0: abbiamo struttura.
1: però capisci che passa a dire vogliamo arrivare il più lontano possibile. Stona un po'. Cioè comunque lo metto dalla parte opposta rispetto ad un'altra frase. L'Europa League dobbiamo provare a vincerla. Suona
0: Lo so,
1: diversamente, è più o meno la stessa cosa,
0: e
1: perché
0: mica
1: più o meno è la
0: andrebbe
1: stessa cosa.
0: vederlo,
1: E sì,
0: lo so,
1: più o meno la
0: Giulia,
1: stessa cosa,
0: però
1: però suona diverso e non passi da
0: quando
1: capitano che mollo, che non crede e che non riesce anche a dare quel qualcosa che viene chiesto magari da un capitano alla squadra.
0: sì, però Giulia, quando arrivò Spalletti, disse: ah, la Juve si deve lottare per vincere. Che abbiamo fatto? Sesti. Sesti. E qualcuno poi cosa aveva detto a marzo, aprile? Però aveva detto che si lottava per lo scudetto. E quello è un boomerang. Cioè, in questo momento qua, io sono dalla parte di Bremer. Perché che senso ha dire andiamo a vincere l'Europa League, vogliamo vincere l'Europa League, se poi non riesce a
1: Non
0: farlo?
1: hai i mezzi per farlo, ok?
0: Perché ad oggi dire a noi a chiacchiere siamo straordinari, siamo ultimamente la squadra più forte a chiacchiere. A chiacchiere. Andiamo a vincere, facciamo quello, facciamo quell'altro. Poi i risultati, se va bene, quarto posto, e se va bene, andiamo in Champions o sesti. Quando 2 anni fa in Coppa Italia avevamo una strada spianata, e tutti a dire. Dobbiamo vincere la Coppa Italia. Dobbiamo vincere la Coppa Italia. Il minimo è vincere la Coppa Italia. Quanto siamo arrivati, Giulia? Fuori ai quarti con l'Empoli, che è arrivato qua con i Primavera. L'anno scorso tutti a dire la Coppa Italia è un obiettivo, la
1: Uguale.
0: Coppa Italia è un obiettivo, la Coppa Italia è un obiettivo. Tre pere a casa
1: Fuori.
0: con l'Atalanta. Quindi iniziamo a fare le cose.
1: E occhio al Sassuolo, eh? Occhio al Sassuolo che è il prossimo avversario in Coppa Italia della
0: Iniziamo
1: Juventus.
0: a fare le cose, cioè iniziamo a arrivare in semifinale, passare la semifinale e poi faremo tutti i discorsi su una possibilità di vincere l'Europa League. Ma oggi a settembre dire vinciamo l'Europa League serve a far cosa? A gasare la gente, a fare del
1: Una che
0: sensazionalismo. E
1: ha
0: sì che ha
1: bisogno di essere
0: bisogno.
1: gasato questo ambiente, ha bisogno di non di essere gasato, ha bisogno di vedere e basta, ha bisogno soltanto di vedere per poi tornare a gasarsi, perché al momento neanche l'acqua gasata va bene.
0: parliamo? Cioè, ripeto, se avessimo giocato una partita decente col Sassuolo e avessimo perso, ah, guarda, ma ti dico, ma avrei fatto una settimana completamente diversa. Ma qua siamo alla prima partita di Europa League, e domenica calcisticamente ci giochiamo la vita, eh? Perché se non fai
1: Più che altro
0: risultato,
1: si gioca la panchina Spalletti, credo. Lo possiamo
0: io
1: dire
0: questo
1: o no?
0: no,
1: No?
0: io non penso che, anche perché ci sono degli aspetti economici di cui non parla nessuno,
1: L'ho detto
0: ma
1: prima, l'ho detto proprio prima, l'ho detto proprio prima, che Antonio
0: un
1: Conte non è
0: eventuale
1: che viene
0: esonero,
1: per 20 euro, eh.
0: no, ma un eventuale esonero è a bilancio. Tu hai fatto i conti con l'UEFA, proprio chiamate, ma chiamate per fare la lista e dire: ok, se tolgo questo siamo nei parametri. Se non tolgo questo, non siamo nei parametri per il conteggio del settlement agreement, e un esonero va nel conteggio, eh. E Spalletti non prende 2 lire.
1: Ma mi fa
0: Quindi
1: ridere
0: ci
1: che
0: sei.
1: non venga menzionato da nessuno tutto questo. Io non ho parlato esattamente proprio con i tuoi termini di sedi, conteggio, eccetera, eccetera, ma ho proprio detto a chiare lettere, Antonio Conte non viene, non torna ad allenare gratis. Lo sappiamo sempre, l'abbiamo sempre saputo tutti. E in questo momento vorrebbe dire, dopo esserti tolta finalmente Thiago Motta, Tudor, eccetera, eccetera, dalle spalle, vorrebbe dire tornare nuovamente ad avere più di un allenatore in saccoccia.
0: Thiago Motta lo paghi, comunque.
1: Ancora?
0: Ancora
1: No,
0: adesso.
1: quest'anno no. Ancora
0: No,
1: quest'anno?
0: però quest'anno, sì. Sì.
1: Allora avevo capito male, mi avevo capito che questa era finito il. Va bene,
0: No, no.
1: ok. Quindi niente, quindi ecco, ancora peggio,
0: Di
1: perché lui aveva
0: Tagomotta.
1: tra lui e staff aveva un esborso non indifferente. Camillo, rimani lì perché sono le 11:32, andiamo in pausa e torniamo tra pochissimo, poi ti lascio riposare il telefono un pochino più tardi, ok?
2: Il club degli inviati. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Con la Serie A che prepara la quinta giornata in programma nel weekend, la Coppa Italia prendersi la scena con le partite dei sedicesimi. Tutto secondo pronostico, dunque, con Genoa e Fiorentina che vanno a completare il quadro degli ottavi dove affronteranno Inter e Napoli. La squadra di De Rossi ha faticato contro il Südtirol vincendo 1-0 grazie a un gol di Vasquez. Quella di Vanoli ha avuto la meglio invece sul Pisa 3-0 con le reti segnate da Pellegrino, Gnonto e Pedro Gonçalves. Oggi l'esordio in Europa League del Milan che affronta il Benfica. Cambio intanto in casa Bologna con l'esonero annunciato di Domenico Tedesco e ritorno in panchina di Raffaele Palladino. Il Bologna ha iniziato a rilento il campionato con un solo punto raccolto e 3 sconfitte nelle prime 4 giornate. Ora per Palladino, che ha trovato l'accordo con l'Atalanta per la risoluzione del contratto, è pronto un triennale. In Serie A già guidato Monza e Fiorentina prima dell'esperienza a Bergamo, chiusa al settimo posto. Italia del volley maschile batte 3-1 la Cechia e conquista la quarta vittoria su altrettante partite degli europei. 23-25, 25-16, 25-20 e 25-20 parziali in favore degli azzurri, bravi a reagire dopo aver perso il primo set. L'Italia, già certa di chiudere almeno seconda, tornerà in campo domani contro la Slovenia per conquistare il primo posto del girone. Dopo la lunga pausa estiva, il basket italiano torna protagonista mettendo in palio il primo trofeo della stagione. I 2 giorni del prossimo weekend sono infatti dedicati alla Supercoppa italiana in programma alla nuova Arena di Tortona. Per la prima volta quest'anno, le migliori squadre del panorama nazionale si sfideranno nella Final Four per aggiudicarsi il titolo conquistato nel 2025 dall'Olimpia Milano. Il format prevede 2 semifinali con la vincente del campionato che sfiderà la meglio squadra piazzata della passata stagione. Sarà quindi subito il turno di una grande classica del basket italiano, Olimpia Milano contro Virtus Bologna. Il ciclismo, Felix Gall lascia la Decathlon e correrà con la Lidl Trek dalla prossima stagione. Il 28enne austriaco, quest'anno secondo il Giro d'Italia e terzo nella Vuelta, ha firmato un contratto fino al 2029. Con lui passa nella formazione tedesca anche il connazionale Gregor Mühlberger, 32 anni, con un accordo invece biennale. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord peggiora dalle Alpi con forti rovesci e temporali in graduale estensione entro sera e nel corso della notte alle pianure. Temperature in calo da ovest, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro nubi in aumento sull'alta Toscana con qualche rovescio o temporale tra la sera e la notte, in prevalenza soleggiato sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud ancora qualche disturbo tra Calabria Ionica e Sicilia orientale con isolati piovaschi, sole altrove, temperature stabili massime tra 27 e 31 gradi.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
8: Rassegna stramba, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
9: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
10: Sei stato abituato al meglio.
11: Ad essere un vincente.
10: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
11: Radio Bianconera.
10: Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Il club degli inviati.

0: video anche, non soltanto in audio. Potremmo prendere Conte in prestito gratuito con diritto di riscatto, ci scrivono scherzando. Bellissimo. Poi saluto Adriano che saluta Jennifer e Chiara e dice: io spero con tutto il cuore che Conte non torni, con tutto il rammarico possibile preferisco arrivare settimo ma preservare la mia, la nostra dignità. Conte non si merita un'ulteriore occasione, non adesso almeno. Tanti hanno cambiato idea perché questo un po' era il pensiero generale, no? Ovviamente ora stiamo parlando del nulla cosmico, poi vorrei anche un attimino magari focalizzarci bene su quello che potrebbe essere il cambiamento, no? Nella testa di Spalletti o comunque qualche novità già di Grabara in campo domani, ma possiamo anche farlo domani ovviamente. Questo avremo poi, anzi, ricorda gli appuntamenti Camillo di oggi, perché Spalletti parla alle...
1: Alle 3, poi invece
0: Con
1: Net
0: si
1: parlerà,
0: sa?
1: non ancora, non
0: Non si
1: ancora,
0: sa ancora.
1: poi invece parlerà l'allenatore e so già il giocatore invece del NEC che è Scurs, ex Toro, ha avuto quel calvario, no, alle ginocchia e quindi è tornato a giocare. E poi invece ci sarà allenamento aperto a noi giornalisti allo stadio alle 19. Quindi questo è anche l'appuntamento del NEC e ovviamente noi vivremo tutto. E potete trovare, no, la conferenza stampa su tutto Mercato Web, tutto Juve e ovviamente anche poi la diretta con Radio Bianconera. Quindi noi seguiremo ogni singolo istante la vigilia della Juventus e capiremo poi, come dicevi tu, qualche cambio. Ecco, io mi aspetto Gatti, mi aspetto un turno di riposo almeno un tempo per Douglas Luiz e vedremo che scelte farà in attacco.
0: Scelte che farai in
1: Fantastico.
0: attacco, fantastico, perché l'idea è quella di utilizzare sia Colomoni che Voltemade in una, cioè, non cambiando un attimino, mettendoli insieme, ma spostando Colomoni un pochetto, arretrando leggermente Colomoni, spostandolo leggermente, utilizzare Voltemade in avanti come punta finale. Mi piace punta
1: Non
0: finale. Non lo
1: in
0: sai, non
1: questo
0: lo so, non lo so.
1: momento, ci sono tante ipotesi. Potrebbe confermare, no, questo 4-2-3-1 che poi diventa 4-4-2 con loro due davanti. Potrebbe addirittura passare alla linea 3. Ci sono, no, delle situazioni che sta provando. Perché poi alla mia sinistra, io adesso sono davanti alla sede della Juventus, ma alla mia
0: Saluta
1: sinistra
0: tutti, saluta tutti.
1: Sento i fischi, no, di Spalletti, del suo staff, dell'allenamento, quindi la squadra è ancora in campo. Tra l'altro, pochi minuti fa è passato proprio davanti a me in uscita dalla sede Giorgio Chiellini. Quindi, insomma, la Juventus.
0: Chiederti di lui ieri, che fine fa? Non lo sento nominare più, non l'ho più visto.
1: Lui ha chiesto e
0: Sta
1: ottenuto di
0: bene.
1: avere. Sì, benissimo. Lui ha chiesto e ottenuto di avere un ruolo diverso, di avere un ruolo diverso, non più fianco a fianco della squadra, perché aveva bisogno, no, di trovare un'altra dimensione e il suo ruolo è più un ruolo a livello manageriale, no? Si occupa delle strategie anche di business della Juventus. A luglio sono andato alla conferenza stampa sua di Greta Bodino e dei rappresentanti del Politecnico di Torino perché hanno
0: Sì, me la
1: creato e portato
0: ricordo.
1: un master proprio per cercare, no, di creare e di formare dei dirigenti, una cosa tra l'altro fighissima, fighissima. Purtroppo noi non possiamo partecipare a queste
0: Perché?
1: orghe.
0: Vuoi fare un
1: Perché ormai facciamo
0: business?
1: un altro lavoro, ormai facciamo un altro
0: Vabbè,
1: lavoro,
0: possiamo
1: cioè.
0: sempre reinventarci, cioè a un certo punto si può anche dire, vabbè, voglio fare dell'altro.
1: Vuoi fare un business, fare soldi?
0: Voglio far sì.
1: Fatto già tanta fatica a prendere tutte quelle cose che ho dovuto prendere, quindi direi che
0: E in
1: io.
0: teoria non è ancora finita, se proprio vuoi saperla, c'è
1: Lo
0: ancora lo
1: so,
0: step finale.
1: però insomma, ho
0: Tu
1: fatto tutta quella
0: prenotalo.
1: fatica. Ho fatto tutta quella fatica per arrivare, che direi che la mia strada l'ho trovata, l'ho intrapresa. E quindi ti dico, in questo momento, Giulia, parlare di una formazione prima di una conferenza stampa è prematuro. È prematuro, e vedremo, no, cosa
0: Allora,
1: dirà Spalletti. Ecco, io mi
0: ti
1: aspetto
0: chiedo, infatti,
1: uno Spalletti
0: volevo
1: arrabbiato,
0: chiederti
1: in
0: proprio
1: conferenza
0: questo, volevo
1: stampa.
0: chiederti come te lo aspetti, che domande, come ti aspetti risponderà alle domande che ovviamente arriveranno, no, sul vociferare che si è fatto in questi giorni, sul malcontento.
1: Ma guarda, io mi aspetto uno Spalletti arrabbiato. Spero di poter fare la domanda perché non si riesce mai a fare una domanda, non si arriva mai ai siti.
0: E per forza, perché parla talmente tanto che poi il tempo finisce.
2: Pom, pom, pom, pom.
1: Tanti mi chiedono: ma perché non fai una domanda? È che non c'è tempo. questa
0: Cosa gli
1: è l'unica.
0: vorresti
1: Io
0: chiedere, però?
1: ne ho due, una legata a Cambiaso. Sulla posizione, se può realmente dare una mano anche a centrocampo e può essere un jolly, visto che considera
0: E questa devi dire, io e Giulia Borletto vorremmo chiederle
1: senti un'appartenenza
0: se...
1: a questa domanda di cuore, ma non dirò che, insomma, col mister, sai, potrebbe intrometterti e dire chi è, e poi deve spiegare
0: Quella con
1: tutta la tua storia.
0: la maglietta verde, quella con la maglietta verde,
1: Esatto,
0: devi dire.
1: esatto, esatto.
2: Quella
1: E
2: bellissima
1: poi,
2: ragazza là con la maglietta verde.
1: esatto, e quindi quello che ti fa. E l'altra domanda invece ce l'ho su Lucumi e Douglas Luiz, legata al fatto che non verticalizzano e che sono arrivati, uno è tornato, l'altro è stato acquistato per verticalizzare. Per cercare di avere più coraggio, a cosa è dovuta questa timidezza, no? Nel cercare la giocata difficile? Perché tante volte, anche nella partita contro il Sassuolo, si vedono dei movimenti sulla verticale. Il Sassuolo non ha difeso con la linea bassa, tipo il Parma, tipo il Milan. Perché non si cerca mai una palla tra le linee e non si ha mai il coraggio di cercare e forzare una giocata e siamo sempre bloccati con questo giro palla molto lento. Quindi ho queste due curiosità, vedremo se ci sarà l'occasione. Non lo so, ecco, non lo so, anche perché sai, oggi sono due, eh.
0: E sai, però, allora, visto che non hai la certezza di riuscire a farla al mister, puoi farla a Mirko di Natale, però, la domanda, perché so che ti risponderà in maniera sicuramente più stringata e con la stessa, così anche lo stesso savoir-faire del mister, però, dall'altra parte. Mirko!
3: Giulia,
1: Ciao
3: Camillo,
1: Mirko!
3: ciao, saluto tutti voi. Ciao, ciao, buongiorno a tutti voi.
1: Allora,
0: Puoi
1: Mirko,
0: farla, fagliela, fagliela, fagliela tu, fagliela tu.
1: perché Douglas Luiz e Lucumi non verticalizzano, secondo te?
3: Non piango, do la stessa risposta di Spalletti che ha dato a Giovanni Guardalà, non piangere, tipo una cosa del genere. Voglio aprire così la chiacchierata, no? Scherzi a parte, è una domanda che mi sono fatto anch'io, perché in realtà ho molto rivalutato quello che è il lavoro di Manuel Locatelli. Sono sempre stato un po' critico nei suoi confronti, ve ne avevo anche un po' parlato nelle scorse trasmissioni, ma ho sempre un po' messo in dubbio il lavoro quantitativo di Locatelli, che secondo me non, alla fine della fiera forse apportava meno di quello che si diceva. In realtà poi vedendo Sassuolo Juve, vedendo una mancanza di verticalizzazioni, una mancanza di passaggi, una mancanza di idee, adesso capivo che quelle due, tre, quattro cose che faceva Locatelli anche quando cercava di verticalizzare con i suoi tempi erano un
0: Servivano.
3: qualcosa che alla Juventus, esatto, servivano perché non ho visto nessun tipo di idea propositiva per quel punto di vista. Anche Douglas Luiz, che secondo me dovrebbe avere quel tipo di giocata nelle corde, forse un po' troppo timido, forse un po' troppo stanco, forse aveva paura di sbagliare, non lo so, non parliamo di Kop Meiners che ha fatto un lavoro indecente, è stato secondo me uno dei peggiori della disfatta di Sassuolo. E quindi adesso come adesso abbiamo il dubbio chi fa quel tipo di lavoro alla Juve, perché centrocampisti ne sono rimasti ma pochi, abbiamo comunque dei centrocampisti con caratteristiche differenti. L'ideale sarebbe cercare di lavorare su Douglas Luiz e lavorare su quel tipo di concetto, perché secondo me lo ha nelle corde, ma deve semplicemente dimostrarlo.
0: Sono abbastanza d'accordo con te, anche se capiremo meglio se in particolare Douglas Luiz sarà in campo, ad esempio, giovedì con giovedì domani con il NEC in Europa League. Tralasciando tutto quello che si sta dicendo su appunto su Spalletti, i tifosi vogliono l'esonero, i tifosi rivogliono Antonio Conte, ma i tifosi ciclicamente rivogliono Antonio Conte. Cosa possiamo dire però? Cosa ci aspettiamo a questo punto da queste due partite? Soprattutto sono, non dico fatali, possono essere fatali, ma nel senso saranno determinanti?
3: Beh, si parla di crucialità, si parla di partite importanti proprio perché la Juventus arriva da una sconfitta che per me è stata molto molto più drammatizzata di quello che doveva essere. Cioè la Juventus ha giocato male, siamo d'accordo, ha difeso altrettanto peggio. Ha evidenziato dei problemi, sono venute fuori delle problematiche che in realtà la Juventus ha già da un bel po' di tempo, cioè non è che ci siamo accorti contro il Sassuolo che ci sono delle carenze a livello di centrocampo, a livello di difesa, soprattutto per come hanno difeso, cioè erano delle carenze già ben evidenti di una squadra che l'anno scorso è arrivata sesta, che si sta ricostruendo, che ha cambiato dirigenza, che ha riconfermato l'allenatore, che ha cambiato tanti tanti giocatori quest'anno e che quindi per me viene un po' troppo enfatizzata, va bene che hanno esonerato Grosso e Tedesco, però mi soffermo anche un pochino a parlare di progettualità e visto che secondo me molti tifosi di quelli che oggi chiedono la testa di Spalletti sono quelli che due mesi fa, tre mesi fa, quando la Juve era terza, praticamente dopo Tudor, eccetera, eccetera, dicevano finalmente abbiamo un allenatore di quel di là, io inviterei un po' a riportare la calma, ecco. Poi sono d'accordo che queste due partite possono dire molto, perché comunque la Juventus deve dare una reazione, deve dare un significato, deve far capire che l'incidente di percorso che è stato e deve essere interpretato così, quello di Sassuolo, non accade più. Affronterà una squadra, secondo me, dotata di una buona, di un buon collettivo piuttosto che di buone individualità, perché vedo il NEC un pochino più, anche seguendo lo scorso anno, la vedevo molto più forte a livello collettivo. È una squadra che ha delle difficoltà palesi, evidenti, non soltanto a livello di risultati, ma anche a livello di gioco, perché non sta riuscendo in quello dove riusciva l'anno scorso, e poi affronterà l'Atalanta, che è una squadra altrettanto in difficoltà, perché viene comunque da una sconfitta contro il Cagliari, e a Roma, sul piano del gioco, credo che per la prima volta in 10 anni è stata messa completamente sotto dall'avversario, almeno non mi ricordo un'Atalanta, almeno nell'ultimo decennio, messa così male a livello di gioco. Quindi sono due partite importanti contro due avversari tra tante difficoltà, e poi chiudo dicendo che se trovi queste due vittorie e riesci a farlo anche in un buon modo, visto che stai recuperando pian piano i pezzi mancanti, allora già secondo me nella sosta avremo una visione un po' più ottimistica di quella di oggi.
1: Mirko, Cami, io ti lascio nelle sapienti mani di Giulia.
0: E infatti ti stavo dicendo, Cami,
1: io faccio riposare il mio telefono. E torno tra pochino. Ciao Mirko, grazie.
3: Grazie Cami, ciao.
0: No, Cami è collegato da Continassa, Mirko, quindi gli avevamo detto appunto, tanto io e Mirko stiamo bene insieme, lascio un attimo per raffreddare momentaneamente il telefono di Camillo. Ci chiedono, lo chiedono a Camillo, ma io a questo punto lo chiedo a te. Gatti, può giocare al posto di Locatelli da interdizione con la difesa? Cioè, come interditore tra difesa e attacco?
3: No, non ce lo vedo. Premesso che domani Gatti sarà al 99,9% della partita, anche per la squalifica di Kelly, che si porta dietro da Juve Galatasaray, però non ce lo vedo. Mi sembra un po' la stessa domanda che facevamo qualche anno fa nel parlare di Bonucci, che potevamo un po' vedere più avanzato come interditore. Però della difesa attuale della Juventus, almeno a livello di centrali, non vedo nessuno, almeno a livello di caratteristiche tecniche, che possa darti quel tipo di gioco che, come parlavamo prima, è mancato contro Sassuolo.
0: Assolutamente.
3: Poi
0: altri
3: Gatti
0: discorsi...
3: lo vedo attaccante. Sì. Se la domanda è su Gatti, io lo vedo attaccante. Attaccante numero 9, punta di peso, lo vedo benissimo, ma non da interditore.
0: Ma guarda, il discorso su Gatti è ovviamente stato tirato in ballo da quando è arrivata la notizia di Locatelli, no? Non soltanto perché ha segnato il famoso gol con il Milan, ma perché ci siamo poi iniziati un po' così scherzando a interrogare e a chiederci quale giocatore potrebbe essere così, potrebbe vivere una seconda vita quasi, e abbiamo poi alla fine un po' decretato che quel giocatore alla fine, se sta bene, potrebbe essere cambiato, no? Pensando al centrocampo o
3: Sono
0: no?
3: d'accordo, sì, sono d'accordo
0: Ecco.
3: perché comunque lo ha già fatto a livello proprio di intelligenza calcistica, è quel tipo di giocatore, c'è un giocatore che comunque gioca sull'esterno ma tende ad accentrarsi, ha già fatto la mezzala quando giocava molti anni fa nel calcio dilettantistico, quindi io vedo proprio cambiato quel tipo di giocatore, magari quel giocatore in più che può servire a centrocampo in questo momento per dare un po' più di equilibrio. Perché al di là di tutto, col Sassuolo la Juventus l'ho vista veramente molto squilibrata, cioè senza equilibrio.
0: Ecco, tornando velocemente a quella partita, che cos'è? Adesso hai detto l'ho vista squilibrata, ma che cos'è che ti ha fatto magari pensare, oh mamma mia, questa squadra è tornata indietro? Al di là del risultato, eh?
3: Proprio la mancanza di reazione, quando un tempo parlavamo di occhi da tigre, no? Gli occhi della tigre che la Juventus sembra quasi non avere più da molti anni. Però mi soffermo su un altro aspetto che può essere anche rilevante come poi oggetto di discussione, ovvero vedendo gli ultimi minuti della Juventus, il modo in cui accusavano la fatica. La mia domanda che mi faccio è, forse hanno caricato un po' troppo a livello di preparazione, quel poco che hanno avuto, perché sono stati, sì, hanno fatto una settimana di amichevoli, poi sono stati in tournée, insomma anche di tempo vero e proprio di allenarsi ce n'è stato molto poco, però ho avuto la percezione nel match col Sassuolo che la squadra, da un certo punto di vista, accusasse tutta la stanchezza. E questo spiegherebbe il perché sul ripiegamento del tradu che porta al tradu di Azic la squadra rientra come rientro io quando devo tornare a lavorare il primo giorno di no, post ferie, cioè rientro con quella cadenza, con quella voglia, cioè se tu guardi Douglas Luiz, guardi Bremer e guardi anche gli altri che non fanno il movimento, cioè io li ho visti veramente molto provati dal punto di vista fisico. Io spero che possa essere una preparazione pesante che possa aver dato un po' più di pesantezza oggi per dare quello slancio, magari verso i mesi di novembre e dicembre, dove le stagioni iniziano a essere molto più importanti a livello dei risultati rispetto a oggi.
0: Ne butti in mezzo anche quindi il discorso infortuni, al di là di quelli traumatici, eccetera, pensando
3: Sicuramente
0: al discorso preparazione che hai detto hai tirato in ballo.
3: qualcosina. Ma qualcosina può aver inciso sicuramente, perché aver 9 infortuni, poi non parlo di traumatici, non voglio entrare nel discorso, però aver 9 infortuni a settembre è una situazione che non va bene, cioè non va
0: No.
3: bene assolutamente, e vuol dire che qualcosina, secondo me, a livello di carico è stato fatto in più. Però adesso come adesso dobbiamo pensare magari al bicchiere, bere il bicchiere mezzo pieno e pensare che 2 giocatori che possono rappresentare un equilibrio e possono rappresentare nelle loro caratteristiche un'intensità diversa tornano, che uno è cambiato, che è vero, non ruba più l'occhio, non è più quello di 1 anno e mezzo fa, siamo tutti d'accordo, però almeno a livello tattico cambiato ti può dare delle soluzioni in più. E McKennie visto con
0: Non si parla, non si dice
3: ultimamente è.
0: neanche.
3: Esatto, è l'unico che corre, l'unico che ci mette sempre il cuore, l'unico che suda la maglietta, no? Una volta si diceva la maglia sudata, no? La famosa maglia sudata. È uno dei pochi che lo fa, quindi sperando è vedere anche lo spirito magari di Zegrova e di altri giocatori che vogliono riscattarsi. Ecco. La Juve deve puntare su quello, secondo me.
0: Ecco, Zegrova, che non è presente in lista UEFA e quindi non potrà essere utilizzato a gare in corso come invece è sempre accaduto. Prima tu hai parlato di mancanza di reazione contro il Sassuolo, la reazione l'unico che l'ho avuto appunto è stato Zegrova, quel giocatore che è riuscito a entrare in campo e a forse utilizzare la rabbia, no, degli ultimi mesi. L'essere stato anche comunque raccontato magari in maniera sbagliata dai media e da anche magari ogni tanto lo stesso Spalletti. Ecco, Tutto questo lui l'ha buttato in quei due gol, peccato che poi appunto non siano serviti a nulla. Ti aspettavi che, visto che alla fine era stato l'unico a dimostrare qualcosa fondamentalmente in quella partita, arrivassero frasi diverse da Spalletti nel post partita, invece che dire sì, e beh, ha fatto gol, eccetera, però c'è sempre questo che non va, quell'altro che non va, cioè l'hai trovato un po' così, un po' stucchevole come modo di fare?
3: Ma allora, io performa mentis, le dichiarazioni pubbliche cerco sempre di prenderle un po' con le pinze, perché sono sempre, secondo me, un po' studiate, un po' dovute, un po' comunicativamente elaborate per la circostanza. Secondo me, più che analizzare le parole di Spalletti, poi questo ovviamente sta al tifoso farlo, però mi sono piaciute molto le parole di Vicario, l'ho visto molto leader, che si sia
0: Vicario
3: inserito
0: tantissimo,
3: comunque.
0: sì.
3: Esatto, anche i colleghi che erano in conferenza stampa hanno molto evidenziato proprio queste parole da leader, le ho lette e sono rimasto colpevolmente, molto molto colpevolmente sorpreso in positivo per questo. Su Spalletti, sinceramente, a livello comunicativo non è un allenatore che mi piace, sono abbastanza onesto, cioè, per diciamo parere personale ho sempre preferito uno come Tudor, che era diretto, era più schietto, diceva quello che forse magari qualcuno non voleva sentirsi dire, però almeno diceva quello che si sentiva. Spalletti lo vedo molto più tortuoso nel ricercare anche l'informazione, molto più lungo nell'esposizione, forse qualcuno non si identifica in Spalletti proprio per questo. Però sono sicuro, tornando al discorso di Zegrova, che Zegrova, al di là di tutta la rivalsa, di tutta la voglia, perché precisiamolo, era più una scelta della Juventus quello di venderlo che la sua di andar via. Ma io vedo Zegrova molto bene, cioè Zegrova è entrato col piglio giusto perché fisicamente sta benissimo e finalmente, lo aggiungo per la terza volta, lo risottolineiamo, finalmente ha risolto i problemi fisici che aveva già una volta arrivata alla Juventus e che poi nel corso dell'anno non era riuscito definitivamente a smaltire. Adesso sta bene, l'ho visto in
0: Quindi
3: palla, l'ho visto.
0: potremmo vederlo dal primo minuto, magari prima o poi?
3: Vediamo con l'Atalanta, soprattutto se la squadra dovesse accusare quella fatica di cui ti parlavo, magari con l'Atalanta può decidere Spalletti di buttarlo, visto che è fresco, di buttarlo nella mischia. Ricordiamoci che secondo me l'Atalanta è uno degli avversari migliori sotto questo punto di vista, perché gioca uno contro uno, gioca uomo su uomo, non sta con una linea bassa e quindi nel momento in cui tu hai un giocatore come Zegrova che sta bene, e noi ce lo ricordiamo molto bene in Lille-Juve, quando è stato bene Zegrova ha fatto ammattire Cabal ed è stato quell'uomo in più che permetteva sempre a Lille di avere la superiorità numerica per poi ripartire. Ecco, se Zegrova torna a quel tipo di giocatore, già contro l'Atalanta, secondo me può essere veramente una freccia nell'arco di Spalletti, con la speranza che possa far cambiare idea all'allenatore che non lo vede come ve non vede altri giocatori del resto.
0: Grazie Mirko!
3: Grazie a voi, sempre un piacere. A presto.
0: Grazie a Mirko Di Natale. Quando un allenatore si fissa, si impunta su qualcuno, sia nel vederlo che nel non vederlo, bisogna veramente lavorarci tanto, bisogna veramente farlo ricredere, bisogna veramente fargli tirar fuori il meglio, perché è un peccato, sarebbe un peccato adesso andare avanti con un'idea soltanto così, perché te la porti dietro da tempo. L'ha detto Mirko, Zegrova sta bene ora, Zegrova può pensare di giocare davvero come ha fatto, come sa fare, come purtroppo la Juventus non ha mai visto perché non era in forma, quindi attenzione, potrebbe essere chissà perché no lui la grande sorpresa di queste prossime partite, perché settimane no, si sta fermo 3 settimane. Ora stiamo fermo un po' di minuti invece, perché andiamo in pausa, torniamo tra poco.
4: Il club degli inviati. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: In primo piano gli esteri, nuovi attacchi russi in Ucraina, un drone ha colpito un autobus di linea nel distretto di Nikopol, nella regione di Dnipro-Trovsk, provocando 5 morti e 7 feriti. Colpito dai raid russi anche il treno passeggeri Kiev-Mykolaiv, come hanno riferito su Telegram le ferrovie ucraine. Il personale di bordo e i passeggeri sono stati evacuati, si legge nel messaggio. Intanto il conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe allargarsi, secondo il Dipartimento di Giustizia americano, con attacchi e omicidi mirati anche all'Europa da parte dell'intelligence di Mosca.
5: Al momento è di 14 vittime, tra i quali 5 bambini. Il bilancio del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Decine di persone risultano ancora disperse. Le autorità di Gaza hanno attribuito a Israele la responsabilità del crollo mortale che aggrava la catastrofe umanitaria nella striscia.
6: È un'Europa della quale andare fieri, quella descritta dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo stato dell'Unione da Strasburgo. Sull'intelligenza artificiale ha poi anticipato che ci sarà un dibattito con i principali laboratori, mentre per fronteggiare la crisi climatica è in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore. Von der Leyen annuncia anche che arriverà un nuovo strumento ad hoc per fronteggiare l'emergenza migranti dopo quanto accaduto a Ceuta.
5: Si finge guida turistica per portare un 17enne in un luogo appartato degli scavi di Pompei e usargli violenza sessuale. Arrestato un custode del parco archeologico. I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno eseguito a scafati l'ordinanza nei confronti dell'uomo accusato di violenza sessuale aggravata. I fatti risalgono lo scorso 16 agosto, quando il minorenne presentò una denuncia a querela ai militari dell'arma del posto fisso presente negli scavi.
6: Il governo di Giorgia Meloni al lavoro sul dossier ex Ilva. A Palazzo Chigi oggi è in programma prima un incontro tra esecutivo e sindacati metalmeccanici, poi nel pomeriggio una riunione del Consiglio dei Ministri che dovrebbe varare un decreto con nuove misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. Intanto, dopo la conferma dei giudici milanesi per lo stop dell'area a caldo entro la fine di ottobre, le procedure di spegnimento dell'acciaieria di Taranto potrebbero essere avviate oggi stesso.
5: Lo sport, la Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027. 24 Gran Premi in 22 paesi distribuiti su 5 continenti. Ritorno del Portogallo e della Turchia, fuori invece l'Olanda per contratto scaduto e Barcellona. Si parte nel weekend del 12-14 marzo in Bahrain, dove si svolgeranno anche i test prestagione. Sale poi a 10 il numero delle sprint race, tra cui anche Monaco e Monza.
6: Ed è tutto, a più tardi.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
9: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
8: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
9: Radio Bianconera, nati per vincere.
10: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
11: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Il club degli inviati.
0: Rieccoci ragazzi, le 12:08, sempre in diretta con il club degli inviati. Leana D'Ancona, andiamo un po' sulla chat, dice: la mia sensazione è che la Juve con i suoi giocatori venga troppo criticata, e questo non fa bene, si deve avere più pazienza per almeno altri 2-3 anni. No, aspetta, 76 anni, sei juventina, Ileana, non puoi chiedere ai tifosi ancora 2-3 anni di attesa per cercare di trovare una squadra. Eh no, è un petit peu trop. Filippo da Castelmara, sapete perché ci sono stati tutti questi cambi di allenatore? Perché l'unico che doveva arrivare subito era e deve essere sempre Antonio Conte. Ragazzi, Antonio Conte avrebbe avuto la strada spianata, sì, ha avuto la strada spianata, non lo so con certezza. Se voleva, ne aveva già avute di possibilità e di occasioni per tornare. Se veramente avesse voluto, se veramente era questo il suo volere, il suo friccichino totale generale. E dall'altra parte, vedete, poi dopo 3 secondi Paolo che dice: ma basta con sto Conte, ma mi dite che cosa ha fatto sto fenomeno nelle coppe, l'ultima Champions è arrivato 30esimo. Preferisco non giocare in Europa, ci dice Tony da Zurigo, l'anno prossimo piuttosto che rivedere Conte alla Juve dopo tutto quello che ci ha fatto. E lo dice uno che fino all'estate scorsa avrebbe voluto rivederlo sulla nostra panchina. Se è vero che aveva dato la sua parola e poi ha deciso di rimanere al Napoli, allora non merita di tornare alla Juve. Io avrei voluto Palladino. No, vabbè, ci possiamo tenere Spalletti piuttosto, dai, su ragazzi. Palladino tra qualche anno magari sì, ma il grande Palladino ha fatto arrivare l'Atalanta in conference l'anno scorso, quindi il grande Spalletti ha fatto arrivare la Juventus in Europa League, vero? Una via di mezzo.
12: Mettilo da parte!
0: Tra sogni e realtà, con parole diverse di Bremer si parlerebbe di arroganza, come si fa sbaglia. No, non è arroganza, è però voglia di rappresentare un movimento che in questo momento ha bisogno un attimino più di vigore, ha bisogno un attimino di essere strattonato e non di sentirsi dire arriveremo più lontano, cercheremo di arrivare più lontano. No, noi dobbiamo, la Juventus deve arrivare il più lontano possibile, non cercheremo di. Poi ovviamente la traduzione, tutto quello che vuoi, magari poi ci sono le parole che si vogliono dire in un altro modo e vengono dette perché la padronanza è quella, però ecco dai, bastava un pochettino di più. Le parole di Bremer sono di un giocatore che evidentemente vede una squadra non forte. Detto ciò, si parla troppo di Conte, non lo trovo giusto neanche nei confronti di Spalletti, ci dice Andrea da Cagliari. Purtroppo Giulio da Roma dice questo puoi essere un ottimo giocatore, ma la leadership o ce l'hai o non ce l'hai, e purtroppo Bremer è un ottimo giocatore, ma ne è un po' sprovvisto. Se facciamo la tara ad ogni dichiarazione dei giocatori non aiutiamo l'ambiente. Poi c'è Guido che diceva che aveva ragione Camillo, non so ha riferito a che cosa, e ora ascoltiamo qualche vocale.
13: Buongiorno ragazzi, d'accordissimo. Ciao. Con Camillo e con Bremer, noi attualmente non siamo pronti per vincere nemmeno un torneo di bocce. Detto questo però mi sembra sul fatto del pagare ancora o meno Thiago Motta, dovrebbe essere finito il contratto di Thiago Motta, perché lui aveva 2 anni più un terzo con opzione a favore della società, e quindi quest'anno Thiago Motta non viene pagato dalla Juventus.
0: Allora, Camillo parlava del fatto che la Juventus non ha mai ufficialmente, perché poi ci siamo confrontati, perché la notizia che tu adesso stai, che hai detto era legata ad un articolo uscito in particolare su un giornale, su Gazzetta, e poi riportato ovviamente da tutti, però Camillo diceva che Juventus non ha mai comunicato ufficialmente la chiusura del rapporto con Thiago Motta, anche se questa cosa del 1º giugno 2026 è vera, è stata scritta ovunque.
1: Sì, la Juventus deve comunicare questa questione, questa situazione qua, era capitato anche per Tudor, no? A un certo punto era arrivato un comunicato, risoluzione del contratto di Igor Tudor, quindi in questo momento qua io mi sento di dire che ad oggi non ho avuto comunicazioni in merito a una risoluzione del contratto, quindi in questo caso non ho certezza né da un lato né dall'altro. Però non ho sicuramente una conferma da Juventus che Thiago Motta non è più libero paga.
0: Ok, poi sì, teniamo Spalletti e lasciamo gli allenatori emergere bravi alle altre. Teniamoci le mummie. Questo perché prima un ascoltatore ha detto: io piuttosto che il ritorno di Conte avrei preferito Palladino, che ora è andato sulla panchina del Bologna. Quindi io non lo so, su Palladino gli voglio un bene dell'anima, lo conosco da quando abbiamo 19 anni, abbiate pazienza, ma non lo so, al momento con questa Juve lui non me lo vedo ancora pronto a gestire tutto quello che c'è da gestire.
1: Lui ha avuto la sua occasione perché è stato un nome vicino alla Juve, lo è stato lo scorso anno, adesso diventerà allenatore del Bologna, quindi insomma ha
0: Un'altra
1: trovato subito panchina,
0: dimensione, eh?
1: ha
0: Un'altra
1: trovato
0: dimensione.
1: subito la panchina. Sull'esperimento tedesco io ero convinto sarebbe stato il primo allenatore
0: A
1: esonerato,
0: saltare.
1: è stato secondo,
0: Non
1: so che
0: credevo
1: qualcuno ci
0: grosso.
1: scrive. Qualcuno ci scrive tanto, grosso, grosso, grosso. Ragazzi, grosso non può più allenare quest'anno in Italia. Quest'anno non può più allenare in Italia, quindi visto che è da giorni che leggo nella nostra messaggistica grosso, grosso, grosso, quest'anno in Italia non
0: Sì?
1: può più allenare. È stato
0: Cioè,
1: esonerato,
0: Grosso è
1: quindi.
0: stato esonerato dalla Fiorentina con una spopò di squadra che gli avevano fatto e lo vorreste alla Juve? Ma siamo seri?
1: Allora, l'ho letto, visto che considerato che l'ho letto. Poi in questo momento qua, ripeto. E parlare di esonero e fare del sensazionalismo, io credo che ci siano, no, questi titoli dei giornali abbiano un nome o un cognome, però in questo momento non penso che sia giusto parlare di esonero. Ecco. Di esonero si deve parlare nei momenti e nei tempi giusti. E questo non è il tempo giusto di parlare di esonero, ma sarebbe una follia ora pensare a un esonero perché? Perché abbiamo perso una partita. Direi che in questo momento qua non ha veramente senso, Giulia. Poi, se faremo malissimo domani, se faremo malissimo domenica, sarà un'altra situazione e affronteremo questa situazione qua. Ma parlare di esonero oggi non ha veramente senso.
0: Sono abbastanza d'accordo con te. Nel corso di questi ultimi anni abbiamo assistito piuttosto all'operato di tecnici che sbandieravano il bel gioco, come Sarri, Motta, Spalletti. Per il bene della Juventus basta prendere dei facsimile di Antonio Conte. Come mai c'è tutta questa gara nei confronti di Conte? Semplicemente perché è così. È svincolato perché non ha comunque perché è senza panchina. Tutti questi che ora parlano così l'anno scorso, quando a giugno si pensava che davvero potesse tornare a Torino e poi invece ha detto no, grazie, rimango a Napoli, dove sono finiti?
1: Ma guarda Giulia, a parte che bel gioco, beh, io trovo sempre molto sbagliato, no? Chi si nasconde dietro le frasi, ah ma lui è un giochista, lui è un risultatista, ma no, il calcio sta andando avanti, il calcio è studio, è aggiornamento, e ci sono delle cose che a volte vanno bene, a volte non vanno bene, ma l'avventura di Thiago Motta non è andata male perché era un giochista, l'avventura di Sarri non è andata male perché era un giochista. L'avventura di Spalletti, se andrà male, non sarà sicuramente legato alla sua idea di gioco, ma siamo legati a poi dei risultati, perché tutti comunque hanno pagato dei risultati non soddisfacenti, che Thiago Motta ha pagato anche dei rapporti non buoni con i giocatori, alcuni giocatori e la dirigenza. Sarri uguale l'ha anche dichiarato, e eventualmente Spalletti pagherà quello che dovrà pagare se le cose non andranno bene, ma oggi non ha proprio senso parlare di questa roba qua, oggi non ha proprio senso, cioè rimaniamo nella realtà, sono 4 partite, non abbiamo iniziato bene, abbiamo iniziato male, però Giulia, non è che se le cose non vanno bene molliamo tutto e andiamo subito da un'altra parte, no. Cioè, io non so come molti dei nostri ascoltatori affrontano la vita e sicuramente non li giudicherò, non è che se una cosa va male non provi mai a provare a farla bene, cioè, devi cercare di superare degli ostacoli, noi da anni alla prima difficoltà aggiriamo il muro dicendo vabbè è colpa di Tizio, è colpa
0: prendiamo
1: di Caio,
0: Conte.
1: È colpa di Seth Pronio,
0: deve tornare
1: poi
0: Conte.
1: Però Giulia, cosa succede? Ogni 12 mesi cambiamo dirigenza, cambiamo giocatori, cambiamo allenatori, e che facciamo? Sempre
0: e
1: male.
0: È il modus operandi delle squadre che non girano, è questo. E la Juventus non si è mai rivista in tutto questo. Mai.
1: Poi è ovvio che Conte, rispetto agli altri, ha qualcosa di diverso. Ma è inevitabile, perché Conte ha una credibilità qua che è superiore a quella di qualunque altro, perché conosce bene questo mondo, questa realtà, e forse potrebbe essere anche a livello caratteriale qualcosa di diverso che non vediamo da anni. Ok, che il nome di Conte possa essere un nome anche giusto in questo momento storico della Juventus, io non lo posso negare, ma oggi parlare di esonero e venire qua a dirvi dobbiamo cambiare allenatore non ha senso, dobbiamo trovare delle soluzioni. Dobbiamo capire perché il nostro attaccante non ha mezza occasione, dobbiamo capire perché gli esterni d'attacco da un anno a questa parte non fanno un tagliaforte sul secondo palo, perché non occupiamo l'area se non c'è McKennie, perché in fase difensiva se non c'è Locatelli sembra non si possa giocare a pallone, perché i centrocampisti non vanno sulla verticale, perché facciamo dei passaggi ai due all'ora.
0: Sacco di domande.
1: Troviamo queste soluzioni piuttosto che tutte le volte dire ok, cambiamo dirigenti, okay,
0: ma è la cosa più facile, Camillo, okay.
1: Ho capito, perché non si hanno le idee, perché qua non si hanno le idee,
0: ma sicuramente
1: qua non si vogliono trovare le soluzioni non dobbiamo trovare né io, né te, Giulia, né i nostri ascoltatori, però no. Ora io credo che la Juventus

0: Perciò quello che voglio dirti io è che in questo momento qua troviamo delle soluzioni. Poi il calcio vive di risultati. Se domani andrà male, se domenica andrà male, qualcuno dovrà fare una riunione, dovrà capire i motivi e se si potrà continuare in questo modo. Se no, in questo momento è pura utopia. Stiamo parlando di una brutta sconfitta, ma di una brutta sconfitta, Giulia.
1: No, no, ma assolutamente. Tra l'altro hai nominato giustamente l'inizio di campionato dell'anno passato dell'Inter, che poi infatti in qualche modo trova, capisce come ovviare alle assenze, tra cui quella di Lautaro, tra cui quella di Thuram. Insomma, non è che ha cominciato la stagione come tutti pensavano. L'Inter con un allenatore che comunque era assolutamente una scommessa. Io però ti volevo portare all'occhio una classifica che ho trovato su Opta, perché secondo Opta, appunto, che è un autorevole mezzo di previsione futura, anche se non anche di dati, il Bournemouth è il club maggiormente accreditato alla vittoria della Europa League. Non si sa perché. Ha il 14,3% di possibilità di vincerla. Sotto c'è il Benfica, c'è il Bayer Leverkusen, c'è l'Union Saint-Gilloise, c'è il Sunderland e poi c'è la Juventus. Sono andata a vedermi su che basi puoi pensare, magari perché hanno iniziato meglio l'anno, eccetera. Il Bournemouth in questo momento è quindicesimo in Premier. E soprattutto la porta del Bournemouth è gestita da Di Gregorio.
0: Sì, è il secondo, in campionato non gioca.
1: Sì, vabbè, però comunque
0: Quindi,
1: lì.
0: guarda, Giulia, questo credo che sia legato intanto alla stagione dello scorso anno con Iraola in panchina. Credo che questo sia il primo tema. Il secondo tema, sui numeri, i numeri hanno secondo me una valenza. Poi bisogna vedere come si guardano i numeri. Esempio, Locatelli è il giocatore con più passaggi in verticali della Serie A. Perché è il giocatore con più passaggi in verticali della Serie A? Perché il passaggio in orizzontale ma leggermente in diagonale, leggermente è contato come una verticalizzazione. Ma metri guadagnati alla Juventus 2, 3. Quindi toccando tanti palloni è già una verticale. Esempio, il rilancio del portiere nei numeri è considerato un pallone verticale. Quindi giocando basso e giocando da metronomo davanti alla difesa è portato a prescindere con lo smistamento del pallone ad essere uno dei giocatori più verticali della Serie A, il più verticale della Serie A. Perciò i numeri trovano anche il loro tempo e la loro lettura, sono anche i numeri dello scorso anno. Dall'altro lato si sposa col mio discorso di prima, ovvero che oggi noi non abbiamo la struttura di poter dire io batto tutti, io vinco. Perché siamo andati in casa del Sassuolo e in casa del
1: E
0: Sassuolo
1: abbiamo perso
0: no, ma loro hanno dato una dimostrazione di molta più
1: di superiorità.
0: stabilità, di idee, di un'uscita bassa ben fatta, cosa che noi non facciamo. Cioè, il problema della Juve nella costruzione è che usciamo male col pallone, vogliamo fare delle cose dal basso, ma non riusciamo a farle. Non riusciamo a farle, cioè Giulia, la costruzione al basso è quella che ha portato la Juventus a fare un gol
1: A
0: bellissimo con
1: vincere,
0: McKennie
1: sì.
0: al Genoa, col Genoa in casa. Passi da Cambiaso e dal difensore centrale, appoggio di Yildiz, Cambiaso entra dentro il campo, libera McKennie che poi va da Conceição e andiamo a fare gol.
1: Però la
0: Quella è una
1: costruzione dal
0: giocata.
1: basso è anche spesso additata, eh? Sì.
0: Sì, da chi aspetta l'errore, vuol dire la costruzione abbasso, poi però tutte le volte che ti fa guadagnare 50 metri di campo e andare verso la porta, non è che tutte le volte devi dire però la costruzione abbasso è. Quindi il discorso è che devi prendere inevitabilmente dei rischi, perché se giochi tutte le volte ai due allora, Kalulu, Bremer, Kelly o Lukumi, Çelik o il mediano e poi si fa tutto questo giro palla, noi la teniamo la palla. Poi non faccio niente. Infatti, 6 gol, non ce n'è uno fatto di squadra. Questo è il problema.
1: No,
0: E
1: sono
0: allora,
1: quasi
0: io.
1: tutte così, sono momenti di individualità più che di
0: E sulla base di questo, oggi
1: coralità.
0: noi non possiamo dire andiamo in giro per l'Europa e li battiamo tutti.

0: perché ci chiamiamo la Juve, Juventus, e via, si batte chiunque. No, noi iniziamo a trovare una stabilità, iniziamo a trovare un'idea di gioco. Una volta trovata l'idea di gioco e una stabilità, poi inizieremo a fare dei proclami. Ma oggi no, siamo una squadra in difficoltà, quindi prima di imparare di correre, impariamo a camminare, che è meglio.
1: Oh, anche questa me la segno, però mi piace. Ma la conoscevo, però anche questa è una buona frase uscita dalla bocca sapiente di Camillo De Michelis. Ascoltiamo anche qualcosa che arriva invece dalle ugole dei nostri ascoltatori.
2: Buongiorno a tutti, Riccardo da Roma. Io continuo a sentire il Toto allenatore. Camillo ha
1: Oh, Gesù, sì.
2: perfettamente ragione. Qui è un problema di squadra. Direi ci giriamo intorno. Io ho 58 anni, non ho viste belle Juve, ma di belle Juve sono cresciuto con Platini e compagni. Però vi dico, è inutile stare a discutere sugli allenatori. È un discorso di squadra, cioè. 3 anni fa bastava prendere e spendere i 100 milioni per prendere Tonali, il centravanti di lusso, tutti parlavano di Osimhen, vabbè c'era quella clausola, ma un tipo come Osimhen è il portiere. Avremmo speso molto meno di quest'anno degli ultimi 3 anni e probabilmente avremmo una squadra più strutturata di adesso.
0: Ma sai, col senno di poi, Giulia,
1: Tutto facile, tutto
0: vale
1: facile.
0: tutto, vale tutto, cioè
1: No,
0: non.
1: sì.
0: In questo momento non posso né dire, ah, dovevamo prendere Tizio, Caio, Sempronio. Sai, io ho sempre un po' giustificato tutti i dirigenti, ma compreso come lì, se tu fai un mercato a giugno, scusa, ad agosto, per tirare le somme a giugno, tu devi immaginarti una stagione, poi che come lì abbia fatto degli errori perché ha sostanzialmente appaltato il mercato, lo scouting a delle agenzie. E quindi le agenzie hanno lavorato in maniera diversa
1: Guardando i propri interessi, certo.
0: e non hanno portato noi dei giocatori in questo momento utili, sono andati via tutti, tranne Zegrova. Ma al netto di questo, noi dobbiamo capire realmente che ad oggi, che andiamo a dire, ah, io metto dentro a questa Juve Tonali, ah, non metto dentro a questa Juve Osimhen, e siamo sicuri che Osimhen e Tonali avevano fatto questo tipo di salto di qualità? Perché abbiamo detto le stesse cose di Vlahovic, abbiamo detto la stessa cosa di Comeinas, abbiamo detto la stessa cosa di Zegrova lo scorso anno, di David lo scorso anno, di tanti giocatori che poi sono passati alla Juventus.
1: Certo.
0: Finalmente abbiamo questo, questo e questo, e poi sono rivelati dei flop. Quindi quello che voglio dire io è che oggi. Esempio, io ho sentito pochissime volte una discussione sul fatto che noi abbiamo tre trequartisti e nessuno che è associativo nei confronti della punta. Nessuno è associativo nei confronti della punta. Perché Alajbegovic, Conceição, Yıldız, lo stesso Nico e loro che stanno giocando, invece associativo McKennie, che non sta giocando, loro non aiutano il centravanti ad avere delle occasioni pulite. E questo è un'altra
1: C'è
0: cosa
1: più che
0: chiara.
1: altro cercano loro spesso l'occasione, loro stessi, più che lavorare, come abbiamo detto prima, magari da rifinitore, insomma, cercano loro di segnare, di andare a rete l'imbucata, più che
0: Giulia, non crossiamo, non
1: fungere
0: crossiamo.
1: da... Sì.
0: No, non crossiamo. E allora, in questo caso qua,
1: No,
0: ci sono
1: crossiamo, ma poi
0: delle.
1: non c'è nessuno, e quello è il problema. Intanto il
0: Cioè,
1: cross lo viene fatto, ma poi non c'è nessuno che raccoglie.
0: crossiamo, c'è solo Colomoni in area e nessuno che mai detto, perché lo scorso anno è la mia battaglia, a dire, ma Yıldız, perché lo scorso anno c'era David, crossiamo, ma David non la piglia. Ok, ma Yıldız ha mai attaccato il secondo palo? Eppure Yıldız è alto 1,85. Ha mai attaccato il secondo palo per andare forte a prenderla di testa? No, mai, mai. Dov'è Yıldız quando crossiamo dal lato debole? Andate a rivedervi le partite dello scorso anno, è fuori dall'area.
1: Aspetta, guarda.
0: Dove?
1: Perché come se non sentisse che quello che deve fare lui, cioè appunto è una... come se fossero tutti estremamente focalizzati su il loro di lavoro e basta, e poi tutto il resto, quindi sto a guardare, aspetto quello che fanno gli altri. Quindi... Ma potremmo, credo,
0: Esatto.
1: Camillo, star qui a parlarne per ore e ore e ore. Noi invece abbiamo un clock importante adesso da seguire perché sono già quasi e 32 e torniamo tra pochissimo, ma ancora poi l'ultima mezz'oretta insieme.
3: Il club degli inviati. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Con la Serie A che prepara la quinta giornata in programma nel weekend, la Coppa Italia a prendersi la scena con le partite dei sedicesimi. Tutto secondo pronostico dunque, con Genoa e Fiorentina che vanno a completare il quadro degli ottavi dove affronteranno Inter e Napoli. La squadra di De Rossi ha faticato contro il Südtirol vincendo 1-0 grazie a un gol di Vasquez. Quella di Vanoli ha avuto la meglio invece sul Pisa 3-0 con le reti segnate da Pellegrino, Gnonto e Pedro Gonçalves. Oggi l'esordio in Europa League del Milan che affronta il Benfica. Cambio intanto in casa Bologna con l'esonero annunciato di Domenico Tedesco e ritorno in panchina di Raffaele Palladino. Il Bologna ha iniziato a rilento il campionato con un solo punto raccolto e 3 sconfitte nelle prime 4 giornate. Ora per Palladino, che ha trovato l'accordo con l'Atalanta per la risoluzione del contratto, è pronto un triennale. In Serie A ha già guidato Monza e Fiorentina prima dell'esperienza a Bergamo, chiusa al 7° posto. Italia del volley maschile batte 3-1 la Cecchia e conquista la 4ª vittoria su altrettante partite degli europei. 23-25, 25-16, 25-20 e 25-20 parziali in favore degli azzurri, bravi a reagire dopo aver perso il primo set. L'Italia, già certa di chiudere almeno seconda, tornerà in campo domani contro la Slovenia per conquistare il primo posto del girone. Dopo la lunga pausa estiva, il basket italiano torna protagonista mettendo in palio il primo trofeo della stagione. I 2 giorni del prossimo weekend sono infatti dedicati alla Supercoppa italiana in programma alla Nova Arena di Tortona. Per la prima volta quest'anno le migliori squadre del panorama nazionale si sfideranno nella Final Four per aggiudicarsi il titolo conquistato nel 2025 dall'Olimpia Milano. Il format prevede 2 semifinali con la vincente del campionato che sfiderà la meglio squadra piazzata nella passata stagione. Sarà quindi subito il turno di una grande classica del basket italiano, Olimpia Milano contro Virtus Bologna. Il ciclismo, Felix Gall lascia la Decathlon e correrà con la Lidl Trek dalla prossima stagione. Il 28enne austriaco, quest'anno secondo il Giro d'Italia e terzo nella Vuelta, ha firmato un contratto fino al 2029. Con lui passa nella formazione tedesca anche il connazionale Gregor Mühlberger, 32 anni, con un accordo invece biennale. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.

0: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord peggiora dalle Alpi con forti rovesci e temporali in graduale estensione entro sera e nel corso della notte alle pianure. Temperature in calo da ovest, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro nubi in aumento sull'alta Toscana con qualche rovescio o temporale tra la sera e la notte, in prevalenza soleggiato sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud ancora qualche disturbo tra Calabria Ionica e Sicilia orientale con isolati piovaschi, sole altrove, temperature stabili massime tra 27 e 31 gradi.
1: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
5: Il club degli inviati.
7: Le 12:36, ragazzi, sempre in diretta, ultima parte del club degli inviati. Continuo con il mio pensiero, dice Francesco da Lodi. È un gruppo di lavoro perdente, non all'altezza del nome Juve, ma da anni purtroppo è così. Finché ci saranno i Locatelli, Gatti, Cambiasi, Kane, non mi c'è. Ora Kelly è tornato nel gruppo di quelli che non si meritano la maglia della Juventus, dopo essersela guadagnata anche con fatica, soprattutto agli occhi dei tifosi nella passata stagione. Poi chiedono al signor Camillo come fa a giustificare come gli aveva la possibilità di prendere l'unico allenatore che studia e si rinnova, ovvero Gasperini. Al di là della questione errori fatti sul mercato in chiave giocatori, credo che quanto accaduto con Gasperini forse rimarrà una grande macchia nel curriculum, quantomeno per quello che è successo con la Juventus. Fisico permettendo uno Zegrova o un Nico alla Dybala, dice Marcello, pensando ovviamente al discorso futuro, idee, cambiamenti, questioni che devono essere obbligatoriamente anche tirate in ballo per cercare di risollevarsi in qualche modo. Ne parliamo tra poco. Non so dove è finito Camillo, non c'è più, ha buttato giù, poi forse ritorna. Non ho capito, adesso vediamo. Poi, perché un attaccante si valuta dai gol e se non segna è scarso, quando invece un allenatore che si dovrebbe giudicare dai trofei vinti e dal bel gioco, come ad esempio Spalletti, viene ancora etichettato come un bravo allenatore giocando male con alle spalle soltanto uno scudetto vinto e due Coppe Italia? Perché ovviamente non possiamo, credo, avvicinare in maniera così precisa la valutazione parlando di un attaccante rispetto ad un allenatore. Ci sono, allora, che cosa ha vinto Palladino per cui potevi pensare di immaginartelo sulla panchina della Juventus? Che cosa ha vinto Chivu come allenatore pensando di vederlo sulla panchina dell'Inter? Gasperini, che cosa ha vinto?
8: Poli, Pialivi e quant'altro, insomma.
7: Gasperini, che cosa ha vinto, ragazzi? Assolutamente nulla. ha fatto benissimo perché ha risollevato e ha creato dal nulla squadre, in particolare penso al Genoa del Thiago Motta e Milito giocatore, all'Atalanta ovviamente, poi però dove è andato anche soltanto per frangenti, come ad esempio l'Inter, grandissima squadra, post Mourinho per carità, non è che abbia poi fatto vedere chissà quali grandi cose. Quindi ecco, Cami, ti propongo questa domanda che non so se l'hai sentita, perché un attaccante si valuta dai gol e se non segna viene definito scarso, quando un allenatore invece che dovrebbe essere giudicato per i trofei vinti non viene poi magari etichettato come dovrebbe essere? Ad esempio Spalletti ha vinto uno scudetto e due Coppa Italia, perché ora viene visto come questo grande allenatore? E un altro, collego ad un altro messaggio che dice: come lì l'errore più grande l'ha fatto nel non mettere sotto contratto Gasperini. Cosa ha vinto Gasperini ora, perché lo avremmo voluto vedere sulla panchina della Juventus, se questo è il discorso da fare?
9: Ma sai, io credo che l'allenatore giustamente debba essere poi anche valutato in base alle vittorie, certo, ma anche in base a quello che fa, perché poi ci sono degli allenatori che fanno delle robe straordinarie. Spalletti ovviamente ha fatto una roba straordinaria con la vittoria del terzo scudetto, perché del Napoli, perché comunque nessuno si immaginava, no, la possibilità che il Napoli potesse vincere uno scudetto, Giulia. Questa è la grande cosa.
7: Aveva
9: che
7: una grandissima fatta. Squadra, però...
9: Però, cosa si diceva, no? Tanto poi crolla, Napoli non sono abituati... Poi nel momento più importante si scioglieranno, cioè avevano, se non ricordo male, iniziato con tot vittorie consecutive e si parlava quasi come dire vabbè è una favola, cioè non si dava...
7: Sì, prima o poi crolleranno, non possono vincere per sempre, quindi, certo.
9: Quindi lui ha sicuramente fatto qualcosa di straordinario. Gasperini ha fatto sicuramente qualcosa di straordinario con l'Atalanta, che ha costruito, no, un'Atalanta di altissimo livello negli anni, e anche qua ogni anno tutti noi a dire crollerà, crollerà, crollerà, e Gasperini ha vinto un'Europa League. E non avrei mai immaginato che l'Atalanta potesse vincere un'Europa League andando a eliminare il Liverpool, perché non è che ha eliminato poi una squadretta eliminata.
7: Però
9: Liverpool.
7: È stato l'unico grande picco di una carriera lunghissima, quello di Gasperini. O no?
9: Sì, però,
7: cioè, veramente, stiamo parlando di Gasperini come se stessimo parlando di Allegri. Allegri, per me è lui uno dei grandi esempi. Carlo Ancelotti, uno dei grandi esempi.
10: Faccio questo mestiere per sbaglio. Jürgen
7: Klopp, Klopp,
9: sicuramente,
7: Guardiola.
9: Sicuramente, però, ecco, io non credo che sia giusto, no, cercare di non elogiare anche il cammino, no? Ti faccio un esempio: per me Allegri la sua migliore stagione è stata la prima, no? O anche la seconda. Poi partita malissimo, ieri abbiamo raccontato anche di quel possibile esonero. Lui se non vince col derby col Torino è fuori, È fuori. E quindi questa, però quella stagione lì secondo me è straordinaria. Cioè, poi quella partita col Bayern Monaco è un grandissimo rimpianto. Io ero lì e ti giuro, no, Giulia, che avevi tanto voluto che Evra me la tirasse dritta in faccia quella palla lì, no? Perché l'unica cosa che non dovevi mai fare è cercare di saltare in quel modo lì Arturo Vidal, perché è uno dei pochi giocatori al mondo che quella palla poteva strappartela di dosso, e l'aveva fatto anche in un derby poi deciso da Pirlo qua proprio alla Juventus, no? Quel recupero palla lì che poi
7: bello
9: ha
7: quello di derby.
9: Però Giulia, ecco, quella partita lì per me non può essere criticata, anche se poi Allegri sbagliò il cambio, no? Tolse Morata e mise Mandzukic, un Mandzukic infortunato ma che voleva rivincita con Guardiola, o il primo anno quella Champions League dove perdiamo col Barcellona più forte di sempre, cioè quello è il Barcellona più forte di sempre, e io non posso però dimenticare il viaggio, cioè il viaggio è meraviglioso. Io l'ho vissuto da tifoso, quel viaggio lì, Giulia. Io ero a Dortmund in curva e sono quasi soffocato al gol di Tevez perché sono finito dentro un gruppo di tifosi. Io ero a Madrid e al gol di Morata stavo cascando di 10
7: file. Non ci conoscevamo ancora bene allora, che c'ero anch'io, però ero dalla parte...
9: Tu eri dalla parte VIP, io ero nella gente, Perché nasco tifoso.
7: Tu annusavi quello che voleva essere il tuo futuro, ma vivevi anche la parte quella calda.
9: Ero lì.
7: Meraviglioso.
9: E nessuno dirà mai, Allegri ha vinto la Champions, perché non l'ha vinta. Ma io quel cammino lì, di quella Juve lì,
7: è stato
9: non
7: bellissimo.
9: Non posso non ricordarlo come una meraviglia.
7: È stato
9: come
7: un onore viverlo e raccontarlo, certo.
9: E come mi emoziona ancora il gol di Higuain al Monaco, quell'azione, no, di Dybala, Dani Alves, di tacco di prima dall'uscita dal basso, quel gol lì, quando lo guardo e dico wow. E cosa ho provato invece nella rimonta dell'Atletico Madrid? Cosa ho provato? Ho provato tutte le emozioni più belle al mondo. Poi non l'abbiamo vinta quella Coppa, un grande rimpianto, il palo di Douglas Luiz, la non ammonizione di De Jong, sì, un rimpianto enorme. Però
7: ma
9: ecco, io non credo.
7: Quante ne possiamo raccontare?
9: Però non credo che sia giusto solo legarci alla vittoria dei
7: Al
9: trofei.
7: discorso vittoria e trofei, sì.
9: Poi ci sono degli allenatori che hanno quel qualcosa in più e che hanno quel palmarès lì in più. Però credo che l'allenatore debba essere valutato per tante cose, ecco, e in questo momento qua io ho un'enorme stima di Gasperini, ecco, io di Gasperini ho un'enorme stima, e ti dirò, quando ho scoperto la storia nei dettagli, l'avevo anche raccontata qua su Radio Bianconera, del poi, no, anche fallimento di questa trattativa con i contratti già scritti. Ecco, sai, quando hai questi retroscena qua, poi hai il rimpianto. Ecco, quello sarà sempre il mio rimpianto. Avrei voluto vedere Gasperini sulla panchina della Juve.
7: Avresti voluto vedere e sentire anche Alberto Santi su Radio Bianconera, secondo me.
9: Certo, ovviamente.
11: Quasi meglio dei gol e le notti europee, proprio, no? Di cui stavate
7: Ciao Albi, buongiorno, ben ritrovato
11: parlando. Ciao
7: su Radio
11: Giulia.
7: Bianconera. Stiamo raccontando un sacco di cose, come sempre. Ora non si sa perché il discorso ci è caduto su Gasperini, su quello che ha fatto, su quello che avrebbe potuto fare alla Juventus. Ma dimmi se secondo te sarebbe stato l'allenatore giusto se solo Comolli non avesse fatto il Comolli l'anno scorso.
11: Gasperini per me è sempre l'allenatore giusto, purché chiaramente gli venga dato il tempo, gli va dato supporto. Non è un caso che la storia di Gasperini alla Roma sia incredibilmente cambiata nel momento in cui Friedkin, tra lui e Ranieri, hanno scelto lui. Lo hanno ulteriormente rinforzato prendendo D'Amico in estate, e i risultati, insomma, si stanno arrivando, perché poi se andiamo indietro a aprile o marzo o febbraio, quanti pensavano di vedere la Roma in Champions e Milan e Juve fuori? E poi invece alla fine ha avuto ragione Gasperini, che ha superato tutti, e in Champions ci è andato, a mio modo di vedere, anche in maniera estremamente meritata, ecco. Quindi, insomma, la base rimane sempre quella, cioè riuscire a dare supporto, continuità a un allenatore che ha bisogno di tempo per lavorare. Ecco, mi butto già un po' lì sul tema Spalletti, ecco.
7: Infatti, guarda, Camillo ti fa andare avanti lì, secondo me.
9: Io, Alberto, ti chiedo, la Juventus ha fatto intravedere anche delle belle cose, perché ha fatto vedere delle belle cose, delle belle partite, un'idea di gioco. Ci sono stati dei momenti lo scorso anno, a gennaio, cavallo, febbraio, più o meno, no, di bel calcio e anche qualche risultato. Poi c'è stata un'involuzione dopo la partita contro il Galatasaray, quella di ritorno, altra bellissima partita, e in questo caso è diventata una Juventus scolastica. Palla agli esterni e fate qualcosa voi, perché tanto l'idea di gioco è diventata lenta, prevedibile, macchinosa. Come pensi, che Spalletti possa ravvivare questo gioco?
11: Con il tempo, con il recupero degli infortunati, che non è poco, e soprattutto gli infortunati sono tutti di lunghissimo, insomma, sono tutti infortuni lunghi, quindi insomma anche questo non sarà facile. È chiaro che, insomma, Spalletti non ha la bacchetta magica, gli va evidentemente dato tempo. Sarebbe bello poter entrare nella testa di Spalletti per capire quanto realmente questa rosa a sua disposizione la vede insomma compatibile con le sue idee. Poi è chiaro che adesso fino a gennaio il mercato è chiuso, quindi la squadra è questa e con questo deve lavorare, quindi sicuramente anche lui deve poi fare riuscire a ottenere il massimo da quello che ha. Hai detto bene, è una Juventus che, ti dirò, voglio andare un po' controcorrente, a me con il Sassuolo non è così neanche dispiaciuta, nel senso che poi ci sono degli errori che sono enormi, giganteschi, però quante le partite in questo momento vengono decise da degli episodi che possono cambiare totalmente poi la percezione della settimana. Cioè se Douglas Luiz sull'ultima palla su Azic difende in quel modo, che Spalletti che responsabilità può avere? Poi è chiaro che è una squadra che va sotto due volte, la riprende due volte, a mio modo di vedere giustamente si butta in avanti per vincerla, ha esagerato, a posteriori sì, ma è quel tipo di atteggiamento che nel corso delle 38 partite, a mio modo di vedere, sono più le partite che ti fa vincere di quelle che ti fa perdere. Poi è chiaro che se ci metti la disattenzione di Douglas Luiz, quella di Bremer sul 2-2, insomma Colomoni che in questo momento è evidentemente in una fase involutiva, sì, quindi insomma piove sempre un po' sul bagnato, però faccio un paragone che forse è un po' forzato, ma l'Inter che va a Madrid, perde 2-1 e si butta tutti in avanti, o con il Napoli che è sotto 2-0, si butta tutti in avanti, fatto il 2-2, gioca per fare il 3-2 e un minuto prima Anguissà sbaglia un gol clamoroso. Cioè,
7: è fortuna anche un po', no? Ogni tanto beh, è anche quello che, deve, che regna.
11: Anche quello, il calcio è anche quello, poi è chiaro che uno ha la fortuna, deve riuscire a tirarsela dalla propria parte. Quindi secondo me è un atteggiamento che stiamo vedendo tanto in Serie A adesso, pochi calcoli e comunque cercare di attaccare, cercare di vincere tutte le partite. È chiaro che poi la Juventus che pareggia Sassuolo riprendendola due volte, dice porta a titoli e sentimenti anche nei tifosi positivi, perché dice guarda caspita, nonostante le difficoltà l'abbiamo ripresa due volte, insomma è una squadra che comunque è viva. Una squadra che invece perde all'ultimo secondo prendendo il 3-2, cambia tutto e diventa tutto più negativo, quindi è chiaro che è una Juve che deve ancora dimostrare tanto. Poi, così come voglio essere tra virgolette un po' più pompiere su questo momento qui, magari faccio un po' più l'incendiario sul lungo, perché in questo momento se l'obiettivo della Juventus è entrare tra le prime quattro, ci sono almeno tre squadre che sembrano nettamente superiori, quindi Inter, Como e Roma. Il rischio è che ci sia un posto per Napoli, Milan e Juventus. Poi per carità, ricordando anche l'anno scorso, quanti a marzo avrebbero immaginato addirittura il Milan fuori dalla Champions quando era a pochi punti dall'Inter,
7: a seconda,
11: e poi alla fine invece
7: sì,
11: è crollata. Ecco, quindi tutto può cambiare, però la sensazione di questo inizio, per entusiasmo, per continuità progettuale che hanno Inter, Como e Roma, il rischio per le altre che tre posti su quattro della Champions siano già presi, quindi il rischio appunto che qualcuno di clamoroso rimanga di nuovo fuori.
7: E infatti che cosa viene fuori? Che il tifoso dice vabbè, quasi quasi speriamo di vincere l'Europa League, così un posto in Champions ce l'hai assicurato. Viene messa un po' in secondo piano questo appuntamento, il dover appunto cercare di far bene in una competizione che nessuno sperava di dover giocare un anno fa praticamente, ma semplicemente perché tutti pensavano e speravano di essere in Champions. I dati Opta vedono però più papabile la vittoria del Bournemouth e del Sunderland e dell'Union Saint-Gilloise piuttosto che della Juventus. Questo è abbastanza grave.
11: È che sia da benzina per l'orgoglio dei giocatori della Juventus, e ci metto dentro anche quelli del Milan.
7: In quanto pompiere, piano a parlare di benzina, Santi, però, piano in quanto pompiere.
11: Sì, certo, bravo, un attimo. Esatto. No, guarda, è chiaro che l'Europa League in questo momento rischia di essere un peso, perché se vinci la partita è stato il tuo, se non la vinci, torno sul discorso benzina, è ulteriore benzina sul fuoco di una situazione che al momento non è troppo positiva. Però giustamente i tifosi dicono, intanto se vinci l'Europa League vai in Champions, sì, verissimo, ma intanto se vinci l'Europa League alzi un trofeo, e quindi anche lì metti un po' di mentalità vincente in un gruppo che ha bisogno anche di ottenere qualcosa di positivo. Prima parlavate di insomma notti europee, di grandi ricordi europei, è vero l'Europa League non avrà il fascino della Champions, però abbiamo visto negli ultimi anni, penso alla Roma, si è costruito un certo tipo di mentalità anche facendo una finale di Europa League, una semifinale di Europa League, la vittoria della Conference League. Insomma, è chiaro che poi per la storia della Juventus magari non sarà un trofeo che ti fa impazzire, però intanto portalo a casa, rivinci qualcosa dopo anni, ti qualifica la Champions, vai a giocarti la Supercoppa Europea, che comunque anche quello è potenzialmente un altro titolo. Io sono molto critico con le squadre che non affrontano l'Europa e la Conference League come dovrebbero, per realtà in Italia la Conference League è un livello talmente medio che la Fiorentina anche in anni difficili ha comunque fatto ottimi percorsi, la Roma l'ha vinta, io spero che lo stesso possa fare l'Atalanta quest'anno, però in un anno in cui, prima citavi gli inglesi, con tutto rispetto per Bournemouth e Sunderland, che hanno comunque grandi idee e giocatori di livello, perché poi non è che conta solo il nome, perché se no guarda il Chelsea, ha il nome, sì, ha speso tantissimo eppure sta facendo fatica, però Milan e Juve hanno la possibilità di fare percorso europeo importante, proprio perché comunque manca magari la super top inglese che c'era invece negli anni scorsi. Mi auguro davvero che Milan e Juventus possano fare bene in Europa League, poi è chiaro che è una competizione che soprattutto da qui a gennaio magari non scalderà troppo i tifosi, proprio quando iniziano le gare da dentro fuori, insomma è anche bello giocarle. Poi cioè, mettiamoci anche nella testa dei calciatori, sono professionisti, come si può pensare che vadano in campo questa sera o più avanti con l'idea di non vincere, di non dare tutto perché è l'Europa League? Ma cioè, per me è una follia, quindi è ovvio che daranno tutto.
9: Io, Alberto, ti chiedo ancora una cosa legata proprio a questa Juve che è un po' sbandato a tratti, no? A livello di equilibrio, se ti aspetti che Spalletti possa tornare alla difesa 3.
11: Ma è una delle opportunità perché insomma, in questo momento non è da escludere niente, bisogna vedere che tipo cioè Spalletti in questo è uno che è capace di trovare la chiave tattica sorprendente e che poi dà un certo tipo di spinta e di scossa, in questo momento cioè, non riesco a escludere niente, proprio perché è chiaro che soprattutto l'attacco in questo momento è il problema della Juventus, e se magari una difesa 3 può portare a magari dare qualche responsabilità in meno difensivamente a qualche giocatore, dargli più libertà in attacco, perché no? Insomma, però sì, ha i giocatori per farlo, Kalulu, Bremer, Kelly, Gatti, Lukumi, cioè ci sono i giocatori che secondo me possono tranquillamente passare una difesa 3, poi è chiaro che va fatto del lavoro, però insomma questo Spalletti si può discutere su tante cose, ma sull'aspetto tattico, l'aspetto proprio principalmente da allenatore, ha fatto vedere negli anni di essersi inventato, insomma, anche con dei giocatori dei ruoli da zero, e ha cambiato la carriera a tanti.
7: Grazie Alberto, buon lavoro.
11: Ciao Giulia, ciao. Grazie. Camillo, alla prossima. Ciao ragazzi.
7: Ciao. Grazie ad Alberto Santi. Volevo chiedergli come lui pronuncia Celik, se dice lo dice Celik o dice Celik, mi sono dimenticata. C'è una domanda per te.
9: Oddio.
7: Non ti sento.
9: Come non mi senti?
7: Camillo? Ah ok, no, io ti ho visto che parlavi ma non sentivo la voce, per quello che... Visto che muovevi la bocca.
9: Devo aver paura.
7: No, Gianluca da Lucca... Sì. Ci dice che è contento di sapere che hai cambiato idea su Gasperini, perché ricorda di averti chiesto proprio qualcosa su di lui e che tu avevi risposto che non ha il carattere forte e che aveva comunque fatto qualche dichiarazione alla stampa poco azzeccata e che non era da Juve.
9: No, credo non abbia capito che aveva un carattere forse troppo forte, non un carattere forte, e che alla Juve il suo modo di comunicare a livello no con la stampa sarebbe stato un problema, questo lo penso ancora. Io tutte le conferenze stampa post partita di Gasperini ho sempre visto delle problematiche, tipo a te non rispondo, con te non parlo, tu hai scritto quello quindi con me non puoi più parlare. Ecco, questo alla Juve, Giulia, tu lo sai benissimo, non si può fare.
7: lo puoi fare a Roma, infatti a Roma lo sta facendo tranquillamente, e il suo modus un po' operandi, ha litigato con davvero amici, colleghi negli anni alla grandissima, e io l'ho sempre detto che è una persona squisita invece, privatamente parlando. Io conosco molto bene il figlio perché è sposato con una ragazza che conosciamo ulteriormente bene, e lui l'ho visto un sacco di volte, e tolto dal campo di calcio è una persona simpaticissima e assolutamente di compagnia. Quindi sono quei momenti in cui ti ricrei anche una nomea, per anche un po' a protezione.
12: Io sono uno che voglio bene a tutto.
7: Bravo, vedi, noi abbiamo lui, cioè, ma
9: oggi mi aspetto Spalletti
7: una frase così, frizzante. Io voglio bene a tutto. Io voglio bene a tutti voi.
9: Io non l'ho trovata giusta, la frase a guarda là. L'ho trovata di cattivo gusto e sbagliata. E soprattutto mi hanno insegnato una cosa a me, che questo tipo di atteggiamento lo faccio quando ho vinto. Quando perdo, sto bello tranquillo, sto bello.
7: Non è un atteggiamento che viene percepito o comunque messo in atto da tutti. Cami, siamo arrivati in chiusura. Quindi domani sei di nuovo sul tuo sgabello, col tuo Ledwall alle spalle, perfetto, meraviglioso. E ovviamente oggi occhi puntati sulla conferenza, sarà interessante, dai, speriamo.
9: Ciao Giulia e un saluto a tutti.
7: Ciao Camillo, grazie ragazzi, ci risentiamo domani, grazie a Costa e Regia, a domani alle 11.
13: Il club degli inviati, tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
1: Radio Bianconera
0: è l'unica che conta.
14: Bentrovati dalla redazione.
15: Al momento di 20 vittime, tra i quali diversi bambini, il bilancio del crollo di un edificio che ospitava 70 palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Decine di persone risultano ancora disperse. Le autorità di Gaza hanno attribuito ad Israele la responsabilità del crollo mortale che aggrava la catastrofe umanitaria nella striscia.
14: Nuovi attacchi russi in Ucraina. Un drone ha colpito un autobus di linea nella regione di Dnipropetrovsk, provocando 5 morti e 7 feriti. Colpito dai russi anche il treno passeggeri Kiev Mykolaiv, come hanno riferito su Telegram le ferrovie ucraine. Intanto il conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe allargarsi, secondo il Dipartimento di Giustizia americano, con attacchi e omicidi mirati anche all'Europa da parte dell'intelligence di Mosca. Immediata la replica del portavoce del Cremlino Peskov: finché non avremo sentito e visto prove anche minimamente convincenti, basate su qualcosa di concreto, non riteniamo necessario commentare queste notizie.
15: È un'Europa della quale andare fieri, quella descritta dalla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione da Strasburgo. Sull'intelligenza artificiale ha poi anticipato che ci sarà un dibattito con i principali laboratori, mentre per fronteggiare la crisi climatica è in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore. Von der Leyen annuncia anche che arriverà un nuovo strumento ad hoc per fronteggiare l'emergenza migranti dopo quanto accaduto a Ceuta.
14: Carburanti, in vista della scadenza per domani e il taglio temporaneo delle accise sul gasolio, sul tavolo del Consiglio dei Ministri convocato nel pomeriggio di oggi potrebbe approdare una nuova proroga, la 16ª dallo scorso 19 marzo. Si allontana invece l'ipotesi di varare misure selettive sulla base del reddito.
15: Voltiamo pagina. Sorpresa ieri a Roma, dove alla Casa del Cinema Villa Borghese è arrivato un ospite inaspettato e speciale, Oliver Stone. In proiezione c'era la sua pellicola con Tom Cruise, è nato il 4 luglio. La guerra è una brama americana, ha detto il regista. Quando questo film uscì proprio lo stesso giorno, gli Stati Uniti attaccarono Panama. Come vedete, nel paese persiste una contraddizione ed è una cosa molto grave.
14: Lo sport è oggi esordio in Europa League del Milan contro il Benfica. Amorim pensa a diversi cambi rispetto all'ultima partita di campionato con la Lazio. In difesa dovrebbe giocare Terracciano, possibile riposo per Modric e Rabiot, che dovrebbero essere sostituiti da Musa e Yashari, con Bartesaghi sulla sinistra. Dietro Ramos pronti Sisse e Hutchinson. Fischio d'inizio alle 21.
15: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
13: La
16: Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
17: La prima radio sportiva del mondo bianconero.
16: Che segue la tua squadra.
17: Radio Bianconera.
16: L'unica che conta.
18: Radio Bianconera
16: è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
19: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
16: Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
19: Cose di calcio.
20: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
21: Mercoledì 16 settembre, vigilia di Europa League, si comincia a ballare in Europa. Europa League appunto, questo è il sommario di Cose di Calcio versione XL. L'occasione da cogliere per ritrovare serenità anche per il campionato. Buone notizie dalla Continassa, McKennie e Cambiaso, armi in più per rinforzare la mediana. Due semifinali 2014-2023. Dopo l'eliminazione dalla fase a gironi della Champions. Questo il tuffo nel passato che ci riporta alle stagioni di Antonio Conte e quella di Allegri. Il NEC NSE Ney Megan, dopo l'eliminazione terza l'anno scorso, scusate, sconfitti nei preliminari dal Bodo Glimt. Ero stato distratto dalla pronuncia corretta. Buona giornata, abbiamo parlato anche già un po' di, almeno nella pronuncia, dei nostri avversari. Andiamo con calma, ripetete con me, anzi, oggi volevo chiedere l'aiuto da casa, se c'è qualche olandese che vive in Italia, qualche tifoso juventino, qualcuno che sa naturalmente bene pronunciare il nome della nostra avversaria di domani. Intanto ricordo che nel pomeriggio alle 15 seguiremo la conferenza stampa di Spalletti insieme ad un giocatore e poi aspetteremo di osservare per la prima volta, farò questa sera onestamente il controllo delle ultime partite in campionato, due sconfitte e un pareggio per i nostri avversari olandesi, ma soprattutto l'eliminazione, arrivano dal turno preliminare di Champions League, affrontavano il Bodo Glimt che li ha battuti, quindi Bodo in Champions e l'ENS in Europa League nel nostro gironcino. NEC, sostanzialmente poi ritorneremo, ahimè, al nome del cantante Emiliano Neck, Ney Megan, un po' complesso, però poi lo andremo a semplificare. Al di là di questo, preoccupiamoci di quella che sarà anche la nostra Juventus, prima volta che affronta questa squadra che tra l'altro ha perso con nella finale dell'anno scorso, arrivando terza in campionato, se non sbaglio, se ricordo bene, terza l'anno scorso, sì, in campionato, ha perso anche la finale della Coppa d'Olanda contro la Z, quindi una squadra che segna tanto, relativamente tanto per un campionato comunque modesto per chi è dietro le big di quel campionato, ma che subisce anche tante reti. Questa è la sintesi, il bignami che ci può interessare per introdurre i temi oggi con i nostri ospiti tra pochissimo. 340-5425-324. Come vedete, oggi siamo stati costretti a ricordare il nome di Antonio Conte, lo teniamo fuori da qualsiasi riflessione. In passato abbiamo parlato molto di più dell'allenatore che c'è, che c'era, che sarebbe rimasto, che traballava. Non è assolutamente questo il momento e sarebbe un grave errore confondere un po' anche le vostre idee oltre le nostre. L'ombra lunga c'è, ci sarà sempre, fa comodo a tutti, ai tifosi, siete i primi, ai media, ai giornali per titolare, no? E macchiare con le lettere del cognome di Conte, di qualsiasi altro in altre occasioni, mandare via Max, non c'entra, prendere Tudor, cioè siamo troppo emotivi, diciamocelo chiaramente. Nel 2014 uscimmo in semifinale, ricorderete anche in quale modo, sulla panchina c'era Antonio Conte, non voleva distrarsi dalla conquista dello scudetto. Nel 2023, con la partita ripetuta, eccetera, eccetera, la neve, Schneider, eccetera, eccetera, e nel 2023, in quella di Siviglia, si arrivò ai supplementari per poi perdere con il gol di Lamela, e la Juve tornò a casa con le ossa rotte, perché la volontà era quella di proseguire. Qui è quasi una necessità. Si parla dei conti, si parla dei massimo 50 milioni, ma ti deve andare bene veramente tutto, vincerle tutte, incassare il massimo e via dicendo. Diciamo che la formula è la solita della Champions League. Io mi pongo due obiettivi. Va benissimo. Ringrazio intanto Costantino dalla regia di Roma che mi sta dicendo che sta provando già a raggiungere il collega di tutto Juve, Massimo Pavan, per il collegamento odierno. E speriamo di poterlo avere in questa fascia che apre Cose di Calcio. Aspettando poi il prossimo ospite, nel secondo blocco, le riflessioni a tutto campo, campo e fuori, sentenze, previsioni con il grande atteso ritorno di Alessandra Bacchetta, quindi dalle 13.40 Alessandra Bacchetta sarà con noi, come sempre, neanche ve lo devo dire, bella carica, da quando ieri sera abbiamo confermato privatamente il suo impiego, utilizzo oggi, il suo intervento oggi in Cose di Calcio, e poi dalle 14 io mi dirigerò verso la Continassa. Camillo De Michelis si metterà in contatto con Paolo Rossi qui in conduzione, e a seguire, per analizzare un po' l'allenamento di questa mattina, le notizie sono della possibilità di utilizzare sia Cambiaso sia McKenny. Io non penso tutte e due dall'inizio, se volete sapere la mia, non tutte e due dall'inizio, ma McKenny sì, Cambiaso magari a partita in corso, e per far rifiatare anche il giocatore che magari, come Celik, sarà anche questa sera impiegato dal primo minuto, ma sono ancora sensazioni, niente di più. Detto questo, terminata poi la conferenza stampa 15.30, ci collegheremo subito prima della chiusura di Cose di Calcio XL per analizzare quelli che saranno stati i temi principali. A me oggi di Conte non interessa niente. a me della paura che salti una panchina, tra l'altro ne è saltata un'altra, quella del Bologna, c'è il ritorno su una panchina di Palladino, ha praticamente interrotto la sua collaborazione perché era ancora sotto contratto con l'Atalanta e passa al Bologna. Tanto per dirvi qual è l'andazzo sempre in Italia. Io non penso che ci sia un problema in questo momento che ci porti a ragionare, a riflettere approfonditamente sull'allenatore, ma sulla squadra sì, su quello che deve fare l'allenatore a maggior ragione con questa squadra. E allora, come dicevo, sono due gli obiettivi. Uno, lo step primo, il primo step è il seguente: passare la fase a gironi entrando tra le prime 8. Sarebbe un bel segnale, un bel motivo per credere di più sulle proprie potenzialità, nella sofferenza, nelle difficoltà e con gli infortuni che ci porteremo avanti fino a gennaio sicuramente. Poi magari recupereremo qualche giocatore. Il secondo obiettivo, a quel punto lì, la torta è impastata, lo metto in forno, aspetto il sorteggio, eliminazioni dirette, non passo dagli spareggi, non sarebbe un male neanche andare agli spareggi, se trovi la torta un po' bruciata, ma sarebbe meglio evitarla, anzi non la prendo neanche in considerazione, rinuncio e vado avanti. A quel punto lì, toglietemi una curiosità, ma arrivare in semifinale oggi da tutti i quotidiani viene definito un fallimento, quello di Conte, che cito perché era lui in quella semifinale del 2013, e Allegri. Amorim Milan quest'anno dice: se non arrivi in finale non la vince, è un fallimento per il mio Milan. Non capisco perché per noi in questa fase storica del nostro club, non capisco perché possa essere anche solo un obiettivo. A quel punto è solo un obiettivo economico. Io penso che sia giusto che questa squadra rimedi a tutte le sue pecche, a tutti i buchi che ha nel suo organico, con prestazioni preparate mentalmente e giocate per poter giocarsi. Poi lo so che si può perdere, vediamo come ci arriviamo, vediamo come ce la giochiamo. La semifinale è una finale. Non alzo troppo il tiro, riporto la Juventus al tiro che avrebbe dovuto sempre costantemente avere, altrimenti che figura avrebbe fatto nella Super Champions una Juventus così? Che figura avrebbe fatto? Noi nella Champions di quest'anno che figura faremmo? Allora rimettiamo a posto anche gli equilibri interni. Crediamo che questa Coppa delle Marmotte sia un'occasione buona per fare esperienza? E allora andiamo intanto a raggiungere la semifinale, non passiamo dagli spareggi, proviamo a vincerla, perché nel calcio ti può andare anche male, ma poi lo andiamo a vedere come. Allegri e Conte non hanno offerto in quelle semifinali le migliori prestazioni, sempre un po' Sparagnini, chi più chi meno e per diversi motivi. E dico che se le favorite sono Marsiglia, Siviglia, Juve e Milan, perché sono le uniche quattro che hanno guadagnato, che mostrano anche almeno una Champions, che hanno vinto almeno la Champions, diciamo così, rispetto a tutte le altre, andiamo almeno a rispolverare gli onori dei ricordi, della cronaca. Ma con la storia non si fa niente, ma senza ricordarla non puoi neanche avanzare in avanti. Io la penso così. Aspetto notizie. Allora andiamo con i vocali perché non stiamo riuscendo a raggiungere, scrivo anch'io al collega eventualmente, e ascoltiamo qualche vocale allora. Grazie Costantino.
2: Ciao, sono Pasquale. Allora, l'ombra di Antonio Conte, che fa comodo ai media, ai tifosi, io penso che fa comodo alla Juventus, perché nulla da togliere a Spalletti. Spero. Comunque parla la storia di Spalletti, che dove andava andato non ha vinto nulla, ha sempre fallito. Ha vinto con il Napoli perché si sono allineati tutti i pianeti, e lo sai bene, quell'anno lì c'è stato il mondiale dove in inverno, dove nessun giocatore del Napoli era convocato nei loro diciamo nazionali, e quindi è andato tutto a modo giusto, nel verso giusto, va bene. Da premettere che non dico che è scarso, per l'amor di Dio, però noi dobbiamo guardare la realtà. Si parla di Antonio Conte perché no, lasciamo stare a livello di allenatore se è meno bravo o più bravo di Spalletti, cioè a noi sono anni che manca una figura di carattere.
21: Manca una figura di carattere, manca un leader. Sapete, nelle mie ricerche di questa mattina, cosa mi ha colpito nelle schede di presentazione di questa inedita sfida con l'Enes Ney Megan, squadra olandese, prima volta che l'affrontiamo, prima volta che affrontano loro noi, e che il giocatore che forse non scenderà in campo, quasi certamente non scenderà in campo, ma che veste la maglia bianconera e che ha più esperienza di tutti come numero di presenze in competizioni europee di club, sapete chi è? In prima posizione nella nostra squadra c'è Combiners, in seconda posizione c'è Celik. Significa che noi abbiamo smantellato giocatori italiani, abbiamo smantellato giocatori juventini, abbiamo smantellato giocatori attaccati alla storia bianconera, e abbiamo sempre ipotizzato che si potesse andare avanti sempre e comunque, vendendo i migliori, abbattendo solo i costi, comprando male. Allora direi, mi tengo quelli che costano troppo e provo a spendere anche meno, cioè provo a rimischiare le carte. Ce l'abbiamo fatta a recuperarlo, ma probabilmente è colpa del direttore che non aveva dato le giuste indicazioni alla sua regia. Ben trovato al nostro Massimo Pavan, versione Europa League. Si è un po' sgonfiato il mio entusiasmo, Massimo, non sul tuo nome, ma sì, sulla competizione.

0: noi questa volta, ci dicono.
1: Ma non lo so se ci siamo scalzati noi, sicuramente noi andavamo a 2 all'ora, mi sembrava la
0: L'effetto era
1: moviola. Poi
0: quello, sembrava, non
1: non
0: fatto
1: capisco perché gli
0: apposta.
1: altri non tornano indietro. Io non ho mai visto una squadra che non rientra. Io sono andato a vedere una partita di un Napoli di Spalletti, qua gioca proprio a Sassuolo, c'è un contropiede identico, tornano in 8. Nella Juventus tornano in 2. Ma non capisco.
0: Restiamo in inferiorità numerica. È la stessa cosa, è l'impressione che ho avuto dal vivo proprio domenica. Ma al di là del Napoli di Spalletti, al di là di tutto, ma nel calcio io mi aspettavo che tentassero almeno di rientrare, anche se stavi cercando la vittoria. Non ne sono così convinto che sia arrivato questo input di squadra, ma che sia stata una scelta dei singoli e quindi che la squadra a quel punto abbia pensato tanto al massimo la finisce in parità. Massimo, io facevo però questa riflessione. Riparte l'Europa League, alle 15 sentiremo l'allenatore. Che cosa ti piacerebbe sentire dall'allenatore? O come lo stuzzicheresti? Senza piangere,
1: Ma
0: Massimo, non piangere, non
1: no,
0: piangere,
1: beh,
0: Massimo.
1: ma io penso che, guarda, ti dico la verità, a me domenica veniva anche a me da piangere. Cioè, ti dico, anch'io sarei trovato in difficoltà perché comunque vedere, cioè, come è venuta quella sconfitta, vedi proprio anche l'entusiasmo che si sgonfia. Cioè, io penso che questa Juventus debba riconquistare i tifosi, quindi la domanda è proprio questa a fare a Spalletti, come si riconquista i tifosi, perché come si toglie questa diciamo mancanza di ambizione, perché poi ci si stiamo uniformando a vedere una Juventus che arriva a 20 punti dal primo posto, ma sembra sta diventando un'abitudine, no? Dove spostiamo gli obiettivi in base alle cose. Adesso si parla già dell'Europa League, arriviamo in Europa League, il campionato va come va, cioè non è così, questa non è la Juventus, cioè la Juventus deve sempre arrivare, quantomeno lottare per vincere, poi puoi anche non vincere perché può essere di qualche punto che va più di qua che di là, però arrivare a marzo e essere in corsa nelle competizioni deve essere un must, invece adesso sei già a 5 punti, vabbè, poi magari li recuperi, fai un filotto, però su che basi? Io ho difficoltà a vedere delle basi positive oggi. Senza essere pessimista come dice Campagna, però oggi è tutto sport, però ho delle difficoltà, cioè non so su quali aspetti basare le mie certezze per il futuro.
0: Il futuro che comincia domani in una competizione dove ci sono solo quattro squadre che hanno vinto, che partecipano, che hanno vinto la Champions League. È un dato che dà qualche significato anche alle responsabilità che avrà anche la Juventus, oltre al Milan, oltre al Marsiglia, al Siviglia. Come la pensi?
1: Ma sicuramente la Juventus deve onorare la competizione, però il problema è che quando arriverai nelle fasi finali ci sarà il campionato, devi capire tu che punto sei, perché se punti sull'Europa League e poi rimani in campionato, non vinci l'Europa League, anche l'anno prossimo non vai in Champions. Il calendario finale è molto stretto con le partite di Europa League, quindi è complicato, devi cercare di far bene. Però dovresti far bene molto, cioè dovresti metterti in una situazione al terzo o quarto posto in campionato in cui tu sei a posto e poi nelle fasi finali ti butti tutto sull'Europa League e gestisci il campionato. Però questa squadra ce la fa? Non lo so, non credo. Sono grandi difficoltà già solo alla quarta giornata da analizzare la stagione. Grandi difficoltà.
0: Te le
1: Come
0: immaginavi
1: grandi
0: così
1: difficoltà la
0: la vigilia
1: squadra.
0: della... Com'è? Perdonami, non ho sentito.
1: Come grande difficoltà la squadra con 9 infortunati, 8 infortunati, insomma, infortuni pesanti. Non mi immaginavo questo, non mi immaginavo questi infortuni così pesanti.
0: Ecco, Massimo, intanto la nostra regia ci sta proponendo, grazie a Camillo De Michelis della nostra redazione, tutto Juve, la grande famiglia apparecchiata su tavoli che riguardano il mercato come tutto mercato web, come tutto Juve, come Bianconera News e non solo. Ci limitiamo, no, ai colori bianconeri e alla madre di tutte le operazioni di mercato, il sito numero uno e non solo in Italia. Ti chiedo, stiamo guardando appunto le immagini che ci ha appena, cioè da un po' ci ha mandato di questa mattina Camillo De Michelis, confortano quantomeno i recuperi di McKennie e Cambiaso. McKennie, se c'è, deve giocare perché lì in mezzo siamo proprio in emergenza.
1: Io
0: Ma
1: lo
0: lo
1: farei
0: faresti giocare
1: giocare con l'Atalanta,
0: trequartista?
1: no?

0: Ah,
1: Con
0: volete con
1: l'Atalanta,
0: l'Atalanta?
1: spiegami.
0: Sì, no, domani io non... nel secondo tempo
1: No?
0: eventualmente. No, io farei. Secondo me abbiamo bisogno che giochi con l'Atalanta. Con l'Atalanta sarà più difficile,
1: Quindi
0: secondo
1: fai già
0: me,
1: delle
0: il torneo.
1: scelte, cioè tu nella tua testa fai delle scelte, ragioni.
0: Certo, devo fare. Si gioca giovedì e domenica. Non è che ci fanno giocare come l'Inter con 6-7 giorni di riposo. Noi giochiamo con solo 3.
1: E
0: Con altri
1: meno
0: 3.
1: ore anche, non è la somma di 24 per 3.
0: Certo,
1: Cioè,
0: quello è. Questo è. Gli altri hanno
1: sapevo che
0: sei
1: ti avrei
0: giorni
1: portato lì.
0: perché c'è il concerto di Gheppecchegno, no? Perché non lo sapevi quando facevi il calendario che c'era il concerto di Gheppecchegno, no? Non lo sapevi.
1: No, non so neanche chi sia.
0: No,
1: No, lo so chi è, naturalmente. Quindi
0: no,
1: non sono andati a
0: c'era
1: controllare
0: Marrakech
1: l'agenda degli
0: Gheppecchegno.
1: impegni.
0: C'era sabato e
1: Ah, no,
0: domenica c'era il
1: dimmi, dimmi.
0: concerto di Marrakech Gheppecchegno, quindi dovevano giocare lunedì, no? A me viene più che altro da ridere poi, no? Perché l'Inter quest'anno ha giocato 3 partite in casa e una in trasferta. Visto che l'anno scorso erano partiti male, quest'anno 3 partite in casa e una in trasferta. All'inizio il Milan 3 partite
1: Mamma
0: in
1: mia,
0: trasferta
1: non
0: e un'intera.
1: ne usciamo più veramente, anche
0: No, no, vabbè.
1: chi si
0: No,
1: impegna a
0: vabbè,
1: fare i
0: io
1: calendari
0: ah, io ti dico
1: così a in tre.
0: no, no, no, no, vabbè, io non parlo, non dico neanche più niente perché comunque sono cose
1: L'equità.
0: talmente
1: No, ma facciamo
0: evidenti.
1: bene a
0: No,
1: dirlo, Massimo, ci
0: no, gli
1: mancherebbe, ci
0: altri,
1: mancherebbe.
0: dico io del calendario della Juve non mi lamento perché mi hanno detto che è stato concordato, cioè alla fine è stato concordato, comunque è stata una cosa che gli andava bene, quindi va bene, e quindi va bene. Però degli altri vedo queste cose che sono molto piacevoli, insomma, da raccontare.
1: Direttore, se
0: Vabbè,
1: mettiamo
0: così.
1: subito in campo i rientranti McKennie e Cambiaso rischiano un infortunio ancora. Diciamo che magari hanno saltato la partita prima, no? Ma anch'io sono d'accordo che tutti e due in campo non li vedrei subito, quindi uno dei due, me la gioco così. Senti, ma un Paolino esagitato che dice voglio la qualificazione, piccolo step, voglio la qualificazione diretta alla fase... quella eliminazione più diretta potrebbe essere uno stimolo o è una provocazione in questo momento? Prendiamoci quello
0: No,
1: che
0: no,
1: capita, basta qualificarsi. Cioè,
0: no. Bisogna fare la qualificazione diretta ed evitarci 2 partite. Se ci
1: primo
0: possiamo concentrare sul campionato, quello sì, quello è
1: a
0: fondamentale,
1: febbraio, oltretutto, in un momento
0: Eh
1: importante.
0: sì, fondamentale. Fondamentale. E poi ragazzi, dai, cioè, se non riusciamo ad arrivare nelle prime 8 in Europa League, ma io mi chiedo sempre, ma dove vogliamo andare? Dove vuole andare questa Juve? Dove vogliamo andare?
1: A chi
0: Cioè,
1: dobbiamo
0: bisogna
1: farla questa
0: creare.
1: domanda? A chi dobbiamo farla? All'allenatore, alla società, il CAN?
0: Un po' a tutti, perché purtroppo sembra di vedere ogni anno dei fingiavisti, no? Adesso io sento già qualcuno cambiamo l'allenatore dopo 4 giornate, no? Tanto anche se viene Conte non sarebbe il suo progetto. Conte deve partire dall'inizio, non puoi far partire Conte a metà stagione, senza la preparazione, cioè, sapendo che Conte molto conta sulla preparazione, scusate il gioco di parole. Quindi è tutto sbagliato, non so, alla fine cambiano gli allenatori, cambiano i dirigenti, cosa ci manca da cambiare? Aprivo le
1: Stai
0: domande
1: ripetendo un po'
0: perché
1: quello che ha
0: o
1: appena
0: cambiamo i tifosi,
1: affermato.
0: dobbiamo cambiare noi tifosi, o cambiano i tifosi o cambi, non lo so, presidente, proprietari magari, non lo so, io purtroppo non siamo noi che non abbiamo,
1: Non ti ho
0: magari
1: mai
0: non abbiamo più
1: sentito così,
0: pazienza,
1: eh? Non ti ho mai sentito così,
0: non
1: Pavan.
0: abbiamo più pazienza, forse noi siamo arrivati alla fine della pazienza o siamo in una fase di depressione cosmica, cioè, non lo so, io tutti gli anni anche passati, no? Io penso agli anni brutti. Non so, l'anno di Maifredi, l'anno
1: Sì.
0: di Zaccheroni Ferrara, anni brutti, però c'era sempre, magari avevi fatto un grande calciomercato, cioè così, no? In quell'anno avevi comunque preso Baggio, Di Canio, Hesler, avevi preso i giocatori che, cavolo, ti avevano esaltato, cioè poi che sono andati male, ma adesso devo sentire il fair play finanziario, che vedo che il fair play finanziario vale per la Juve, il Como spende 100 milioni e fa quello che vuole, cioè il Como che spende più della Juve, cioè, io queste cose, c'hanno 10 tifosi, cioè, scusate senza voler offendere nessuno, però c'hanno 10 tifosi, cioè, io queste cose qua non le capisco, cioè, Io non le capisco. Sono indietro, no,
1: Beh,
0: sto diventando
1: sicuramente,
0: anziano.
1: ma
0: Sto diventando anziano, il problema è
1: un pochino
0: quello.
1: quello è il dato di
0: Boomer,
1: tutti,
0: sono
1: no?
0: troppo boomer, ormai,
1: Però,
0: quindi.
1: ci fai riflettere. Aggiungiamo però anche
0: Però
1: che naturalmente poi i riflettori si accenderanno sulla Roma e sul Como, il triennio verrà monitorato. Poi speriamo che non si cerchino sempre gli escamotage come stanno provando a fare in FIGC, no? Dove non si vuole il commissariamento, non si è tesserati, non si rispettano le regole e ti appelli che anche in passato qualcuno ha fatto nello stesso modo. Ogni anno sempre lo stesso leitmotiv, dice Porrini. Questa è una sfida cruciale. Parliamo di una squadra terza in classifica. Qual è il rischio in queste partite per una squadra come la nostra? Attenzione a quello che ti dico, eh. Tra gli uomini io vado sempre, non so se ricordi, spesso gli allenatori ricordavano anche quelli tosti, no? Non, cioè, come Spalletti, ovviamente. Ma quanta esperienza abbiamo a livello europeo? Cioè, bisogna costruirsi e far maturare questo processo. Io sono andato a cercare l'uomo che ha più esperienza in Europa della partita di questa sera. Non ti arrabbiare, con Miners, 67 presenze, dietro di lui 56 Çelik. Cosa significa questo doppio dato? Intanto non c'è gente che ha costruito la Juve, che ha sognato la Juve,
0: Ma
1: è anche vero che non ce ne sono più.
0: il problema è che hai gente che non ha, cioè, servono giocatori di personalità e oggi questo è un difetto. Giocatori che hanno personalità nei pochi e questo è anche un problema. Quindi bisogna andare a risolverlo questo.
1: Bisogna andarlo a risolverlo. È tranquillo Spalletti, secondo te, nel vivere una partita di questo tipo? Sicuramente non si preoccupa di quello che diciamo, dicono più di noi,
0: No,
1: tanti altri dall'esterno.
0: secondo me è abbastanza tranquillo, però sa benissimo che se non raggiunge l'obiettivo quest'anno la sua esperienza termina. Lo sa
1: Fino
0: anche
1: alla
0: lui, perché è
1: fine
0: un.
1: di questo campionato. Lo
0: Sì,
1: slogan di
0: cioè,
1: quest'anno è questo: fino alla fine di questo campionato.
0: io non vedo situazioni che devono essere diverse dalla fine del campionato, assolutamente no, assolutamente no.
1: Quindi aspettare l'esito di questa stagione. Quindi mettiamoci il cuore in pace, penso che sia questo il percorso più
0: Sì.
1: corretto. Primo piano di tutto Juve, Bremer, voglio lasciare un segno, essere nella storia della Juve. Il terzo gol del Sassuolo, emblema del problema di oggi, affirma proprio Massimo Pavan. Potete approfondire aprendo tutto Juve, McKennie, il recupero che può cambiare la Juve. Ecco perché serve. E poi per dirvi che l'allenamento è terminato 12:42. Gli aggiornamenti immediati di tutto Juve, appunto, con tutti gli approfondimenti e le immagini che avete potuto vedere e apprezzare anche qui su Radio Bianconera per chi ci sta guardando anche in televisione, canale 4637 delle Samsung TV o attraverso qualsiasi device, schiacciando il pulsantino gratuito di l'app di Radio Bianconera e poi il pulsantino del televisore con l'antenna vecchia maniera. Massimo, incrociamo le dita, noi ci
0: Speriamo
1: risentiamo
0: bene.
1: durante la pausa, lunga pausa di riflessione anche per Massimo Pavan.
0: Presto.
1: Grazie,
0: Ciao,
1: ciao,
0: ciao,
1: grazie,
0: ciao, ciao.
1: grazie, grazie. Tutto quello che non siamo riusciti a concentrare, a dire anche perché avevamo perso qualche minuto nel riuscire a metterci in contatto con Tutto Juve, con la redazione di Tutto Juve, lo potete trovare cliccando tutto Juve, tutto attaccato.com e trovate davvero tutto. Il pensiero di Claudio Zuliani, le firme bianconere. Oggi tocca a Mirko Nicolino, l'esclusiva di Porrini e poi tutti gli aggiornamenti, praticamente ce n'è per tutti i gusti. Noi ci troviamo tra pochissimo perché è pronta già vicino alla lavagna per spiegarci quello che va e quello che non va, due gessetti, bianco e rosso. Alessandra Bacchetta qui tra poco con noi.
2: Cose di calcio. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Era nell'aria da diverse ore e adesso è diventato anche ufficiale il cambio sulla panchina del Bologna. Esonerato Domenico Tedesco, in rosso-blu arriva Raffaele Palladino, che questa mattina dirige l'allenamento della squadra in vista del prossimo match contro il Torino. Per Palladino, dopo la risoluzione con l'Atalanta, è arrivata la firma su un contratto fino al giugno 2029. La Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027. Saranno sempre 24 le gare, con ritorno del Portogallo e della Turchia. Si parte nel weekend del 12-14 marzo in Bahrain, mentre sale a 10 il numero delle sprint race, tra cui anche Monaco e Monza, fuori i Gran Premi d'Olanda e Barcellona. Si completa la griglia piloti della prossima MotoGP dopo che Tech 3 ha annunciato l'ingaggio di Senna Agius a partire dalla prossima stagione. Secondo nel campionato europeo Moto2 del 2022, vincitore della serie nella stagione successiva, l'australiano è arrivato alla classe di mezzo del mondiale nel 2024 salendo sul podio. Nel 2027 farà coppia con Luca Marini. Il volley Italia-Slovenia chiude domani il cammino della Pool A degli europei maschili e mette in palio il primo posto del girone. Al Palapanini gli azzurri di De Giorgi arrivano all'ultimo appuntamento della prima fase dopo un percorso che ha permesso al tecnico di distribuire responsabilità e minutaggio, ma anche di individuare alcuni aspetti sui quali intervenire in vista della fase eliminazione diretta. Dall'altra parte ci sarà una Slovenia che rappresenta l'avversaria più completa incontrata finora. Nei precedenti l'Italia ha vinto 8 degli ultimi 9 confronti tra europei, mondiali e VNL, ma gli sloveni hanno spesso dimostrato di esaltarsi proprio nei grandi appuntamenti. Dopo Cecilia Zandalasini e Costanza Verona, c'è un'altra giocatrice italiana nel gota del basket femminile. Le Atlanta Dream hanno infatti annunciato la firma di Matilde Villa con un contratto di sviluppo, dandole il benvenuto nella squadra attualmente quarta in classifica con un record di 26-14. Villa, scelta al draft 2024 dalle Dream con la numero 32, potrà scendere in campo in alcune delle gare di regular season previste prima di cominciare i playoff, ma questa firma serve soprattutto nell'ottica della prossima stagione. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord peggiora dalle Alpi con forti rovesci e temporali in graduale estensione entro sera e nel corso della notte alle pianure. Temperature in calo da ovest, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro nubi in aumento sull'alta Toscana con qualche rovescio o temporale tra la sera e la notte, in prevalenza soleggiato sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud ancora qualche disturbo tra Calabria Ionica e Sicilia orientale con isolati piovaschi, sole altrove, temperature stabili massime tra 27 e 31 gradi.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
1: Allora, ben ritrovati. Allora, intanto leggo sempre i vostri messaggi e devo ringraziare anche chi corregge, ha ragione, spiegando l'errore. Avevo annotato sul mio quadernone degli appunti, leggendo, ricordando un po' a memoria e sbagliando, perché il Siviglia non ha mai vinto effettivamente la Champions League, ma pensavo al Siviglia che abbiamo affrontato, alle vittorie del Siviglia in Europa League, e dimenticavo il Benfica. Quindi le quattro squadre partecipanti all'attuale Europa League che hanno vinto anche la Champions League sono Juve, Milan, le favorite italiane. Fosse quella la finale, ragazzi, non andiamola a perdere quella finale lì, ma il ragionamento è troppo proiettato in avanti. E poi Marsiglia e Benfica. E ti ringrazio chi adesso me li sono persi, perché sono arrivati altri 300 messaggi. Paolo mi scrive. Grazie Paolo da Perugia. Poi c'è chi aggiunge qualche altra favorita. Poi c'è chi si sofferma su Colo, c'è poi chi dice finalmente la bacchetta, ma quello sono io che ho il privilegio di dirigere questa radio e di aver confermato nella nostra squadra con grande piacere, non ce n'era bisogno. Alessandra Bacchetta, dopo le trasferte abbiamo detto quest'anno, perché me lo sentivo che era il momento giusto per farti intervenire. Buongiorno Alessandra.
7: Ma buongiorno a tutti quanti.
1: Una boccata d'ossigeno femminile e di ottimismo o no? O quante cose devi dirmi? Quante bacchettate
7: l'ottimismo
1: mi hai preparato?
7: L'ottimismo c'è sempre, però nei posti, piazzato nei posti giusti. Poi bisogna stimolarlo distribuendo le essenziali bacchettate a chi di dovere. Ecco.
1: Quindi è un po' nascosto dopo quattro giornate, o no?
7: Ma allora, signori, qua la questione non è l'ottimismo, no, la questione è fare le cose come si deve o fare le cose male. E finora come si deve non ho visto un bel niente in campo, perché ci si perde in questioni filosofiche. E l'Italia ormai è diventato un paese in cui le questioni serie vengono trattate come se fossero soluzioni semplici, complicati, che non esistono. Invece le questioni poco serie, come il pallone, vengono trattate come se fossero filosofia. Il pallone è diventato filosofia. L'allenatore non è più un comprimario, come deve essere, perché l'allenatore non è protagonista e non deve esserlo mai. L'allenatore è diventato il protagonista assoluto del dettame filosofico di qualsiasi squadra, che è una cosa assolutamente fuori dal seminato e fuori da qualsiasi logica per il calcio. Quindi è bene che tutti quanti, compreso il nostro di allenatore, si mettano in testa che specialmente quando si è in difficoltà si torna alle basi del pallone e non si fa i filosofi da strappato con ma io vedo questo, vedo quello, 250, 451, 3000 come modello in campo, ma porca miseria, ma è mai possibile? Cioè per una partita di pallone, io sinceramente sono parecchio perplessa da questo andazzo. E ritengo che specialmente quando i giocatori sono in difficoltà si debba attenersi solamente a due moduli di base. O si gioca 3-5-2 o si gioca 4-4-2. Stop. E non voglio vedere deviazioni da queste due cose. Perché avere il centrocampo con due persone quando non hai due fenomeni in campo, a parte che il centrocampo con due persone è assurdo a prescindere. E nessuna Juventus che ha vinto e stravinto ha mai giocato col centrocampo a due, e neanche a tre, erano sempre in quattro a centrocampo, come minimo. Quindi non veniamo a raccontarci cavola. Io veramente, la questione è molto semplice. Chi gioca a centrocampo deve sia fare da filtro, che recuperare palloni, che stimolare l'azione in avanti. Quello lì è il compito del centrocampo. Tutto il resto è filosofia spiccia che non serve a nulla.
1: Senti, allora, mi è arrivata
7: per questa roba.
1: Bisogna anche tornare un po' a difendere, tipo Sassuolo, o era sbagliato lì, si era mischiato con un altro schema, il problema finale quando abbiamo subito la terza rete.
7: Se non difendi, ma per forza, se il centrocampo non filtra perché tu non hai uno schieramento di persone a centrocampo, arriva tutto dritto in difesa, i difensori cosa fanno? Vanno sott'acqua, perché per forza. Certo che bisogna anche difendere, ma infatti per questo motivo dico, o tu ti metti una difesa a tre e ti fai giocare, vabbè adesso dico la teoria ovviamente, poi dopo in base agli infortuni al resto...
1: Poi dopo Gatti, le bacchettate Bremer, sono la pratica, la bacchettata dopo arriva sicuro, quindi vai allora, con la teoria e poi con la pratica.
7: Allora, o ti giochi con una difesa a tre e metti Bremer, Gatti e Kalulu, a me non interessa niente di chi sta simpatico o antipatico all'allenatore. L'allenatore è al servizio della Juventus, non è al servizio delle sue fantasie e delle sue personali preferenze. Questa è una cosa che veniva resa chiara e molto manifesta quando, ai tempi in cui io e te eravamo sempre allo stadio e in tribuna stampa e al Delle Alpi a Torino, quando c'era un signore che si chiamava Marcello Lippi e anche un signore che si chiamava Fabio Capello, perché per quanto Capello fosse stato l'unico a cui hanno permesso di chiedere determinate cose di mercato e l'hanno pure accontentato, comunque lui era al servizio della Juventus e non la Juventus al servizio suo. E lui era al servizio dei giocatori e non i giocatori al servizio suo, cioè, mi spiego? Qui si è persa la base di quello che ha sempre costituito la Juventus. Se Lippi non si permetteva di fare certe cose e nemmeno Capello si permetteva di fare certe cose, men che meno se lo possono permettere i signori che ci sono adesso, che si possono sognare il palmarès e le vittorie che hanno Lippi e Capello, giusto? Ecco, allora, questo signore, se gli sta simpatico o antipatico il giocatore, non mi interessa. Deve giocare con difesa 3, mette in campo i 3 che funzionano con la difesa 3. Vuoi fare la difesa 4, ne metti in campo 4 che funzionano. E i due di lato non devono fare i centrocampisti aggiunti. Perché i due terzini, a destra e a sinistra, o come diavolo li chiamano adesso, che ormai si sono inventati nomi astrusi per qualsiasi cosa, cioè, io voglio dire, io veramente vorrei tornare ai tempi in cui io avevo la formazione che era Zoff, Gentile, Cabrini, Bonini, Brio, Sirea, Pezzo, Tardelli, Rossi, Platini, Boniek, santo cielo. Ma possibile? Sì, perché la
1: più chiaro di così, più chiaro di così. Stiamo vedendo le immagini di questa mattina, recuperati, guarda un po' cosa ti dico, questa è la notizia, McKennie e Cambiaso. Però c'è anche l'Atalanta dietro l'angolo, c'è l'Europa League che si gioca il giovedì. Nei problemi, sono dei problemi in più gli infortuni, il campionato ravvicinato, le scelte e un po' anche la paura. Io mi porto avanti un'etichetta che ha messo Moggi qualche settimana fa, proprio sulle frequenze di Radio Bianconera. Purtroppo la Juve non fa più paura, ha paura. Cosa ne pensa la bacchetta?
7: Assolutamente vero, ma è verissimo. Ma è chiaro, ma se non lo sa il direttore chi lo sa? Ma è evidente. Quando scendevamo in campo, nei momenti in cui c'era lui in cui c'era Lippi e c'era una Juventus come si deve, i giocatori scendevano in campo, ma l'ha dichiarato pubblicamente anche Camoranesi. Quando noi scendevamo in campo avevamo già vinto 1-0 dall'inizio, perché gli altri ci vedevano e dicevano questi qua adesso ce ne suonano, perché vedevano gente che entrava in campo con una determinazione e con una compattezza che sono sparite. E la determinazione e la compattezza non le crei se fai moduli astrusi in cui metti due poveracci a centrocampo. Allora, signori, a centrocampo serve chi recupera i palloni. Ce l'abbiamo chi recupera i palloni? No. Perché, detto molto francamente, serve chi attacca gli altri e gli impedisce, chi fa l'interditore alla Davids. Ce l'abbiamo uno così? No. Invece qui si bada a chi... Dimmi, scusa.
1: No, ti ascolto, lo spiego anche a casa, ogni tanto non c'è la volontà di interrompere, ma di interagire, raccogliendo anche qualche spunto da casa, ci mancherebbe. Ma capisco il nostro fiume in piena, di Alessandra, che sta dicendo le cose corrette, coerenti, e sta ricevendo l'apprezzamento della stragrande maggioranza, se non della totalità. Proprio d'accordo, non sono d'accordo, ma pienamente d'accordo con Alessandra. Tanto per riassumere l'ultimo messaggio che ci è arrivato da Marco, da Imola. Ai Juventini da Tenerife dico: siete in ottime mani e verrete contattati da Santarelli, che ha già in mano la vostra pratica, perché ci seguono da tutte le parti. E riflettono come te, Alessandra. Dico, però pensare di affrontare una stagione così, ancora lunga, no? Facendo dei paragoni, secondo me la vittoria, cioè, è schiacciante, cioè la pressione raddoppia su questa squadra, cioè anche in mezzo al campo, dopo gli infortuni, ecco, ho ripreso il filo del discorso che mi stavo perdendo. Thuram e Locatelli, che se ne dica, erano i due punti di riferimento centrali. Abbiamo già visto col Sassuolo, non avendoli, che cos'hai, cosa puoi fare? Ma a quel punto è l'allenatore, come dici tu, che deve inventarsi qualcosa di diverso. Non era il Napoli di Spalletti che correvano tutti all'indietro, tutti in avanti. Sono anche le caratteristiche dei giocatori, o la paura, o la personalità, o l'intelligenza tattica. Qui la società deve anche un po' intervenire. Cioè, io quando ci sono i pregi lo dico e li divido tra tutti. Quando ci sono delle critiche dico che anche l'allenatore, oltre a fare il parafulmine quando vuole, debba anche essere un po' ripreso dalla società. Capitava così una volta, capita ancora adesso nelle migliori aziende, società anche di calcio.
7: Ma assolutamente sì, infatti il problema qui è che si è perso veramente il bandolo dalla matassa, come si suol dire, perché si vada a filosofeggiare invece che a mettere in campo una squadra, una formazione che metta i giocatori in grado di dare qualcosa. Se il giocatore scende in campo e ha un modulo allucinante in cui è chiaro che è immediatamente in difficoltà perché si trova aggredito, perché la squadra è costantemente scoperta, non si può pensare che il giocatore renda, per di più se è giovane e inesperto come è il caso della maggioranza dei nostri. Non si può pensare di gestire una squadra in una maniera del genere. A centrocampo ci deve essere l'affollamento, cioè l'unica zona del campo dove è permesso stare affollati è a centrocampo. E invece
1: in piedi o seduti, ma affollati, ho capito.
7: Esatto,
1: sì, sì.
7: Voglio dire, invece, il nostro centrocampo è sempre totalmente sguarnito. Ma allora io piuttosto, in questo contesto, piuttosto metterei difesa, ripeto, questi qui sono i discorsi teorici, perché poi a fare i teorici siamo bravi.
1: Facciamo la formazione per domani, perché fra un po' ti devo lasciare, devo andare in conferenza e magari gliela giro con un pizzino
7: allora,
1: al nostro mister.
7: Io sposterei Cambiaso a centrocampo, ok?
1: Cambiaso, nei tre,
7: io lo sposterei a centrocampo, ok? E tirerei indietro col Seisao se serve. Ok? In maniera tale, e gli direi che, allora, come faceva il caro Pavel Nedved a suo tempo, adesso non voglio fare paragoni perché è chiaro che non abbiamo giocatori di quel livello, però ci capiamo, Nedved non badava solo a andare in avanti e segnare, Nedved si faceva il mazzo, come si suol dire, tornava indietro e difendeva pure se serviva. Non stava...
1: Alessandra, ti faccio una domanda... Ti faccio una domanda cattiva, ma non per te. Il ragionamento è molto chiaro, perché mi trovo d'accordo con molte teorie. Poi due partite a calcio balilla le ho fatte anch'io e ho imparato tanto, ho preso tanti appunti, quindi per quanto possa essere il peggior allievo calcistico della storia del calcio, ascoltare Lippi, ascoltare Capello, ascoltare le conferenze, ascoltare Spalletti, ascoltare i migliori e i peggiori, diciamo così, no? E spesso eravamo insieme, mi ha portato a capire una cosa. La domanda schietta è questa: è vero che Zegrova, tra l'altro che non è nella lista, non parlavi di Zegrova, ma ho allargato il ragionamento, è vero che non è nella lista UEFA, non poteva essere depennato Boga perché dovevi consegnare un certificato medico in cui lui restava fermo almeno per 60 giorni, mentre invece ritornerà prima, quindi motivo per cui Zegrova è fuori, Boga è dentro, ma non c'è perché è indisponibile. Tornando con Seisao, sai che lui resta perché doveva fare un po' alternanza nelle idee dei vari allenatori passati da Torino con Ildiz, che questa sera non c'è, poi ha preso quota sempre di più il nome di Consensao. Ma ti dico l'ultima su Consensao. Quando tu mi dici io l'arretrerei, io non sono sicuro che domani possa giocare titolare, un po' per farlo rifiatare, un po' per fargli vedere come puoi giocare in un altro modo, perché è un giocatore che non riesce, per la struttura anche fisica, per le caratteristiche, a dare il meglio di sé in fase difensiva. Qui anche un po' per l'altezza, te lo dice uno che forse è poco più alto di Consensao. Detto questo, sai che io penso che Consensao serva perché ha le idee, è quello che salta l'uomo, ma in definitiva con altre soluzioni potrebbe diventare addirittura la seconda scelta di Spalletti o di qualche altro allenatore che può pensarla così. Cosa ne pensa la Bacchetta su Consensao? Con queste motivazioni?
7: Sono d'accordissimo. Io ho detto arretrerei lui semplicemente perché adesso siamo sguarniti.
1: Okay? Brava.
7: Quindi
1: brava.
7: Per fare numero bisogna spostare delle persone. Cioè, non ho detto arretrerei lui perché per me lui è la soluzione ideale, perché io lui neanche l'avrei comprato, per detto tra me e te. Perché
1: vedi,
7: a me i funamboli che saltano la gente non piacciono e non sono mai piaciuti. Lo trovo un giocatore evanescente alla fine e lo trovo un giocatore incostante nel rendimento e nel modo in cui gestisce il pallone. Ok, quindi quello è un altro discorso, però il mio discorso era bisogna fare di necessità virtù, sostanzialmente. Se sei sguarnito, certo, ti devi inventare delle soluzioni diverse.
1: Sempre molto schietta la Bacchetta, questo te lo riconosciamo e te lo riconoscono tutti.
7: Per carità, magari un po' troppo, però a un certo momento...
1: noi ti apprezziamo per questo. Senti, il tempo vola. Bacchetta, cosa ne pensa di Voltemade?
7: Onestamente
1: ci sta pensando troppo.
7: Non ho idee in merito, signori, se io conosco bene un giocatore allora vi dico sì. No, per esempio, prima che Matuidi arrivasse alla Juve io sapevo com'era e predicavo da tempo che lo pigliassero, poi per fortuna meno male che l'hanno fatto. Vorrei veramente in questo momento pigliare a bastonate, non a bacchettate, quelli che al tempo dicevano ma qui dia due piedi sinistri, chi se ne frega, non devi avere i fini calciatori di pallone in qualsiasi punto del campo, ti serve la gente che recupera palloni, lui ne recuperava una quantità mostruosa, che fa filtro a centrocampo e che ha carattere e atteggiamento che servono a quelli più giovani, e Matuidi aveva tutte queste cose, posto che poi non è neanche vero che aveva due piedi sinistri, ma comunque, cioè, voglio dire, non si può pensare, cioè, la gente veramente ormai non ha in mente quali siano
1: guarda le figurine, Alessandra, esatto, dai, figurine le guardiamo tutti, però almeno le contestualizziamo, le appiccichiamo nel posto giusto, nelle formazioni giuste, con i ricordi giusti, tipo quelli che hai fatto tu. Ascolterei la signora Bacchetta per ore, d'accordissimo con tutto, la manderei volentieri alla Continassa. Consensao avrà fatto 105 poteva sembrare qualcosa di peggio. Continassa c'è scritto. Consensao avrà fatto 105 tiri verso la porta, avrà fatto solo 5 gol, è assurdo. Valerio da Lucca, oggi è un exploit di consensi per la nostra Bacchetta, ma forse perché la semplicità dei concetti espressi ci fanno capire la situazione anche al momento. Una battuta finale, perché è comparso il mio compagno di merende, perché io devo andare alla Continassa, devo ascoltare Spalletti. Cosa gli chiederesti a Spalletti tu oggi? Che curiosità avresti? Che bella la tuta ancora lunga, fortunatamente fa ancora caldo, ma a parte questo.
7: Cosa gli chiederei a Spalletti? Io a Spalletti direi... Ma perché si perde tutto questo tempo a filosofeggiare invece di pensare a, non lo so, insegnare al numero 10 a tirare le punizioni e i rigori, giusto per dirne una, piazzare 4/5 giocatori a centrocampo e lasciarne due davanti in maniera tale che quelli dietro aiutano la difesa e aiutano anche davanti? È un concetto, ma perché non ci si attiene più ai concetti di base del pallone? Vorrei capire. Ecco, questo
1: e questa è una domanda. Altre ce le avete girate anche voi? Forse chi mi ha scritto che abbiamo paura a fare certe domande, forse non conosce ancora bene il sottoscritto, la bacchetta la conoscete almeno il mercoledì dopo le partite in trasferta, e Radio Bianconera. Così, tanto per dirvi di che famiglia fate parte. Alessandra, grazie, dopo la prossima, c'erano tanti argomenti, bisognava parlare anche di triade. Magari nel periodo delle la pausa, ci serve, ecco, la dottoressa Bacchetta.
7: Più che volentieri, che come, visto che l'abbiamo vissuta di persona,
1: ci sai dire, aggiungere sicuramente qualcosa.
7: Possiamo esprimere ampiamente.
1: Va bene, vado in conferenza e farò la domanda con la delega di Alessandra Bacchetta. Ciao Alessandra.
7: Buona conferenza, buona ciao. Giornata.
1: Grazie altrettanto, buon lavoro. Noi ci fermiamo qui, Cose di Calcio non si ferma perché arriva Paolo Rossi. Io vado alla Continassa, si collega Camillo e dopo la conferenza analizzeremo Paolino più Paolo, Paolo più Paolino, Cose di Calcio XL uguale Forza Juve. Ciao!
2: Cose di Calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
2: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori. Il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta. Radio Bianconera Time.
8: Radio Bianconera.
4: Sono le 14 e 4 minuti.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: A Strasburgo la Presidente della Commissione Europea ha illustrato il cronoprogramma del nuovo anno parlando di un'Europa più forte, ma che si trova anche ad affrontare sfide senza precedenti. Sull'intelligenza artificiale ha anticipato che ci sarà un dibattito con i principali laboratori, mentre per fronteggiare la crisi climatica è in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore e arriverà anche un nuovo strumento ad hoc per fronteggiare l'emergenza migranti dopo quanto accaduto a Ceuta.
9: Un drone russo ha colpito un autobus di linea a Nikopol, provocando 5 morti e 7 feriti. Lo riportano i media ucraini, riferendo anche di un attacco russo ad infrastrutture energetiche nella regione ucraina di Poltava. Zelensky ha denunciato tentativi di attacco al proprio aereo da parte di Mosca. Intanto prosegue l'alta tensione NATO-Russia. Due caccia italiani hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo della Lituania. Probabile che fosse russo, conferma Crosetto in visita a Vilnius.
10: È di almeno 20 morti il bilancio del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Tra le vittime ci sono anche 5 bambini, mentre decine di persone risultano ancora disperse con le operazioni di soccorso che proseguono in queste ore. Ad aggiornare la drammatica contabilità delle vittime è la protezione civile palestinese citata da Al Jazeera. L'edificio, che ospitava decine di sfollati palestinesi, aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani.
9: Il governo di Giorgia Meloni è al lavoro sul dossier ex Ilva. In mattinata si è tenuto a Palazzo Chigi l'atteso incontro tra esecutivo e sindacati metalmeccanici, il quarto dall'inizio dell'anno. Mentre nel pomeriggio una riunione del Consiglio dei Ministri dovrebbe varare un decreto con nuove misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. Misure su cui si starebbe ancora ragionando. Intanto, dopo la conferma dei giudici milanesi per lo stop dell'aria a caldo entro la fine di ottobre, le procedure di spegnimento dell'acciaieria di Taranto potrebbero essere avviate oggi stesso.
10: Il 15,3% delle donne italiane tra i 16 e i 75 anni, pari a circa 3 milioni, e l'11,4% delle straniere di questa stessa età, oltre 244.000 donne, dichiarano di aver subito almeno una forma di violenza fisica o sessuale prima dei 16 anni, violenze che si sono verificate soprattutto da parte di persone conosciute o in ambito familiare. Lo rileva il rapporto Istat Violenza contro le donne dall'infanzia all'età adulta. Tra le straniere, si legge ancora nel rapporto, il dato più elevato si riscontra tra le rifugiate.
9: Lo sport. La Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027. Sempre 24 gare con il ritorno del Portogallo e della Turchia. Si parte nel weekend del 12-14 marzo in Bahrain, dove si svolgeranno anche i test pre-stagione. Sale a 10 invece il numero delle sprint race, tra cui anche Monaco e Monza.
10: Per ora è tutto, a più tardi.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: E lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
11: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
12: Buona giornata, benvenuti a Cose di Calcio, io sono Paolo Rossi, oggi giornata di vigilia della nuova avventura della Juventus in Europa League, manchiamo da un po' di tempo a questa competizione, tra l'altro sto notando che molti dimenticano il fatto che in realtà un po' di anni fa, quando Allegri sbagliò clamorosamente nel girone di Champions, precipitammo in Europa League, ma dall'inizio noi manchiamo esattamente dall'epoca di Gigi Del Neri, quando in quel 2010-11 non facemmo neanche bene, perché non riuscimmo a passare il girone, ovviamente la competizione era ancora organizzata in quella maniera, e proprio nella giornata di oggi noi vivemmo una partita un po' surreale, non so se qualcuno di voi la ricorda, con l'Ek Poznan, un 3-3 all'epoca giocavamo ancora nell'Olimpico, lo stadio Olimpico, l'ex comunale, perché poi in quella stagione si sta costruendo, si sta ultimando la costruzione dello stadium. Domani si torna in una competizione in cui, diciamo, siamo retrocessi in virtù del sesto posto dell'anno scorso, ma nella quale, è bene saperlo, partiamo tra i favoriti. Non siamo i favoriti in assoluto, non credo che sia giusto assolutamente definire qualcuno, però per prestigio e anche, se vogliamo, un po' per valore della rosa, la Juve, il Milan, il Bayer Leverkusen e aggiungo il Betis, che sta facendo molto bene in Spagna, sono le squadre che si pensa che siano le candidate. Naturalmente tutta questa è teoria, perché poi appunto bisogna confermarla. Pensate che in quel famoso 10-11 noi eravamo nel girone col Manchester City, che non era ancora il City di Guardiola, per intenderci, e che nel Manchester City giocava un certo Carlitos Tevez, e Carlitos Tevez, a domanda prima dell'inizio dell'Europa League, disse: la mia grande favorita è la Juventus. Poi, per fortuna, Carlitos è arrivato qualche anno dopo da noi e ha contribuito anche ai nostri percorsi europei, che con lui hanno coinciso con addirittura l'arrivo in finale di Berlino con il Barcellona. Allora, oggi faremo naturalmente il punto della situazione, anche perché alle ore 15 inizia la conferenza stampa, quindi avremo gli approfondimenti, prima con Camillo De Michelis, prima della conferenza tra poco, e poi con il nostro direttore Antonio Paolino, che avete appena visto e sentito dopo la conferenza. Io vi chiedo quali sono le vostre aspettative a doppio livello, diciamo. Da un lato, oggi, cioè, vi aspettate una conferenza di quelle peperine, tenendo conto che appunto le prime pagine dei giornali, ma questi giorni molto pesanti dopo la sconfitta con il Sassuolo, stanno mettendo anche sul banco degli imputati Spalletti, o vi aspettate invece una conferenza più, tra virgolette, istituzionale, come spesso succede in Europa, in cui magari Spalletti ci darà delle delucidazioni sui suoi pensieri, anche in ordine all'organico? Ci sono giocatori che stanno rientrando, bisognerà capire se Cambiaso e McKennie saranno a pieno titolo arruolabili, nel senso, partono titolari oppure è meglio metterli in corso d'opera, e poi vedremo quali saranno le valutazioni. Naturalmente io in questi casi sono sempre molto incuriosito da che cosa fanno i giornalisti stranieri, perché sono poi quelli che magari possono un po' scompaginare il quadro delle domande che invece fanno i colleghi italiani, che sono anche molto più conosciuti e come tale anche magari inquadrabili da Luciano Spalletti. Vado a leggere qualche messaggio, inutile dirvelo, ma siamo sempre chiaramente poi in questa trasmissione disponibili a dialogare con voi, e lo facciamo anche via Twitch, 340-5425-324 per i vostri messaggi vocali o da leggere. E vado con Saro, che mi scrive: Paolo, dopo 4 partite bisogna essere vicini alla squadra. Io aggiungo: ma ci mancherebbe altro. Spero che domani lo Stadium dia una mano a questa squadra. È chiaro che la Juve deve dare un'impressione diversa, io lo dico sempre, e ne sono profondamente convinto, a maggior ragione quest'anno, e l'abbiamo visto l'anno scorso, quando la Juve ha dato la sensazione di fare il suo, cioè di metterci tutta se stessa, di avere anche una qualità di gioco più che sufficiente, lo stadio è stato dalla sua parte. Adesso io credo che bisogna avere la capacità, perdonatemi il termine e la ripetizione, di perdonare la squadra, nel senso che è indubbio che noi a Sassuolo abbiamo combinato una valanga di errori, però domani bisogna resettare, è un'altra competizione, è il modo, il calcio fortunatamente, almeno quando non ci sono le pause, quando poi ci sono le pause i risultati rimangono, ma partire bene in questa competizione significa riacquistare fiducia, dare magari credibilità a qualcuno di quelli che in queste ultime partite non hanno convinto. Domani è un'occasione, purché si faccia un'operazione molto chiara, ed è questo che io troverei imperdonabile per la Juve: non si sottovaluti l'avversario, perché è vero che il NEC Nijmegen è una squadra olandese, il calcio olandese non è più quello di un tempo, è vero che il NEC Nijmegen è una squadra che l'anno scorso ha fatto benissimo fino ad arrivare al terzo posto, ma quest'anno è partito molto male e nella parte destra della classifica è reduce da un punto nelle ultime 3 giornate. Ma attenzione, che noi di scivoloni, prima citavo il Lech Poznan, e il Lech Poznan non era certo una squadra di primo livello, squadra polacca, e noi pareggiammo 3-3 a Torino e 0-0 al ritorno. Quindi chi sottovaluta qualcuno in Europa commette per me un peccato tra i più grandi, un peccato capitale. A maggior ragione adesso che la Juve arriva da una situazione difficile. Vedo Manuel che gira per la regia e quindi gli chiedo se mi manda il primo vocale che già vedo sul computer.
13: Ciao Paolo, Andrea Vicenza.
12: Ciao Andrea.
13: Ascolta, niente, ormai ho un po' di anni dietro le spalle, quindi qualche Juve l'ho vista. Ti do la mia opinione, per conto mio, se non ritorniamo ad essere una Juve con uno zoccolo duro di giocatori medio forti, non dico fortissimi, ma italiani, che facciano gruppo e squadra, attorno ai quali poi mettere le classiche ciliegine sulla torta che danno qualità, che possono a questo punto anche essere stranieri, non andremo da nessuna parte. Vedi, domenica scorsa l'unico italiano in campo era il portiere Vicario, poi in una squadra tipo ci sarebbe Locatelli e basta, 2 su 11 significa. Di base il problema della Juve è quello. Possiamo continuare a cambiare allenatori, giocatori, eccetera, ma finché non ci strutturiamo come sono i cartonati adesso, che si dica quello che si vuole, però hanno Barella che è un gran è forte, Bastoni è forte, Di Marco è forte, e attorno a loro hanno aggiunto altri giocatori. Noi stiamo facendo l'Inter degli anni 90-2000, che continua a lamentarsi senza costruire nulla e continuare a disfare quello che si è fatto l'anno prima. Ciao Andrea Vicenza.
12: Andrea, io dissento un po' da questo, nel senso che, la spiego meglio, io sono assolutamente d'accordo con te, quando la Juve ha avuto un blocco di italiani fortissimo, la Juve ha fatto le sue fortune. Io dissento in questo senso, che non vedo molto facile fare questa operazione, e credo che se in questi anni non è stata perseguita, un po' forse per volontà, un po' per ragioni oggettive e un po' per mancanza di materiale. Prova a spiegarmi. Fatto salvo che l'Inter ha uno zoccolo duro di italiani, io ci aggiungo a quelli che hai detto anche più Esposito, che credo che sia un giocatore molto importante, lo sta dimostrando, ma l'Inter è anche tante altre cose. Perché se all'Inter mi togli Lautaro, Thuram, Çalhanoğlu, non credo che lo zoccolo duro degli italiani sia tale da determinare un dominio. Fatto salvo che per dominio io intendo almeno 2 anni di grande livello. L'Inter è una squadra dove il mix, come abbiamo fatto noi negli anni passati, quando dominavamo, il mix italiani-stranieri funziona, ma gli stranieri sono di qualità, sono di livello e non poco. Però indubbiamente i migliori italiani li hanno loro. Dopodiché ricordiamoci che questi italiani un grosso percorso in nazionale non lo fanno, e qui allora arriva la scarsità di materiale. Dove andiamo a prendere gli italiani per fare lo zoccolo duro? E questo è il punto. Ma soprattutto, se gli italiani buoni, e ce n'è qualcuno, anche parliamo di giovani, se li andiamo a prendere ci mettiamo un po' di anni a costruire una grande Juve. Uno potrebbe dire, ma meglio così, resettiamo, però puntiamo sulla qualità italiana. Ma esiste questa qualità? Perché io, come dire, e soprattutto è difendibile questa qualità? Cioè, Tonali, che se lo comprano gli inglesi e arrivano a spendere 110 milioni quest'anno per trasferirlo dal Newcastle al Tottenham, come fai ad andare a prendere uno come Tonali? Come fai ad andare a prendere uno come Palestra, che viene pagato 60 milioni? Cioè, quindi io ho l'impressione che noi, quando facciamo il ragionamento, in teoria e in storia giusto, sul blocco italiano, ci stiamo dimenticando della pochezza del materiale italiano di oggi, sia in termini quantitativi che in termini qualitativi, della difficoltà nell'andare a prendere le eccellenze, per non dire della impossibilità, e del fatto che poi, perdonate, il messaggio che voglio mandare, del ricatto dei procuratori, perché il mercato italiano è veramente problematico. E quindi io tutto questo materiale o ce lo sappiamo costruire in casa, e abbiamo dimostrato che peraltro i frutti migliori della Next Gen non sono necessariamente italiani, o dove lo vediamo questo materiale italiano? Cioè, bisognerebbe avere la capacità ogni anno, appunto, di andare a prendere il Palestra di turno, che è indubbiamente un buon giocatore, ma non lo vai a prendere più con 10-20 milioni di una volta. Lo vai a prendere con cifre fuori dalla portata della Juve. Per cui, ripeto, in linea teorica, magari fra 5 anni ci diciamo finalmente la Juve ha ricostruito uno zoccolo duro italiano. Finalmente. Ma ci mettiamo 5 anni. E non è che non andiamo incontro a dei rischi. Poi, se volete, come dire, approfondire questo tema, io credo che quando arrivano gli italiani, più degli stranieri, abbiamo poca pazienza. Perché noi, il centravanti della nazionale, o se volete, uno dei centravanti della nazionale, l'avevamo noi, che eravamo i Zecchen, e non l'abbiamo tenuto. Perché? Perché se la Juve passi un anno dove, con tutti i problemi che sono stati, non segna un gol, Moise Kean, che a me è un giocatore che io reputo giocatore che poteva essere anche determinante per questa squadra, non lo tieni. Quindi riuscire a ricostruire un grande zoccolo duro italiano è veramente problematico. E ripeto, mi sembra che la nazionale degli ultimi anni ci dica che parliamo di giocatori così così, diciamo. Andiamo allo stadio, andiamo a sentire qual è l'umore dal nostro Camillo De Michelis. Ciao Camillo.
14: Ciao Paolo, un saluto a tutti.
12: Allora Camillo, oggi giornata di...

0: Ma Paolo, io intanto vabbè, parto col programma, conferenza stampa di Spalletti e Kalulu alle 15 e poi invece alle 16 ci sarà la conferenza stampa dell'allenatore del NEC con Scurs, ex giocatore del Torino, e poi alle 19 qua allo stadio ci sarà il loro allenamento, 15 minuti aperti ai giornalisti. Questo è il programma. Per quanto riguarda invece la conferenza stampa, io mi aspetto una conferenza stampa abbastanza calda, da un punto di vista proprio dei temi e da un punto di vista anche delle domande, e sono curioso di vedere in che modo poi si porrà con i giornalisti Luciano Spalletti. Qualcuno stamattina ha voluto, no, vedere nell'allenamento, no, solo Torello, molto lontano dalla tribuna, anche un segnale ai giornalisti, come dire, voi avete parlato, no, di eventuale esonero, e allora io vi tengo i giocatori lontani e solo con un semplice Torello e non la classica partitina che abbiamo sempre visto col possesso palla di Spalletti nelle notti europee. Quindi in questo caso vedremo come si porrà nei confronti dei giornalisti, però diciamo che mi aspetto una conferenza stampa un pochettino più piccante rispetto al solito.
1: E ti aspetti che venga anche discusso, come dire, il suo ruolo, o ritieni che sia più importante in questo momento e che lui non si sottrarrà al tema magari della trasformazione del modulo, che un po' tutti prevedono, delle scelte di alcuni giocatori che ancora non si sono visti tanto? Quale ti aspetti che sia il focus principale?
0: Ma io credo che verrà toccato tutto, quindi verrà toccato l'argomento modulo e quindi la difesa 3 o 4, che possa venire fuori anche qualcosa legato al punto, ha avuto magari una regolazione da parte
1: Camillo, c'è un problema sull'audio. Abbiamo un problema sull'audio.
0: È perché sta passando un'astronave molto probabilmente.
1: Ok, vai.
0: Sta venendo un vento incredibile, tant'è che devo tenere anche il mio cavalletto. Però a netto no di questo, Paolo, mi aspetto davvero che vengano toccati tutti i punti legati anche alla posizione di Spalletti. Io ad oggi considero utopia parlare di esonero dell'allenatore, Paolo, perché ha perso una partita.
1: Certo.
0: Che però lui debba dare delle spiegazioni e che debba trovare delle soluzioni, soprattutto per cercare di riportare la Juventus a un livello anche solo calcistico più elevato, sì. Ecco, parlare di esonero dopo una sconfitta trovo assurdo, e forse si sta parlando di questo solo perché comunque c'è libero Antonio Conte, che è un nome che a Torino comunque è sempre importante, però tornando, no, alla realtà dei fatti, io mi aspetto che Spalletti possa trovare delle soluzioni, che possa portare delle idee diverse. Ecco. Vorrei un guizzo da parte di Spalletti e vorrei vedere qualcosa di nuovo. Poi difesa 3, 4, 3 centrocampisti, 2 centrocampisti, non lo so, ma è lautamente pagato per trovare soluzioni.
1: In questo senso, domani molti danno abbastanza per scontato Voltemade titolare. Pensi che sia arrivato il suo momento? Pensi che appunto il vederlo dal primo minuto ci potrà far capire un po' meglio le caratteristiche di questo giocatore? Perché un conto è naturalmente giocare i primi palloni, un conto è entrare un po' in una situazione di emergenza, qual è stata la sua vicenda sia col Milan che con il Sassuolo.
0: Questo sicuramente, Paolo. Io credo che domani ci saranno tanti cambi, perché comunque giocare giovedì, domenica non è facile, soprattutto quando è una rosa corta. Ancora più corta con le esclusioni della lista, no?
1: Sì.
0: La lista è stata fatta, Paolo, proprio studiando con l'UEFA i parametri, quindi anche attraverso, no, gli ingaggi e robe varie, per cercare di evitare poi problematiche con il settlement agreement. Quindi da questo punto di vista ci saranno delle assenze, ci saranno dei giocatori che non potrai utilizzare, e allora dovrai essere bravo a cercare, no, di utilizzare tutta la rosa in questa doppia partita. Io mi aspetto che uno dei tre trequartisti che abbiamo visto, no, contro Sassuolo possa riposare. Darei un turno di riposo a Douglas Luiz, perché è uno di quelli che ha giocato di più, e mi aspetto Federico Gatti dal primo minuto.
1: A centrocampo è arrivato il momento di Sarr. Che impressione ti ha fatto nello scampolo col Sassuolo? O

0: che la caratteristica di quella gara proprio nella fase finale non sia minimamente indicativa delle sue caratteristiche vere, quelle che si devono vedere in una gara appunto affrontata magari dall'inizio.
1: Ma è difficile parlare di Sar in questo momento, anche perché credo, insomma, l'idea è che non fosse proprio in grande condizione. Che questo piccolo fastidio muscolare che ha avuto ad agosto e poi anche un po' di inattività, perché comunque nell'ultimo periodo non si allenava neanche tanto con il Tottenham, aveva chiesto la cessione, si vede, no? È un giocatore comunque forse indietro di condizione. Mi aspetto però che possa trovare minuti, noi abbiamo bisogno di dare minuti a lui, mi aspetto che possa magari fare una staffetta proprio con Douglas Luiz, e credo che possa dare tanto a questa squadra. Non può, ecco, Sar per me, Paolo, non può essere il sostituto di Locatelli. Sar ha caratteristiche diverse da Locatelli. Sar non è un centrocampista d'ordine, Sar è un centrocampista anzi più disordinato, è un box to box, è uno che deve correre, è più un simil Thuram piuttosto che un simil Locatelli. Quindi io credo che sia giusto dare minutaggio, e credo anche, Paolo, che questa partita qua debba essere vista come un'opportunità per provare, per sperimentare, per crescere, per cercare nuove soluzioni. È ovvio che hai sempre tutto da perdere, perché in Europa League noi avremo sempre tutto da perdere, perché se vinci hai fatto il tuo e se non vinci è un disastro. Perciò anche in questo caso qua la vedo come un'opportunità di dare responsabilità a un gruppo che molte volte si è nascosto.
0: Ultima domanda, domani vorresti vedere una Juve arrabbiata o una Juve serena, una Juve tra virgolette più agonistica o una Juve più in grado di giocare a calcio, fatto salvo che chiaramente i due piani non andrebbero mai distinti e separati nettamente, però qual è la tua aspettativa e anche la tua speranza alla luce di quello che hai visto finora della Juve?
1: La seconda, Paolo, la seconda. A me piacciono le squadre ordinate, a me piacciono le squadre che pensano, a me piacciono le squadre che hanno il dominio del gioco e che sanno controllare i momenti delle partite. Una cosa che ho patito tantissimo nella Juventus di Tudor era questo disordine totale, tutti su tutti giù, è una cosa che mi ha fatto malissimo nella sconfitta di Sassuolo, e aver visto la stessa identica cosa. Quindi a me piace una squadra che sa sempre cosa fare in campo, a me piace una squadra con personalità, con la giusta cattiveria, perché ha perso, però con le idee. Forse quel qualcosa che verrebbe da chiedere, e vorrei anche chiederlo a Spalletti, vedremo se ci sarà tempo, è un pizzico di coraggio in più nel cercare la verticale. Abbiamo dei giocatori anche che sono stati acquistati per un'impostazione dal basso di buon, ottimo livello, come Lukumi, che domani giocherà. Ecco, mi aspetto che Lukumi possa provare a volte anche a forzare una giocata di 40 metri sulla verticale, mi aspetto che Douglas Luiz possa cercare la verticale, non sempre lo scarico semplice. Ecco, queste cose qua vorrei vedere, piuttosto che un enorme agonismo, sai, Paolo. Io credo sempre che le squadre possano metterci tanta grinta, tanta cazzimma, come no, va di moda in questo momento, ma quella dura 20 minuti. Poi squadra forte con le idee chiare in testa batte sempre squadra con la grinta, o quasi sempre.
0: Grazie Camillo, buon lavoro, e poi in conferenza vedremo se Spalletti soddisferà la tua curiosità e se avrai la possibilità di chiedergliela. Ciao!
1: Grazie Paolo, ciao!
0: E noi ci fermiamo, piccola pausa.
2: Cose di calcio.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Con la Serie A che prepara la quinta giornata in programma nel weekend, la Coppa Italia a prendersi la scena con le partite dei sedicesimi. Tutto secondo pronostico dunque, con Genoa e Fiorentina che vanno a completare il quadro degli ottavi dove affronteranno Inter e Napoli. La squadra di De Rossi ha faticato contro il Südtirol vincendo 1-0 grazie a un gol di Vasquez. Quella di Vanoli ha avuto la meglio invece sul Pisa 3-0 con le reti segnate da Pellegrino, Gnonto e Pedro Gonçalves. Oggi l'esordio in Europa League del Milan che affronta il Benfica. Cambio intanto in casa Bologna con l'esonero annunciato di Domenico Tedesco e ritorno in panchina di Raffaele Palladino. Il Bologna ha iniziato a rilento il campionato con un solo punto raccolto e 3 sconfitte nelle prime 4 giornate. Ora per Palladino, che ha trovato l'accordo con l'Atalanta per la risoluzione del contratto, è pronto un triennale. In Serie A ha già guidato Monza e Fiorentina prima dell'esperienza a Bergamo, chiusa al 7º posto. Italia del volley maschile batte 3-1 la Cechia e conquista la quarta vittoria su altrettante partite degli europei. 23-25, 25-16, 25-20 e 25-20 parziali in favore degli azzurri, bravi a reagire dopo aver perso il primo set. L'Italia, già certa di chiudere almeno seconda, tornerà in campo domani contro la Slovenia per conquistare il primo posto del girone. Dopo la lunga pausa estiva, il basket italiano torna protagonista mettendo in palio il primo trofeo della stagione. I due giorni del prossimo weekend sono infatti dedicati alla Supercoppa italiana in programma alla Nova Arena di Tortona. Per la prima volta quest'anno le migliori squadre del panorama nazionale si sfideranno nella Final Four per aggiudicarsi il titolo conquistato nel 2025 dall'Olimpia Milano. Il format prevede due semifinali con la vincente del campionato che sfiderà la meglio squadra piazzata nella passata stagione. Sarà quindi subito il turno di una grande classica del basket italiano, Olimpia Milano contro Virtus Bologna. Il ciclismo, Felix Gall lascia la Decathlon e correrà con la Lidl Trek dalla prossima stagione. Il 28enne austriaco, quest'anno secondo il Giro d'Italia e terzo nella Vuelta, ha firmato un contratto fino al 2029. Con lui passa nella formazione tedesca anche il connazionale Gregor Mühlberger, 32 anni, con un accordo invece biennale. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Sei stato abituato al meglio.
4: Ad essere un vincente.
2: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
4: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord peggiora dalle Alpi con forti rovesci e temporali in graduale estensione entro sera e nel corso della notte alle pianure. Temperature in calo da ovest, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro nubi in aumento sull'alta Toscana con qualche rovescio o temporale tra la sera e la notte, in prevalenza soleggiato sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud ancora qualche disturbo tra Calabria Ionica e Sicilia orientale con isolati piovaschi, sole altrove. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Torniamo in onda. Ricordiamoci che alle 3 c'è la conferenza stampa. Prima parlerà Calulu e poi Luciano Spalletti. Naturalmente avremo modo di approfondire i concetti. Poi anche con il nostro direttore Antonio Paolino. Ma in questo blocco abbiamo modo di dialogare insieme tramite vocali e messaggi al 340-54-25324, numero tra i più difficili da ricordare e infatti lo devo guardare sempre. Allora, io riparto da un messaggio di Vito. Abbiamo appena sentito alcune valutazioni del nostro inviato Camillo De Michelis proprio sulla conferenza, sulle immagini che stiamo vedendo di allenamento. Camillo pronosticava una conferenza abbastanza bollente con temi centrali come quello appunto della posizione di Spalletti alla luce insomma di tanti rumors che si sentono, nonostante la società, ricordiamolo perché è doveroso partire dai dati di realtà piuttosto che dalle come dire dicerie o dai social o dai desideri di qualcuno. La società non ha alcun dubbio su Spalletti. Carnevali lo ha ribadito con forza lunedì in un'intervista a Radio 1. Vito da Pisa ci scrive: ma cosa volete chiedere a Spalletti quando sta sempre con quell'evidenziatore in mano e non risponde mai a nulla? Io non sono d'accordo. Io credo che si possano evidenziare molti difetti a Luciano Spalletti anche nella comunicazione. Ieri ne abbiamo parlato, personalmente l'atteggiamento che ha avuto a Sky non mi è piaciuto per niente, perché l'inviato di Sky stava facendo il suo lavoro, andarlo ad attaccare prima ancora che di fatto gli proponesse una domanda vera mi è sembrato fuori luogo, un segno di nervosismo. Ok, lo si può capire, perché poi a fine partita a caldo i nervi possono anche tradirti, però Spalletti non credo che sia un allenatore evasivo, anzi nelle conferenze stampa di Spalletti semmai lui è molto didascalico, si mette a parlare a lungo, espone dei concetti, può non piacere lo stile, non tutto magari comprensibile, però non è vero che Spalletti non risponda mai a nulla. Tanto è vero che lo dico perché noi che facciamo questo mestiere e che ci agganciamo ad ogni parola per poter fare dei ragionamenti, io credo che dobbiamo essere riconoscenti al fatto che Spalletti non solo ci dà l'opportunità di qualche titolo, ma ci espone dei concetti anche molto, molto calcistici, molto tattici, molto legati alle idee che ha lui, molto legati alla definizione dei giocatori, che personalmente mi rendono il mestiere molto più semplice. Non è un allenatore, per intenderci, come l'ultimo Allegri, che andava di frasi fatte e quindi ogni conferenza sembrava identica e non avevi più tanto da ragionare. Con Spalletti semmai è il contrario, cioè basti pensare che quest'anno ha iniziato alla prima giornata, condivisibile o meno, con una riflessione talmente forte su Colomani che siamo ancora lì a parlarne, proprio perché era irrituale, proprio perché non lo fa nessuno. Poi ripeto, uno può dare dei giudizi di valore, bene o male, però che Spalletti sia evasivo, no, non mi sembra proprio. Quindi questo non mi sembra un difetto che gli vada riconosciuto. Anzi, semmai è uno che talvolta gli stessi tifosi, aggiungo, magari persino la società, gli chiederebbe di essere meno comunicativo, perché quando poi comunichi tanto rischi anche di generare delle ambiguità, vedi appunto Colomani, e che poi nelle settimane dopo ha fatto una brusca correzione. Però ripeto, se parliamo di comunicazione, Spalletti mi sembra uno dei più attivi, francamente, e non uno dei più evasivi. Andiamo a sentire un vocale.
7: Ciao, sono Michele da Toronto.
0: Ciao Michele. Ci ha solo salutato, quindi andiamo. Ah, ok.
7: Ciao, sono Michele da Toronto. E la giocatura si poteva iniziare da Palestra, Calafiori, cioè i migliori giocatori che avevamo, che potevamo prendere per fare lo gioco in Liga Italiana. Li abbiamo fatti scappare, abbiamo speso 45 milioni per Colomani, che non ce lo vedo, non lo vedo un giocatore da tutti quei soldi. E quindi quando si deve spendere qualche soldo per qualche italiano, come Palestra, come Calafiori e forse qualcun altro, ce ne facciamo sfuggire. È logico. Io non credo che è solo questione di zoccola dura alla Juventus, ci manca proprio il carattere, ci manca la rabbia, ci manca. Non hanno. Ma in generale, anche dalla vita civile, i giocatori di oggi, i giovani di oggi, le persone di oggi non hanno la cattiveria, la rabbia, la voglia di fare, la voglia di imporsi, la voglia di conquistare che c'avevano i giovani degli anni 60, 70, 80. Adesso non lo so, sembra una massa di giovani che sono tutti rassegnati.
0: Hai fatto dei nomi, vedi Calafiori, che la Juve ci è stata dietro e ha scelto lui di andare in Inghilterra. Cioè io ve lo dico con la maggiore chiarezza possibile. Secondo me, ma non per essere disfattista, io credo che quando parliamo dell'Inghilterra noi parliamo di un altro mondo, realmente. Cioè noi oggi in Europa siamo la serie B rispetto all'Inghilterra. L'Inghilterra è un altro pianeta. L'Inghilterra è, come dire, la squadra più debole inglese ha un fatturato, una capacità di spesa enorme. Insomma, io ieri ho commentato la Carabao Cup, la Coppa di Lega, e mi sono quindi potuto vedere, e ne sono stato molto contento, Liverpool-Tottenham. E il Liverpool e Tottenham, ovviamente, in questa competizione, come succede un po' da noi in Coppa Italia, da loro succede in Coppa Lega, non in Coppa d'Inghilterra, ma in Coppa Lega, che è un po' meno importante, fanno giocare le riserve. Ma in panchina avevano 400 milioni di euro ognuna. 400 milioni di euro. C'è la campagna acquisti del Tottenham, arrivato 17esimo, c'è salvatosi all'ultima giornata, è una campagna acquisti con un esborso di 250 milioni di passivo. Hanno speso 110 milioni per Tonali, ma non è stato l'unico. Ci hanno messo a disposizione di De Zerbi una corazzata. Adesso De Zerbi è in fondo alla classifica, però ha delle c'è giocatori che noi sentiamo chiacchierati nel mercato, i Senesi, i Marmouche, i Tonali, vanno lì, non vengono da noi. Quindi qui bisognerebbe riuscire ad intercettarli in tempo e non fa, cioè, come dire, prima ancora che loro facciano un grande anno italiano. Questo è il punto. Ma allora ci vuole un atto di coraggio, di fiducia, capacità di scouting, che non vedo. Perché, ripeto, se andiamo a vedere come Calafiori va all'Arsenal, ci va sulla base di un buon anno fatto al Bologna, non alla Juve, al Milan, all'Inter, al Bologna, e va per fior di soldi all'Arsenal. Non è Tonali che ci va da scudettato del Milan, cioè da giocatore già affermato. Adesso Palestra ha fatto un buon anno, ma al Cagliari non ha mai fatto una partita internazionale se non qualche apparizione in azzurro, e se lo vanno a prendere con soldoni. Ah, Nor dell'Atalanta. Cioè, quindi è bello dirci facciamo una squadra di giovani italiani, ma poi è veramente problematico riuscirci. Aggiungo sul carattere, attenzione a non spiegare tutto attraverso quello, e attenzione soprattutto a non essere, come dire, un po' troppo superficiali, perché io posso essere d'accordo. Michele se dice la sua da Toronto è perché evidentemente vede che cosa? Vede il fatto che il calcio, che è sempre stato un mezzo di promozione sociale per tanti, oggi basta che fai mezza partita buona a 15 anni e già ti elevano a star. Adesso sto estremizzando naturalmente, però indubbiamente non c'è più quella società di una volta della fame con lo sport, che diventava anche, almeno per noi italiani, per altri invece è così ancora e lo si vede, e però questo fa parte, come dire, della società. E oggi le sfortune del calcio sono invece magari hanno un contrappeso su fortune in altre discipline sportive, dove magari non è che si fa la fame quella vera, ma si ha fame di affermazione. Quello che stiamo assistendo nell'atletica, nello sci, nel tennis, è qualcosa che non c'era prima e oggi invece c'è. Il calcio, devo dire, anche perché, insomma, poi vedi i calciatori giovani da noi finiti nello scandalo scommesse, vedi comunque una quantità di denaro che li fa uscire fuori di testa, vedi una visibilità mediatica che è difficile da sostenere, e in Italia va così. Dopodiché c'è sempre la speranza che delle eccellenze escano fuori e che tu le riesca ad andare a intercettare, però non è certamente facile. Andiamo a sentire un altro vocale.
8: Buongiorno, sono Paolo da Ferrara.
0: Buongiorno Paolo.
8: Non vorrei essere pessimista, ci mancherebbe, però ho qualche dubbio su questa squadra, specialmente dopo l'indegna prestazione di domenica sera con il Sassuolo. Io starei attento domani, perché noi stiamo sottovalutando una squadra, questi olandesi, che non sono un granché, come dicono tutti, ma hanno giocatori che hanno giocato nell'Ajax, in Italia l'anno scorso, hanno Tadic che ci ha già pulito con l'Ajax diversi anni fa, è una squadra veloce, gioca sugli esterni, molto pericolosi, e noi siamo lenti come delle carrette in mezzo al mare, io non lo so, speriamo bene, che dire, che si sblocchi Colomoni, perché veramente... Io ho idea che segnerà meno gol di Davide, sarebbe un disastro annunciato. Speriamo bene, forza di sempre.
0: Beh, intanto se Colomani segnerà meno di Davide, certo che è un disastro, non direi annunciato, perché Colomani, che all'estero negli ultimi anni non ha fatto bene, da noi ha fatto bene, quindi, ed è stato preso anche credo per questo. Quindi, se vedi, ricordiamoci questo valore: ah, se all'estero fai male, allora non sei competitivo in Italia. Non è vero. Malen era fuori dai giochi all'Aston Villa, da noi un crack. Ah, se all'estero fai bene, devi almeno far bene all'estero, perché così in Italia arrivi con una certa forza. Non è vero, guarda il caso di Dobic, guarda il caso di David, guarda il caso di Openda. Quindi ogni storia ha una sua specificità. Io mi auguro che Colomani, che è stato preso per diventare il nostro bomber numero uno, a fine anno ci si dica, ok, lo è diventato. Se non lo è diventato, lo sarà diventato qualcun altro, ma lui ci è servito molto. In questo momento stanno mancando gol e prestazioni, e questo preoccupa molto. La partita di domani può servire anche a vedere altre idee in campo, altri uomini, oppure a dargli meno responsabilità. Per me Colomani, se domani entra al 60esimo, magari è meglio. Lo sgravi dalla responsabilità, magari la partita è già sbloccata e abbiamo degli altri spazi, e vediamo che cosa ci può dare. La Juve lenta, sì, vero, Paolo, hai totalmente ragione, e ti aggiungo, io non ho visto quest'anno il NEC Nijmegen. Curiosamente, io commento il campionato olandese da un po' di anni, né quest'anno né l'anno scorso mi è capitato di fare una partita del NEC Nijmegen. Però, indubbiamente si gioca un calcio veloce, un calcio verticale, un calcio che non molla mai, un calcio con tanti giovani. I nomi che hai fatto non li andrei a enfatizzare. Cioè, Schurz, con tutto il rispetto, un ottimo difensore che è stato 2 anni fermo, e poi magari domani si gioca, fa la partita della vita. Tadic sì, ci ha punito. Tadic 3-4 anni fa all'Ajax era un giocatore determinante, poi si è un po' perso, ha 38 anni, per carità, qualcuno mi può dire e farebbe bene, Matic a 38 anni non ce l'ha fatta vedere, però viva Dio, il NEC Nijmegen, vi dico il valore di mercato complessivo della rosa e di perché ce l'ho qui davanti, è di 44 milioni. Ecco, quindi domani non ci sono scuse. La partita va vinta senza se e senza ma. E i difetti che giustamente Paolo indica devono iniziare ad avere una correzione. Aggiungo, se Spalletti e i suoi giocatori pensano che in Europa si possa vincere attraverso il gioco che si fa in Italia, non hanno capito nulla, non hanno visto cosa ci è successo negli anni passati, cosa sta succedendo alle squadre italiane e che cosa, perché l'unica italiana che ha vinto il Como ha giocato la scorsa settimana, ha giocato con una velocità, un'intensità che altre non hanno messo. Le altre avevano avversari più difficili, ma la stessa Roma, che è durata un tempo in Turchia, ti ha dimostrato un avversario più debole, ti dimostra che se vai col Fenerbahce, cioè, pensi che ti bastino 45 milioni, non ti bastano. Il calcio italiano, quando ha fatto bene, ha messo l'intensità. L'ha fatto l'Inter negli ultimi anni quando è andata fino in fondo, l'ha fatto l'Atalanta quando ha vinto l'Europa League, l'hanno fatto in maniera episodica tanti, compreso noi, vedi alcune belle partite che abbiamo fatto in un quadro difficile. Quindi, se domani la Juve pensa, ma tanto l'Europa League, tanto giochiamo contro la 10ª squadra olandese, tanto siamo superiori tecnicamente, sono tutte cose da dimostrare sul campo. Perché in questi anni le squadre italiane che sono andate in Europa League con la squadra riserve e con l'idea di vediamo cosa succede, a volte, vedi, la Roma ne ha prese anche 6. Quindi non è, immagino, il nostro caso, perché arriviamo avvertiti da una partita indegna, come l'ha definita Paolo, quantomeno con errori indegni, non da squadra professionistica, soprattutto l'ultimo gol. Quindi domani tutto si può perdonare, ripeto, alla Juve. Se la Juve mi costruisce 10 palle gol e le sbaglia tutte 10, facciamo un ragionamento sui singoli. Se collettivamente ci presentiamo distratti, superficiali, presuntuosi, sono esattamente i vizi che non ci possiamo permettere, e non si capirebbe perché, visto il nostro percorso europeo che negli ultimi 10 anni è stato gravemente insufficiente. Questo mi voglio sentir dire oggi, e mi voglio sentir dire che, visto che abbiamo fatto un passo indietro in una competizione più meno difficile, bisogna essere all'altezza. Questo ci dobbiamo aspettare, altrimenti è inutile che facciamo tanti discorsi poi su tattica eccetera eccetera, perché se non abbiamo fatto non abbiamo imparato dal passato, allora significa che siamo doppiamente colpevoli. Andiamo a sentire un altro vocale.
9: Ciao Paolo, sono Giacomo da Tax.
0: Ciao Giacomo.
9: Domani è la partita in cui io voglio vedere un cambio di marcia a livello caratteriale, di voglia, di gioco. Spero che incominciamo a verticalizzare di più, perché ormai la Juventus è da anni che fa lo stesso gioco. Tutto viene accentrato sui giocatori di fascia e quindi ormai anche le squadre sanno come giochiamo e in qualche modo ci fermano sempre. Incominciamo, spero che Spalletti lo faccia fin da domani, a verticalizzare, a far giocare di più le punte, a farle segnare di più. Perché se non verticalizziamo mai, anche le punte sono fuori dal gioco, Paolo, o no? Quindi fin da domani voglio vedere un altro Spalletti che mette la squadra in campo come si deve e i giocatori in campo che diano il 100%, fino alla fine.
0: Hai perfettamente ragione e aggiungo, francamente, verticalizzare significa tutta una serie di conseguenze per questa squadra. Uno, mettere in azione gli attaccanti. Cioè, io ho la sensazione che meno palloni toccano gli attaccanti, perché non coinvolti nello sviluppo del gioco, e meno sono lucidi poi quando poi tocca andare a tirare. A parte che non è, a parte, come dire, la dico diversamente, Colomani, che peraltro si sbatte abbastanza nel cercare di essere coinvolto, di fatto in 4 giornate ha avuto 2 palle gol. Una da calcio d'angolo a Frosinone, che l'ha sbagliata malamente, e un'altra con una bella imbucata in Juve-Milan, dove si è trovato l'uscita tempestiva di Maignan. Non gli do troppa colpa. Altrimenti non va al tiro. E non va al tiro, e il rapporto tra l'andare al tiro ed essere coinvolto nel gioco passa necessariamente attraverso le verticalizzazioni. Noi dobbiamo, qualcuno dice, ma chi verticalizza? Li abbiamo gli uomini per farlo. E comunque dobbiamo iniziare a rischiare. La Juve ha troppa paura di perdere palla, perché forse pensa di non avere la capacità di andare a recuperare. Non la andiamo a recuperare subito, benché, perché questa sarebbe l'intenzione che vuole Spalletti, non la andiamo a recuperare subito, si torna indietro, si fa una difesa ordinata e ci si struttura. La Juve è molto brava, perché questo ce lo dicono anche i dati, a fare pressione quando la palla è altrui, a riconquistarla la palla, ma quando la riconquistiamo, troppe volte, invece di verticalizzare subito, invece di approfittare di quel break, invece di mettere in azione immediatamente i nostri attaccanti, torniamo indietro per avere un gioco più pulito, più ordinato, ma che non porta nulla. E aggiungo ancora, tanto, e in questo senso viva l'Europa, se in Europa si pensa di giocare denti, non si va da nessuna parte. Perché guardate, e penso che voi lo facciate, ogni partita europea che vi vedete, di qualsiasi campionato, parliamo naturalmente dei top, vi rendete conto che si gioca guardando la porta e arrivando il più velocemente possibile. È solo in Italia che ogni volta si cerca l'ordine, si cerca di avere tutti a posto per poi trovare lo scacco matto, per poi trovare la mossa giusta, per poi, come nel nostro caso, fare una circolazione per cui fai densità sinistra, ti scambi la palla, cambio di gioco a volte, oppure la vai a consegnare a destra per avere un po' con Sessao, con qualche metro un po' più libero, e puntare l'uomo. Rarissime le sovrapposizioni degli altri esterni, gioco prevedibile. Aggiungo, perché mi ha fatto molto pensare quest'ultimo vocale, quando si ragiona sulla Juve di Spalletti e si dice l'anno scorso noi avevamo un bel gioco, cosa verissima, ma appunto l'anno scorso c'era imprevedibilità, adesso siamo conosciuti, adesso noi dipendiamo esclusivamente dalla capacità di dribbling dei nostri giocatori, e guardate che i 2 gol dell'altro giorno l'hanno dimostrato, perché sono 2 tra virgolette invenzioni, una di Zegrova da una respinta e finalmente c'era stato un cross per Colomani, e l'altra da una combinazione di Zegrova con Colomani, dove Zegrova ha fatto la differenza. Ma noi non possiamo essere esclusivamente... È chiaro che con 3 trequartisti e degli esterni importanti è giusto che la palla arrivi il più possibile a loro, ma deve arrivare con un'altra velocità. Se noi tutte le volte il nostro esterno stoppa la palla, studia la situazione, prova a capire se può dribblare, il più delle volte prova a capire se farlo all'interno perché è pieno invertito e non si va mai sul fondo, non c'è mai un taglio di un esterno, L'attaccante ti può anche venire incontro, ma a quel punto non c'è neanche il tempo fisico di mettere degli altri giocatori in area di rigore e noi diventiamo lenti. L'Europa ci può guarire da questo punto di vista, nel senso che ci obbliga a fare un altro tipo di gioco. Perché guardate, sono abbastanza convinto, non che arrivi una squadra scriteriata, ma sono abbastanza convinto che domani arriverà una squadra, il NEC di Mega, che farà la sua partita, che proverà a giocare come sa e che quindi di conseguenza non si mette a fare le barricate. Se noi non ci mettiamo la giusta velocità, vedrete che avremo delle situazioni di difficoltà e attenzione anche di possibile squilibrio, visto che abbiamo dimostrato col Sassuolo che già nel primo tempo loro non hanno affondato, ma 3-4 cambi di campo che ci hanno trovato un po' malmessi li abbiamo visti. Vocale!
10: Carissima Emilio da Padova, guarda, io sono convinto che noi dobbiamo andare lì e vincere la Europa League, perché penso che sia molto importante. Poi il cambio dell'allenatore lasciamo perdere, perché non esiste in questo momento il cambio dell'allenatore. L'unica cosa che potrebbe essere un domani, e io spero che si avveri, perché prima o poi si avvererà, che Pepe Guardiola venga alla Juventus. Io parlo di un domani, non sto dicendo né adesso e né il prossimo anno. Io spero solamente che si avveri, che Pepe Guardiola arrivi alla Juventus. Il resto spero che Spalletti faccia un gran campionato e vinca questa benedetta Europa League. Dai, forza, forza Juve fino alla fine. Ciao carissimo Emilio da Padova.
0: Emilio, io apprezzo il tuo sogno, perché io penso che Pep Guardiola non arriverà alla Juve fino a quando la Juve non sarà grande. Cioè non immagino Pep Guardiola prendere una Juve in difficoltà e portarla a essere grande. Immagino una Juve grande che con Pep Guardiola può diventare grandissima. Cioè, per intenderci, se fossimo usciti dagli 8 anni di Conte Allegri, di 8 scudetti, con un Pep Guardiola, che in realtà era su un ben altro piano, l'avrei anche capito. Non fatevi ingannare dalla nazionale, da quello che è successo in nazionale, dove Guardiola ha avuto la tentazione, perché la nazionale è un altro mondo, non è la vita di un club. Io credo che in questo momento Guardiola, come chiunque altro allenatore big, ma big intendo i più big, i 2 o 3 grandi, non venga in una squadra che fa l'Europa League, non venga in una squadra che non ha possibilità di spese sul mercato. E Pep Guardiola può andare in una squadra che ha ambizione di vincere i grandi trofei, non una squadra che, se va bene, probabilmente lotta per il 4º posto. Quindi adesso la discussione sull'allenatore secondo me non va neanche abbozzata. Se noi oggi cambiassimo allenatore saremmo come la Fiorentina e Bologna, che dopo 4 giornate, addirittura la Fiorentina dopo 3, hanno già cambiato, che hanno cambiato allenatore preso quest'estate, che vuol dire proprio che è stato un matrimonio che non si è consumato, non sono andati d'accordo da subito oltre ai risultati. A me, francamente, questo dibattito su Spalletti per una sconfitta mi sembra figlio della degenerazione del calcio, ovviamente. Perché se nella Juve continua a fare esoneri di allenatori e retrocede sempre di più nel tempo, cioè l'anno scorso ottobre, quest'anno arriviamo a settembre, stiamo diventando qualcosa di molto brutto. E quindi Spalletti, gli si è dati 2 anni, lo si faccia lavorare, a meno, ripeto, di disastri, ma devono essere disastri, allora si fanno dei ragionamenti diversi. Ma oggi non siamo in un disastro, oggi siamo in difficoltà, che è ben altra cosa. Bisogna avere senso delle proporzioni e della realtà. Ci fermiamo, pausa.
2: Cose di calcio.
6: Radio Bianconera Time.
11: Radio Bianconera.
6: Sono le 15:02.
12: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Il conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe allargarsi con una serie di omicidi mirati in determinati paesi dell'Unione Europea e negli Stati Uniti. A renderlo noto è il Dipartimento di Giustizia americano, che annuncia l'incriminazione di 5 persone attualmente latitanti. Secondo l'accusa, una rete dei servizi di intelligence russa ha pagato o tentato di pagare delle persone negli USA e in altri paesi affinché sorvegliassero ed eseguissero omicidi mirati. Pronta la risposta del Cremlino: non commentiamo accuse senza prove minimamente convincenti.
12: A Strasburgo la Presidente della Commissione Europea, von der Leyen, ha illustrato il cronoprogramma del nuovo anno parlando di un'Europa più forte, ma che si trova anche ad affrontare sfide senza precedenti. Sull'intelligenza artificiale ha anticipato che ci sarà un dibattito con i principali laboratori, mentre per fronteggiare la crisi climatica è in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore e arriverà anche un nuovo strumento ad hoc per fronteggiare l'emergenza migranti dopo quanto accaduto a Ceuta.
5: 3 medici dell'ospedale di Ro sono indagati per omicidio colposo per la morte di una bambina di 2 anni che hanno curato per un mal di pancia e che poi hanno trasferito d'urgenza al Buzzi di Milano, dove è arrivata in condizioni disperate. La PM milanese Rosaria Stagnaro, dopo una prima analisi delle cartelle cliniche, ha proceduto con le iscrizioni in vista dell'autopsia della piccola.
12: In vista della scadenza per domani, 17 settembre, del taglio temporaneo delle accise sul gasolio, sul tavolo del Consiglio dei Ministri, convocato nel pomeriggio di oggi, potrebbe approdare una nuova proroga, la 16ª dallo scorso 19 marzo, mentre si allontana l'ipotesi di varare misure selettive sulla base del reddito.
5: Il caro energia spinge l'inflazione ad agosto in Italia. Lo certifica l'Istat, che conferma le stime preliminari, con il costo della vita aumentato in un mese dal più 2,9% al più 3,3%. A trainare il dato sono soprattutto i rincari sui prezzi dei beni energetici, saliti dal più 11,6% al più 17,1%.
12: Il calcio, esordio europeo per il nuovo Milan di Amorim, che si troverà davanti subito un avversario di spessore. Questa sera alle 21 arriva a San Siro il Benfica in una sfida suggestiva e che storicamente porta bene ai rossoneri. Nei 6 precedenti ufficiali, infatti, il club meneghino non ha mai perso. Il tecnico portoghese, al pari di Ramos, affronterà il suo passato. Vietato cominciare male per non mettere in salita il percorso in Europa League, dove il Milan vuole arrivare fino in fondo, come ammesso dallo stesso Amorim. Domani alle 21 in campo anche Juventus NEC.
5: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
6: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Allora, riprendiamo a parlare con voi. Stanno iniziando le conferenze stampa. Ricordiamo, prima parlerà Calulu e poi Spalletti. Seguiremo naturalmente, magari riusciamo anche a dare spazio a qualche battuta. Poi faremo il punto della situazione nell'ultimo blocco col nostro Antonio Paolino. Per intanto voi continuate a scriverci e mandarci vocali. Il numero lo conoscete, 340 54 25 324. Riparto da un messaggio di Cinzia, che dice: perfettamente con te sulla questione velocità. Guardate, poi quando si parla di velocità spesso si dice: ma non è vero, gli italiani... Io per velocità intendo un mix di passo, trasmissione della palla, capacità di guardare in avanti. Perché a me quello che ha colpito di Sassuolo-Juve è vedere una squadra che certamente nel secondo tempo ha vissuto una partita di saliscendi e quindi va bene. Le pazzie esistono, ogni tanto capitano, bisognerebbe evitarle, ci siamo cascati dentro e qualcuno addirittura l'ha rivendicata dicendo ma è meglio rischiare di perdere come è andato per cercare di vincere. Per me bisogna essere in questo capaci, e l'ultimo gol francamente l'ho trovato, l'ultimo gol preso l'ho trovato veramente incredibile. Però quello che mi ha colpito è il primo tempo, perché il primo tempo è un primo tempo tipico da 0-0, da squadra che cerca attraverso un gioco come dire più che prevedibile di trovare l'imbucata giusta. Ma io penso che quello sia un calcio vecchio. Cioè, per intenderci, siccome noi abbiamo passato anni a dire giustamente che Allegri praticava un calcio vecchio perché difensivo, noi abbiamo scambiato questa verità per una verità assoluta. Anche fare un calcio offensivo lento è un calcio vecchio. E questo è il punto. Cioè, mentre tanto sto vedendo dal monitor di Sky che sta iniziando a parlare Calulu e ne daremo naturalmente conto. Questo è il punto. Cioè, la velocità, l'intensità, la capacità anche di rischio e quindi anche di perdita del pallone ma poi riconquista sono elementi ineludibili. Cioè, a me, per intenderci, la Juve che sto vedendo adesso mi sembra un po' la nazionale di Spalletti, che aveva due o tre idee, che le praticava con un ritmo esasperante e che quando c'era qualche problematica non aveva la capacità di rispondere. Questo mi sembra. Siamo in grado di fare altro? Questo è il punto. Io penso di sì, però bisogna averne il coraggio, che non vuol dire essere scriteriati. Il coraggio non è il finale di Sassuolo-Juve, è giocare bene. Il coraggio è avere voglia di pungere, e siccome Spalletti questo lo comunica alla squadra, lo vuole. Il coraggio è andare a fare la pressione alta, ok, ma il coraggio è anche di fronte a difese chiuse. Noi, guarda caso, i problemi li continuiamo ad avere sempre con squadre con blocco basso. Persino il Milan, che abbiamo messo sotto, si è messo in difesa. Nel primo tempo non è uscito sulla metà campo, noi abbiamo avuto tre palle gol, ma alla fine gli abbiamo fatto il loro gioco. Non siamo riusciti a scardinare. Questo è un problema serio. Io mi auguro che domani, ripeto, le caratteristiche di una gara europea, poi se invece il NEC viene qua a fare barricate, cambiamo idea, ci possano aiutare a scoprire altre virtù. Perché Douglas Luiz sa verticalizzare, e l'ha anche dimostrato. Ma come lo fa ai 20 metri dalla porta e mette con Seisao solo davanti al portiere in Juve-Milan, lo può fare anche a 50 metri, sbagli tre palloni e chi se ne importa, il quarto magari riesce. Non devi insistere, come dire, nell'errore, però certamente hai la qualità, a maggior ragione se la palla circola troppo lenta, hai la possibilità di studiare prima la situazione. Ma basta con questa circolazione palla dietro, dove sembra che veramente facciamo chissà quali studi per trovare il varco e non si trova mai, mai, se non dando la palla con Seisao o alla Ibegovic. Siamo a quel punto lì, una volta Yıldız, siamo a quel punto lì veramente un po' troppo prevedibili. Allora, vado a vedere intanto se c'è già qualche aggiornamento sulle parole di Calulu, che ha appena iniziato, non ancora. Sentiamo, bravo, io vado su quello che dice Manuel. Calulu.
13: Buongiorno. La volontà di tra di noi è sempre verso la prossima, perché è sempre l'unica che conta in verità, perché il passato non puoi lo cambiare, è solo il futuro che puoi fare qualcosa, allora... Tante volontà di giocare domani.
0: Questo mi sembra un messaggio molto chiaro, soprattutto per i giocatori. Può sembrare scontato, ma i giocatori vivono fortunatamente la loro settimana con l'idea che c'è sempre la possibilità di rifarsi. E guardate, Io credo che io non sarò in onda venerdì, ci sono ancora domani. Ma una vittoria non è che cancelli i problemi, ma ti fa pensare diversamente. Cioè, facciamo i due scenari, ragazzi. Non pensiamo all'orribile, cioè alla sconfitta. Pensiamo domani a una partita nella quale la Juve non riesce a vincere. Si gioca con l'Atalanta con un clima veramente pesante, perché rischi di arrivare alla pausa dove non hai messo un punto fermo. Domani vinci, un piccolo mattone in questa corsa europea, che noi abbiamo il dovere di arrivare tra le prime otto, perché altrimenti davvero stiamo andando alla deriva, l'hai messo. E magari domani vincendo vuol dire che qualcuno ha segnato, magari l'ha fatto qualcuno che non l'ha ancora fatto, magari hai trovato delle chiavi, risolvi qualcosa. E questo deve essere. Io noto, ovviamente, nel clima dei tifosi, di molti tifosi, l'inesorabile. Ah, ma tanto non siamo all'altezza, oppure gli iperottimisti. Non è questione di essere uno, è questione di essere l'altro. È questione di cambiare di volta in volta giudizio, perché di volta in volta avrai dei segnali nuovi, in bene o in male. Prima di Sassuolo potevamo dire la Juve non è partita male, col Milan meritava di vincere, meno male che non abbiamo persa, però questo è. Mentre dopo Sassuolo abbiamo tutti il terrore che la Juve sia in una crisi, come dire, notevole, ecco, una crisi proprio, come dire, di testa, psicologica. E le partite ti fanno cambiare giudizio, ed è giusto che su questo si abbia la consapevolezza di quanto la situazione possa cambiare. Manuel mi fa segno, andiamo a sentire ancora Calulu.
13: Per essere onesto, sono fatto le due partite europee, vuol dire che quanto sei sul campo a livello delle serate sta sempre una partita che vuoi giocare, perché sai, giochi con altri calcio, poi è un po' di tempo fa che l'ho fatta, e alla fine a livello di giorni cambia pochissimo, perché non hai scelto e devi comunque essere pronti su tutte e due posizioni. Sarà comunque due o tre giorni tutte le volte.
0: Calulu, a me piacciono i giocatori spesso, soprattutto uno come Calulu che vuole giocare, gli piace giocare, l'ha detto l'anno scorso quando gli è stata fatta una domanda proprio sul fine della stagione, ma non è che sei stanco, gli ho detto no, io voglio giocare sempre, e quindi giustamente assume questo dato. Noi siamo in Europa League, è inutile stare a fare troppi discorsi sul calendario, peraltro la cosa importante, perché quello che più conta è riuscire ad avere impegni ben organizzati, è il caso di questa settimana, perché io gioco a due incontri in casa, non fare viaggi vuol dire dormire bene giovedì notte, soprattutto se sei vinto, prepararsi con il tempo giusto per Juve-Atalanta. È chiaro che l'Atalanta arriverà, tra virgolette, riposata, noi no, però le grandi non possono accampare scuse, le grandi devono avere la mentalità per... Anzi, chi è veramente grande ti dice che non vede l'ora di scendere in campo, che è molto più pesante allenarsi che giocare le partite. Quindi Calulu mi sembra, da questo punto di vista, un giocatore che ovviamente ha grande esperienza internazionale, ha perfettamente colto, lui per primo, che non sta rendendo come l'anno scorso, l'esigenza di fare una grande partita domani, e quindi di migliorare questa situazione. Andiamo a leggere un messaggio che mi arriva da Giacomo da Susa. La lentezza della squadra, secondo me, non viene dagli uomini, ma dal fatto che la squadra non è allenata agli automatismi. Se i giocatori fanno movimenti provati e riprovati, chi imposta li trova ad occhi chiusi, senza bisogno di pensare. Invece chi imposta ha bisogno di 5 minuti per vedere dove sono i compagni e scaricare poi al più vicino, perché ha perso i tempi e gli avversari si sono piazzati. Non facciamo movimento senza palla. Il Sassuolo sembrava giocare a memoria. Questa è responsabilità dell'allenatore e dell'allenamento. Io sono totalmente d'accordo con questa valutazione, ma aggiungo, di squadre che in Italia fanno movimenti a memoria ne vedo poche. Il Sassuolo è una squadra che ha un nucleo di giocatori storici che sanno farla ruotare, Berardi e Matic su tutti, e certamente anche in virtù di un'impostazione più difensiva che ha dimostrato con noi, sa ripartire. Dopodiché Il vero problema è che noi prendiamo due gol, i primi due, non da ripartenze, ma da difesa schierata. A difesa schierata, quindi questo è molto grave. La Juve non ha giocate memorizzate. Aggiungo, non è neanche facile averle, perché se tu hai sette giocatori nuovi, ti puoi allenare quanto vuoi, ma ci metti un po' di tempo a costruire una squadra. E il tempo, oggettivamente, Spalletti non ce l'ha avuto, perché sette giocatori nuovi non li aveva mai schierati assieme. Gli infortuni hanno fatto tanto, ci sta mancando giocatori importanti dal punto di vista tattico. Credo che Yıldız, Locatelli, McKennie e persino Cambiaso sono i depositari del gioco di Spalletti dell'anno scorso. E non ci sono. Non tutti sono lungodegenti. Vedremo se il ritorno di alcuni mi permetterà di migliorare. Poi per fare giocate a memoria ci vuole la capacità di farle. Quello che raccontava sempre Allegri: io le giocate a memoria le posso fare nella misura in cui i miei giocatori sanno stoppare il pallone. Se non ho giocatori che non sanno stoppare il pallone bene, le giocate a memoria diventano prevedibili. Aggiungo ancora che Spalletti non mi sembra un allenatore fissato con le giocate a memoria. Anzi, fa un tipo di calcio molto complesso, ma questo tipo di calcio va fatto comunque con un'altra velocità. E credo che questo sia assolutamente importante e va assolutamente capito, e soprattutto ci vuole la capacità di rimediare subito. Abbiamo ancora un Kalulu? Andiamo a sentire Kalulu.
13: Buon pomeriggio. E a livello personale? A livello personale ho degli obiettivi che per il momento tengo per me. Vado forse lo dire o no, più tardi durante la stagione, non lo so. Ma sempre questa voglia di fare meglio, perché sono sicuro che sono ancora lontano della mia limite proprio. Ovvio che con la squadra avere questo step su questa stagione, fare qualcosa in più.
0: Allora, affrontiamolo questo tema, perché vedete, io credo che nella Juve poi uno dei grossi temi, ne parliamo poi anche diffusamente dopo, sia proprio la mancanza di sicurezza in questo momento. E se Kalulu, come è successo col Sassuolo, è uno dei peggiori in campo, è grave. Perché dal mio punto di vista, magari voi avete un altro giudizio, però penso che possiate convenire sul fatto che abbiamo giocato a Frosinone e abbiamo rivisto una delle versioni migliori di Kalulu. Kalulu è quello che nel primo tempo è l'unico che di fatto costruisce una vera, o meglio, partecipa e va a finalizzare colpendo il palo, anche perché viene deviato quel tiro dal portiere. È l'unica vera grande azione di movimento, perché tutte le altre sono nate da sviluppi di calcio d'angolo. Kalulu fa una prestazione buonissima e poi progressivamente l'abbiamo visto un po' perdersi. Credo che sia onesta la sua ammissione, e credo che però appunto ci segnali un problema, cioè che noi non possiamo assolutamente non avere dei giocatori sui quali ti basi, non dico al 100% perché è impossibile, ma con la sufficiente sicurezza. Allora, vado a fare il punto su quello che ha detto Kalulu nel complesso, visto che ha finito di parlare, e poi tra un po' iniziamo anche a ragionare su quello che ci racconta Spalletti. Ha detto appunto, come avete già sentito, che l'importante è pensare alla prossima partita, il passato non lo puoi cambiare, serve più equilibrio. Non ho visto cosa ha detto Vicario. Rivedendo la partita abbiamo visto cosa abbiamo mancato: c'è consapevolezza di imparare dagli errori. L'avversario di domani attacca tantissimo, dobbiamo stare attenti alle loro offensive, abbiamo lavorato in questo senso, e questo ci dice appunto che domani non dovrebbe essere una partita attacco contro difesa, ma una partita aperta, il che secondo me è un bene, purché naturalmente non si vada a commettere errori fondamentali. Se cambia a giocare in Europa League o Champions, vi ho detto, quando sei sul campo a livello di serata è sempre la partita che vuoi giocare. Le difficoltà di Colomani, gli è stato chiesto, visto che lui è con Nazionale, lo conosce bene, conosco bene Randall, ha risposto, so che è uno che sta lavorando, in questo momento lo sa che non ha successo col gol, ma sappiamo che quando arriverà darà un grande aiuto alla squadra, non ho nessun dubbio sulla sua stagione, questo è l'atteggiamento secondo me giusto, cioè dare per finita la stagione di Colomani dopo 4 giornate vorrebbe dire iniziare un processo più che a lui, alla dirigenza che è andato a prenderlo. Io immagino che bisogna dare tempo,

0: tra virgolette, che è più facile vincere l'Europa League piuttosto che arrivare quarti in campionato, io la trovo incredibile. La trovo uno di quei luoghi comuni assurdi. Perché comunque, quando tu hai fronti una coppa rispetto a un campionato, se sbagli mezza partita o una partita intera, tu vai fuori quando ci sono i turni di eliminazione diretta. Noi in questi anni tante volte siamo usciti con squadre che se la rigiochiamo è capace che la vinciamo la partita. E c'è bastato un errore e siamo usciti fuori. In campionato la tua dimensione è più reale, perché quello che sei lo maturi in 38 giornate. Per cui se la Juve non sarà capace di arrivare tra le prime quattro è un grosso problema. Ma se non arriverà tra le prime quattro non è così facile che ti vada a vincere una Europa League. Perché quando l'Atalanta vinceva l'Europa League, intanto andava in finale col Bayer Leverkusen che vinceva il campionato di Germania. Tanto per dire il livello degli avversari. Ma poi sviluppava gioco ovunque. Non è che lo fai solo in una competizione. Per cui bravo Calulu che ha risposto a questo. Cambia giocare con Zegrova con Sessao davanti? No, attaccano tutti e due molto bene, hanno qualità differenti. Meglio dietro di loro, mi ha dato la loro qualità e il loro modo di fare sul campo e sviluppare le azioni offensive. Non mi cambia tantissimo tra loro due. Aggiungo, Calulu fa movimenti sia sull'esterno che sull'interno e credo che entrambi, sia con Sessao che Zegrova, che sono due che vogliono il pallone tra i piedi, che amano dribblare e che spesso magari sono anche un po' individualisti, però hanno ben presente dove si trova il loro partner, che gli aiuta molto. E su Cobb Miners ha detto: io gioco con lui da un po' di tempo, dentro lo spogliatoio è uno con cui puoi parlare, scherzare, è molto tranquillo, lavora tanto, sul campo ha qualità fisica, tecnica, con questo piede sinistro con cui dà buoni palloni, anche in questa stagione farà il meglio per noi. Insomma, chiaramente è un Calulu dallo spirito ottimista e non può che essere così. Adesso sta iniziando a parlare Spalletti, abbiamo una battuta, quindi andiamo a sentirla.
1: Allora, intanto Schreuder è un profilo di assoluto livello, un allenatore, l'allenatore olandese che ha avuto il coraggio di andare a imporre le proprie idee in un paese evoluto di calcio, che aveva e che ha probabilmente delle idee differenti a quello che era ciò che voleva proporre lui, e si è imposto, ha lasciato un'idea diversa e ben riconoscibile, ha vinto un campionato di terza divisione dove c'erano anche squadre che attualmente giocano nella massima serie di assoluto livello, per cui ci dobbiamo aspettare una proposta di gioco esclusiva come qualità di idee, come intenzione di fare determinate cose in campo, e questo ci deve trovare pronti, se no possiamo rimanere veramente sorpresi.
0: Allora, aggiungo quello che ha continuato a dire sul NEC. Il NEC ha uno score di 2 reti segnate a partita. Questo lo dice lunga sul calcio che vuole andare a proporre il suo allenatore. Ha calciatori di squadra forti. C'è forse Nuitin, che lo conosciamo perché ha giocato in Udinese. C'è Tadic. Giocano a piede invertito le coppie di fasce. Vogliono convergere verso la porta e creare situazioni. Poi questa continua pressione, che se non si trova sempre nei momenti più calmi, da un punto di vista fisico, di fatica fisica, può diventare una serata scomoda. Cioè, fa un ritratto di un calcio, il calcio olandese, che è un calcio che ti sottopone dei problemi. E quindi io questo vi invito veramente a considerarlo. Ma non perché voglio enfatizzare il valore degli avversari, cioè voglio essere molto chiaro. La Juve è più forte del NEC. Ma se la Juve, e in questo Spalletti fa benissimo ad alzare il livello dell'attenzione e a fare anche un ritratto di questo tipo dell'avversario, non è un ritratto che fa per ragioni di ospitalità o per parare i colpi. Lo fa perché in Olanda si gioca in una certa maniera, le partite sono vivacissime. Aggiungo, in Olanda è abbastanza tipico avere una cultura per la quale il risultato non è mai definito fino in fondo. Mi spiego.

0: Le big, e noi sappiamo qualcosa perché noi abbiamo affrontato il PSV Eindhoven, che sta dominando in Olanda da anni, hanno questa caratteristica. Nei finali di gara, quando le partite sono decise, 4-0, ti fanno entrare dei bei giovani e i giovani danno impulso alla squadra, hanno voglia di mettersi in mostra e si continua a giocare fino al 90esimo. In Olanda ci sono anche 6-0 e 7-0. Non ci si ferma, le partite non sono statiche. Anzi, i finali spesso sono una zona molto brillante, molto divertente. Quindi il NEC, tra l'altro, io credo sia molto consapevole del fatto che l'anno scorso abbia fatto un exploit enorme, perché è riuscito a insinuarsi in quello che è un tripoglio PSV, Feyenoord, Ajax, andandosi a conquistare un posto in Coppa e sottraendolo all'Ajax, che è come quando la Juve resta fuori dalla Champions, per intenderci. Poi ha perso i preliminari, è finito in Europa League, però è una squadra che non ha pressioni. Quest'anno non si aspetta nessuno che loro ripetano la grande stagione. Si aspettano che facciano degli exploit. Quindi fa bene Spalletti ad alzare il livello dell'attenzione, perché se la Juve domani pensa che sia un impegno semplice, che affrontiamo una squadra e possiamo farlo con i guanti o in punta di piedi, commettiamo un errore per quelle caratteristiche. Perché domani vedrete che la Juve dovrà correre, dovrà faticare, e questo ormai è il calcio che si fa in Europa. Io aggiungo, ricordiamoci la lezione del Bodo Glimt, che infatti Spalletti rivendica sempre, perché la Juve lì in Norvegia soffre di inenarrabile, ma riesce a vincere, e riesce a vincere perché entra Yıldız, che fa una serata pazzesca, ci va l'Inter e l'Inter si prende una bambola colossale. E quindi attenzione, perché con tutte le proporzioni loro non sono il PSV Eindhoven che ci ha eliminato 2 anni fa con Thiago Motta, ma noi non siamo quella Juve lì, siamo sotto in questo momento, e quindi bisogna avere assolutamente concentrazione e rispetto dell'avversario. Le altre battute le andremo ad analizzare dopo, adesso piccola pausa.
1: Cose di calcio.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Era nell'aria da diverse ore e adesso è diventato anche ufficiale il cambio sulla panchina del Bologna. Esonerato Domenico Tedesco, in rosso-blu arriva Raffaele Palladino, che questa mattina dirige l'allenamento della squadra in vista del prossimo match contro il Torino. Per Palladino, dopo la risoluzione con l'Atalanta, è arrivata la firma su un contratto fino al giugno 2029. La Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027, saranno sempre 24 le gare con il ritorno del Portogallo e della Turchia. Si parte nel weekend del 12-14 marzo in Bahrain, mentre sale a 10 il numero delle sprint race, tra cui anche Monaco e Monza, fuori i Gran Premi d'Olanda e Barcellona. Si completa la griglia piloti della prossima MotoGP dopo che Tech 3 ha annunciato l'ingaggio di Senna Agius a partire dalla prossima stagione. Secondo nel campionato europeo Moto2 del 2022, vincitore della serie nella stagione successiva, l'australiano è arrivato alla classe di mezzo del mondiale nel 2024 salendo sul podio. Nel 2027 farà coppia con Luca Marini. Il volley Italia-Slovenia chiude domani il cammino della Pool A degli europei maschili e mette in palio il primo posto del girone. Al Palapanini gli azzurri di De Giorgi arrivano all'ultimo appuntamento della prima fase dopo un percorso che ha permesso al tecnico di distribuire responsabilità e minutaggio, ma anche di individuare alcuni aspetti sui quali intervenire in vista della fase eliminazione diretta. Dall'altra parte ci sarà una Slovenia che rappresenta l'avversaria più completa incontrata finora. Nei precedenti l'Italia ha vinto 8 degli ultimi 9 confronti tra europei, mondiali e VNL, ma gli sloveni hanno spesso dimostrato di esaltarsi proprio nei grandi appuntamenti. Dopo Cecilia Zandalasini e Costanza Verona, c'è un'altra giocatrice italiana nel Gotha del basket femminile. Le Atlanta Dream hanno infatti annunciato la firma di Matilde Villa con un contratto di sviluppo, dandole il benvenuto nella squadra attualmente quarta in classifica con un record di 26-14. Villa, scelta al draft 2024 dalle Dream con la numero 32, potrà scendere in campo in alcune delle gare di regular season previste prima di cominciare i playoff, ma questa firma serve soprattutto nell'ottica della prossima stagione. Dalla redazione sportiva è tutto.
3: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord peggiora dalle Alpi con forti rovesci e temporali in graduale estensione entro sera e nel corso della notte alle pianure. Temperature in calo da ovest, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro nubi in aumento sull'alta Toscana con qualche rovescio o temporale tra la sera e la notte, in prevalenza soleggiato sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud ancora qualche disturbo tra Calabria Ionica e Sicilia orientale con isolati piovaschi, sole altrove, temperature stabili massime tra 27 e 31 gradi.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
1: Cose di calcio.
0: Parlando Spalletti, dopo che abbiamo ascoltato e letto quello che ha detto Calulu, ovviamente la conferenza di Spalletti è molto più lunga, molto più approfondita, come succede sempre con gli allenatori. Andiamo a sentire, allora, sì, andiamo a sentire una battuta. Io seguo Manuel.
6: Ma noi siamo stati attenti, lucidi, consapevoli che c'è qualcosa da migliorare. Abbiamo analizzato in profondità la cosa e abbiamo tracciato quello che si vuole andare a fare, quelle che possono essere le cose a cui dobbiamo portare dei correttivi, perché non risucceda quello che è successo. Praticamente bisogna essere un po' più compressi per togliere, probabilmente da un punto di vista di squadra, qualche linea di passaggio agli avversari e capire bene quando è il momento di andare a montare addosso alla situazione, di andare a pressare. E quando fare un po' blocco squadra e aspettare più la mossa sbagliata dell'avversario. Questo in sintesi quello che posso andare a far capire per quello che possono essere i correttivi, ecco.
0: Aggiungo ancora a questa valutazione che fa capire sostanzialmente, non è che si, come dire, che dobbiamo ripetere lo spartito di Sassuolo Juve, non si va all'aggressione sempre, quando lo si fa, come dire, deve riuscire, altrimenti si aspetta anche la mossa d'avversario, ma questo credo che la Juve già lo faccia e chiaramente è stato solo il finale, il grave di quello che è successo a Reggio Emilia. Aggiungo, la differenza lo fai più come interpreti la situazione e il ritmo diventa fondamentale. Mantenere questo ritmo mentale è la vera qualità che può farti andare oltre il problema che può succederti in campo. Chi pensa prima gioca prima, fa tutto un po' prima. Questa è la sintesi che siamo andati a dire e a toccare, magari con più profondità. Ecco, il concetto è questo. A me piace questo concetto, nel senso che fa riferimento a una velocità che non deve essere solo quella di gambe o di trasmissione della palla, ma deve essere di pensiero. La Juve l'altra sera, il vero peccato capitale è stato non solo prendere gol del 3-2, ma essere stati avvertiti, perché già precedentemente c'era stata una ripartenza del Sassuolo che avevamo salvato con lo stesso Douglas Luiz. Quindi qua Spalletti ci dice: la velocità di pensiero, di interpretazione della partita è qualcosa che deve ovviamente avere la squadra nel suo complesso, deve capire immediatamente qual è la piega che sta avendo la partita, perché le partite sono quelle che tu vuoi giocare e puoi giocare, ma sono quelle anche che ti fanno giocare gli avversari, perché magari in quel momento lì hanno trovato una risorsa, perché in quel momento lì stanno meglio di te fisicamente, perché in quel momento lì hanno la spinta del pubblico, oppure il contrario, in quel momento lì sono in difficoltà e devi insistere. Questo tipo io lo definirei un cervello collettivo, a cui l'allenatore certo può dare delle indicazioni, ma deve essere la squadra a percepirlo e a fare le giocate conseguenti. Non si viaggia monocordi in una partita, ci sono momenti, e chi va allo stadio se ne accorge, lo respira questo, oltre che capirlo, lo respira. Ecco, la squadra deve capire questo. E Spalletti giustamente si è messo lì, evidentemente credo anche con l'ausilio del video, a far rivedere alla squadra una serie di cose. Andiamo a risentire ancora un passaggio.
6: Allora, Cannevali, perché è partito da lì, è un uomo di calcio, una persona esperta, una persona equilibrata. Tutti conoscono Cannevali e sanno bene che persona sia nel calcio. E lui lo sa bene che cosa deve fare, perché deve trasferire questa serenità affinché la squadra lavori tranquillamente, perché quella poi è solo quella la via d'uscita. Io sono un po' meno di quello che ha detto, ma non lo deluderò e diventerò ciò che lui vuole, perché per la stima e per l'amicizia che ho non posso deluderlo, per cui migliorerò. Per quanto riguarda invece i tifosi, è una cosa che fa parte di quello che si è detto prima, di tutte quelle parole che si è detto prima, di tutte quelle situazioni che si è detto prima. È giusto che ognuno dia forza a ciò che vuole, a ciò che gli sembra giusto dare forza, come lei ora si è fatto la locandina per Conte, l'ha rammentato 2 o 3 volte, l'ha rammentato 2 volte, per cui l'ha voluto, quando voglio dar forza: ragazzi, andiamo a pressare perché questa squadra può soffrire, bisogna pressare, raddoppio per mettere in evidenza la cosa, uguale lei. E quindi è una cosa che bisogna accettare, cioè ognuno si fa la locandina che vuole. La locandina mia di Luciano Spalletti, mi faccio quella che io sono convinto di avere a che fare con la stessa squadra forte che ho detto all'inizio, e naturalmente continuo a allenare con gli stessi criteri, le stesse convinzioni con cui abbiamo iniziato, perché è una cosa che sta lì, è a portata di mano.
0: Allora, questa è la domanda fatta da un giornalista sul fatto che una parte di tifosi avrebbe il desiderio di vedere Antonio Conte sulla panchina. E lui ha risposto, ha detto, intanto nella prima parte ha parlato delle parole che Cannevali ha detto lunedì, di cui abbiamo già prima fatto, su cui abbiamo già prima fatto un ragionamento, c'è cioè questa fiducia che la proprietà, la dirigenza ha nei confronti di Spalletti, che è stata ribadita da Carnevali, e Carnevali ha detto anche Spalletti è un allenatore top, e Spalletti oggi ci dice: io sono meno di quello che ha detto Carnevali, ma sono convinto che non lo deluderò. E quindi si pone in gioco, e a me devo dire che questo assunto mi piace. Poi chiaramente rispetto all'ombra di Conte ha anche fatto una piccola polemica, nel senso che dice ci sta che i tifosi abbiano questo, e il fatto che la critica come dire parli di questo non mi spaventa. Lui ha detto: ognuno si fa la locandina che vuole, Luciano Spalletti mi faccio quella che voglio, con una squadra forte, con gli stessi criteri e convinzioni con cui abbiamo iniziato. Cioè Spalletti continua a ribadirci, questo mi sembra un messaggio molto forte, francamente, che io non andrei a trascurare, che lui è convinto della Juve che ha. Quindi questo io credo che sia opportuno rimarcarlo, e aggiungo, perché poi fattivamente la notizia vera di oggi non è tanto questo dibattito, è il fatto che Spalletti, a precisa domanda, farai giocare insieme Colomani e Voltemade, abbia risposto: io non vi do nessuna indicazione sulla formazione. Quindi Spalletti evidentemente non vuole in qualche maniera che sulla graticola ci siano i ragazzi, i giocatori, ma mi verrebbe dire neanche le sue scelte a oggi. Domani me le mettete sulla graticola, perché tanto sarà così. Domani le sue scelte avranno un peso, che siano di conferma o che siano di rinnovamento, andremo a vedere quello che succederà. E però nel momento in cui tu dici: io sono convinto di non deludere Carnevali, sono convinto di poter essere un allenatore della Juve, sta certamente dando come dire, forza alle sue convinzioni, alle sue idee. E vedremo se questo andrà a verificarsi. Leggo un commento, e vi ringrazio perché aiutate naturalmente tutti noi a capire meglio le parole. Un commento di Gianluca da San Marino, che scrive: i concetti che sto ascoltando espressi da Spalletti sono sicuramente centrati, però mi sembra un po' motion atteggiamento. Speriamo che non sia indicativo di un suo cedimento. Beh, no, a me sembra il fatto che dica con parole misurate: Carnevali, sapete chi è uno molto bravo nel calcio, siamo grandi amici, ha detto cose troppo forti su di me, ma io lo accontenterò, io sarò degno di quelle parole, mi sembra il guerriero che si sta preparando, ecco, diciamo così. Quindi che chiaramente non dice io sono quello che è, ma vuole fare chiaramente parlare i fatti. Quindi è uno Spalletti carico, uno Spalletti che utilizza anche una voce un po' più dimessa, secondo me, però, per dare forza alle sue idee. Devo dire che, sentendolo così, io non sono presente in conferenza, però direi che mi piace. Altri hanno altre impressioni. Giovanni da Palermo: Spalletti quando parla è dentro come la squadra quando giochiamo a pallone, non si va da nessuna parte, sono bravi a parlare, a fatti sono ridicoli. Stiamo a vedere, Giovanni. Io ecco, su certi toni io capisco le critiche, sapete benissimo che sono sempre molto contrario, perché abbiamo perso una partita, non abbiamo perso la Coppa del Mondo o la possibilità di fare ancora una certa stagione. Chiaro che bisogna darsi una svegliata, vediamo domani, ma mi sembra che in questo non bisogna essere distruttivi, credo questo sia doveroso. Manuel, fammi capire, andiamo. Manuel quando ogni tanto dice: la torta è in forno, se vuoi te la metto lì, mettimi la torta sul piatto.
6: Ma no, è una cosa normale, non sono stupito che dopo 4 giornate siano cambiati 2 allenatori, no. Si figuri se devo essere stupito di quello che dicono qui e di quello che è naturalmente ciò che ci accompagna giorno dopo giorno. È chiaro che noi bisogna riuscire a sapere che abbiamo delle urgenze. Perché ce l'abbiamo. Abbiamo l'urgenza di vincere questa partita e non solo, abbiamo anche quella di dover far vedere che siamo la Juventus, non solo quella di vincere la partita. E fa tutto parte della posizione in cui siamo. Fa tutto parte di quello che è una cosa che probabilmente ci siamo guadagnati anche un po' sul campo con il precedente, con il passato, e che ora dobbiamo far vedere che una volta arrivati ce la meritiamo e ci possiamo rimanere. Per cui fino a che ci verrà dato spazio, fino a che ci verrà dato tempo e spazio, le uniche energie vanno in quella direzione lì, non a tamponare o a tentare di far pensare agli altri una cosa diversa da come ci vogliono vedere, ecco. Cioè, ognuno si fa l'idea che vuole, poi...
0: Aggiungo, qui Spalletti praticamente dice: non mi stupisce il calcio che appunto divora già due allenatori dopo quattro giornate, e non stiamo parlando di due pericolanti, ma di due squadre, tra virgolette, nobili, Fiorentina e Bologna, da cui ci si aspetta che stiano nella parte sinistra della classifica, che non stanno funzionando e che immediatamente cambiano allenatore appena arrivato. Lui dice, quindi non mi stupisce di essere nell'occhio della critica, e non mi stupisce neanche il fatto che non solo noi dobbiamo vincere, ma dobbiamo dimostrare di vincere da Juve. Quindi in questo mi sembra molto molto chiaro il messaggio. In questo passo della conferenza lui aggiunge anche: chi parla di me non mi interessa perché non mi conoscono, hanno messo nel mirino alcune cose e vogliono colpire. Ci sono professionisti, tiratori scelti, e ci sono i social. Ognuno prende e dice ciò che gli pare, vomita le sue debolezze addosso agli altri perché ha un cellulare. Figuriamoci se mi devo accodare le opinioni altrui. Due o tre in carriera ne ho passate di situazioni difficili. Ecco, è uno Spalletti. Aveva ragione Camillo quando diceva prima, quando alle 2:15 gli ho chiesto che tipo di conferenza immagini. È uno Spalletti che si sta mettendo al centro del ring. Lascia intendere che anche ci sono delle persone che lo attaccano in maniera scientifica, e quindi lui queste critiche sa che arrivano da certe parti. Evidentemente, mi sembra chiaro, lui ce l'ha con chi in questo momento sta sponsorizzando a vario titolo, in modi diversi, perché un conto è il tifoso col telefono, un conto è una testata giornalistica che propone Conte ed esalta questa situazione, e lui quindi risponde, chiaramente sapendo che poi la risposta, come sempre, deve arrivare dal campo. E le parole di Spalletti sono sempre troppo complesse, parlando di 11 giocatori in mutande che corrono dietro a un pallone, ma se non capiamo niente noi, siamo sicuri che i ragazzi di 20 anni capiscano cosa gli dice? Ma io ho sempre fatto, Giacomo da Susa scrive una cosa molto corretta, infatti io sulla comunicazione di Spalletti ho sempre avuto delle remore, purché la comunicazione, e mi sono sempre dato questa risposta, evidentemente quando parla di campo, che è il suo vero linguaggio, utilizza altri termini. Il linguaggio del campo è molto più diretto, è molto più predittivo. Fai questo, non fare quest'altro, ti spiego perché lo devi fare. Non credo che abbia queste circlocuzioni complesse all'interno di un allenamento, di un discorso di squadra. E almeno questo mi fa pensare il fatto che, insomma, i giocatori non se ne siano mai lamentati. Per giocatori che si sono lamentati, dico quelli che l'hanno avuto successivamente, si parla sempre, non naturalmente nel presente, però insomma io credo che il calcio di Spalletti abbia anche dimostrato nel corso del tempo, in tante circostanze, di saper funzionare molto bene, quindi anche evidentemente di avere una giusta comunicazione. Manuel, c'è ancora qualcosa in cucina? Andiamo, vai.
6: Allora, fa parte delle valutazioni anche lì, nel senso che bisogna fare attenzione a quelli che si mettono in campo e che poi vanno sostituiti, perché abbiamo due o tre che probabilmente non finiranno la partita, non è che tu li possa mettere in campo tutti insieme, ecco. Poi, siccome sono buono, lui lo sa bene perché sono buonissimo io. Io McKennie lo voglio in campo domani all'inizio, perché per troppi motivi, per cui McKennie gioca. Poi altre situazioni si può vedere, ma mi dispiaceva non darvi una certezza, se no cominciate a sentire la pressione di sbagliare tutta la formazione, allora la cosa mi metteva un po' a disagio.
7: Ok, grazie.
0: Se la ride Spalletti, se la ride perché aveva detto che non avrebbe dato nessuna indicazione sulla formazione, invece ci ha detto che McKennie giocherà all'inizio, ma che non possono rientrare tutti insieme i giocatori che in questo momento erano fuori. Ne vedremo qualcuno dall'inizio, McKennie sicuro, ne vedremo qualcuno in corso d'opera. Manuel, mi sembra di capire che abbiamo Antonio Paolino e quindi andiamo a capire la prima valutazione fatta dal nostro direttore su questa conferenza di Spalletti, che mi è sembrata piuttosto vivace da quello che abbiamo percepito noi e sentito noi. Antonio, vai!
8: Bentrovato Paolo, ciao, sì, ci tenevo quantomeno a salutarti, a chiudere il nostro appuntamento di Cose di Calcio versione Excel con questa conferenza stampa fiume, per certi versi, pochissime indicazioni, ma quella cruciale passa anche perché mi ero anche un po' sbilanciato oggi sulla presenza almeno di McKennie, magari di Cambiaso no, non parla di quello, ma è suggestivo quando parla, è significativo, soprattutto McKennie. Non avrebbe voluto parlare di formazione, lo voglio in campo perché risolve diverse situazioni in questo momento di forte emergenza, perché l'emergenza rimane, il riferimento quindi giocherà, a mio avviso giocherà a ridosso del reparto offensivo, quindi sarà il nostro trequartista per i suoi inserimenti, non nel ruolo del trequartista ma alle spalle dell'attaccante, che dovrà essere aiutato anche con le sue incursioni in area. Quindi su questo quantomeno accendiamo la luce verde delle riflessioni che abbiamo fatto oggi, anche prima del tuo arrivo, nella seconda parte della trasmissione. Per quanto riguarda Comines, l'attenzione massima dei cronisti olandesi è riferito al giocatore olandese, naturalmente anche qui l'indicazione è molto chiara, mi aspetto che ci faccia vedere anche in allenamento, non solo in una partita, non solo in 90 minuti, quello che è capace a fare, o soprattutto le intenzioni che ha dentro, essendo un giocatore di alta qualità, di livello internazionale. Su Comines ho qualche dubbio che possa partire titolare, però anche è anche vero che si è sbilanciato, parlando un po' di formazione perché non siamo riusciti a parlare tutti, a fare tutti la domanda, molto onestamente avrei chiesto, con tutte queste pressioni, però la Juve in Europa League, quale pressione pensa di poter sopportare per andare il più lontano possibile? Diciamo che le lunghe risposte non hanno dato modo di poter domandare tutti o di fare una domanda. Detto questo, si è sbilanciato quando, sempre sulla formazione, Paolo, se mi permetti, ha fatto riferimento a quei due o tre giocatori che non potranno stare in campo 90 minuti. E questa è un'altra considerazione abbastanza ovvia, anche perché dietro l'angolo c'è l'Atalanta, di cui non si è parlato, tanto dell'ombra di Antonio Conte, ma lui dice ho superato, non ascolto tutte le cose che vengono dette attorno allo spogliatoio, che lo riguardano anche, lo ha fatto anche in modo un po' sarcastico, ma molti di questi passaggi li avete seguiti, e io sono convinto che McKennie sarà titolare, collocato lì dove vi ho detto, ma attenzione, dei giocatori che potrebbero uscire, quindi sono giocatori che hanno giocato la scorsa volta, perché non puoi sradicare proprio tutto, Kalulu è uno di questi, non sta rendendo ancora al meglio, ma ha parlato oggi poco ma chiaro il suo obiettivo personale di stagionale, se lo tiene ancora per sé, tra questo c'è anche la volontà di rinnovare con la Juventus prima di ascoltare eventualmente altre proposte, ti dico che Gatti dovrebbe essere l'accreditato a prendere il posto di Bremer, tanto per riuscire a fare in ogni reparto una sostituzione. Colomani partirà dall'inizio, questo con qualche fondata indiscrezione che arriva dallo spogliatoio, e per il resto a centrocampo bisognerà cambiare. Attenzione perché, ripeto, McKennie più avanti, possibile dirottamento di Nico Gonzalez sulla destra al posto di Conceição, che potrebbe partire dalla panchina in mezzo al campo, staremo a vedere. Però intanto partirei dal nome di McKennie. Si parla anche della possibilità di Gravara di esordire con la maglia della Juventus in Europa League. Ripeto, una Juventus che elogia, un Spalletti che elogia la squadra avversaria perché segna almeno 2 gol a partita, cioè una squadra che segna tanto. Bisogna anche poi ricordare che anche noi dovremo segnare tanto, ma è una squadra anche alla luce anche del fatto che la squadra olandese subisce tanto. Per il resto tutto passa sempre dai risultati. Ha risposto, ha parato molto bene, ha palleggiato coi portieri stamattina in allenamento, come abbiamo potuto vedere, ma abbiamo visto che ha rimbalzato, ha respinto, è uscito molto bene a pugni uniti sui nomi o sulle vicende che si fanno attorno, e l'ha sottolineato sollevando il dito indice della sua mano destra, dicendo: tutte queste riflessioni vengono solo dopo una sconfitta, e io mi fermo qui, solo una sconfitta che deve rimanere tale anche dopo la partita di domani sera.
0: Scusa la curiosità e chiudiamo con questo molto velocemente: chi gli ha fatto la domanda sull'ombra di Conte?
8: E sono stati Gazzetta e Corriere della Sera.
0: Ok, la risposta mi è sembrata molto chiara. A me è piaciuto molto anche cosa ha detto a proposito delle parole dei Carnevali. Insomma, ha fatto capire che era esattamente l'intervento che ci voleva.
8: Non lo deluderò.
0: Ecco, non lo deluderò, e ha fatto bene a trasmettere serenità alla squadra. Vediamo domani se tutto questo si va a tradurre in campo. Grazie Antonio.
8: Grazie Paolo, alla prossima Let's Goal, noi a domani.
0: E io vi lascio chiaramente all'intervento di Frank Leonetti, ringrazio molto voi per la vostra partecipazione, Emanuele per l'aiuto, come sempre prezioso, a maggior ragione quando ci sono le conferenze, se le abbiamo sentite, è merito suo. Ciao a tutti, ci vediamo domani.
3: Cose di calcio.
5: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
3: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Radio Bianconera Time.
7: Radio Bianconera.
5: Sono le 16 e un minuto.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: È stato condannato all'ergastolo per omicidio premeditato Davide Fontana, l'ex bancario che l'11 gennaio 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata Carol Maltesi, 26 anni, nell'abitazione di lei a Rescaldina, Milano. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano nel processo di secondo grado terra, riconoscendo la premeditazione dopo 2 sentenze di Cassazione che avevano annullato con rinvio la condanna all'ergastolo proprio sul punto di quell'aggravante.
9: A Rozzano, Milano, all'istituto comprensivo Monte Amiata di Viarno, uno studente della scuola media di 12 anni avrebbe messo le mani al collo ad un compagno di classe e gli avrebbe fatto perdere i sensi. Lo riporta Il Giorno, il quale aggiunge che il fatto è accaduto martedì e che sono intervenuti i carabinieri. Il ragazzino che avrebbe subito l'aggressione sarebbe stato subito soccorso dall'insegnante e poi accompagnato in codice giallo in ospedale.
10: La Polizia di Stato, tramite il Servizio Centrale Operativo e la Squadra Mobile di Ravenna, Latina è impegnata in un'attività di polizia giudiziaria finalizzata all'esecuzione di plurimi decreti di perquisizione locale, personale e informatica emessi dalla Procura di Ravenna nell'ambito di un procedimento concernente la presunta formazione e il rilascio di certificazioni mediche false, presumibilmente destinate a impedire il trattenimento di cittadini stranieri irregolari presso i centri di permanenza per i rimpatri.
9: Le preoccupazioni reali degli europei vengono strumentalizzate per creare divisioni tra di noi, a volte dall'esterno e troppo spesso dall'interno. Ma la nostra strada è chiara: costruire un'Europa indipendente che abbia il potere di agire. Così la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso del discorso sullo Stato dell'Unione europea di fronte alla plenaria del Parlamento europeo, sottolineando che la vertiginosa velocità del cambiamento e della tecnologia impatta sia i posti di lavoro e i mezzi di sussistenza europei che la democrazia e il dibattito pubblico.
10: Il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ha approvato la delibera per l'introduzione dei test psicoattitudinali per i magistrati. La legge che li prevede è stata varata 2 anni fa. Al plenum del CSM della giornata di mercoledì si sono astenuti dal voto 6 consiglieri. Una specifica commissione di docenti elaborerà i test che dovranno poi essere approvati dal Consiglio. La prova orale del concorso si svolgerà quindi con i test. La delibera prevede l'individuazione delle condizioni di inidoneità allo svolgimento delle funzioni giudiziarie con riferimento a 4 aree.
9: Siamo al calcio. Per l'esordio in Europa League di oggi, mercoledì 16 settembre alle 21, con il Benfica, Ruben Amorim pensa a diversi cambi rispetto all'ultima partita di campionato pareggiata con la Lazio. In difesa dovrebbe giocare Terracciano, possibile riposo per Modric e Rabiot, che dovrebbero essere sostituiti da Musa e Yashari, con Bartesaghi sulla sinistra, dietro Ramos, Sissé ed Hutchinson.
10: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
3: che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
11: Popolo Juventino, buon pomeriggio, ben ritrovati a questa nuova puntata di Ieri e Oggi, condotta ovviamente dal sottoscritto Franco Leonetti. Saluto Manuel in regia, che sta spillolando, come in gergo tecnico, quindi sta prendendo le dichiarazioni di poc'anzi, di poco fa, di Luciano Spalletti.
12: È una richiesta, scusa Franco se intervengo.
11: Prego.
12: Così.
11: Sì, sì, no.
12: Mister, un po' più sintetico, perché il lavoro è lungo poi.
11: Vedi. Allora, l'appello l'hai fatto, credo che potrebbe essere utile per tutti noi che ovviamente lavoriamo non solo alle conferenze, quindi mister Spalletti un pochino più sintetico. E ci sono dei concetti, a parere mio, interessanti, che andremo a vedere subito. Addirittura oggi Spalletti ha detto: non vi do la formazione, non vi dico nulla. Poi, insomma, a domanda di un collega sui rientranti Cambiaso e Weston McKennie, ha detto: sono buono, allora vi dico che, insomma, McKennie io lo voglio vedere sempre dall'inizio, perché ovviamente nella sua testa McKennie ha dei valori aggiunti, hai visto il centrocampo di domenica, altro che se McKennie li ha, e quindi vi dico che domani McKennie gioca titolare. Quindi la prima notizia è questa, no? Si recuperano ovviamente due giocatori importanti, con la speranza che insomma domani sera sappiano farsi valere tutti. Poi in questa puntata disquisiremo sicuramente di un eventuale cambio di modulo, e quando Spalletti non dà indicazioni probabilmente sta preparando la spallettata, anche perché con una falcidie di infortunati, come sappiamo, qualcosa secondo me anche il mister deve mutare a livello di schieramento, ma soprattutto di abito tattico. Allora facciamo così, oggi non ci sono temi particolari, il tema saranno le parole pronunciate da Spalletti, che adesso vi vado ovviamente a leggere, perché Manuel sta lavorando da spillolatore, come si dice. Tra l'altro in precedenza aveva parlato Calulu, aveva detto: abbiamo grande voglia di rivalsa, vogliamo subito, dopo la figuraccia di Sassuolo, tornare in campo. Ha assicurato che conosce bene Colomboigny, garantisce sulla sua stagione, ha detto che Colomboigny sta lavorando per tornare al gol, e ha anche affrontato il tema dell'hype, delle vibrazioni della Champions e dell'Europa League. A tale domanda ha detto: non c'è differenza, nel senso che noi cercheremo di affrontare al meglio, e ci mancherebbe altro, questa competizione. Vi do questo spaccato di risposta di Spalletti. Gli è stato chiesto come è stata analizzata la sconfitta di Sassuolo. Lui ha detto: siamo stati attenti e lucidi e consapevoli di dover migliorare. Abbiamo tracciato quello che vogliamo fare e tutte le cose a cui dobbiamo apportare dei correttivi. Noi dobbiamo essere più compressi per togliere qualche linea di passaggio agli avversari e capire quando andare a pressare per fare qualche volta il blocco basso. Oggi la differenza la fa come interpreti la situazione, il ritmo mentale è quello che sarà fondamentale per domani. Io aggiungo: non solo per domani, perché i gol presi contro il Sassuolo, a maggior ragione anche l'ultimo, dimostrano che lì la squadra era scarica, mentalmente era esaurita, era già negli spogliatoi sotto la doccia, e questo ovviamente sappiamo benissimo che cosa ha procurato. Poi gli è stato chiesto se sente la pressione, lui dice: accettare la pressione è la medicina per imparare a vivere, io decido a cosa dare peso, a cosa non darlo, in questo caso ho scelto di non dare spazio ovviamente a determinate situazioni. Lui dice: io fin da quando avevo 10 anni, ho fatto il calciatore, ho imparato a vivere con la pressione. Sulla formazione vi ho detto, non vi dirò nulla, e poi insomma ci ha regalato la perla di McKennie titolare. Gli è stato chiesto poi i miglioramenti a livello di personalità, e lui bissa nuovamente dicendo: parlavo di ritmo mentale, perché mantenerlo è la vera qualità. Il gioco è diventato troppo veloce con tante variabili, il gioco è diventato dipendente dalle micro decisioni dei calciatori. E torniamo a un discorso che fondamentalmente Spalletti fa dal primo giorno in cui è arrivato alla Juventus. La realtà è che poi, come diceva Vicario nel post-Sassuolo, tu allenatore puoi catechizzare i ragazzi tutta la settimana, però poi le cose vanno tradotte in campo. Ci sono tante parole, come diceva Manuel, insomma il mister è stato molto molto lungo. La realtà è che poi credo un pochino tutti i tifosi vogliono fatti, perché ciò che serve in campo sono i fatti. Di McKennie e Cambiaso vi ho già riportato. Su Combiners lui dice: per noi è un calciatore che viene considerato in maniera importante, da lui ci aspettiamo di vedere il suo livello, che fondamentalmente alla Juve non abbiamo mai visto, però ci sono delle decisioni individuali da prendere durante la partita, e lui ci deve far vedere che queste decisioni da prendere hanno il livello di un calciatore internazionale, cosa che speriamo tutti. Poi In apertura di conferenza Spalletti ha parlato molto del NEC, ha lodato il suo allenatore. Io ricordo che il NEC domani non avrà il suo portiere titolare squalificato, come la Juve non avrà Kelly per lo stesso motivo. Ha ricordato che gli olandesi, tra l'altro, l'anno scorso hanno fatto una grande stagione, quest'anno sono partiti un po' meno bene. La Juve ritroverà Schurz, ex Granata, dopo un calvario infinito, al quale auguriamo il meglio, non domani sera ovviamente, però io credo che in un momento come questo, dopo la sconfitta con il Sassuolo, che ricordiamo tutti molto bene, servano delle risposte, e ci auguriamo ovviamente che Kalulu, che ha aperto la conferenza stampa con i suoi compagni, dimostri tanta voglia di giocare questa partita, di vincerla e di fare la Juve. E tutti questi temi li andiamo a affrontare, chi meglio di lui, ex calciatore professionista, oggi allenatore, una new entry, quindi gli do il benvenuto, Marco Varaldi, buon pomeriggio.
13: Buongiorno Franco e buongiorno a tutti, grazie per i complimenti.
11: Fa parte del tuo curriculum, mi sembra di averlo citato, quindi assolutamente sì, sì. Tutto meritato, Marco. Grazie. Senti, Marco. È finita da pochissimi minuti la conferenza stampa di Spalletti, di presentazione ovviamente di Juventus NEC, l'esordio in Europa League domani sera. Lui ha detto: abbiamo analizzato molto molto bene quella che è stata la caduta, la debacle, la sconfitta bruttissima, lo dico io, vergognosa, contro il Sassuolo, e dice la forza mentale è ciò che una squadra deve avere. E poi ribadisce: dobbiamo essere bravi nelle preventive, capire quando saperci difendere, quando interdire e soprattutto quando andare a pressare ed attaccare. Tutti concetti molto belli, però poi sul campo, Marco?
13: Ma allora, sì, l'ho seguita anch'io. Sì, tenere alto, diciamo, il livello mentale, quindi la grinta, l'attenzione, sicuramente fa sì che le cose possano solo migliorare. Però, ecco, l'errore finale, dal mio punto di vista, non dovrebbe essere commesso. L'errore, anzi, una serie di errori.
11: Una serie.
13: Non dovrebbero essere commessi, perché delle volte quando non c'è un messaggio univoco all'interno della squadra, cioè, ovvero difendiamo, è il momento giusto, è il momento giusto di attaccare, e quella cosa lì è un po' quello che manca alla Juve da un po' di anni, perché se andiamo a vedere comunque un concetto di personalità, di esperienza, di capire quando la partita deve finire in un modo o nell'altro, è un qualcosa che è mancato spesso alla Juve negli ultimi anni. Oggettivamente il contropiede preso all'ultimo minuto, che ti fa sì comunque
11: dopo
13: che
11: aver pareggiato al 92esimo fai il 2-2 e prendi un 3-2 lasciando la superiorità numerica al Sassuolo.
13: Sì, sì,
11: è una cosa inguardabile, inaccettabile.
13: Sì, infatti anche a me sono preso la scelta dei giocatori di andare di lasciare comunque un'inferiorità numerica in zona difensiva all'ultimo minuto, e lì è secondo me un messaggio proprio negativo tra i giocatori, cioè, ovvero andiamo a vincerla perché abbiamo fatto gol, perché l'abbiamo rimontata, perché è importante vincere, che da un lato sicuramente dà atto a tutta la squadra di avere una gran voglia di essere protagonisti in questo campionato, però la maturità di una squadra è anche quella di capire quando non la puoi vincere non la devi perdere, ecco. E è stato un po', quindi è stato un po', cioè, si può anche cercare di vincere rimanendo in parità numerica o in superiorità, ecco, cioè quello che è il concetto. Andare così all'arma bianca ha fatto denotare, insomma, quelli che sono questi aspetti negativi di personalità, diciamo, di capire anche il momento giusto della partita, che la Juve si porta dietro da qualche anno.
11: Sì, tra l'altro secondo me queste sono dichiarazioni che poi fanno il paio con ciò che Vicario aveva detto subito dopo la sconfitta di Sassuolo, no? L'allenatore tutta la settimana ci ha catechizzato, ci ha detto servono le preventive, attenzione alle ripartenze del Sassuolo, ce lo ha ripetuto tutta la settimana, e poi insomma nel secondo tempo la Juve, soprattutto in occasione degli ultimi due gol, si è fatta trovare senza equilibri, sbilanciata. E quindi, visto che tu fai l'allenatore, cioè, secondo te è un problema? Dal di fuori non conosciamo la realtà nel Santa Santorum dello spogliatoio, cioè le parole di Spalletti non arrivano nel modo giusto, oppure i giocatori sono svagati e non riescono a leggere alcune situazioni durante la gara?
13: Ma secondo il mio punto di vista le parole di Spalletti, per quanto siano sempre abbastanza elaborate,
11: parecchio, ecco, sì.
13: Però secondo me arrivano. La realtà è che poi all'interno della partita ci sono dei momenti nei quali gli attori principali sono i giocatori, e che purtroppo magari non hanno ancora la gestione emotiva del momento, perché comunque secondo me l'idea di andare a vincere ha fatto sì che anche le indicazioni fossero dimenticate, non volontariamente, assolutamente, però denota comunque un, cioè, il calciatore, quando noi parliamo di campioni, il calciatore è fatto di tanti aspetti, tecnico, tattico, fisico, realizzativo, ma anche di gestione emotiva del momento. Ecco, la Juve ancora una volta purtroppo fa sì che questa nota di maturità, tra virgolette, venga a mancare. Questa è una dimostrazione, ecco, quindi non vedo un mancato percepimento da parte dei giocatori delle indicazioni di Spalletti. Vedo proprio una difficoltà nell'interpretare il momento e di metterla in pratica.
11: Intanto da Twitch salutiamo ovviamente tutti coloro che ci scrivono, Angela Juve, ma tanti altri, tornerò ovviamente a leggere i loro messaggi. Marco, mi sembra evidente che le tante assenze gravissime, come quelle di Locatelli e Thuram, che erano il centrocampo titolare lo scorso anno della Juventus, abbiano portato delle enormi difficoltà anche a Spalletti nel riuscire ad assortire la linea mediana. Mi sembra di poter dire, dopo l'esperimento fallitissimo di Sassuolo, che Douglas Luiz e con Miners non possono giocare assieme, sono lentissimi e soprattutto non possono giocare in un centrocampo a due. Ecco, da questo punto di vista ti aspetti un eventuale cambio di abito tattico, di modulo? Oggi si parlava molto di un 3-4-2-1. Che cosa ti aspetti domani sera contro il NEC a livello puramente di schieramento sulla mediana e poi ovviamente di conformazione della squadra?
13: Allora, devo dire che comunque Spalletti in questo quasi anno, insomma, adesso non so se ha compiuto il compleanno dell'allenatore della Juve, penso di no ancora, però
11: mancano ancora un paio di mesi, perché lui arrivò a fine ottobre, insomma un mesetto e qualcosa. Prego, a te.
13: Quindi, cioè, è stato abbastanza, diciamo, fluido nella gestione del modulo, no? Ovvero delle volte la fase di possesso adotta una determinata tipologia di modulo, in fase di non possesso delle volte difende anche addirittura col 4-4-2. Bello. Quindi, ecco, è abbastanza ormai anche il modulo è difficile andarlo a interpretare se non a seconda della situazione della squadra che incontri. Credo che l'errore di Sassuolo sia stato abbastanza lampante ed evidente, come hai sottolineato tu, perché per caratteristiche con Miners e Douglas Luiz fanno veramente fatica a giocare, certo, oltretutto senza una copertura alle spalle di un certo tipo, anche se poi quello che andiamo a vedere è che
11: quelli aveva però Marco, perché non aveva ancora McKennie, Sara è entrato ma non era ancora pronto,
13: la stampa ha insistito perché voleva McKennie in campo, ecco.
11: Sì, sì.
13: Ecco, quindi nella partita con NEC. Quindi sicuramente McKennie è un giocatore che è duttile, può interpretare diversi ruoli, e anche la fase, diciamo, di non possesso con la sua dinamicità è sicuramente migliore. Però anche all'interno di quel modulo, o comunque uno schieramento con due interni che sono come Miners e Douglas Luiz, alla fine hai preso gol in contropiede. Ecco, cioè, sì, di fatto, no? Ecco,
11: vero,
13: una lentezza e tutto, però cioè, quindi quando tu prendi gol in contropiede i moduli c'entrano poco, perché se butto dentro un attaccante, butto due, sono scelte individuali, non è tanto il modulo, che di solito il modulo lo vai a vedere quando vai dal centro basso, e quindi dipende, insomma, come ti schieri in campo. Quindi
11: anche se la realtà è che con i due schierati contro il Sassuolo, un centrocampo dominante, o almeno un tentativo di essere dominante, te lo scordi, ma proprio per caratteristiche. Io non vado sulla qualità, perché bisognerebbe parlare anche molto della qualità, ma parlo proprio di qualità da assortire, cioè i due non legano, non possono giocare assieme, almeno a due, ecco.
13: Sì, con Marius poi regala sempre purtroppo delle prestazioni
11: negative,
13: diciamo, negative, perché poi anche oggi in conferenza stampa abbiamo fatto le domande sul giocatore e siamo sempre lì a cercare di aspettarlo, di capire come mai.
11: Cosa deve dire Spalletti quando gli pongono un quesito su Combiners? Speriamo che torni a dimostrare di avere uno spessore a un livello internazionale, però la realtà è che questa è la terza stagione che Combiners ha iniziato con la maglia della Juve e non ha mai mostrato nulla lontanamente di ciò che aveva messo in pratica con l'Atalanta, mi pare evidente, Marco.
13: Sì, sì, ma no, è un caso difficilmente recuperabile, perché comunque l'anno scorso ha cercato anche di dargli una possibilità in un altro ruolo, si era inventato il braccetto, no? Che aveva fatto il braccetto, se ti ricordi, all'inizio esperienza di Spalletti, poi anche lì
11: esordio a Cremona,
13: sì, esatto,
11: con la Cremonese,
13: con Marius Braccetto, ecco, quindi è un giocatore che secondo me è difficilmente recuperabile, dovrebbe poi se non avesse, se non fosse sicuramente una minusvalenza quando lo vai a vendere, perché oggi come oggi purtroppo si è svalutato.
11: Ah, altro.

0: nottata domani, ma con quali calciatori, con quale testa ognuno di noi si ricorda ancora la pessima prestazione di domenica? Personalmente, dice Terry, non so cosa ci si può attendere domani. Tu credi nella spallettata, che può essere il cambio di modulo o magari il cambiamento di ruolo di qualche giocatore? Mi spiego. McKennie, per esempio, tu da allenatore lo metti in un centrocampo a 2, a 3, oppure lo metti sotto punta?
1: Ma no, McKennie secondo me è un centrocampo a 2, per quanto prima ho detto comunque che è un giocatore intelligente che può interpretare diversi ruoli. Ha fatto l'esterno, ha fatto il terzino, ha fatto tutto.
0: Il portiere, poi ha fatto tutto.
1: Secondo me, ecco, a due ha un filo troppo di volontà di inserimento, ecco, quindi un po' potrebbe essere in difficoltà, per quanto comunque la sua intelligenza magari potrebbe anche limitare, diciamo, questa volontà di buttarsi sempre dentro l'area. Secondo me, ecco, McKennie un po' la Nainggolan vecchia maniera, come lo schierava nella Roma, lo stesso Spalletti, certo. Sotto punta rende, è atipico, perché l'inserimento sì. Certamente non un diplomane o un uomo assist, però è di inserimento, di rottura anche nel recupero palla. Oggi comunque vediamo la Roma, insomma, che sta facendo le sue fortune con la pressione alta.
0: Assolutamente
1: poi,
0: sì.
1: Il 90% dei gol a Roma li fa andando a riconquistare palla a 30 metri dalla porta, quindi ecco, McKennie in quella chiave come trequartista può essere sicuramente un valore aggiunto, o altrimenti in un centrocampo a 3. A 2, insomma, è vero che
0: dovresti bloccarlo a centrocampo, cioè evitargli gli sganciamenti e lo snaturi magari, no?
1: Bravissimo, e lo snaturi, perché di fatto vai a per quanto possa esprimere sicuramente anche un buon calcio in quella circostanza, però vai a privarlo di quelle che sono le sue caratteristiche migliori, ovvero l'inserimento.
0: Calulu, prima di Spalletti, anche lui ovviamente parole in conferenza stampa di presentazione della gara di domani sera, ore 21, Allianz Stadium, ha detto: conosco bene Colomoni, sta lavorando, i gol arriveranno, non ho dubbi sulla sua stagione. Mister Marco Varalli, cosa dice di Colomoni?
1: Allora, a me è un giocatore che non ha mai fatto impazzire, sono sincero, nel senso che comunque non è, per quanto l'esordio in maglia bianconera
0: fece benissimo,
1: esattamente, quindi soprattutto, diciamo, nel primo mese fece benissimo, poi dopo aveva rallentato un pochino la capacità realizzativa, però di fatto ha fatto bene, perché comunque nel periodo juventino ha fatto 10 gol, se non sbaglio, fra coppe e campionato.
0: Sì, esatto. Quindi, con 4-5 assist, considerando i primi 6 mesi, oggettivamente ha lasciato un buon ricordo di sé.
1: Sì, quindi non mi fa impazzire, ma sicuramente ha un valore elevato, ecco, non è il campionissimo, non è certamente un fenomeno, però è un buon giocatore, meglio di quelli che la Juventus ha schierato, diciamo, nella scorsa stagione, dove c'erano grandissime difficoltà. Per me lì oggi faccio veramente fatica a capire come qualsiasi giocatore juventino oggi, se la maglia senta il peso, diciamo, probabilmente anche la separazione dalle vittorie importanti che in questi anni purtroppo hanno condizionato il percorso bianconero, però tutti i giocatori, o quantomeno nei ruoli chiave, fanno un po' fatica a esprimere, diciamo, una volta che c'è quella responsabilità, il loro valore. Quindi c'è da dire, è l'ambiente che non riesce a determinare, insomma, questo scatto in avanti di questi giocatori, o altrimenti i giocatori non hanno una capacità, diciamo,
0: di reazione
1: anche se ai momenti di difficoltà e al peso della maglia bianconera, perché di fatto è una maglia importante che comunque implica, soprattutto in questo periodo, anche il risultato oltre che la prestazione.
0: Ti leggo questo messaggio che tra l'ironico, tra il serio e il faceto, di Giacomo D'Assusa, dice: ciao, le parole di Spalletti sono sempre troppo complesse in conferenza, parla di 11 giovani mutande che corrono dietro un pallone, ma se non capiamo niente noi, siamo sicuri che i ragazzi di 20 anni capiscano che cosa gli viene detto? No, ripeto, tra l'ironico e il serio, diciamo che insomma, Spalletti parla molto.
1: Allora, da un lato apprezzo, perché comunque un grado di cultura nel calcio, adesso un po' migliorato, diciamo, l'ambiente calcistico, comunque lui lo,

0: lo denota, ed è comunque pregevole il fatto che abbia la capacità anche espressiva, però secondo me, ecco, a livello comunicativo è veramente prolisso e a volte è un po' complicato, cioè, perché comunque sappiamo tutti che il grado di attenzione dopo 10 minuti scende.
1: Cala. Ah, è altro che... Cala o cessa proprio? Cioè il rischio è proprio di bloccarsi su alcune cose.
0: Oltretutto, ecco, poi dopo dipende un po' come si rivolge i giocatori, no? E comunque io non l'ho mai avuto come allenatore, certo. Di fatto magari può avere una comunicazione con la stampa e un altro tipo di comunicazione allo spogliatoio. Io cerco sempre, nel mio piccolo, quando mi rivolgo ai giocatori, certamente cerco di far vedere anche qualcosa di diverso rispetto, insomma, a quello che abbiamo sempre visto nel mondo del calcio, anche vedere talune sfumature insomma, emotive, gestionali, o comunque di sviluppo della propria personalità, però si sta rivolgendo comunque a un palcoscenico di ragazzi giovani, spesso che comunque fanno la cosa che insomma che hanno amato sempre,
1: certo.
0: Che hanno scelto di fare da bambini, e quindi insomma andare a complicare,
1: e quindi anche svegli, insomma, no?
0: Sì, ma nel senso, poi delle volte, ecco, cioè, non è che stiamo parlando, non è che sono degli universitari che hanno...
1: Sì, non devi tenere un congresso di astrofisica spaziale, ecco.
0: Cioè, quindi mi auguro che quantomeno nello spogliatoio abbia un metro diverso e
1: una comunicazione magari più diretta e meno arzigogolata, ecco. Mettiamola così.
0: Ecco. Anche noi in studio quando siamo coinvolti.
1: Sì, certo. Marco, siamo arrivati al termine, ti rubo ancora 10 secondi. Come finisce Juventus NEC domani sera, e soprattutto credi in una riscossa a livello caratteriale di gioco della Juve domani?
0: Io credo assolutamente in una riscossa, perché comunque le prestazioni della Juve non erano state eccelse fino a Sassuolo. Ci andiamo a vedere, se non fanno, diciamo, quell'errore al 94esimo, porti via 2-2 in rimonta, e le volte si può anche parlare, insomma, a posteriori di un risultato non eccezionale,
1: nemmeno convincente, però non perdevi nel modo, veramente, con tutto rispetto, da dilettante come hai preso il terzo gol. La realtà è questa.
0: Ecco, perché poi comunque magari alcuni avrebbero potuto commentare che comunque la squadra ha carattere,
1: certo.
0: Ma non si molla fino alla fine, tutte queste cose qua. Quindi, ecco, fino al 94esimo poi le partite durano finché l'arbitro fischia alla fine, quindi siamo qua a parlare del nulla, però fino al 94esimo era un 2-2 in rimonta, su un campo comunque difficile, comunque Sassuolo sta facendo una buona stagione. Ecco, secondo me ci sarà un riscatto domani, quindi io vedo la Juve vincente, e credo anche che comunque, però ecco, sul lungo periodo ti dico, faccio un po' fatica a vedere questa crescita, diciamo, mentale, caratteriale, certo, da parte dei giocatori, perché sempre lì, insomma, anche l'anno scorso si doveva andare in Champions, era quasi tutto scritto, nonostante, diciamo, qualche pareggio di troppo, qualche sconfitta meritata, però dopo sei crollato, ecco, quindi
1: sei crollato, perché non hai giocatori di esperienza, non hai giocatori di leadership, non hai una qualità eccelsa, e tutti questi fattori li paghi. La realtà è questa. Mister Marco Varaldi, grazie per questo tuo esordio, compatibilmente con i tuoi impegni, insomma, tornerai presto, e ti ringrazio, e ci vediamo in studio, già sai.
0: Va bene, grazie mille, un abbraccio, buona serata a tutti.
1: Ciao Marco, grazie. Marco Varaldi oggi al suo esordio qui a Radio Bianconera, insomma, ci ha spiegato alcune dinamiche. Intanto sono qui che sto seguendo un'intervista via V di Spalletti, tra poco altre parole, ovviamente vi relazionerò in merito. Break, torniamo subito.
2: Ieri e oggi.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Era nell'aria da diverse ore e adesso è diventato anche ufficiale il cambio sulla panchina del Bologna. Esonerato Domenico Tedesco, in rosso-blu arriva Raffaele Palladino, che questa mattina dirige l'allenamento della squadra in vista del prossimo match contro il Torino. Per Palladino, dopo la risoluzione con l'Atalanta, è arrivata la firma su un contratto fino al giugno 2029. La Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027, saranno sempre 24 le gare con il ritorno del Portogallo e della Turchia. Si parte nel weekend del 12-14 marzo in Bahrain, mentre sale a 10 il numero delle sprint race tra cui anche Monaco e Monza, fuori i Gran Premi d'Olanda e Barcellona. Si completa la griglia piloti della prossima MotoGP dopo che Tech 3 ha annunciato l'ingaggio di Senna Agius a partire dalla prossima stagione. Secondo nel campionato europeo Moto2 del 2022, vincitore della serie nella stagione successiva, l'australiano è arrivato alla classe di mezzo del mondiale nel 2024 salendo sul podio. Nel 2027 farà coppia con Luca Marini. Il volley Italia-Slovenia chiude domani il cammino della Pool A degli europei maschili e mette in palio il primo posto del girone. Al Palapanini gli azzurri di De Giorgi arrivano all'ultimo appuntamento della prima fase dopo un percorso che ha permesso al tecnico di distribuire responsabilità e minutaggio, ma anche di individuare alcuni aspetti sui quali intervenire in vista della fase eliminazione diretta. Dall'altra parte ci sarà una Slovenia che rappresenta l'avversaria più completa incontrata finora. Nei precedenti l'Italia ha vinto 8 degli ultimi 9 confronti tra europei, mondiali e VNL, ma gli sloveni hanno spesso dimostrato di esaltarsi proprio nei grandi appuntamenti. Dopo Cecilia Zandalasini e Costanza Verona c'è un'altra giocatrice italiana nel gota del basket femminile. Le Atlanta Dream hanno infatti annunciato la firma di Matilde Villa con un contratto di sviluppo, dandole il benvenuto nella squadra attualmente quarta in classifica con un record di 26-14. Villa, scelta al draft 2024 dalle Dream con la numero 32, potrà scendere in campo in alcune delle gare di regular season previste prima di cominciare i playoff, ma questa firma serve soprattutto nell'ottica della prossima stagione. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord peggiora dalle Alpi con forti rovesci e temporali in graduale estensione entro sera e nel corso della notte alle pianure. Temperature in calo da ovest, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro nubi in aumento sull'alta Toscana con qualche rovescio o temporale tra la sera e la notte, in prevalenza soleggiato sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud ancora qualche disturbo tra Calabria Ionica e Sicilia orientale con isolati piovaschi, sole altrove, temperature stabili massime tra 27 e 31 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Ieri e oggi.
1: Allora, grazie come sempre, siete in tantissimi, tanti vocali, tanti messaggi scritti, tra poco andremo a leggere, a dare voce a tutti voi. Allora, nella One to One, questa intervista esclusiva di Sky, Spalletti ha parlato e ha espresso delle situazioni ulteriormente interessanti. Intanto ha detto che bisogna resettare la sconfitta e ripartire. Cambiaso sta meglio, non ancora al 100%, Gatti gioca. Quindi abbiamo la certezza che sia McKennie che Gatti partiranno dal primo minuto, poi aggiunto non voglio dare altri vantaggi di formazione al NEC, quindi è un suo punto di vista. Io credo che tutto ciò si vada a innestare probabilmente, lo vedremo domani sera, se sarà come io ho intuito, si va a innestare in un cambio di modulo. Credo proprio che qualcosa si debba mutare, quindi Gatti che gioca, magari un turno di riposo, anzi quasi sicuramente a Bremer ritengo che possa venire schierata una difesa a tre. Poi ha parlato del NEC come una squadra molto molto interessante, con un sistema di gioco innovativo, rapido, veloce, una partita importantissima anche per ritrovare fiducia, dice il NEC, concetti innovativi e sorprendenti. Ecco, speriamo che la Juve domani sera non si faccia sorprendere dal NEC. Allora Manuel, facciamo così, ci sono dei vocali, ne ascoltiamo un paio e poi andiamo ovviamente con il consueto piacevolissimo ospite.
6: Franco, buonasera, Alberto da Napoli.
1: Ciao Alberto, buon pomeriggio.
6: Io vorrei fare una provocazione.
1: Vai.
6: Vorrei vedere Cup Manners con Conte. Secondo me, siccome Conte ha lo stesso carattere di Gasperini, secondo me con Conte rinasce.
1: Ma io guarda, caro Alberto, la cintura, dice Manuel, ho dei seri dubbi. Io credo che insomma Cup Manners sia passato attraverso tre allenatori, è possibile che nessuno abbia così, sia stato abile da trovare le pepite che sono nascoste in questo olandese triste. Io credo che dopo due anni dove non ha mostrato niente, è iniziato il terzo, probabilmente, spero di sbagliarmi perché servirebbe, il Cup Manners dell'Atalanta probabilmente non ha la personalità per giocare nella Juventus. Ci sono giocatori che in altre squadre fanno benissimo, poi arrivano alla Juve e purtroppo non funzionano. E quindi non credo che sia solo una questione di allenatore. Raffaello Corvo, buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio Franco, un abbraccio a tutti gli amici di Radio Bianconera, un saluto a te Manuel, grazie mille per l'invito come sempre.
1: Ma sei molto platinato oggi.
7: Sì, ho deciso di andare sul platino perché questa riscossa arriva con i metalli preziosi.
1: Bene, molto bene, poi insomma ci spiegherai. Allora facciamo così, ci sono una
7: magari te la spiego di persona la settimana prossima, che ne pensate?
1: Guarda, io ti aspetto, tu lo sai, ma quindi mi stai dicendo che prossima settimana sarai qui accanto a me?
7: Se volete io sarò lì accanto a te.
1: Molto bene, e allora io
8: perché passa di qua per caso o viene apposta?
1: No, io conosco la storia, ma se tutto va come deve andare faremo una puntata assieme, quindi molto molto interessante. Io la prendo come un'assoluta promessa.
8: Allora tifiamo per
7: no lui. Ma puoi già organizzare tutto.
1: Perfetto, è già tutto pronto allora, caro Raffaello Corvo. Allora, mi hai emozionato con questa conferma. Facciamo così, ascoltiamo un vocale, poi ci sono una marea di temi, ci sono le parole Aurora uscite di Spalletti, le commentiamo assieme, ci sono due conferme di formazione, ma andiamo con il vocale. Via.
9: Ciao grandissimo, Max 76 da Roma.
1: Ciao Max,
9: fate complimenti perché sei forte e competente.
1: Grazie, sei gentilissimo.
9: Ovviamente riguarda a domani, manco voglio parlare, una bella vittoria da Juve, un bel 3-0 che tira sul morale.
1: Speriamo.
9: Dai, sempre tutti uniti, forza Juve, fino alla fine, dai.
1: Mi piacciono questi messaggi.
9: Penso di modulo dopo la sconfitta in campionato. Perché no? Credo di comunque sì. Sempre fino alla fine forza Juve, dai
1: fino alla fine. Questi sono i messaggi belli, no? Ne sono arrivati alcuni e io oggi sinceramente non li leggo, perché lo dico e quella persona sa benissimo, se non ti va di seguire noi, non ti interessano le parole di Spalletti, vai altrove, non ci sono mica problemi, te lo assicuro. A te Raffaello.
7: Beh, Max è un grande, Franco, Max è un grande, e lo abbraccio in maniera intensa perché le sue parole, anche se brevi, racchiudono tutto quello che dobbiamo fare in questo momento, dobbiamo unirci, cercare di uscire. Le sfide, quelle quelle individuali, quelle personali, i piedistalli, Franco, le torri, giù dalla torre, voti, quelle le lasciamo alle tonnare, le tonnare, tante tonnare, ecco, che ci circondano. Noi, per quello che conta, è la Juventus, con analisi critica giusta sempre.
1: Mi piace corretta. La definizione tonnare, mi piace molto, vai, prosegui.
7: E quindi no, concludo dicendo grande Max, fino alla fine.
1: McKennie titolare, Gatti gioca, il NECA concetti innovativi e sorprendenti, speriamo che non sorprenda la Juve, bisogna resettare dopo la sconfitta e non do altre indicazioni di formazione perché non voglio avvantaggiare il NEC. Io ho trovato uno Spalletti molto focalizzato, poi ognuno dà le proprie interpretazioni. Come l'hai visto, Raffaello?
7: Ho seguito anch'io tutta, Franco, e confermo il tuo pensiero anche per me, perché è stato freddo, lucido, dove doveva utilizzare, ecco, un po' la sciabola l'ha utilizzata, ma per difendere, ecco, il lavoro che si sta facendo per il bene della Juve. E poi mi è piaciuto tantissimo quando ha parlato della medicina della vita, la pressione, ecco, una risposta secondo me molto,
1: molto intelligente,
7: molto sofistica e nello stesso tempo, ecco, realistica. Poi sicuramente i tifosi si aspettano le risposte sul campo, però ovviamente credo, ecco, che dal punto di vista comunicativo oggi abbiamo avuto un'altra conferenza stampa molto interessante.
1: Poi è chiaro, Raffaello, che tutti ci aspettiamo le risposte dal campo, perché poi proferire discorsi, parole, ma le parole quando sono già uscite dalla bocca, dopo un secondo hanno perso il peso, non a livello comunicativo, ma rispetto a ciò che vogliono i tifosi, giustamente i fatti, perché dopo il gol che hai preso a Sassuolo, la gente giustamente è inc parecchio, ma ci mancherebbe altro, non fosse così, Raffaello, no? Quindi
7: Mancanza di organizzazione, mancanza di equilibrio, forse il termine più corretto, Franco, perché poi l'organizzazione è sempre la conseguenza di un equilibrio che tu vai ad instaurare, o viceversa, sono direttamente proporzionali. Credo che nel secondo tempo, ecco, ci sia una delle chiavi che possiamo sicuramente estrapolare, è sicuramente la vittoria tanto cercata dalla nostra squadra, ma in quel momento la freddezza, la lucidità non è stata nostra compagna, perché nella stessa azione, ecco, dove noi prendiamo gol, siamo praticamente tutti nella metà campo e a ridosso dell'area di rigore del Sassuolo, e lo stesso Colomuani, che era il portatore in quel momento, non per criticare Colomuani, ma è il Colo lì che avrebbe fatto meglio, Franco, a gestirla diversamente, non andarsi ad impelagare contro tre avversari, perché poi bisogna anche essere intelligenti in quel frangente, lucidi soprattutto, intelligenza è un'altra cosa. Quindi per me è importante che si riesca a capire all'interno di queste giornate che questo schiaffone arriva soprattutto per questo, e speriamo, Franco, che si possano vedere già risultati diversi all'interno della prossima partita, che sicuramente, ragazzi, siamo favoriti. Sicuramente è una squadra con eccetera eccetera carta, però oggi nel calcio non esiste niente. Il migliore avversario, il peggior avversario sei sempre te stesso, quindi bisogna rimodulare tutto e abbassare la testa e andare avanti.
1: Anche perché Spalletti dice che il NEC ha dei concetti innovativi e sorprendenti, io mi auguro che la Juventus non si faccia sorprendere.
7: Sì, è una squadra molto offensiva, Franco.
1: Sì, che però concede anche molto dietro. L'anno scorso ha fatto molto bene, quest'anno non è iniziato benissimo. Ovviamente dopo la sconfitta con il Sassuolo sono già usciti gli Spalletti out. Un tifoso mi ha scritto: si deve dismettere. Vabbè, non è proprio il termine esatto, io parlando in italiano. Ma a tal proposito, io chiedo a Manuel in regia. Ascoltiamo il contributo numero 8 sulle parole di Carnevali e l'ombra di Conte, che, attenzione, non solo alcuni tifosi, ma alcuni media hanno già proiettato, hanno già materializzato. Ascoltiamo il contributo e lo commentiamo insieme. Via.
10: Allora, Carnevali, perché è partito da lì, è un uomo di calcio, una persona esperta, una persona equilibrata, tutti conoscono Carnevali. e sanno bene che persona sia nel calcio. E lui lo sa bene che cosa deve fare, perché deve trasferire questa serenità affinché la squadra lavori tranquillamente, perché quella poi è solo quella la via d'uscita. Io sono un po' meno di quello che ha detto, ma non lo deluderò e diventerò ciò che lui vuole, perché per la stima e per l'amicizia che ho non posso deluderlo.
1: Eccoci, caro Raffaello, io non lo deluderò e diventerò ciò che vuole. Il bene della Juventus ovviamente in primis, no? Mi pare molto molto chiaro. A te.
7: Beh, evidentemente Franco, lo stesso mister ha letto cose un po' più profonde all'interno del messaggio del dottor Carnevali, che conferma pubblicamente il progetto, come giusto che sia tra l'altro, perché poi i dirigenti devono pubblicamente anche proteggere magari certi discorsi, altri discorsi un po' più diretti si sono fatti sicuramente, e credo che sia anche giusto, lecito, palese. Probabilmente ecco, c'è altro che magari non abbiamo ascoltato e che ci fa capire quanto ecco, ci sia grossa aspettativa e fiducia su questo allenatore. Da questa risposta io comprendo, capisco questo, poi magari mi sbaglio, Franco. Io...
1: No, poi ognuno ha le proprie interpretazioni, certo, perché certo. Ovviamente chi vuole a tutti i costi gettare l'ombra di Antonio Conte sulle spalle di Spalletti lo può fare, però sono punti di vista. Io credo che parlare oggi di esonero sia non totalmente fuori luogo, qualcosa di più. È chiaro che poi nessuno ha il posto assicurato, nessuno ha il futuro assicurato. Spalletti, che ha secondo me delle responsabilità come tutte le altre componenti, deve dare delle risposte, mi pare evidente. Intanto da Twitch ti saluta Angela Juve, come altri nostri radioascoltatori. Ti leggo alcuni messaggi. Francesco dal Belgio dice: amici bianconeri, ma che vergogna Spalletti, insiste ancora con un 4-2-3-1, ho letto che vuole passare al 3-4-2-1, ma basta, perché non provare un vero 4-3-3? Da anni giochiamo senza attributi e senza grinta, voglio Conte. Perfetto, proprio quello che stavamo dicendo. A te.
7: Io saluto il nostro amico dal Belgio, rispetto il suo pensiero, ci mancherebbe altro, però un consiglio che do al nostro amico, ma Franco, per umiltà lo dico soprattutto a me stesso, lo dico ogni giorno, concentriamoci molto sugli andamenti della partita più che sui moduli di partenza, perché Juventus è quella squadra che tante volte difende anche in 6 in fase di non possesso e attacca in 8, e l'abbiamo visto a Reggio Emilia.
1: Purtroppo.
7: A centrocampo tante volte ecco i giocatori più bassi si alzano per fare superiorità in mezzo al campo, di conseguenza anche in altre situazioni anche coloro che stanno avanti scendono, quindi probabilmente il nostro amico ecco si riferisce a una protezione maggiore in mezzo al campo, che secondo il mio punto di vista potrebbe arrivare ecco con l'integrazione fisica tattica di Sar.
1: Manuel, riusciamo a recuperare anche il video, cioè il quadratino video di Raffaello? Perfetto, no, ma figurati, eccoci qua, una risposta molto radiofonica senza vederti. Mi dici qual è la cosa che ti ha dato più da pensare contro il Sassuolo e qual è la tua preoccupazione per la gara di domani sera contro il NEC?
7: Allora, la cosa che mi ha fatto riflettere tantissimo, Franco, è il finale che è al netto di una partita che io immaginavo già con
1: difficoltà. Un gol che non puoi prendere neanche nei dilettanti, lo
7: sì,
1: diciamo chiaramente.
7: Quello, ah. Sì, è perché io posso immaginare un primo tempo magari un po' più scorbutico, perché comunque Aquilani ha messo bene in campo la squadra, loro erano motivati, noi dobbiamo ancora integrarci, abbiamo anche molte assenze e non è una giustifica, sono difficoltà normali. Ma nello stesso tempo qualche occasione l'abbiamo fatta. La reazione mi è piaciuta, ma non mi è piaciuto assolutamente ecco, la pochezza con l'equilibrio, che secondo me è molto grave, anzi ci aggiungo, Franco, è gravissima quella situazione.
1: No, okay. Ma in tutti e tre i gol, perché la Juve fa sì. malissimo in tutti e tre i gol, sì. ci sono degli errori marchiani. Prego, Raffaele.
7: No, guarda, ho detto proprio questo. Mentre per quanto riguarda la partita di domani, l'auspicio è quello di sbloccarla subito, perché queste sono partite con squadre che possono prendere fiducia, metterti in difficoltà. Loro corrono tanto, attaccano gli spazi, tentano tante volte, ecco, di fare possesso velocizzato, che è una caratteristica che a noi può mettere in difficoltà lo stato attuale. Quindi serve andare in campo con la prepotenza da Juventus per cercare di fare la partita e fare subito gol. Di conseguenza potrebbero aprirsi molti spazi, Franco.
1: Facciamo così, ascoltiamo un altro vocale, poi preparati, perché ho una curiosità da chiederti sulla formazione, ma soprattutto sul modulo. Ti vedo sorridere, so già che cosa puoi pensare. Vocale, via.
11: Ciao Raffaello, ciao Franco, Filippo da Bellante, provincia di Teramo.
1: Ciao Abruzzo. Filippo, buon pomeriggio.
11: Un saluto a tutti gli amici juventini. Grazie. Ma non è che il problema è che Spalletti non si vuole schiodare dal suo modulo. E non fa giocare i giocatori nel loro ruolo, ad esempio un Alebegovic libero dietro le punte, un Nico Gonzalez più esterno. Potrebbe essere questo il problema, di avere quella puntatura e non schiodarsi no. per forza di giocare in quel modo. Va bene, speriamo bene, forza Juve, speriamo bene. Fino alla fine.
1: Io guarda, ti rispondo, poi lascio rispondere Raffaello. Secondo me no, lo ha spiegato anche in conferenza altre volte, la Juve è imposta a 3, delle volte difende a 5, ci sono le situazioni di gioco durante la partita. Oggi il modulo, quello che viene segnato sulla lavagnetta, è importante ma non è fondamentale, l'occupazione degli spazi, come ti fai trovare in determinate zone di campo. Però voglio sapere il tuo parere, Raffaello.
7: Franco, io pendo dalle tue labbra, perché la penso come te, cioè, a questo punto di vista. Ci aggiungo, probabilmente, ecco, ripeto, come ho detto all'amico precedente del Belgio, anche a Filippo, che saluto con tanto affetto, che tutto passa anche dai quei rientri, ragazzi, che possono darci anche un po' più di equilibrio. Dovrebbe rientrare Weston, e questa è una notizia molto importante per gli inserimenti, per il tutto fare, che comunque a centrocampo è quella pillola pazza, ecco, che può darci veramente positività. E poi sicuramente, io come ho detto precedentemente, passa anche attraverso il rientro di Sarri. Per quanto riguarda l'accentramento di Kerim, concordo sul fatto che è un giocatore che potrebbe fare questa situazione.
1: Kerim alla Ibegovic, lo specifico, sì, perché magari non tutti vizio. Conoscono il nome di battesimo. Scusami, no, ma vai tranquillo. Vai.
7: Io sto vizio che li chiamo per nome perché
1: li senti molto vicini a te, al tuo sì. cuore bianconero, evidente.
7: Sì, sì. Mi dispiace, scusatemi.
1: No, ma quindi vai tranquillo, figurati.
7: Allora, no, in buona sostanza, però bisogna ricordarsi che disegnando, ecco, un quadro tattico del genere, probabilmente dovremmo rivedere un po' quelle che sono le corsie sulle fasce, perché lì poi potresti valutare, ecco, anche altri cambi. Ecco perché l'inserimento di Weston McKennie potrebbe garantire funzionalità sulla fascia e ovviamente copertura al centrocampo con inserimento.
1: E allora la domanda mi viene spontanea, Raffaello. Sono poi due domande, no? Ma la accorpiamo in un unico quesito. Ti aspetti un cambio di modulo, un 3-4-2-1 domani sera? E se si giocasse con un 3-4-2-1, McKennie dove lo metti? Lo metti a fare il trequartista oppure lo metti in un centrocampo a due, presumibilmente vicino a Douglas Luiz?
7: Allora, 3-4-2-1 hai detto, giusto,
1: sì.
7: Franco?
1: Sì,
7: in 3-4-2-1 io lo vedo molto a centrocampo, lo vedo a centrocampo lì nella zona di destra, con la
1: quindi
7: funzionalità.
1: Fondamentalmente non sotto punta, dove magari potrebbero agire Voltemade piuttosto che Nico Gonzalez, sì. Non dimentichiamoci Cicco con Seisao. Io tengo Colomuani titolare, perché non credo proprio che in questo momento il mister lo tolga, anche per dargli fiducia e sperando sì. che si sblocchi. E se dovessimo schierarci così 3-4-2-1, vuol dire che lì qualcuno balla, eh? Poi capiremo se Cambiaso giocherà dall'inizio o meno, non credo, da quello che ha detto il mister. Però te lo aspetti questo cambio di modulo?
7: No, non lo escludo più che altro, Franco, perché il mister è sempre stato propenso a dirci che dipendentemente dagli uomini si può affrontare tutto. Però è come hai detto tu prima, in maniera secondo me impeccabile, se mi permetti, soprattutto sono i movimenti nel campo che saranno fondamentali. All'interno di una partita che
1: e anche l'atteggiamento, perché io l'atteggiamento sì, del secondo tempo, degli ultimi 20 minuti della Juve a Sassuolo, lasciamo perdere, perché credo ci sia poco da dire. Vai.
7: Perché poi Weston è uno di quelli che, come dice lui, ecco, serve anche anticipare la mossa, anticipo dell'anticipo, è uno di quelli che comunque fa il suo anche nel recupero. Quindi vai a prendere due funzionalità con un giocatore in quel contesto. Sicuramente non è il Locatelli, non è il Vidal, non è il Davids, sto citando giocatori che recuperano la palla, però è quel giocatore che comunque, oltre a fare il suo in fase di propulsione, riesce anche a tornare dietro e a recuperare tanti palloni.
1: Siamo arrivati al termine. Da Twitch 56 Giova dice: buon pomeriggio, siete una coppia di conduttori ben assortita, misurati nel commentare e anche quando rispondete, forza Juve sempre. Grazie a te 56 Giova. Raffaello, io ti saluto così, ti aspetto qui accanto a me tra una settimana.
7: Ci vediamo mercoledì prossimo, Franco, così avremo la possibilità di
1: fare una bella ora insieme, sperando che la Juve ci conforti con dei bei risultati domani, ovviamente domenica. Raffaello Corvo, Juve e me, grazie, ti aspetto qui. Io metto la branda e non mi muovo dallo studio per una settimana. Allora.
7: Grazie Franco, un abbraccio a te. Salutami Manuel, salutami Manuel.
1: Ah, ti saluta.
8: Ricambio con piacere.
1: Ricambia con piacere, tanto vi vedrete ovviamente. Ciao Manuel, tra ciao una Franco. Settimana. Ciao. Saluto Raffaello, alla prossima, grazie.
7: Grazie a te, grazie a te.
1: Un abbraccio, siamo veramente in chiusura, siamo già andati un pochino oltre l'appuntamento con questa trasmissione, il sottoscritto ovviamente con Manuel Oltre il Vetro, e per domani alle ore 16 con Ieri Oggi, rimanete su Radio Bianconera. Buon pomeriggio, ciao.
2: Ieri e Oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
4: Bentrovati dalla redazione.
12: Il governo, secondo quanto si apprende, ha chiesto ai sindacati di riaggiornare il tavolo a Palazzo Chigi dopo che la Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva. Stando a quanto si apprende, i commissari straordinari presenteranno nelle prossime ore alla Corte d'Appello di Milano un'istanza cautelare per chiedere la sospensione dell'esecuzione del provvedimento in attesa della pronuncia della Cassazione sul ricorso straordinario contro la decisione.
13: È stato condannato all'ergastolo per omicidio premeditato Davide Fontana, l'ex bancario che l'11 gennaio 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata Carol Maltesi, 26 anni, nell'abitazione di lei a Rescaldina, Milano. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano nel processo di secondo grado ter, riconoscendo la premeditazione dopo due sentenze di Cassazione che avevano annullato con rinvio la condanna all'ergastolo proprio sul punto di quell'aggravante.
12: È salito a 20, di cui 5 bambini, il bilancio delle vittime del crollo di un edificio a Gaza. Lo rende noto la France Press citando fonti dei soccorritori. Un portavoce della protezione civile ha dichiarato ad Al Jazeera che l'edificio ospitava circa 100 persone, per metà bambini, di cui al momento non si hanno notizie. La struttura accoglieva 10 famiglie costrette a vivervi nonostante le condizioni di insicurezza in seguito ai bombardamenti israeliani.
13: Oggi il Consiglio dei Ministri abolirà il bollo auto e moto. Secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, nel Consiglio dei Ministri di oggi arriverà l'ok all'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza, quelle in gran parte utilizzate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani. L'esenzione, viene spiegato, vale anche per i motocicli, ma ogni cittadino avrà diritto ad una sola agevolazione.
12: In vista della scadenza per domani, 17 settembre, del taglio temporaneo delle accise sul gasolio, sul tavolo del Consiglio dei Ministri convocato nel pomeriggio di oggi potrebbe approdare una nuova proroga, la 16ª dallo scorso 19 marzo, mentre si allontana l'ipotesi di varare misure selettive sulla base del reddito.
13: Il calcio. La Juventus è chiamata a rialzare subito la testa dopo il pesante KO con il Sassuolo. A pesare è stata soprattutto la modalità della sconfitta. Errori da non ripetere e analizzati con la squadra, come spiegato dallo stesso Spalletti prima dell'esordio casalingo in Europa League contro il NEC all'Allianz Stadium domani sera. Siamo consapevoli che c'è qualcosa da migliorare, abbiamo analizzato la cosa nel profondo, tracciando le cose che vanno corrette, ha detto il tecnico toscano in conferenza stampa. Dobbiamo essere più compatti per togliere le linee di passaggio agli avversari.
12: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
3: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
5: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
6: È la vigilia di Juventus
7: di
6: Snack, del nostro...
7: Ma stai zitto, ma...
6: Vuoi cominciare tu? Ti faccio cominciare te. A parte che non vedo più il mio volto ancora, c'è qualcosa che... È bello sentire le nostre voci senza vederci. Comunque...
7: Cosa è? Stai contestando il grande Rossi?
6: No, sto dicendo stai è bello. Sto dicendo è bello. Guarda, la gente sta dicendo, ma devo chiamare, devo mandare un messaggio. Fate tutto quello che volete, intanto noi continuiamo a parlare. È la vigilia delle soldi in Europa League di questa Juventus che affronterà il NEC e soprattutto oggi era tanto attesa la conferenza stampa di Luciano Spalletti. Direi che tendenzialmente mettere anche il giocatore che fa la conferenza è abbastanza inutile, è un format, diciamo, eccoci qua, adesso ci vediamo, è un format, mi sposto, che mi sembra di avere due corna in testa con questo due della grafica nuova, che non mi sembra proprio al massimo della carineria, è uguale. Mi sposto, resti in piedi, to che è meglio. Dicevo che ormai anche il giocatore vicino all'allenatore lascia il tempo che trova, perché
7: molto educato, però Calulo,
6: molto educato, e che ha salutato praticamente tutti. Eravamo praticamente tutti quanti ad attendere Luciano Spalletti. È proprio brutta sta grafica, devo dire la verità. Comunque eravamo
7: detto, oggi ho perso il cervello.
6: Tutti pronti ad attendere Luciano Spalletti in così siamo troppo vicini.
7: Hai rotto le scatole, ma cosa vuoi? Mi mandi in confusione, Rossi.
6: Eravamo tutti molto attenti e soprattutto ansiosi di sentire Luciano Spalletti. Devo dire che se l'è cavata bene in conferenza stampa. Devo dire che se l'è cavata bene, e devo fare i complimenti però a tutti i colleghi che erano presenti in sala stampa, perché hanno fatto delle domande estremamente interessanti, hanno toccato tutti i punti, lo hanno fatto anche con delicatezza, conoscendo il tipo, ma con tutta la delicatezza. Poi Spalletti ha detto: vabbè, ho capito, state rimarcando quel nome là. Io portavo roba a casa perché dovevamo mangiare.
7: Roba a casa,
6: nel senso,
7: roba a casa, quello
6: ero costretto. Ero costretto comunque, quando ero giovane, a portare cose a casa, eccetera. Figuratevi se mi impressiona dover pensare alle cose che mi state facendo pensare voi. Cioè, in sostanza, Spalletti dice a me di Antonio Conte che si parli come fantasma, eccetera, me ne frega niente. E devo dire che da questo punto di vista ci credo, anche perché parlavo con chi lo conosce molto bene, Spalletti, Costantino Nicoletti, stamattina, e mi ha detto: guarda, dal punto di vista della persona, ci puoi mettere la mano sul fuoco che lui la pressione da questo punto di vista non la sente. Si è parlato di nuovo della partita. C'è stata una mezza supercazzola, secondo me, quando ha spiegato la questione degli 8 avanti e di quelli indietro, parlando di ritmi mentali, però poi dopo ha ammesso con grande onestà, e noi di questo siamo contenti, sì, la roba che si è vista non si può più rivedere. peraltro ha detto, ha gradito l'intervento di Carnevali il giorno dopo, che comunque subito mi ha messo in, diciamo, in protezione, nel senso mi ha dimostrato grande fiducia, però mi fa più di quello che sono, ma io gli prometto che diventerò quello che lui vuole che io sia e quindi mi migliorerò. Insomma, è sembrato Luciano Spalletti abbastanza sereno, tranquillo, determinato,
5: si è parlato
6: carico,
5: anche dei tiratori scelti, una cosa che lui diceva spesso nell'ultimo periodo a Roma.
6: Sì, sì, esatto, lo diceva spesso, ci sono dei tiratori scelti, c'è qualcuno che vomita sentenze, poi non mi conoscono perché in realtà non mi conoscono, però dicono quello che vogliono dire, eccetera. Però anche da questo punto di vista io, insomma, le prese due cose le ho vissute in carriera e quindi direi che me le posso portare tranquillamente a casa senza vivere troppo la pressione. Cosa importante, si è parlato di campo, lui ha detto non darò più la formazione e secondo me puoi chiamarlo Rossi Fede, se vuoi, perché sennò la gente ti guarda
5: Antonio
6: con la mano alzata così. No, dicevo che sembrava la strada della libertà. Si è praticamente a un certo punto ha detto non darò la formazione, e secondo me questo è un input, poi lo chiediamo proprio ad Antonio che arriva dalla società, perché
5: bravo,
6: poi a un certo punto, guardando appunto l'ufficio stampa, si è girato e ha detto vabbè, una ve la dico, e ha detto io McKennie voglio vederlo in campo dal primo minuto perché mi serve.
5: Quindi penso un centrocampo a tre, lo sai,
6: penso anche io. Poi stoccata finale
5: mamma
6: a Conminers,
5: mamma mia,
6: abbastanza duro ma siamo contenti, ha detto lui ha delle cose, però adesso deve, è un suo obbligo sostanzialmente, adesso ci aspettiamo, pretendiamo che lui certe cose le metta in campo, ma non per 10 minuti, non per 50 minuti, ma anche in allenamento.
5: Cioè questo sta fuori pure in allenamento?
6: Sì.
5: Cioè,
6: tradotto, quello che vediamo in campo lo vediamo anche in allenamento.
5: E
6: onestamente non è più accettabile. Questo un po' il quadro, ma entreremo nel vivo grazie ad Antonio Paulino che naturalmente era là. Buon pomeriggio da Vincenzo Malangio, Alessandro Santarelli e Federico Rossi.
5: Hai spiegato tutto in maniera eccellente, Vincenzo, e lo aspettavamo un po' questa conferenza
6: grande
5: stampa. È chiaro che questa ombra che abbiamo sdoganato tutti c'è. Una cosa non condivido di Spalletti: quando lui mi parla domani partita, ascolta Luciano, già usciamo proprio fuori da ogni equivoco, è abbastanza umiliante pensare che domani sera giochiamo contro la decima del campionato olandese, quindi una squadra che secondo me farebbe fatica in Serie B, sarebbe una media squadra di Serie B, quindi non esiste allenatore, no, giochiamo contro una squadra nettamente più debole della Juventus, punto. Questo deve essere chiaro, perché l'Europa League è un obiettivo, arrivare in finale, possibilmente vincerla. Però Vincenzo, siccome non vogliamo fare l'ipocriti, fare sto girone con NEC, l'Omonia di così, è umiliante.
6: Sfondi una porta aperta con me quando tu e voi mi dicevate però non puoi darla per scontato. Ho detto no ragazzi, io voglio...
5: No, il girone, il campionato è per scontato.
6: Sì, poi dopo può succedere di tutto, ottavi, quarti, semifinali, può succedere di tutto.
5: E non si può pensare
6: si può,
5: che se non fai le cose giuste il NEC ti mette in difficoltà. Il NEC.
6: Infatti poi alla fine
5: dai,
6: il collega olandese che ha fatto la domanda un po' strana gli ha detto ma tu hai paura di... è il nome dell'allenatore vabbè lo sciogli lingua lì. E Spalletti ha detto paura? No. Perché se poi devo avere... di che? Mi deve picchiare? Cioè se poi devo avere paura allora rispetto è un conto, una paura una... ma del NEC io... ho rispetto, tra poco, anzi nel pomeriggio Fabio Urbisaglia ci racconterà nel dettaglio quello che aspetteremo oggi, tra l'altro l'ha anticipato anche Spalletti perché ha detto lo vedrete domani, cosa
5: sì,
6: significa
5: capito.
6: Anticipare le idee, non, in questo caso non intendeva, dobbiamo stare attenti a loro, che loro sono molto verticali e partono subito, allora tu devi, può essere un allenamento ideale dopo la partita col Sassuolo per anticipare le giocate degli altri e cominciare a dire dobbiamo imporre il nostro gioco.
5: Cioè, hanno una rosa del valore di 40 milioni, con Cesao da solo vale più di loro. Cioè,
6: economicamente
5: non aggiungo altro. Il portiere loro, che è quello che vale di più, è fortunato, ma io veramente, cioè, domani sera
7: leggevo il numero che ci ha dato Antonio, 40.000 spettatori fanno un atto, cioè 40.000 innamorati di della Juve fanno un atto di fede,
6: E di amore.
7: E io devo soltanto, poi il rispetto si dà a tutti.
6: Questa partita si deve chiudere il primo tempo.
7: Ma questa subito. Ragazzi è una partita che, ripeto, da un certo punto di vista è anche umiliante.
6: Cioè, no, esatto, è umiliante. Prima di andare da Antonio, noi domani vogliamo venire qua a fare il nostro bel colpo di tacco, ma con i taralli in mano.
7: Sì, cioè, domani apriamo anche lo studio Scirea, viene Andrea.
6: Cioè, noi domani vogliamo parlare di altro, perché la partita deve essere quasi un sottofondo. Appunto. È vero, Antonio Paolino, direttore?
7: Ciao Antonio. Si è frizzato.
6: E mi sa di sì.
7: Si è parecchio frizzato.
6: Totalmente, meno che ne apparesi.
7: No. No, spero di no.
6: No, perché era proprio rimasto bloccato. No,
7: su questo Vincenzo veramente... L'unica squadra da Champions nel nostro campionato, ok, è Real Sociedad, che tu affronti all'ultima giornata.
6: Ce l'abbiamo, perciò. ce l'abbiamo, Antonio. Ora ti vediamo, ma non ti sentiamo.
7: Ti vediamo, ma non ti sentiamo. Quindi adesso
6: pulsantino sul microfono. Pulsantino sul microfono, probabilmente. Antonio, non ti sentiamo.
7: Continuiamo a non sentirti.
6: No, non di questo microfono, del telefonino. Magari c'è la per attivare, diciamo, la possibilità di parlare, non so come si chiama, c'è una specie di
7: on off.
6: Adesso ci pensa da remoto il nostro splendido Federico Rossi.
7: Rossi fa tutto anche da remoto.
6: Anzi,
7: allora,
6: se volete due cappuccini a casa, Rossi ve li porta.
7: Eccolo, Antonio.
6: Eccolo, ti sentiamo ora.
8: Adesso mi sentite?
6: Benissimo. Sì, forte e chiaro.
8: Allora vedi, il microfono finto. No, adesso funziona. Buona giornata, bentrovati ragazzacci. Mi ha detto di chiamarvi così d'ora in poi.
7: Bene.
8: Sì, la nostra, uno è l'Europa e l'altro è la League. Decidete che parte volete fare. Ragazzi, ci troviamo a ragionare di Europa League. Ci sono quattro squadre che l'hanno vinta la Champions League e che quindi dovrebbero sulla carta avere una marcia in più in questa competizione. Ma queste riflessioni non spettano al sottoscritto. Intanto vedete alle mie spalle, perché sì, mentre si fa un giretto, terminata la conferenza, mentre si aspetta quella degli avversari, mentre si riascolta, perché è impegnativo anche riascoltare la conferenza di mister Spalletti, apprezzo molto i taralli. Basta che non diventi una tarallata la partita di domani. L'atto di fede ce l'hanno i tifosi bianconeri in questo momento, che devono avere fede e fiducia. Naturalmente, dicevo, ho fatto il giro, circunnavigato, il Geotel alle mie spalle, il campo d'allenamento, perché non si sa mai. Le notizie vanno prese anche in questo modo. Magari qualcuno che passa, qualche notizia ci può arrivare. L'allenatore che non parla di formazione, non ce l'ha mai detta, quindi però arrivavano almeno indicazioni di un certo tipo. L'allenatore che para tranquillamente, serenamente, senza sbottare le discussioni attorno alla situazione o l'ombra lunga, quella di Conte, perché poi coi colleghi ci si prende in giro chi ha più coraggio a dire il nome, a non dirglielo, un po' quello che ci sfidano a fare sempre un po' i nostri radioascoltatori da casa. I temi vengono trattati e alzo il dito, è una raccomandazione. Come ci sono delle regole nel porre le domande, dovrebbero esserci anche delle regole nel rispondere, perché se poi ci giriamo attorno alcune risposte, io fossi un calciatore non le avrei capite per come giocare, gli stranieri soprattutto, no? Io dico che bisogna essere un po' più incisivi, serve la mano, serve il bastone, serve la carota, serve tutto, ma non è il risultato, i tre gol presi, la sconfitta. Ha fatto così alla fine, l'unica sconfitta, al che mi garantisce che domani non sarà sconfitta. Per fortuna mi garantisce con un atteggiamento diverso, perché poi nel calcio le parole le porta via e quello che parla dopo.
7: Non questa è bella, questa Antonio, società. Questa mi è piaciuta, te la rubo, le poi porta via quella che parla dopo, mi è piaciuta, bravo Antonio, la rubo.
8: È così, è bello, ma guarda che oramai dopo un po' di anni di esperienza siamo tre in bianconero.
6: Le massime di Paolino.
7: Questa mi è piaciuta molto, te la rubo, vai. Beh,
8: le mie chiacchiere finiscono quando iniziano le tue, quando inizia quella del tifoso, tanto hanno tutti ragione, in Italia è un po' così.
7: Sì.
8: Poi ci sono quelle chiacchiere un po' più credibili e quelle un po' meno credibili. Detto questo, chiaro che la conferma verbale, ufficiale, che dovrebbe sempre preoccupare un allenatore, quantomeno in Italia, non lo deluderà Carnevali, riferito a Carnevali. Questo è un passaggio, parto dalla fine perché l'inizio è un po' come torno a casa e faccio i compiti, no? E migliorerò. Quindi, a mio avviso, un richiamo, un confronto c'è anche stato, doverosamente c'è stato con l'allenatore, perché io la voglia di vincere della Juventus non la devo vedere nel tentativo di andare tutti avanti, ma se stai indietro non puoi segnare, ma nel sapere cosa fare, sapere cosa fa il mio compagno, sapere quali sono le mie caratteristiche, sapere chi non ce la fa, sapere, cioè, quello che non abbiamo visto col Sassuolo, onestamente, quello che non vediamo da un po' di tempo, anche dopo gli entusiasmi anche facili di inizio gestione Spalletti. C'è qualcosa che non riusciamo a trasformare in oro. Chiunque tocca non riesce ad alzare il livello, la macchina non gira i numeri giusti, me la devi lasciare ancora un giorno, mi dice il mio meccanico, dobbiamo fare ancora qualcosa. E nelle emergenze, perché non li facciamo diventare alibi, se ci sono non devono giocare, se non ci sono devono giocare, però le emergenze e la partita, l'esordio in Europa League di domani ci fa capire che non puoi sbagliare, non dico la formazione, l'atteggiamento. Antonio, arrivando all'atteggiamento, sì,
6: prima della...
8: con voi volevo fare,
6: sì, vai, facciamo un
8: con
6: po'
8: voi
6: di
8: volevo fare la loca... volevo fare la locandina.
6: La locandina, vai, bravo.
8: Io sono venuto qua per fare la locandina e sì, l'ho preparata la locandina.
6: Senti, ma chi è io che voglio... stava boicottando la conferenza stampa e diceva prove, prova, prova, prova, prova, prova. Pensavamo Conte a un certo punto, forse.
8: qualcuno ci ha pensato. No, quelle sono le prove tecniche
6: durante la conferenza,
8: non del tutto infallibili. Che dicevano è atteso Colomani al suo primo gol sul binario 1, siamo in ritardo, erano prove tecniche, dai ragazzi, a voi non capita mai, sì, di avere, sì, un microfono che non si,
6: no,
8: accende,
6: no, ci sembrava un'invasione, no? Di come aspettavo, dicevo sei agghiaggiante e avremmo capito,
8: prova, esatto, poteva essere una cosa simpatica, sì. Conferenza troppo lunga, poco
6: un'ora.
8: Efficace, sì, poco efficace nel senso dei concetti si possono riassumere. La locandina, ognuno si fa la sua locandina, tu mi ripeti Conte, io ti posso dire che sono vaccinato, che le supero queste cose, che non le ascolto, tutto quello che ha detto e farete riascoltare. Non sono stupito del fatto che sono cambiati già due allenatori, questa è l'Italia, questo è il lavoro della panchina. Io penso che la Juventus adesso in avanti la situazione economica, la situazione degli allenatori, chi ci mette mano, eccetera, e che mi frena un po' la candidatura di chiunque. E che anche gli allenatori non è che gli posso dare 10 milioni, 7, a prescindere. Qui deve cambiare qualcosa anche nell'anomalia di gestione tecnica dello spogliatoio. Detto questo, non si parla di giocatori, non si parla dell'avversario, è la prima sfida. Hanno delle vecchie conoscenze, qualcuno del Toro, qualcuno dell'Udinese, manca il portiere infortunato, a noi manca intanto Kelly, ricordiamo squalificato, non è in lista, ricordiamolo, Zegrova, adesso non ditemi che chiunque manca poi sarebbe servito, perché al di là dei due gol il giocatore era fuori lista prima. Per rimetterlo in lista avresti dovuto mandare, portare, certificare l'assenza di un altro straniero, di un altro giocatore già in lista UEFA per almeno 60 giorni. Lo spieghiamo perché è importante dirle queste cose. Cioè non puoi mettere Zegrova perché segna e che l'allenatore, che non deve avere simpatie, antipatie, non deve pensare solo a chi può giocare. Boga gli è tatticamente per questi mesi più utile
5: certo,
8: rispetto a Zegrova, perché ha già Consensao. E attenzione, accendo la spia poi su Consensao. Quindi o rinunciavi a Boga fino a febbraio per mettere
5: Zegrova,
8: oppure, visto che Boga dovrebbe rientrare nei 30 giorni, tieni fuori Rugani, tieni fuori Zegrova, tieni fuori Milik. Non ci voleva parlare di formazione, ma allora mettiamoci d'accordo. Quando

0: È tua, Antonio, è tua.
1: No, no, tenetevela, tenetevela.
2: Prendetevi le vostre responsabilità.
1: Esatto, esatto. Mettete il numero X, bianco nera X.
2: Ok.
1: Io ragionavo, recupero McKennie e Cambiaso.
2: Sì.
1: Non li butto tutte e due dentro, ma non posso neanche pensare da allenatore di tenermeli tutte e due in panchina.
2: Esatto.
1: Se no che recuperi sono? Sono finti. Ma soprattutto perché me ne mancano comunque altri sei. E se tu li recuperi e li tieni in panchina, vuol dire che hai abbondanza. Ma tu abbondanza non ce l'hai. La mia logica, no? La mia credibilità, per chi mi ha ascoltato, passa da questa certezza. Quindi davo già, McKennie è imprescindibile, di più di Cambiaso. Poi poteva dirmi, e poi magari giocheranno tutte e due. Però a un certo punto ci ha detto che McKennie gioca. L'altro che gioca, non puoi tenermi. Già hai sbagliato a non farmelo giocare, no? 10 minuti a centrocampo col Sassuolo. 10 minuti. O mettermelo a randellare un po'. Perché poi il calcio è anche quello. Gatti. Però ci stava nel ragionamento, ma stavi anche perdendo. Ti mancava forza in mezzo al campo. Con Miners... deve farci vedere le intenzioni. Le intenzioni le abbiamo superate da un po', cioè però è il giocatore con più esperienza, con più presenze in Europa League. In Europa. È il giocatore, sapete quando ce le faceva questi discorsi tutti gli allenatori? Qual è il giocatore con più esperienza? C'era Danilo, c'era Buffon, c'era
2: ora quelli. C'è Koumanes.
1: Vediamo, Koumanes e Celik, poi Locatelli e poi Nico Gonzalez, tanto per essere chiari. Quindi, però, questo giocatore non può partire anche domani titolare, secondo me. Gatti prende il posto di Bremer, rifiata, c'è anche l'Atalanta, e allora vi dico la mia formazione.
2: Vai.
1: Grabara in porta. Il polacco è un portiere della Polonia, è un portiere che non è venuto, cioè non è venuto per svernare alla fine contratto,
2: non
1: per sostituire
2: bravo.
1: Ogni tanto.
2: Non è bravo.
1: Da vedere, però intanto l'opportunità in casa con il NEC olandese che ha perso due partite, ne ha pareggiata una, che ha perso la finale di Coppa d'Olanda, che l'anno scorso è arrivato terzo, che segna tanto, ma quindi devi essere molto reattivo, ma ne prende anche tanti, segna due gol a partita, ce l'ha ricordato anche Spalletti, ebbene, ma non fa testo poi, perché la Juventus resta la partita della Juventus in casa dopo una sconfitta, anche per loro una sconfitta, però io guardo in casa mia. Dico, difesa davanti al portiere non può aspettare il turno di Coppa Italia o se si infortuna dall'altra parte. È vero che sta facendo bene, e bene anche addestrare il portiere. Quindi io ci metto Grabara numero 1 in porta, difesa 4, perché a un certo punto quando parla per smontare le nostre teorie, siamo stati attenti, lucidi su cosa c'è da migliorare dopo l'ultima volta, dobbiamo chiudere qualche linea di passaggio per andare addosso, fermarci, non è la tattica che cambia, cioè come per dire, è il movimento, è l'intelligenza del giocatore, quello che vi dicevo prima, quindi non è che se vi dico che giochiamo a 4-3, perché necessariamente Celik è quasi più a centrocampo che in attacco che in difesa, e domani farà anche così, prima di sostituirlo magari, perché ne ha bisogno, prima di sostituire Douglas Luiz, che magari ne ha bisogno, prima di sostituire ancora qualcun altro, e incastrare quelli che riprendono. Difesa 4, Kalulu a destra, Gatti in mezzo con Lukumi, riposa Bremer, Celik a sinistra,
2: okay.
1: o eventualmente... Cambiaso, che vedo come alternativa appunto a Celik, che poi si potrebbe andare a riposare magari anche su un risultato,
2: certo,
1: no? Accomodante per la Juve, accomodante, non aspettatevi il 5-1 dopo i primi 45 minuti. A centrocampo, se hai blindato la posizione, se hai un po' attaccato la posizione di Koumanes e hai coccolato un po' nella sua crescita il brasiliano che non gira a 1000 come velocità, rimetti lui che è la fonte del gioco, dicendo agli altri e a lui stesso non rimanermi da solo in difesa, non lasciatelo da solo in difesa, assieme a chi ha giocato normalmente, chi gioca uno spezzone di partita la volta prima, tipo Sar, dopo normalmente dovrebbe giocare, quindi io mi gioco la carta dei tuoi

0: centrocampisti, ancora dei due centrocampisti, poi ci lavorerà dopo, col tempo, con la lunga pausa, con le vittorie, con l'entusiasmo che torna, con le nuvole che coprono l'ombra di chi è lì che spinge. Salutiamo chi da queste parti ci passerà spesso a cercare se si apre il portone o meno, al di là della battuta, non passa di quanto Antonio Conte. E non sarebbe questo il momento o la squadra giusta per fare riflessioni. Concentriamoci sulla partita di domani. I due centrocampisti ve l'ho detti, attenzione, pronto per essere fucilato tecnicamente. Io farei riposare, Zegrova non ce l'ho, con Sensao lo farei riposare un po', mettendo da quella parte Nico Gonzalez, avanzando McKennie a ridosso della punta. A ridosso vuol dire il trequartista, ma ci serve a centrocampo, ma l'ha sempre fatto così, non da punti di riferimento in avanti, torna a centrocampo e può diventare a 4, e a sinistra lascio ancora, anche senza eventualmente Nico, a destra, senza Cicco, alla Begovic. Perché mettere il tedesco di Germania togliendo Colomani, con cui devi fare un viaggio lungo, il più lungo possibile, e farlo tornare al gol? Il gol speri che lo ritrovi in questa condizione contro una squadra che forse tra Parma e Sassuolo, no? E la terza che abbiamo giocato, e le altre che, oltre al Milan, naturalmente, possa aiutare a combinare meglio, possa aiutare a far pensare ai nostri esterni di concedere più palloni, di dare in mezzo più palloni, e se non ci riesci, di calciare di più. Quindi io inizierei nei con panni, Colomani, nella testa, con Colomani. Questa è la mia formazione, Antonio. Domani vediamo quanto ne sbagliamo.
1: Chiaro.
2: Ultima cosa, Antonio, prima di salutarti. Antonio, ma sei pronto? No, cioè...
0: sei pronto? Lo sempre puoi dire. Pronto,
2: perfetto.
0: Però il messaggio è questo: tagliate il pezzo, Antonio. Okay. Sei pronto?
2: Ok, ciao Antonio, a domani, quando sarai pronto, naturalmente. Sta per rispondere, no? Dallo stadio
0: siamo sempre pronti,
1: comprese le due girate a destra e a sinistra.
0: Sì, perché bisogna guardarsi sempre anche alle spalle.
2: Esatto. Occhio alle spalle. Esatto. Ciao, esatto. Antonio, a domani.
0: Tenete una stanza.
1: Sì, mi sa di sì.
0: Non si sa mai. Se mi cacciano di casa,
1: già,
0: magari mi serve.
2: Ciao Antonio,
1: ciao
2: domani.
1: Antonio.
2: Bel collegamento con Antonio. Ti è piaciuta la battuta finale?
1: È piaciuta, chissà che cosa alludevi.
2: Andiamo in pausa, ragazzi, ritorniamo tra pochissimo con i vostri messaggi, con che
1: vuoi? Spezzoni della conferenza.
2: Sì, ascolta Roberto, c'è scritto 8 volte lo stesso messaggio, abbiamo capito.
1: Leggiamo.
2: Poi fintasi. No, guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, forse hai continuato.
1: No, forse hai sbagliato a premere.
2: A tra poco. Ciao, ragazzi.
3: Due colori, due voci.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Milan e Juventus non hanno scuse, in Europa League devono assolutamente fare bene. Questione di prestigio, ma soprattutto di conti. Arrivare in fondo garantirebbe delle discrete entrate economiche ai due club, chiamati ad arginare delle perdite importanti nel bilancio dopo la mancata partecipazione alla Champions League. Si parte questa sera con Milan-Benfica alle 21. Ruben Amorim pensa a diversi cambi rispetto all'ultima partita di campionato con la Lazio. In difesa dovrebbe giocare Terracciano, possibile riposo per Modric e Rabiot, che dovrebbero essere sostituiti da Musa e Yashari, con Bartesaghi sulla sinistra, dietro Ramos, Sissé e Hutchinson. E domani tocca la Juventus con gli olandesi del NEC, con l'ombra di Conte che si allunga sulla sua panchina. Luciano Spalletti si prepara al debutto stagionale in Europa, dando un bello scossone alla sua formazione. A convincere il tecnico bianconero che un cambio sia necessario sono state essenzialmente due cose. La prima è che senza Locatelli la sua Juventus si è scoperta fragile in mezzo al campo e ha quindi bisogno di maggiore sostanza. La seconda è che i recuperi di Cambiaso e McKennie permettono maggiori variazioni tattiche e consigliano un ritorno alla difesa a 3 con un centrocampo più folto. Intanto sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per la quinta giornata di Serie A. Occhi puntati sul big match tra Roma ed Inter in programma sabato 19 settembre alle 18 e assegnato a Davide Massa, al VAR Mazzoleni. Per quanto riguarda le altre sfide delle big, la penna dirigerà Milan-Lecce. Zuffer riarbitrerà Juventus-Atalanta, mentre sarà dovere in campo per Fiorentina-Napoli. Il turno si aprirà con Monza-Sassuolo venerdì 18 alle 20.45 affidata a Perenzoni. Guida per Bologna-Torino e Mariani per Parma-Genoa tra gli altri match. Dopo Fabio Grosso e Domenico Tedesco, il secondo allenatore a saltare in Serie A, il Bologna ha comunicato ufficialmente l'esonero dell'ex CT del Belgio, che paga il solo punto ottenuto in 4 giornate. Al suo posto arriva Raffaele Paladino, che lo scorso giugno non era stato confermato dall'Atalanta. La Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027, sempre 24 gare, fuori l'Olanda e Barcellona, che per via dell'alternanza con il Belgio tornerà nel 2028, dentro invece il Portogallo e la Turchia. La gara inaugurale non sarà in Australia, ma in Bahrain nel weekend del 12-14 marzo. Sulla pista di Sakhir si svolgeranno anche i test pre-stagione dal 24 al 27 febbraio. La grande novità riguarda l'aumento della sprint race. La mini gara del sabato, infatti, si terrà in ben 10 weekend, tra cui anche Monaco e Monza. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord instabile con rovesci e temporali, anche intensi al mattino, poi in graduale attenuazione da ovest nel pomeriggio. Temperature in calo, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro instabile in Toscana con piogge temporali in estensione entro il pomeriggio anche alle altre regioni. Rischio nubifragi e locali grandinate. Temperature in calo da ovest, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud nubi in aumento sull'area tirrenica e in Sardegna qualche rovescio a fine giornata. Temperature senza variazioni con massime tra 25 e 30 gradi.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
8: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: No, no, io sono dalla parte di Roberto, sei un cafone, sei. Cosa vuoi, cioè? Da me? Beh, c'è il microfono davanti, parla Cafone, Cafone. E lui giustamente ha detto: scusami, sto in una zona che non prende, partiti in messaggio mille volte.
2: Ma infatti lo immaginavo.
1: Sei un Cafone.
2: Immaginavo.
1: Allora, già sono arrivati mille messaggi, mi era caduto l'occhio anche su quello di... Ma Maria Grazia giustamente dice: se Carullo ci mette la verve che ci ha messo in conferenza stampa, siamo freschi. Poi, per carità, magari non saranno ottimi comunicatori, saranno buoni giocatori. Io direi che comunque Carullo, rispetto alle ultime partite, in particolare rispetto alla...
2: Roberto, dice assolutamente, sei te in cafone.
1: Sei tu un cafone.
2: Un abbraccio, Roberto.
1: E chiaramente rispetto all'ultima partita, in particolare con Sassuolo, serve una marcia in più. Ma serve una marcia in più da tutti
2: quanti.
1: Ma non
2: quanti, serve in conferenza stampa. Poi io credo che... allora.
1: No, però... mi permetto, noi per esempio abbiamo aspettato con ansia quella di Spalletti, no? Per
2: sì, sapere chi aria tira. Non sarebbe accaduto niente.
1: No, però sono arrivate le risposte.
2: Sono arrivate le risposte.
1: Quindi non è che questi devono andare con la sciabola in conferenza stampa. Però io mi ricordo quando l'anno scorso c'erano le conferenze con Di Gregorio, io ero spaventatissimo.
2: Anch'io.
1: Perché dicevo: questo dorme.
2: Infatti dormiva in conferenza stampa in porta.
1: Quindi la mimica...
2: Sì, allora io aggiungo anche una cosa, Vincenzo, ma non per sminuire nulla, ci mancherebbe altro. Capisco la Champions che fai giocatore e allenatore. Bene, Europa League e Conference League farei giocatore, farei allenatore e basta. Tanto cosa ti dice il giocatore? Non ti dice una bene amata M. Ok? Quindi c'è questa a livello internazionale, solitamente ci sono allenatori e calciatori. Ma i calciatori, anche a livello di Champions, cosa aggiungono? Però sai, se ti mandano il grande campione, tu per una volta hai l'opportunità di dialogare con il grande campione, cosa che non accade praticamente quasi mai. Ma in Europa League e Conference League io tranquillamente farei l'allenatore, punto e basta. Poi già non hai giocatori italiani, ce n'hai pochi, mandi un giocatore che ha dimestichezza con l'italiano, perché Calulo è molto bravo, ma che comunque non è un madrelingua e quindi ogni tanto deve anche tradurre mentalmente quello che dice, non si può aspettare che venga fuori una conferenza stampa brillante. Ma ti ripeto, io il giocatore in assoluto non lo manderei.
1: No, il giocatore... ma perché secondo me è una roba inutile, e poi io credo che i giocatori, per me neanche l'intervista tra un tempo e l'altro,
2: no, il secondo quella, tempo, quella è delle più grandi stupidaggini,
1: sono delle cose. Ma tu che cosa mi stai dando? Ci dici cosa ti ha detto nello spogliatoio? Sì, te lo dico a te, cioè è chiaro che tu dici sì, ma lo dici a me, non è che in campo quelli nel frattempo possono decodificare, è una cosa pro forma,
2: stupidaggine
1: che non serve a niente. Io voglio vedere i giocatori, addirittura i giocatori ti toglierei i social media manager, ma là fai un danno economico a qualcuno. Però io voglio vedere i giocatori che parlano in campo e basta, perché poi sono tutte
2: Paolo
1: cose
2: da Milano dice: penso che se dopo quattro partite qualcuno deve riposare, significa che siamo alla frutta, nessuno, ripeto, nessuno ha speso così tanto per dover rifiatare, siamo andati per diversamente vari partite sotto un ritmo. Però sai Paolo, è giusto anche magari far giocare un po' gli altri, per esempio il portiere Colomini potrebbe essere dato da subentrante se siamo in vantaggio, visto che gioca meglio da contropiedista, scrive Andrea da Siena. Poi ciao Alessandro, ciao Vincenzo, sono Giovanni a Palermo. Vorrei dire il mio pensiero a Calulu. Siete bravi a parlare, ma noi tifosi lo abbiamo capito bene cosa siete: mediocri, con una mentalità perdente, poche chiacchiere più fatti, perché noi tifosi siamo rotti. Poi ha parlato pure di Colomani, lo conosce bene, no comment, rispettate la maglia e finite di fare figure vergognose. Molto duro, ma su tante cose, Giovanni, io condivido quello che hai detto, perché poi c'è anche un altro aspetto che voglio mettere in evidenza. È vero che si commenta una sconfitta, l'unica sconfitta, grazie a Dio, in quattro giornate di campionato. Però Spalletti ha capito, e secondo me è stata una risposta anche a tanti: sì, vabbè, ma in fondo meglio attaccare. No, Spalletti oggi ha capito che quei 5 minuti, e lo ha detto, sono stati pessimi. Che non puoi fare quella roba lì, che non ci sono alibi,
1: sì,
2: per nessuno.
1: Sì, perché
2: poi l'ha detto.
1: No, esatto, poi l'ha detto, perché a un certo punto, quando ho cominciato a parlare di ritmi mentali, noi pensavamo, ecco qua si sta riarrampicando,
2: esatto,
1: sugli specchi.
2: E invece no.
1: Poi però ha detto: ve lo concedo, avete ragione, quella roba che si è vista non si può vedere più.
2: Oh.
1: E io quello volevo sentirmi di domenica.
2: Anch'io. Perché
1: domenica,
2: non ci sono giustificazioni, Vincenzo.
1: Domenica, quando io mi sono arrabbiato in trasmissione, che sudavo come una pezza,
2: facevi reel, schifo.
1: Sì, sui reel facevo schifo. Ma quando ho sudato e mi sono innervosito così, è perché...
2: Nei reel mi sembri Piccari ogni tanto.
1: Non esageriamo,
2: No,
1: tanto piglia confidenza. No, è che io dopo la partita mi sarei aspettato
2: sì,
1: questo.
2: Infatti.
1: Vai dopo la partita, invece di fare la battutina, dici: ragazzi, abbiamo visto cose.
2: Bravo.
1: Io nello spogliatoio, mi sono vergognato io per loro, sono e poi d'accordo. Sono vergognati anche loro. Non la vediamo più ste robe.
2: E oggi te l'ha detto, però questo vale anche secondo me per no, ma tutti attaccare, meglio perdere 3-2. No, no, quantomeno non così. E oggi l'ha certificato e di questo sono contento. Vai Rossi, guarda come ride Rossi sotto i baffi. Vai Rossi, facci sentire qualcosa, prego.
9: Ciao, buonasera. Sicuramente ciao. Non è il modulo che fa più o d'accordo. Meno vincente una squadra, è l'atteggiamento, sono i giocatori, sono d'accordissimo. Però così, giusto per, come una boutade, avete provato a disegnare un semplicissimo e banalissimo 4-4-2? Provate a disegnarlo e ditemi cosa ne pensate. A me non sembra malissimo, eh? Però voglio sapere come lo disegnate voi. Che ciao, buona serata.
1: Ciao amico, grazie per il messaggio, che noi ce lo siamo già più o meno immaginato e immaginiamo che non si possa fare con questa squadra, o perlomeno la depotenzi tanto. Perché ribadisco, i bassi chi sono? Kalulu con Cesao, scusami, Kalulu Cambiaso, gli alti chi sarebbero? Con Cesao Alebegovic, allontani Alebegovic, allontani con Cesao, limiti il Selicco e il Cambiaso di turno, limiti il Kalulu di turno, e onestamente secondo me perdi molto della spinta offensiva, propulsiva, perché poi è una cosa che si è capita dalla conferenza stampa di Spalletti, che è una cosa che condivido anche, perché poi dopo ho cercato di decriptarlo nel suo modo di raccontare le cose. Lui dice che sostanzialmente stare in otto davanti ha un senso nel momento in cui però tu sei pronto a coprirti e a mantenere un ordine.
2: Quel video che hai fatto vedere ieri.
1: Perché quelli possono, ma se tu poi copri come in quel video ti ho fatto vedere ieri, lo puoi fare. Se tu metti gli uomini nella giusta posizione, lo puoi fare. Se tu non butti la palla sapendo che siamo tutti avanti, lo puoi fare. Con un minimo di organizzazione, quello lo puoi fare. Con il 4-4-2 sei troppo, limiti troppo e gli altri ti vengono a prendere, ti aggrediscono, quindi secondo me no.
2: Prego Fede.
10: Ciao Andissi, buonasera, Max76 da Roma.
2: Ciao.
10: Ma io per domani sono positivo, manco voglio dire, Inver 3-0, così ci ritira sul morale. Mi dice Roma, se arriviamo dalla sconfitta, che manco voglio dirsi solo, lasciamo perdere. Tra parentesi apre e chiudo subito, parentesi vergognosa. E dai, positivi, sempre tutti uniti, sempre fino a fine, forza Juve. Dai.
2: Questo è un bel messaggio, sì, Max. Sì, sì. Io... Guarda, rispetto alla partita di domani, Antonio giustamente diceva non vi aspettate, io invece per domani mi aspetto una risposta anche di cattiveria da parte della squadra, perché le critiche sono arrivate dall'allenatore, ma spero che le abbiano sentite anche i giocatori, che non siano rimasti impermeabili a questa montagna di M che giustamente gli è arrivata addosso. Perciò domani io mi aspetto una squadra totalmente diversa anche nell'approccio mentale alla partita. E ti dicono, ma accontenterei, poi le partite vanno giocate, tutto quello che, ma non mi accontenterei di uno striminzito 1-0.
1: No, ma io non mi accontento voglio... proprio in generale della vittoria, voglio una prestazione.
2: Sì, voglio anch'io.
1: Qualcosa di convincente, di diverso, di effervescente, che non sia estemporaneo.
2: Visto che molti di questi sono responsabili di Juventus Neck di domani, eh? Molti sono quasi tutti sono responsabili.
1: Sì, assolutamente.
2: Dall'allenatore a Conceição, a McKennie, a Cambiaso. Poi ancora chi ha Cumminers, quanti ce ne sono, e quindi mi aspetto qualcosa in più, non da Vicario e Grabara che oggettivamente non c'erano, da Bremer che è un altro che c'era, Kalulu un altro che c'era, eppure domani ci hanno 40.000 persone allo stadio. Prego.
11: Buonasera, sono Carlo Dariano, ma io vi faccio una domanda, no? Perché qui sono anni che stiamo a tribola, no? Ma secondo voi dopo la partita col Sassuolo, Spalletti, la Juventus, come ne può uscire fuori? Se quello è l'atteggiamento dei giocatori, loro sono pagati solo per una giocata.
2: Se quello
11: è l'atteggiamento loro per fare una partita, secondo voi come se ne esce fuori?
2: L'hai detto.
11: A prescindere dai giocatori, bravo, dai ruoli.
2: Se quello non se ne esce. Guarda, bravo, amico mio, bellissimo messaggio, sì, ti dico, se è quello non se ne esce.
1: No.
2: E guarda, ci leggo il messaggio di Roberto, che dice, secondo me domenica con Cratanta ci sarà un clima di tensione bestiale, in campo, in panchina, sugli spalti e davanti alla TV, vedremo se questa squadra è in grado di reagire, li aspettiamo. E li leggo questi due messaggi, perché sì, sono entrambi interessanti. Domani, guarda, forse c'è meno clima, anche se io credo che 40.000 domani... si aspettano quello che ci aspettiamo,
1: diciamo,
2: noi.
1: Che dei 40.000 35.000 stanno col fucile puntato.
2: Anche noi qui, eh?
1: Anche noi qui.
2: Anche noi qui.
1: Anche noi. Però, qua subentra quello che poi ha detto Spalletti. Lo ha detto anche altre volte, per la verità, però l'ha evidenziato di nuovo adesso. Dobbiamo dimostrare di meritarcelo, di stare qui, alla Juve. Quindi, lui dice, io sono preparato, loro... A me è piaciuta anche la domanda, non so chi è che l'ha fatta, della questione del leader in campo, dell'esperienza e della personalità. Là se ne è un po' svignata, sì, perché lui lo sa che non c'è.
2: Perché non c'è?
1: Lui lo sa che non c'è. Però siamo tutti col fucile puntato, ma anche la società è col fucile puntato.
2: Però, come dice Roberto, e lo condivido questa cosa qui, non tanto domani, anche domani, ma non tanto.
1: Domenica è bestiale.
2: Ma la vera prima prova d'appello
1: domenica.
2: È domenica.
1: Domenica non ci sono... Non ci sono né se né ma, cioè domenica si va dritto e la devi portare a casa. Non è facile, complicata, non è impossibile come si pensava.
2: No, ci mancherebbe.
1: Però devi, e anche qui non puoi limitarti a vincere, perché per vincere certe partite, beh, devi essere uno che convince e che è convinto dei propri mezzi e delle
2: qui
1: proprie possibilità.
2: Vincenzo, sono un pochino meno d'accordo, no, nel senso che se domani devi vincere e convincere.
1: Se la porti, no, io ti dico che è la base, il concetto. Cioè, se la vuoi vincere anche 1-0, tu devi essere una squadra che convince. Cioè, io ti dico, non è che mi convinci se vinci 5-1, 5-0. Mi convinci se hai la giusta concentrazione, applicazione e gamba e direzione. Allora, se tu è chiaro che un 4-0 in casa col NEC
2: ti darebbe
1: equivale all'1-2-0 con l'Atalanta.
2: Assolutamente.
1: Se io faccio 2-1 con lei, io domenica non mi presento in casa con l'Atalanta.
2: Ma a proposito di questo, c'è un passaggio, sentiamo, Federico, quando lui parla della pressione, secondo me è molto interessante, filosofeggia un po', però gli è stato chiesto proprio della pressione su di lui, ma credo anche relativamente alla squadra. Sentiamolo.
12: C'è tale la pressione, da un punto di vista mio, è la medicina per imparare a vivere, e l'ho imparata pochi anni, perché dovevo portare a casa roba, perché avevamo,
1: vedi,
12: una situazione difficile, come 70 anni fa avevano tante famiglie, io dovevo portare a casa roba, già da lì avevo la pressione addosso. Io a 10 anni, quando andavo a scuola e il giorno andavo a fare qualcosa per vedere di guadagnare 2 cose per la famiglia, per cui si figuri se mi turba adesso che che ho messo moltissime cose a posto, quelle di vita, anche questa qui della mia professione, a cui tengo moltissimo, perché poi ciò che esce dopo una sconfitta è un processo che non posso controllare io, perché non dipende da me, quindi non mi interessa. Mi interessano altre cose che io posso controllare. E nella mia testa decido io a quale pensiero dare spazio e a quale non darlo. Per cui in questo caso, a quello che lei fa riferimento, non do molto spazio.
2: Grazie. Cioè a Conte.
1: Diciamo di Conte, me ne frega
2: niente. Non me ne frega niente. Ma io, guarda, credo, Vincenzo, che su questo lui sia molto onesto.
1: Sì, sì,
2: ha 67 anni, con la carriera che ha fatto, la pressione non la senti, cioè comunque te la metti in un angolo. Però lui questo deve trasmettere anche, e ritorna al messaggio di Roberto di prima, ai giocatori, che invece domenica molti di loro la sentiranno la pressione, perché poi, io dico sempre, in campo e ci vanno loro. Poi Spalletti ha avuto delle responsabilità enormi, domenica lo sappiamo, però poi in campo ci vanno loro.
1: In campo ci vanno loro. Io credo a quello che mi ha raccontato stamattina l'amico Costantino Nicoletti, che conosce molto bene Spalletti, quando mi ha detto, guarda, nervoso l'ho visto anche io, peraltro è stato un quarto d'ora a pettinarsi le sopracciglia, agitato, non contento, insoddisfatto, perfetto. Però ha detto una cosa, ti ci metto la mano sul fuoco, conoscendo molto bene Luciano, lui queste pressioni qua gli allenatori se ne gli scivolano addosso, manco ci fa caso. E di questo io sono anche contento.
2: Ma sì,
1: sono anche contento. Sì. Perché se no noi dal sospetto non ci liberiamo. Perché non so se l'ha detto Gianni Balzerini o qualcun altro in conferenza stampa, che ha puntualizzato: non è quest'anno, era con Motta, era con Tudor e con te. Cioè, la Juventus si deve liberare di questo fantasma. In generale lo dico, Ale. In generale, perché ogni volta noi andiamo a giustificare, a spiegare, a mortificare, a mettere sotto stress, a pressare una squadra, una dirigenza, un allenatore, perché c'è quello libero, perché quello è l'allenatore unico.
2: Però non
1: unico,
2: sempre
1: perché
2: è
1: quello...
2: stato libero, Vincenzo.
1: No, cioè, anche onestamente... quando non era libero si diceva sempre Emma Conte. Ci possiamo liberare anche da questo fantasma o dobbiamo vivere schiavi del pensiero che la Juventus è Antonio Conte?
2: No, io la penso come te, detto che l'ultimo finalmente... Tra l'altro si è liberato, cioè anche Palladino è andato via, sì. Quindi è andato a Bologna, perciò.
1: E questo è un problema per il Napoli, non per noi.
2: Sì,
1: perché era l'alternativa ad Allegri, okay. Per loro. Ce ne frega niente.
2: Però io
1: se, parla.
2: Se, no, sto cercando i termini giusti, poi se le parole pesano. Io Spalletti, ok? Che mi viene rinnovato il contratto un anno fa, cioè un anno fa, la stagione scorsa, ancor prima di raggiungere un obiettivo, no? E lì ci siamo divisi, è giusto, e per me è stato giusto. Per me è stato giusto. Ci avrei forse, riflettendoci adesso a freddo, messo una clausolina dicendo: guarda, se non raggiungi l'obiettivo minimo, cioè l'ingresso in Champions, ci si risiede al tavolino con la possibilità nostra di rescindere. Però va bene così. Però oggi, Vincenzo, tu sai che con quel fantasma ci devi convivere, lo sai. È chiaro che se sei un Thiago Motta o un ragazzino, uno alle prime armi, lo puoi sentire di più. Se sei Spalletti, se sei Allegri, se sei Gasperini, lo senti di meno. Però sai che ci devi fare il callo a questo tipo di pressione, lo sai.
1: Sì.
2: E non mi devi venire a parlare, e a me spaventa questo di Spalletti, di tiratori scelti, perché non è così, perché non è così, perché lo sai. Tu però hai avuto una cosa in più l'anno scorso, meritata, non meritata, il rinnovo, senza neppure una clausolina. Quindi se mi cominci a fare le battaglie sui tiratori scelti,
1: no, ma io sul
2: tradisce un po' di...
1: Sì, di nervosismo, ma... Ti sto ribadendo, per me è un nervosismo legato più ai tiratori scelti. L'hai fatto
2: sì, ma poi
1: così.
2: Chi sono? Però perdonami, Vincenzo, chi sono i tiratori scelti?
1: No, vabbè, c'è qualcuno che evidentemente attacca solo lui in testa sua, perché lui lo sa che un po' di persecuzioni le vive male.
2: Quello del telefono dell'altra volta, Sandro Sabatini.
1: Questo è un altro tipo di storia. Io tornando alla questione del fantasma. Io quello non lo voglio per il bene della Juventus.
2: Ma sono d'accordo.
1: Non lui come allenatore, lui
2: Conte.
1: Come fantasma.
2: Però ci devi convivere.
1: Ma perché?
2: Perché i risultati non arrivano.
1: Perché?
2: Perché i risultati non arrivano.
1: Ok, io voglio convivere con la possibilità dell'esonero. Perché i risultati non arrivano. Non voglio che qualsiasi allenatore che si avvicina alla Juventus si deve fare il paragone con Conte.
2: Perché in questo momento nell'immaginario collettivo non c'è. Cioè, però anche
1: quando era
2: al
1: Napoli si diceva: ah, dai, che non rinnova, sì. Lo chiamiamo, lo prendiamo. Abbiamo litigato un anno intero.
2: Faccio un esercizio con te, augurando a Spalletti di arrivare in fondo alla stagione, perché vuol dire che le cose vanno bene. Ma se oggi tu hai due nomi, Deschamps e Conte, ma su chi vai? Vai su Conte.
1: Ma perché?
2: Ma perché Deschamps sarebbe un altro scommessa, sì. Di un allenatore che allena sue nazionali, che no, vado su...
1: Chiamo Nagelsmann, cioè dico per dire, no.
2: Su questo non sono d'accordo.
1: Ho capito, io sono d'accordo sul fatto che secondo me l'ambiente Juve, poi la scelta che fai la scelta che vuoi, non me ne frega nulla, si sceglie per il bene della Juve. L'ambiente Juve, come ambiente Juve intendo, parte della stampa, gran parte dei tifosi, la smettano di vivere in dipendenza continua da un possibile ritorno.
2: Dipende
1: di Antonio
2: dalla
1: Conte.
2: Squadra e dall'allenatore, perché se noi a Sassuolo vincevamo,
1: sì, ma io credo che
2: Conte oggi non veniva fuori.
1: Sì, ma io credo che la dipendenza sia alla rovescia, cioè non in questo caso, perché Spalletti non la sente questa cosa qua. Spalletti però deve migliorare, lo ha detto lui stesso, io devo migliorare, io lo devo a Carnevali e lo farò. Si è un po' perso nei suoi pensieri, si è un po' perso nella sua filosofia. Questo è un altro discorso, non è per la pressione di Conte. Però quelli che sono arrivati prima, puntualmente il rapporto Conte è Conte è allora o c'avevi Allegri che c'aveva due spalle così e due attributi così, o gli altri lo subiranno in eterno. E io questa cosa qua credo che sia un male della Juventus.
2: Ma possibile, Vincenzo, sono condivido. Però quando tu vai a fare quelle figure di cacca a Sassuolo, è normale che poi cominci, cioè andiamo oltre senza prenderci in giro. Queste due partite, oltre ad essere importanti per iniziare bene Europa League e per rimanere quantomeno a 5 punti dalla vetta, detto che non dobbiamo vincere lo scudetto, ma non possiamo già a settembre archiviare una stagione, sono importanti anche per allontanarlo quel fantasma. Perché se tu domani fai una vittoria stitica, come Rossi che è stitico, oppure addirittura non ci vuole nemmeno pensare, non vinci, e poi con l'Atalanta affondi, che fai? Per il bene della Juve, che fai? Dimostri ancora una volta che l'allenatore sul quale tutti noi speravamo non è riuscito a trovare la quadratura del cerchio. Poi, per l'amor di Dio, ma questa squadra qui è una squadra costruita con pochissimi campioni, forse nemmeno uno, con tanti ottimi giocatori, ma campioni no, con una personalità, perché hai detto molto bene, lui ci ha un po' girato intorno, perché chi me la dà la personalità di questa squadra? Con Miners, che oggi Spalletti, e gli batto le mani per la sincerità, mi viene a dire che questo si nasconde anche in allenamento? Chi me la dà? Con Miners? Chi me la dà con tutto il bene? Columani? Chi me la dà? Waltemar? Chi me la dà?
1: E allora mi aiuti a dire, arriva Conte, che cosa fa? Questi diventano tutti di personalità?
2: Ma infatti dico anche un'altra cosa, Vincenzo. Cioè, questa squadra qui dovrebbe farsi un esame di coscienza. Perché se arriva Conte, con la minima personalità che hanno questi, questi si sciolgono. Questi gli viene la cacarella, secondo me, con Conte.
1: E quindi miglioriamo, dovrebbe, o peggioriamo?
2: Non lo so, però dovrebbe essere loro a tirar fuori quel poco che hanno. Ed perché se arriva Conte, questi qui scappano, vanno via.
1: Che è successo? Sta parlando un altro.
2: Mi parla l'orologio.
1: Ed è qui che casca l'asino. E poi ci fermiamo, ma te lo spiego. Io non sto facendo una battaglia a Conte, sia chiaro. Anzi, ti dico anche oggi, ricordiamolo, c'è sempre più vicino al commissariamento della nostra federazione per il vizio di forma del non tesseramento di Malagò, un'altra follia della follia. Perché ti faccio sto collegamento? Perché Malagò subì delle pressioni enormi dall'Inter. Prendi conto in nazionale, perché? Perché Marotta temeva che lui fosse il fantasma, ma anche il valore aggiunto degli altri, non un fantasma, perché non sarebbe un fantasma per il Como, ma lui ha sempre temuto, non sia mai Dio si sveglia la Juve, prende Conte, io sono sicuro che Conte in 2 anni li fa vincere, anzi forse li fa vincere subito. Quindi io non sto mettendo in discussione la qualità di Conte, non sto facendo una guerra a Conte, ma tu che cosa hai appena detto adesso? Questi, se viene Conte, gli viene la sciolta,
2: o reagiscono alla grande o gli viene la sciolta,
1: perfetto. E io è questo che contesto. È possibile che l'unico modo per svegliare i giocatori sia prendere Conte? È possibile che non ci sia una società tanto forte che si chiama Juventus, che faceva capo al signor Gianni Agnelli, che aveva Umberto Agnelli, che aveva Vittorio Chiusano, che aveva una tradizione perfetto, che poi ha avuto Andrea Agnelli, perfetto, e che poi adesso ha Carnevali, Massara, Chiellini, che in teoria avrebbero che possano chiudere nello spogliatoio la squadra, e dire voi o sputate il sangue,
2: me lo auguro,
1: o vi trovate una squadra,
2: me lo auguro, ma io me lo auguro, ma io lo voglio,
1: e allora
2: domani,
1: io
2: voglio
1: l'asino dove è caduto? È caduto lì. Io voglio che sia una società presente a se stessa, indipendente da Conte. Cioè, la Juventus deve essere forte perché è Juventus, perché ha una società forte da Juventus, non perché ogni tanto poi all'occorrenza chiama Conte e li fa crescere, li fa sbattere vicino al muro. Che devo chiamare la badante io? Tengo i bambini a casa, non li so rimproverare.
2: Penso di no, ma questo gruppo qui però, Vincenzo, ha dimostrato negli anni, perché il fantasma viene semplicemente quando gli dai la possibilità di farlo venire. Perché se te avevi fatto il tuo in maniera stupida, anche pareggiando e non facendo quella figura di cacca domenica, sì, oggi si parlava di altro.
1: Sì, ma anche lì io, società, ora io ho fatto la carezza e hanno fatto bene, perché non si parte con lo schiaffo. Dopodiché lo metto sull'attenti, dico: caro Luciano, noi dobbiamo capire dove vogliamo andare. Ma non che, vabbè, ok Luciano, tutto a posto, ciao, viene Conte, risolve tutto lui, dai, andiamocene in vacanza, tanto c'è Conte che li fa correre. Io vorrei che questa identità, che sicuramente Conte ha e per il quale molti lo sceglierebbero per farlo venire, fosse un'identità che possa essere trasmessa dalla società
2: Ho capito, Vincenzo, ma sono d'accordo con te. Ma noi che non siamo come dire, ossessionati da niente e da nessuno, no. Ok? Ma pensiamo solo alla certo. Juventus, al bene della Juventus. Certo. Se io vedo che questi domani mi rivagano per il campo e domenica si fanno prendere in giro da Giuntoli e
1: li faccio
2: e
1: dormire al J-Hotel per una
2: niente,
1: settimana. Okay.
2: Non serve a niente.
1: Perfetto.
2: A parte che poi se ne vanno in nazionale. Non serve niente.
1: Ok, non serve a niente. Mando via Spalletti, faccio venire Conte e gli dico picchiali.
2: No, non lo so, questo. Questo non so, ma io non mi voglio arrendere.
1: Però chiuderli dentro.
2: Io non mi voglio arrendere
1: no,
2: al 16
1: io
2: settembre.
1: Io vorrei, e poi veramente ci fermiamo. Vorrei che il vero atto di forza e di rinascita della Juventus possa essere una società che adesso si è ricostituita. Ok, che possa avere quell'autonomia, quelle parole, quel modus operandi che possa far sì che, se interviene, questa squadra si riaccende senza bisogno ogni volta di ricorrere al pulsante antipanico.
2: Ma speriamo.
1: Quello è quello che mi
2: ha. A tra poco.
13: Due colori, due voci. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
14: Radio Bianconera, l'unica che conta.
15: Buonasera dalla redazione.
16: In Consiglio dei Ministri arriva l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza, quelle, sottolineano fonti di Palazzo Chigi, in gran parte utilizzate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani. L'esenzione, viene spiegato, vale anche per i motocicli. Tuttavia, ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione. La misura riguarda oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione e tutti i motocicli, nel complesso circa 14,5 milioni di veicoli.
15: Durante l'incontro sindacati-governo a Palazzo Chigi sull'ex Ilva di Taranto, secondo quanto si apprende, è arrivata la notizia che la Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area caldo dell'ex Ilva. Di conseguenza il governo ha chiesto alle organizzazioni sindacali di riaggiornare il tavolo e il decreto legge con le misure a tutela dei lavoratori sarà discusso quando il quadro generale sarà più chiaro, hanno spiegato fonti dell'esecutivo al termine del tavolo governo sindacati.
16: A Rozzano, a Milano, all'Istituto Comprensivo Monte Amiata di Via Arno, uno studente delle scuole medie di 12 anni avrebbe messo le mani al collo a un compagno di classe e gli avrebbe fatto perdere i sensi. Lo riporta Il Giorno, il quale aggiunge che il fatto è accaduto martedì e che sono intervenuti i carabinieri. Il ragazzino che avrebbe subito l'aggressione sarebbe stato subito soccorso dall'insegnante e poi accompagnato in codice giallo in ospedale.
15: Tre medici dell'ospedale di Rosso sono indagati per omicidio colposo per la morte di una bimba di 2 anni che hanno curato per un mal di pancia e che poi hanno trasferito d'urgenza al Buzzi di Milano, dove è arrivata in condizioni disperate. La PM milanese Rosaria Stagnaro, dopo una prima analisi delle cartelle cliniche, ha proceduto con le iscrizioni in vista dell'autopsia della piccola.
16: Il 15,3% delle donne italiane tra i 16 e i 75 anni, pari a circa 3 milioni, e l'11,4% delle straniere di questa stessa età, oltre 244.000 donne, dichiarano di aver subito almeno una forma di violenza fisica o sessuale prima dei 16 anni, violenze che si sono verificate soprattutto da parte di persone conosciute o in ambito familiare. Lo rileva il rapporto Istat Violenza contro le donne dall'infanzia all'età adulta. Tra le straniere, si legge ancora nel rapporto, il dato più elevato si riscontra tra le rifugiate.
15: Siamo al calcio, tutto confermato dopo le anticipazioni di ieri sera. Domenico Tedesco non è più l'allenatore del Bologna. Al suo posto arriva Raffaele Palladino. Questa mattina Tedesco è arrivato al centro sportivo di Casteldebole intorno alle 9 per uscire poco più di un'ora dopo. A seguire il comunicato del Bologna che annunciava contestualmente l'ingaggio di Palladino per 3 anni. Domani sarà presentato alla stampa.
16: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
13: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
14: Radio Bianconera. L'unica che conta.
17: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
18: Amici, buonasera. Buonasera a tutti. Francesco da Roma. Allora, sento parlare di modo, io 4-4-2 ribadisco, per me è un modo di quelli che a tanti non piace, ma è le basi del calcio, visto anche che ormai sono anni che non riusciamo a mantenere una zona, una marcatura, a volte gli stop imperdonabili. Detto questo, ragazzi, una riflessione sull'allenatore. Abbiamo lasciato un Conte che non ha maturato sotto alcuni punti di vista sul modulo di gioco. Era più statico anche in Europa, la squadra era limitata, un po' come tanti detrattori dicono che Allegri, no? Non era, gli mancava qualcosa in più.
19: Ciao ragazzi, scusate, mi sono collegato adesso, non ho seguito quello di cui avete parlato prima, non so se ne avete già parlato, sono Agostino da Sanremo. Una mia curiosità, domani molto probabilmente giocherà il secondo portiere Grabar, adesso non ricordo il nome. Mi è venuto da fare un pensiero, sicuramente ci sta nelle rotazioni per far riposare sia uno che l'altro, però ho pensato anche che dopo le dichiarazioni di Vicario, che erano contrarie totalmente a quello che diceva Spalletti dopo il Sassuolo, magari anche una forma, magari penso sempre male io, non lo so, magari gliela fatta apposta farlo lasciarlo in panchina per far giocare il secondo. Comunque grazie di tutto, un abbraccio.
20: Ciao, buonasera Peppe, mi auguro che finalmente passi un messaggio, ma in realtà la partita di domani conta ben poco, nel senso che ci mancherebbe. C'era una squadra mediocre di centro classifica olandese che ha perso 3-0 con la neopromossa domenica, il Cambuur. Tra le altre cose, la partita del Conte è quella di sabato, ma il problema è che questa squadra non ha proprio la possibilità di migliorare, purtroppo neanche un grande allenatore come Spalletti ci è riuscito.
17: Radio Bianconera,
14: l'unica che conta.
17: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Siete scatenati, quindi direi che possiamo,
2: sì,
1: questo quarto d'ora.
2: Prima di Fabio, no, sentivo alcuni messaggi. Qualcuno diceva la partita di domani non conta. No, ragazzi,
1: no, ragazzi,
2: la partita di domani conta.
1: Conta ogni respiro in questo momento.
2: È bravo, conta ogni singola
1: conta
2: partita.
1: Anche l'allenamento.
2: Sì, decisamente. Ma la partita di domani conta proprio per riequilibrare un po' le cose che abbiamo visto di negativo domenica. Poi sempre in quel messaggio sentivo che è una squadra che ha perso 3-0, vero, contro una promossa, vero, che è vero che segna due gol a partita perché ha segnato 12 gol, ma è altrettanto vero che ne ha subite 13. Insomma, è la classica squadra che galleggia tra la Conference, quando gli va bene l'Europa League. Però noi, siccome abbiamo questa dimensione, ma abbiamo bisogno, ritornando anche alla medicina di cui parlava Spalletti, di iniezioni, in questo caso diciamo così, di sangue, per poi arrivare caricati a domenica, insomma conta, e conta nella misura in cui serve veramente a ricaricare, non dico l'ambiente, perché è chiaro che noi lo diamo per scontato, la vittoria con il NEC, quella che può ricaricare l'ambiente è la vittoria contro l'Atalanta, però serve, perché dobbiamo vedere delle risposte da questa squadra a tutti i costi, a tutti i costi. Laddove le risposte non dovessero arrivare, ci sarebbe veramente da preoccuparsi in maniera clamorosa. È chiaro che abbiamo tutto da perdere e niente da guadagnare, ci mancherebbe altro, ma mi verrebbe da dire che in questa Europa League sempre e comunque abbiamo tutto da perdere e poco da guadagnare, se non nella fase finale, perché non siamo la Juventus e siamo una nobile decaduta in Europa League.
1: Sì, esatto. Poi dopodiché torno sulla questione dei giocatori, ci sentiamo le note vocali, ho appena letto una cosa che dopo ti faccio leggere. Questi giocatori dimostrino in campo, smettano, diciamo, di parlare sui social o di far parlare di loro o di farsi
2: però
1: assistere.
2: Questa è la battaglia che hai perso,
1: o Vincenzo, di farsi spingere. Purtroppo... No, perché poi in realtà fortunatamente vedi qualcuno è stato messo, accantonato, in prestito, ceduto, messo via, aria nuova è arrivata. Qua questi devono dimostrare sul campo la loro qualità. Nulla gli è dovuto. Tutto va guadagnato, ogni singola cosa. E mi fermo qua per ora, sentiamoci un po' di note vocali.
2: Sì, leggo anche qualcosa, ma è importante quello che dici. Però Vincenzo, questo lo vai a inserire in un contesto di giocatori e ritorno ad una riflessione che te hai fatto la settimana scorsa, che io ho detto è cattivo, quando tu dici ma in realtà insomma quanti sono da Juventus, e ritorniamo all'origine, pochi. Perfetto. Pochi, anche per queste stupidaggini. Esatto. Qua, perché anche Bonucci era uno che aveva, e non è che noi l'abbiamo in grande simpatia, che aveva delle uscite social stupide, però gli potevi dire qualcosa in campo? Per personalità, forse anche troppa sotto alcuni punti, ma lo puoi paragonare a qualcuno di questi?
1: No, a maggior ragione prendano contezza di quello che stanno dando.
2: Ma se sei il primo te, Vincenzo, a dire giustamente che si sentono forti.
1: Esatto, e per questo ti dico, io ricalco questo concetto e dico prendano contezza di quello che dimostrano, facciano parlare i fatti, e se la stampa o i tifosi criticano il rendimento di uno qualsiasi di loro a giusta causa, facendo delle critiche non a prescindere ma basate sui fatti, dico, per dire, se con Seisao salta l'uomo ma ti fa perdere tempi di gioco, sbaglia l'ultima scelta e non segna, io posso dire che è uno di quelli che si sacrifica più degli altri perché corre, perché ci mette l'anima, ma è incompleto, sono libero di dirlo e lo devo dire.
2: Certo, ma
1: e
2: vero.
1: Loro lo devono accettare.
2: È vero. Ma è vero, ma l'abbiamo detto prima, mi dici quanti campioni ci sono in questa squadra?
1: Io non, onestamente aspetto Yıldız che ritorni anche con la giusta rabbia, che dimostri più di quello che ancora che già ha dimostrato. Dopodiché, per me, insomma, tutti quanti si devono guadagnare questa maglia, non se la sono meritata ancora.
2: Fabrizio ci fa una riflessione medica. Io come tutti i tifosi abbiamo bisogno di serenità e salute dopo anni di sgomento. Ci vuole bradicardia e aggiungo non tachicardia. Bradicardia è quando il cuore batte poco. Qualsiasi modo, mezzo allenatore ce la deve dare di diritto. Fate voi le ovvie considerazioni finali, che sono queste, Fabrizio. Cioè, ce la devono dare di diritto dopo 6 anni di cacca.
1: Certo.
2: Di cacca. E qui invece si è avanti a tachicardia invece che a bradicardia. Prego Rossi, guarda, Rossi già si misura le pulsazioni.
1: Ma
2: Rossi.
1: Penso che ci sia poco da misurare.
2: Sì, Rossi.
1: Anche sulla saturazione lo vedo complicato. È distratto.
2: Allora, prima ho fatto la saturazione a Rossi, c'era 91.
1: Ah, scende?
2: Scende, sì.
1: Adesso 86. Che sta in dispnea quasi.
2: Che dovesse andare all'ospedale, vai.
0: Ciao ragazzi, se diciamo che Spalletti non ha colpe al momento, secondo me è giusto dirlo, perché comunque avevamo Muaremu, ce l'hanno venduto per 20 milioni per prendere Lukumi, che secondo me è pure meno forte di Kelly. Primo,
2: no.
0: Secondo,
2: questo non sono d'accordo.
0: Non hanno
2: Luigi.
0: Preso una punta centrale,
2: questo è vero,
0: come aveva detto,
2: questo
0: hanno
2: è vero.
0: Preso più, di più per Colomani,
2: questo è vero,
0: che per Sorloth, che era molto più utile, segnava molti più gol.
2: Concordo.
0: E a centrocampo, se non resuscitava lui Douglas Luiz, avevamo un centrocampo più debole dell'anno scorso. Quindi chi dice che Spalletti non è un buon allenatore dovrebbe pensare a queste cose qua prima di dirlo. Ciao da Luigi.
1: Ciao Luigi, non sono d'accordo sulla questione Lukumi, sono d'accordo sul fatto che comunque la squadra tecnicamente non hai questi grandissimi valori, ognuno deve tirare fuori qualcosa di più, quindi dare poi la, come al solito, le colpe all'allenatore significa deresponsabilizzare i giocatori. Però su Lucumi per me ti rispetto a Gatti, rispetto a, scusami, a Kelly è 2-3 categorie superiore secondo me.
5: Sì, e francamente non rimpiango nemmeno Muharemovic.
1: No, no.
5: Io
1: no.
5: Guarda, credo, Luigi, che la difesa è l'unico reparto che abbiamo migliorato, e l'abbiamo migliorato considerevolmente.
1: Anche con i portieri, ovviamente.
5: Anche con i portieri. Sul resto concordo. Prego.
21: Buonasera ragazzi, sono Paolo da Ferrara.
5: Ciao Paolo.
21: La conferenza stampa di Spalletti ha detto e non detto, ha detto le solite, che come si chiama TV, supercazzole, ne ha dette diverse. Ha detto che giocherà sicuramente McKennie, e meno male, non giocherà Cambiaso, e meno male, forse anziano della ripresa, io spero veramente di no, perché da quello lì e niente da Cina è la stessa cosa. Poi per quanto riguarda gli avversari in Europa League, io li ho un po' studiati oggi, erano il Bar tranquillamente, Benfica, Bayer Leverkusen, Dinamo Zagreb, Olympiacos, Lione, Sunderland, AZ67, Marsiglia, Besiktas, Celtic, ce ne sono diverse, poi c'è il Milan. Non mi sembrano squadre così proprio completamente malleabili, più della metà, se non la totalità, erano in Champions League che l'anno
5: scorso. Sì, questo è vero, questo è vero.
21: Io
5: questo
21: sinceramente vero. Tutta sta facilità nel vincere l'Europa League, io
5: però,
21: mi auguro,
5: Paolo,
21: che abbiate ragione,
5: allora,
21: ma molta poca fiducia rispetto a voi. Comunque proviamo ad arrivare poi alle prime quattro e sarebbe un vero e proprio miracolo con questo.
5: Allora Paolo, è chiaro che ci sono delle squadre, le elencate, che hanno esperienza. Però io credo che rispetto a tutte quelle che tu hai elencato non ce n'è una, secondo me,
1: imbattibile.
5: Poi è normale che se siamo quelli del Sassuolo non si va da nessuna parte, questo è verissimo. Ragazzi, noi possiamo dare pure per scontato che domani si vinca, ma se i giocatori faranno lo stesso, si finisce che si perde. Non do per scontato nulla, temo purtroppo ogni cosa. Questa squadra genera incertezze. Hai ragione. Ciao ragazzi, io penso che in un momento di difficoltà bisogna essere umili. Difesa 3 e pedalare tantissimo. Francesco 27 da Pistoia. Francesco da Montreal domanda. Aspetta, ti recupero. Domanda provocatoria: ma chi tra i convocati domani può essere il leader morale di questa squadra? Io penso solo McKennie e ho detto tutto. Confermo.
1: Hai detto tutto.
5: Ciao da Filippo. Comunque, se non riusciamo a uscire da questo loop, vuol dire che siamo punta a capo anche con Carnevale e Massara, che non sanno scegliere i giocatori. Guarda Filippo, non credo. Io sull'operato di Carnevale e Massara ho soltanto un dubbio dei giocatori che hanno preso, anzi due. Uno sul quale però credo che ci sia qualcosa di pregresso, che è Colomani, che non avrei mai preso a quelle cifre. L'altro, lasciamelo dire, è il tedesco. Io cosa ci hanno visto in questo tedesco?
1: Ma gli mi altri fa simpatia, poi... mi fa molta simpatia.
5: Sì, anche a me mi fa simpatia Vincenzo, però
1: ovviamente non ti deve far simpatia. Cioè, avevamo Manzo, che ci abbiamo volte mate.
5: Avevamo Higuain.
1: Avevamo
5: Dybala.
1: Poi vediamo se questo, che non l'abbiamo proprio visto, vediamolo ancora un po' e poi vediamo,
5: allora,
1: cosa ci può dare.
5: Al netto della grande simpatia,
1: sì,
5: quel poco che abbiamo
1: non
5: visto,
1: non sembra darti grandi, diciamo, speranze. Però magari a un certo punto tira fuori la cazzimma che gli altri non hanno, però a un certo punto magari ti passeggia addosso, però a un certo punto magari usa la fisicità. Fino ad ora facciamo finta di non aver visto niente, dai.
5: Sergio, questa è una domanda difficilissima. Lui dice: se vinciamo con NEC e pareggiamo con l'Atalanta, no. Spalletti rischia? Non mi sento di risponderti, perché bisogna vedere anche come pareggi con l'Atalanta. Se vieni preso d'infilata, rischi, sì, secondo me sì. Anche perché, ragazzi, anche qua usciamo dal dubbio. Se lo devi fare ora, che hai 3 settimane, perché poi è vero che il 15 c'è una sosta, ma sei già a novembre, Vincenzo. Quindi se dovesse ora, guarda, è una votazione molto delicata, io spero di non pormi il problema.
1: Bravo, caviamocela così, non poniamoci il problema, speriamo di vincere e anche convincere nelle prossime due partite, poi dopo facciamo i conti.
5: Poi, allora Flora, quello che dici te, dice che ha letto, che è verissimo, che Oceano, è il campezzo Oceano, si offenderà solamente il figlio ingegnere. Telefona più di 3 volte al giorno al padre e sembra essere molto arrabbiato per le figuracce. È vero, può essere finalmente una svolta. Allora, io se telefona 3 volte al giorno lo so, però una cosa lo so perché ci ha raccontato Antonio che lui è molto, molto, molto, molto legato alla Juventus. Qualcuno mi dice, mi sembra l'avevamo toccato, potrebbe essere il futuro presidente della Juventus. Lui è molto legato alla Juventus,
1: però non credo che questo, tutto il rispetto per Flora che giustamente ci fa una domanda e vuole sapere, ed è animata da quella speranza di rivedere un po' l'Andrea Agnelli futuro, eccetera,
5: quello, no?
1: Sì. Non credo che questo in questo momento determini, perché alla quarta telefonata il padre dice: ho comprato la macchina nuova, non mi rompere le scatole. Faccio una battuta,
5: idiota,
1: faccio una battuta, no, per dire oh e baci, cioè nel senso in futuro auguriamoci che magari lui nel frattempo acquisisca competenze imprenditoriali, che sia uno che sappia prendere competenze calcistiche da quelli che passano, e certamente come lì non te

0: sia figlia di un'organizzazione ritrovata.
1: La pancia nel senso di
0: cioè, nel senso io la reazione d'orgoglio. La reazione d'orgoglio è fine a se stessa, se va a niente.
2: Però guarda,
0: cioè io ti
1: giuro, tirato fuori una grande questione, potrebbe essere anche così vista la pochezza della squadra di domani, che affronti.
0: Sì, hai capito, però io là poi devo identificare, perciò ti ho detto mangiami taralli, cioè
2: bravo,
0: mangiami taralli,
2: bravo.
0: Dicendo vabbè, non volevo vedere nulla, cioè non mi immaginavo, cioè, nulla di diverso.
2: Partita nella partita.
0: Ma vediamo con l'Atalanta, cioè già lì io devo vedere che comunque c'è una continuità, se domani va bene, una continuità di cattiveria, di voglia, perché io ti dico la verità, Ale, fossi stato un giocatore della Juventus, io sarei uscito pieno di vergogna dal campo.
2: Anch'io.
0: E credo invece che loro non siano usciti pieni di vergogna.
2: No, perché ho continuato a leggere quelle stronzate, lo posso dire, sui social, che veramente evitate.
0: Io mi sarei messo vergogna.
2: Anch'io.
0: E credo che Vicario si è messo vergogna, l'ha detto, sì. Quasi.
2: Beh, è andato. Io. Guarda che Vicario, forse uno dei più dei leader di questa squadra qua,
0: potrebbe,
2: arrivata da un mese.
0: Potrebbe diventarlo. Cioè, io sarei andato, forse sarei stato Bremer. Non conosco ancora totalmente l'italiano, mi portava il traduttore. Dicevo, io mi vergogno da capitano e da difensore di questa squadra. Prendere un gol come non l'ho preso nemmeno a Copacabana quando giocavo sulla spiaggia con gli amici.
1: Appunto.
0: Non la voglio. Esempio su tutti. Sempre il Sassuolo di mezzo c'è. Ma non era una figura barbina del genere. Punizione, gol, perdiamo, Buffon. Chiude tutti gli spogliatoi, va là e dice: a 38 anni fa queste figure di merda, non ci sto.
1: Lo so,
2: però anche qui questi si toccano mostri sacri.
0: Sì, ma noi dobbiamo seguire. Allora, io piuttosto che sentirmi volte male che dice voglio diventare il nuovo Ibrahimovic, io voglio gente che prende l'esempio da Buffon, che si è chiuso nello spogliatoio con la squadra e ha detto: io queste figure qua non le faccio. E penso che sia stata una figura molto migliore rispetto a quella che abbiamo visto adesso, onestamente, perché questa era una figuraccia.
2: C'è
0: una figuraccia,
2: sanzione su calcio di punizione.
0: Su punizione.
2: Perdemmo 1-0, quell'inizio terribile, però da lì.
0: Però quella rispetto a questa è una figuraccia?
2: Quella.
0: Lì avevi già stuzzicato con quella semplice sconfitta per un gol su punizione l'orgoglio della persona che dice: io figure di M del genere non ne voglio fare più.
2: Avevo perso.
0: Questi invece magari
2: in casa
0: ti
2: con l'Udinese al debutto, ti ricordi, con gol, sì, mi ricordo dell'attaccante, ricordo. Poi pareggiamo col Frosinone, addirittura 1-1.
0: Sì. Poi questi invece magari ti fanno il post come al solito: torneremo, abbiamo bisogno di voi, vi restituiremo.
2: Bravo.
0: Io sta gente basta.
2: E purtroppo la maggior parte di
0: sono così.
2: Vai, oggi c'è un Rossi pensioso perché è la saturazione che non va.
0: Sì,
2: no, ma perché vede la forma sbagliata.
0: Abbiamo tra l'altro attaccato alle macchine, quindi noi vi diciamo i valori reali perché li stiamo vedendo.
2: Sì, attaccato alle macchine.
0: è scesa
2: no,
0: 90.
2: Lui vede Maglioca che, cioè, Maglioca si è mangiato la pizza integrale, sa. Maglioca!
0: Ragazzi, io non l'avrei mai detto.
2: Nemmeno io.
0: Sono due le cose. Allora, io 10 anni non mi sarei mai immaginato che il Napoli vinceva 2 scudetti, che la Roma stava per vincere lo scudetto, che la Juventus.
2: Che la Juventus questa fine, grande
0: no, quello magari, che la Juventus, diciamo, era neanche in Europa League, e che Maiocca si mangiava la pizza con
2: integrale.
0: Me l'avessero raccontato, avrei detto sì.
2: Sabato si è mangiato a pizza
0: invece
2: integrale.
0: Sì, invece sì, il mondo alla rovescia.
2: Grande Maglioccone, che poi dice: no, ma io sono convinto che secondo me la glicemia a 300 è un'infiammazione. Maglioccone,
0: infiammazione
2: ti mangiavi,
0: fame.
2: Ti
0: anche
2: mangiavi teglie di pizza, andavi, diciamo, ma è vero, sì, vabbè. Prego.
3: Ciao Ale, ciao Vincenzo, ma perdonatemi, ma il discorso filosofico del dirigente nello spogliatoio che entra e dice: oh, fate quello che dovete fare o vi trovate un'altra squadra, ma scusate, ma chi li sceglie poi quei giocatori? Il problema è che non c'è più juventinità. Carnevali, sì, Massara, ma dov'è la Juventus in questi? C'è un Del Piero, ci sono Trezeguet, c'è qualcuno che sapeva cosa significasse essere juventino? Chi? Questi hanno un contratto, stabiliscono che sì, giocano male, ma hanno un contratto. Come li fai a cacciare via? Che gli dici? Li hai scelti tu?
0: Molti non li hanno scelti loro e li hanno ereditati. È chiaramente una provocazione, non per dire adesso trovare. È una provocazione per dire. Qua, allora, io per questo ti dico, io con i ritiri sono sempre stato contrario ai ritiri. Ok, perfetto. Ok,
2: ma se
0: dipende dal ritiro. Cioè, se io ti chiudo al J-Hotel, poi ti faccio anche tornare a cena a casa tranquillamente, poi ti faccio passare una

0: giornata faccio venire Del Piero, che non ha un ruolo presidenziale, però ha un ruolo comunque di immagine, di ambassador nella Juventus. Lo faccio venire un giorno, gli racconti un attimo la Juventus a questi qua. Invito Zidane.
1: Te sei un fantastico sognatore.
0: Sì, sono un fantastico. Invito Zidane e facciamo le giornate a tema. Io ogni giorno in quella sala bellissima della tattica, Spalletti si siede anche lui a guardare, e faccio venire chi ti può raccontare che cos'è la Juventus.
1: Sei un fantastico sognatore.
0: Però questo è il tipo di ritiro che fare. Cioè, il nostro amico ha ragione, non c'è Juventus in Italia. Ok, la trasmettiamo così.
1: Sei un fantastico sognatore.
0: Lo so. Che ti devo dire?
1: Che è bellissimo.
0: No,
1: eh?
0: No, perché... lo so. Perché ti... Però come non diceva, penso che...
1: Come diceva il mio grande presidente della Libertas, senza sogni che vita sarebbe? E ha ragione.
0: Certo.
1: Però questo è un sogno. Cioè...
0: Però è quello che in un mondo, in una cosa andrebbe fatto. Cioè, io ti faccio andare all'università della Juventus, scelgo i professori, li invito, giornata, tanto li invitano per fare foto e fare stupidaggini molte volte, io invito Khedira, lo faccio parlare una giornata intera con Cop Miners, gli dico: tu ti rendi conto la maglia che stai portando?
1: Li credo. Oh, intanto vedi? Vedi, Gaetano ci dice: pure è vero, l'iperglicemia si ha anche con le infiammazioni, e i diabetici con le infiammazioni la glicemia alterata in alto.
0: Allora ha ragione Maiocca, ragione Maiocca.
1: Gaetano, cioè, e lui lo continua a dire che c'ha questa infiammazione. Grazie,
0: c'ha
1: Gaetano.
0: Ragione.
1: No, io credo, Vincenzo, che
0: istituisco allora, l'università della Juventus.
1: Guarda, magari con Maynez, perché cioè Del Piero, sì, però guarda il telefonino.
0: No, è quello ti dice. Cioè, capito? Cioè, tu vuoi giocare nella Juventus o vuoi essere preso per il sedere per tutta la
1: però
0: vita?
1: Però no, hai ragione, ma io anche lì ti dico, dobbiamo chiamare Lorenzo, ma dopo 3 anni che sei alla Juventus e vieni chiamato fantasma, cioè, ma porca miseria, e t'hanno pagato 56 milioni più un posto,
0: ma in questi 3 anni, e non è un alibi che gli dopo ci fermiamo.
1: No, non ci sono alibi.
0: Non è un alibi che gli do. Però in questi 3 anni hai avuto Motta,
1: sì,
0: Giuntoli, poi sei passato a Tudor, con Molli.
1: Sì, ma se sei un giocatore, Vincenzo,
0: sì,
1: sei un giocatore.
0: Certo,
1: sei un
0: sono
1: giocatore.
0: D'accordo. E lui non lo è.
1: Ma io l'ho pagato lui 56 dobloni.
0: Beh, sbagliato. Ora lo devi recuperare. È chiaro che questo si perde nei meandri di una Juventus che non c'è.
1: Oggi Spalletti ti ha detto che nemmeno un allenamento lo
0: fa. gli pago una vacanza a casa di Khedira, gli dico: a me non, facciamo finta che sei infortunato, tanto ci sei o non ci sei, per me non giochi, cioè. Stai un mese a casa di Khedira, mangi quello che mangia Khedira, ti fai raccontare da Khedira cos'era la Juventus.
1: Io sono convinto che lui è un serio professionista. Secondo me,
0: Ale, ma a me anche allora.
1: Ma no, te lo fai, ma lui è capace che mangia.
0: A me anche sta storia mi ha annoiato. Perché Colomani è venuto, sta 5 ore prima del suo. Ho capito. Se poi in campo sei così,
1: appunto,
0: vuol dire
1: restaci.
0: Che è tutto fumo.
1: Lo so.
0: Vieni un'ora prima e mangiati il campo, piuttosto che 5 ore prima e poi dormi. Vai, ci fermiamo e parliamo del NEC tra poco con Fabio Urbisaglia.
1: Anche delle NEC.
2: Colori, due voci.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Milan e Juventus non hanno scuse, in Europa League devono assolutamente fare bene. Questione di prestigio, ma soprattutto di conti. Arrivare in fondo garantirebbe delle discrete entrate economiche ai due club, chiamati ad arginare delle perdite importanti nel bilancio dopo la mancata partecipazione alla Champions League. Si parte questa sera con Milan-Benfica alle 21. Ruben Amorim pensa a diversi cambi rispetto all'ultima partita di campionato con la Lazio. In difesa dovrebbe giocare Terracciano, possibile riposo per Modric e Rabiot, che dovrebbero essere sostituiti da Musa e Yashari, con Bartesaghi sulla sinistra, dietro Ramos, Sissé e Hutchinson. E domani tocca la Juventus con gli olandesi del NEC, con l'ombra di Conte che si allunga sulla sua panchina. Luciano Spalletti si prepara al debutto stagionale in Europa, dando un bello scossone alla sua formazione. A convincere il tecnico bianconero che un cambio sia necessario sono state essenzialmente 2 cose. La prima è che senza Locatelli la sua Juventus si è scoperta fragile in mezzo al campo e ha quindi bisogno di maggiore sostanza. La seconda è che i recuperi di Cambiaso e McKennie permettono maggiori variazioni tattiche e consigliano un ritorno alla difesa a 3 con un centrocampo più folto. Intanto sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per la quinta giornata di Serie A. Occhi puntati sul big match tra Roma ed Inter in programma sabato 19 settembre alle 18 e assegnato a Davide Massa, al VAR Mazzoleni. Per quanto riguarda le altre sfide delle big, la penna dirigerà Milan-Lecce. Zuffer riarbitrerà Juventus-Atalanta, mentre sarà dovere in campo per la Fiorentina-Napoli. Il turno si aprirà con a Monza-Sassuolo venerdì 18 alle 20.45, affidata a Perenzoni. Guida per Bologna-Torino e Mariani per Parma-Genoa tra gli altri match. Dopo Fabio Grosso e Domenico Tedesco, il secondo allenatore a saltare in Serie A, il Bologna ha comunicato ufficialmente l'esonero dell'ex CT del Belgio, che paga il solo punto ottenuto in 4 giornate. Al suo posto arriva Raffaele Paladino, che lo scorso giugno non era stato confermato dall'Atalanta. La Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027, sempre 24 gare, fuori l'Olanda e Barcellona, che per via dell'alternanza con il Belgio tornerà nel 2028, dentro invece il Portogallo e la Turchia. La gara inaugurale non sarà in Australia, ma in Bahrain nel weekend del 12-14 marzo. Sulla pista di Sakhir si svolgeranno anche i test pre-stagione dal 24 al 27 febbraio. La grande novità riguarda l'aumento della sprint race. La mini gara del sabato, infatti, si terrà in ben 10 weekend, tra cui anche Monaco e Monza. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord instabile con rovesci e temporali, anche intensi al mattino, poi in graduale attenuazione da ovest nel pomeriggio. Temperature in calo, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro instabile in Toscana con piogge temporali in estensione entro il pomeriggio anche alle altre regioni. Rischio nubifragi e locali grandinate. Temperature in calo da ovest, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud nubi in aumento sull'area tirrenica e in Sardegna qualche rovescio a fine giornata. Temperature senza variazioni con massime tra 25 e 30 gradi.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Allora, tra poco andiamo a presentare proprio i nostri.
1: È riemerso Turco, dice: scusami, Ale, Turco, ma con 4,8 milioni annui anch'io farei il professionista, però resto comunque una pippa. Senti, Turco, ma come va la tua. Sapete che Turco.
0: Pechino Express, come
1: sì, è diventato ambasciatore
0: della Cina in Italia.
1: Cina, Thailandia.
0: No, più Cina.
1: Più Cina. Sì, lui si è buttato proprio.
0: Tra l'altro, ci arrivano voci che in questo momento il suo raggio d'azione si è avvicinato anche più o meno alla nostra sede.
1: Ah, sì?
0: Mi dicevate che quella via.
1: Ma ci viene più a portare nulla.
0: No,
1: Turco,
0: perché è impegnato. È passata da una casa all'altra a vendere, ovviamente, il suo.
1: Cosa vende? Ricordiamo che
0: in
1: Turco,
0: realtà importa lui.
1: Turco è,
0: importa.
1: È presidente della radio.
0: In teoria, pensa un po'.
1: Noi abbiamo il grande sindaco più il presidente e abbiamo dato questa come dire, questo ruolo a Turco di espandere Radio Bianconero anche in Cina, e devo dire che lui ha preso proprio la cosa, la palla al balzo. Il problema è che Turco frequenta dei locali equivoci frequentati da cinesi e va bene.
0: E ha provato a coinvolgere il sindaco, ma c'è stato esso.
1: No, perché il sindaco rimane fedele all'italianità. Buonasera, dice Massimo da Prato. Tu questi giocatori puoi anche inondarli di juventinità, il risultato sarà sempre lo stesso. E l'allenatore che dovrebbe far dare quel quid in più. E anche io su questo, Massimo, sono d'accordo di più. Il quid in più lo dà l'allenatore. Ad oggi, secondo me, quel quid in più che mi aspettavo, la famosa mano, onestamente l'ho vista poche volte. Poche.
0: Sì.
1: Troppo poche.
0: Ma paradossalmente poi più l'anno scorso.
1: Sì, nella fase iniziale.
0: E quindi io là mi ero illuso, lo ammetto, perché dicevo, cavolo, poi alla fine è entrato nei meccanismi, invece poi si è smarrito tutto. Ma c'è chi ci può spiegare il perché? Perché direttamente dall'aeroporto di San Paolo, Brasile, abbiamo Fabio Urbisaglia.
1: Facci diretto, vedere qualche brasiliana, Fabio!
0: Diretto verso Roma, peraltro. Ciao, Fabio!
8: Esatto, a breve vi raggiungo. Ci
1: fai vedere qualche brasiliana?
8: Guarda, saresti anche fortunato perché mia moglie ci ha sentata, però vorrei spostare tutti.
1: Comunque, Fabio, mi hanno detto, no, cioè, giusto per tranquillizzarti, che beccherai delle enormi turbulenze e occhio all'aereo, perché stai attento.
0: Questo le tira. Molto bene. Ti sentiamo solo un po' ovattato. Ti sentiamo ovattato, okay. Tipo come se ci fosse il microfono sotto la sciarpa,
1: ecco,
0: non è che
1: leva
0: sta
1: il microfono sotto la sciarpa.
8: No, non ce l'ho.
0: Ecco, ora ti sentiamo. Però se abbassi la sciarpa ti sentiamo forte e chiaro. Vai, prova ora.
8: Aspetta, la tolgo completamente.
0: La bomba.
1: Vai, spogliati tutto.
0: Ma poi scusa, che
1: dai,
0: c'è la sciarpa? Quanti gradi
1: che
0: fanno?
1: Quanti gradi fanno?
8: È l'aeroporto, c'è l'aria condizionata di quelle che piacciono a
0: Vincenzo. Esatto. Maledetti. Ma che a lui non piacciono come non piacciono a te. Allora, Fabio, ci vuoi presentare un po' sto NEC? Anzi, facciamo una cosa, prima di presentare il NEC.
1: No, prima parlo io.
0: Allora,
1: io accetto i risultati da 5 in su. Perché onestamente,
0: sì, no, prima
1: io me lo sono un po' studiato il NEC, dai.
0: Ora ci arriviamo al NEC. Siccome stavamo parlando del fatto che paradossalmente con Spalletti, però a un certo punto l'anno scorso sembrava che si giocasse bene, che cosa è successo poi?
8: Sì. Che cosa è successo? Che abbiamo perso coraggio, forse, o che è semplicemente un calcio molto propositivo.
0: Perché ieri mi hai suggerito una proposta che poi ho letto tardi, che era finita la diretta, sul perché, su come possiamo ritornare a quella proposizione lì.
8: Sì, noi ci stiamo intestardendo a fare un calcio che non ci compete, secondo me, che è un calcio posizionale nel quale andiamo a prendere la metà campo avversaria e quindi, secondo me, agevoliamo il compito di chi deve giocarci contro, perché con i blocchi bassi noi non sappiamo lavorare, c'è poco movimento senza palla, ci sono troppi giocatori che vogliono pallone sui piedi e ci sono attaccanti, particolare quello per cui abbiamo appena speso 50 milioni, che insomma non bisogna essere esperti di tattica per sapere che un attaccante che ama attaccare la profondità, e tu praticamente giocando così non gliela concedi, e tutta una serie di questioni che secondo me andrebbero un po' riviste, chiaramente è un punto di vista, però i 2 mesi fatti bene dell'anno scorso non credo sia un caso, sono coincisi con un periodo nel quale si aggrediva molto alto, si faceva una buona costruzione dal basso, tentando in qualche modo di attrarre anche il pressing avversario per liberare profondità. Abbiamo smesso di farlo e noi purtroppo, secondo me, il calcio posizionale non lo possiamo praticare perché non abbiamo la qualità sufficiente per andare lì in power play a prenderci la tre quarti avversaria e a scardinare difese che si mettono in 20 metri.
1: Bravissimo.
8: Mi piacerebbe tanto che avessimo la rosa del Manchester City, che avessimo anche quella mentalità, no? Perché quella bisogna avere proprio la mentalità, cioè quello è un calcio che devi fare tu, lo fanno gli spagnoli, lo fanno scuole calcistiche dove sanno associarsi, sanno poi anche rompere lo spartito quando serve, sanno giocare nello stretto, sanno penetrare centralmente. Noi non abbiamo proprio, secondo me, non siamo pronti, ecco, bisognerebbe fare qualcosa di un po' meno presuntuoso e ritrovare, invece andare poi a esaltare quelle che sarebbero delle caratteristiche di questa rosa, a parte la gioventù, la corsa, l'atletismo.
1: Intanto devo dire che voglio fare complimenti, senti Fabio, a Carla Malta che sta per vedersi Omonia Nicosia a Celta Vigo. Sei un grande, guarda, sei veramente un grande.
0: Solo Fabio se la poteva vedere.
1: Invece Turco ci dice
8: di me.
1: Turco dice appena posso vi passo a trovare. Cosa vi porto? Turco, portaci
0: quello in cui investi.
1: Quello in cui investi. Senti Fabio, allora io perché oggi ho sentito Spalletti, sì, però bisogna stare attenti. No. Cioè, domani contro NEC, che mi sono un po' studiato, sì, giocheranno in verticale, tutto che ti pare. Ma ci deve essere partita, Fabio. Se no, c'è veramente da preoccuparsi. Ha detto di tutto. Però
0: io ho avuto già un dibattito con Fabio, nel quale mi diceva, guarda che per esempio la ZEG Alkmaar sta facendo bene, ci può creare difficoltà. Quindi, occhio a tutte le squadre.
1: Ma già lo capisco di più. Ma
0: oggi presentiamo il NEC. Fabio.
8: No, di sicuro la Z è una squadra di alto livello.
9: Non a caso è prima in classifica.
0: Avvicinati al computer che si sente meglio.
9: Dico, sentite?
0: C'era una roba che facevi che si sentiva meglio prima, non si riesce a capire che cos'è. Prova.
9: Mi sentite adesso?
0: No, uguale a prima, c'è qualcosa che ho fatta. Però dai, prova a parlare, nel frattempo si aggiusterà da solo il NEC.
9: Dicevo che la Z sicuramente è una squadra di altro livello rispetto al NEC. Il NEC non ha chiaramente le potenzialità che possono avere club come il PSV, come lo stesso AZ in misura minore, come l'Ajax. E quindi che cosa si è inventato? Si è inventato un modello calcistico che poi in verità è molto legato alla tradizione olandese, che è quella del calcio totale, e l'ha un po' impreziosito chiaramente con dei concetti un po' più moderni. Sistematicamente cosa c'è? C'è uno scambio continuo di posizione, un attacco degli spazi da parte di praticamente tutti i giocatori di movimento, una ricerca del terzo uomo sistematica, quasi maniacale. Diciamo un calcio un po' ispirato, se vogliamo, anche a realtà di province come erano state quelle del Mainz con Klopp o lo stesso Bielsa, cioè allenatori che provano con un materiale umano magari non eccelso a creare un vantaggio competitivo in campo. Ecco, e Schroeder fa questo, praticamente se ne infischia delle preventive, se ne infischia di fare un calcio, diciamo, paragnino e attento, e manda tutti all'arma bianca. Questo chiaramente ha dei vantaggi e ha degli svantaggi. È chiaro che ti lasciano la possibilità di attaccarli in uno contro uno, è chiaro che le preventive non sempre sono fatte benissimo, è chiaro che se sono in transizione attiva e perdono un pallone lasciano voragini, e questi sono tutti vantaggi potenziali chiaramente per la Juventus. Allo stesso tempo però dico perché attenti, perché una squadra come la Juve, che ha dimostrato solo qualche giorno fa di essere abbastanza disorganizzata nel mantenere i reparti corti e abbastanza disorganizzata in generale in campo, una squadra che praticamente crea un caos organizzato come questo potrebbe effettivamente darti dei
1: grandi. Ma scusa, ma chi è Oronzo Canà che fa 5-5? No, nel senso, tutti attaccano. Cioè, ma quello che ha detto Fabio è verissimo, perché io ho visto degli highlights, è una cosa, è vero, loro attaccano e basta, attaccano.
9: Praticamente giocano con un 3-4-2-1, 3-4-3, diciamo 2-1 perché i due sono più dei 10 che degli attaccanti esterni, e dove i laterali a tutta fascia praticamente giocano da attaccanti esterni, dove i due braccetti sistematicamente quando scaricano palla si vanno a proporre e diventano delle mezzali. Quindi hanno questa interpretazione molto aggressiva, e poi non attaccano sempre allo stesso modo. Nel senso che per esempio a volte creano sovraccarico, quindi per esempio i due trequartisti si avvicinano, decidono entrambi di attaccare per esempio la zona di sinistra, e quindi creano sovraccarico per andare ad attaccare il lato debole. Quindi è molto imprevedibile come calcio. Poi è chiaro che tutte queste idee vengono messe in pratica da giocatori diciamo di modesto valore assoluto, e questo per squadre superiori sulla carta come la Juve, nettamente superiori, può essere chiaramente un vantaggio, però sì, dico attenzione, perché è una partita che esce un po' dai canoni classici, diciamo, delle partite con squadre di rango inferiore del calcio europeo.
0: È per questa descrizione del NEC che ci hai fatto che Spalletti ha detto: non vi do la formazione, ma una cosa ve la dico, domani voglio vedere assolutamente McKennie in campo dal primo minuto. Cioè è un elemento che può sparagliare in un, contro una squadra che ha questo tipo di atteggiamento.
9: Assolutamente sì, e ti aggiungo che anche Colomani potrebbe beneficiare del tipo di partita che dovrebbe presentarsi domani, detto che poi giocando in casa non so se il NEC riuscirà a fare, diciamo, il genere di partita che vorrebbe fare, però ecco, loro se li lasci giocare non si snaturano, anche perché lui è veramente un talebano, Schroeder è un talebano, cioè lui dove va gioca così. L'anno scorso si è guadagnato il terzo posto, comunque è un posto di alto prestigio in un campionato dove, ripeto, ci sono comunque squadre storiche di importanza anche europea, no? Lui è riuscito ad arrivare terzo, è arrivato in finale di Coppa d'Olanda, poi persa contro la Z, però per esempio in semifinale eliminò il PSV con una remontata, era sotto 2-0, vinse 3-2, insomma loro il loro spettacolo, il loro show l'hanno messo su e ha dato anche ottime soddisfazioni. Quest'anno hanno fatto il preliminare di Champions, sono stati eliminati dal Bodo Glimt, quindi hanno anche provato ad andare in Champions, non ci sono riusciti. E il fatto che abbiano perso andata e ritorno con il Bodo Glimt più o meno ti dà comunque la dimensione tecnica di una squadra che ha delle difficoltà in campo europeo, questo è poco ma sicuro.
0: Fabio, ti facciamo prendere il volo allora, dai.
1: Stai attento alle turbolenze.
0: Senti un
1: Fabio,
0: po', ma non è che domani ti trovi qua a Roma e ti vieni a vedere la partita?
9: Volevo farvi una sorpresa, ma purtroppo non ho ancora la possibilità di confermarvelo, perché ci sono 2-3 incastri che devo far funzionare lì a Roma, e devo anche fare un po' di telefonate appena chiudo con voi, perché c'è una situazione legata all'autonoleggio e anche al viaggio.
0: Abbiamo il turco,
1: ti mandiamo turco,
0: ti passa a prendere, ti porta
1: anche le cinesi, non ti preoccupare, c'è
0: no,
1: pure quello.
0: No, però è impegnata adesso.
1: Ho capito, dice, guarda, vado una, dice la tua signora, guarda, vado un attimo a prendere il caffè in questo centro.
0: Potremmo, allora il turco offre anche questi servizi.
1: Senti, quante ore ti fai
8: siete
1: di volo?
8: Siete due folli.
1: Sì. Quante ore ti fai di volo?
9: 11.
0: Ah, meno, dai. Tu pensa che lui non vola?
1: No, io lui volo, ma dopo volare. 2 ore mi butto di sotto.
8: Con la fantasia sì.
0: Con la fantasia sì. Vuole, voglio. Con la fantasia, sì. Questo 11 ore lo devi mettere il calmante dei cavalli proprio.
1: E che fai in queste 11 ore, Fabio? O al di là delle turbolenze?
0: Ascolta musica.
9: Leggo, sì, ascolto musica. Ho iniziato anche una bella serie, quindi magari qualche puntata.
0: Consigliagliela, a questo si vede solo serie disgraziate di gente che è malata, che
1: no, ho visto la quinta stagione allora di Fauda, bellissima, bellissima. Anche molto attuale,
8: non
1: purtroppo.
8: Però non l'ho ancora vista.
9: Allora andiamo off topic, vi dico che Gentleman è una serie inglese di
0: guarda, te la
9: regia di Gavirizzi. Molto, molto, molto bella.
0: Stasera se la guarda, dai. Ciao Fabio,
1: ciao Fabio,
0: buon viaggio.
1: Buon via.
0: No, come si dice?
1: Come si dice
0: buon viaggio in brasiliano?
9: Boa viagem.
1: Buon viaggio. Obrigado.
0: Ciao Fabio.
1: Che le turbolenze siano con te, Fabio. Ciao Fabio. Ti vogliamo bene.
0: Ti aspettiamo a Roma, anche ti mandiamo no, il turco.
1: Ti no. mandiamo il turco. Ciao.
0: Allora,
10: ciao. Se arriva il turco.
8: Ciao, fate bravi.
0: Sì. No, lui poi tra l'altro è stato anche in Thailandia.
1: Il turco.
0: No, Fabio ha vissuto anche in Thailandia.
1: Sì, lo so.
0: Sì. Poi a un certo punto lo volevano castrare, nel senso
1: castrare?
0: No, incastrare, nel senso che proposta di matrimonio. Fabio le ha detto: guarda, vado a comprare le sigarette e torno.
1: Mai fumato
0: il giorno dopo, il giorno dopo in Brasile.
1: Quindi ha presa l'aria.
0: E lui è uno così, diciamo, è un grande.
1: Lo sai che Rossi è innamorato di Fabio?
0: Sì, lo vedevo gli occhi, tanto, vedevo gli occhi.
1: Vabbè, sentiamo un po' di vocali. Dai, comunque, la descrizione che ci ha fatto Fabio è quello che poi più o meno
0: ci dobbiamo aspettare domani.
1: Sì, basta andare su YouTube e vi guardate questi pazzi. Come sono pazzi? Cioè, un tipo di calcio che poi, come dice giustamente Fabio, ce l'avevo anch'io il NEC nel 95. Era un telefono, io avevo il NEC P100, pensa Fabio, il NEC P100. 100. È vero. Che era matto. Mi ricordo ci facevo le prime radiocronache con il cellulare che pensa, la batteria la mettevo in carica il giovedì per arrivare alla domenica.
0: S'alzava l'antenna.
1: Cominciavo a mettere, dicevo, due batterie per caricare, cominciavo il giovedì.
0: Giovedì, pensa un po'.
1: Ma tu, Marangio, guarda, ci pensavo ieri perché stavo uscendo di casa e mi ero dimenticato il telefono. Noi abbiamo vissuto l'epoca in cui si usciva senza telefono.
0: Certo che l'abbiamo vissuto. Io abbiamo vissuto il periodo che dovevi fermarti e farti la fila della cabina telefonica per chiamare mamma, sono vivo.
1: Cioè, se te racconti oggi
0: No, la gente non ci crede.
1: Non c'era il
0: telefono. Cioè, tu potevi andare in vacanza quando andavamo noi con i ragazzi, da ragazzi andavamo fuori, tornavi, poteva essere stato conquistato il mondo.
1: Esatto.
0: Da chiunque, non lo sapevi, perché eri fuori dal mondo.
1: La prima cosa, ti ricordi, noi ce la regalarono in redazione, ma era già un rompimento di palle, il cerca persone.
0: Sì, bravo.
1: Ti ricordi?
0: Sì, sì.
1: Che te vedi, chi è? Redazione, vai a chiamare. Il cerca che sembrava una rivoluzione. E dovevi chiamare?
0: Dovevi chiamare.
1: Vabbè,
0: bei momenti.
1: Bei momenti.
0: Vai, nota vocale. Vai,
1: nota vocale, va.
10: Ciao ragazzi, Renzo da Perugia.
1: Ciao Renzo.
10: Oggi in conferenza stampa al mister Spalletti dovevano chiedere, siccome lui è venuto incuriosito che aveva sempre visto la Juventus dal di fuori e lo aveva incuriosito vederla da dentro. Certo, il giornalista gli poteva chiedere, adesso che è dentro alla Juventus, cosa vedi visto il periodo che si sta passando?
1: Hai ragione, lo sai,
10: e che è vero, probabilmente ci accompagnerà per tutto questo campionato.
1: Ciao Renzo, molto interessante.
0: Ti risponderebbe, sai, che è rimasto scioccato ancora da Comolli, si deve riprendere ancora da Comolli, perché lui è entrato con Comolli. Quindi che voleva vedere dentro? Le strutture, sicuramente la barriera che si muove, ma non sappiamo tirare ancora un calcio di punizione. Quella è un'altra cosa che ti è tornata indietro male proprio, eh. Qui ci sono le barriere che si muovono.
1: Teledrin, bravo Gaetano. Però è vero, mi piacerebbe capire lui cosa ha succhiato della Juventus, sai? Cosa ha percepito,
0: no,
1: capito?
0: In questo momento, secondo me, è semplicemente belle strutture, progetto avanguardistico, che comunque magari tu ne si è fermato a parlare con qualcuno e ha detto questo ha fatto tutto Andrea, e ripeto, lui è entrato con Comolli, quindi lì quando è entrato ha respirato grande confusione,
1: sicuramente
0: grande confusione, grande senso di responsabilità sicuramente, e ora forse sta provando a respirare qualcosa di più vagamente somigliante all'organizzazione della Juventus.
1: Io
0: ma
1: per il momento
0: vagamente
1: respiro da anni solo un'aria, una puzza, puzza. Sì. Vai Rossi, eravamo felici. Vabbè, ma lo saremo.
11: Buongiorno ragazzi, complimenti. Sono Davide da Carmagnola.
1: Ciao
0: Davide.
11: Adoro Conte, però purtroppo penso che non sia la persona giusta per portare eventualmente avanti un gruppo come questo. Perché anche Conte, dopo le prime 2-3 sconfitte o le prime 2-3 pareggi, si nasconderebbe dietro degli alibi. E non abbiamo bisogno più di alibi. Una buona serata.
1: Ciao, caro. Guarda, tanto grazie, messaggio molto interessante.
0: Io sono d'accordo.
1: Io no, sì, ma non so chi potrebbe essere. Cioè,
0: ma
1: io
0: non può essere Spalletti.
1: Vincenzo, io ci ho sperato tanto e ci continuo a sperare ancora. Però deve fare un'inversione a quest'ultimo periodo, non mi sta piacendo.
0: No,
1: e
0: neanche
1: non piace
0: a me,
1: neppure a te.
0: Neanche a me. Però vedi, lui oggi.
1: Sì, però l'avevo detto anche la settimana
0: no,
1: scorsa.
0: No, al di là di quello. Ha fatto una grande ammissione di onestà quando ha detto: sono molto meno di quello che è stato detto di me, mi migliorerò. E io non ho visto una frase fatta, ti dico la verità. Secondo me lui veramente ha questo spirito di rivalsa che immaginavamo, speravamo avesse dopo la parentesi con la nazionale. Si è ritrovato dopo una pausa di un anno, la nazionale, ha perso un po' il contatto, il calcio è cambiato in un ambiente Juventus che gli chiedeva subito tanto a sperimentare.
1: Sì.
0: Si è un po' perso e ha capito che deve tirare fuori qualcosa di diverso.
1: Vero, però l'ambiente Juventus lo chiedeva l'obiettivo minimo. Cioè portarsi in Champions
0: e ha fallito. Sono
1: io ad oggi ti dico, bilancio al 16 settembre è insufficiente.
0: Sì, sì,
1: no, è insufficiente. Ma
0: siamo d'accordo, nonostante una sconfitta, però siamo d'accordo che è insufficiente.
1: Una sconfitta, ma è insufficiente. Va bene. Allora, ragazzi, domani il programma è il seguente.
0: Dica.
1: 17-19 Quintiliano Giampia. Che è successo, Rossi? Hai fatto male? Niente. Ah, ok, vabbè, Rossi è proprio andato. 17-19 Quintiliano Giampietro o Giampietro Quintiliano, come vi pare a voi. Poi 19:20 e 30 Chiara Leati, 20:30 Interconnessione, arriviamo noi, anzi leviamo Interconnessione perché c'è proprio Inter che non mi piace.
0: Connessione.
1: Due studi che fanno, vanno in connessione e poi dalle 21 c'è anche lo studio Scirea, torna Andrea, c'è sto personaggio qua, c'è Paolino, c'è Samuel, ci siamo tutti noi fino a 21, mezzanotte e mezzo, che 20:30 mezzanotte e mezzo saremo con voi per l'Europa League.
0: E vabbè.
1: E questo ci tocca.
0: Vabbè,
1: a domani,
0: se,
1: ragazzi.
0: Se poi però la vinci, ricorderemo anche questa serata. Come
1: se, la se la vinci,
0: diciamo,
1: prometto di rimanere in mutande.
0: Bravo.
1: Dalla gioia.
0: Bravo. E non è un bel messaggio che dai ai nostri amici.
1: Ma io penso che, insomma,
0: è un'immagine brutta.
1: Ma anzi, resto nudo, coperto solo dalla maglia della Juventus.
0: Mamma mia, ragazzi, auguratevi un disastro europeo. Ci vediamo domani.
1: Ciao,
0: ciao
1: ragazzi,
0: a tutti.
1: A domani.
2: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
4: Buonasera dalla redazione.
12: Oggi in Consiglio dei Ministri è stata approvata l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza fino a 80 kW, quelle in gran parte utilizzate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani e anche per i motocicli, un'agevolazione di cui ogni cittadino potrà usufruire soltanto una volta e che interesserà tutti i motocicli e oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione. Approvata in CDM anche la proroga fino al 5 ottobre del taglio delle accise sul gasolio.
4: Il caro energia spinge l'inflazione ad agosto in Italia, lo certifica l'Istat, che conferma le stime preliminari, con il costo della vita aumentato in un mese dal 2,9% al 3,3%. A trainare il dato sono soprattutto i rincari sui prezzi dei beni energetici, saliti dall'11,6% al 17,1%.
12: Durante l'incontro sindacati governo a Palazzo Chigi sull'ex Ilva di Taranto, secondo quanto si apprende, è arrivata la notizia che la Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva. Di conseguenza il governo ha chiesto alle organizzazioni sindacali di riaggiornare il tavolo. Il decreto legge con le misure a tutela dei lavoratori sarà discusso quando il quadro generale sarà più chiaro, hanno spiegato fonti dell'esecutivo al termine del tavolo governo-sindacati.
4: Il presidente Vladimir Putin si è rivolto ai russi in un discorso televisivo per invitarli ad andare a votare nelle elezioni per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento. La vostra scelta dimostrerà ancora una volta che milioni di persone sono al fianco dei nostri combattenti, che siamo un popolo unito, unito da valori condivisi, dalla memoria storica e dall'amore per la patria, ha affermato il leader di Mosca. Le elezioni sono in programma da venerdì a domenica.
12: La RAI ha notificato una contestazione disciplinare a Siegfriedo Ranucci all'esito dell'istruttoria del comitato etico. Ora il giornalista avrà 5 giorni per inviare la sua memoria difensiva. La contestazione sarebbe stata protocollata lunedì e trasmessa ieri, prima della formalizzazione del ricorso di Ranucci, rispetto al quale dunque non ci sarebbe alcun collegamento. La contestazione sarebbe legata esclusivamente alle violazioni rilevate dal comitato etico in merito soprattutto a dichiarazioni e pubblicazioni di Ranucci. Al centro, insomma, ci sarebbero violazioni delle norme aziendali sulle condotte personali dei dipendenti.
4: E siamo al calcio. Per l'esordio in Europa League di oggi alle 21 con il Benfica, l'allenatore del Milan Ruben Amorim pensa a diversi cambi rispetto all'ultima partita di campionato con la Lazio. In difesa dovrebbe giocare Terracciano, possibile riposo per Modric e Rabiot, che dovrebbero essere sostituiti da Musa e Yashari, con Bartesaghi sulla sinistra, dietro Ramos, Sissé ed Hutchinson.
12: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
13: Ad essere un vincente.
2: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
13: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
14: Giocatori scelti, locandine di Conte e dintorni. Questa è stata un po' la sintesi della conferenza stampa di Spalletti rispetto al suo momento, al suo status emotivo e soprattutto alle voci, come sapete, degli ultimi giorni che vorrebbero di nuovo Conte sulla panchina bianconera. Lui ha detto che di fatto non teme questo nome, lo ha un po' respinto, no? Respinto questa possibilità, però io lo conosco molto bene Luciano e sono certo, ho fatto anche il podcast che tra poco metterò sul sito, stato di calma apparente. È stato duro quando un giornalista gli ha detto, ha nominato Conte due volte nella stessa domanda, ha detto hai fatto la locandina di Conte, eh? Ecco perché vi dico, tra l'altro aveva una voce più bassa del solito all'inizio, si toccava le sopracciglia, aveva due penne, una rossa e una nera, sembra quasi che alle domande dei giornalisti metta cattivi con quella nera oppure rossa con quella nera e buoni con quella, non lo so, insomma non si sa, passava da una mano all'altra. Io non l'ho visto tranquillissimo, però è umanamente accettabile, questo è comprensibile, soprattutto perché la situazione insomma è delicata. La Juventus si ritrova domani a sfidare il NEC, primo match di Europa League, e poi domenica l'Atalanta. Io ve lo dico subito, bisogna fare bottino pieno in entrambe le gare, altrimenti, perché tu domani puoi vincere, anzi devi vincere, aggiungo io, se poi domenica non lo fai, ricominciamo lunedì, 300 messaggi di critica verso Spalletti, basta, solo Conte può risollevare questa Juventus. Questo è un po' il refrain dei nostalgici del tecnico salentino e soprattutto poi di chi storicamente non può vedere tra virgolette Spalletti, forse non l'ha mai accettato come allenatore della Juventus, questo bisogna dirlo. Le notizie invece del campo ci dicono che McKennie giocherà a titolare, è stato anche molto diretto, no? Quando gli hanno detto quali saranno più o meno le tue scelte, non voglio dire la formazione, quindi non vi aiuto sotto questo aspetto, però poi parlando alla fine ha detto che McKennie lui lo sa benissimo, che lo stima e quindi sostanzialmente lo vedremo in campo, speriamo che abbia recuperato al 100% perché è fermo da un po' per un fastidio muscolare sulla carta, però sembra che sia durato un po' troppo questo infortunio, è quasi un mistero sotto alcuni punti di vista, e poi vedremo se cambierà o meno modulo, no? La famosa difesa a 3, che poi leggendola bene, lo sapete che quando si parla di 3-5-2, 3-4-1-2 la difesa è a 5 sostanzialmente, ma abbiamo un allenatore che è in campo, uno ha parlato oggi, quello della Juventus, poi abbiamo un allenatore in campo, ma soprattutto il nostro collega e amico Mirko Nicolino. Ciao Mirko!
15: Ciao a tutti, ben ritrovati, buonasera.
14: Buonasera, allora diciamo subito Mirko, questo nostro collegamento è l'antipasto di un appuntamento poi che sarà settimanale durante tutta la stagione con te. Adesso dobbiamo stabilire precisamente il giorno, l'ora, l'ora in genere è 19.35, però insomma dipende dai tuoi impegni, perché lo sappiamo che tu sei appunto su una panchina di una squadra. E a proposito di panchine, caro Mirko, diciamo che l'argomento principe degli ultimi giorni, e questo connota anche lo status della Juventus, come ho scritto ieri su Facebook, cioè si sta parlando più dell'ipotesi esonero e quindi subentro di Conte che di una partita che c'è domani importantissima, per poi andare a giocare contro l'Atalanta. Domanda secca, l'impressione sulle parole di Spalletti, che giustamente, se noi andiamo a recepirle, diciamo ok, allontana l'ombra di Conte, però siccome lo conosco molto bene Spalletti, perché ho seguito per tanti anni la Roma, io secondo me è uno stato di calma apparente, però voglio sapere la tua.
15: Sì, guarda, secondo me è centrato, a parte che hai sottolineato una cosa importantissima prima, c'è una partita domani, oggi l'80% delle domande sono state sul futuro, Spalletti, situazione, pressioni,
14: locandine,
15: insomma,
14: di Conte.
15: Locandine, ma poi Spalletti ha ripetuto 2-3 volte... sono sereno, c'è serenità, le parole di Carnevali, eccetera, però poi all'ultima domanda, visto che cominciavano ad essere insistenti sul suo futuro, ha cominciato a dire e ci sono i tiratori scelti, e ci sono quelli che invece fanno il loro lavoro in maniera, diciamo, onesta,
14: e
15: tranquilla,
14: poi chi vomita, e poi le sue, chi vomita
15: i social, pesante, le sue debolezze tramite i social, e quindi alla fine è sereno, ma non troppo, perché comunque è chiaro che possiamo girare e rigirare la frittata quanto vogliamo, possiamo assolutamente e dobbiamo dire che la Juventus ha delle assenze, che è solo la quarta giornata. Il problema è che veniamo da un'onda lunga di un finale di campionato negativo. Se vado a vedere le ultime 9 partite ufficiali della Juventus, ci sono solo 3 vittorie e poi ci sono 2 sconfitte e 4 pareggi, cioè nelle ultime 9 partite ufficiali con Spalletti la Juventus ha vinto il 30% delle volte. Questo è questo che sta pesando, cioè aver finito con un sesto posto e aver iniziato con lo stesso trend.
14: Aggiungo questo, Mirko, tra l'altro, che dopo le prime 2 in questo campionato, le prime 2 partite, 2 successi in cui si sono palesati i soliti problemi, no? Crei e magari segni poco, poi piccola regressione contro il Milan, fino proprio a una cosa mai vista nella Juventus contro il Sassuolo, perché al di là della sconfitta, non tanto nei numeri, la modalità francamente a me ha messo un po' paura, mi ha ricordato adesso dico una cosa che non vorrei mai dire, mi ha ricordato una squadra di Zeman, però, e questo non è possibile.
15: Sì, a me l'ho scritto nei giorni scorsi su Bianconera News e anche su Tutto Juve, a me ha ricordato la partita col Galatasaray,
14: peraltro
15: una partita che la Juventus poi poteva perdere 6-2, 7-2, sì, 8-2, perché poi il Galatasaray nei minuti finali ha cincischiato un po', ci ha anche scherzato un po', però la Juve lì ha rischiato tantissimo. Spalletti oggi ha detto che lui la partita l'ha rivista insieme alla squadra.
14: Speriamo.
15: Dice: noi globalmente abbiamo creato di più del Sassuolo, meritavamo anche di vincerla. Il problema è che se tu però sei quella squadra lì sulle onde, che si lascia trasportare dalle onde, puoi sì vincere, ma puoi anche perdere o puoi pareggiare. Cioè, è una lotteria dalla quale può venire fuori qualsiasi cosa. Quindi io sono sempre preoccupato quando vedo le squadre in questo modo, ecco. Poi è chiaro che Spalletti difende il suo lavoro, per carità, ha ribadito ancora oggi che bisogna dimostrare di essere da Juve, di avere un gioco da Juve, di andare a prendersi le partite, per carità, tutto bello, però anche lui sa, e poi lo ha detto infatti sul finire della conferenza stampa, che abbiamo una fretta, cioè la fretta adesso di andare a vincere le partite perché dobbiamo già rincorrere, e quindi possiamo fare tanti discorsi filosofici, ma alla fine conta il risultati.
14: Conta il campo, peraltro, ti dico, senza girarci troppo intorno. Io, è una mia, io lo conosco molto bene, Spalletti, lo stimo molto. Secondo me resta sempre tra i migliori allenatori, ma ho il timore, è uno che lo stima moltissimo. Lo conosco bene, l'ho conosciuto anche personalmente, eccetera. Però il timore, Mirko, mi devi dire la tua, che lui stia perdendo proprio la bussola della squadra. Non che non lo seguano, ci mancherebbe altro, che non riesca proprio ad incidere. Però aggiungo anche che secondo me la rosa non è eccelsa, si può fare certamente di più, e ho l'impressione che forse il mercato non è stato proprio dettato da Spalletti. Dimmi un po' la tua, dai.
15: Io credo che il mercato sia stato al massimo al 50% dettato da Spalletti, e lui lo ha fatto capire più e più volte con Alej Begovic, esatto, in parte con Kolomani. Poi è chiaro che noi stiamo parlando di una situazione che poi andrebbe approfondita, ma ci vorrebbe una settimana per approfondirla. Per esempio, io poco fa, prima di uscire, stavo leggendo i numeri che ha riportato Antonio Corsa di Two Talks, bellissimi numeri sul fatto che fin qui, in quattro partite ufficiali, Kolomani abbia calciato solo 5 volte all'indirizzo della porta avversaria. Ma qual è il dato che mi ha impressionato di più? Quello che Kolomani in 4 partite non abbia ancora ricevuto un pallone dagli attaccanti esterni. Esatto. Che si tratti di Conceição, di Jegrova, di Alej Begovic, di Bogard, non arrivano dagli esterni palloni alla punta. Quindi noi ce la prendiamo giustamente con Kolomani, perché spesso ci incischia col pallone, perché spesso incespica, perché spesso non è proattivo. Però cosa si diceva quando Vlahovic riceveva 2-3 palloni giocabili a partita con Allegri? Si diceva: date un allenatore a Vlahovic.
14: È vero. Ora
15: cosa dovremmo dire? Date un allenatore a Kolomani? Perché non gli arrivano palloni giocabili. È la stessa cosa per Voltemade quando è entrato in campo, quando è subentrato. Cioè, possono andarsi a creare una situazione da soli questi attaccanti? Assolutamente sì. Però un poco di collaborazione la devono anche trovare, perché se i nostri esterni mettono in aria 67 cross e solo 15 vanno a buon fine, allora, come dice Spalletti, attenzione, perché non lo sto dicendo io, Spalletti si è sempre soffermato su questa cosa: sbagliamo le scelte finali, commettiamo degli errori nei cross, nei tiri, dobbiamo migliorare. E quindi lì sono i numeri che ci dicono che questa squadra ha dei limiti tecnici individuali, ma anche dei grossissimi limiti tattici collettivi, perché non sta funzionando la squadra.
14: E questo è il problema vero. Quindi mi togli la domanda, mi dai l'assist per farti questa domanda: significa che domani si cambia?
15: Ma io sto leggendo, domani la Juventus cambia nuovo modulo. Non credo, perché intanto quando è arrivato Spalletti ha proseguito sulla via del 3-4-2-1
14: di Tudor.
15: Però leggo di doppia punta e poi leggo 3-4-2-1. No, se gioca con la doppia punta è 3-4-1-2 al massimo.
14: Esatto.
15: Cioè con due quinti, che quindi è una difesa a 5, due mediani, un trequartista e poi due punte. Quindi, a meno che Voltemade non si abbassi a fare assieme a McKennie uno dei due trequartisti interni, però lì poi gli chiedi un lavoro di riaggressione, di pressione, e credo che il tedesco sia molto bravo a legare il gioco, ma non puoi chiedergli di fare il centrocampista di gegenpressing. Ecco, quindi la voglio vedere questa squadra domani sera, perché io ho dubbi su come sarà. Sicuramente sarà un modulo abbastanza liquido, cioè all'interno della partita Spalletti chiederà ai suoi costantemente di passare da 4 a 5, da 5 a 4, sia in fase difensiva, poi in impostazione vediamo come costruisci. Però diciamo che è il momento in cui, come dice Spalletti, c'è la fretta di trovare i risultati e tanti esperimenti non è che se ne possano fare.
14: Fermo restando, Mirko, che con tutto il rispetto del NEC, che è il nome anche di un cantante, peraltro la Juventus non dovrebbe, usiamo il condizionale, temere questo avversario, ma la situazione attuale di Bianconeri comunque ti fa venire un po' di, no, di preoccupazione. Quindi rispetto a quello che leggi su questo modulo, tu dici sarà sicuramente un atteggiamento più fluido, però come partenza secondo te, poi ti faccio l'ultima e ti saluto perché so che devi tornare in campo, come partenza, guarda, secondo te come partirà?
15: Ma io mi aspetto una Juventus, conoscendo l'avversario, che è una squadra molto, molto offensiva, che porta tanti uomini su, io penso che la Juventus penserà prima di tutto a non farsi, a non concedere spazi tra le linee e ad approfittare del fatto appunto che loro ti vengono a prendere molto alti e quindi ti lasciano dello spazio alle spalle per le transizioni positive. Quindi mi aspetto una Juventus più solida, e poi è chiaro, la Juventus soffre le squadre che si piazzano dietro, con queste squadre qui dovrebbe avere un po' di vita agevole. Poi, a domanda precisa del giornalista olandese, hai paura del modulo e del gioco del NEC? Al Spalletti ha detto no, e quindi vuol dire che ci possiamo fidare,
14: beh,
15: no?
14: Beh, si presume. L'ultimissima, tornando al discorso iniziale, sono due test importanti per riscattare il tonfo contro il Sassuolo, ma soprattutto poi, diciamola tutta Mirko, sono due esami forse decisivi anche per lo stesso Spalletti. E secondo te, nel caso in cui, che noi non auspichiamo, andasse male, veramente credi che Conte sia non l'uomo giusto, non ti voglio chiedere l'uomo giusto, sia veramente quello, il candidato numero uno per?
15: Allora, noi dobbiamo sempre distinguere una cosa, cioè i nostri auspici, che sono e saranno sempre quelli di, esatto, vedere la Juventus vincere. Il mio pensiero è che la Juventus vinca giovedì e che vinca domenica con l'Atalanta. Poi è chiaro che la partita delle due più complicata e più importante è quella con l'Atalanta, perché la Juventus è già a meno 5 dalla vetta, non può permettersi
14: ulteriori
15: di andare
14: passi
15: alla
14: falsi.
15: Costa a meno 8, a meno 7, quindi la Juve deve vincere domenica con l'Atalanta. L'Atalanta viene da due sconfitte consecutive, Sarri in forte discussione, dovesse perdere anche la terza, quindi penso che anche Sarri verrà, sì, a Torino molto accorto e con la voglia in primis di non perdere. Quindi delle due credo che la partita più importante sia quella di domenica. Io non so cosa succederà, so che i rumors che prima non trovavano alcun riscontro, adesso qualche, sì, megafono lo trovano su Conte, qualcuno ha tirato fuori anche il nome di Grosso. Io so per certo che la Juventus ha cercato Grosso nel recente passato, con due gestioni sportive diverse. Quest'anno onestamente non credo che la Juventus intanto voglia cambiare allenatore, però se sarà costretta eventualmente da un altro risultato negativo con l'Atalanta, credo che la Juventus non si farebbe sfuggire l'occasione di riprendere Conte piuttosto che puntare su un Grosso, che poi Conte lo sappiamo, lo conosciamo bene, a me non interessa, devo dire personalmente, se sarà Conte, se sarà Grosso, se sarà un altro, a me interessa che la Juventus vada bene. È chiaro che in una situazione del genere Antonio Conte è quello caratterialmente e per background più vicino a quello che serve in questo momento alla Juventus, posto che per esempio al Tottenham non ha funzionato.
14: Esatto, esattamente, ti dico l'ultima perché lo so per certo che Conte, non dico stia aspettando una chiamata della Juventus, ma se chiama la Juventus risponde presente, questo te lo dico perché mi è stato detto, ma non da adesso, non dal post Sassuolo, già da prima. Quindi non so se risulti anche a te, però a me risulta questo.
15: Conte è al Torino in questi giorni, è spesso a Torino, la famiglia è lì.
14: Esatto.
15: È chiaro che aveva la possibilità di tornare alla Juventus prima, ovvero un anno e mezzo fa, non lo ha fatto, secondo me un po' si è pentito, oggi non rifarebbe quell'errore lì e quindi se dovesse chiamare la Juventus tornerebbe di corsa.
14: Io ti dico per certo.
15: Anche perché è un sogno. Il sogno di Antonio Conte è uno, quello di riportare la Juventus sul tetto d'Europa. Lui ha questo sogno di rivincere la Champions League, però stavolta da allenatore con la Juventus.
14: Esatto, poi ti aggiungo, chissà, magari nel caso in cui sempre, noi speriamo che non debba avvenire questo, significherebbe la ripresa di Spalletti. Ti aggiungo anche, siccome hai nominato la famiglia, che chi mi ha detto queste cose qui, la moglie ha anche detto, anche perché lui senza calcio non sa stare. È stata aggiunta questa frase collegata, secondo me, alla Juventus. No, secondo me, in seno al discorso relativo a un ipotetico ritorno alla Juventus.
15: Attenzione eventualmente, perché c'è il Manchester United, sì, che non è contentissimo, sì, sì, degli, esatto, ultimi risultati, e siccome l'ha già cercato in passato potrebbe cercarlo nuovamente. Vediamo.
14: Però ti ripeto, sarà determinante, chiaro, il fattore famiglia sarà determinante. Te,
15: esatto,
14: lo dico.
15: È chiaro che dovesse esserci una chiamata della Juventus tra Torino e Manchester, Conte preferirebbe Torino mille volte.
14: Esattamente. Mille volte. Mirko, buon lavoro e ci sentiamo dalla prossima settimana per un appuntamento appunto settimanale. Grazie.
15: Grazie mille, un caro saluto.
14: Buona
15: a tutti.
14: Serata, ciao Mirko, ciao ciao. Allora ragazzi, sono 19:25. Stiamo cercando, anche Mirko dice, è chiaro che io vorrei che la Juventus vincesse sempre, però il fatto che si parli di Conte,

0: Pensate che io, vi ricorderete, no? Che 7-10 giorni fa, anzi no, prima che iniziasse il campionato, avevo detto: spero quest'anno, spero che la Juventus non esca fuori dalla lotta per lo scudetto già ottobre-novembre. Siamo ancora a settembre, 4 giornate di campionato e la Juventus è già a meno 5 dalla vetta. Attenzione perché davanti ci sono l'Inter, la Roma e il Como che stanno dimostrando in questa fase di essere più organizzate, non vogliamo dire più forti della Juventus, ma poi oltre alla Juventus ci sarebbero due squadre come Milan e Napoli che a me non convincono, ma che comunque sono delle rivali. Quindi, al di là della lotta scudetto che per la Juventus non la, oggettivamente non la vedo, almeno adesso è. Poi sapete, il calcio ci regala anche delle cose a sorpresa inaspettate. Per la lotta Champions sarà molto molto dura, quindi la Juventus deve ritornare al più presto in carreggiata, altrimenti rischia. E purtroppo, se non dovesse andare bene domani, ma soprattutto domenica, vi dico, domani io non voglio nemmeno pensare a un risultato diverso. Per carità, devi scendere in campo, devi giocare la partita, c'è comunque un avversario, ma non voglio pensare a un risultato diverso dalla vittoria. Ma domenica sarà ancora più importante, come giustamente diceva Mirko. Vai Fede, con qualche amico, dai.
1: Quintiliano, buonasera, sono Rosario da
0: Oi,
1: Fratta
0: Rosario.
1: Maggiore. Innanzitutto ben trovato perché è il primo messaggio che mi hanno dato dopo le vacanze. Allora, io dico questo,
0: Bentornato.
1: al di là della sconfitta bruciante di domenica e anche delle uscite poco felici di Spalletti nelle ultime vostre partite, insomma, e anche io li ho criticati, però dico se oggi noi già dobbiamo porlo in discussione ed invocare l'arrivo di un altro allenatore, nella fattispecie Conte, secondo me siamo alla frutta, perché è ancora presto per poter buttare tutto alle ortiche. Anzi, io dico, noi dobbiamo perseverare, dobbiamo insistere, perché altrimenti non si costruisce mai nulla, perché sarebbe addirittura un ennesimo fallimento, perché negli ultimi anni è stato esonerato Allegri, è stato esonerato Thiago Motta, è stato esonerato Tudor. Onestamente, quest'anno eviterei di esonerare anche Spalletti, non so tu come la pensi. Un abbraccio e sempre Forza Juve.
0: Allora, grazie Rosario, io ho una stima, se ci segui, se mi segui lo sai che ho sperato che Spalletti restasse quando la Juventus l'ha confermato prima ancora di conoscere l'esito della stagione che poi è stata fallimentare purtroppo perché la Juventus non si è qualificata per la Champions League che è una cosa drammatica sotto il profilo sportivo ma soprattutto economico. E sono stato contento anche che l'abbia comunque rinnovato, che si riparta quindi con che sia ripartita con Spalletti. Però Rosario, anch'io sono contro gli esoneri. Guarda, ieri l'ho scritto, figurati, ho scritto un post. A un certo punto ho detto: se dopo la quarta giornata il principale tema in casa Juventus, se il possibile cambio di panchina. E qui è il nodo, secondo me, significa che lo status di questa società, sotto tutti i punti di vista, è palesemente cambiato, non è più come una volta. Basterebbe ricordare che negli ultimi 6 anni la Juventus ha cambiato 6 allenatori, e ci sono state 3 management diversi. E quindi possiamo quasi dire non è più la Juve di una volta. Anch'io sarei contrario, Rosario, però onestamente. Onestamente, se la Juventus non dà risposte già da domani, ma poi soprattutto domenica con l'Atalanta, anzi anche domenica con l'Atalanta, si allontanerebbe troppo e significherebbe che Spalletti sta perdendo, diciamo così, il timone di questa squadra. E se un allenatore non ha più in mano il timone della sua nave, secondo me, purtroppo, e questa è la dura legge del calcio, è destinato ad andare via. Anche se Carnevali ha detto: io non sono solito mandare esonerare i tecnici, però poi ha aggiunto in seno all'intervista: certo, nella Juventus bisogna vincere. Tant'è che oggi lui ha detto: Spalletti, sì, lo voglio accontentare, diventerò come dice lui, anche se sono meno di quello che lui mi elogia, eccetera, eccetera. Quindi, Rosario, sono d'accordo con te. Però io temo fortemente, e te lo dice uno che, diciamo così, a cui piace Spalletti, ma quello che ho visto domenica contro il Sassuolo mi ha fatto accendere una lampadina per la prima volta da quando c'è Spalletti sulla panchina della Juventus. Cioè quella di chiedermi, ma sta tenendo in mano questa squadra? Speriamo, guarda Rosario, speriamo che Sassuolo sia un...

0: isolato e che da domani si riparta. Però il rischio per Spalletti, secondo me, c'è. Questo bisogna essere onesti e io non vorrei parlarne, però purtroppo bisogna parlarne. Caro Federico Rossi, siamo giunti al break. Vi ricordo che non avremo l'ospite 19:35, abbiamo anticipato Mirko Nicolino, ma vi invito a restare poi durante tutta la trasmissione, ma dalle 20:05-20:10, per cercare di capire questo momento anche sotto il profilo mentale e rispetto anche a quello che ha detto Spalletti. Alle 20:10 avremo il mental coach Sandro Corapi. A tra poco.
1: Fuori di Juve.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera.
1: È l'unica che conta.
3: Buonasera dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Esordio europeo per il nuovo Milan di Amorim, che si troverà davanti subito un avversario di spessore. Questa sera alle 21 arriva a San Siro il Benfica in una sfida suggestiva e che storicamente porta bene ai rossoneri. Nei 6 precedenti ufficiali, infatti, il club meneghino non ha mai perso. Il tecnico portoghese, al pari di Gonzalo Ramos, affronterà il suo passato. Vietato cominciare male per non mettere in salita il percorso in Europa League, dove il Milan vuole arrivare fino in fondo, come ammesso dallo stesso Amorim. In difesa dovrebbe giocare Terracciano, possibile riposo per Modric e Rabiot, che dovrebbero essere sostituiti da Musa e Yashari, con Bartesaghi sulla sinistra. Dietro Ramos, Sissé ed Hutchinson. E domani tocca la Juventus con gli olandesi del NEC, con l'ombra di Conte che si allunga sulla sua panchina. Luciano Spalletti si prepara al debutto stagionale in Europa, dando un bello scossone alla sua formazione. Siamo consapevoli che c'è qualcosa da migliorare, ha detto Luciano Spalletti in conferenza stampa, illustrando la partita che si aspetta domani. Sentiamo.
4: Ci dobbiamo aspettare una proposta di gioco esclusiva come qualità di idee, come intenzione di fare determinate cose in campo, e questo ci deve trovare pronti, se no possiamo rimanere veramente sorpresi. Ha dei calciatori in squadra forti, forse Nuting è quello che conosciamo, che era a Udine, ma c'è anche gente come Tadic, per dire. Giocano a piede invertito le coppie di fascia proprio perché vogliono convergere dentro verso la porta.
3: E dopo le anticipazioni di ieri sera, Domenico Tedesco non è più l'allenatore del Bologna. Al suo posto arriva Raffaele Palladino. Questa mattina Tedesco è arrivato al centro sportivo di Casteldevole intorno alle 9 per uscire poco più di un'ora dopo. A seguire il comunicato del Bologna, che annunciava contestualmente l'ingaggio di Palladino per 3 anni. Domani sarà presentato alla stampa. Venerdì 18 settembre Roberto Mancini diramerà la lista dei suoi primi convocati dopo il ritorno da CT della Nazionale. Con loro l'Italia affronterà le prime 4 gare valide per la Nations League 2026-27. Diverse le novità, tra cui Dumbia, Romano e Zoma. Confermato Inacio, out palestra, che non è al meglio. Alcuni giovani verranno lasciati all'Under 21, che si sta giocando il pass per l'europeo di categoria. E siamo all'atletica. Leonardo Fabbri ha chiuso la stagione da numero uno del mondo nel getto del peso. Annata agonistica amara invece per il triplista Andy Diaz, che nonostante abbia vinto tutti i titoli a disposizione è stato superato in graduatoria dalla portoghese Pichardo. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord instabile, con rovesci e temporali, anche intensi al mattino, poi in graduale attenuazione da ovest nel pomeriggio. Temperature in calo, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro instabile in Toscana, con piogge temporali in estensione entro il pomeriggio anche alle altre regioni. Rischio nubifragi e locali grandinate. Temperature in calo da ovest, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud nubi in aumento sull'area tirrenica e in Sardegna qualche rovescio a fine giornata. Temperature senza variazioni con massime tra 25 e 30 gradi.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta. Non smettere mai di informarti.
6: Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
7: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
6: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
8: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
10: Ci vuole sacrificio.
9: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
10: Ascoltaci.
9: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, lunedì fece un editoriale Zazzaroni sul Corriere dello Sport, da lui diretto, sulla Juventus, scherzando però, ha detto ironizzo, scherzo, la maledizione di Comolli, perché parlava di tutto quello che sta accadendo alla Juventus, gli infortuni, poi ha risegnato Davide un'altra volta, ragazzi, lo scrive un amico, ma ce lo segnalano anche qui sulla chat, no? Atletico di Madrid 1, Osasuna 0, Jonathan David, ragazzi, non so se devo piangere o ridere, francamente, perché veramente, ma fuori dalla Juventus anche David, no, vi prego, non ci voglio nemmeno pensare a questo. Allora, cari ragazzi, buonasera, non lo so, dice Mago Lillo, ricordo l'abbandono di Conte e la rabbia in quel momento per una decisione che sapeva di tradimento, poi Conte andò alla Nazionale e credo quello fu il motivo principale dell'abbandono, chiaramente non si dimentica, però da tifoso vorrei... Abbandonò anche la Nazionale Mago Lillo, perché aveva promesso il rinnovo e invece poi se ne andò. Chiaramente non si dimentica, però da tifoso vorrei tornare ad avere una Juve, non dico vincente, ma che corra in mezzo al campo, che metta l'anima per la maglia, ed in questo momento vedo squadre anche più scarse sulla carta che vanno più veloci di noi. Questo è vero, sono più organizzate e soprattutto con maggiori voglia di vincere. Non so quale possa essere la soluzione, ma qualcosa va fatto. Poi ovviamente sempre forza, io saluti dalla Germania. Allora, caro Mago Lillo, grazie intanto del messaggio, perché tu hai ragione su tutto quello che dici, però la speranza è che Lorenzo vada bene. Io queste partite io non ho mai detto ultimo bivio per Spalletti, questo è un doppio bivio importante, ma vi dico, sapete perché? Non tanto perché la Juventus ha perso con il Sassuolo, ok? Perché puoi anche perdere con una squadra sulla carta più debole di te, ok? Ma la modalità con la quale ha perso quella partita a me ha spaventato, che non è da Juve perdere così. Magari l'anno scorso sì, ha perso qualche partita o non l'ha vinta producendo molto, producendo diverse occasioni da gol, anzi tante occasioni da gol. Io mi ricordo alcune partite, c'era 20, quando vai a vedere, insomma, fai l'analisi e vai a vedere i dati, le statistiche, 24 tiri di cui 8 in porta, 3-4 grandi occasioni da gol e una sola rete. Invece contro il Sassuolo, sì, Spalletti ha detto sì, abbiamo avuto più occasioni, minimo sindacale, Luciano, vedete che anche nelle dichiarazioni, ecco perché mi preoccupa Spalletti, io lo conosco troppo bene, ma il Sassuolo poteva a un certo punto farne anche di più del tempo, perché ha avuto occasioni prima ancora che poi segnasse, che Azic facesse il gol vincente. Lo stesso Azic aveva avuto un'occasione prima, cioè quell'equilibrio che non c'è stato, a me ha spaventato molto. Ripeto, spero che sia stato un caso isolato, che da domani si riviaggi sulla retta via. Rientra McKenny, non sappiamo, certo non può essere al top della forma, perché è stato fuori tanto per il discorso muscolare, però è un elemento importante per la Juventus. E poi vedremo se giocherà con questo 3-5-2 che poi diventa 5 in difesa. Vediamo un po', con due punte, con una punta e mezza, non lo so, l'importante è che si vinca, ma al di là del vincere, che è il minimo sindacale, che è quello che è l'imperativo domani sera, voglio vedere anche una reazione a livello emotivo, a livello di determinazione della squadra. Questo, guardate, che è fondamentale, altrimenti puoi anche vincere domani perché magari loro sono più tra virgolette deboli, eccetera, però voglio vedere determinazione. La Juventus deve dare domani, ci deve far capire appunto che la trasferta di Reggio Emilia con il Sassuolo, che è stato soltanto un caso, che è stata una sbandata, diciamo così, ok? Vai Fede.
11: Ciao Quintiliano, Leonardo da Roma, ciao Radio Bianconera. E io stavo sentendo tutte queste critiche velate, esplicite a Spalletti. Io dico soltanto una cosa a voi, ma nessuno critica chi ha fatto la squadra? C'è Carnevali, Massara? Questo poveraccio, e questo ne dovete convenire, De Spalletti, aveva chiesto un portiere in centravanti. E se ci abbassavano i soldi, un regista arretrato, bene, Paolo Bocca. E il portiere è arrivato come quarta scelta, Vicario, un po' meglio, spero.
0: Ma Vicario, per fortuna ce l'abbiamo.
11: Di Gregorio, e questo vuol dire 2-3 punti in più, 4 punti in più, e che non fanno male. Centravanti ce l'abbiamo, hanno speso una barca di soldi per due, ma a di tanto, ma non so, cioè... sono inqualificabili, anche messe tutte e due insieme non fanno un centravanti. Allora incolpiamo Spalletti, quello ha chiesto un centravanti, non gli hanno preso. Matteo Penne, una squadra come la Juve che non c'ha un centravanti, io ho 72 anni, non mi ricordo una Juventus senza centravanti.
0: Grazie, guarda, ti dico la verità, io non metto sul piano, tu forse non segui Bianconera News, io tutti i giorni faccio un podcast oltre che la mattina al turno, quindi scrivo diversi pezzi. Io ho messo anche le varie responsabilità a partire dalla società, perché io sono convinto, non ho notizie, ma sono convinto che malgrado quello che poi ha detto Spalletti dopo la sfuriata, che Colomani non l'ha chiesto Spalletti. Sono convinto, magari sbaglio, che Voltemade non l'ha chiesto Spalletti. Cioè, Mirko diceva poco fa, il 50% del, diciamo così, è stato dettato, tra virgolette, dettato da Spalletti. Io credo anche meno il mercato. E quindi, Leonardo, hai ragione sotto questo aspetto qui. Guardate che la Juventus, e non è un caso se stiamo dicendo, ma è la verità, è una cosa oggettiva, non è che lo diciamo noi, si sta non reggendo, però insomma sugli esuberi, su quelli che la Juventus aveva messo sul mercato. Domenica due gol di Zegrova, che non è stato scritto nemmeno nella lista, andando a ritroso, nemmeno nella lista Europa League, quindi nella lista UEFA, perché doveva andare via. Douglas Luiz inizialmente era un esubero, è vero che Spalletti è stato l'unico giocatore per il quale ha detto io vorrei provarlo. Coppa Meiners era sul mercato e comunque è stato titolare domenica con il Sassuolo. È anche vero che ci sono stati gli infortunati, perché questo non bisogna mai dimenticarlo, ma nessun alibi, lo ha detto lo stesso Spalletti. Nico Gonzalez è tornato, ma voleva andare via e tornare all'Atletico Madrid, e si sta rivelando comunque titolare. Insomma, alla fine la Juventus si sta un po' reggendo, aggiungo io, sugli acquisti di Giuntoli, e quindi ti do ragione sul discorso societario. Però io insisto, senza attaccare nessuno, perché tu hai detto, Leonardo, sto vedendo critiche velate, non velate. Io nessuna critica velata, non sto criticando, io sto facendo un'analisi di quello che è accaduto contro il Sassuolo, che non avevo quasi mai visto nella Juventus, e ho il timore, spero di essere smentito già da domani, che Spalletti stia perdendo un po' il timone di questa nave. Perché quello che è accaduto domenica, ragazzi, non si può vedere, per perdere una gara così. E soprattutto poi la dichiarazione, gliel'ho detto io, forse mi hanno preso troppo alla lettera. Io ho l'impressione che Spalletti si ritrovi una squadra non sua, Ragazzi, sono tutte impressioni mie queste, non ho notizie, sono tutte impressioni mie. L'unica notizia che ho, che vi posso dare per certo, è che Conte, se la Juve chiama, tanto è a Torino, prende la macchina e dopo un quarto d'ora, non so quanto ci metterà ad andare alla Continassa, sta già a firmare. Mi hanno detto, vai Fede.
12: Buonasera Bianconeri, ciao Quintiliano, Ralf da Verona. Allora, in questi giorni che si sta parlando di cambio di modulo, possibile cambio di modulo, dico sì sicuramente, anche se secondo me la prima cosa da cambiare è l'atteggiamento. Bravo. A partire dall'allenatore. Bravo. Bisogna avere un atteggiamento un Bravo. Po' più positivo e un po' più combattivo, ecco, non è solo una questione Bravissimo. Di schemi tattici, è anche una questione proprio di atteggiamento. Esatto. Detto questo, secondo me il modulo in questo momento più adatto sarebbe il 4-4-2. Perché dico questo? Perché abbiamo meno risorse a centrocampo nella zona centrale, perché abbiamo solamente 4 centrocampisti in mezzo al campo, e abbiamo abbastanza abbondanza a livello laterale. E quindi diciamo, per me il 4-4-2 permetterebbe di avere anche più copertura in difesa, ok, di non andare a togliere gli equilibri della difesa 4 anziché della difesa 3, visto e considerato che è già più di 10 mesi che Spalletti lavora con la difesa 4, e anche soprattutto perché comunque non abbiamo un centravanti
0: Vero.
12: Tipo Vlahovic, Vero. Boa, che gioca sul dischetto del rigore. Bravo. Abbiamo Kolumani, che è un attaccante mobile, e Voltemade, che anche lui non è il classico centravanti, per cui secondo me sarebbe 4-4-2.
0: Che non so se farà mai, anche se insomma è fluido il gioco di Spalletti, però ho capito il tuo discorso e lo condivido. Cioè tu dici, non avendo un centravanti vero, perché di questo stiamo parlando, no? Quando citiamo Kolumani e Voltemade, magari fai un attacco a 2, 4-4-2. Io questo 4-4-2 ogni volta che lo nomini sembra quasi che sia una sorta di delitto calcistico. Eppure il Ciolo Simeone ci gioca da sempre. Quanti anni sono che Ciolo Simeone è sulla panchina dell'Atletico Madrid? Da tantissimi anni ha sempre giocato nel 4-4-2. L'importante poi secondo me è capire come vengano interpretati i ruoli e soprattutto i moduli in questo caso qui. Però il discorso tuo lo condivido, così come condivido l'apertura del tuo messaggio quando dici, anche qui l'ho scritto qualche giorno fa, possiamo, ok, cambio modulo, e poi ho spiegato, sì, se vogliamo cambiare, ma la prima cosa è l'atteggiamento mentale. Se non c'è quello lì, caro Ralf, hai ragione quando dici tu, possiamo fare qualsiasi modulo, anche il 5-5-5 di Lino Banfi nel film, no? Adesso estremizzo un po' il concetto anche per sorridere un po', che non va da nessuna parte, quindi il primo switch domani sera deve essere mentale, perché se non c'è quello lì anche sul campo, tu rischi di non vincere una partita o comunque di complicarti la vita, diciamo così. Allora, ha parlato Cruciani, che come sapete è un tifoso della Lazio, ma è uno dei pochi ragazzi che difende sempre la Juventus, e addirittura in tempi non sospetti mi ricordo che disse Calciopoli è stata una buffonata, eccetera eccetera, hanno voluto mettere in mezzo la Juventus. Lui fa un podcast per insieme a Sandro Sabatini e Evan Zazzaroni, è ospite di un podcast, se non sbaglio una o due volte a settimana, tutti i giorni, non lo so, comunque in un podcast, pensate che ha detto, ha criticato duramente Kolumani e Voltemade perché parlavano ovviamente di Juventus, ma che ci puntini puntini ha fatto Kolumani. Io di Kolumani mi ricordo un anno al Francoforte buono, con un po' di gol, un gol mangiato nella finale del mondiale del 2022 e uno mangiato all'ultimo secondo per la Francia. Dopodiché, dopo un anno disastroso, in realtà ha omesso i sei mesi nella Juventus, dopodiché un anno disastroso credo al Paris Saint Germain, o comunque così così, e dopo andare alla Juve, dopodiché però dice lui nulla. Però giustamente Sandro Sabatini gli replica, beh, alla Juve in quei mesi ha fatto bene. Lui dice sì, ma niente di eccezionale, 50 milioni per Kolumani, a me sembra uno tutto dinoccolato, tutto strano, si muove strano, ma portali a... E poi gli fa una battuta a Zazzaroni, portali sia a Voltemade che Kolumani a ballando con le stelle. Vedete che purtroppo poi quando l'evento non va bene è anche oggetto un po' di scherno, se vogliamo dirla tutta, no? Ora, ripeto, Cruciani scherzava ed è uno dei pochi che, diciamo così, che difende sempre, comunque ha sempre difeso la Juventus, eh. Vai Fede.
13: Ciao Quinti, buonasera. Ciao. Beh, io condivido appieno il messaggio che ho sentito poc'anzi di Rosario, ha perfettamente ragione. D'altronde la fortuna che noi in squadra, in dirigenza, non abbiamo dei tifosi, non abbiamo dei pseudo-giornalisti o cose del genere, ma abbiamo una dirigenza che pensa con il suo capo, e probabilmente, molto probabilmente, non succederà quello che tutti pensano, sperano. I giornalisti lo fanno perché devono vendere i giornali, qualcun altro lo fa perché comunque sia out è di moda, ma hai perfettamente ragione, dove aver cambiato tutti questi benedetti tifosi e allenatori mi sembra assolutamente inutile, e soprattutto alla quarta giornata. Ovviamente, chi lo dice, insomma, sinceramente a me credo che sia in una discreta malafede, però ovviamente io faccio lo zappatore, quindi no, ho poco diritto a dire queste cose qua.
0: Ma come no?
13: Va bene, buona serata.
0: Il diritto, caro
13: Rosario, sono con te.
0: Grazie Silverio. Guarda, ognuno di noi ha il diritto a dire quello che pensa, ci mancherebbe. Ma io ribadisco un po' quello che ho detto a Rosario. Anch'io non sono per gli esoneri facili e immediati, però non riesco più, anzi aggiungo, non riesco più a vedere una Juventus che ogni anno cambia 1-2 allenatori. Sembra veramente il Palermo della buonanima di Zamparini, cioè non è più la Juventus, già per questo, se vogliamo dirla tutta. Però insisto, siccome poi c'è l'esigenza di vincere, e la Juventus quest'anno non può permettersi il lusso di non qualificarsi per la Champions League, perché significherebbe veramente non un bagno di sangue, di più. Già quest'anno hai perso 63 milioni, se non va nemmeno il prossimo, altro che bilancio, altro che mercato, altro che costruzione di una squadra per lo scudetto. E quindi temo che se non dovesse andare bene in queste due partite, Spalletti rischierebbe fortemente di essere esonerato. A proposito di soldi, stamane stavo leggendo, ve l'avevo già accennato tempo fa, pensate la differenza tra Champions League ed Europa League. La Juventus come partecipazione, diciamo già per la partecipazione, come soldi d'ingresso incasserà 14 milioni, erano sui 32-33. Guardate la differenza, eh? Nella Champions League soltanto per la partecipazione, mentre se dovesse vincerla, arrivare fino in fondo e vincerla, alla fine guadagnerebbe intorno ai 35. Chi vince la Champions League guadagna 125 milioni e anche qualcosina in più. Vi volevo far per l'ennesima volta far capire che è stato un danno disumano quello di non qualificarsi per la Champions League. Vai Fede.
14: Ciao Quinti, sono Giacomo da Tax, è un po' che non ci sentiamo. Già. Volevo comunque esprimerti la mia più grossa delusione verso il mister. Io non chiedo assolutamente le dimissioni, io chiedo solamente al mister di riuscire a cambiare questa squadra nel gioco, nell'atteggiamento, nell'approccio alla partita, perché secondo me alla fine i giocatori non sono forse per vincere lo scudetto, ma sicuramente per arrivare in Champions, per fare una grande stagione, per vincere l'Europa League. Mi dispiace solo che comunque non abbiamo preso una punta vera a livello di società, che non sono riusciti a prenderla, che manca come il pane, però se il gioco si verticalizza di più, secondo me segneremo anche di più. Cambiamo questo gioco, è sempre lo stesso, quindi fino alla fine.
0: Allora, grazie Giacomo. Cambiamo il gioco, verticalizziamo. Magari l'unico che verticalizza un po' è Douglas Luiz, adesso come adesso, non ne vedo altri. Però hai ragione, deve cambiare Spalletti. Siccome non va bene questo modulo, anche se lui dice sempre inutile che mi connotiate con i numeri 3-5-2, 4-4-2, 4-2-3-1, 3-4-2-1, 4-2-1-2, 4-2-3-1, eccetera eccetera, perché poi dipende dalle posizioni, dai movimenti eccetera, però qualcosa deve cambiare. Però insiste, secondo me, soprattutto l'atteggiamento. E se Spalletti non riesce ad incidere, ragazzi, a me ma lo sta dicendo uno che ha voluto Spalletti, se non riesce a incidere, purtroppo temo che bisognerà prendere una decisione. Poi non so se dovesse prendere questa decisione la Juventus, veramente arriverà Conte, se non arriverà. Certo, Conte è disoccupato, certo, Conte verrebbe di corsa alla Juventus da quello che mi risulta, e quindi di conseguenza. Però vediamo già domani, domani il primo test. Intanto per capire se la Juventus ha reagito dalla sconfitta contro il Sassuolo. Dopodiché facciamo anche l'analisi, perché è chiaro che bisogna fare così, della partita. Però intanto vogliamo vedere una reazione convinta della squadra, che si esplica con l'atteggiamento e ovviamente anche poi con il risultato, perché non si può non vincere domani, perché devi partire con il piede giusto. L'Europa League, ora, al di là che da pochi soldi rispetto alla Champions League, però potrebbe essere veramente la via per poi andare in Champions League, fermo restando che devi puntare comunque ad arrivare tra le prime quattro per qualificarti nella stessa Coppa dalle grandi orecchie. Sapete che c'è il rischio commissariamento della Federcalcio, ok? Soprattutto il CONI, insomma, sta valutando l'ipotesi per un'irregolarità rispetto all'elezione e quindi alla candidatura dello stesso Malagò. Ora, io ho sentito il mio amico in Federcalcio e mi ha solo detto: c'è un caos pazzesco in Federcalcio per questo discorso. E io gli ho chiesto: ma è plausibile il commissariamento? Sì, mi ha detto lui. Io ve la dico tutta, siccome mi ha scritto anche un'amica, mi ha detto: ma è vero questa volta? Io lo auspico e vi spiego anche perché. Usciamo tanto tra poco, diamo la linea a Federico, però è giusto anche fare questo discorso. Intanto ha parlato il presidente del CONI Bonfiglio, ha detto: ho usato le parole coraggio e coerenza, ieri ho illustrato il cammino fatto, anche quello che dobbiamo fare con molta serenità. È passata una notte rispetto a ieri e vedremo, quindi rispetto anche all'ipotesi commissariamento. Sapete perché doveva essere fatto prima delle elezioni di Malagò? Per un motivo solo: perché se tu fai il commissariamento ad acta, tu metti un commissario esterno, ma in qualsiasi realtà, ora parliamo di Federcalcio, metti un commissario esterno, Rossi, oddio Rossi no, perché fu quello dell'Inter che poi diede lo scudetto all'Inter, l'ho detto apposta, Rossi, un commissario esterno, uno che però non deve riferire a nessuno, esterno, che faccia le riforme veramente, tutte quelle di cui si è parlato, che aveva promesso Gravina addirittura dal 2018, non ha mai fatto, fa le riforme e poi vai alle elezioni. Perché così è stato eletto Malagò, ma anche se fosse stato eletto Abete, non aveva speranze. Con questa modalità, che è quella storica, no? Il presidente viene eletto dalle varie componenti. Quando poi il presidente deve prendere le decisioni, non può prescindere intanto dal Consiglio federale, ma dalle componenti che lo hanno appoggiato. Perché poi, se magari una cosa non sta bene, dicono: oh, guarda presidente, questa cosa qui no, bisogna fare così. E quantomeno si trova una via di mezzo. E quindi è molto difficile che possa liberamente, autonomamente, un presidente eletto dalle componenti fare le riforme, cioè avere margine di manovra ampio, illimitato. Vi faccio un esempio: l'elezione di Malagò, che è stata non bulgara, insomma, ha ricevuto tantissimi voti, tra le altre componenti è stato appoggiato Malagò dall'asso calciatori e dell'asso allenatori, ok? Il mio amico in Federcalcio mi ha detto che su queste due componenti ha un peso molto elevato Viglione. Sapete che Viglione, no? È il capo legale della Federcalcio. Sapete che è una sorta di ultra interista, credo non l'abbia mai nascosto. E quindi lui determina, condiziona quando bisogna prendere delle decisioni. Invece con un commissario fa le riforme, toglie di mezzo tutta la vecchia guardia, tutti, e poi si rifà l'elezione con le riforme però già fatte. Ecco perché è un mio auspicio. Ora non so come andrà a finire. Il mio amico mi ha detto è plausibile il commissariamento della Federcalcio. Per esempio, la Lega di Serie A, la Lega di Serie A, come ricorderete, è stata lei a proporre Malagò, e però come CT voleva Conte, e io vi do per certo che Conte prima, un mese prima delle elezioni, aveva incontrato Malagò dando la sua disponibilità. Dopodiché però ci sono state le altre componenti, in particolare asso calciatore e asso allenatori, mi è stato detto, a cui non piaceva tanto Conte, perché Conte è uno un poco influenzabile, diciamo così. E allora Malagò ha proposto Mancini, e voi dite: ma perché ha nominato direttore tecnico Maldini, che poi advisor anche Leonardo? È stata una mossa così, perché loro avevano proposto Pirlo, e lui ha detto di no. Giustamente Maldini ha detto: ma come, mi dici che devo decidere io? E sono andati giustamente via. Dopodiché ha prevalso la linea Malagò da una parte, perché voleva Mancini, non voleva sicuramente Pirlo. C'è stata la scusa delle scommesse, perché lui pubblicizzava quelle scommesse, quell'agenzia di scommesse russe, bastava fargli rescindere il contratto, no? Questo lo sappiamo, fermo restando che secondo me Pirlo non era adatto, ma questa è una mia idea. Invece Viglione, quando gli ha detto: ma se mettessimo Mancini, ok. E quindi alla fine capite che è, poi per qualsiasi altra riforma tu non puoi prescindere da chi ti ha appoggiato. È un po' come il governo, no? Il governo non è che può fare, il Presidente del Consiglio e il Consiglio dei Ministri non è che possono fare proprio quello che vogliono, perché comunque le varie diciamo anime che compongono il governo, magari c'è qualcuno che ha un interesse, non ha interesse a fare altro, e quindi devono sempre quantomeno trovare una sintesi tra le varie esigenze. È così, ragazzi, purtroppo, e quindi vedremo come andrà a finire. Questa ci teneva a precisare questa cosa qui sul possibile commissariamento della Federcalcio. Siamo giunti al break, però restate con noi, perché cerchiamo di entrare nella testa di Spalletti, e nella testa dei calciatori, anche alla luce della conferenza stampa dello stesso allenatore, e lo facciamo con chi è esperto che fa proprio questo lavoro, cioè il mental coach Sandro Corpi.
15: Fuori di Juve. Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Buonasera dalla redazione.
16: Oggi in Consiglio dei Ministri è stata approvata l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza fino a 80 kW, quelle in gran parte utilizzate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani e anche per i motocicli, un'agevolazione di cui ogni cittadino potrà usufruire soltanto una volta e che interesserà tutti i motocicli e oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione. Approvata in CDM anche la proroga fino al 5 ottobre del taglio delle accise sul gasolio.
3: Il caro energia spinge l'inflazione ad agosto in Italia, lo certifica l'Istat, che conferma le stime preliminari, con il costo della vita aumentato in un mese dal 2,9% al 3,3%. A trainare il dato sono soprattutto i rincari sui prezzi dei beni energetici, saliti dall'11,6% al 17,1%.
16: Durante l'incontro sindacati-governo a Palazzo Chigi sull'ex Ilva di Taranto, secondo quanto si apprende, è arrivata la notizia che la Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano, che ha disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva. Di conseguenza il governo ha chiesto alle organizzazioni sindacali di riaggiornare il tavolo. Il decreto legge con le misure a tutela dei lavoratori sarà discusso quando il quadro generale sarà più chiaro, hanno spiegato fonti dell'esecutivo al termine del tavolo governo-sindacati.
3: Il presidente Vladimir Putin si è rivolto ai russi in un discorso televisivo per invitarli ad andare a votare nelle elezioni per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento. La vostra scelta dimostrerà ancora una volta che milioni di persone sono al fianco dei nostri combattenti, che siamo un popolo unito, unito da valori condivisi, dalla memoria storica e dall'amore per la patria, ha affermato il leader di Mosca. Le elezioni sono in programma da venerdì a domenica.
16: La RAI ha notificato una contestazione disciplinare a Siegfriedo Ranucci all'esito dell'istruttoria del comitato etico. Ora il giornalista avrà 5 giorni per inviare la sua memoria difensiva. La contestazione sarebbe stata protocollata lunedì e trasmessa ieri, prima della formalizzazione del ricorso di Ranucci, rispetto al quale dunque non ci sarebbe alcun collegamento. La contestazione sarebbe legata esclusivamente alle violazioni rilevate dal comitato etico in merito soprattutto a dichiarazioni e pubblicazioni di Ranucci. Al centro, insomma, ci sarebbero violazioni delle norme aziendali sulle condotte personali dei dipendenti.
3: E siamo al calcio. Per l'esordio in Europa League di oggi alle 21 con il Benfica, l'allenatore del Milan Ruben Amorim pensa a diversi cambi rispetto all'ultima partita di campionato con la Lazio. In difesa dovrebbe giocare Terracciano, possibile riposo per Modric e Rabiot, che dovrebbero essere sostituiti da Musa e Yashari, con Bartesaghi sulla sinistra, dietro Ramos, Sissé ed Hutchinson.
16: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
17: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
18: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
19: Radio Bianco Nera.
20: Ciao ragazzi, Luca. Oramai sembra che siamo in un loop continuo. Non so se puoi avere questa sensazione. Vinciamo due partite, ne perdiamo una e si ricomincia. Via allenatore, via quell'altro, quello non va bene. Poi se ne vincono altre due, poi se ne riperde un'altra, se ne vincono due e si ricomincia. E quindi sono 4 anni che oramai va avanti sempre così. Non se ne esce più. Grazie.
21: Buonasera a tutti, Francesco da Poggio Marino. A secondo, cioè, non so voi come fate a dire che se va via Spalletti, nel senso che comunque perdiamo anche con l'Atalanta, no? L'ipotesi più brutta, e quindi Spalletti va via, la Juve è pronta all'allenatore, cioè la Juve prende Conte. Secondo me Conte ci darà un'altra bel bastone a quel posto, perché Conte non verrà alla Juve, a meno che la Juve non spenda i soldini per comprare il giocatore che dice lui, altrimenti non viene. È già la seconda volta che ci dice no.
22: Ciao carissimi, sono Pierluigi di Casalpalocco, faccio un audio perché stavo un attimo col cane, quindi due cose. Intanto volevo tranquillizzarvi perché sono malato di calcio, me l'ho sempre visto volte mate, a me piaceva tantissimo già che un paio d'anni fa, 3 anni fa, nell'Under 21 tedesca, e pensavo perché non lo compriamo, questo è fortissimo. Anche nel Newcastle che vedo qualche partita dei Premier, per me è sempre fortissimo. Colomoni è giocatore da noi, Colomoni è forte, solo quando vengono noi sono brocchi. Per cui c'è qualcosa che non va a livello di schemi di gioco, non vengono utilizzati per quello. Diamo che comunque Voltemate ha fatto mezza partita, ha fatto 20 minuti. Ok, quindi vabbè, una cosa è tranquillizzante, nel senso per me sono tutta la squadra è forte, Massara e Carnevali hanno fatto una bellissima squadra.
17: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
18: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
17: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Di nuovo in diretta, ragazzi, mi state qualcuno mi sta scrivendo, ho visto che David, lo so ragazzi, ha segnato di nuovo David, io non lo so perché, se io quando l'ho appreso l'Atletico Madrid ho detto se l'ha voluto il Ciolo Simeone, boh, evidentemente qualcosa ci vede in lui. La prima cosa che ha detto l'allenatore argentino, deve tornare, perché può farlo quello di due anni fa, quello di due, insomma quello del Lille, perché può farlo. Questo è il discorso. Stiamo per chiamare, per collegarci con Sandro Corapi, con il quale parleremo adesso, vedremo anche come decifrare alcune frasi di Spalletti, no? Per esempio, non sappiamo tirare le punizioni. Allora Roberto fa un elenco di cose. Non sappiamo tirare le punizioni. 2, non sappiamo tirare i calci d'angolo, mamma mia. 3, non sappiamo fare i lanci lunghi, le basi del calcio che fu sacrificate sull'altare del giochismo, Roberto da Piazza Armerina. Però Roberto, ti posso dire, allora, che la Juventus abbia dei problemi su alcune cose, eccetera, non c'è dubbio, ma io non sono d'accordo sul fatto che Spalletti pensa al giochismo, perché ora lasciamo perdere tolta la gara contro il Sassuolo, che è stata una cosa disastrosa nell'ultima parte, incommentabile quasi, no? E comunque inaccettabile perdere in quel modo. Spalletti ha sempre creato tanto, non è che fa possesso palla sterile, tiki-taka, eccetera. Quindi su questo non. Poi, se vogliamo dire che la squadra non finalizza, i giocatori non finalizzano rispetto al gioco creato e alle occasioni prodotte, questo sono d'accordo, ma non palleggio e possesso palla sterile. Questo oggettivamente non è così, bisogna dirlo. Tolta la gara contro Sassuolo, che sta scatenando ovviamente il putiferio, cerchiamo di capire allora cosa volesse dire Spalletti con alcune frasi, e soprattutto come potrebbe la squadra avere l'atteggiamento domani e poi soprattutto anche poi contro l'Atalanta, altrimenti continuerebbe a perdere terreno. E anche come sta vivendo quest'ombra di Conte Spalletti, a prescindere da quello che ha detto oggi. Lo facciamo con chi di queste cose è molto più esperto di me, anzi è l'esperto per antonomasia, Sandro Corapi. Ciao Sandro.
1: Ciao carissimo. Ciao.
0: Come stai?
1: È come chiedere all'oste come il suo vino.
0: bene. Allora, caro Sandro, caro Sandro, qui ci ritroviamo ormai spesso, perché negli ultimi anni la Juventus, ahimè, non vince, spesso è in crisi, ha cambiato 6 allenatori in 6 anni, non sembra nemmeno la Juventus, oltre che 3 management, però lasciamo perdere. La situazione è questa: domenica la Juventus ha perso in maniera veramente incommentabile contro il Sassuolo, perché all'ultimo ha provato all'arrembaggio senza equilibrio e ha preso il terzo gol, poteva prendere anche qualcun altro, e non puoi immaginare quello che si è scatenato rispetto a Spalletti e soprattutto rispetto al fatto che parecchi vorrebbero il ritorno di Conte, ma non da adesso. Ora, oggi Spalletti ha fatto la prima conferenza post Sassuolo, e quando gli hanno detto: ma che ti aspettavi questo discorso, Conte, che ne pensi, tifosi, qualcun altro, ha detto: io vado per la mia strada, solo che si toccava le sopracciglia, aveva due penne e faceva, io poi le noto queste cose qui, sembrava tutt'altro che tranquillo, però ha detto, tra l'altro quando il collega gli ha fatto la domanda, nella domanda due volte ha nominato Conte, per fargli la domanda ha detto: ah, vedi, hai nominato due volte Conte, io non devo dimostrare, noi dobbiamo soltanto dimostrare di meritare la Juve, non accontentare e farli credere i tiratori scelti, quelli che sui social vomitano le loro frustrazioni sulle debolezze degli altri. Lei per esempio gli ha detto a questo collega, ha fatto già la locandina di Conte, no? E quindi secondo me è uno stato, per me è il titolo del mio pezzo che ho fatto tra l'altro oggi, stato di calma apparente, perché c'è quest'ombra. Tu sai benissimo che sotto pressione alla Juventus lo sei sempre, con Spalletti ancora di più, perché lo scorso anno, malgrado il fallimento, non si è qualificato, è stato confermato, anzi era stato confermato prima ancora che finisse il campionato. E quindi ti chiedo, secondo te, intanto domani c'è la sfida contro il NEC, una squadra olandese in Europa League, poi domenica l'Atalanta, è già meno 5 dalla vetta, perché ci sono davanti, tu sai, le tre squadre, Inter, Roma e Como, e quindi una situazione la Lazio, insomma tante squadre, molto delicata. A me risulta, ti aggiungo quest'altra cosa, che Conte, nel caso in cui chiamasse la Juventus, dopo, non lo so, lui è a Torino con la famiglia, tra l'altro è disoccupato, quindi un ulteriore 10 minuti starebbe già alla continassa. Secondo te Spalletti con quello che, perché all'inizio sembrava no, perché dopo quattro giornate il calcio è questo, le critiche eccetera, abbiamo perso però una sola partita, però poi quando gli ho cominciato a fare le domande su Conte, lui ha risposto ovviamente in questo modo. Ti aggiungo un'altra cosa e poi ti faccio rispondere. Quando gli hanno detto della pressione, lui ha sempre detto una Juventus devi essere abituato, oggi addirittura è andato oltre, ha detto la pressione per me è la medicina della vita. Vai, a te.
1: Allora, sulla dinamica comunicativa di Spalletti, diciamo, non ci piove, sappiamo che è un eccellente comunicatore. Da una parte non dice delle cose sbagliate, perché quando dice dell'influenza dei social, della comunicazione che arriva dall'esterno, dai social, e dice bene, sappiamo quanto incidono, ma sappiamo anche che la comunicazione esterna dei social è figlia dei risultati, naturalmente, no? E lui nel dire questo cerca di proteggere quello che può essere anche la squadra stessa, ma proteggere anche se stesso, ma è umano anche questo. Certo, anch'io l'ho visto alla fine della partita, scarico di energia, cioè, veramente con come una persona che non si aspettava assolutamente, quindi era veramente molto molto giù emotivamente parlando, direi quasi in uno stato di confusione, perché in quei momenti, ma è anche normale, non sai veramente cosa pensare, cosa dire, come rispondere a quello che possono essere le valutazioni, critiche, giudizi dell'ambiente stesso, no? Quindi di sicuro era una condizione di basso livello energetico da un punto di vista proprio comunicativo. Lì bisognerebbe vedere un attimo a livello di rapporto, il rapporto che c'è con i giocatori, il rapporto che Luciano Spalletti ha creato con la squadra, e questo lo sa solamente lui e i calciatori, perché è chiaro, la Juve ha un testo tecnico nettamente superiore a quello del Sassuolo, però il Sassuolo aveva un tasso emotivo ben diverso, e forse un po' tutti, a partire dal mister stesso, e sono sicuro che ne avrà parlato anche con la squadra. E forse è il caso di resettare un po' di cose, forse è il caso di resettare quelle che sono le gerarchie, forse è il caso di resettare l'orgoglio e magari far prevalere lo spirito di squadra, l'orgoglio di appartenenza ad una alla società più gloriosa d'Italia, e soprattutto farsi un bagno di umiltà, a partire da veramente tutti senza escludere nessuno. Perché nell'ottica di una comunicazione corretta, esternare una propria fragilità e non ostentare sempre io sono, io parlo in generale naturalmente, certo. Bene, potrebbe aprire il cuore della squadra, dei calciatori. Io conosco molto bene come reagiscono i calciatori quando un mister parla in un modo anziché in un altro. Io conosco Alberto Aquilani, che ho avuto modo di incontrarlo più volte giù a Catanzaro quando guidava il Catanzaro, e ricordo dopo 8-9 giornate di pareggi normali, sì. Normali nel senso, allora abbiamo fatto una chiacchierata, gli ho regalato anche il mio libro, sarà stato un caso, sarà stato quello che vuoi, ma da quel momento ha vinto di tutto, di più ha vinto. ma cosa ha fatto? Qual è la forza, per esempio, di Alberto Aquilani? Sono tante cose. Alberto è un ragazzo umile, per esempio. Lui quando parla con i ragazzi li fa sentire importanti, li mette al centro, e questo è un plus per un mister molto importante, molto. Cioè ogni calciatore, ma come anche ogni essere umano, te, io, qualsiasi altra persona che ci sta ascoltando, vuole essere visto, vuole essere ascoltato, vuole essere messo anche al centro.
0: Coinvolto, no?
1: Ed essere coinvolto, perché sono queste le dinamiche che poi ti fanno sentire parte integrante di un gruppo. Se manca questo, allora è un gruppo, ma non è una squadra. Un gruppo è un gruppo di persone, si mette insieme e giocano. Una squadra gioca veramente per vincere, il singolo al servizio della squadra, la squadra al servizio del singolo. Allora è diverso, allora questa forma comunicativa che pochi allenatori purtroppo applicano è fondamentale per poter risorgere dalle ceneri, poter risorgere da una situazione simile. E mi auguro, perché Spalletti è uno degli allenatori più importanti in assoluto, e sono sicuro che lui ce l'ha nelle corde la capacità comunicativa per far resettare i ragazzi, perché ha avuto modo di seguire dei ragazzi sia della Roma sia dell'Inter eccetera, quindi conosco la sua forza comunicativa, ma sono sicuro che se parla con il cuore ai ragazzi, se fa sentire importanti i ragazzi, fa sentire i ragazzi sulla stessa barca, lui insieme ai ragazzi sulla stessa barca, non i ragazzi da una parte e lui lo staff per esempio dall'altra, no, dico magari certo, non sarà così, certo, sì, sì. È molto importante creare questo spirito di coesione in questo momento, proprio blindare ancora di più, ma essere chiari con i ragazzi, quindi levare le arrabbiature che non servono a nulla, ma ascoltare di più, mettere al centro i ragazzi e creare spirito di squadra. Questo ritengo sia fondamentale per poter rispondere con i fatti all'ambiente esterno e quindi evitare gli spettri di Conte oppure le parole poco carine che si leggono sui social.
0: Per esempio lui, dopo la prima partita di Colomanino, che si divorò due gol, due occasioni, lui disse se non gioca da due anni ci sarà un motivo. Secondo me non puoi dirlo in pubblico, cioè magari nello spogliatoio dici: caro Randall, quei gol bisogna metterli dentro. Poi si è ripreso un po', evidentemente qualcuno gli ha detto qualcosa e quindi poi ha cominciato a dire no, Colomani l'ho voluto, bla bla bla, perché io lo conosco anch'io Spalletti, Sandro. Quando comincia a fare alcune dichiarazioni ho l'impressione che, cioè l'impressione che dà adesso è che stia perdendo il timone della squadra, capisci Sandro?
1: Sì, ma è questo quello che genera. Cosa succede quando in termini tecnici, quando non ci sono i risultati, ti senti sotto giudizio, ti senti i riflettori addosso, e in quei momenti partono alcune dinamiche emotive che sono devastanti. Aumenta il cortisolo, aumentando il cortisolo cosa produce a livello proprio mentale? Bene, si perde la lucidità, perché agisce sulla corteccia prefrontale, quindi cortisolo, stress, diminuisce la lucidità. Se diminuisce la lucidità, si è poco lucidi anche nella comunicazione, e quindi si parte con una dinamica comunicativa e si utilizzano delle keywords, cioè delle parole che in un momento invece di lucidità, di tranquillità, e non si direbbero mai assolutamente. Quindi questo dimostra che sicuramente il livello di stress è notevole. Esatto. Io sento della musica ad alto volume, non so da cosa dipende, se la è normale musica? Oppure no.
0: Sì. Anche adesso?
1: Ora no.
0: Ok. Tra l'altro Sandro, lunedì, il giorno dopo la sconfitta con il Sassuolo, l'amministratore delegato Carnevali, a domanda precisa, detto, no, sul possibile esonero di Spalletti, ha detto no, ma io solitamente non sono un dirigente che manda via gli allenatori, Spalletti è uno dei più bravi, però poi ha aggiunto nel suo discorso, certo una Juventus bisogna vincere, perché poi Sandro, e noi ci giriamo intorno alla fine, come hai detto anche tu, contano i risultati, e quindi non so se siano state parole di facciata, magari in quel momento lui fosse convinto, no, Carnevali, di questo. Però ti chiedo, sul discorso di Conte, quest'ombra, come si fa a respingerla veramente? Perché ti dico che è forte, Sandro, perché storicamente c'è una parte, per esempio, di tifoseria che avrebbe rivoluto Conte già qualche anno fa, e devo anche aggiungere parte della stampa che adesso Spalletti l'ha detta a modo suo, fate, perché voi lo citate sempre, lo sottolineate, fate la locandina di Conte. C'è anche parte della stampa che, non dico che sponsorizzi Conte, ma comunque no, gli fa comodo dire che c'è l'ombra di Conte, per respingere l'ombra di un allenatore comunque che è stato importantissimo per la Juventus, perché la resurrezione post Calciopoli, bisogna essere onesti, è merito di Conte. I tre scudetti. Come si fa veramente a tenerla distante quest'ombra? Che c'è?
1: C'è solamente un metodo: vincere.
0: Vedi?
1: vincere. Ma per vincere intanto Spalletti dovrebbe dire a questi giornalisti complimenti perché fate un bel lavoro, perché è normale, perché siete molto bravi a creare o ad alimentare e fomentare delle dinamiche, questo è chiaro, ma è giustamente un giornalista, se c'è una notizia, una soffiata, eccetera, è chiaro che la prende a volo perché è il suo, ma dico in questa fase, in questo momento, dovrebbe guardare molto meno quello che succede fuori e guardare e ascoltare ciò che succede dentro lo spogliatoio. Dentro lo spogliatoio lì c'è la risposta, ma ripeto, bisogna creare una dinamica comunicativa diversa. Io con Luciano ho avuto un battibecco anni fa al Coach Experience a Rimini, sì.
0: Anch'io un paio di volte quando seguivo la Roma giornalisticamente, anche perché molto facile avere battibecchi con lui, però vabbè.
1: Sì, ci siamo incrociati e allora mi diceva tu che fai? Sono mental coach, ah, è così.

0: Bene. Io ogni volta che parlo con degli allenatori faccio un'attività preventiva proprio e poi puntualmente succede, perché quando parli, e io ho la fortuna di saper parlare con i giocatori, ma per un semplice motivo, perché conosco il loro modo di pensare e di agire, quindi interpreto quello che alcune volte neanche dicono loro. Caspita, e poi le cose, diciamo, i risultati mi danno ragione. E dal mio punto di vista, Spalletti forse avrebbe bisogno di una mano. Io ricordo Petkovic quando Tare mi ha chiamato all'epoca, prima della finale storica del 26 maggio, finale di Coppa Italia Lazio-Roma, e Petkovic all'epoca ha fatto un bagno di umiltà, ha detto: Tare, ho bisogno di un aiuto perché lo spogliatoio c'è qualcosa che non mi convince. Un allenatore deve pensare in alcuni momenti che forse ha bisogno di un
1: Esatto.
0: aiuto anche per eliminare quello stato d'ansia, quella situazione lì, ma per potersi avvalere di una figura come la mia, veramente bisogna essere molto aperti mentalmente, e oggi come oggi in Italia di allenatori aperti inizia, diciamo, ad aprirsi la mente degli allenatori, ma purtroppo è ancora molto, molto chiusa.
1: Ancora chiusa l'ultima, io mi ricordo che quando mi dicesti per la prima volta di questa chiamata della Lazio, mi ricordo che mi parlasti dei primi incontri e sottolineasti, lì si vede anche la grandezza, anche come ti ascoltava Klose, che non aveva nulla sulla carta, non doveva chiedere nulla a nessuno perché aveva vinto tutto, capocannoniere dei mondiali, un campione, e invece mi dicesti, giusto, no, che lui ti ascoltava con
0: Sì,
1: molto interesse. Quindi anche
0: è
1: lì, in quel
0: stata.
1: caso, quando si parla di umiltà, lo dico a tutti gli ascoltatori, ragazzi, l'umiltà non è è una virtù, non è una debolezza. Ricordatevelo questo, giusto,
0: Certamente.
1: Sandro? Penso.
0: Guarda, Miro Klose alla fine di un'attività di team coaching che ho fatto, mi dice: io ho fatto tanti mondiali, nazionali, eccetera, però non so che cosa fa il mental coach, me lo puoi spiegare? Ho detto: no, non te lo spiego, te lo faccio. E ho fatto, sono stato un'ora e un quarto con lui sulle dinamiche per preparare la partita del giorno dopo. Il risultato è stato che Miro Klose, questa è storia, non segnava da 3 mesi.
1: Sì.
0: La Lazio non vinceva, aveva un pilota molto negativo, era in media retrocessione. Il risultato è stato che il giorno dopo la Lazio vince 6-0, 5 gol di Miro.
1: Esatto, che forse non è un caso. Ti scrive un amico, ciao Quintiliano da Marco, da Borgo Filadelfia, domanda che estendo a Sandro. Giustamente sostieni che Spalletti possa anche essere sul punto di perdere la bussola e sostanzialmente sono d'accordo, dice lui. Ma sarebbe il terzo allenatore a perdere la bussola in modo più o meno analogo? Quindi è perdita di bussola o puntuale constatazione di impossibilità e quindi rassegnazione? Perché lui dice, qui chiunque allenatore arrivi alla Juventus negli ultimi tempi, alla fine l'epilogo è sempre lo stesso, ecco.
0: Ma diciamo l'ambiente e il blasone della Juve, caspitina, ti mette già questo, ti mette sicuramente stress già in partenza.
1: Questo è poco
0: Poi
1: ma sicuro.
0: non arrivano i risultati e lo stress è galoppante. Ma a maggior ragione bisogna. Jefferson diceva: se vuoi ottenere cose che non hai mai ottenuto, devi essere disposto a fare cose che non hai mai fatto. Mentre invece, che cosa succede nella testa di un allenatore? Ripercorre sempre i soliti schemi
1: Errore, quindi anche errori eventualmente.
0: e anche errori. Mentre invece, bene, a tu allenatore, incomincia a fare una dinamica, un'analisi si chiama, un'analisi SWOT. Come un imprenditore, quando le cose non vanno bene nella sua azienda, incomincia a fare un'analisi approfondita dei vari reparti per capire che cosa sta andando bene, che cosa può andare meglio. Punto. La stessa cosa dovrebbe fare un allenatore che è il vero responsabile del risultato, perché è stato delegato dalla società a vincere, naturalmente, a fare prestazioni di un certo livello. Casper deve vedere reparto per reparto, giocatore per giocatore, staff anche, cioè tutte le persone, anche lo staff medico deve essere messo sotto analisi. Allora, in questo modo, ma naturalmente un allenatore può fare tutto questo lavoro, oppure deve preparare la partita per domenica, per sabato,
1: Certo,
0: per venerdì. Qua entrano in ballo i professionisti, le persone che sanno esattamente come intervenire, come interviene un chirurgo con il laser, col bisturi, per fare in modo che venga estirpato quel male, perché di sicuro c'è un male. Ma se una persona non ha le competenze per poter estirpare questo male e continua a pensare secondo le logiche che lo hanno portato a dov'è, è chiaro che non se ne esce assolutamente.

0: Perché, come diceva Albert Einstein, non puoi eliminare un problema con lo stesso pensiero, il modo di agire che l'ha generato, appunto.
1: Esatto, esattamente. Grazie Sandro, io starei ore. Hai promesso che verrai qui giusto una volta, ci organizziamo, no?
0: Guardi, se vuoi altri 5 minuti ce li ho perché ho rimandato quello
1: E
0: che è l'appuntamento che avevo.
1: dobbiamo andare in pausa. Sto
0: Però
1: già
0: vai.
1: fuori,
0: Ok.
1: sto già fuori.
0: A
1: Ti ringrazio
0: posto.
1: molto, Sandro. Buon lavoro,
0: Grazie a
1: buon
0: te che
1: tutto.
0: ci hai
1: Alla
0: ascoltato.
1: prossima, un abbraccio. Grazie Sandro, grazie. Grazie a
0: Ciao,
1: Sandro
0: ciao.
1: Corapi. È un piacere ascoltarlo. Ormai è fondamentale, ragazzi, la questione mentale. Nella Juventus, al di là della, secondo me, non eccelsa rosa, diciamo così, si può fare sicuramente meglio, ma come diceva qualche amico prima, l'approccio mentale. Altrimenti, se non stai con la testa sul pezzo, non fai, anzi, fai anche degli errori che sono inammissibili a certi livelli. A tra poco.
2: Fuori di Juve. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Buonasera dalla redazione sportiva, il calcio in primo piano. Esordio europeo per il nuovo Milan di Amorim che si troverà davanti subito un avversario di spessore. Questa sera alle 21 arriva a San Siro il Benfica in una sfida suggestiva e che storicamente porta bene ai rossoneri. Nei 6 precedenti ufficiali infatti il club meneghino non ha mai perso. Il tecnico portoghese al pari di Gonzalo Ramos affronterà il suo passato. Vietato cominciare male per non mettere in salita il percorso in Europa League dove il Milan vuole arrivare fino in fondo, come ammesso dallo stesso Amorim. In difesa dovrebbe giocare Terracciano, possibile riposo per Modric e Rabiot che dovrebbero essere sostituiti da Musa e Yashari, con Bartesaghi sulla sinistra, dietro Ramos, Sissé ed Hutchinson. E domani tocca la Juventus con gli olandesi del NEC, con l'ombra di Conte che si allunga sulla sua panchina. Luciano Spalletti si prepara al debutto stagionale in Europa, dando un bello scossone alla sua formazione. Siamo consapevoli che c'è qualcosa da migliorare, ha detto Luciano Spalletti in conferenza stampa, illustrando la partita che si aspetta domani. Sentiamo.
5: Ci dobbiamo aspettare una proposta di gioco esclusiva come qualità di idee, come intenzione di fare determinate cose in campo, e questo ci deve trovare pronti, se no possiamo rimanere veramente sorpresi. Ha dei calciatori in squadra forti. Forse Nuthin, che è quello che conosciamo, che era a Udine, ma c'è anche gente come Tadic, per dire. Giocano a piede invertito le coppie di fascia proprio perché vogliono convergere dentro verso la porta.
4: E dopo le anticipazioni di ieri sera, Domenico Tedesco non è più l'allenatore del Bologna. Al suo posto arriva Raffaele Palladino. Questa mattina Tedesco è arrivato al centro sportivo di Casteldevole intorno alle 9 per uscire poco più di un'ora dopo. A seguire il comunicato del Bologna che annunciava contestualmente l'ingaggio di Palladino per 3 anni. Domani sarà presentato alla stampa. Venerdì 18 settembre Roberto Mancini diramerà la lista dei suoi primi convocati dopo il ritorno da CT della Nazionale. Con loro l'Italia affronterà le prime 4 gare valide per la Nations League 2026-27. Diverse le novità, tra cui Dumbia, Romano e Zoma. Confermato Inacio, out palestra, che non è al meglio. Alcuni giovani verranno lasciati all'Under 21 che si sta giocando il pass per l'europeo di categoria. E siamo all'atletica. Leonardo Fabbri ha chiuso la stagione da numero uno del mondo nel getto del peso. Annata agonistica amara invece per il triplista Andy Diaz, che nonostante abbia vinto tutti i titoli a disposizione è stato superato in graduatoria dalla portoghese Pichardo. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord instabile con rovesci e temporali, anche intensi al mattino, poi in graduale attenuazione da ovest nel pomeriggio. Temperature in calo, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro instabile in Toscana con piogge temporali in estensione entro il pomeriggio anche alle altre regioni. Rischio nubifragi e locali grandinate. Temperature in calo da ovest, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud nubi in aumento sull'area tirrenica e in Sardegna qualche rovescio a fine giornata. Temperature senza variazioni con massime tra 25 e 30 gradi.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Allora, Nicola mi scrive: bravo Quintiliano, ottimo ospite, conto l'aspetto da quando è andato via, preferirei da inizio campionato, ma se ci fosse anche una sola possibilità di riaverlo oggi io andrei a prenderlo lo stesso. Elia, beh, considera Elia che non so da quanto tempo tu ascolti Radio Bianconera, in particolare Fuori di Juve, ma ogni tanto Sandro almeno una volta al mese ce l'ho ospite. Tra l'altro mi ha promesso che verrà qui in studio prossimamente, ci dobbiamo organizzare. Lui segue tanti, non mi dice chi, perché ha detto io sono una persona seria, per professionalità, non po' segreto professionale, è come noi giornalisti che se abbiamo una fonte ci dà una notizia, non siamo tenuti a dire la fonte. Lui diceva proprio: non dico chi seguo, anche se parlandoci spesso ho intuito, diciamo così, quelli che ha seguito. Per esempio la Lazio era sfavorita, me lo ricordo, quella famosa Coppa Italia finale, no? Che poi vinse la Lazio di Petkovic, e lui fu chiamato il giorno prima, fece un po' di giorni prima, li preparò anche mentalmente, alla Lazio alla fine vinse quella finale che è rimasta storica qui nella capitale, no? Il derby contro la Roma. Attenzione ragazzi, perché come diceste anche voi, Max, mi sembra che a questo allenatore, come posso dire, assai negativo quando perde la bussola. No, non l'ho detto io, però è in buona parte è vero questo. Va tutto bene quando va tutto bene. Scusate la ripetizione, ma se dovesse perdere la bussola ad entrare in un periodo critico, lui non riesce più a gestire il gruppo, la squadra, eccetera. Sono preoccupato, come ero preoccupato quando abbiamo preso questo allenatore che non ho mai amato. Ecco, questo è un altro discorso. E mi ricordo il mio papà poco tempo fa, perché se n'è andato da poco, quando disse: spero che non prenderemo mai quell'allenatore. Ragazzi, adesso io me ne andrò, ma fai tu buona veglia. Penso lui quotidianamente, scusate Massi da Imola, ma ripeto, questo allenatore è deleterio quando le situazioni sono gravi. Intanto Massimo, un abbraccio per il discorso del tuo papà, però oggettivamente secondo me è un po' esagerato, per come la vedo io. Adesso non è che stiamo parlando di un allenatore scarso, incapace, eccetera. Poi che tu non lo ami è un altro discorso, Però dal non amarlo e poi dire che non vale nulla. Anch'io, per esempio, a me non piacciono alcuni calciatori, alcuni allenatori, però se sono bravi lo riconosco. Ecco. Vai Fede.
8: Ciao, sono Massi da Pisa. Sì, si sta parlando del cambio allenatore perché la situazione non è delle migliori, perché il gioco latita e i risultati abbiamo iniziato, diciamo, appena da un mese e siamo già dietro di 5 punti. Cosa dobbiamo aspettare? Gli allenatori, i dirigenti, i giocatori lo sanno che alla Juve non si può aspettare, quindi quando vieni devi andare a 1000 e attualmente a 1000 non va nessuno. Certe interviste di Spalletti non mi piacciono, al giornalista ha detto ti viene da piangere, a noi tifosi viene da piangere a vedere sto schifo di squadra, ci viene da piangere, aiutateci per favore. E io Antonio Conte sinceramente lo riprenderei subito, ma detto questo io spero che la Juve faccia un filotto di 15 vittorie, anche di più,
1: come fece
8: non godo a vederla perdere, però se deve cambiare Conte, solo Conte.
1: Grazie, il tuo discorso è già diverso da quello di alcuni, no? Che invece aspettano che la Juventus perda in modo tale che le loro idee prevalgano, le loro preferenze, le loro idee. Nemmeno io, lo diciamo con Mirko, speriamo che non dobbiamo, che lunedì non stiamo qui a dire Spalletti sta rischiando la panchina, significherebbe una Juventus che è andata male con l'Atalanta. Buonasera Quintiliano, buonasera Mirko che non c'è più, credo ci sia ancora vita alla Juve senza Antonio Conte. La cosa peggiore è che domani tanti sperano una sconfitta, non solo domani, per invocare ancora Conte. Un abbraccio, grazie Terry. Io spero di no, però temo di sì, ma non domani, secondo me in generale c'è gente veramente che fino a quando non prevalgono le proprie idee, le proprie preferenze su allenatori, giocatori, dirigenti, sperano che la Juve perda. Io ho visto per esempio sui social, non so chi l'abbia messa, un'amica che giustamente ha criticato la foto di Elkan, John Elkan, poco fa ho visto su Facebook con la maglia dell'Inter. Cioè capite che quando ho fatto il podcast qualche giorno fa ho detto ma siamo sicuri che parte della tifoseria è all'altezza della Juventus, visto che diciamo sempre questo allenatore non è da Juve, questo attaccante non è da Juve, questa dirigenza non è da Juve, ok, vogliamo, siamo d'accordo più o meno, ma tutta la tifoseria secondo voi è tutta da Juve? I tifosi sono tutti da Juve? Perché io sto vedendo delle cose da quando è nata Radio Bianconera clamorose, un'involuzione del tifo juventino che mi fa pensare al tifo di altre squadre che noi qui e non solo criticavamo. Quindi pensate un po', vai Fede.
9: Ciao Quinti e Bruno, buonasera. Io mi fido molto del tuo istinto, del tuo sapere, perché mi stai detto da te che hai dei dubbi su Spalletti, la cosa mi dà abbastanza brutte sensazioni, no? Poi spero che commettiti che domani sera andiamo allo stadio e vinciamo, e sabato sera e domenica sera andiamo allo stadio e non vinciamo, esatto. Ci mancherebbe solo. Però da come mi parli te mi hai un po' messo un po' sull'attenti, perché i dubbi ci sono. Sono colpa sua, colpa della società che non ha preso una centravanti, ma questo è farsi male, darsi più una martellata sui cosi, ma veramente. I giocatori sono un po' delle bamboline, secondo me ci vorrebbe uno che li metta proprio una volta si parlavano di sergenti di ferro, no? C'erano gli allenatori che erano dei sergenti di ferro, ecco, quello sarebbe, noi avremmo proprio bisogno anche di quello, uno di quelli che li mette lì al muro e gli dice voi fate questo, quello, quell'altro, altrimenti fuori dalle scatole. Ciao.
1: Grazie Bruno, ma non è io ripeto, è una mia idea quella, cioè temo Bruno, temo, non lo so, ho visto una cosa proprio brutta, mi ha quasi scioccato l'ultima parte di partita contro il Sassuolo, e quindi non vorrei che, però dico la sincera verità, spero vivamente di sbagliarmi. Allora, TMV Radio, oggi ha parlato Paolo Pacchioni, un collega molto bravo di RTL, e ha detto ha parlato dell'ipotesi di Conte sulla panchina della Juve. Mentre Allegri lo scorso anno al Milan ha fatto una stagione bassa, Spalletti ha fatto una stagione di alti e bassi alla Juve l'anno scorso. Il pensiero della società è stato che è uno di livello e che voleva dare continuità per evitare i continui cambi. Per me non è l'ora di Conte. Anche lui, dice Paolo Pacchioni, ha un calcio superato, come Allegri è stato molto bravo 10 anni fa, li vede in difficoltà soprattutto in ambito europeo. Conte storicamente ha fallito sempre in Europa, ma sul discorso di Pacchioni io sono d'accordo, del calcio superato. Se poi mi dite un motivatore, bla bla bla, è un altro discorso, è un sergente che magari poi spacca gli spogliatoi, però sul calcio superato, attenzione, visto che si parla tanto di calcio moderno, di calcio superato eccetera eccetera, non è che Conte abbia tutto questo calcio moderno. Vai Fede.
10: Ciao Quintiliano, Renato da Genova.
1: Renato.
10: Io faccio il grosso errore ogni tanto di andare a rivedere le formazioni della Juve vincente.
1: Aiuto.
10: E vedo che non hanno niente da spartire con quella attuale. Per cui non faccio grosse colpe a Spalletti, anzi sono convinto che lui troverà la situazione, la formula per far rendere al meglio quei 30 mediocri che ha le sue dipendenze. Anche se ritengo che si meriterebbero uno come Conte. Uno che li fa morire sul campo, perché questi sono giocatori che non hanno l'animus pugnandi e non hanno nessun attaccamento alla maglia, salvo alcuni, prendi Gatti, forse Zegrova che ha baciato la maglia, anche se...
1: Vabbè, è tutto relativo, ciao. Renato. Grazie Renato, è relativo il fatto di baciare la maglia, anche se sono stato contento per questo ragazzo che è stato anche sfortunato per quello che aveva avuto. Ha parlato Malagò a Sky Sport, tutto quello che sta accadendo, il possibile commissariamento, anche se l'avvocato Spallone ha detto che non ci sono i presupposti, però perché la vediamo. È un momento, dice il presidente della Federcalcio, è un momento complicato, ingiustamente complicato, tante parole in libertà che si sono lette e tante prese di posizione non sono assolutamente giuste. Si affronterà anche questa partita relativa al possibile commissariamento, una situazione così complessa, soprattutto da fuoco amico, dice Malagò, sono persone che hanno avuto la mia amicizia e il mio supporto, fa parte della vita, si riferisce evidentemente soprattutto, al presidente del CONI Buonfiglio, che è il suo successore. Vai Fede.
11: Ciao ragazzi, buonasera, ciao Quindi.
1: Ciao Francesco.
11: Buonasera.
1: Buonasera.
11: Ma a me sai quello che mi preoccupa più di tutto?
1: Sì.
11: È la mancanza di Locatelli. Che ti fa un gioco a livello difensivo in una zona nevralgica che nessuno considera, ma è di vitale importanza. Poi il fratello prima diceva, ne hanno presi due, non vanno in centravanti. Fino a mo quando ne abbiamo presi, sono andati via e segnano tutti. Come mai? A me quello che mi preoccupa è quello lì. Che un giocatore che ti fa 50 partite te ne fa 48 come Locatelli, che ti fa una fase difensiva, è quella che noi non abbiamo. E mettere un altro giocatore o abituare un altro giocatore in quella posizione lì è cosa molto molto difficile. Speriamo in bene, ma io anche quest'anno non è che me la passo, ormai anche quest'anno ho capito che non c'è niente di positivo da aspettarsi.
1: Grazie Francesco. Io su Locatelli come sfondi una porta aperta, perché l'ho sempre difeso, e soprattutto quando la Juventus andava male il primo a essere preso di mira era Locatelli. Ma possiamo giocare con Locatelli? Ma vi rendete conto? Anche Stefano Dischedi, mi ricordo, se Locatelli deve essere il nostro centrocampista siamo messi male, senza pensare che bisogna, insisto, contestualizzare il momento della Juventus è questa, e Locatelli in questa Juventus è fondamentale, ce ne accorgeremo ragazzi, ricordatevelo. E ovviamente se poi andiamo a paragonare i centrocampo di una volta, ma Locatelli è chiaro che fa la panchina tutta la vita e non so quanti minuti possa giocare, se tu hai a centrocampo Vidal, il miglior Pogba, Pirlo, Marchisio, è chiaro che non giocherebbe mai. Ma allora dobbiamo fare il paragone con tutte le Juventus del passato, come dice Renato, mi faccio ogni tanto male e vado a rileggere le Juventus vincenti, purtroppo ce le ricordiamo senza leggerle, no? Le Juventus vincenti, però non si deve fare questo, cioè si può anche fare ma è inutile, perché la Juventus adesso è un'altra cosa rispetto a quella del passato. Però su Locatelli, Francesco, con me sfondi una porta aperta, vai Fede.
12: Ciao, quindi Giovanni dal Brasile.
1: Ciao.
12: Io volevo chiederti una cosa, ma 38 milioni Colomoni, 18 milioni Ecatori, con questa somma la prendevamo una punta vera, un centravanti vero da dare a Spalletti? Il resto io credo che tu lo abbia analizzato tutto, le responsabilità, ma questa cosa della punta, credimi, non riesco a capirla. Ti ringrazio sempre per la tua compagnia e un abbraccio dal Brasile.
1: Grazie a te, un abbraccio. Guarda, io in effetti sto anch'io un po' rileggendo, rimodulando il mercato. Io non so se tu eri collegato quando ho ricevuto in diretta praticamente un messaggio, non nella messaggistica della radio, ma nel mio WhatsApp, un messaggio di Livio, che era arrabbiatissimo. Ha detto: oh, mi hanno detto una cosa, la Juve aveva preso Malen, e poi come lì ha detto: aspettate un attimo, ha fatto due cose, gli algoritmi, no, l'algoritmo mi dice che non va bene. Cioè, capisci che poi di fronte a questo, ma non esiste solo Malen, ovviamente, hai ragione, si poteva prendere in generale una punta vera, con tutto il bene a Colomani, a cui auguro di fare 20 gol. Ma Colomani, io ve l'ho detto subito, qualcuno di voi è già a criticare, io non sto criticando Colomani calciatore o persona, ci mancherebbe altro, stavo criticando l'acquisto di Colomani, l'investimento di 100 milioni per Colomani, 50 di cartellino, 38 più 12, più 5 per 5, sono 25, e poi mi pare bonus, arrivavi a 5 e mezzo l'anno, cioè capite che con quella cifra devi prendere, con quell'investimento devi prendere un calciatore che ti assicuri ma minimo 15 gol la stagione. Lui non ce l'ha nelle corde, adesso lo sto vedendo anche involuto rispetto alle altre, alle primissime partite, perché poi è entrato in un tunnel, perché poi i calciatori, gli attaccanti, quando non segnano non riescono, perché io ho parlato con un paio di calciatori, di ex calciatori, attaccanti e centravanti di Serie A, quando un attaccante non segna ma sta proprio male, e poi se non hai il carattere per reagire, si acuisce questo malessere. Vai Fede.
13: Quintiliano, sono Francesco da Roma. Ma ciao. Scusa un attimo, ma secondo te, ma perché Massara è andato via da Roma? Non perché non sia bravo, perché Massara tendenzialmente, come conoscitore di calcio internazionale, tende ad imporre alcuni giocatori al proprio team, alla propria squadra. E Gasperini ha fatto di tutto per mandarlo via. Ora viene qui e Voltemade, Colomani e compagnia bella sono Ekator e Arabegovic, sono sue intuizioni, solo per fare trading.
1: Grazie Francesco, io non lo so, ti dico questo, una cosa te la dico per certa, a parte che lo ha detto, mi ha fatto la domanda e ti rispondo, lo ha detto Gasperini quando poi andò via Massara, non c'era feeling, addirittura c'era talmente uno scarso feeling, anzi non c'era feeling, che in Atalanta-Roma, quando la Roma perse, mi hanno detto che si stavano quasi prendendo, li hanno dovuti dividere, e addirittura, questo me l'ha detto un collega che segue la Roma, un collega molto bravo, forse uno dei più bravi, mi ha detto addirittura non è salito sul pullman Massara con la squadra per andare all'aeroporto, e quindi era per disaccordi con Gasperini. Ora, sull'altro discorso di cui parli tu, che alcune siano sue intuizioni, non lo so, questo io non lo so, non so dirtelo. Certo che Spalletti lo ha detto quella volta su Alebegovic, sì, è un vecchio pallino di Massara, ma io sono sicuro, però lì era stato già iniziato il discorso con Colomani dall'anno prima, da Comolli, che per esempio, insisto, lui non ha chiesto Colomani, ma questa è una mia sensazione, anche se poi ha rivisto un po' quello che aveva detto, perché non è il centravanti adatto per Spalletti, o comunque quello che serviva alla Juventus di Spalletti. Voltemade anche, io non credo che Spalletti non lo conoscesse nemmeno, credo, oppure magari aveva visto qualche partita, però non, sul discorso che lui voglia imporre, questo non so dirtelo. David ha segnato nuovamente, lo so caro Massimo, ciao Quinti, ho visto che David è tutti quanti adesso, ha segnato ancora una partita che l'Atletico sta giocando con il Real Sociedad, allora mi chiedo, ma forse l'ambiente, non lo so, siamo noi tifosi che mettiamo subito alla berlina un giocatore impedendogli di esprimersi al meglio, forse questa stessa smania di vincere ci sta impedendo di giocare un buon calcio. Nicola, guarda Nicola, non lo so se l'ambiente, spero di no, però bisogna anche essere onesti e ricordare e dire che David le occasioni le ha avute, ma purtroppo non le ha sfruttate, si è dimostrato un po' fragile secondo me, soprattutto sotto il profilo mentale, perché tecnicamente il ragazzo è tutt'altro che scarso. Vorrei tanto sapere di chi è la colpa del non rendimento. Ecco, vedi, anche Gianni dell'un rendimento di David alla Juve in gol anche questa sera con l'Atletico, e tanti state parlando di questo. Ma perché stiamo parlando di Conte? Domani esordiamo, caro Alfredo, bella domanda. Domani esordiamo in Europa, invece di parlare della partita, poter pensare a vincere questa competizione, parliamo di Conte. Come pretendiamo che i nostri giocatori abbiano forza mentale se siano i primi a bullizzarli? Ragazzi, io spero che i calciatori non si facciano condizionare da quello che dicono giornalisti e tifosi, altrimenti non sono da Juve, eh? Questo è poco ma sicuro. Che, cari amici bianconeri, intanto David ancora in gol, anche Francesco dal Belgio, intanto David ancora in gol adesso con l'Atletico Madrid, che vergogna Spalletti, squadra senza gioco e soprattutto non sa fare, non sa dare il meglio ai suoi giocatori. David in primo, su senza gioco non sono d'accordo, Francesco, che segna ancora un gol, non sono d'accordo proprio sul non gioco di Spalletti. Vai Fede.
14: Buonasera Francesco da Cosenza.
1: Poi Francesco.
14: Domanda veloce: hai tu contezza, percezione, quant'altro, che mister Spalletti si accinga a...
1: Ah? Forse volevi dire a cambio, perché forse l'ho vista anche scritta, Francesco, la stessa domanda, presumo, che stavo per leggere, a cambiare modulo. Secondo me, tu volevi chiederti, sì, abbiamo un po' tutti la sensazione, non può ripresentarsi, secondo me, con il 4-2-3-1, perché abbiamo visto che non può essere supportato. Ora, se rientra McKennie, sicuramente è un'arma in più, ma torna da un infortunio, qual è la percentuale di forma di McKennie? Questo è un po' il punto del discorso. È probabile che faccia una difesa a 3, quindi a 5, perché quando si parla di 3-4-1-2, 3-4-3, 3-5-2, i moduli si leggono sempre partendo dalla difesa, e diventa 5 di conseguenza, no, la difesa. Io sì, Francesco, se la domanda era quella, ti dico di sì, ho questa percezione che veramente possa cambiare domani. Vai Fede.
15: Buonasera Quintiliano. Io,
1: ciao,
15: rispetto all'anno scorso, quando sì, si era insediato Spalletti, uh-huh, e rispetto alle prime partite in cui comunque si era visto qualcosa di diverso dal punto di vista del gioco, qualche verticalizzazione in più, qualche palla avanti, palla dietro, palla avanti, qualcosa si intravedeva. Però poi, se tu ci fai caso e analizzi le partite, siamo ritornati al punto di partenza, e io non mi riesco a spiegare questo. O abbiamo paura a far la scelta, a fare le scelte, a farle giocate? Com'è possibile che non si riesca a fare un passettino in avanti anche dal punto di vista del gioco, nonostante Spalletti sia uno che da sempre c'ha questo dogma di, comunque, di calcio arrembante, di calcio spumeggiante?
1: Guarda, ti dico io, sul discorso del gioco, ora togliamo la sfida contro il Sassuolo, altrimenti se noi facciamo la foto e siamo condizionati da questa partita è tutto negativo, tutto fa schifo, eccetera. Però secondo me il gioco c'è, molto lenti sì, sono d'accordo con voi, ma soprattutto poco concreti sotto porta. Togliendo la partita contro il Sassuolo, durante la quale peraltro qualche occasione la Juventus l'ha anche avuta, quindi sul gioco non sono d'accordo. Io, per me molto dipende anche da una questione mentale. Da una questione mentale, ieri per esempio, quando Paolo Carraro ha parlato di poca sintonia in seno alla Juventus, io non lo so, mi si è accesa una lampadina. Però fatto sta che ha ragione anche il nostro amico, stiamo parlando di Conte, purtroppo amico, è un tema questo, giornalisticamente non puoi non parlarne, anche perché oggi era uno dei temi toccati ed era inevitabile che fosse così in conferenza stampa. Però domani sicuramente entreremo un po' di più dentro la partita, e quindi speriamo che la Juventus la vinca soprattutto. Siamo giunti però al termine, grazie Federico Rossi. Domani Fede tu non ci sei, 17-19, giusto? Quindi fuori di due, 17-19 sarà Latini sicuramente, e poi ci sarà l'Aleati, poi ci sarà colpo di tacco prima, durante e dopo, quindi sarà un'altra giornata intensa in cui la Juventus esordirà in Europa League. Quindi fuori di Juve con me 17-19, grazie a Federico Rossi e grazie a tutti voi, ciao.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
7: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tanti temi da affrontare. Stavolta lo faremo insieme al direttore di tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini, che saluto. Buonasera.
1: Buonasera a te, buonasera a tutti. Ciao Lorenzo, ben trovato. Ciao.
0: Direi che la notizia del giorno è il cambio in panchina da parte del Bologna. Esonerato Tedesco, al suo posto è stato chiamato Raffaele Palladino. Tedesco che paga un inizio certamente deludente, un punto soltanto in quattro partite, ma evidentemente non è scattato il feeling con la squadra e anche con la società, mi pare di capire.
1: Eh sì, una situazione abbastanza simile, anche se non del tutto uguale, a quella della Fiorentina, no? Che dopo tre giornate ha esonerato Fabio Grosso. Domenico Tedesco sicuramente non ha avuto quell'impatto che a Bologna si aspettavano, non era facile sostituire un allenatore come Vincenzo Italiano. È chiaro che sono cambiate molte cose anche sul mercato, la squadra è stata rafforzata in una certa maniera, ha perso giocatori importanti, penso a Lucomi e anche, voglio dire, ad altri giocatori che sono dovuti andare via, a Castro che è stato acquistato dalla Roma per tanti soldi. Insomma, è normale che quando c'è un cambiamento non è semplice, però effettivamente ci aspettavamo tutti qualcosa in più, no? Da un allenatore come Domenico Tedesco. Evidentemente, se la dirigenza è arrivata a questa decisione dell'esonero, è perché ha percepito che probabilmente non c'era questo feeling. Non so se era un feeling, come dici te, magari di natura anche societaria, che magari qualcosa non andava tra le due parti. Di sicuro quello che si è visto in campo non è stato soddisfacente, e quindi il Bologna ha deciso di sterzare, ha deciso di fare questa virata e ha preso palla.
0: È un Bologna comunque più debole rispetto all'anno scorso, al di là di questo avvio deludente?
1: Secondo me sì, secondo me è un po' più debole, anche perché naturalmente prima ricordiamo che cosa ha fatto il Bologna. Il Bologna prima con Thiago Motta è andato in Champions League, poi dopo ha vinto la Coppa Italia con Vincenzo Italiano e quindi ha fatto l'Europa League. Quest'anno, non andando in una Coppa, è normale che probabilmente forse hanno deciso anche un po' di abbassare il monte ingaggi e di ridurre di qualche milione di euro gli investimenti. D'altra parte poi ci sono state anche delle cessioni pesanti, come dicevo prima, e non è sempre semplice, no? Poi andare a sostituire chi parte e chi magari ha dato anche un contributo molto forte a questa squadra. Domenico Tedesco doveva ricaprire una sorta di un nuovo ciclo, non ci è riuscito, è stato esonerato e quindi oggi si riparte con, dopo quattro giornate praticamente, con già due esoneri che francamente non erano così preventivabili alla vigilia, perché penso a quello di Grosso che è stato il primo in assoluto dopo tre giornate, Domenico Tedesco alla quarta giornata, e ci aggiungo, vediamo che succede nelle prossime settimane anche sulla panchina del Napoli, perché ho la sensazione che anche Allegri non sia così stabile come magari vogliono far sapere, nel senso che probabilmente i risultati, non solo quello di Fiorentina-Napoli che sarà importante, ma anche quelli successivi dovranno dare qualcosa in più, perché ho come questa percezione che qualcosina, l'aria che tira non sia proprio serenissima, ecco, insomma.
0: Però rimanendo ancora per un attimo sul Bologna, che cosa rappresenta secondo te questa tappa per Raffaele Palladino, che ritorna in pista dopo le esperienze con la Fiorentina e quella dell'anno scorso con l'Atalanta, che evidentemente non è stata ritenuta del tutto soddisfacente dai dirigenti bergamaschi?
1: Secondo me gli può fare molto bene, perché di solito quando poi si interrompe un rapporto come quello con l'Atalanta, anche se poi comunque lui era arrivato e quando è subentrato sicuramente qualcosa di buono ha fatto, però poi non si sono trovati d'accordo. Evidentemente Palladino voleva delle garanzie diverse, l'Atalanta da questo punto di vista non se lo voleva sentir dire un ragionamento del genere, magari perché pensava che un allenatore come Palladino fosse già più che soddisfatto di quello che aveva, visto che poi si è arrivati alla chiusura del rapporto, e questa chiusura del rapporto secondo me è stata anche un po' l'ha accusata evidentemente anche un po' Palladino, forse non se l'aspettava fino in fondo, e l'idea di ripartire da Bologna per lui può essere una buona cosa, anche perché io so che c'è una stima da parte di Sartori, ti svelo questo piccolo aneddoto, quando doveva sostituire Thiago Motta, perché Thiago Motta andò poi alla Juventus, aveva in testa due tipi di allenatori, uno era Italiano e l'altro era Palladino, quindi tutto sommato già dall'epoca c'era questa idea di Palladino, quindi chiaramente Palladino riparte da una squadra che oggi è un po' meno forte rispetto all'Atalanta, però lui ha dimostrato anche con la Fiorentina di fare un ottimo risultato sportivo, perché è arrivato sesto e per motivi che naturalmente sono veramente del tutto casuali la Fiorentina non è riuscita poi ad andare in quella che voleva essere, no? Il sesto posto non gli è valso andare in Europa League, tanto per capirsi, no? E questo è un qualcosa che naturalmente per lui può essere motivo di rilancio, cioè vivere l'esperienza di Bologna come una tappa di rilancio, perché gli allenatori a volte hanno, no, il picco verso l'alto, poi sono una fase di stasi e poi, diciamo, però vogliono ripartire. Ecco, Bologna può essere una ripartenza per Palladino, che però secondo me rimane un bravo allenatore.
0: Ecco, visto che hai citato la Fiorentina, è davvero ripartita, o meglio partita, la stagione della Fiorentina dopo all'inizio davvero deludente, se non horror, con Grosso in panchina?
1: Ma io, Lorenzo, vedendo la partita di Venezia, vedendo la partita anche contro il Pisa, al di là delle due vittorie che sono maturate, una in campionato e l'altra in Coppa Italia, ti devo dire che la cosa che più mi ha sorpreso e che più mi ha colpito è l'atteggiamento della squadra. L'atteggiamento della squadra nelle prime tre partite era in un modo, subito a Venezia, al Penso, io ho visto una squadra che è partita con un piglio diverso. Poi lasciamo perdere le manovre, le tattiche, gli uomini in campo, le geometrie, il gioco, lo sviluppo, il modulo, questi sono tutti discorsi secondari che però partono da un approccio alla partita giusto, che sicuramente la Fiorentina ha avuto, aggressivo, perché a Venezia comunque era andato sotto, e invece poi la Fiorentina in un minuto con Mastantuono ha ribaltato subito la situazione. Col Pisa in Coppa Italia ha faticato un po' nel primo tempo, però poi l'ha sbloccata e poi ha vinto meritatamente 3-0, secondo me crescendo anche nel corso della ripresa. Poi è chiaro che quando sei in vantaggio ti diventa tutto più semplice, però se analizziamo le due ultime partite della Fiorentina con le prime tre, non c'è nulla a che vedere, non c'è proprio niente, ripeto, dal punto di vista anche dell'agonismo e di quello che naturalmente la squadra ha dimostrato sotto il profilo del carattere. Non è scattato il feeling con Grosso, evidentemente la risposta è questa. Vediamo se naturalmente Vanoli riuscirà a mantenere questo trend, anche se lui ha detto avremo degli alti e bassi nel corso di questa stagione.
0: Sabato c'è Roma-Inter, la sfida al vertice, naturalmente dopo quattro giornate di campionato, però ti chiedo se dovesse vincere una delle due squadre, se può davvero iniziare non una fuga, ma comunque può accumulare un vantaggio anche a livello psicologico.
1: Ma allora, sicuramente l'Inter è la squadra che rimane favorita per vincere lo scudetto. La Roma è partita fortissima, è partita benissimo e comunque io credo che la Roma quest'anno possa quantomeno ripetere quello che ha fatto l'anno scorso, ma potrebbe davvero lottare per lo scudetto. Oggi avessero preso un vice Wesley e anche un esterno d'attacco, probabilmente oggi la Roma sarebbe già una squadra da scudetto, perché per esempio fosse arrivato Hendrick, che è un obiettivo per il mercato di gennaio, e avessero avuto anche il vice Wesley, che poteva essere un giocatore tranquillamente normale, non è che c'era bisogno di fare un grande, ma avere una possibilità di una rotazione, visto che comunque anche la Roma ha la Coppa Italia e la Champions League, oggi ti direi che la Roma è una squadra da scudetto. È ancora incompleta, però secondo me il valore aggiunto è Gasperini, che ancora una volta è stato decisivo, perché anche Malen, o Malen come lo vogliamo chiamare, è un centravanti che si è sicuramente migliorato e lo ha migliorato Gasperini nella posizione in campo, lo ha avvicinato alla porta, gli ha trovato sicuramente la collocazione, gli ha dato più fiducia, perché non era questo Malen quando è arrivato, e anche in nazionale non aveva questo bagliore, no? Che adesso invece vediamo nel campionato di Serie A. E sono convinto che se loro vanno a prendere magari Hendrick dal Real Madrid a gennaio, anche se lui non è proprio un esterno di sinistra, sono convinto che Gasperini, se riesce a portarlo a casa, questo può diventare veramente la chiave di volta della stagione per la seconda parte. Però tornando alla domanda secca sulla partita, no, chiunque vinca non è ancora una svolta e non sarà neanche una fuga, però comunque sia si vedranno due squadre che hanno la forza per vincere lo scudetto.
0: E c'è davvero un problema portiere nell'Inter dopo gli errori di Martinez?
1: Beh, insomma, si è detto tante volte anche per quanto riguarda Sommer, no, che non era un portiere tra virgolette da Inter, perché alternava delle prestazioni ottime a prestazioni meno buone, però è altrettanto vero che poi Sommer nei momenti decisivi c'è stato, ecco, all'Inter. Poi loro hanno fatto una scelta, hanno deciso di puntare su Martinez. Fare il portiere della squadra campione d'Italia non è semplice, sicuramente che sia cambiato qualcosina anche a livello difensivo probabilmente ha reso meno permeabile la difesa e conseguentemente anche il portiere. I tiri che ha preso non erano certo tutti imparabili ed è evidente che questo avvio di Martinez dopo quattro giornate non può essere soddisfacente. Però si ritorna lì, se hanno fatto questa scelta evidentemente l'hanno ponderata, e anche tutti i portieri più forti hanno avuto dei momenti difficili. Ora penso anche a De Gea, che l'anno scorso non riusciva più a essere lo stesso De Gea, no? Quindi si attraversano queste fasi. Ora è chiaro che Martinez si è ritrovato immediatamente il numero uno dell'Inter, probabilmente sta sentendo un po' il peso della responsabilità, ma aspettiamo la fine della prossima sosta, cioè quando arriveremo non a questa sosta che c'è domenica c'è prossima, ma a quella, voglio dire, di novembre, capiremo se poi dopo sarà necessario intervenire o meno.
0: Senti, invece, quanto ti ha sorpreso la Lazio di Gattuso in questo momento, Lazio che affronterà il Venezia sabato?
1: Tantissimo, perché erano partiti male con l'eliminazione in Coppa Italia con il Mantova, e sembravano l'inizio di un percorso difficilissimo. La situazione ambientale non la sto più nemmeno a raccontare, perché è sotto gli occhi di tutti. però Gattuso è stato bravo perché comunque ha fatto gruppo, si vede che questa squadra è unita. E poi devo dirti che spesso e volentieri, no, si vanno a fare le critiche alla Lazio in senso assoluto, alla dirigenza, e secondo me sì, perché comunque io l'ho detto tante volte, forse è il caso di fare un passo indietro, perché bisogna ravvicinare il tifo, e perché ci sia il tifo all'Olimpico, almeno in casa, è chiaro che la dirigenza deve fare un passo indietro, soprattutto lo Tito, non mi chiedere come può essere questo passo indietro, ma qualcosa deve fare, perché i tifosi sono fondamentali per la Lazio e per il campionato della Lazio, e quindi io mi auguro che lo Tito capisca che cosa sia il meglio per la Lazio e debba anche intervenire su se stesso, se deve fare un passo indietro in qualche maniera, dare un segnale. Però allo stesso tempo hanno fatto anche degli acquisti interessantissimi, hanno preso Frattesi a delle condizioni ottimali, l'ho preso Pinamonte, l'ho preso Gudmundsson, tanto per fare tre nomi di tanti che in questo momento mi vengono in mente, ed è una squadra che comunque sia, ricordiamolo, è venuta da una stagione non facile, perché già l'anno scorso c'era stata tutta la problematica del mercato non fatto, poi il mercato a gennaio, sono andati via giocatori importanti come penso a Guendouzi, e a quest'estate hanno avuto il solito problema, no? di dover fare delle operazioni prima in uscita e poi in entrata per sistemare. Lo stesso Gattuso si è preso questa patata bollente, e oggi per me è sorprendente che la Lazio abbia fatto tre vittorie e un pareggio, no? Se non ricordo
0: male. Sì, è proprio così. Frattesi, autentico colpo di mercato, non solo della Lazio ma proprio in generale. E poi c'è un Tavares che ha iniziato molto bene.
1: Tavares, se sta bene,
0: è un giocatore dal Real Madrid, ha detto.
1: Se sta bene è fortissimo. Tavares, se sta bene è fortissimo, però deve stare bene. E purtroppo la sua carriera è stata caratterizzata e costellata dagli infortuni.
0: E per quanto riguarda Frattesi, è un giocatore che, avendo trovato continuità, riesce a dimostrare veramente tutto il suo valore.
1: Lorenzo Frattesi è un giocatore che nelle prime quattro squadre di Serie A troverebbe posto da titolare, non lo trova nell'Inter, perché il centrocampo dell'Inter è talmente qualitativo che era molto difficile, no, potergli dare un'occasione. D'altra parte erano già due o tre sessioni di mercato che si parlava di una sua partenza. Lui ci è tornato volentierissimo alla Lazio, ci è andato volentierissimo, molto determinato, e poi si torna sempre lì quando ha gli stimoli, le motivazioni, la voglia, dai 110%, e questo è stato sicuramente, sì, paradossalmente, per quanto è stato pagato, credo sia una delle migliori operazioni di mercato in assoluto, cioè qualità-convenienza, no? Sì, credo sia assolutamente una delle migliori operazioni dell'estate 2026.
0: Il Como invece potrà davvero inserirsi nella lotta a scudetto, secondo te, pensando al fatto che deve gestire anche la Champions e si trova a farlo per la prima volta?
1: Allora, io sul Como mi sono già espresso e sono pronto a cospargermi il capo di cenere, se naturalmente non andrà come dico io. Però io sono convinto che il Como farà un'ottima Champions, strabilierà tutti in Champions, chiaramente non la può vincere, per me, perché comunque alla fine, quando arrivi in fondo, ci sono delle squadre che hanno il blasone, l'importanza, l'esperienza, la qualità, l'abitudine a certi tipi di manifestazione, che poi inevitabilmente, e soprattutto anche l'organico, che nel doppio confronto, nelle partite di andata e ritorno, poi vengono fuori e determinano il risultato finale. Per me lui, il Como, farà un'ottima Champions, sorprendentemente, insomma sarà una delle squadre che verrà raccontata di più, e perderà qualcosina in campionato, quindi io non lo so se può lottare, per me per lo scudetto è molto complicato e difficile, magari può lottare ancora per la Champions, anche se con più fatica rispetto all'anno scorso, perché l'anno scorso comunque aveva solo una manifestazione, una sola competizione, però ancora una volta abbiamo visto che hanno fatto 3-4 acquisti di peso importante, penso a Chalobah, sì, per quanto riguarda la difesa, a Ken davanti, la conferma di Nico Paz, hanno comunque Duvikas che è bravissimo, Baturina che sta esplodendo in maniera definitiva. Quindi è una squadra che diciamo forse ha solo una piccola pecca, che ha pochi italiani, sì, però per il resto voglio dire è sicuramente di bel livello.
0: Insomma, poi gioca impressionando davvero,
1: sì,
0: perché
1: sì, sì,
0: la partita di Champions è stata meravigliosa.
1: È vero, sì, meravigliosa.
0: Meravigliosa. Parlando invece delle altre squadre, sempre per quanto riguarda la lotta a scudetto, il Napoli, parlavamo prima anche di questi tuoi dubbi sulla panchina.
1: Cioè, la mia impressione è che ho visto Allegri, mi è sembrato un po' in difficoltà, sinceramente, anche nella spiegazione, voglio dire, di certi risultati. Ecco, io mi auguro di no, voglio chiarire la posizione, mi auguro di no che non succeda nulla e che naturalmente Allegri possa dimostrare tutto il suo valore. Però ho qualche piccola perplessità, perché ho visto delle partite, delle prestazioni che non mi hanno convinto e che mi hanno riportato un po' indietro, magari anche all'anno scorso, no? A qualche partita del girone di ritorno del Milan. Quindi ecco, magari è stato solo un caso, però anche Allegri oggi sicuramente rimane un grande allenatore, ma non so quanta presa riesca ad avere, ecco, su un gruppo che, cioè, non sto dicendo che è solo responsabilità, potrebbe essere solo responsabilità sua, ma anche un gruppo un po' anche logorato, perché alcuni partono da Spalletti e arrivano fino a Conte, capito? Quindi sono già 4-5
0: anni.
1: Deve
0: fare i conti con un mercato che è stato al di sotto delle aspettative.
1: Sì, dovevano soprattutto vendere, quindi però ha accettato. Però ha accettato, e quindi avendo accettato questa possibilità, alla fine credo che sia, voglio dire, anche bello da parte sua essersi messo a disposizione della proprietà. È sempre un allenatore di grido molto importante, però chiaramente il mercato è stato diverso rispetto a quello a cui era abituato lui, magari al Milan, alla Juve e da altre parti.
0: L'Atalanta, ti aspettavi di più dalla squadra di Sarri?
1: No, perché secondo me, sai, cambiare la filosofia di gioco come la stanno cambiando a Bergamo, rispetto a quello che è successo l'anno scorso, rispetto a quello che interpreta Palladino, ci vuole un po' più di tempo. È chiaro che qualche risultato poteva andare diversamente, però io credo che faccia parte proprio di un tragitto diverso che l'Atalanta ha intrapreso. Il lavoro di Sarri si vede alla lunga distanza, e quindi magari tra un po' di partite qualcosa in più si vedrà, e quindi però un po' di difficoltà c'era, un po' di tempo ci vuole, ecco. Però sinceramente non è che mi aspettassi una partenza a razzo dell'Atalanta da rimanere lì subito nelle prime 2-3 posizioni in classifica. Mi aspettavo un po' di difficoltà, cosa che puntualmente è accaduta. Però ecco, mi aspetto una progressiva crescita. Ora mi devi chiedere anche del Sassuolo, perché non mi stai chiedendo del Sassuolo.
0: È vero, me lo lasciavo per ultimo. Guarda, visto che allora hai citato la squadra emiliana, dobbiamo parlare di Aquilani, perché lo sottolineavamo anche ieri nel corso del TMV News con Dario Moro, il valore dell'allenatore del Sassuolo Aquilani è il nuovo che avanza in questo momento?
1: Bravissimo, ha fatto un avvio di stagione. Allora, io credo che Aquilani abbia dimostrato l'anno scorso a Catanzaro tutto il suo valore e le sue qualità, perché ha fatto un campionato eccezionale, ha quasi portato il Catanzaro in Serie A, e questo naturalmente gli fa onore, perché poi ha valorizzato dei giocatori, no? Pensa a Favasuli, e comunque Iemmello ha continuato a segnare tanti gol. Poi era un piacere vedere il Catanzaro, certe partite del Catanzaro erano più divertenti di alcune partite di Serie A, diciamo le cose come stanno. Sì. La scelta del Sassuolo è stata un'ottima scelta, una scelta, e qui devo fare complimenti comunque sia anche al direttore sportivo, perché poi comunque è vero che c'era ancora Carnevali, però sicuramente anche Checco Palmieri è stato molto bravo nel difendere questa scelta, che è stata una scelta giusta. La squadra comunque sia è stata anche cambiata in alcune sue individualità, è andato via Moremovic, voglio dire, non è che poi è andato via Pinamonti, poi con qualche ossatura importante Torsved è comunque rimasto, ma è una situazione non semplice. E invece Aquilani, con quello che naturalmente gli ha dato il mercato, che comunque è sempre stato un mercato più che buono per quanto riguarda il Sassuolo, è riuscito subito a entrare in sintonia con la squadra, e i risultati lo stanno dimostrando. La vittoria con la Juve, dove sicuramente un po' ci ha messo del suo la Juve, però alla fine io penso sia anche meritata, ecco.
0: Guarda, in questi giorni Giovanni Galli e Pruzzo hanno detto in coro: l'identità a una squadra la dà l'allenatore, quindi merito Aquilani, però poi la vera grande identità te la dà la società, e quindi bisogna anche sottolineare il fatto che Palmieri ha fatto un grande lavoro, è lui il vero fenomeno secondo Giovanni Galli
1: e
0: Roberto Pruzzo.
1: L'ho sentito dire, e l'ha sentito dire anche Palmieri.
0: Sì, sì.
1: Questo te lo posso confermare.
0: Sì, anch'io te lo posso confermare.
1: Ti posso confermare che ha gradito molto.
0: Sì, ecco. Sì.
1: E quindi poi se lo dicono loro vale ancora più rispetto a quanto lo possiamo dire noi, e sono d'accordo, ma si ritorna sempre lì. Palmieri è un ottimo conoscitore di calcio, però Palmieri da solo non può essere solo e soltanto la società. C'è la famiglia Squinzi che dà tranquillità, che dà serenità, che dà forza, e chi lavora lì lavora in una maniera giusta, perché sa che naturalmente c'è sempre tutto al posto giusto, nel momento giusto. Poi ci sono le qualità dei singoli, e Checco ne ha tantissime, però c'è la forza della società alle spalle.
0: Siamo ai saluti, perché dalla regia ci dicono che siamo arrivati al termine di questa edizione del TMV News.
1: Un po' dispiace, perché avremmo continuato un'altra mezz'oretta.
0: Certo, c'era comunque da affrontare anche qualche altro tema legato al Cagliari e al Frosinone, che sono comunque due delle sorprese di questo campionato, perché hanno fatto dei risultati assolutamente
1: Cagliari secondo me sta impressionando con Pisacane, me ne stanno parlando tutti benissimo, c'ha già un po' di riflettori puntati.
0: Quindi attenzione.
1: Attenzione, sì.
0: E allora grazie al direttore di tuttocampoweb.com Niccolò Ceccarini, grazie a tutti voi per averci seguito. Appuntamento a domani, buona serata.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
1: che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Rassegna stampa.
4: Attenzione, mi mandano anche i guadagni oggi 20 anni fa, Bravo, bravo Mark, bravo Mark. Guido Rossi per l'incarico di commissario straordinario alla FIGC ha percepito 0 euro, poi promosso in Telecom ha percepito 684.000 euro. Cioè, ha lavorato bene il FIGC, dopo l'ha ringraziato anche dal punto di vista economico. Si è scatenata la corsa al leader della Juve, insomma in questo momento è in testa il buon vicario. Caro il mio Yves da Roche, non ci sono compleanni strani, cosa mi sta combinando il social della Juve? Vediamo, andiamo sui social della Juve, vediamo. Ah, welcome, l'ufficialità, Amaiur Sarrieghi è una nuova giocatrice delle Juventus Women, benvenuta, benvenuta. È il centravanti che va a sostituire la Capeta che purtroppo, stagione finita, si è infortunata. Tra l'altro con l'Atletico Madrid, quando la Juventus Women aveva giocato contro l'Atletico Madrid, ci aveva segnato la Sarrieghi o Sarrieghi, che dir si voglia, essendo spagnola. E quindi insomma è un bocca al lupo anche alla nuova giocatrice delle Juventus Women, mentre ci sono alcune immagini dell'allenamento di ieri. Oh, guarda che bella paratina che fa Vicario, vediamo un po'. Ah, Sar, guarda Sar che eleganti. Punizione di Douglas Lewis, Vicario sulla traversa. Attenzione. Ma sai che io attendo il gol su punizione di Douglas Lewis? Sei in ansia per il gol di punizione di Douglas, Yves? Lo stai attendendo?
5: Ma secondo me lo sblocca un sacco anche.
4: Lo sblocca un sacco anche. Quando lo fa? Quando lo fa il gol su punizione? Domani?
5: No, lo fa no. Domani sera.
4: No, stasera no, gioca il Milan stasera. Cioè, fa casa sua stasera o ritira il giro. Te, domani.
5: No, no, ho detto domani sera lo fa.
4: Se no, hai detto stasera, sei corretto.
5: E è partito.
4: Domani sera. Fai bravo. Corriere della Sera, attenzione. Attenzione al Corriere della Sera, Ifa. Manca una tessera, ma gli scandali sono altri. Malagò? La volontà, la spinta è quella di... Cioè, inizia, perché quello che fino a 3 giorni fa era possibilità di commissariamento per la Federcalcio e tutti a fare orecchie da mercante, no, a buttare la polvere sotto il tappeto, ma Gravina, fanno i treni Gravina che interviene, ma non scherzia. Adesso qualcuno alza, ascolta e riferisce. La volontà, la spinta è quella di commissariare la Federcalcio. Nel momento di massima crisi dello sport più popolare importante del paese, si va a indebolire l'istituzione che lo governa. Per un vizio di forma, il mancato tesseramento a un qualsiasi club, una società, sarebbe andata bene anche a una squadra da un oratorio. Da parte di Giovanni Malagò, quando si è candidato alla presidenza FIGC, pare una barzelletta, ma è tutto vero. Il presidente del CONI Buonfiglio, uomo di sport e avveduto, solitamente prudente, sta riflettendo, sta studiando il caso. Ma non ci sono dubbi che attorno a lui forze nemmeno tanto oscure stiano orientando e costruendo un finale di rottura, non certo improntato all'armonia. Non si è voluto trovare per ora una soluzione. Si commissaria la Federcalcio per affondare Malagò, un'eccellenza italiana del mondo dello sport internazionale, premio Nobel per la pace. Ah no, quello lo danno ad altri. Chi è con me?

0: calcio, non è quella del Brice, neanche degli scacchi, di cui non gliene frega niente nessuno. Questo è il calcio. Questo è il calcio. E il calcio, una sconfitta ti cambia la vita. Figurati una tessera mancante. Attenzione. Previsione di Yves, che è la saggezza. Secondo te vanno a commissariare la Federcalcio o Malagò la sfianca anche stavolta?
1: Diciamo che loro la vogliono commissionare, solo che c'è sempre l'amico Fritz che si infilerà in mezzo e si va a merenda.
0: C'è l'amico Fritz che si infila in mezzo e si va a merenda. Guardate ragazzi che Yves tira delle robe che voi dovete capire bene, perché è una sintesi giornalistica quella che fa Yves, con delle accuse neanche tanto velate, e anche con dell'ironia. Sei più ironico tu di qualcuno sulla prima pagina di un giornale famoso. Attenzione. Poi vabbè, c'è partita la gara al gufaggio, Juve Milan la finale assicurata, arrivano sicuramente tutti e due a fare la finale. Che poi sta roba di Juve Milan in Europa League è meravigliosa. E se si incontrano prima? Perché devono arrivare in finale tutte e due? Magari si incontrano prima, scusa. E poi con gli scontri diretti si possono incontrare dopo.
1: Ma speriamo di no.
0: Ho capito, speriamo di no, però magari capita. Cioè, mica il tabellone di tennis che già sappiamo che uno da una parte e uno dall'altra. Milan e Juve devono arrivare in finale. E se si scontrano prima?
1: Lì bisogna parlare con Ceferino, lui che ha le carte.
0: Buono Ceferino, se parliamo con Ceferino che ha le carte siamo a posto. Dopo andiamo a leggere un po' questa storia del penombra Antonio Conte, ma prima torniamo sulla chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Allora, attenzione, Luca scrive: Pirlo, Motta, Allegri, Tudor, Spalletti. I tifosi ai quali giustamente date voce devono capire che forse non è colpa dell'allenatore. L'ambiente è tossico e rassegnato, alla proprietà manca la ferocia, nostro storico marchio di fabbrica che evidentemente ci è stato rubato dai milanesi, mica solo quello. La passione e l'amore per il club, quindi, che non può venire trasmessa ai giocatori, per informazioni dettagliate chiedere a Padovano, che l'ha detto quando è intervenuto da noi, buon Padovano. Alfredo da Varese sostiene che sono troppo eccessive tutte queste polemiche su Spalletti. Siamo solo alla quarta giornata e uno scivolone ci può stare. Certo, se giovedì e domenica facciamo una brutta prestazione, il discorso cambia, spero di no, per il bene della nostra Juve. Ma è quello. Ma la base del nostro ragionamento è: se succede, non adesso, non è che la Juve deve pensare a cambiare, se succede il tracollo. Succede il tracollo. Fabrizio da Roseto degli Abruzzi: considerando che la Juve poteva arrivare al massimo agli ottavi di Champions, vincendo l'Europa League, quanto guadagnerebbe di meno? Ma scusa, ma perché poteva arrivare massimo? Chi te lo dice? Ma chi te lo dice? E vedi però come ci siamo ridimensionati. Quindi, se noi avessimo fatto la Champions League, massimo arrivavamo. Ma chi te lo dice? Che ne sai? Magari quello che non ci è riuscito negli ultimi anni, quest'anno ci sarebbe riuscito. Che ne sai? Vincendo l'Europa League porta a casa 50 milioni, sono 10 di meno della partecipazione alla Champions, che sono 60. Solo di partecipazione. Devi arrivare in fondo per guadagnare di meno della partecipazione alla Champions. Jack scrive: Claudio, se arrivasse Didi, Juventino Doc? No, Jack. Io voglio vincere col NEC, con l'Atalanta e fare una bella stagione. Ma se con NEC e con l'Atalanta cadiamo e la Juve pensa a cambiare allenatore, va a prendere Conte. Però sarebbe divertente, dai. Dai, no! Non sarebbe. Vasco, dai, ma solo le conferenze stampa, dai. Qui abbiamo Spallettone che ormai mi si è incupito, parla di cavallo Frisone, parla di shock elettrostatici con una voce da funerale. Ma arriva Antonio Conte alla prima partita, inizia a parlarmi degli arbitri, dai che ci divertiamo un po', su! Prima partita in cui non ce ne buttano fuori uno degli avversari, vedi che casino che viene fuori. Dai, su. Io me lo ricordo, li ho vissuti molto vicino a lui, 3 anni là, una meraviglia, 3 anni di battaglia meravigliosa, dai. Noi abbiamo bisogno di un po' di battaglia, noi abbiamo perso il gusto della battaglia, noi non combattiamo più, siamo un popolo di rassegnati. Sentiamo un vocale da casa.
2: Ciao Claudio, buongiorno, Michele d'Aversa. Il leader in questa

0: squadra oggi può essere solo, se possiamo chiamarlo veramente leader, Gatti, perché è l'unico che secondo me ha gli attributi per farlo. Non è il top, però è l'unico che dimostra un po' di attaccamento e di garra in più. Secondo me è
1: Sì.
0: Gatti. Vi saluto e vi ascolto sempre. Forza Juve.
1: Ma ci mancherebbe, ma saremo noi che salutiamo te, che ascoltiamo te. Sì, però Gatti, vi ricordate quando c'erano i sette capitani, quando gli aveva tolto la fascia, aveva fatto gnè, ma ha tolto la fascia. Mi deve un po' crescere anche l'altro giorno, quando è esultato, io, te zitto. No, se vuoi fare il capitano della Juve, no. Se vuoi fare il capitano della Juve, no. Quegli atteggiamenti lì devi un po' limare, Gattone. Super telegattone. Luke scrive: mai vista una negatività tale ad inizio settembre, eppure ho 64 anni, ne ho viste di cotte di crude. Beh, insomma, guarda che è anche già successo però, Luke, anch'io non ne ho 64, però fra un po' ci arrivo. Questa atmosfera e questa mancanza di unità non aiuta certo. Il messaggio del tifoso che si augura la sconfitta della Juve con l'Atalanta è uno dei tanti motivi per i quali perdiamo. No, ma infatti, no, quella è una roba aberrante, cioè, ragazzi. No, io ve lo dico in grande amicizia, visto che oggi parliamo di amicizia, cioè ve lo dico con la Juve nel cuore. Ma voi non vi dovete neanche azzardare a pensarlo, di augurarvi che la Juve perda con l'Atalanta. Ma neanche se uno vuole Antonio Conte sulla panchina della Juve. Perché vorrebbe dire dare all'Antonio Conte di tutto una situazione disastrosa. Quindi voi dovete augurarvi di vincere con l'EC e con l'Atalanta. Poi, se disgraziatamente invece si perde, vabbè, lì è chiaro che dobbiamo affrontare una situazione grave, che poi magari la società affronta la situazione grave e dice che prosegue anche Spalletti, e mica ha detto che lo debba cambiare per forza. Oh. Può anche fare una scelta in controtendenza. La vedrei un po' difficile, però. Sentiamo un vocale da casa.
2: Buongiorno Claudio, io sono sempre stato ottimista di vita, non per questo, non lo sono per la Juve, però non è questione di ottimismo, diceva un mio caro amico, è una questione oggettiva. Purtroppo ci sono giocatori non all'altezza della situazione, lasciamo stare Juve, ciclo chiuso, tutto quello che vuoi, però ci sono determinate fatti evidenti che il ciclo dobbiamo aspettare ancora parecchi anni. La fortuna è di stare lì dietro, attaccati a ruota alle big che attualmente non sono la Juve. Le big sono qualchedun altro. Il calcio si è trasformato. O ci adeguiamo, o non c'è Agnelli che tenga. Ecco, la situazione è un po', credo, un po' drammatica. Ecco, volevo utilizzare questo aggettivo. Grazie. Comunque, sempre forza Juve, anche in
1: Grazie a te.
2: serie, in promozione interregionale.
1: Ma ci mancherebbe altro. Spero di non arrivarci mai, spero di ritornare presto, presto a vice. No, ragazzi, grazie perché vi vedo comunque sereni nella discussione. Questo mi fa piacere. Finalmente, guardate che se iniziamo a raggiungere un equilibrio noi, poi dopo lo raggiunge anche la squadra di conseguenza. Gabriel dice, o meglio, domanda: quanto ci vorrà per rivedere una Juve vincente? 2 o 3 anni, come dicono i media, ma questa cosa 2 o 3 anni ce lo dicevano anche 2 o 3 anni fa. Non si possono fare previsioni in questo senso. Quanto ci vuole per vedere una Juve vincente? Bene, innanzitutto, cos'è successo? Perché noi dai 9 scudetti siamo passati a vedere quelli degli altri? Perché noi siamo scesi e gli altri sono saliti. Quindi ci vogliono le due componenti per tornare a vincere. Noi che azzecchiamo finalmente le mosse, a partire dai giocatori fino all'allenatore e ai dirigenti, e gli altri che scivolano su una buccia di banana, perché in questo momento il gap è così. La realtà è questa. E chi è l'unico che sarebbe in grado di ridurre il gap e che ritiene comunque questa squadra forte? Bobo dice alla Juve si viene per stipendio e Ferrari garantiti. questo, però è un modo populista di descrivere la situazione, dai. Ale di Alchimia Bianconera, ma davvero i miei colleghi di tifo ti mandano i moduli? Che disagio, ragazzi. Dovete capire che non è una questione di schema, ma di testa e uomini. Fino alla fine, Ale, Alchimia Bianconera, guarda, tu sposi quello che un dirigente della Juve mi ha detto qualche giorno fa. Non è una questione di giocatori, ma di uomini. Luigi da Manchester dice: la Roma viaggia sulle ali dell'entusiasmo, l'Inter sulla fiducia di te stessa, sì, anche sui favori, con la partenza di Allegri, Marotta e Paratici al posto suo. Era lì che ci voleva Carnevali. La Juve invece deve trovare le motivazioni dalla delusione del sesto posto, ci deve essere rabbia, dice Luigi da Manchester. Un po' quella che hanno avuto le due squadre di Manchester dopo il derby, con il fattaccio arbitrale, con le istituzioni inglesi che hanno chiesto scusa al Manchester per quel casino che ha combinato l'arbitro, il VAR, non so se avete seguito, loro hanno chiesto scusa, parola sconosciuta in Italia, hanno chiesto scusa in Inghilterra. Sentiamo un vocale da casa.
3: Secondo me si dovrebbe cambiare Spalletti per un semplice motivo: è un ottimo allenatore, è un uomo di campo, ti dà delle direttive come il gioco, l'abbiamo visto l'anno scorso, però caratterialmente non è adatto. Infatti la cosa è emblematica è stata che non ci siamo qualificati in centro. Quindi quest'anno, siccome l'inizio è come la fine dello scorso anno, io farei queste due partite, poi con la torta chiamerei Conte, visto che è libero e visto che è l'unico allenatore caratterialmente che può dare una svolta a questa squadra. Secondo me dovrebbero fare così. Claudio, tu che ne pensi? Ciao Gaspar.
1: Attenzione, attenzione. Fammelo risentire un attimo sto vocale.
3: Secondo me si dovrebbe cambiare Spalletti per un semplice motivo: è un ottimo allenatore, è un uomo di campo, ti dà delle direttive come il gioco, l'abbiamo visto l'anno scorso, però caratterialmente non è adatto. Infatti la cosa è emblematica è stata che non ci siamo qualificati in centro. Quindi quest'anno, siccome l'inizio è come la fine dello scorso anno, io farei queste due partite, poi con la torta chiamerei Conte, visto che è libero e visto che è l'unico allenatore caratterialmente che può dare una svolta a questa squadra. Secondo me dovrebbero fare così. Claudio, tu che ne pensi? Ciao Gaspare da Palermo.
1: Non lo so. Tu, Yves, che ne pensi di questa cosa qua?
4: Te l'ho detto, non mi vuole esporre perché...
1: Non ci vuoi esporre? Ma
4: no,
1: perché?
4: È una cosa molto delicata comunque, perché sembra non dare più fiducia a nessuno, che abbiamo tutti fretta e... Io dico, ok, arriva Conte,
1: La fretta è una cattiva consigliera, la fretta.
4: Ok, vogliono Conte, arriva Conte, vince 1, 2, 3 partite, 4. Supponiamo che poi non azzecca più le altre, cosa succede? Via Conte, inizia l'odio contro Conte di nuovo?
1: Non hai mica tutti i torti neanche te, però. Sai che è un bel dilemma, perché qui la discussione sta crescendo e secondo me in società un po' di preoccupazione. Cioè, anche Carnevali che il giorno dopo si sente, tra virgolette, in dovere di andare sul tema, è un segnale, un messaggio. Cioè, al di là delle dichiarazioni di rito, della difesa dell'allenatore giusta, perché... nel momento in cui c'è una difficoltà l'allenatore va difeso, fino a che non lo cambi l'allenatore va difeso. Però secondo me, se metti insieme i pezzi del puzzle, ripeto, auguriamoci di no, ma se la situazione dovesse precipitare, allora vediamo un po'. Enrico Bianconerissimo che scrive: visto che dici che ci sono infiltrati di altre squadre nella nostra chat, che sentano questo. La differenza tra noi e altri: noi giochiamo questa coppa ma ne abbiamo già tre, mentre altri in Italia dicono di aver vinto tutto solo perché hanno trionfato più volte in una sola competizione. Ma ricordiamo, aver vinto tanto e tutto vuol dire avere almeno una coppa in tutte le competizioni che si possono fare. L'unica in Italia ad aver fatto questo siamo noi abbiamo vinto tutto. Bravo Enrico. Tant'è che la UEFA consegnò una targa alla Juve come vincitrice delle tre competizioni: Coppa Campioni, Coppa UEFA, Coppa delle Coppe. Noi abbiamo vinto tutto. gli altri no. Gli altri no, noi abbiamo vinto tutto, bravo! E allora dobbiamo vincere anche questa Europa League. Sentiamo un vocale da casa.
5: Buongiorno Claudione, buongiorno a tutti di Radio Bianconera. Grazie sempre per la compagnia che ci accompagna ogni giorno. E niente, vabbè, per quanto riguarda la Juventus, parere personale, quest'anno, visto un po', diciamo, di come si è messo il mercato, che non è stato proprio ad alti livelli, ma sappiamo anche il perché, quindi non diamo colpe ai dirigenti. Spalletti, diciamo, ha avuto almeno il massimo che poteva chiedere, e secondo me la Juventus almeno quest'anno più fa risultati positivi e meglio è, però non mi aspetto niente né in campionato, certo, e né in coppa. Se ci classifichiamo quarto va benissimo, se arriviamo alle semifinali è ottimo. Un saluto a tutti e sempre forza Juventus fino alla
1: forza
5: fine.
1: Forza Juve anche a te fino alla fine, pure a te, più realista del re, devo dire. Massimiliano da Roma capisce l'importanza dell'aspetto economico di ogni cosa, però ormai si parla solo di cose finanziarie, che di campo, lo so. L'Europa League è importante perché è ora di tornare a vincere, di farlo fuori dall'Italia, quindi dobbiamo vincere per un motivo sportivo, poi economico. Riguardo alla formazione mi piacerebbe vedere all'opera Grabara, forse domani lo vedrai, e Massimiliano, lo so, ma è giusto dal punto di vista del tifoso, però dal punto di vista della società, soprattutto in questo momento che la Juve ambisce al pareggio di bilancio, ha fatto un accordo con lui, fa prima c'è il motivo economico e poi c'è quello sportivo. Bisognerebbe essere bravi a farli coincidere. Giulio da Roma, visto tutta questa situazione fatta di pessimismo e sofferenza verso Spalletti, vorrei sapere per favore il tuo pensiero sulle dichiarazioni di Carnevali, se sono di facciata oppure ci sarà un tempo limite, dopodiché si prenderanno dei provvedimenti. Giulio, l'ho già detto e lo ripeto, Carnevali ha fatto il bravo dirigente, ha fatto le dichiarazioni il giorno dopo che vanno fatte, difesa dell'allenatore con puntualizzazione della situazione, del perché e del per come, e addirittura con sottolineatura non ci pensiamo neanche a cambiare l'allenatore. Luciano è un grande mister. Oggi, se poi la situazione precipita, anche Carnevali sarà costretto, magari controvoglia, a pensare a soluzioni che magari porteranno comunque alla difesa dell'allenatore anche in un momento magari tragico se si presenta, e a confermarlo. Mica detto che lo deve cambiare per forza. Però se la situazione precipita, il pensiero c'è. Terry ti ringrazia che gli hai fatto ascoltare l'inno dell'Europa League. Preferisce quello della Champions, però. Vogliamo risentire un attimino questo inno dell'Europa League, così iniziamo a impararlo bene, la musichetta, com'è? Yves, l'inno dell'Europa League. Oh, oh. C'è quel testo proprio, eh?

0: Spettacolo domani allo stadio, quando entrano con questino, brividi, brividi, pelle d'oca, tifosi che piangono. Piccolo stop per noi, tra poco si andrà.
1: Rassegna stampa.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Con la Serie A che prepara la quinta giornata in programma nel weekend, la Coppa Italia a prendersi la scena con le partite dei sedicesimi. Tutto secondo pronostico dunque, con Genoa e Fiorentina che vanno a completare il quadro degli ottavi dove affronteranno Inter e Napoli. La squadra di De Rossi ha faticato contro il Südtirol vincendo 1-0 grazie a un gol di Vázquez. Quella di Vanoli ha avuto la meglio invece sul Pisa 3-0 con le reti segnate da Pellegrino, Gnonto e Pedro Gonçalves. Oggi l'esordio in Europa League del Milan che affronta il Benfica. Cambio intanto in casa Bologna con l'esonero annunciato di Domenico Tedesco e ritorno in panchina di Raffaele Palladino. Il Bologna ha iniziato a rilento il campionato con un solo punto raccolto e 3 sconfitte nelle prime 4 giornate. Ora per Palladino, che ha trovato l'accordo con l'Atalanta per la risoluzione del contratto, è pronto un triennale. In Serie A già guidato Monza e Fiorentina prima dell'esperienza a Bergamo, chiusa al 7° posto. Italia del volley maschile batte 3-1 la Cecchia e conquista la 4ª vittoria su altrettante partite degli europei. 23-25, 25-16, 25-20 e 25-20 parziali in favore degli azzurri, bravi a reagire dopo aver perso il primo set. L'Italia, già certa di chiudere almeno seconda, tornerà in campo domani contro la Slovenia per conquistare il 1° posto del girone. Dopo la lunga pausa estiva, il basket italiano torna protagonista mettendo in palio il 1° trofeo della stagione. I 2 giorni del prossimo weekend sono infatti dedicati alla Supercoppa italiana in programma alla Nova Arena di Tortona. Per la prima volta quest'anno le migliori squadre del panorama nazionale si sfideranno nella Final Four per aggiudicarsi il titolo conquistato nel 2025 dall'Olimpia Milano. Il format prevede 2 semifinali con la vincente del campionato che sfiderà la meglio squadra piazzata della passata stagione. Sarà quindi subito il turno di una grande classica del basket italiano, Olimpia Milano contro Virtus Bologna. Il ciclismo, Felix Gall lascia la Decathlon e correrà con la Lidl Trek dalla prossima stagione. Il 28enne austriaco, quest'anno secondo il Giro d'Italia e terzo nella Vuelta, ha firmato un contratto fino al 2029. Con lui passa nella formazione tedesca anche il connazionale Gregor Mühlberger, 32 anni, con un accordo invece biennale. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord peggiora dalle Alpi con forti rovesci e temporali in graduale estensione entro sera e nel corso della notte alle pianure. Temperature in calo da ovest, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro nubi in aumento sull'alta Toscana con qualche rovescio o temporale tra la sera e la notte, in prevalenza soleggiato sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud ancora qualche disturbo tra Calabria Ionica e Sicilia orientale con isolati piovaschi, sole altrove. Temperature stabili massime tra 27 e 31 gradi.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Rassegna stampa.
0: No, vabbè, dai, Iva. Ma mi stavo guardando le immagini. Ieri la Fiorentina ha vinto col Pisa in Coppa Italia. Commisso Junior che entra in campo, stringe la mano a tutti i giocatori, va ad applaudire la Fiesole, va sotto la corda. È che il proprietario non gli può dire niente a nessuno. Ma cos'è? Ma sembra uscito dal cabaret degli anni 50. Dai. Vede la roba. Poi questo, in questo inglese maccheronico meraviglioso, o italiano inglesizzato, che dir si vuole. Sai, i tifosi della Fiorentina sono contenti, ma che roba, gli lanciano la sciarpa, che belli. Allora, veniamo ai fatti nostri, entriamo dentro l'Europa League, caro il mio Yves. Allora, prima giornata, dai, così cerchiamo, giochiamo a capirci. Prima giornata, oggi, Ararat, che non è quella dei fichi d'India, contro Praga, poi c'è l'Omonia contro il Celta, il Milan contro il Benfica, Bayer Leverkusen contro Sely, Apoel Beersheba contro Dinamo Zagabria, l'Olympiakos contro il Jagiellonia, l'Anderlecht contro il Lione. Beh, però scusa, adesso Celta, Bayer Leverkusen, Anderlecht, Lione, sono già 4, Sturgram, Rennes, sono già 5, dai, Sunderland AZ, sono già 6, squadre dignitose. L'Ofiketa contro l'Offenheim domani, il Levski Sofia col Salisburgo, il Besiktas col Marsiglia, il Celtic col Ferencváros, il Crystal Palace con Lech Poznan, il Victoria Pilsen contro l'Union Saint-Gilloise, Juventus Neck, il Lillestrøm contro il Torrense e la Real Sociedad contro il Bournemouth. Vabbè, dai, una decina di squadre di un certo tipo ci sono, no? Cosa dici? Che livello è sta coppa?
5: Per me sono tutti buoni livelli, bisogna soltanto impegnarsi.
0: Sono tutti buoni livelli, bisogna soprattutto impegnarsi. Sai che io ti prenderei come motivatore alla Juventus?
5: Ti posso dire una cosa? Facevo sì. Questo ruolo qua all'epoca per delle cose.
0: Vedi? Vedi che ci ho visto giusto, io sembra che, ma capisco le persone, tu sei un gran motivatore, è che la gente non ti vuol capire, ma tu sei un gran motivatore, attenzione. La chat di Rebiene, Radio Bianconera, l'unica radio che conta, si esprime. Luigi dice con 6 dribbla almeno 2 giocatori finché, soddisfatto dal pallone senza guardare dove, quando non può tirare. Alai Begovic si sposta dalla sinistra va al tiro, il centravanti sta a guardare finché non gli arriva l'imbucata da Douglas. Disastro praticamente la tua descrizione qua, Luis. Terry, grazie per avermi fatto ascoltare l'inno dell'Europa League, preferisco quello della Champions. Massimo da Rivamonte dice il tracollo però è perderne una ogni 3 e trovarsi fra poco a 15 punti. No, guarda Massimo, il tracollo sarebbe perdere con Neck e l'Atalanta. Cioè, se sta settimana ne perdi 3, è come la settimana famosa di Turo, sei già tracollato, guarda, sei già bene che servito. Enzo da Milano. Dopo 2 giorni di tristezza voglio essere positivo. Con la nuova dirigenza finalmente competente occorreranno 2-3 anni e torneremo. Tanti vedo, ma dobbiamo riparare 3 anni scellerati. Occorreranno 2-3 anni, torneremo, tanti vedo, ma dobbiamo riparare 3 anni scellerati. Enzo, fai un po' pace col T9, perché sennò... Gian da Pisa, era molto fiducioso a inizio stagione, poi gli infortuni gravi, un allenatore che non cambia il modulo neanche di fronte all'evidenza, e quindi Gian da Pisa mi è tornato pessimista. Se non vinciamo le prossime 2 via Spalletti, non so se Conte accetterebbe. Guarda, Conte sarebbe già lì con le tende. Sentiamo un vocale da casa.
6: Buongiorno Claudione. Ascolta, l'altro giorno ascoltavo 2 in bianco nero, il Livornese lì, e diceva che manca il leader. Manca il leader in questa squadra, in questa società. Ora io ho detto, ma è possibile manca il leader? Ma allora sono andato su internet, ho cercato. Ragazzi, ma lì a Torino è pieno di Lidl. C'è anche l'MD, l'Eurospin. Ragazzi, questo non è il problema della Juve. Ciao Francesco da Grosseto.
0: Ciao Francesco. E che l'hai detto seriamente, io ti venivo anche dietro. È pieno di leader, certo, ma mica solo a Torino, un po' in tutta Italia. Francesco da Grosseto dice, abbiamo abbandonato la difesa gli ultimi 5 minuti, vergognosi. No, più che abbandonato, camminavamo come se fossimo al parco. Hai visto come? Ma guarda, io come sempre sono arrivato alla terza visione a mercoledì. Ho visto per la terza volta con l'audio ambiente la partita. Ma che imbarazzante. cioè i giocatori camminavano. Francesco da Grosseta dice: senza Lillere non si lallera, senza soldi non si gode. Però sta massima tirata fuori così dal niente, Francesco, va bene tutto, ma mandare ce l'ha con Radio Giornale, Francesco, perché te la prendi con me? Io non c'entro niente, neanche Yves, perché te la prendi con noi? Radio Giornale te la riprende con Radio Giornale, a parte che Radio Giornale si diceva negli anni 50. Francesco dice: verrei in diretta volentieri. Bravo, Yves, è arrivato Francesco stamattina, è mica il tuo compleanno, le regole della segna stramba, se non è che uno così viene in diretta volentieri, è già bravo. O no, Yves? Non è che peschiamo. No, se parla. Guarda quanti vocali, guarda quanti vocali. Metti un vocale.
7: Buongiorno Claudio, Michele da Napoli. Io Conte non lo voglio per una sola motivazione, non perché è andato all'Inter, a Napoli, ci ha fatto il dito medio, ma perché ci ha abbandonato nel bel mezzo della preparazione ed è scappato un po' come come un traditore. Dico che se avessi la certezza, come tutti quanti noi, che il ritorno di Conte porterebbe di nuovo la Juventus in alto, mi tapperei il naso e tiferei di nuovo per Antonio Conte. Speriamo bene, forza Juve sempre, Michele da Napoli.
0: Anche a te, Michele. Purtroppo di certezza non viviamo in questi ultimi anni. Enzo scrive: erano tanti anni, vero, ma dobbiamo riparare 3 anni scellerati. Ah, ok, adesso il messaggio è chiaro. Buongiorno anche ad Alfredo, che dice: ovviamente via infortuni, via tutti i nostri limiti, non si potrà mai vincere lo scudo, ma se questa partenza è la partenza come quella di Allegri 2016, se portasse per assurdo uno scudetto, tutti questi juventini, posso stare con gli interessi a piangere che è rimasto Spalletti, ogni partita pareggiata o persa dobbiamo cambiare allenatore e basta. Sei capito? Niente, Alfredo. È la mia opinione che Spalletti nel calcio moderno sia veramente superato. Continua a giocare sugli esterni, senza proporre alcune verticalità. Con lui non farebbe gol nemmeno Malen, dice Luciano. Mentre Cinzia dice: io odio sportivamente Conte per quello che ci ha fatto, ma al momento penso che sia davvero l'unico a poter dare una sterzata a questa situazione. Ho scritto un grande Yves. Così, beccatelo lì. Scriviti in privato con Cinzia, ci avete questa liaison, scusa Yves, perché deve mandare... Mandagli il tuo numero, vi scrivete in privato a questo punto. Cecilia, un'altra ragazza, dice: la Juve non si molla mai, anche nei momenti brutti. Però in questi giorni ti devo dire che, come tutti, prima ero arrabbiata, poi sfiduciata e preoccupata. Penso che abbiamo la dirigenza giusta per uscire da questa crisi. Quello che mi ha preoccupata di più è stato vedere e sentire Spalletti nel post partita. Non lo conoscevo, ma vorrei vedere da tutti i nostri giocatori la stessa reazione di Vicario. Questo Vicario, con le sue dichiarazioni post partita, ha preso il pueblo, attenzione. Domenico da Mottola, pugliese: non dobbiamo farci prendere dal panico. Quest'anno dobbiamo soffrire come l'anno scorso, rischiando pure di arrivare settimi, spero di no, ma dobbiamo farlo. Poi a giugno prendiamo Conte, perché lui ha preparato il piatto, non accordarsi con nessuno questo campionato per costruire la nuova stagione con lui. Stop. No, Domenico, allora, noi dobbiamo prendere Conte se adesso le cose vanno a scatafascio. Se invece le cose vanno bene a fine anno, non dobbiamo prendere Conte. My opinion, tu. Sentiamo un vocale da casa.
8: Buongiorno Claudio. Premesso che io sono contiano fino alla morte, però dobbiamo ringraziare Spalletti, perché non ci ha permesso di entrare in Champions League, ed è stata una fortuna, perché con questa squadra in Champions League avremmo preso solamente schiaffi, mentre
0: bene o male,
8: anche noi potremmo dire la nostra. Se...
0: ma è stato un disastro, Ma ragazzi, ma è stato un disastro, un buco di 60 milioni minimo, è un disastro non andare in Champions League, ragazzi. Ma ditegli sta roba agli economi della Juventus, vedi cosa ti rispondono. È stato un disastro non andare in Champions League, ma cosa dite? Un disastro. Danilo domanda, secondo te oggi Conte verrebbe alla Juve? C'è stato secondo te un contatto informale giusto per sondare il terreno? No, non c'è stato nessun contatto, oggi verrebbe alla Juve? Sì. Francesco da Ischia, l'inno dell'Europa League è uguale a quello della Conference? No, è veramente? È uguale a quello della Conference? Yves, non è che mi hai spacciato l'inno dell'Europa League e quello della Conference?
5: No, no, no, no.
0: Vai a cercare l'inno della Conference, così lo sentiamo. Vai a cercare l'inno della Conference. L'inno dell'Europa League mi sembra uno che ha il mal di denti di Cienza. Ma non dice aie, dice oh, oh, oh. Non dice, vedi, l'ho già imparato. Oh, oh, oh, oh. Che ci vuole Bolt. Adriano da Vicenza dice, ma perché non prendiamo Icardi? Perché c'ha 35 anni, vuole un po' di soldini e non è il giocatore che può andare d'accordo con Spalletti. Così le prime tre cose che mi vengono in mente. Salutiamo anche Massimiliano da Bruino, o Bruino, che non so dove sia. Forza, dai, dice, sembriamo radio depressiva. Allora, ragazzi, lo so. Angelo da Pioltello. Ma non si può tornare ad essere Juve. Il progetto tecnico cambiarlo ogni sei mesi non è da noi, ma da vecchi cartonati. La nuova Juve, la vecchia Inter. Dai, finiamo l'anno con Spalletti. Poi sì, trarremo le giuste conseguenze e valutazione. Poi basta, mi riferisco ai colleghi di tifo. Non siamo autolesionisti, su, diamo il tempo ai giocatori come Cole e Douglas di darci e di farci vedere se sono da Juve, sosteniamo questi ragazzi. Angelo, non hai messo una virgola, hai cambiato le maiuscole con le minuscole, mi metti i punti esclamativi attaccati, fai delle cra, che Angelo, aiutami però, perché io li devo leggere live i messaggi, su, su, dai, io li devo, però tu hai tempo di scriverli, non farli di fretta, questa è la fretta. La fretta cos'è, Yves? Cos'è la fretta? Cattiva?
5: Cattiva sorte.
0: Ma che cattiva sorte? La fretta è cattiva consigliera, dai! Lo sanno tutte che i bambini. Perché cattiva sorte?
5: Perché non porta consigli, non porta consigli da nessuna parte.
0: Ma quella è un'altra cosa che non porta consigli. È un'altra cosa. Stai facendo confusione, mi sei in confusione come la Juve, Yves. Grazie anche a Lele che scrive: la questione non è essere giocatori da Juve, bisogna diventare giocatori da Juve. Cioè la questione non è essere giocatori, è diventare giocatori da Juve. Anche Bonucci, Pepe, Chiellini, Matri, eccetera, non erano da Juve, lo sono diventati. E chi li allenava? Chi li allenava, Yves? Chi li allenava, Bonucci, Pepe, Chiellini e Matri?
5: Beh, partendo da Conte a salire.
0: Ma anche Allegri, anche Allegri.
5: Anche Allegri, scusami.
0: Anche lei, tutte e due. Massimiliano da Roma dice: io non sono dell'idea di cambiare, però qua serve assolutamente uno scossone. Bisogna dare una svolta perché così non si può andare avanti. Conte sicuramente riuscirà a far svegliare qualcuno, ma non penso che farà chissà quali miracoli. I giocatori da scarsi non diventeranno fenomeni, dice Massimiliano. E quindi che scossone vuoi? Non ho capito. Carlo da Corridogna: non è che vista la rosa straniera della squadra non riescono a capire l'allenatore quando spiega cosa pretende da loro? Adesso dai. A parte che gli parla in inglese, quindi lo capisco. Anche perché è difficile capirlo anche in italiano quando parla e filosofeggia in conferenza stampa. Però in allenamento io l'ho visto, parla sinteticamente in inglese, quindi devono capirlo. Pasquale da Muggiò: eravamo l'anno scorso deboli a centrocampo, figuriamoci quest'anno che ne mancano 4.
5: Ok, Claudio, allora, scusami se ti interrompo a gamba tesa. Ti confermo che Europa League e Conference League hanno tutte e due la stessa sigla.
0: Ma no, ma che tristezza, hanno risparmiato sulle sigle. Ceferino, ma Ceferino, hai fatto due competizioni con la stessa sigla, ma no. Ma che tristezza, ma così crei confusione. Noi che ne sappiamo domani se scendiamo in campo in Europa League e Conference, che c'ha lo stesso inno?
5: Aspettiamo.
0: Come facciamo a essere sicuri che è la competizione giusta? Scusi, c'è lo stesso inno.
5: Ma infatti, stavo indagando, stavo scrivendo anche a livello di colonne sonore, anche ascoltavo, ma è sempre uguale. Quindi, cioè, ululano sempre.
0: Ululano sempre, è l'inno dei lupi. L'inno dei lupi, quello di Malagò, attenzione. Ragazzi, sulla chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, scrive Davide, dice: io per la nostra Juventus spero che Spalletti cambi questa squadra e ci porti almeno a qualificarci per la Champions. Però l'ho sempre visto come l'allenatore degli altri. Se però per causa di forza maggiore dovessimo cambiare, io amo Conte. Juventino vero, con la maglia cucita sul petto, il nostro capitano che ha alzato la Champions. Capitano che ha alzato la Champions è Vialli, però. Ragazzi, se devo perdere, voglio perdere con il panchino uno juventino che si distruggerà dal dispiacere come me. Vocale da casa.
9: Zuliani, buongiorno, buongiorno a tutti. Zuli, sei sempre il numero uno comunque. Comunque volevo dire che la negatività che si respira è brutta. È brutta perché non ci meritiamo questa negatività. Siamo la Juventus, dobbiamo dare fiducia alle persone che lavorano tutti i giorni. C'è chi lavora un po' di meno, chi si prende le ferie, chi fa finta di stare male. Però raga, la squadra c'è. Bisogna solamente dargli una sistemata mentale, che è quella che ci manca da un sacco di tempo. Quindi diamo un po' di spazio a questo mister Spalletti e forza Juve, forza Juve.
0: Forza Juve anche a te. Francesco scrive, ma le spinte dei bastoni sono tutte regolari? No, perché... dai, povero bastoni, la gogna mediatica, dai. Ive la bocca della verità, scrive Davide. Hai conquistato anche Davide, Ivo. Vabbè, però mi dovresti ringraziare, scusa, ti ho fatto sbocciare, Ivo.
5: Ma io ringrazio sempre te, in partenza proprio.
0: Sì, scusa, perché prima della rassegna stampa, diciamoci la verità, non ti ascoltavano. Adesso invece sei la bocca della verità. Buongiorno a tutti, anche Alessio da Bollate, che dice, quanto ci vuole per vedere tornare una Juve vincente? Però ragazzi, questa che domanda è, che siamo? Mago Telma, che ne sappiamo? Quanto ci vuole? Magari anche un giorno. Se azzecca le mosse, domani. Quanto ci è voluto per vedere la Juve vincente quando arrivò la Triade? Quanto ci è voluto per vedere l'Inter vincente quando è arrivato Agnelli? È il primo anno? Quanto ci vuole? Secondo anno subito. Che ne so. Prossimo mercato compriamo Osimhen. Non lo possiamo comprare Osimhen, Alessio da Bollate. Costa 140 milioni di cartellino e ne guadagna 21 netti lui. Non si può. Non si può, ed è un altro strascico del danno incredibile di non essere andati in Champions League perché mancano soldi. Altro che meglio che non ci siamo andati così facciamo l'Europa League. Mancano i soldi per comprare Osimhen. Non si può. Adriano da Milano, abbonato a Sud 1, che sarebbe il primo anello della Sud, scrive: Conte vuol venire alla Juve? Non vede l'ora? Bene. E venga 2 anni gratis. Sarebbe un modo per dimostrare la sua juventinità e farsi perdonare quello che ci ha fatto. La nostra dignità non ha prezzo, dice lui. Magari viene senza mille pretese, che venga gratis. Adesso è stato un po' esagerato, dai. Alfredo da Torino dice: ci sono stati anni in cui la nostra Juve ci ha regalato vittorie, ora serve pazienza. Non dimentichiamo che questa squadra è stata falcidiata da infortuni. Partire in una stagione in questo modo non è facile, serve la vicinanza dei tifosi. Si può rinascere, ma tutti uniti fino alla fine, forza Juve. Alfredo da Torino. Ma infatti io, tra l'altro, Alfredo, io credo che domani con lo stadio sold out i tifosi aiutino la squadra. Poi magari se non vinciamo la fischia, però credo che domani aiutino la squadra. Nicolò da Torino, spero e penso che riusciremo a vincere questa settimana con Neck, che non si scrive però con la K, quella del cantante, e Atalanta. Se ciò non accadesse o comunque non ci fosse un cambio importante nelle prossime partite del campionato, penso che attualmente l'unico uomo giusto per la Juve sia Conte. Forse non porterà subito lo scudetto, ma inciderà pesantemente sulla squadra, portando carattere e personalità, perché sono queste principalmente le cose che mancano alla Juve in questo momento. Carattere e personalità. Personalità e carattere. Francesco vuole Guardiola. Guardiola costa troppo, non si può. Sentiamo un vocale da casa.
10: Alfredo da Torino.
0: Ciao Alfred.
10: Abbiamo goduto per 9 anni successi in Europa e in campionato. Adesso è giunto il momento di stare vicini a questa squadra. Non dimentichiamo che ha avuto diversi infortuni. E partire in questo modo in un campionato delicato dove ci dovevamo riprendere è un'impresa difficile, ed è per questo che tutti noi juventini, chi ama la Juve deve stare attaccata a questa squadra nel bene. Bravo. E nel male, nel fino male, alla morte, alla fino fine, alla fine. Forza Juve. Alfredo da Torino.
0: Ciao Alfredo, bel messaggio. Arcangelo da Londra, nella London Town, scrive: ma questa storia della Lega che spingeva per Conte alla nazionale temendo che vada la Juve, a fondamento che tu sappia, vabbè, è un po' romanzata, Arcangelo. Diciamo che ne so, Marotta, il primo che mi viene in mente, dirigente di lungo corso, sta cosa può averla pensata. Perché noi possiamo dire quel che vogliamo, ragazzi, e io vi seguo nelle critiche, nei complimenti, vi seguo. Però, ragazzi, quando è che si è invertita il trend e la tendenza? Sì, Marotta che è andato all'Inter, ma quando è che ha iniziato a vincere? Quando ha preso Conte? Poi dove è andato Conte al Napoli, cosa ha fatto? Scudetto. Contro l'Inter. Poi dopo 2 anni bisogna cambiare, però quei 2 anni lì. E allora, siccome non dobbiamo guardarci indietro, sono d'accordo, ma in questo, se ci fosse un momento tragico, l'abbiamo già passato, ma in quel momento non era disponibile, adesso è lì, e aspetta. Se ci fosse un momento tragico, quale miglior medicina? Se si indovina il mercato, scrive Jean, può bastare anche un anno per diventare forti. Intendo anche l'allenatore, eh? Vabbè, certo, grazie. Come tutti gli allenatori, se a Spallettone gli fanno una squadra forte, forte, forte, forte, ma molto forte, grazie. Dico da Milano, dovremmo semplicemente prendere atto che siamo diventati una squadra, una società di livello intermedio. Siamo no, come Toro Udinese, no, dai, no. Nulla di male, ma se abbassiamo le aspettative, allora saremo più sereni nei risultati futuri. Abbassiamo le aspettative, serve coerenza con la realtà. Diego, dai, Toro Udinese. Cioè, siamo a livello di Toro Udinese, dai, non mi scrivere sta cosa. Yves, siamo a livello di Toro Udinese?
5: Non credo.
0: Ah, dai, non crede neanche Yves. Una Juve vincente, scrive Cosimo, ad essere ultra ottimisti almeno nel nuovo decennio. Rocco, e io dovrei volere che la Juve mi perde queste 2 partite per riavere Conte? Lo stesso che ci lasciò il ritiro? Lo stesso che ha preferito il cash a noi? Questo siamo diventati, si domanda Rocco. Marco da Cesenatico, in questo momento prendiamo quello che c'è di buono. Rispetto all'anno scorso abbiamo una dirigenza giusta, capace. Che se diamo il tempo ci tirerà fuori da questa melma. Bravo Marco. Simone da Cesena. Sinceramente ho le vibes di una stagione di alti e bassi. Esattamente come l'anno scorso. Il problema è che negli ultimi anni abbiamo speso tanto e non abbiamo migliorato la rosa. Anzi, visti i risultati. Bonus 6° posto già utilizzato. 4 giornate e siamo già meno 5. Ti chiedo, ma secondo te, non secondo le tue fonti e conoscenze, secondo te, qualcuno in modo diretto o tramite canali esterni ha già soltanto Antonio? No. No, non l'hanno già sondato. Francesco dice: tanto parlare, ma in fondo è solo la prima sconfitta di quest'anno. Dai, e forse pensavano di chiudere il campionato da imbattuti. No, ma Francesco, ma sono io il primo a dirtelo, cioè non è che dobbiamo cambiare l'allenatore. Si sta parlando, c'è la discussione sta settimana, perché, ma è evidente perché. Perché si dice, con Sassuolo è stata una sconfitta assurda, l'allenatore sembra un po' incupito. Se non arrivano risultati nelle prossime 2 partite, e lo si dice. Nessuno dice che siccome hai perso una partita devi cambiare l'allenatore, ma ci mancherebbe altro. Adriano da Vicenza. Io vorrei che Carnevali parlasse dei calendari fatti apposta da quel Butti lì, quell'interista. Il Milan gioca stasera, poi domenica alle 20:45. Noi domani domenica alle 18. Uè! Ma figurati se Carnevali si mette a parlare di sta roba qua. Stefano da Cecina, anche se sono per la continuità, devo ammettere che più ti ascolto e più comincio a convincermi sull'idea di Conte. No, ma Stefano, ma io vedi che poi alla fine io non sto dicendo cambiare Spalletti e prendiamo Conte, eh? Io sto dicendo che se la situazione diventa tragica, l'unico in grado libero in questo momento di risolverla un po' è Conte, che è un'altra cosa. Non sto dicendo che dobbiamo cambiare Spalletti e prendere Conte. Sentiamo un vocale da casa.
11: Buongiorno grandissimo, sono Mauro da Conegliano. Io con certi tipi di squadre che si chiudono le farei un po' uscire per poi colpire il contropiede.
0: Facciamo
11: secondo
0: uscire,
11: me
0: di basso,
11: abbiamo gli uomini adatti a questo tipo di gioco. Difesa, un abbraccio e forza Juve.
0: Difesa e contropiede dobbiamo fare. Un po' contrario a quello che è il credo di Spalletti, devo dire. Con le plusvalenze è arrivato il caos. Allegri aveva dovuto mascherarlo, è stato invece biasimato. Tudor aveva avuto solo un calendario sfavorevole e il credito e il merito per la qualificazione della Champions che Spalletti non ha ottenuto non gli sono bastati. Motta era stato troppo visionario e aveva voluto fare troppo il fenomeno. Sarri non aveva in mano la squadra. Spalletti è una squadra poco concreta che ha pareggiato col Milan, che aveva tirato in porta una sola volta, dice Luigi da Manchester, che così ha passato tutti i nostri ultimi allenatori al microscopio. Enzo da Milano dice: dopo due giorni di tristezza voglio essere positivo. Dai, nuova dirigenza, competente, 2-3 anni torneremo. Dai, su, dai, dai, dai che torniamo, forza! Altri 2-3 anni, Enzo, più 6 fanno 8-9. Fanno 8-9.
5: Lo vogliamo fare l'ultimo vocale?
0: Eh?
5: Lo vogliamo fare l'ultimo vocale? Ci manca l'editrice.
0: Facciamolo, se dobbiamo facciamo.
12: Buongiorno, sono Maria Grazia da Giugno. Scusate, qua si dice Spalletti, magari il mercato, e va bene. Però chi è che ci ha impedito di fare mercato? Spalletti. Perché lui aveva 5-6 punti di vantaggio su chi inseguiva. Li ha persi, non è stato in grado di tenere la squadra sul pezzo, di motivarli. Forse non è riuscito a fargli passare bene il messaggio dell'importanza di quelle partite. Ha perso con squadre che tutto sommato erano messe malissimo, tipo Verona e Fiorentina, quindi è lui che si è rovinato con le sue stesse mani, perché se fosse arrivato in Champions avrebbe potuto fare un altro mercato, non ci sarebbe stato il problema con la UEFA, quindi di che cavolo si lamenta? Adesso si rimbocchi le maniche e veda di fare il suo lavoro, e se non ci riesce, Bologna e Fiorentina hanno indirizzato, no? Hanno cambiato, perché hanno capito che la situazione deve essere addrizzata subito. E noi, se qui non siamo una svolta, dobbiamo fare la stessa cosa, senza se e senza ma. Buona giornata.
0: Però non si è lamentato Spalletti, si è lamentato Spalletti, no?
5: Non detto credo. Anche che
0: non vuol parlare. No. Non mi sa, sto pensando a tutte le dichiarazioni.
5: Sì, forse con la vecchia dirigenza.
0: Vabbè, ma quello quest'estate, che c'entra? Fa parte di un altro torneo. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
13: Radio Bianconera.
1: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
1: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Buongiorno dalla redazione.
14: È di almeno 11 vittime il bilancio del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Tra le vittime ci sono anche 5 bambini, mentre decine di persone risultano ancora disperse. Proseguono le operazioni di soccorso, lo riferisce la protezione civile palestinese citata da Al Jazeera. L'edificio che ospitava oltre 100 sfollati aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani.
2: Il conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe allargarsi. Il Dipartimento di Giustizia americano annuncia che i servizi di intelligence russi stanno pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono Kiev. Intanto la Camera dei rappresentanti statunitensi apre la strada al voto finale sul disegno di legge che inasprisce le sanzioni contro Mosca e conferisce al presidente Trump nuovi poteri tariffari nei confronti dei paesi che acquistano energia russa.
14: La polizia di Ravenna sta eseguendo più decreti di perquisizione locale e personale informatica nell'ambito del procedimento provvedimento sulla presunta formazione e rilascio di certificazioni mediche false per impedire l'invio di cittadini stranieri irregolari nei CPR. L'attività giudiziaria interessa oltre 20 professionisti nelle città di Bari, Biella, Bologna, Firenze, Livorno, Milano, Rimini, Roma e Varese.
2: Una perturbazione nordatlantica è pronta a spazzare via la mitezza con conseguenti nubifragi e un crollo termico a partire dalle regioni settentrionali. Nella giornata di oggi una profonda sacca d'aria fredda in discesa dal nord Europa si spingerà fin nel cuore del Mediterraneo, portando con sé una perturbazione che colpirà per prima l'Italia settentrionale. I primi segnali di cedimento si avvertiranno tra il pomeriggio e la sera, quando l'aumento della nuvolosità cederà il passo a piogge temporali, localmente anche intensi, concentrati inizialmente lungo l'arco alpino, prealpino e sull'alta pianura padana.
14: Uno sciame sismico in provincia di Catanzaro è stato rilevato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La prima scossa si è verificata alle ore 3:11 nell'area di Amaroni con magnitudo 2.4. 9 le scosse rilevate dalla sala sismica INGV di Roma in sole 4 ore, la più forte delle quali di magnitudo 3.5 nell'area di Squillace ad una profondità di 40 km.
2: La SAC, società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche dell'Etna da rossa a arancione è stata disposta la riapertura dei settori C1 e B3. Sono ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo a Fontanarossa.
14: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Radio Bianconera.
4: L'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della Vecchia Signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stampa.
15: Attenzione, i tifosi calcano l'Atalanta per la Juve, centinaia di tifosi. L'Atalanta viene da due sconfitte consecutive, non ha la coppetta da giocare. Ce l'ha o non ce l'ha? Non ce l'ha.
5: Coppa Italia.
15: Ah, c'è la Conference, non fa la Conference l'Atalanta, scusa. Non si è mica qualificata per la Conference, perché l'Atalanta, scusa. Allora, andiamo a vedere. Certo, fa la Conference, scusa. Yves. Vabbè, ma tanto è uguale, cioè abbiamo la stessa sigla, c'è lo stesso inno. Oh, signor. Comunque l'Atalanta viene da due sconfitte consecutive, la coperta è corta, caro il mio Ive, e come ci arriva Sarri dopo due sconfitte consecutive con tutti i tifosi al seguito? Contro la Juve è cattivona, quindi una delle due se esce male, attenzione. Secondo me, non dico che viene a fare le barricate, però secondo me Sarri con due sconfitte consecutive sul groppone a Torino con la Juve viene un po' cauto, diciamo così, e noi non andiamo molto bene con le squadre
0: che arrivano un po' caute, diciamo così, diciamolo. Ecco perché questa settimana è una settimana rischiosa. Non la deve giocare la conference, non c'è la conference, c'è solo l'Europa League questi giorni, attenzione. Inizia ottobre la conference, quindi arrivano belli riposati. La prima la fa col Paphos il 21 di ottobre, la conference Atalanta. Vabbè, sentiamo un vocale da casa.
16: Ciao Claudione, Andrea da Roma. Una curiosità, ciao. Ma gli azionisti che incidenza hanno sulle scelte sportive della società? Nel senso, se spingono per un cambio allenatore, questa cosa viene presa in considerazione oppure no?
0: Zero.
16: È solo una mia curiosità.
0: Zero.
16: Fino alla fine.
0: Zero.
16: Ciao Claudione.
0: Zero. Zero. Cambio allenatore lo decide l'amministratore delegato, nonché direttore generale Carnevali. Azionisti non contano niente sul cambio allenatore. Caro il mio sindaco Bassi, ciao, come stai?
17: Ciao Claudio, buongiorno a tutti.
0: Tu sei azionista anche, no?
17: No.
0: Come no? Come no?
17: Sono azionista nell'animo.
0: Ma no, l'azionista deve cacciare il grano, Erdi Nero, la fresca, il doblone. Come sei azionista nell'anima? Dai, dai,
17: in questo
0: dai,
17: momento
0: vale? Una
17: in questo momento compro un'azione simbolica.
0: Eh sì. Quanto costa?
17: Non so.
0: Ho capito, non so neanche io, adesso andiamo. Azioni Juventus. Oggi vediamo un po' come siamo messi. Allora,

0: scusa, aspetta, fammi fare i conti. 1, 8 e 94. Yves, la prendi, un'azione la può prendere anche Yves. 1,894 per 1000 sono 1894 euro. Dai, uno stipendio.
1: Si può.
0: È un tuo mese di pensione. Ah no, tu sei ex sindaco, prendi 10-20.000 euro.
1: Siamo lì, siamo lì.
0: Siamo lì, dai, ex sindaco, dai. Ma non scherziamo, ecco i dobloni. Perché sei arrabbiato, sindaco? Cosa è successo che mi sono perso?
1: Sono arrabbiato perché sono stanco di vedere la Juventus comportarsi in campo come una squadra che è lì per la partitella tra scapoli ammogliati.
0: Capito, però ormai quella è passata, dobbiamo reagire in qualche modo. Senti, sindaco, sì, da 1 a 10, quanto ti frega della partita di domani sera? Quanto sei emozionato? Quanto vorresti già andare con l'Atalanta domenica?
1: Ma, emozionato, allora, emozionato no, interessato molto, per due motivi. Uno, perché gioca la Juventus. Secondo, perché quando, come in questo caso, veniamo da una sconfitta, da una brutta sconfitta, la cosa migliore è giocare immediatamente. Magari avessimo potuto giocare
0: però, caro il mio sindaco, guarda che trappolone che ti metto lì. Però hai ragione. Però giocare subito in casa col NEC è un trappolone, perché se tu domani sera vinci col NEC hai fatto ampiamente il tuo dovere basico. Se non vinci col NEC,
1: se non vinciamo col NEC, significa che va rivisitata tutta la narrazione di questi mesi, l'impostazione della squadra e così via. Non ha, no, un'ipotesi del genere che in natura, che la natura può contemplare, nella mia mente non esiste proprio, perché altrimenti vorrebbe dire che siamo un'altra cosa. Perché, voglio, ragazzi, credere che noi non siamo un'altra cosa.
0: Adesso, con tutto sempre il rispetto per tutte le squadre del mondo, però quando si diceva del Bodo l'anno scorso, vi dicevo, ragazzi, guardate che il Bodo, a parte che c'ha dei norvegesi con la nazionale, non ci fa vedere la palla, poi c'è il campo sintetico, le temperature, in casa non perde mai, cioè, e noi abbiamo vinto, tra l'altro, e noi, qualcun altro si è beccato le legnate. Però non era da prenderlo in giro, neanche il NEC è da prendere in giro, però le differenze sono abissali. Tant'è vero che il NEC ha fatto i preliminari di Champions d'estate e proprio con il Bodo ha beccato tre pere là e tre pere qua. Io mi sono andato a vedere anche le partite ieri, non ha mai praticamente visto la biglia, ha avuto due o tre occasioni come normale che sia, ma non ha mai visto la biglia. Ora c'ha pure il portiere squalificato, gioca con Pereira, Storm e Von Weiss, Amor, Netasmic, Lebreton, Bischoff, Linson, Cherry e Tadic. Guarda, forse giusto Tadic può ricordarmi qualcosa, però il resto della squadra, cioè, se noi non facciamo un boccone del NEC domani sera in casa, sindaco.
1: Il NEC lo scorso anno ha fatto un buon campionato, in Olanda è arrivato terzo, appunto, a parti preliminari, ha avuto il ho visto il secondo miglior attacco del campionato, 77 gol realizzati in 34 partite, e Linsen è stato lo scorso anno il capocannoniere della squadra con 11 gol. Quest'anno non sta andando molto bene, nelle ultime tre partite ha fatto un punto, ha giocato 6 in tutto, ed è il primo campionato, ha realizzato 11 gol, il capocannoniere quest'anno è Sherry. Ha una caratteristica in quei giocatori, il fantasista, che è un po' il giocatore di riferimento, tra poche settimane compie 38 anni. Cerini ha già compiuti, Linsen ne ha 35. Ecco, è una squadra con alcuni giocatori di grande esperienza che sono un po' il riferimento. Non è sicuramente uno squadrone, è una squadra che va presa con le molle, ma alla quale noi dobbiamo per forza dobbiamo superarli nel gioco, atleticamente, tecnicamente, e vincere la partita a maggior ragione perché nostra
0: così difficile. Di che stiamo parlando? Ma Sherry, quello di Sherry Lady? Sherry, quello lì? Sherry Lady?

0: può darsi che abbia ispirato la canzone.
1: Te la ricordi, Yves, te la ricordi Sherry Sherry Lady? Sherry Sherry Lady,
2: sì,
1: te la ricordi?
2: Sì, sì, un pezzo negli anni 80, se non sbaglio.
0: È un giocatore di origini è del Suriname, cittadinanza olandese, come sì, tanti del Suriname, e quest'anno ha già realizzato 3 degli 11 gol del NEC in campionato.
1: Allora sta andando meglio dei nostri attaccanti. Compriamo Sherry Sherry Lady, tanto ormai li abbiamo comprati tutti, compriamo anche, almeno lo accompagniamo con una canzone diversa dall'inno dell'Europa League quando entriamo in campo. Luca da Genova dice basta piangere sul lato versato, non siamo in Champions, vabbè, ok, tutti uniti, su, senza cercare colpevoli, vediamo di ritornarci, siamo da Juve, ricordiamo, perché c'è molto pessimismo questi due giorni, però qualcuno inizia a dire basta, questa è una lagna, basta, ma che siamo diventati, sindaco, un popolo di depressi, che è?
0: No, dobbiamo inviare messaggi di ottimismo, ma se questi non si accompagnano a delle vittorie, si fatica a narrare in positivo delle sconfitte, a maggior ragione come quella dell'ultima partita con Sassuolo, con alcune situazioni che sono incredibili, da non credere, inconcepibili per una squadra e per dei giocatori che sono riusciti a vestire la nostra maglia.
1: Assolutamente. Ah! Sindaco! Le parole di Bremer, andiamo subito su tuttojuve.com. Bremer, voglio lasciare un segno, essere nella storia della Juve, l'Europa League, andare avanti. Ma come il più avanti possibile? Cosa vuol dire vogliamo andare avanti il più avanti possibile? Bremer! Vogliamo andare avanti, speriamo di andare avanti il più avanti possibile. Dai, ma no! Ha parlato al sito dell'UEFA. Tanti difensori hanno fatto la storia qua, dice Bremer, lasciando un segno anche a livello generazionale. Penso soprattutto a un giocatore come Gaetano Scirea. Bravo, bravo, belle, invece che Chiellini. Poi bravo, bravo, bravo, bravo. Anche perché se diceva Chiellini era conflitto di interesse. Bravo. Che è stato un difensore leggendario per questo club e anche per la nazionale. Ovviamente per me sarebbe davvero difficile paragonarmi a loro, perché la passione e la pressione è enorme. Ma spero di riuscire a lasciare il segno. Dai, su, perché c'hai 30 anni l'anno prossimo, eh? È impossibile fare paragoni, ma voglio lasciare il mio segno e darò sempre tutto in campo, così da poter essere ricordato nella storia della Juve. Sono un difensore molto aggressivo, sfrutto la mia forza fisica, dice Bremer, è una delle mie qualità, così come la velocità. Sono anche abile nel gioco aereo. Cerco sempre di giocare in modo da riuscire a distinguermi. Queste sono alcune delle mie caratteristiche principali. Ma perché gli hanno dovuto chiedere le caratteristiche a 30 anni al sito del UEFA, Bremer? Ma sì, ma sì, ma il sito dell'UEFA gli dice descriviti come giocatore a Brenner che ha 30 anni. A proposito di Spalletti, dice Bremer, ci ha dato una direzione, ci ha fatto intraprendere un percorso. Mancava solo che non vi dava il percorso. Siamo cresciuti molto con lui. È un allenatore di altissimo livello. Siamo cresciuti molto con lui? Sindaco?
0: Al momento siamo cresciuti forse potenzialmente nelle intenzioni. Perché mi pare che il livello sia il medesimo del suo arrivo, ma ormai è un anno che c'è.
1: È un allenatore di altissimo livello, un campione. Ci sta aiutando giorno per giorno a raggiungere i nostri obiettivi, che sarebbero? Perché al momento obiettivo sesto posto. Cioè, quali sarebbero gli obiettivi che raggiungiamo giorno per giorno? Idee poche ma confuse, devo dire. Ma parliamo di Europa League, Bremer, dai, che domani giochiamo l'Europa League. Ho giocato questa competizione col Torino, ragazzi, ormai diversi anni fa, stagione 19-20, già, perché manco l'Europa League fattore. È un torneo davvero difficile, ma col Torino è un torneo davvero difficile, adesso è alla Juve, amore mio. Affrontammo il Wolverhampton negli spareggi, era una grande squadra, che era appena stata promossa in Premier League. E purtroppo fummo eliminati. Ma tu sei un giocatore della Juve, mi devi tirare fuori sta roba qua. Con la Juve invece siamo arrivati in semifinale contro Siviglia nella stagione 22-23. Purtroppo non siamo riusciti a raggiungere la finale e ad avere l'opportunità di alzare il trofeo. Quali sono le aspettative in questa Europa League, caro sindaco, secondo Bremer? L'Europa League è una grande competizione, molto prestigiosa. C'è lo stesso inno della Conference. Vogliamo arrivare il più lontano possibile. Se riusciremo a spingerci fino in fondo, chissà, magari potremo anche vincerla. forse, magari.
0: Dobbiamo dimostrare, già da domani sera dobbiamo dimostrare che noi quest'anno dobbiamo essere annoverati tra le grandi favorite dell'Europa League. Non esiste un'ipotesi B. Se no, di cosa stiamo parlando?
1: Scusa, ma se il nostro capitano, perché Bremer adesso è il capitano, che non ce lo catelli. Ma torniamo al discorso di inizio puntata. Il carattere, la cattiveria, la personalità, il livello da Juve, leader, Spalletti trova i Limauro, gli ha detto, Spalletti deve trovare i leader. E io ho detto, chi è il leader? Il capitano? Cioè il capitano della Juve, intervistato dall'UEFA, dopo avermi tirato fuori il Torino, l'Europa League del Torino col Wolverhampton, ne ho promosso, cioè mi dice, è una grande competizione, molto prestigiosa, vogliamo arrivare il più lontano possibile, non so, vogliamo arrivare... E se riusciremo a spingerci fino in fondo, chissà, magari potremo anche vincere. Cioè, della serie, oh, se per caso siamo lì, che discorso è?
0: Queste dichiarazioni fanno il paio con alcuni atteggiamenti che abbiamo visto anche domenica in campo. Di una sufficienza e di una impraticabilità imbarazzanti. Se guardiamo oltre ai loro gol, anche... alcune, questo riguarda Spalletti, alcune scelte tattiche che il Sassuolo ha messo in atto con coraggio, mettendoci in difficoltà. Ne cito una sola, i calci d'angolo per noi ne abbiamo tutti 10, mi pare, con loro che tenevano le tre punte e il centrocampista a sostegno sulla nostra metà campo, costringendoci in marcatura preventiva a tenere quattro giocatori là. E quindi noi andavamo a saltare con tre giocatori, andavamo a scambiarci la palla sul calcio d'angolo, praticamente hanno reso inefficace il 66 corner su 10 di quelli che abbiamo battuto. Questo è stato il Sassuolo, oltre a lasciare alla fine due giocatori contro tre. Ma se abbiamo lasciato due giocatori contro tre, ci sono due condizioni: una, che ci siamo buttati avanti tutti come alla Viva il Parroco; secondo, loro hanno lasciato tre giocatori al limite della nostra metà campo, pur con la Juventus che al 93esimo operava il Porsche in finale. Ecco, queste cose devono alla fine volgersi a favore della Juventus, non come nell'ultima partita in modo devastante contro di noi. Siamo davvero stati poca cosa in quello che è lì.
1: Sono basito, no sindaco scusami, sono basito da sta roba. Ma tu me lo devi dire del campionato, vogliamo arrivare il più lontano possibile e perché no, se alla fine nelle ultime giornate c'è la possibilità vogliamo vincere, ma non dell'Europa League.
0: Come? Sì, quel discorso, secondo me Claudio, è accettabile se giochi la Coppa dei Campioni.
1: Ma per favore, ma che livello siamo arrivati? Se il capitano della Juve perché quello che lui dice è quello che pensa, cioè se il suo livello mentale è questo, vuol dire che ci siamo ridimensionati in una maniera clamorosa. Ma ragazzi, ma giochiamo. Ma chi c'è in Europa League? L'Ararat, lo Sparta, l'Omonia, il Celta, il Benfica, il Bayer Leverkusen, il Seli, l'Apo El Bersheva, la Dinamo, l'Olimpia, così il Giagellonia, che non sanno neanche loro da dove vengono, l'Anderlecht, il Lione, lo Sturm Graz, il Rennes, il Sunderland, la Zeta, l'Offi Creta, l'Offenheim, il Levski Sofia, il Salisburgo, il Besiktas, il Marsiglia, il Celtic, il Ferencváros, il Crystal Palace, il Lech Poznan, il Victoria Pilsen, l'Union Saint-Gilloise, il Lech, il Lillestrom, la Torrense, la Real Sociedad, il Bournemouth. Ma di che cosa stiamo parlando? La Juve. Allora io ti dico che c'è qualcuno che pensa che la rosa di sta squadra, senza se, senza ma, sia seconda solo all'Inter in questo campionato italiano, va bene? Qualcuno degli addetti ai lavori importanti del calcio italiano, qualcuno. E te mi dici, capitano della Juve, che se per caso arriviamo in fondo all'Europa League magari pensiamo di vincere.
0: Io al sito della UEFA avrei detto siamo qui per sbaglio, perché il nostro posto, la nostra collocazione è la Champions e siamo qui ovviamente per vincere questa Coppa, punto. Mi alzo e vado ad allenarmi, la conferenza stampa è già finita per me.
1: Siamo qua per sbaglio e vogliamo vincerla.
0: Cosa vuoi andare a dire?
1: Oppure io avrei detto ancora di più, siamo qua per colpa nostra e adesso che siamo qua la vogliamo vincere.
0: Ancora meglio. Non possiamo essere quelli che aspirano a fare meglio che si può in una competizione che non dovevamo giocare, perché noi, a noi spettano altri tipi di competizioni, che è la Champions ad un livello alto. Se questo è il messaggio, non va bene. Bisogna che in campo lo ribaltiamo questo concetto, e questo tocca ai giocatori e all'allenatore in base alle motivazioni che offrirà, anche se, vista la situazione della Juve attuale, in questa situazione sono insite le motivazioni di coloro che vestono la maglia bianconera, altrimenti non sono giocatori da Juventus, punto.
1: Lo Juventus Museum supera i 2 milioni di visitatori, traguardo storico, e io sono contento, tra l'altro è fatto molto bene, è un'eccellenza lo Juventus Museum, bene, però poi magari quando i giocatori vanno dentro a guardare la storia e escono, la devono comprendere la storia, perché se poi escono dal museum e mi dicono ste robe qua, l'hanno capita male. Ma come, ma Bremer non era quello che un'estate fa diceva che lui è ormai anziano e vuole vincere? Se anziano vuoi vincere, mi dici, se per caso arriviamo in fondo in Europa League, magari pensiamo a vincerla? Cos'è?
0: Mi sembra una squadra con una, complessivamente, una timidezza caratteriale inadeguata per quel livello.
1: Poi vedi che allora in chat Luigi da Manchester dice, beh, allora se Bremer parla così ben venga Conte, perché... sì, sindaco, perché noi possiamo dire tante cose, è inutile che ci giriamo intorno, ma Conte, che io ripeto, va sempre contestualizzato, cioè il passaggio Conte-Allegri è stato perfetto, 8 anni di grandi successi, in quel momento serviva un Conte, in quell'altro momento serviva uno come Allegri, perfetto, è dopo che abbiamo iniziato a sbagliare, anche quando è ritornato Allegri abbiamo sbagliato. In questo momento uno come Conte sarebbe perfetto, perché Conte ha il carisma e la storia da capitano della Juve, da giocatore e allenatore vincente da Juve, per andare da questi, lo ha fatto con Buffon ai tempi, io c'ero, fatevelo raccontare da Gigi, io c'ero. È entrato dentro, l'ha guardato negli occhi ed ha detto, dopo 2 settimi posti, oh, giovani e vecchi, qua siamo alla Juve, queste figure di merda la finite di farle. È la prima cosa che ha detto. A maggior ragione con Bremer capitano, gli direbbe, Gleso, ascolta, qua la Juve dell'Europa League è una rottura di scatole, e quindi si porta a casa e si vince. Punto primo, per cominciare. Dopodiché l'obiettivo è arrivare secondo in campionato quest'anno.
0: Probabilmente anche Spalletti nella propria narrazione deve uscire dall'ambito filosofico, diciamo così. Mi pare si sia incartato un po' di volte in questo racconto. Occorre più incisività e più concretezza, più chiarezza anche rispetto a ciò che i giocatori devono poi fare in campo, con dei ruoli definiti. La ricerca delle migliori soluzioni vanno bene in allenamento. Quando arrivi in campo devi avere un quadro dove ogni giocatore faccia quello che vuole. È emblematico il primo gol che abbiamo subito. Calulu che non legge l'inserimento di Esposito, fa un passo avanti e passo indietro. Ma quando sulla tre quarti loro scambiano 4, 5, 6 volte la palla e Matic la imbuca per Esposito, mi chiedo, da difensore centrone del calcio qual ero io, ma perché i difensori della Juventus che provano tutti i giorni non hanno piantato i loro piedi al limite dell'area e stavano fermi lì? I casi sono due a quel punto: o Esposito sta verso la metà campo, quindi con loro che sono i nostri giocatori più vicini al nostro portiere rispetto a lui, o se si inserisce va in fuorigioco in automatico. la prima provi tutti i giorni, sta roba qui. Come si fa ad essere in balia di quell'evento? Per fare un solo esempio.
1: No, ma hai ragione. No, ma ti aggiungo che alla mia terza triste rivisitazione della partita, guardando gli aspetti solo tattici, con l'audio, quando la guardo con l'audio di fondo mi soffermo solo sugli aspetti tattici, che almeno c'è, ci sono meno parole intorno. Ma noi a un certo punto ci abbiamo difeso senza linea difensiva. Ma ragazzi, una difesa che non è in lì, cioè, ma la linea difensiva la provi in allenamento. No, siccome siamo andati anni avanti a raccontare, ragazzi, beh, cosa fai in allenamento? No, scusa, adesso va bene tutto, ma la linea non erano in linea, erano uno per conto suo.
0: Esattamente.
1: E quindi qua, certo che serve una scossa, una sveglia, ma di tutti. E ripeto, ma non, cioè, mi spiace perché Gleason è anche un bravo uomo, oramai anche lui filosofo e canta storie, però, cioè, no, perché scusa sindaco, ma se il nostro capitano, perché adesso è il capitano lui, la prima dichiarazione che fa al sito dell'UEFA è di questo tenore, vuol dire ridimensionamento, vuol dire che dentro la testa sei ridimensionato.
0: E poi lo dimostriamo in campo, ahimè.
1: Certo. Per quello dico, Spalletti, che è l'allenatore in questo momento, deve dargli un'altra convinzione a questa squadra. Cioè, noi tutta la settimana che parliamo di cambio di modulo, 4, 3, 2, ma la prima cosa da fare con questa squadra è cambiargli la testa, ragazzi.
0: Assolutamente.
1: Questi devono la testa cambiare. Cioè, questi qua, con il Sassuolo, nel primo tempo, dovevano aver vinto e chiusa la partita. In ghiaccio, traversa, Cop Miners, 1-0 e primo tempo in ghiaccio, e nel secondo si gestisce in un'altra maniera la gara, 1-0, quella mozzarella che tira con Miners, è qua, è da qua dentro che parte la mozzarella.
0: Lui ha avuto paura di sbagliare, di non prendere la porta, non lo so, perché quel tiro era più agevole di quello di Bowie quando ha realizzato il gol contro la Juventus. Aveva il pallone pulito, nessuno davanti, sul sinistro che è il suo piede, praticamente un calcio di rigore.
1: E certo, in movimento.
0: Così quindi, come
1: parte da qua.
0: Così come io vorrei che Colomuané mi spiegasse perché con la difesa schierata, loro erano in 7 più il portiere, in 8 dentro l'area, alla palla, quando abbiamo perso palla loro ci hanno fatto il terzo gol. Sei dentro l'area, devi tirare in porta, hai il pallone sul destro, tira, sei al 94esimo dentro l'area e hai lo spazio per caricare il tiro. Perché non tiri? Hai paura dei fischi se la palla va fuori? Non sei sufficientemente lucido? C'è qualcosa che non funziona, perché tatticamente, tecnicamente, chiunque avrebbe tirato in porta, secondo me, a maggior ragione al 94esimo.
1: Bravo, bravo, bravo sindaco, bravo, bravo, sei un libro aperto ormai, stampato anche, è già anche venduto. Io lo compro il libro del sindaco. Ivi, lo compri il libro del sindaco?
2: Certamente.
1: Due copie, hai già venduto due copie, sindaco. Due le vendo, quindi non ce le regalare perché noi le vogliamo comprare. Io le compro, se compriamo le azioni della Juve compriamo anche il tuo libro. Attenzione, Juve in campo per l'allenamento, Cambiaso e McKennie in gruppo, presente Elimogale, che è un gran bel prospetto. Spalletti pensa a qualche cambio di formazione, ma ve lo diciamo dopo. Sindaco, grazie, alla prossima settimana.
0: Grazie a voi, ciao Claudio, grazie.
1: Ciao mitico sindaco, piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
3: Rassegna stampa.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Con la Serie A che prepara la quinta giornata in programma nel weekend, la Coppa Italia a prendersi la scena con le partite dei sedicesimi. Tutto secondo pronostico dunque, con Genoa e Fiorentina che vanno a completare il quadro degli ottavi dove affronteranno Inter e Napoli. La squadra di De Rossi ha faticato contro il Südtirol vincendo 1-0 grazie a un gol di Vasquez. Quella di Vanoli ha avuto la meglio invece sul Pisa 3-0 con le reti segnate da Pellegrino, Gnonto e Pedro Gonçalves. Oggi l'esordio in Europa League del Milan che affronta il Benfica. Cambio intanto in casa Bologna con l'esonero annunciato di Domenico Tedesco e ritorno in panchina di Raffaele Palladino. Il Bologna ha iniziato a rilento il campionato con un solo punto raccolto e 3 sconfitte nelle prime 4 giornate. Ora per Palladino, che ha trovato l'accordo con l'Atalanta per la risoluzione del contratto, è pronto un triennale. In Serie A già guidato Monza e Fiorentina prima dell'esperienza a Bergamo, chiusa al 7° posto. Italia del volley maschile batte 3-1 la Cecchia e conquista la 4ª vittoria su altrettante partite degli europei. 23-25, 25-16, 25-20 e 25-20 parziali in favore degli azzurri, bravi a reagire dopo aver perso il primo set. L'Italia, già certa di chiudere almeno seconda, tornerà in campo domani contro la Slovenia per conquistare il primo posto del girone. Dopo la lunga pausa estiva, il basket italiano torna protagonista mettendo in palio il primo trofeo della stagione. I 2 giorni del prossimo weekend sono infatti dedicati alla Supercoppa italiana in programma alla Nova Arena di Tortona. Per la prima volta quest'anno le migliori squadre del panorama nazionale si sfideranno nella Final Four per aggiudicarsi il titolo conquistato nel 2025 dall'Olimpia Milano. Il format prevede 2 semifinali con la vincente del campionato che sfiderà la meglio squadra piazzata della passata stagione. Sarà quindi subito il turno di una grande classica del basket italiano, Olimpia Milano contro Virtus Bologna. Il ciclismo, Felix Gall lascia la Decathlon e correrà con la Lidl Trek dalla prossima stagione. Il 28enne austriaco, quest'anno secondo il Giro d'Italia e terzo nella Vuelta, ha firmato un contratto fino al 2029. Con lui passa nella formazione tedesca anche il connazionale Gregor Mühlberger, 32 anni, con un accordo invece biennale. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
3: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord peggiora dalle Alpi con forti rovesci e temporali in graduale estensione entro sera e nel corso della notte alle pianure. Temperature in calo da ovest, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro nubi in aumento sull'alta Toscana con qualche rovescio o temporale tra la sera e la notte, in prevalenza soleggiato sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud ancora qualche disturbo tra Calabria Ionica e Sicilia orientale con isolati piovaschi, sole altrove. Temperature stabili massime tra 27 e 31 gradi.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta. Rassegna stampa.
1: E allora la notizia dell'allenamento di oggi è che Cambiaso e McKennie sono finalmente in pianta stabile in gruppo, che presenta anche il giovane Eli Mogale, che è uno di grandi potenzialità, e che Spalletti pensa a qualche cambio di formazione. Pensa a Gatti e a volte Made dal primo minuto, leggo su tuttojuve.com dal nostro inviato Camillo De Michelis. Mancheranno in lungo degenti Ildiz, Thuram, Locatelli, Bogà, Caval e Cator, che sono già 6, a cui si aggiungono Milik e Zegrova e sono 8, e Kelly squalificato che fa 9 assenti domani sera. In ogni caso è possibile che Spalletti faccia qualche cambio. In difesa potrebbe vedersi Gatti, pronto a sfruttare un'eventuale occasione dal primo minuto o comunque a trovare il corso della partita. Una possibilità che permetterebbe al tecnico di gestire le energie e distribuire maggiormente il minutaggio tra i suoi giocatori, visto che poi domenica alle 18 si gioca contro l'Atalanta. E poi naturalmente Voltemade, che potrebbe trovare spazio come titolare dal primo minuto. E perché no, magari in coppia con Kolomouani, non più centravanti, ma largo sulla corsia avanzata, per formare così una coppia inedita insieme al buon Kolomouani. Ma la chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta questa mattina, è impazzita, vuole battere il record, siete migliaia. Camillo ha dato buongiorno anche al sindaco prima e a tutti, anche a Ivi, dice le risorse sono quelle che sono. Ci serve un allenatore che sappia dare valore, credere anche nei giovani, c'è poco da fare. Gildo d'Ancona, qui ci vuole qualcuno che svegli i nostri giocatori, su queste sono le dichiarazioni del nostro capitano, qua serve Conte, basta con la filosofia, basta. Luca, Bremer vuole vincere, perché nessuno lo compra? Si faccia una domanda. Oliver da Aberdeen, c'è anche la possibilità che le risposte di Bremer siano suggerite da un addetto, addetto stampa della Juve, gli dice, ah, ti devi intervistare il sito di lui, aspetta, te lo dico io, te le scrivo io le risposte. Ragazzi, dai, fate bravi. Michele da Modena, domenica ero in curva, non vedo più il fuoco nei giocatori. Massimo da Zurigo, che è neutrale nella discussione, ecco perché non andremo avanti con questi elementi. Bremer ancora non ha capito dove si trova, bisogna cambiargli la mentalità a questi giocatori. Pensa che la Juve sia a livello delle squadre che hai accennato prima, tutte queste qualità che ha, e poi fa quella uscita sul secondo gol, ma per favore, ma lascia perdere. Antonio da Loreti, dov'è Loreti? Ciao a Claudio e Daniele, che oltretutto sono un suo paesano. Ma chi è Daniele? Chi è Daniele, Yves?
2: Il sindaco.
1: Ah, il sindaco. Vabbè, allora Loreti sarà vicino a Massa Lombarda, credo. Sarà dove è nato il sindaco, non lo so, glielo chiediamo la prossima volta. Luigi da Manchester, ma se Bremer parla così, ben venga Conte allora. Sherry Lady dei Modern Talking, i ruggenti anni 80 di Platini, Shirea, Bettega, dice Eugenio. Te la ricordi Sherry Lady, Yves? Tu la mixavi in discoteca o eri bimbo? Eri bimbo negli anni 80?
2: Molto bimbo.
1: Molto bimbo, allora non la mixavi. Eri un prototipo di disc jockey, attenzione. Cesare da Milano dice, io lo rimarcherei che nella negativa scorsa stagione comunque abbiamo vinto in casa del Glimt, del Bodo Glimt. Anche perché, come dice il proverbio, signora vecchia fa buon modo. Cesare da Milano, sentiamo un vocale da casa.
7: Pensa con la realtà. Ciao Claudio, ma dove pensiamo di andare con un allenatore che l'anno scorso è arrivato, il primo giorno si è presentato finendo con lo slogan oltre la fine? Cioè, dove vogliamo andare? Stefano da Cesena.
1: Oltre la fine. Quindi non finire ma andare. E non lo so, dove vogliamo andare? Sentiamo un altro vocale. Erano bellini.
8: Ciao Claudio, Enrico da Piacenza. Comunque, in tutta onestà, Conte e Napoli ha vinto il secondo. Il ciclo l'aveva iniziato Spalletti. Due anni prima l'aveva vinto Spalletti. Quindi, così. Certo. A Torino con noi e a Milano con l'Inter, sì. Ma con Napoli l'aveva iniziato Spalletti, quindi possiamo andare avanti anche con questo.
1: No, certo, no, ma mica li ho messi a paragone. Ho detto Conte, andato via all'Inter, scudetto, a Napoli scudetto. Non era per dire che l'ha vinto solo lui, mica ho detto questo. Ho detto che comunque dovunque passa, in Italia lo scudetto lo dice. Inter, Juve, Napoli. È l'unico che ha fatto tre squadre vincendo lo scudetto in Italia. Sherry lady, going through emotion, love is where you find it, listen to your heart, Sherry lady, living in devotion.
2: Immagino Claudione con i cappelloni pantaloni stretti, zampa d'elefante.
1: Ricci, cappellone riccio, che bello, senza barba, un bimbo. Sentiamo un vocale da casa, dai.
9: Ciao Claudio, ti vengo dietro su Conte perché Conte non è che sia a livello tecnico meglio di Spalletti, anzi secondo me fa giocare, teoricamente fa giocare meglio le squadre Spalletti, però il fatto è che noi abbiamo una squadra di giocatori mediocri e senza carattere. Conte risolverebbe la questione del carattere, perché tira fuori il 110% dell'ignoranza che ha un giocatore, e se il giocatore non lo tira fuori, non gioca e ti appende negli spogliatoi. E soprattutto con Conte non hai 10-15 punti in meno a stagione per colpa degli arbitri, perché al primo furto che prende va in conferenza stampa e solleva un polverone, al contrario di Spalletti e di tutta la squadra di... vabbè, meglio che non dico quello che penso.
1: Vabbè. Si è capito, dai, vabbè. Con la Crema dice, facciamo contenti tutti, ingaggiamo anche Conte, doppio allenatore. Non penso ci siano problemi di requisiti. Polenco Marco! Chissà con chi ce l'ha Marco. Le azioni della Juve costano meno di un litro di gasolio. Che vergogna, c'è Mariano. Mariano, mica devono costare 5 euro le azioni. Nel senso che è un euro, un euro e mezzo, 2 euro, quando va bene. Dai, su. Quel mondo lì è il mondo della borsa. Luca scrive, con Pirlo Champions, col bistrattato Max in 3 anni, 3 volte Champions, con Tudor Champions. Finalmente prendiamo la svolta, un grande allenatore, Europa League. Qualcosa non quadra, o sbaglio? Post scritto, per quelli che danno poche responsabilità a Lucianone, ci ha portato in Europa League. Francesco da Ischia, in Italia, ora non parlo solo della Juve, abbiamo la cultura nel criticare l'allenatore. L'allenatore può dettare gli schemi, gli allenamenti, ma chi va in campo sono i giocatori. Certo Francesco, giusto. Però siccome strapaghiamogli, allora non strapaghiamogli però gli allenatori, gli diamo 500.000 euro, non 7 milioni. Siccome li strapaghiamo, in campo vanno i giocatori. Ma se quei giocatori vanno in campo come se fosse l'allenamento del giovedì, l'allenatore li deve invogliare invece ad andare in campo col coltello tra i denti, se non fa neanche quello. Vincenzo da Castellammare di Stabia dice, Spalletti presuntuoso, sia in campo che nelle interviste. Ancora peggio del fine anno scorso, calcistico, già dove andava via. Stufo di sentirlo fare il filosofo in conferenza stampa e nelle interviste. Dovrebbe venire Conte, che almeno a livello mentale ed agonistico, sicuro può cambiare la squadra. Adriano da Garino dice, ieri è stato il mio compleanno, non mi avete chiamato. No! Ma come non ci siamo persi Adriano, non l'abbiamo chiamato io. Ci siamo dimenticati.
2: Vabbè, il prossimo succede, anno. Abbiamo più di 400 code da guardare, da seguire.
1: Adriano non è un etrino, Ive, non riesce a fare tutto. Adriano, l'anno prossimo ce lo ricordi, ti chiamiamo. Angelo da Pioltello, se dovesse venire Conte, che gli prendano almeno i Turbes. Che fine avrà fatto i Turbes, scusa? Me lo ricordi i Turbes, che fine avrà fatto? Sentiamo un vocale da casa.
10: Buongiorno Claudio. Atalanta la Europa League, la Juve la Europa League, ma l'Atalanta la Conference League, naturalmente col preparatore dei calendari l'Atalanta l'affrontiamo quando ancora non ha l'impegno europeo.
1: Bravo, quanto vi voglio bene a voi adepti della rassegna stramba, che questa io non l'avevo ancora detta. Ci siamo sfigati però, ci viene con l'Atalanta, beh anche l'Atalanta fa le coppe, ma sta settimana non ce li ha, guarda che è una roba incredibile. Sentiamo un vocale da casa.
11: Ciao Claudio, sono Alessio, sono d'accordo con te sul fatto che sarebbe molto utile avere un personaggio come Conte sulla nostra panchina, al netto di quello che è stato. Io onestamente l'avevo abbondantemente perdonato e capito per la sua prima partenza quando se n'era andato, non c'era nemmeno da discutere sul fatto che comunque avesse tutto il diritto di intraprendere altre esperienze professionali all'Inter, al Napoli, non me ne frega niente. Sono rimasto un po' più male l'anno scorso quando effettivamente non ho capito il perché non sia ritornato, ma al di là di quello, con un sano pragmatismo, credo che sia da considerare come l'unico elemento in grado di sopperire alle mancanze di questi ragazzi, perché Bremer è proprio un bravo ragazzo, ma come diceva Lippi, con i bravi ragazzi magari posso pensare di farli conoscere alla figlia, ma nello spogliatoio non mi servono i bravi ragazzi, mi serve gente con attributi, con personalità, con carisma e con cattiveria.
1: Si è trattenuto, farlo conoscere alla figlia. Che fine ha fatto i Turbe? Basta, non gioca più i Turbe. Dopo quel Verona-Roma e quel Conte incacchiato perché non li abbiamo comprato, cosa ha fatto? Bournemouth, Roma, Torino, Club Tiguana, Pumas, Pachuca, Pumas, Aris Salonicco, Gremio e ha finito al Cerro Porteño, i Turbe. Non una grandissima carriera, se posso dire, Ive, eh? Ma ha finito al Cerro Porteño.
2: Ma anche colpa di Cuadrado all'epoca.
1: Ah, colpa di Cuadrado all'epoca, attenzione. Sentiamo un vocale da casa.
12: Claudio, buongiorno, Nuncio da Trani, è sempre forza grande Juve, sempre.
1: Anche a te, sempre.
12: Anche se le cose non vanno come anche dovrebbero se... andare. Claudio, Antonio Conte tutta la vita. Antonio Conte è un mercenario. È antipatico, tutto quello che mi volete tutto, dire. Ma la però... squadra per vincere i 9 scudetti di fila ce l'ha creata lui. Il Napoli, lo scudetto è tutta roba sua. All'Inter la squadra l'ha creato lui. Non andiamo più avanti con questo Spalletti, resterà un eterno secondo. Non è buona fare 2+2. L'unico scudetto che ha vinto è stato a Napoli, ma non sa neanche lui come. Signori, facciamo un passo indietro. Cerchiamo di richiamare Conte, solo così potremo ritornare alla grande signore.
1: No, esageriamo, come non ha saputo, non sa neanche lui come l'ha vinto. Miseria, togliamogli l'unico scudetto che ha vinto, dai. Poro Spallettone. Corsi e ricorsi bianco-neri sul Corriere dello Sport Stadio in prima pagina stamattina. Si torna a parlare di Conte alla Juve, il penombra. C'è perfino la data, 28 luglio scorso, nel preciso momento in cui Giovanni Malagori consegnò la nazionale a Mancini. Il fantasma di Conte si manifestò di nuovo alla Continassa. Nessuno dice di averlo visto, ma molti ne hanno avvertito la presenza. Del resto, un fantasma che si rispetti, per dirla alla Beers, l'espressione materiale visibile di una paura interiore, anche quando c'è non si vede, un po' come la nebbia per Totò e Peppino scesi dal treno in centrale a Milano. Conte è un romanzo juventino mai finito e l'ipotesi del suo ritorno è talmente plausibile da aver indotto Marotta a fare il possibile per evitare che potesse verificarsi a breve. Il mondo del calcio è convinto che l'abbia suggerito come CT nazionale solo per toglierselo di torno per almeno un paio d'anni. Sarebbe una decisione così importante il rientro a casa di Conte che se dovesse essere presa prescinderebbe dalla volontà della Di Carnevali. Soltanto la proprietà potrebbe assumersi la paternità, proprio come 15 anni fa quando Andrea Agnelli scelse Antonio in totale autonomia, passando sopra la testa dello stesso Marotta suo primo collaboratore, Beppe se lo segnò. E una volta all'Inter ricorse a Conte sostituendo proprio Spalletti che si era appena guadagnato un posto in Champions. E l'ottimo Luciano, che le ombre le raddoppia, come le vive? Guida una squadra che non sembra ancora sua, la subisce ma la protegge. Per la bravura che gli riconosco meriterebbe qualcosa di diverso. Poi scritto un pensate. Si dice che il recente ridimensionamento di Chiellini derivi dal fatto che fu lui a spingere maggiormente per il ritorno di Spalletti. Beh, se per questo si dice che Chiellini volesse Conte a tutti i costi l'altro anno, o no? O no? Sì o no? Sentiamo un vocale da casa.
13: Buongiorno Radio Bianconera, Roberto Salerno, ciao Claudio. A noi non è ciao, che Robin. Serve Conte perché deve far giocare come il Barcellona di Guardiola e Messi la Juve. A noi serve la cattiveria. Conte ci deve ritrasmettere il DNA juventino degli anni 80-90. Queste sono quelle che manca alla Juve, questi sono giocatori come il film Il giorno della civetta con Franco Nero, che il mafioso diceva questo è un quacquaraquà. Io non dico che sono quacquaraquà.
1: Io sì, no, il giorno della civetta no, ma no, ma il giorno della civetta no, dai, dai, ma non fate così, il giorno della civetta no, dai. Buongiorno, sono Federico. Spero che si accorgano che la possibilità di vincere l'Europa League quest'anno non so quando ricapiti. In campionato quarto, quinto posto possibile. Non facciamo gli interisti che già a settembre parliamo del campionatore. Dai, nonostante sono un estimatore di Conte per i partiti vincenti. Su. Alessandro da Siena, quando arriverà un presidente serio, una figura di spessore, che dopo una sconfitta del genere scende nello spogliatoio e li fa tremare tutti, giocatore, allenatore compreso? Quando arriverà? Daniele da Varsavia, mi duole ammettere, ma Antonio sarebbe probabilmente l'unico allenatore capace di raddrizzare questa squadra. Non condivido affatto chi sostiene che Conte non sappia trasformare i Brocchi in giocatori eccellenti. Giaccherini, Stigarribia, Pepe, potrei continuare. 2 anni con lui, poi spazza un tecnico da Champions. Un abbraccio, Daniele da Varsavia, Polonia. William da Ivrea. Premetto che spero di vincerle tutte e due e riprenderci, ma secondo te, se perdessimo le prossime due partite, conviene rimanere con Spalletti, lavorare 3 settimane alla pausa e cercare di migliorare, oppure andare direttamente da Conte? William, se perdiamo le prossime due, che in mezzo c'è il NEC. L'ho già risposto, eh? Angelo dall'Austria. Spalletti è un disastro. La non qualificazione dell'Italia al Mondiale era il momento giusto per mandarlo in pensione. Metterlo alla guida della Juve è stato... Vabbè, Angelo. Non esageriamo con i termini, ragazzi, dai, si possono esprimere concetti diversamente. Piero da Palermo, l'inno dell'Europa League è uguale a quello del film La Matassa di Ficarra e Piccone. Non lo so. Hai visto il film La Matassa di Ficarra e Piccone?
2: Non l'ho visto, però ti posso dare un aneddoto. Alcune scene sono state girate sotto casa mia quando abitavo a Torino con i miei.
1: Ma veramente?
2: Sì, Piazza Santa Giulia, Torino.
1: E allora ci sta, scusa. Ci sta con lo stadio. Ma fammelo risentire bene l'inno dell'Europa League. Secondo me

0: Adesso glielo facciamo sentire bene a Bremer, così capisce un po' come il finale. Finale Bremer e vittoria. Oh. Su quello lì, te devi alzare la coppa da capitano. Oh. La chat è indispettita stamattina. Davide dice: Conte se n'è andato con la famosa frase non si può entrare in un ristorante da 100 euro con 10 euro in tasca. Comunque Andrea Agnelli l'ha preso in parola, ha capito il consiglio, infatti poi è arrivato niente, un po' così, un po' un Cristiano Ronaldo, niente, robetta. E invece se vuoi ritornare a far paura, scrivi un altro nostro ascoltatore, devi prendere Conte, punto e basta. Vedi, comunque è divisivo Conte. Leonardo da Pesa, Spalletti non è più neanche divisivo perché sono tutti disperati qua. Quelli che vi hanno portato in Champions li avete cacciati, dice Leonardo da Pesaro. Quello che vi ha portato in Europa League lo avete rinnovato. Ma perché? Ma quindi tu, Leonardo, sei tifoso di un'altra squadra, che ci dici li avete? Tu non fai parte del tifoso di Leonardo? Chiedo, è per un amico. Fabrizio da Parma dice: non dimentichiamoci che abbiamo anche Motta sul gruppone. Tre allenatori su Liga Paga sarebbero troppi. Eddie da Rivarolo Canavese: credo che Spalletti, non avendo raggiunto l'obiettivo minimo lo scorso anno, andava allontanato. Al suo posto Conte è l'unico, sa che cos'è quella della Juve. Bruno da Cuneo: Yves, mettici la canzone di Claudio che ci tiriamo un po' sul morale. Possiamo metterla, Sherry Lady? No, non credo. Si può?
1: Sono le 11.
0: E quindi non si può. Piccolo ultimo stop per noi, tra poco non siamo da voi. Grazie Yves, grazie chat, grazie sindaco. Adesso arriva il club degli impiatti.
2: Rassegna stramba dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
6: Non vi preoccupate, non temete, non temete, non sono sola, arriverà anche lui appena Costa mi dice che c'è, io lo mando. Perché lo mando? Dove lo mando? Ma dove lo mando? Come si può adesso fare queste cose da sola? È impossibile, impossibile. Dopo ormai, questa è la terza settimana del club degli inviati, arriva alle 11.10, vedete un po' sempre che mi molla. Annaggia lui. Camillo è alla continassa perché, esattamente come capita in Champions, anche in Europa League l'UEFA ti dà la possibilità di vedere i primi 15 minuti dell'allenamento di rifinitura, quindi quello pre, le 10:30 era previsto l'inizio e ovviamente quindi Camillo è dovuto andare là, per cui ci delizierà questa puntata da remoto, dalla continassa ovvero. E quindi siamo pronti ovviamente a vivere questa puntata in maniera un po' diversa rispetto al solito, ma avete capito che il club degli inviati sarà così, è una trasmissione diversa rispetto alle altre, ma non per questo meno carina. Allora, oggi ovviamente sguardo puntato sul discorso Europa League, anche se l'umore dei tifosi e quindi della chat rimane sempre altalenante. Si passa da un ma noi a che ce frega, a noi che ce frega della Europa League, vorremmo giocare la Champions, a non vogliamo più Spalletti, pronti a dare il bentornato ad Antonio Conte. È la stessa identica situazione che però un po' questa società, questa squadra, questo ambiente ha vissuto la passata estate, ragazzi, quando c'era l'idea, la possibilità di vederlo tornare a Torino, senza poi che questo invece si sia avverato, perché le scelte dello stesso Antonio Conte sono andate altrove, e poi si è continuati con Igor Tudor e poi si è finiti appunto con l'idea Luciano Spalletti. Un'idea che inizia a scricchiolare nella testa di tanti, non scricchiola momentaneamente nella testa della dirigenza. Detto questo, nella giornata anche dell'ufficialità dell'esonero di Tedesco dal Bologna e il ritorno non a Bologna ma ad allenare immediatamente dopo la fine dell'avventura la scorsa estate con l'Atalanta di Raffaele Palladino, quel Palladino che ogni tanto salta fuori anche non si sa perché, per come, in chiave Juve, ma non so quanto sarebbe andata meglio rispetto ad altri. Quindi io non so ancora bene da che parte posizionarmi, nel senso, ve l'ho detto ieri, Antonio Conte è un po' l'ultima spiaggia forse, no? È visto come quell'unico allenatore che ora può venire a far qualcosa, ovvero ritirar su tutto. Peccato che la stessa cosa era stata chiesta ad Igor Tudor quando torna sulla panchina della Juventus da primo, non più da secondo, come era successo quando risolleva la squadra dal Thiago Motta mood che aveva iniziato a, insomma, dare sempre più in escandescenza col gruppo e l'ambiente. Ricapita la stessa cosa proprio a Luciano Spalletti l'anno scorso, non ancora in questo periodo, leggermente dopo, perché era ottobre, fino a ottobre, inizio novembre, non ricordo esattamente, però insomma anche lì si parlava di dover risollevare la squadra, anche lì si parlava di un gruppo che non seguiva più l'allenatore, insomma tanti discorsi che più o meno ciclicamente facciamo, cioè con un Antonio Conte che è stato tirato in ballo non so quante volte, adesso alla fine che cosa puoi pensare di fare? Chiamo davvero Antonio Conte, realizziamo questo desiderio generale un po' di vederlo sulla panchina della Juventus, anche nel momento in cui immagino tanti abbiano deciso di perdonare definitivamente tutto quello che è successo, i no, i dietro front, le fuitine, l'allenare squadre che non si pensava mai avrebbe potuto allenare, insomma basta, si è talmente il tifoso bianconero è mediamente saturo e pronto ad quindi rimangiarsi tutto quello che è stato detto nel passato e eventualmente dare il bentornato ad Antonio Conte. Io non so ancora bene da che parte posizionarmi, non so se aspettare veramente ancora il discorso Necke-Atalanta per definire un pensiero o se buttarmici già adesso a pesce, non lo so, la vedo come un'ennesima sconfitta, la vedo come un'ennesima dimostrazione di pochezza, di piccolezza, di tutto, quindi ho un po' paura di dover ricominciare tutto, non ne credo da neanche mettere in secondo piano l'idea che comunque questa società avrebbe quindi a bilancio il peso di un stipendio non da poco, ovvero quello che è stato proposto a Luciano Spalletti per altri anni, non più soltanto per i 6 mesi di cui vi ricordate si parlava inizialmente, 6 mesi o comunque fino alla fine del campionato, no, ora sono ben di più, e in più dovresti avere anche addosso lo stipendio di un allenatore che non accetta di guadagnare molto poco, quindi ecco. Credo che anche questa valutazione possa essere fatta dal punto di vista societario, detto che insomma, bisognerà in qualche modo ridimensionarsi e immediatamente vedere un cambiamento. La partita di Europa League io non la sottovaluto, no, non mi dispiace che aver sentito tanti di voi così non pensare all'Europa League come a qualcosa da onorare o comunque qualcosa di secondario. Mi dispiace aver letto le dichiarazioni. Non lo so, spero che a questo punto non le abbia neanche dette lui, ma le abbia così, siano state quasi mezze inventate, perché le frasi regalate al sito UEFA da Gleison Bremer, il capitano attuale della Juventus, perché Locatelli appunto indisponibile, sono rimasta un po' così, esattamente come Claudio prima lo percepivo disagiato, lo percepivo in difficoltà quasi nel leggerle, perché davvero comunque non ti aspetti da parte del capitano della Juventus sentirti dire vabbè dai, speriamo di arrivare il più avanti possibile, speriamo di onorare come meglio possiamo il discorso europeo. Ma veramente tu, capitano della Juve, ti accontenti di parlare al pubblico così e di dire speriamo di andare avanti il più possibile? Ma siamo seri? Cioè, siamo davvero davanti a frasi del genere? Tu devi dire noi dobbiamo azzannarla l'Europa League, deve essere il nostro obiettivo primario questa stagione per riportare la Juventus quantomeno con l'idea di festeggiare qualcosa. Cioè, io sono veramente rimasta abbastanza delusa da delle dichiarazioni del genere, e voglio capire se anche Camillo è deluso da questa cosa, perché mi dicono che c'è. Eccolo. Freeze, ma eccolo. Io lo vedo freeze. Come lo vedono in regia? No, infatti mi hanno rimesso grande. Quindi vuol dire che i potenti mezzi di Camillo De Michelis in questo momento non stanno potentando. Dimmi tu, caro Costa, ecco, mi sta scrivendo Costa. Capiremo meglio adesso se effettivamente succede qualcosa o no. Intanto abbiamo già visto che fuori dalla continassa, perché ovviamente sono stati e rimasti in una posizione divertente, molto molto divertente. Gli scrivo e sì, Eri Freeze, glielo scrivo anche io. Vabbè. L'avete visto da fuori dalla continassa? Eccolo qua, lasciamelo così, dai, lasciamelo così comunque, era carino, con la linguetta di fuori, pronto a dire qualcosa, era impegnato a girare. Era impegnato nel girare il video, credo, però guarda com'è elegante, guarda come va elegante in quel della continassa, il nostro.

0: Io così un po' a dire cose come se non ci fosse un domani. Ha mandato il video. Sì, allora ha mandato il video dell'allenamento. Allora, intanto facciamo così, lo possiamo vedere? Ma non si è ricollegato. Allora, vediamo il video dell'allenamento. Intanto lo sta scaricando tutto live, quindi abbiamo la possibilità di farvi vedere appunto che cosa è successo questa mattina, ma non abbiamo ancora Camillo. Sarà veramente difficilissimo fare tutte queste cose insieme e nel frattempo anche parlarvi, ma io ce la farò assolutamente. Dicevamo, Europa League che a mio avviso è assolutamente da onorare e portare avanti il più possibile, non perché questo vuol dire vincerla, qualificarsi automaticamente in Champions. No, non per quello, ma semplicemente perché, ripeto, la Juventus non alza un trofeo che europeo da veramente troppo troppo tempo. E se questo piccolo mondo europeggiante, Europa League, di Europa League può ridare un attimino anche, perché no, di vigore all'ambiente e di tranquillità, sicurezza alla stessa Juventus, perché no? Non so quanto una ipotetica presenza di Antonio Conte agevolerebbe il discorso europeo. Abbiamo visto come non riesce proprio ad avere quel feeling che si chiede però di base ad un grande allenatore, ovvero portare avanti il più possibile, la squadra anche in Europa. Ci è riuscito minimamente con l'Inter, poi però è crollato, clamorosamente, con la stessa Juventus. Juventus si è fatto troppo poco in quegli anni, quando invece secondo me si poteva e come fare qualcosa di più. Non che in questo caso Spalletti magari sia decisamente più avvantaggiato, però qualcosa di più probabilmente ha anche fatto. Alle 15 ci sarà la conferenza stampa poi di Luciano Spalletti insieme ad un giocatore. Alle 18 la conferenza stampa del NEC invece di Schröder con anche lì un giocatore, e alle 19 l'allenamento. Vedete intanto, no? Appunto, il video di questa giornata. Un'altra novità che aspettavo di commentare insieme a Camillo, che non so assolutamente dove sia, ecco, vediamo se riusciamo a ricollegarci con lui, è che ho letto questa mattina Grabara potrebbe essere il grande, così, la grande sorpresa di questa partita, un'idea che stava balenando nella testa dello staff di Luciano Spalletti. A lui piace molto, gli piace l'idea di farlo esordire in questa partita. L'ho letto, ma non so se possa risultare anche al bellissimo Camillo De Michelis, che la linguetta l'ha tirata indietro e ora mi parla.
1: Ciao, ciao Giulia, no, mi sono perso la questione della
0: No,
1: linguetta, me la sono persa.
0: è perché quando ci siamo collegati prima con te ti sei frizzato ed eri così.
1: No, avevo proprio
0: Beh,
1: staccato.
0: ma noi ti vedevamo frizzato con il dito pronto a far qualcosa davanti, e sai quando sei impegnato, né? Quindi eri così, ma eri
1: No,
0: molto
1: ho staccato.
0: carino.
1: Staccato perché non arrivavano le immagini dei video, e allora ho dovuto con i potenti mezzi fare prima una cosa e l'altra. E poi l'altra. Un allenamento di vigilia particolare, Giulia, particolare
0: Perché?
1: perché ci sono stati 15 minuti ininterrotti di Torello, tra l'altro.
0: Vabbè, grande classico.
1: Più o meno, perché di solito poi, anzi, con Spalletti si vedeva una partitina, solitamente, e invece no, questa volta Torello è anche dalla parte opposta alla tribuna, questo è abbastanza normale. Poi Spalletti ha giocato un po' con i portieri, ci sono anche le immagini, i video, ve li ho mandati tutti.

0: E quindi da questo punto di vista, non so, qualcuno ha voluto vederci anche un segnale da parte di Spalletti, un po' non lo so, di risposta a qualche titolo dei giornali, a qualche prima pagina, ecco, quello di tipo Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport che hanno insomma parlato senza troppe giri di parole di un possibile esonero, di varie situazioni, di pazienza un po' finita e quindi insomma qualcuno ha voluto vedere in questo allenamento un po' particolare anche una risposta alle prime pagine dei giornali, ecco.
1: Come per dire, io l'allenamento non ve lo faccio vedere, perché avete osato parlare male di me in questo senso?
0: No, come dire, accontentatevi del torello. Questa è l'unica cosa che vedrete
1: Appunto.
0: oggi. E
1: Ecco. Ci
0: poi
1: sta, ci
0: magari
1: sta. Ci sta,
0: magari
1: ci sta.
0: io non l'ho letta obbligatoriamente così, devo essere onesto. Non ho mai grosse aspettative nell'allenamento di vigilia, ecco.
1: Ma no, infatti, per quello che quando ti ho detto, beh, non è che solitamente, se no io ricordo quelli di Champions negli anni passati, cioè i 15 minuti erano 10 minuti di discesa dei giocatori praticamente, di posizionamento, chiacchiera con Allegri, perché parlo di Allegri all'epoca, e poi giusto due scambi di palla. Stop, grazie, dovete andare via tutti, finiti, così.
0: Più o meno così. Più o meno così e poi, ma guarda, ti dico, le notizie che poi sono già arrivate ieri, perché poi dobbiamo anche parlare delle notizie, sono semplici,
1: Certo.
0: ovvero McKennie è cambiato in gruppo, tra l'altro sono stati i primi due a entrare in campo, e poi no, la presenza di Elie Mogale, quella è una notizia comunque.
1: Elie Mogale, e questa notizia che adesso prima stavo raccontando, poi tu sei entrato, quindi mi sono fermata, che ho letto questa mattina, di questa, così, questo essere stuzzicato da Grabara, da Spalletti. Hai parlato anche prima di qualcosa con i portieri. Sento fortissimo l'audio però dell'allenamento. Ecco, grazie. Costa, Costa, devi
0: Qua.
1: abbassare l'audio dell'allenamento perché, ecco. Non, ecco, possiamo anche lasciarlo così, bravo, proprio un lieve, lievissimo.
0: Ma guarda,
1: Camillo.
0: Grabara, Giulia, io senza aver parlato con Spalletti o senza aver notizie di primissima mano, già domenica parlando con dei colleghi, io me l'aspettavo, mi aspetto titolare Grabara, ecco. Io
1: Domenica
0: credo
1: con
0: che per.
1: l'Atalanta?
0: No, no, no, scusa, giovedì. Giovedì, cioè domani, domani.
1: Ah, ok, fa.
0: Io credo che
1: Ok.
0: Grabara sia il portiere di Europa League.
1: Mm.
0: Io credo che andare a prendere, no, comunque un portiere che è un nazionale, che comunque era titolare e che insomma ha un briciolo di esperienza in più rispetto ad altri nomi accostati alla Juventus, mi ha fatto pensare, no, che comunque ci potessero essere degli accordi e non la semplice Coppa Italia, perciò io mi aspetto, poi magari non tutte, in qualcuna giocherà vicario, però onestamente io domani mi aspetto Grabara in porta, mi aspetto Grabara e credo che ci siano stati degli accordi anche, no, nel momento dell'arrivo del portiere, la possibilità di giocare una competizione europea. Io credo che questo possa essere una chiave di lettura e non una questione legata magari a titolarità o non titolarità, il titolare vicario che sta facendo anche bene, però
1: Sì.
0: Grabara è un portiere, diciamo, non so, è stato accostato quest'estate a Audero. Ecco, Audero non avrebbe mai giocato titolare in Europa League. Grabara
1: Avrebbe giocato
0: ha
1: la
0: un
1: Coppa
0: altro,
1: Italia. Lo fanno tutti.
0: esatto, Grabara ha un altro livello, no? E quindi credo che possano essere stati fatti, no, degli accordi poi al momento della firma del contratto, anche perché, ripeto, è un nazionale e quindi ha bisogno di giocare.
1: Non è quello che preoccupa, diciamo, no? L'ipotetica staffetta tra Grabara, e Vicario. A me hanno preoccupato un po' questa mattina, e sono stata infatti molto d'accordo con il pensiero, di Claudio, le dichiarazioni rilasciate al sito UEFA da Gleison Bremer. In quanto capitano, perché lui ha parlato da capitano. Non so se le hai lette questa, che cosa ha detto. Se non le hai lette, te le riprendo e ti leggo esattamente le sue parole. Però ha parlato in maniera esageratamente. Così, non dico svogliata nei confronti di questa Europa League, però insomma, voglio lasciare il segno che va tutto bene. L'Europa League vogliamo provare ad andare avanti il più possibile. No,
0: Ma sai,
1: non è una
0: io in
1: frase
0: questo.
1: giusta da dire.
0: Però Giulia, io onestamente preferisco questo tipo di comunicazione. Io lo dico subito: arrabbiatevi, perdete la testa, mandate dei vocali terribili contro di me, non c'è problema. Ma io il sensazionalismo di venire a dirvi oggi: noi dobbiamo vincere l'Europa League. Noi possiamo puntare alla vittoria dell'Europa League? No, io
1: Ma
0: non ve lo
1: perché
0: dirò
1: no?
0: mai. Perché Giulia, io
1: Ma
0: guardo le
1: perché non ti
0: partite.
1: fidi? Perché non ti
0: Ma io
1: fidi
0: guardo
1: della
0: le partite.
1: squadra? Non perché snobbi l'Europa League.
0: Ma perché non mi fido della squadra? Non ci mancherebbe
1: Ah
0: altro.
1: certo, ma tu Camillo, come io, come tutti i nostri ascoltatori, possono farlo. Il capitano di questa Juve non deve non fidarsi
0: No,
1: della
0: ma
1: sua squadra.
0: Ho capito Giulia, però non può dirti alla prima partita: ah, vinciamo l'Europa League, qua, là, su. È come quando facciamo le tabelle. Sai benissimo che io odio ogni singola tabella. C'è le tabelle,
1: Certo.
0: vinciamo lì, facciamo qui, facciamo là, e inevitabilmente facciamo mai niente. Ma niente. Perché siamo una squadra in questo momento mediocre. Ma cavolo, ma abbiamo perso una partita contro Sassuolo in maniera imbarazzante, da oratorio. E come faccio adesso io a dire, ma soprattutto il capitano a dirti: vinciamo l'Europa League, alt, vinciamo le partite, iniziamo a vincere le partite, perché le ultime due non le abbiamo vinte, iniziamo a vincere le partite perché non ci regalerà niente nessuno, niente nessuno. Quando siamo andati con la Juventus 3 volte più forte in Europa League, con la finale qua alla mia destra, tutti a dire: ah vabbè, però sai, essere eliminati dalla Champions e andare a vincere l'Europa League in casa, bello. Cosa abbiamo fatto, Giulia? Semifinale fuori.
1: Lo
0: Fuori.
1: so.
0: Quindi, in questo caso, iniziamo a vincere le partite. Poi, una volta che arriveremo in semifinale, passeremo alla semifinale, si potrà dire: andiamo a vincere l'Europa League. Ma ad oggi, metti un centesimo sulla vittoria della Juventus? Non lo metto, perché non
1: No,
0: abbiamo struttura.
1: però capisci che passa a dire vogliamo arrivare il più lontano possibile. Stona un po'. Cioè comunque lo metto dalla parte opposta rispetto ad un'altra frase. L'Europa League dobbiamo provare a vincerla. Suona
0: Lo so,
1: diversamente, è più o meno la stessa cosa,
0: e mi
1: perché più o meno è la
0: calderebbe
1: stessa cosa.
0: vederlo,
1: E sì,
0: lo so
1: più o meno è la
0: Giulia,
1: stessa cosa,
0: però
1: però suona diverso e non passi da capitano che mollo, che non crede e che non riesce anche a dare quel qualcosa che viene chiesto magari da un capitano alla squadra.
0: sì, però Giulia, quando arrivò Spalletti, disse: ah, la Juve si deve lottare per vincere. Che abbiamo fatto? Sesti. Sesti. E qualcuno poi cosa aveva detto a marzo, aprile? Però aveva detto che si lottava per lo scudetto. E quello è un boomerang. Cioè, in questo momento qua, io sono dalla parte di Bremer. Perché che senso ha dire: andiamo a vincere l'Europa League, vogliamo vincere l'Europa League, se poi non riesce a
1: Non
0: farlo?
1: hai i mezzi per farlo, ok?
0: Perché ad oggi dire a noi a chiacchiere siamo straordinari, siamo ultimamente la squadra più forte a chiacchiere. A chiacchiere. Andiamo a vincere, facciamo quello, facciamo quell'altro. Poi i risultati, se va bene, quarto posto, e se va bene, andiamo in Champions o sesti. Quando 2 anni fa in Coppa Italia avevamo una strada spianata, e tutti a dire: dobbiamo vincere la Coppa Italia, dobbiamo vincere la Coppa Italia, il minimo è vincere la Coppa Italia. Quanto siamo arrivati, Giulia? Fuori ai quarti con l'Empoli, che è arrivato qua con i Primavera. L'anno scorso tutti a dire: la Coppa Italia è un obiettivo, la
1: Uguale.
0: Coppa Italia è un obiettivo, la Coppa Italia è un obiettivo. Tre pere a casa
1: Fuori.
0: con l'Atalanta. Quindi iniziamo a
1: E
0: fare le
1: occhio
0: cose.
1: al Sassuolo, eh? Occhio al Sassuolo, che è il prossimo avversario in Coppa Italia della
0: Iniziamo
1: Juventus.
0: a fare le cose, cioè iniziamo a arrivare in semifinale, passare la semifinale e poi faremo tutti i discorsi su una possibilità di vincere l'Europa League. Ma oggi a settembre dire vinciamo l'Europa League serve a far cosa? A gasare la gente, a fare del
1: Una che
0: sensazionalismo. E
1: ha
0: sì, che ha
1: bisogno di essere
0: bisogno.
1: gasato questo ambiente, ha bisogno di non di essere gasato, ha bisogno di vedere e basta, ha bisogno soltanto di vedere per poi tornare a gasarsi, perché al momento neanche l'acqua gasata va bene.
0: Parliamo, cioè, ripeto, se avessimo giocato una partita decente col Sassuolo e avessimo perso, ah, guarda, ma ti dico, ma avrei fatto una settimana completamente diversa. Ma qua siamo alla prima partita di Europa League, e domenica calcisticamente ci giochiamo la vita, eh? Perché se non fai
1: Più che altro
0: risultato,
1: si gioca la panchina Spalletti, credo. Lo possiamo
0: io
1: dire
0: questo
1: o no?
0: no,
1: No? Ok.
0: io non penso che, anche perché ci sono degli aspetti economici di cui non parla nessuno,
1: L'ho detto
0: ma
1: prima, l'ho detto proprio prima, l'ho detto proprio prima, che Antonio
0: un
1: Conte non è
0: eventuale
1: che viene
0: esonero,
1: per 20 euro, eh.
0: no, ma un eventuale esonero è a bilancio. Tu hai fatto i conti con l'UEFA, proprio chiamate, ma chiamate per fare la lista e dire ok, se tolgo questo siamo nei parametri. Se non tolgo questo, non siamo nei parametri per il conteggio del settlement agreement, e un esonero va nel conteggio. E Spalletti non prende 2 lire.
1: Ma mi fa
0: Quindi
1: ridere che
0: queste.
1: non venga menzionato da nessuno tutto questo. Io non ho parlato esattamente proprio con i tuoi termini di sedi, conteggio, eccetera, eccetera, ma ho proprio detto a chiare lettere, Antonio Conte non viene, non torna ad allenare gratis. Lo sappiamo
0: No,
1: sempre, l'abbiamo sempre saputo tutti. E in questo momento vorrebbe dire, dopo esserti tolta finalmente Thiago Motta, Tudor, eccetera, eccetera, dalle spalle, vorrebbe dire tornare nuovamente ad avere più di un allenatore in saccoccia.
0: Thiago Motta lo paghi, comunque.
1: Ancora?
0: Ancora
1: No,
0: adesso.
1: quest'anno no. Ancora
0: No, no.
1: quest'anno?
0: Ancora quest'anno, sì.
1: Ah,
0: Sì.
1: allora avevo capito male. Mi avevo capito che questa era finito il. Va bene,
0: No, no.
1: ok. Quindi niente, quindi ecco, ancora peggio,
0: Di
1: perché lui aveva tra lui e staff aveva un esborso non indifferente. Camillo, rimani lì perché sono le 11:32, andiamo in pausa e torniamo tra pochissimo, poi ti lascio riposare il telefono un pochino più tardi, ok?
2: Il club degli inviati.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
6: Rassegna stramba, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, sempre.
8: Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Il club degli inviati.

0: video anche, non soltanto in audio. Potremmo prendere Conte in prestito gratuito con diritto di riscatto, ci scrivono scherzando. Bellissimo. Poi saluto Adriano che saluta Jennifer e Chiara e dice: io spero con tutto il cuore che Conte non torni, con tutto il rammarico possibile preferisco arrivare settimo ma preservare la mia, la nostra dignità. Conte non si merita un'ulteriore occasione, non adesso almeno. Tanti hanno cambiato idea perché questo un po' era il pensiero generale, no? Ovviamente ora stiamo parlando del nulla cosmico, poi vorrei anche un attimino magari focalizzarci bene su quello che potrebbe essere il cambiamento, no? Nella testa di Spalletti o comunque qualche novità di Grabara in campo domani, ma possiamo anche farlo domani ovviamente. Questo avremo poi, anzi, ricorda gli appuntamenti, Camillo, di oggi, perché Spalletti parla alle.
1: Alle 3, poi invece
0: Con
1: Net
0: si
1: parlerà,
0: sa?
1: non
0: Non si
1: ancora,
0: sa ancora.
1: poi invece parlerà l'allenatore e so già il giocatore invece del NEC che è Scurs, ex Toro, ha avuto quel calvario, no, alle ginocchia e quindi è tornato a giocare e poi invece ci sarà allenamento aperto a noi giornalisti allo stadio alle 19. Quindi questo è anche l'appuntamento del NEC e ovviamente noi vivremo tutto. E potete trovare, no, la conferenza stampa su tutto Mercatoweb, tutto Juve e ovviamente anche poi la diretta con Radio Bianconera. Quindi noi seguiremo ogni singolo istante la vigilia della Juventus e capiremo poi, come dicevi tu, qualche cambio. Ecco, io mi aspetto Gatti, mi aspetto un turno di riposo almeno un tempo per Douglas Luiz e vedremo che scelte farà in attacco.
0: Scelte che farai in
1: Fantastico.
0: attacco, fantastico, perché l'idea è quella di utilizzare sia Colomoni che Voltemade in una, cioè, non cambiando un attimino, mettendoli insieme, ma spostando Colomoni un pochetto, arretrando leggermente Colomoni, spostandolo leggermente, utilizzare Voltemade in avanti come punta finale. Mi piace punta
1: Non
0: finale. Non lo
1: in
0: sai,
1: questo
0: non lo so.
1: momento, ci sono tante ipotesi, potrebbe confermare, no, questo 4-2-3-1 e poi diventa 4-4-2 con loro due davanti, potrebbe addirittura passare alla linea 3, ci sono, no, delle situazioni che sta provando, perché poi alla mia sinistra, io adesso sono davanti alla sede della Juventus, ma alla mia
0: Saluta
1: sinistra
0: tutti, saluta tutti.
1: sento i fischi, no, di Spalletti, del suo staff, dell'allenamento, quindi la squadra è ancora in campo, tra l'altro pochi minuti fa è passato proprio davanti a me in uscita dalla sede Giorgio Chiellini, quindi insomma la Juventus.
0: Chiederti di lui ieri, che fine fa? Non lo sento nominare più, non l'ho più visto.
1: Lui ha chiesto e
0: Sta
1: ottenuto
0: bene.
1: di avere. Sì, benissimo. Lui ha chiesto e ottenuto di avere un ruolo diverso, di avere un ruolo diverso, non più fianco a fianco della squadra, perché aveva bisogno, no, di trovare un'altra dimensione e il suo ruolo è più un ruolo a livello manageriale, no? Si occupa delle strategie anche di business della Juventus. A luglio sono andato alla conferenza stampa sua di Greta Bodino e dei rappresentanti del Politecnico di Torino perché hanno
0: Sì, me la
1: creato un
0: ricordo.
1: master proprio per cercare, no, di creare, di formare dei dirigenti, una cosa tra l'altro fighissima, fighissima. Purtroppo noi non possiamo partecipare a queste
0: Perché?
1: orghe.
0: Vuoi fare un
1: Perché ormai facciamo
0: business?
1: un altro lavoro? Ormai facciamo un altro
0: Vabbè,
1: lavoro,
0: possiamo
1: cioè.
0: sempre reinventarci, cioè a un certo punto si può anche dire, vabbè, voglio fare dell'altro.
1: Vuoi fare un business, fare soldi?
0: Voglio fare, sì.
1: Fatto già tanta fatica a prendere tutte quelle cose che ho dovuto prendere, quindi direi che
0: E in
1: io.
0: teoria non è ancora finita, se proprio vuoi saperla, c'è
1: Lo
0: ancora lo
1: so.
0: step finale.
1: Lo so, però insomma, ho
0: Tu
1: fatto tutta quella
0: prenotalo.
1: fatica. Ho fatto tutta quella fatica per arrivare, che direi che la mia strada l'ho trovata, l'ho intrapresa. E quindi ti dico, in questo momento, Giulia, parlare di una formazione prima di una conferenza stampa è prematuro. È prematuro, e vedremo, no, cosa
0: Allora,
1: dirà Spalletti. Ecco, io mi
0: ti
1: aspetto
0: chiedo, infatti,
1: uno Spalletti
0: volevo
1: arrabbiato,
0: chiederti
1: in
0: proprio
1: conferenza
0: questo, volevo
1: stampa.
0: chiederti cosa, come te lo aspetti, che domande, come ti aspetti risponderà alle domande che ovviamente arriveranno, no, sul vociferare che si è fatto in questi giorni, sul malcontento.
1: Ma guarda, io mi aspetto uno Spalletti arrabbiato. Spero di poter fare la domanda perché non si riesce mai a fare una domanda, non si arriva mai ai siti.
0: E per forza, perché parla talmente tanto che poi il tempo finisce.
2: Pom, pom, pom, pom.
1: Tanti mi chiedono: ma perché non fai una domanda? È che non c'è tempo. questa
0: Cosa gli
1: è l'unica.
0: vorresti chiedere, però?
1: Io ne ho due, una legata a Cambiaso. Sulla posizione, se può realmente dare una mano anche a centrocampo e può essere un jolly, visto e considerato
0: Questa devi dire io e Giulia Borletto vorremmo chiederle
1: senti un'appartenenza a
0: se...
1: questa domanda di cuore, ma non dirò che, insomma, col mister, sai, potrebbe intrometterti e dire chi è, e poi dovrei spiegare tutta la tua
0: quella
1: storia.
0: con la maglietta verde, quella con la maglietta verde,
1: Esatto,
0: devi dire.
1: esatto, esatto. Esatto,
2: Quella
1: e
2: bellissima
1: poi
2: ragazza là con la maglietta verde.
1: esatto, e quindi quello che ti fa. E l'altra domanda invece ce l'ho su Lucumi e Douglas Luiz, legata al fatto che non verticalizzano e che sono arrivati, uno è tornato, l'altro è stato acquistato per verticalizzare. Per cercare di avere più coraggio, a cosa è dovuta questa timidezza, no? Nel cercare la giocata difficile? Perché tante volte, anche nella partita contro Sassuolo, si vedono dei movimenti sulla verticale. Sassuolo non ha difeso con la linea bassa, tipo il Parma, tipo il Milan. Perché non si cerca mai una palla tra le linee e non si ha mai il coraggio di cercare e forzare una giocata e siamo sempre bloccati con questo giro palla molto lento. Quindi ho queste due curiosità. Vedremo se ci sarà l'occasione. Non lo so, ecco, non lo so, anche perché, sai, oggi sono due, eh.
0: E sai, però, allora, visto che non hai la certezza di riuscire a farla al mister, puoi farla a Mirko di Natale, però, la domanda, perché so che ti risponderà in maniera sicuramente più stringata e con la stessa, così anche lo stesso savoir-faire del mister, però, dall'altra parte. Mirko!
3: Giulia,
1: Ciao
3: Camillo, ciao,
1: Mirko!
3: un saluto a tutti voi. Ciao, ciao, buongiorno a tutti voi.
1: Allora,
0: Puoi
1: Mirko,
0: farla, fagliela, fagliela, fagliela tu, fagliela tu.
1: perché Douglas Luiz e Lucumi non verticalizzano, secondo te?
3: Non piango, do la stessa risposta di Spalletti che ha dato a Giovanni Guardalà, non piangere, tipo una cosa del genere. Voglio aprire così la chiacchierata. No, scherzi a parte, è una domanda che mi sono fatto anch'io, perché in realtà ho molto rivalutato quello che è il lavoro di Manuel Locatelli. Sono sempre stato un po' critico nei suoi confronti, ve ne avevo anche un po' parlato nelle scorse trasmissioni, ma ho sempre un po' messo in dubbio il lavoro quantitativo di Locatelli, che secondo me non, alla fine della fiera forse apportava meno di quello che si diceva. In realtà poi vedendo Sassuolo Juve, vedendo una mancanza di verticalizzazioni, una mancanza di passaggi, una mancanza di idee, adesso capivo che quelle due, tre, quattro cose che faceva Locatelli anche quando cercava di verticalizzare con i suoi tempi erano un
0: Servivano.
3: qualcosa che alla Juventus, esatto, servivano perché non ho visto nessun tipo di idea propositiva per quel punto di vista. Anche Douglas Luiz, che secondo me dovrebbe avere quel tipo di giocata nelle corde, forse un po' troppo timido, forse un po' troppo stanco, forse aveva paura di sbagliare, non lo so, non parliamo di Koopmeiners che ha fatto un lavoro indecente, è stato secondo me uno dei peggiori della disfatta di Sassuolo. E quindi adesso come adesso abbiamo il dubbio chi fa quel tipo di lavoro alla Juve, perché centrocampisti ne sono rimasti, ma pochi. Abbiamo comunque dei centrocampisti con caratteristiche differenti. L'ideale sarebbe cercare di lavorare su Douglas Luiz e lavorare su quel tipo di concetto, perché secondo me lo ha nelle corde, ma deve semplicemente dimostrarlo.
0: Sono abbastanza d'accordo con te, anche se capiremo meglio se in particolare Douglas Luiz sarà in campo, ad esempio, giovedì con domani con il NEC in Europa League. Tralasciando tutto quello che si sta dicendo su, appunto, su Spalletti, i tifosi vogliono l'esonero, i tifosi rivogliono Antonio Conte, ma i tifosi ciclicamente rivogliono Antonio Conte. Cosa possiamo dire però? Cosa ci aspettiamo a questo punto da queste due partite? Soprattutto sono, non dico fatali, possono essere fatali, ma nel senso saranno determinanti?
3: Beh, si parla di crucialità, si parla di partite importanti proprio perché la Juventus arriva da una sconfitta che per me è stata molto molto più drammatizzata di quello che doveva essere. Cioè la Juventus ha giocato male, siamo d'accordo, ha difeso altrettanto peggio. Ha evidenziato dei problemi, sono venute fuori delle problematiche che in realtà la Juventus ha già da un bel po' di tempo, cioè non è che ci siamo accorti contro il Sassuolo che ci sono delle carenze a livello di centrocampo, a livello di difesa, soprattutto per come hanno difeso, cioè erano delle carenze già ben evidenti di una squadra che l'anno scorso è arrivata sesta, che si sta ricostruendo, che ha cambiato dirigenza, che ha riconfermato l'allenatore, che ha cambiato tanti tanti giocatori quest'anno e che quindi per me mi viene un po' troppo enfatizzata. Va bene che hanno esonerato Grosso e Tedesco, però mi soffermo anche un pochino a parlare di progettualità e visto che secondo me molti tifosi di quelli che oggi chiedono la testa di Spalletti sono quelli che due mesi fa, tre mesi fa, quando la Juve era terza, praticamente dopo Tudor eccetera eccetera, dicevano finalmente abbiamo un allenatore di quel di là, io inviterei un po' a riportare la calma, ecco. Poi sono d'accordo che queste due partite possono dire molto, perché comunque la Juventus deve dare una reazione, deve dare un significato, deve far capire che l'incidente di percorso che è stato e deve essere interpretato così, quello di Sassuolo, non accade più. Affronterà una squadra, secondo me, dotata di una buona, di un buon collettivo piuttosto che di buone individualità, perché vedo il NEC un pochino più, anche seguendo lo scorso anno, la vedevo molto più forte a livello collettivo. È una squadra che ha delle difficoltà palesi, evidenti, non soltanto a livello di risultati, ma anche a livello di gioco, perché non sta riuscendo in quello dove riusciva l'anno scorso. E poi affronterà l'Atalanta, che è una squadra altrettanto in difficoltà, perché viene comunque da una sconfitta contro il Cagliari e a Roma, sul piano del gioco, credo che per la prima volta in 10 anni è stata messa completamente sotto dall'avversario, almeno non mi ricordo un Atalanta, almeno nell'ultimo decennio, messa così male a livello di gioco. Quindi sono due partite importanti contro due avversari tra tante difficoltà, e poi chiudo dicendo che se trovi queste due vittorie e riesci a farlo anche in un buon modo, visto che stai recuperando pian piano i pezzi mancanti, allora già secondo me nella sosta avremo una visione un po' più ottimistica di quella di oggi.
1: Mirko, Cami, io ti lascio nelle sapienti mani di Giulia.
0: Infatti, ti stavo dicendo, Cami.
1: Io faccio riposare il mio telefono e torno tra pochino. Ciao Mirko, grazie.
3: Grazie Cami, ciao.
0: No, Cami è collegato da Continassa, Mirko, quindi gli avevamo detto appunto, tanto io e Mirko stiamo bene insieme, lascio un attimo raffreddare momentaneamente il telefono di Camillo. Ci chiedono, lo chiedono a Camillo, ma io a questo punto lo chiedo a te. Gatti, può giocare al posto di Locatelli da interdizione con la difesa, cioè come interditore tra difesa e attacco?
3: No, non ce lo vedo. Premesso che domani Gatti sarà al 99,9% della partita, anche per la squalifica di Kelly, che si porta dietro da Juve Galatasaray, però non ce lo vedo. Mi sembra un po' la stessa domanda che facevamo qualche anno fa nel parlare di Bonucci, che potevamo un po' vedere più avanzato come interditore. Però della difesa attuale della Juventus, almeno a livello di centrali, non vedo nessuno, almeno a livello di caratteristiche tecniche, che possa darti quel tipo di gioco che, come parlavamo prima, è mancato contro Sassuolo.
0: Assolutamente.
3: Poi altri Gatti discorsi... lo vedo attaccante. Sì. Se la domanda è su Gatti, io lo vedo attaccante. Ma numero 9, punta di peso, lo vedo benissimo, ma non da interditore.
0: Ma guarda, il discorso su Gatti è ovviamente stato tirato in ballo da quando è arrivata la notizia di Locatelli, no? Non soltanto perché ha segnato il famoso gol con il Milan, ma perché ci siamo poi iniziati un po' così scherzando a interrogare e a chiederci quale giocatore potrebbe essere così, potrebbe vivere una seconda vita quasi, e abbiamo poi alla fine un po' decretato che quel giocatore alla fine, se sta bene, potrebbe essere cambiato, no? Pensando al centrocampo, o no?
3: Sono d'accordo. Sono d'accordo, perché comunque lo ha già fatto a livello proprio di intelligenza calcistica. È quel tipo di giocatore. C'è un giocatore che comunque gioca sull'esterno, ma tende ad accentrarsi. Ha già fatto la mezzala quando giocava molti, molti anni fa nel calcio dilettantistico. Quindi io vedo proprio cambiato quel tipo di giocatore, magari quel giocatore in più che può servire a centrocampo in questo momento per dare un po' più di equilibrio, perché al di là di tutto io Sassuolo, col Sassuolo la Juventus l'ho vista veramente molto molto squilibrata, cioè senza equilibrio.
0: Ecco, tornando velocemente a quella partita, che cos'è, adesso hai detto l'ho vista squilibrata, ma che cos'è che ti ha fatto magari pensare, oh mamma mia, questa squadra è tornata indietro? Al di là del risultato,
3: Proprio la mancanza di direzione. Quando un tempo parlavamo di occhi da tigre, no? Gli occhi della tigre che la Juventus sembra quasi non avere più da molti anni. Però mi soffermo su un altro aspetto che può essere anche rilevante come poi oggetto di discussione, ovvero vedendo gli ultimi minuti della Juventus, il modo in cui accusavano la fatica. La mia domanda che mi faccio è: forse hanno caricato un po' troppo a livello di preparazione, quel poco che hanno avuto, perché sono stati, sì, hanno fatto una settimana di amichevoli, poi sono stati in tournée, insomma anche di tempo vero e proprio di allenarsi ce n'è stato molto poco. Però ho avuto la percezione nel match col Sassuolo che la squadra, da un certo punto di vista, accusasse tutta la stanchezza, e questo spiegherebbe il perché sul ripiegamento del 3-2 che porta al 3-2 di Azic la squadra rientra come rientro io quando devo tornare a lavorare il primo giorno di post ferie, cioè rientro con quella cadenza, con quella voglia, cioè se tu guardi Douglas Luiz, guardi Bremer e guardi anche gli altri che non fanno il movimento, cioè io li ho visti veramente molto molto provati dal punto di vista fisico. Io spero che possa essere una preparazione pesante, che possa aver dato un po' più di pesantezza oggi per dare quello slancio magari verso i mesi di novembre e dicembre, dove le stagioni iniziano a essere molto molto più importanti a livello dei risultati rispetto a oggi.
0: Butti in mezzo anche quindi il discorso infortuni, al di là di quelli traumatici eccetera, pensando al discorso preparazione che hai detto, hai tirato in ballo
3: qualcosina può aver inciso sicuramente, perché aver 9 infortuni, poi non parlo di traumatici, non voglio entrare nel discorso, però aver 9 infortuni a settembre è una situazione che non va bene, cioè non va bene assolutamente, e vuol dire che qualcosina, secondo me, a livello di carico è stato fatto in più. Però adesso come adesso dobbiamo pensare magari al bicchiere, bevere il bicchiere mezzo pieno, e pensare che 2 giocatori che possono rappresentare un equilibrio e possono rappresentare nelle loro caratteristiche un'intensità diversa tornano, che uno è cambiato, che è vero, non ruba più l'occhio, non è più quello di un anno e mezzo fa, siamo tutti d'accordo, però almeno a livello tattico cambiato ti può dare delle soluzioni in più. E McKennie
0: visto con si parla, anzi dice neanche.
3: Esatto, è l'unico che corre, l'unico che ci mette sempre il cuore, l'unico che suda la maglietta, no? Una volta si diceva la maglia sudata, no? La famosa maglia sudata, è uno dei pochi che lo fa, quindi sperando, e vedere anche lo spirito magari di Zegrova e di altri giocatori che vogliono riscattarsi. Ecco. La Juve deve puntare su quello, secondo me.
0: Ecco, Zegrova, che non è presente in lista UEFA e quindi non potrà essere utilizzato a gare in corso come invece è sempre accaduto. Prima tu hai parlato di mancanza di reazione contro il Sassuolo, la reazione, l'unico che l'ho avuto appunto è stato Zegrova, quel giocatore che è riuscito a entrare in campo e a forse utilizzare la rabbia, no? degli ultimi mesi, l'essere stato anche comunque raccontato magari in maniera sbagliata dai media e da anche magari ogni tanto lo stesso Spalletti. Ecco, tutto questo lui l'ha buttato in quei due gol, peccato che poi appunto non siano serviti a nulla. Ti aspettavi che, visto che alla fine era stato l'unico a dimostrare qualcosa fondamentalmente in quella partita, arrivassero frasi diverse da Spalletti nel post partita, invece che dire sì e beh ha fatto gol eccetera, però c'è sempre questo che non va, quell'altro che non va, cioè l'hai trovato un po' così, un po' stucchevole come modo di fare?
3: Ma allora, io per forma mentis le dichiarazioni pubbliche cerco sempre di prenderle un po' con le pinze, perché sono sempre secondo me un po' studiate, un po' dovute, un po' comunicativamente elaborate per la circostanza. Secondo me, più che analizzare le parole di Spalletti, poi questo ovviamente sta al tifoso farlo, però mi sono piaciute molto le parole di Vicario, l'ho visto molto leader.
0: Vicario tantissimo,
3: comunque...
0: sì.
3: Esatto,
0: sì.
3: esatto. Anche i colleghi che erano in conferenza stampa hanno molto evidenziato proprio queste parole da leader, le ho lette e sono rimasto colpevolmente, molto molto colpevolmente sorpreso in positivo per questo. Su Spalletti, sinceramente, a livello comunicativo non è un allenatore che mi piace, sono abbastanza onesto. Cioè, diciamo parere personale, ho sempre preferito uno come Tudor, che era diretto, era più schietto, diceva quello che forse magari qualcuno non voleva sentirsi dire, però almeno diceva quello che si sentiva. Spalletti lo vedo molto più tortuoso nel ricercare anche l'informazione, molto più lungo nell'esposizione, forse qualcuno non si identifica in Spalletti proprio per questo. Però sono sicuro, tornando al discorso di Zegrova, che Zegrova, al di là di tutta la rivalsa, di tutta la voglia, perché precisiamolo, era più una scelta della Juventus quello di venderlo che la sua di andar via, ma io vedo Zegrova molto bene. Cioè, Zegrova è entrato col piglio giusto, perché fisicamente sta benissimo e finalmente, sì, lo aggiungo per la terza volta, lo risottolineiamo, finalmente ha risolto i problemi fisici che aveva già una volta arrivata alla Juventus e che poi nel corso dell'anno non era riuscito definitivamente a smaltire. Adesso sta bene, l'ho visto in
0: quindi
3: palla,
0: potremmo
3: visto...
0: vederlo dal primo minuto magari, prima o poi?
3: Vediamo con l'Atalanta, soprattutto se la squadra dovesse accusare quella fatica di cui ti parlavo. Magari con l'Atalanta può decidere Spalletti di buttarlo, visto che è fresco, di buttarlo nella mischia. Ricordiamoci che secondo me l'Atalanta è uno degli avversari migliori sotto questo punto di vista, perché gioca uno contro uno, gioca uomo su uomo, non sta con una linea bassa, e quindi nel momento in cui tu hai un giocatore come Zegrova che sta bene, e noi ce lo ricordiamo molto bene in Lille-Juve, quando è stato bene Zegrova ha fatto ammattire Cabal, ed è stato quell'uomo in più che permetteva sempre a Lille di avere la superiorità numerica per poi ripartire. Ecco, se Zegrova torna quel tipo di giocatore, già contro l'Atalanta secondo me può essere veramente una freccia nell'arco di Spalletti, con la speranza che possa far cambiare idea all'allenatore, che non lo vede come vede altri giocatori del resto.
0: Grazie Mirko.
3: Grazie a voi, sempre un piacere, a presto.
0: Grazie a Mirko Di Natale. Quando un allenatore si fissa, si impunta su qualcuno, sia per nel vederlo che nel non vederlo, bisogna veramente lavorarci tanto, bisogna veramente farlo ricredere, bisogna veramente fargli tirar fuori il meglio, perché è un peccato, sarebbe un peccato adesso andare avanti con un'idea soltanto così, perché te la porti dietro da tempo. L'ha detto Mirko, Zegrova sta bene ora, Zegrova può pensare di giocare davvero come ha fatto, come sa fare, come purtroppo la Juventus non ha mai visto perché non era in forma, quindi attenzione, potrebbe essere, chissà, perché no, lui la grande sorpresa di queste prossime partite, perché settimane no, si sta fermo 3 settimane, ora stiamo fermo un po' di minuti invece, perché andiamo in pausa, torniamo tra poco.
4: Il club degli inviati. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera, nati per vincere.
6: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
7: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Il club degli inviati.
0: Eccoci ragazzi, le 12.08, sempre in diretta con il club degli inviati. Leana D'Ancona, andiamo un po' sulla chat, dice: la mia sensazione è che la Juve con i suoi giocatori venga troppo criticata, e questo non fa bene, si deve avere più pazienza per almeno altri 2-3 anni. No, aspetta, 76 anni, sei juventina, Ileana, non puoi chiedere ai tifosi ancora 2-3 anni di attesa per cercare
8: Scusi,
0: di trovare una squadra.
8: Scusa, un
0: No, è un po' tipo tro. Filippo da Castelmara, sapete perché ci sono stati tutti questi cambi di allenatore? Perché l'unico che doveva arrivare subito era e deve essere sempre Antonio Conte. Ragazzi, Antonio Conte avrebbe avuto la strada spianata, sì, ha avuto la strada spianata, non lo so con certezza. Se voleva, ne aveva già avute di possibilità e di occasioni per tornare. Se veramente avesse voluto, se veramente era questo il suo volere, il suo friccichino totale generale. E dall'altra parte, vedete, poi dopo 3 secondi Paolo che dice: ma basta con sto Conte, ma mi dite che cosa ha fatto sto fenomeno nelle coppe, l'ultima Champions è arrivato 30esimo. Preferisco non giocare in Europa, ci dice Tony da Zurigo, l'anno prossimo piuttosto che rivedere Conte alla Juve dopo tutto quello che ci ha fatto. E lo dice uno che fino all'estate scorsa avrebbe voluto rivederlo sulla nostra panchina. Se è vero che aveva dato la sua parola e poi ha deciso di rimanere al Napoli, allora non merita di tornare alla Juve. Io avrei voluto Palladino. No, vabbè, ci possiamo tenere Spalletti piuttosto, dai, su ragazzi. Palladino tra qualche anno magari sì, ma il grande Palladino ha fatto arrivare l'Atalanta in conference l'anno scorso, quindi il grande Spalletti ha fatto arrivare la Juventus in Europa League, vero? Una via di mezzo,
9: mettilo da parte!
0: Ecco, tra sogno e realtà, con parole diverse di Bremer, si parlerebbe di arroganza. Come si fa, sbaglia? No, non è arroganza, è però voglia di rappresentare un movimento che in questo momento ha bisogno un attimino più di vigore, ha bisogno un attimino di essere strattonato e non di sentirsi dire arriveremo più lontano, cercheremo di arrivare più lontano. No, noi dobbiamo, la Juventus deve arrivare il più lontano possibile, non cercheremo di. Poi ovviamente la traduzione, tutto quello che vuoi, magari poi ci sono le parole che si vogliono dire con, in un altro modo e vengono dette perché la padronanza è quella, però ecco dai. Bastava un pochettino di più. Le parole di Bremer sono di un giocatore che evidentemente vede una squadra non forte. Detto ciò, si parla troppo di Conte e non lo trovo giusto neanche nei confronti di Spalletti, ci dice Andrea da Cagliari. Poi, purtroppo, Giulio da Roma dice questo puoi essere, allora, puoi essere un ottimo giocatore, ma la leadership o ce l'hai o non ce l'hai. E purtroppo Bremer è un ottimo giocatore, ma ne è un po' sprovvisto. Se facciamo la tara ad ogni dichiarazione dei giocatori non aiutiamo l'ambiente. Poi c'è Guido che diceva che aveva ragione Camillo, non so ha riferito a che cosa, e ora ascoltiamo qualche vocale.
8: Buongiorno ragazzi, d'accordissimo. Ciao. Con Camillo e con Bremer, noi attualmente non siamo pronti per vincere nemmeno un torneo di bocce. Detto questo però mi sembra sul fatto del pagare ancora o meno Thiago Motta, dovrebbe essere finito il contratto di Thiago Motta perché lui aveva 2 anni più un terzo con opzione a favore della società e quindi quest'anno Thiago Motta non viene pagato dalla Juventus.
0: Allora, Camillo parlava del fatto che la Juventus non ha mai ufficialmente, perché poi ci siamo confrontati, perché la notizia che tu adesso stai, che hai detto era legata ad, ad un articolo uscito in particolare su un giornale, su Gazzetta, e poi riportato ovviamente da tutti, però Camillo diceva che Juventus non ha mai comunicato ufficialmente la chiusura del rapporto con Thiago Motta, anche se questa cosa del 1° giugno 2026 è vera, è stata scritta ovunque.
1: Sì, la Juventus deve comunicare questa questione, questa situazione qua. Era capitato anche per Tudor, no? A un certo punto era arrivato un comunicato, risoluzione del contratto di Igor Tudor, quindi in questo momento qua io mi sento di dire che ad oggi non ho avuto comunicazioni in merito a una risoluzione del contratto. Quindi in questo caso non ho certezza né da un lato né dall'altro, però non ho sicuramente una conferma da Juventus che Thiago Motta non è più libero paga.
0: Ok, poi sì teniamo Spalletti e lasciamo gli allenatori emergere bravi alle altre. Teniamoci le mummie, questo perché prima un ascoltatore ha detto io piuttosto che il ritorno di Conte avrei preferito Palladino che ora è andato sulla panchina del Bologna, quindi io non lo so, su Palladino gli voglio un bene dell'anima, lo conosco da quando abbiamo 19 anni, abbiate pazienza, ma non lo so, al momento con questa Juve lui non me lo vedo ancora pronto a gestire tutto quello che c'è da gestire.
1: Lui ha avuto la sua occasione perché è stato un nome vicino alla Juve, lo è stato lo scorso anno. Adesso diventerà allenatore del Bologna, quindi insomma
0: un'altra dimensione, ha trovato subito
1: la panchina. Sull'esperimento tedesco io ero convinto sarebbe stato il primo allenatore esonerato,
0: è stato secondo. Non
1: so credevo che qualcuno grosso. Qualcuno ci scrive tanto grosso, ragazzi, grosso non può più allenare quest'anno in Italia. Quest'anno non può più allenare in Italia, quindi visto che è da giorni che leggo la nostra messaggistica grosso, quest'anno in Italia non può più allenare.
0: Cioè è stato esonerato dalla Fiorentina con una popò di squadra che gli avevano fatto e lo vorreste alla Juve? Ma siamo seri?
1: Allora, l'ho letto, visto considerato che l'ho letto. Poi in questo momento qua, ripeto, parlare di esonero è... per fare del sensazionalismo, io credo che ci siano, no, questi titoli dei giornali abbiano un nome e un cognome, però in questo momento non penso che sia giusto parlare di esonero. Ecco, di esonero si deve parlare nei momenti e nei tempi giusti, e questo non è il tempo giusto di parlare di esonero, ma sarebbe una follia ora pensare a un esonero. Perché abbiamo perso una partita, Direi che in questo momento qua non ha veramente senso, Giulia. Poi se faremo malissimo domani, se faremo malissimo domenica, sarà un'altra situazione e affronteremo questa situazione qua, ma parlare di esonero oggi non ha veramente senso.
0: Sono abbastanza d'accordo con te. Nel corso di questi ultimi anni abbiamo assistito piuttosto all'operato di tecnici che sbandieravano il bel gioco, come Sarri, Motta, Spalletti. Per il bene della Juventus basta prendere dei facsimile di Antonio Conte. Come mai c'è tutta questa gara nei confronti di Conte? Semplicemente perché è così... svincolato, perché non ha comunque, perché è senza panchina. Tutti questi che ora parlano così, l'anno scorso quando a giugno si pensava che davvero potesse tornare a Torino e poi invece ha detto no grazie, rimango a Napoli, dove sono finiti?
1: Ma guarda Giulia, a parte che bel gioco, io trovo sempre molto sbagliato, no, chi si nasconde dietro le frasi ma lui è un giochista, lui è un risultatista. Ma no, il calcio sta andando avanti, il calcio è studio, è aggiornamento, e ci sono delle cose che a volte vanno bene, a volte non vanno bene, ma l'avventura di Thiago Motta non è andata male perché era un giochista, l'avventura di Sarri non è andata male perché era un giochista, e l'avventura di Spalletti, se andrà male, non sarà sicuramente legato alla sua idea di gioco, ma siamo legati a poi dei risultati, perché tutti comunque hanno pagato dei risultati non soddisfacenti. Thiago Motta ha pagato anche dei rapporti non buoni con i giocatori, alcuni giocatori e la dirigenza. Sarri uguale l'ha anche dichiarato, e eventualmente Spalletti pagherà quello che dovrà pagare se le cose non andranno bene. Ma oggi non ha proprio senso parlare di questa roba qua, oggi non ha proprio senso, cioè rimaniamo nella realtà, sono 4 partite, non abbiamo iniziato bene, abbiamo iniziato male. Però Giulia, non è che se le cose non vanno bene molliamo tutto e andiamo subito da un'altra parte, no, cioè io non so come molti dei nostri scontatori affrontano la vita, e sicuramente non li giudicherò, però non è che se una cosa va male non provi mai a provare a farla bene, cioè devi cercare di superare degli ostacoli. Noi da anni alla prima difficoltà aggiriamo il muro dicendo vabbè, colpa di Tizio, è colpa,
0: prendiamo
1: di Caio,
0: Conte,
1: è colpa di Seth Pronio,
0: deve tornare
1: poi
0: Conte.
1: Però Giulia, cosa succede? Ogni 12 mesi cambiamo dirigenza, cambiamo giocatori, cambiamo allenatori, e che facciamo? Sempre
0: e
1: male.
0: È il modus operandi delle squadre che non girano, è questo, e la Juventus non si è mai rivista in tutto questo, mai.
1: Poi è ovvio che Conte rispetto agli altri ha qualcosa di diverso, è inevitabile, perché Conte ha una credibilità qua che è superiore a quella di qualunque altro, perché conosce bene questo mondo, questa realtà, e forse potrebbe essere anche, no, a livello caratteriale qualcosa di diverso che non vediamo da anni. Ok, che il nome di Conte possa essere un nome anche giusto in questo momento storico della Juventus, io non lo posso negare. Ma oggi parlare di esonero e venire qua a dirvi dobbiamo cambiare allenatore non ha senso, dobbiamo trovare delle soluzioni, dobbiamo capire perché il nostro attaccante non ha mezza occasione, dobbiamo capire perché gli esterni d'attacco da un anno a questa parte non fanno un tagliaforte sul secondo palo, perché non occupiamo l'area se non c'è McKennie, perché in fase difensiva se non c'è Locatelli sembra non si possa giocare a pallone, perché i centrocampisti non vanno sulla verticale, perché facciamo dei passaggi ai due all'ora.
0: Sacco di domande. Troviamo
1: queste soluzioni piuttosto che tutte le volte dire ok, cambiamo dirigenti, ok,
0: ma è la cosa più facile, Camille, okay. la cosa più facile.
1: Perché non si hanno le idee, perché qua non si hanno le idee.
0: Ma sicuramente.
1: E qua non si vogliono trovare le soluzioni non dobbiamo trovare né io, né te, Giulia, né i nostri ascoltatori. Però no. Ora io credo che la Juventus abbia in Carnevali e in Massara, anche Ottolini stesso, una dirigenza forte, e allora una dirigenza forte deve essere chiamata a superare anche dei momenti di difficoltà, perché esempio lo scorso anno l'Inter parte con 3 partite 2 sconfitte, due sconfitte,
0: tra cui anche quella con la Juve, ragazzi, infatti.
1: E quindi, e poi alla fine che ha fatto l'Inter? Ha vinto uno scudetto e l'ha vinto anche con tante giornate d'anticipo. Perciò quello che voglio dirti io è che in questo momento qua troviamo delle soluzioni. Poi il calcio vive di risultati. Se domani andrà male, se domenica andrà male, qualcuno dovrà fare una riunione, dovrà capire i motivi e se si potrà continuare in questo modo. No, in questo momento è pura utopia. Stiamo parlando di una brutta sconfitta, ma di una brutta sconfitta, Giulia.
0: No, ma assolutamente. Tra l'altro hai nominato giustamente l'inizio di campionato dell'anno passato dell'Inter, che poi infatti in qualche modo trova, capisce come ovviare alle

0: Non si sa perché. Hai il 14,3% di possibilità di vincerla. Sotto c'è il Benfica, c'è il Bayer Leverkusen, c'è l'Union Saint-Gilloise, c'è il Sunderland e poi c'è la Juventus. Sono andata a vedermi su che basi puoi pensare, magari perché hanno iniziato meglio l'anno, eccetera. Il Bournemouth in questo momento è quindicesimo in Premier. E soprattutto la porta del Bournemouth è gestita da Di Gregorio.
1: Sì, è il secondo, in campionato non gioca.
0: Sì, vabbè, però comunque lì.
1: Guarda, Giulia, questo credo che sia legato intanto alla stagione dello scorso anno con Iraola in panchina. Credo che questo sia il primo tema. Il secondo tema sui numeri, i numeri hanno secondo me una valenza. Bisogna vedere come si guardano i numeri. Esempio, Locatelli è il giocatore con più passaggi in verticali della Serie A. Perché il giocatore con passaggi in verticali della Serie A? Perché il passaggio in orizzontale ma leggermente in diagonale, leggermente è contato come una verticalizzazione. Ma metri guadagnati alla Juventus 2, 3. Quindi toccando tanti palloni è già una verticale. Esempio, il rilancio del portiere nei numeri è considerato un pallone verticale. Quindi giocando basso e giocando da metronomo davanti alla difesa è portato a prescindere con un smistamento del pallone ad essere uno dei giocatori più verticali della Serie A, il più verticale della Serie A. Perciò i numeri trovano anche il loro tempo e la loro lettura, sono anche numeri dello scorso anno. Dall'altro lato si sposa col mio discorso di prima, ovvero che oggi noi non abbiamo la struttura di poter dire io batto tutti, io vinco, perché siamo
0: Sì. E
1: andati in casa del Sassuolo e in casa del
0: abbiamo
1: Sassuolo.
0: perso
1: No, ma loro hanno dato una dimostrazione di molta più
0: di superiorità.
1: stabilità, di idee, di un'uscita bassa ben fatta, cosa che noi non facciamo. Cioè, il problema della Juve nella costruzione è che usciamo male col pallone, vogliamo fare delle cose dal basso, ma non riusciamo a farle. Non riusciamo a farle. Cioè, Giulia, la costruzione dal basso è quella che ha portato la Juventus a fare un gol
0: A
1: bellissimo con
0: vincere,
1: McKennie
0: sì.
1: al Genoa, col Genoa in casa. Passi da Cambiaso e dal difensore centrale, appoggio di Yıldız, Cambiaso entra dentro il campo, libera McKennie che poi vada con Seysal e andiamo a fare gol.
0: Però la
1: Quella è una
0: costruzione dal
1: giocata.
0: basso è anche spesso additata, sì.
1: Sì, da chi aspetta l'errore, voglio dire, la costruzione abbasso, poi però tutte le volte che ti fa guadagnare 50 metri di campo e andare verso la porta, non è che tutte le volte devi dire, però la costruzione abbasso è. Quindi il discorso è che devi prendere inevitabilmente dei rischi, perché se giochi tutte le volte ai due all'ora, Kalulu, Bremer, Kelly o Lokumi, Çelik o il mediano, e poi si fa tutto questo giro palla, noi la teniamo la palla. Poi non faccio niente. Infatti, 6 gol, non ce n'è uno fatto di squadra. Questo è il problema.
0: No,
1: E
0: sono
1: allora,
0: quasi
1: io.
0: tutte così, sono momenti di individualità più che di
1: E sulla base di questo, oggi
0: coralità.
1: noi non possiamo dire andiamo in giro per l'Europa e li battiamo tutti. Perché? Perché ci chiamiamo la Juventus e via, si batte chiunque. No. Noi iniziamo a trovare una stabilità, iniziamo a trovare un'idea di gioco. Una volta trovata l'idea di gioco e una stabilità, poi inizieremo a fare dei proclami. Ma oggi no, siamo una squadra in difficoltà. Quindi, prima di imparare di correre, impariamo a camminare, che è meglio.
0: Oh, anche questa me la segno, però mi piace. Ma la conoscevo, però anche questa è una buona frase uscita dalla bocca sapiente di Camillo De Michelis. Ascoltiamo anche qualcosa che arriva invece dalle ugole dei nostri ascoltatori.
2: Buongiorno a tutti, Riccardo da Roma. Io continuo a sentire il toto allenatore Camillo ha
0: Oh, Gesù, sì.
2: perfettamente ragione. Qui è un problema di squadra. Direi ci giriamo intorno. Io ho 58 anni, non ho viste belle Juve, ma di belle Juve sono cresciuto con Platini e compagni. Però vi dico, è inutile stare a discutere sugli allenatori. È un discorso di squadra, cioè. 3 anni fa bastava prendere e spendere i 100 milioni per prendere Tonali, il centravanti di lusso, tutti parlavano di Osimhen, vabbè.

0: clausola, ma dico come Osimhen è il portiere. Avremmo speso molto meno di quest'anno negli ultimi 3 anni e probabilmente avremmo una squadra più strutturata di adesso.
1: Ma sai, col senno di poi, Giulia,
2: è tutto facile,
1: vale
2: tutto facile.
1: Vale tutto, cioè no, non...
2: Sì, sì.
1: In questo momento non posso ne dire, dovevamo prendere Tizio, Caio, Sempronio, sai, io ho sempre un po' giustificato tutti i dirigenti, ma compreso come lì, se tu fai un mercato a giugno, scusa, ad agosto, per tirare le somme a giugno, tu devi immaginarti una stagione, poi che come lì abbia fatto degli errori perché ha... sostanzialmente appaltato il mercato, lo scouting a delle agenzie e quindi le agenzie hanno lavorato in maniera diversa
2: guardando i propri interessi, certo,
1: e non hanno portato noi dei giocatori in questo momento utili, sono andati via tutti tranne Zegrova, ma al netto di questo noi dobbiamo capire realmente che ad oggi che andiamo a dire io metto dentro a questa Juve Tonali, non metto dentro questa Juve Osimhen, e siamo sicuri che Osimhen e Tonali avevano fatto questo tipo di salto di qualità, perché abbiamo detto le stesse cose di Vlahovic, abbiamo detto la stessa cosa di Comeinas, abbiamo detto la stessa cosa di Zegrova lo scorso anno, di David lo scorso anno, di tanti giocatori che poi sono passati alla Juventus,
2: certo.
1: Finalmente abbiamo questo e poi sono rivelati dei flop. Quindi quello che voglio dire io è che oggi, esempio, io ho sentito pochissime volte una discussione sul fatto che noi abbiamo tre trequartisti e nessuno che è associativo nei confronti della punta. Nessuno è associativo nei confronti della punta, perché Alaibegovic, Conceição, Ildiz, lo stesso Nico e loro che stanno giocando, invece associativo McKennie che non sta giocando, loro non aiutano il centravanti ad avere delle occasioni pulite, e questo è un'altra
2: cioè,
1: cosa
2: più che altro cercano loro spesso l'occasione loro stessi, più che lavorare come abbiamo detto prima magari da rifinitore, insomma cercano loro di segnare, di andare a rete l'imbucata, più che
1: Giulia, non crossiamo.
2: Fungere da sì.
1: non crossiamo. E allora in questo caso qua...
2: No, crossiamo, ma poi non c'è nessuno, e quello è il problema. Intanto il cross lo viene fatto, poi non c'è nessuno che raccoglie.
1: Crossiamo, c'è solo Colomoni in aria, e nessuno che... Mai detto, perché lo scorso anno è la mia battaglia, a dire, ma Ildiz, perché lo scorso anno c'era David, crossiamo, ma David non la piglia. Ok, ma Ildiz, ha mai attaccato il secondo palo? Eppure Ildiz è alto 1,85. Ha mai attaccato il secondo palo per andare forte a prenderla di testa? No, mai, mai. Dov'è Ildiz quando crossiamo dal lato debole? Andate a rivedervi le partite dello scorso anno, è fuori dall'area.
2: Aspetta, guarda.
1: Dov'è?
2: Perché come se non sentisse che quello che deve fare lui, cioè appunto è una... come se fossero tutti estremamente focalizzati su il loro di lavoro e basta, e poi tutto il resto, quindi sto a guardare, aspetto quello che fanno gli altri, quindi... Ma potremmo,
1: esatto,
2: credo Camillo, star qui a parlarne per ore e ore e ore. Noi invece abbiamo un clock importante adesso da seguire, perché sono già quasi 32 e torniamo tra pochissimo, ma ancora poi l'ultima mezz'oretta insieme.
3: Il club degli inviati.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
5: Il club degli inviati.
2: Le 12.36 ragazzi, sempre in diretta, ultima parte del club degli inviati. Continuo con il mio pensiero, dice Francesco Dalodi, è un gruppo di lavoro perdente, non all'altezza del nome Juve, ma da anni purtroppo è così, finché ci saranno i Locatelli, Gatti, Cambiasi, che non mi c'è, ora Kelly è tornato nel gruppo di quelli che non si meritano la maglia della Juventus, dopo essersela guadagnata anche con fatica, soprattutto agli occhi dei tifosi nella passata stagione. Poi chiedono al signor Camillo come fa a giustificare come gli aveva la possibilità di prendere l'unico allenatore che studia e si rinnova, ovvero Gasperini. Al di là della questione errori fatti sul mercato in chiave giocatori, credo che quanto accaduto con Gasperini forse rimarrà una grande macchia nel curriculum, quantomeno per quello che è successo con la Juventus. Fisico permettendo uno Zegrova o un Nico alla Dybala, dice Marcello, pensando ovviamente al discorso futuro, idee, cambiamenti, questioni che devono essere obbligatoriamente anche tirate in ballo per cercare di risollevarsi in qualche modo. Ne parliamo tra poco. Non so dove è finito Camillo, non c'è più, ha buttato giù, poi forse ritorna. Non ho capito, adesso vediamo. Perché un attaccante si valuta dai gol e se non segna è scarso, quando invece un allenatore che si dovrebbe giudicare dai trofei vinti e dal bel gioco, come ad esempio Spalletti, viene ancora etichettato come un bravo allenatore giocando male con alle spalle soltanto uno scudetto vinto e due Coppe Italia? Perché ovviamente non possiamo, credo, avvicinare in maniera così precisa la valutazione parlando di un attaccante rispetto ad un allenatore. Ci sono, allora, che cosa ha vinto Palladino per cui potevi pensare di immaginartelo sulla panchina della Juventus? Che cosa ha vinto Chivu come allenatore pensando di vederlo sulla panchina dell'Inter? Gasperini, che cosa ha vinto?
7: Poli, Pialini e quant'altro, insomma.
2: Gasperini, che cosa ha vinto, ragazzi? Assolutamente nulla. Ha fatto benissimo perché ha risollevato e ha creato dal nulla squadre, in particolare penso al Genoa del Thiago Motta e Milito giocatore, all'Atalanta ovviamente, poi però dove è andato anche soltanto per frangenti, come ad esempio l'Inter, grandissima squadra, post Mourinho, per carità, non è che abbia poi fatto vedere chissà quali grandi cose. Quindi ecco, Cami, ti propongo questa domanda che non so se l'hai sentita. Perché un attaccante si valuta dai gol e se non segna viene definito scarso, quando un allenatore invece che dovrebbe essere giudicato per i trofei vinti non viene poi magari etichettato come dovrebbe essere? Ad esempio Spalletti ha vinto uno scudetto e due Coppa Italia, perché ora viene visto come questo grande allenatore? E un altro, collego ad un altro messaggio che dice: come lì l'errore più grande l'ha fatto nel non mettere sotto contratto Gasperini. Cosa ha vinto Gasperini ora, perché lo avremmo voluto vedere sulla panchina della Juventus, se questo è il discorso da fare?
1: Ma sai, io credo che l'allenatore giustamente debba essere poi anche valutato in base alle vittorie, certo, ma anche in base a quello che fa, perché poi ci sono degli allenatori che fanno delle robe straordinarie. Spalletti ovviamente ha fatto una roba straordinaria con la vittoria del terzo scudetto, perché del Napoli, perché comunque nessuno si immaginava, no, la possibilità che il Napoli potesse vincere uno scudetto. Giulia, questa è la grande cosa,
2: aveva una grandissima squadra, però
1: Però, però sai cosa si diceva, no? Tanto poi crolla, Napoli non sono abituati, poi nel momento più importante si scioglieranno, cioè avevano, se non ricordo male, iniziato con tot vittorie consecutive e si parlava quasi come dire, vabbè, è una favola, e cioè non si dava...
2: Sì, prima o poi crolleranno, non possono vincere per sempre, quindi, certo.
1: Quindi lui ha sicuramente fatto qualcosa di straordinario. Gasperini ha fatto sicuramente qualcosa di straordinario con l'Atalanta, che ha costruito, no, un'Atalanta di altissimo livello negli anni, e anche qua ogni anno tutti noi a dire crollerà, crollerà, crollerà, e Gasperini ha vinto un'Europa League. E non avrei mai immaginato che l'Atalanta potesse vincere un'Europa League andando a eliminare il Liverpool, perché non è che ha eliminato poi... È una squadretta eliminata.
2: Però
1: Liverpool.
2: È stato l'unico grande picco di una carriera lunghissima, quello di Gasperini, o no?
1: Sì, però,
2: veramente, sì. Stiamo parlando di Gasperini come se stessimo parlando di Allegri. Allegri, per me è lui uno dei grandi esempi. Carlo Ancelotti, uno dei grandi esempi.
8: Faccio questo mestiere per sbaglio.
2: Jurgen Klopp, Klopp,
1: sicuramente.
2: Guardiola.
1: Sicuramente, però ecco, io non credo che sia giusto, no, cercare di non elogiare anche il cammino, no? Ti faccio un esempio: per me Allegri la sua migliore stagione è stata la prima, no? O anche la seconda, poi partita malissimo. Ieri abbiamo raccontato anche di quel possibile esonero. Lui, se non vince col derby col Torino, è fuori, è fuori. E quindi questa, però quella stagione lì, secondo me, è straordinaria. Cioè, poi quella partita col Bayern Monaco è un grandissimo rimpianto. Io ero lì e ti giuro, no, Giulia, che avevi tanto voluto che Evra me la tirasse dritta in faccia quella palla lì, no? Perché l'unica cosa che non dovevi mai fare è cercare di saltare in quel modo lì Arturo Vidal, perché è uno dei pochi giocatori al mondo che quella palla poteva strappartela di dosso, e l'aveva fatto anche in un derby poi deciso da Pirlo qua proprio alla Juventus, no? Quel recupero palla lì che poi
2: bello
1: ha
2: quello di derby.
1: Però Giulia, ecco, quella partita lì per me non può essere criticata, anche se poi Allegri sbagliò il cambio, no? Tolse Morata e mise Mandzukic, un Mandzukic infortunato ma che voleva rivincita con Guardiola, o il primo anno, quella Champions League dove perdiamo col Barcellona più forte di sempre, cioè quello è il Barcellona più forte di sempre, e io non posso però dimenticare il viaggio, cioè il viaggio è meraviglioso. Io l'ho vissuto da tifoso, quel viaggio lì, Giulia. Io ero a Dortmund in curva e sono quasi soffocato al gol di Tevez perché sono finito dentro un gruppo di tifosi. Io ero a Madrid e al gol di Morata stavo cascando di 10
2: file. Non ci conoscevamo ancora bene allora, che c'ero anch'io, però ero dalla parte...
1: Tu eri dalla parte VIP, io ero nella gente. Perché nasco tifoso.
2: Tu annusavi quello che voleva essere il tuo futuro, ma vivevi anche la parte quella calda.
1: Ero lì.
2: Meraviglioso.
1: E nessuno dirà mai Allegri ha vinto la Champions, perché non l'ha vinta. Ma io quel cammino lì, di quella Juve lì,
2: è stato
1: bellissimo. Non posso non ricordarlo come una meraviglia.
2: È stato
1: come
2: un onore viverlo e raccontarlo, certo.
1: E come mi emoziona ancora il gol di Higuain al Monaco, quell'azione, no, di Bala, Dani Alves, di tacco di prima dall'uscita dal basso, quel gol lì quando lo guardo e dico wow. E cosa ho provato invece nella rimonta dell'Atletico Madrid? Cosa ho provato? Ho provato tutte le emozioni più belle al mondo. Poi non l'abbiamo vinta quella coppa, un grande rimpianto, il palo di Douglas Luiz, la non ammonizione di De Jong, sì, un rimpianto enorme. Però
2: ma
1: ecco,
2: quante
1: io non credo...
2: ne possiamo raccontare?
1: Però non credo che sia giusto solo legarci alla vittoria dei trofei.
2: Al discorso vittoria dei trofei, sì.
1: Poi ci sono degli allenatori che hanno quel qualcosa in più, e che hanno quel palmarès lì in più. Però credo che l'allenatore debba essere valutato per tante cose, ecco, e in questo momento qua io ho un'enorme stima di Gasperini, ecco, io di Gasperini ho un'enorme stima,
2: sì.
1: e, e ti dirò, quando ho scoperto la storia nei dettagli, l'avevo anche raccontata qua su Radio Bianconera, del poi no anche fallimento di questa trattativa con i contratti già scritti, ecco, sai, quando hai questi retroscena qua, poi hai il rimpianto, ecco, e quello sarà sempre il mio rimpianto. Avrei voluto vedere Gasperini sulla panchina della Juve.
2: Avresti voluto vedere e sentire anche Alberto Santi su Radio Bianconera, secondo me.
1: Certo, ovviamente.
8: Quasi meglio dei gol e le notti europee, proprio, no? Di cui state parlando.
2: Ciao Albi, buongiorno, ben ritrovato. Ciao, su Giulia. Radio Bianconera. Stiamo raccontando un sacco di cose, come sempre. Ora non si sa perché il discorso ci è caduto su Gasperini, su quello che ha fatto, su quello che avrebbe potuto fare alla Juventus. Ma dimmi se secondo te sarebbe stato l'allenatore giusto se solo Comolli non avesse fatto il Comolli l'anno scorso.
8: Gasperini per me è sempre l'allenatore giusto, purché chiaramente gli venga dato il tempo, gli va dato supporto. Non è un caso che la storia di Gasperini alla Roma sia incredibilmente cambiata nel momento in cui Friedkin, tra lui e Ranieri, hanno scelto lui, lo hanno ulteriormente rinforzato prendendo D'Amico in estate, e i risultati insomma si stanno arrivando, perché poi se andiamo indietro a aprile o marzo o febbraio, quanti pensavano di vedere la Roma in Champions e Milan e Juve fuori, e poi invece alla fine ha avuto ragione Gasperini, che ha superato tutti, e in Champions ci è andato, a mio modo di vedere, anche in maniera estremamente meritata, ecco. Quindi insomma la base rimane sempre quella, cioè riuscire a dare supporto, continuità a un allenatore che ha bisogno di tempo per lavorare, ecco. Mi butto già un po' lì sul tema Spalletti, ecco.
2: Infatti, guarda, Camillo ti fa andare avanti lì, secondo me.
1: Io, Alberto, ti chiedo, la Juventus ha fatto intravedere anche delle belle cose, perché ha fatto vedere delle belle cose, delle belle partite, un'idea di gioco. Ci sono stati dei momenti lo scorso anno a gennaio, cavallo febbraio, più o meno, no, di bel calcio e anche qualche risultato. Poi c'è stata un'involuzione dopo la partita contro il Galatasaray, quella di ritorno, altra bellissima partita, e in questo caso è diventata una Juventus scolastica, palla agli esterni e fate qualcosa voi, perché tanto l'idea di gioco è diventata lenta, prevedibile, macchinosa. Come pensi che Spalletti possa ravvivare questo gioco?
8: Con il tempo, con il recupero degli infortunati, che non è poco, e soprattutto gli infortunati sono tutti di lunghissimo, insomma sono tutti infortuni lunghi, quindi insomma anche questo non sarà facile. È chiaro che insomma Spalletti non ha la bacchetta magica, gli va evidentemente dato tempo. Sarebbe bello poter entrare nella testa di Spalletti per capire quanto realmente questa rosa a sua disposizione la vede insomma compatibile con le sue idee. Poi è chiaro che adesso fino a gennaio il mercato è chiuso, quindi la squadra è questa e con questo deve lavorare, quindi sicuramente anche lui deve poi fare riuscire a ottenere il massimo da quello che ha. Hai detto bene, una Juventus che, ti dirò, voglio andare un po' controcorrente, a me con il Sassuolo non è così neanche dispiaciuta, nel senso che poi ci sono degli errori che sono enormi, giganteschi, però quante partite in questo momento vengono decise da degli episodi che possono cambiare totalmente poi la percezione della settimana. Cioè se Douglas Luiz sull'ultima palla su Azic difende in quel modo, che Spalletti che responsabilità può avere? Poi è chiaro che è una squadra che va sotto due volte, la riprende due volte, a mio modo di vedere giustamente si butta in avanti per vincerla. Ha esagerato a posteriori, sì, ma è quel tipo di atteggiamento che nel corso delle 38 partite, a mio modo di vedere, sono più le partite che ti fa vincere di quelle che ti fa perdere. Poi è chiaro che se ci metti la disattenzione di Douglas Luiz, quella di Bremer sul 2-2, insomma Colomoni che in questo momento è evidentemente in una fase involutiva, sì, quindi insomma piove sempre un po' sul bagnato. Però faccio un paragone che forse è un po' forzato, ma l'Inter che va a Madrid, perde 2-1 e si butta tutti in avanti, o con il Napoli che è sotto 2-0, si butta tutti in avanti, fatto il 2-2, gioca per fare il 3-2 e un minuto prima Anguissà sbaglia un gol clamoroso. Cioè,
2: è fortuna anche un po', no? Ogni tanto ogni tanto. Beh, è anche quello che deve, che regna
8: quello, il calcio è anche quello. Poi è chiaro che uno ha la fortuna, deve riuscire a tirarsela dalla propria parte. Quindi secondo me è un, cioè è un atteggiamento che stiamo vedendo tanto in Serie A adesso, pochi calcoli e comunque cercare di attaccare, cercare di vincere tutte le partite. È chiaro che poi la Juventus che pareggia Sassuolo riprendendola due volte, dice, porta a titoli e sentimenti anche nei tifosi positivi, perché dice guarda, caspita, nonostante le difficoltà l'abbiamo ripresa due volte, insomma è una squadra che comunque è viva. Una squadra che invece perde all'ultimo secondo prendendo il 3-2, cambia tutto e diventa tutto più negativo. Quindi è chiaro che è una Juve che deve ancora dimostrare tanto. Poi, così come voglio essere tra virgolette un po' più pompiere su questo momento qui, magari faccio un po' più l'incendiario sul lungo, perché in questo momento se l'obiettivo della Juventus è entrare tra le prime quattro, ci sono almeno tre squadre che sembrano nettamente superiori, quindi Inter, Como e Roma. Il rischio è che ci sia un posto per Napoli, Milan e Juventus. Poi per carità, ricordando anche l'anno scorso, quanti a marzo avrebbero immaginato addirittura il Milan fuori dalla Champions quando era a pochi punti dall'Inter,
2: a seconda,
8: e poi alla fine invece
2: sì,
8: è crollata. Ecco, quindi tutto può cambiare, però la sensazione di questo inizio, per entusiasmo, per continuità progettuale che hanno Inter, Como e Roma, il rischio per le altre che tre posti su quattro della Champions siano già presi, quindi il rischio appunto che qualcuno di clamoroso rimanga di nuovo fuori.
2: E infatti che cosa viene fuori? Che il tifoso dice vabbè, quasi quasi speriamo di vincere l'Europa League, così un posto in Champions ce l'hai assicurato. Viene messa un po' in secondo piano questo appuntamento, il dover appunto cercare di far bene in una competizione che nessuno sperava di dover giocare un anno fa praticamente, ma semplicemente perché tutti pensavano e speravano di essere in Champions. I dati Opta vedono però più papabile la vittoria del Bournemouth e del Sunderland e dell'Union Saint-Gilloise piuttosto che della Juventus. Questo è abbastanza grave.
8: È che sia da benzina per l'orgoglio dei giocatori della Juventus, e ci metto dentro anche quelli del Milan.
2: In quanto pompiere, piano a parlare di benzina, Santi, però, piano in quanto pompiere.
8: Sì, certo, brava,
2: un attimo.
8: Esatto. No, guarda, è chiaro che l'Europa League in questo momento rischia di essere un peso, perché se vinci la partita è stato il tuo, se non la vinci, torno sul discorso benzina, è ulteriore benzina sul fuoco di una situazione che al momento non è troppo positiva. Però giustamente i tifosi dicono, intanto se vinci l'Europa League vai in Champions, sì, verissimo, ma intanto se vinci l'Europa League alzi un trofeo, e quindi anche lì metti un po' di mentalità vincente in un gruppo che ha bisogno anche di ottenere qualcosa di positivo. Prima parlavate di, insomma, notti europee, di grandi ricordi europei. È vero, l'Europa League non avrà il fascino della Champions, però abbiamo visto negli ultimi anni, penso alla Roma, si è costruito un certo tipo di mentalità anche facendo una finale di Europa League, una semifinale di Europa League, la vittoria della Conference League. Insomma, è chiaro che poi per la storia della Juventus magari non sarà un trofeo che ti fa impazzire, però intanto portalo a casa, rivinci qualcosa dopo anni, ti qualifica la Champions, vai a giocarti la Supercoppa europea, che comunque anche quello è potenzialmente un altro titolo. Io sono molto critico con le squadre che non affrontano l'Europa e la Conference League come dovrebbero, per realtà in Italia la Conference League è un livello talmente medio che la Fiorentina anche in anni difficili ha comunque fatto ottimi percorsi. La Roma l'ha vinta, io spero che lo stesso possa fare l'Atalanta quest'anno. Però in un anno in cui, prima citavi gli inglesi, con tutto rispetto per Bournemouth e Sunderland, che hanno comunque grandi idee e giocatori di livello, perché poi non è che conta solo il nome, perché se no guarda il Chelsea, ha il nome, sì, ha speso tantissimo eppure sta facendo fatica, però Milan e Juve hanno la possibilità di fare percorso europeo importante, proprio perché comunque manca magari la super top inglese che c'era invece negli anni scorsi. Mi auguro davvero che Milan e Juventus possano fare bene in Europa League, poi è chiaro che è una competizione che soprattutto da qui a gennaio magari non scalderà troppo i tifosi, proprio quando iniziano le gare da dentro fuori, insomma è anche bello giocarle. Poi cioè, mettiamoci anche nella testa dei calciatori, sono professionisti, come si può pensare che vadano in campo questa sera o più avanti con l'idea di non vincere, di non dare tutto perché è l'Europa League? Ma cioè, per me è una follia, quindi è ovvio che daranno tutto.
1: Io Alberto ti chiedo ancora una cosa legata proprio a questa Juve che è un po' sbandato a tratti, no? A livello di equilibrio. Se ti aspetti che Spalletti possa tornare alla difesa 3?
8: Ma è una delle opportunità perché insomma, in questo momento non è da escludere niente, bisogna vedere che tipo di... cioè Spalletti in questo è uno che è capace di trovare la chiave tattica sorprendente e che poi dà un certo tipo di spinta e di scossa. In questo momento cioè, non riesco a escludere niente proprio perché è chiaro che soprattutto l'attacco in questo momento è il problema della Juventus, e se magari una difesa a 3 può portare a magari dare qualche responsabilità in meno difensivamente a qualche giocatore, dargli più libertà in attacco, perché no? Insomma, però sì, hai giocatori per farlo: Kalulu, Bremer, Kelly, Gatti, Lucumi, cioè ci sono i giocatori che secondo me possono tranquillamente passare una difesa a 3. Poi è chiaro che va fatto del lavoro, però insomma, in questo. Spalletti si può discutere su tante cose, ma sull'aspetto tattico, l'aspetto proprio principalmente da allenatore, ha fatto vedere negli anni di essersi inventato, insomma, anche con dei giocatori dei ruoli da zero, e ha cambiato la carriera a tanti.
2: Grazie Alberto, buon lavoro.
8: Ciao Giulia, ciao Camillo,
1: Grazie.
8: alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao ciao.
2: Grazie ad Alberto Santi. Volevo chiedergli come lui pronuncia Celic, se dice lo dice Selic o dice Celic, mi sono dimenticata. C'è una domanda per te.
1: Oddio,
2: Non ti sento.
1: come non mi senti? Io
2: Camillo? Ah, ok, no, ti ho
1: ti
2: visto
1: sento.
2: che parlavi, ma non sentivo la voce per quello che... Visto che
1: Se devo
2: muovevi
1: aver
2: la
1: paura?
2: bocca.
1: Devo aver paura?
2: No, no, no, Gianluca da Lucca ci dice che è contento di sapere che hai cambiato idea su Gasperini, perché ricorda di averti chiesto proprio qualcosa su di lui e che tu avevi risposto che non ha il carattere forte e che aveva comunque fatto qualche dichiarazione alla stampa poco azzeccata e che non era da Juve.
1: No, credo non abbia capito che aveva un carattere forse troppo forte, non un carattere forte, e che alla Juve il suo modo di comunicare a livello no, con la stampa sarebbe stato un problema, questo lo penso ancora. Io tutte le conferenze stampa post partita di Gasperini ho sempre visto delle problematiche, tipo a te non rispondo, con te non parlo, tu hai scritto quello, quindi con me non puoi più parlare. Ecco, questo alla Juve, Giulia, tu lo sai benissimo. Non si può fare. Sta Juve non
2: No,
1: si può fare.
2: lo puoi fare a Roma, infatti a Roma lo sta facendo tranquillamente. E il suo modus un po' operandi, ha litigato con davvero amici, colleghi negli anni alla grandissima. E io l'ho sempre detto che è una persona squisita invece, privatamente parlando. Io conosco molto bene il figlio perché è sposato con una ragazza che conosciamo ulteriormente bene e lui l'ho visto un sacco di volte e tolto dal campo di calcio è una persona simpaticissima e assolutamente di compagnia. Quindi sono quei momenti in cui davvero ti ricrei anche una nomea per anche un po' a protezione.
9: Io sono uno che voglio bene
2: Probabilmente.
9: a tutto.
2: Bravo, vedi, noi abbiamo lui, cioè, ma
1: Oggi mi aspetto Spalletti
2: una frase così, io voglio bene a
1: frizzante.
2: tutto.
1: Io
2: Oggi ti
1: ti
2: dirà
1: dirò,
2: io voglio bene a
1: no,
2: tutti voi.
1: io non ho trovato giusta la frase a guarda là. L'ho trovata di cattivo gusto e sbagliata. E soprattutto mi hanno insegnato una cosa a me, che questo tipo di atteggiamento lo faccio quando ho vinto. Quando perdo, sto bello tranquillo, sto bello.
2: Non è un atteggiamento che viene percepito o comunque messo in atto da tutti. Cami, siamo arrivati in chiusura. Quindi domani sei di nuovo sul tuo sgabello, col tuo Ledwall alle spalle, perfetto, meraviglioso. E ovviamente oggi occhi puntati sulla conferenza. Sarà interessante, dai, speriamo.
1: Ciao Giulia e un saluto a tutti.
2: Ciao Camillo, grazie ragazzi, ci risentiamo domani, grazie a Costa e Regia. A domani alle 11.
10: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
4: Radio Bianconera.
10: È l'unica che conta.
11: Bentrovati dalla redazione. Al momento di 20 vittime, tra i quali diversi bambini, il bilancio del crollo di un edificio che ospitava 70 palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Decine di persone risultano ancora disperse. Le autorità di Gaza hanno attribuito ad Israele la responsabilità del crollo mortale che aggrava la catastrofe umanitaria nella striscia.
12: Nuovi attacchi russi in Ucraina. Un drone ha colpito un autobus di linea nella regione di Dnipropetrovsk, provocando 5 morti e 7 feriti. Colpito da russi anche il treno passeggeri Kiev Mykolaiv, come hanno riferito su Telegram le ferrovie ucraine. Intanto il conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe allargarsi, secondo il Dipartimento di Giustizia americano, con attacchi e omicidi mirati anche all'Europa da parte dell'intelligence di Mosca. Immediata la replica del portavoce del Cremlino Peskov: finché non avremo sentito e visto prove anche minimamente convincenti, basate su qualcosa di concreto, non riteniamo necessario commentare queste notizie.
11: È un'Europa della quale andare fieri, quella descritta dalla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione da Strasburgo. Sull'intelligenza artificiale ha poi anticipato che ci sarà un dibattito con i principali laboratori, mentre per fronteggiare la crisi climatica è in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore. Von der Leyen annuncia anche che arriverà un nuovo strumento ad hoc per fronteggiare l'emergenza migranti dopo quanto accaduto a Ceuta.
12: Carburanti in vista della scadenza per domani e il taglio temporaneo delle accise sul gasolio. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri convocato nel pomeriggio di oggi potrebbe approdare una nuova proroga, la 16ª dallo scorso 19 marzo. Si allontana invece l'ipotesi di varare misure selettive sulla base del reddito.
11: Voltiamo pagina. Sorpresa ieri a Roma, dove alla Casa del Cinema Villa Borghese è arrivato un ospite inaspettato e speciale, Oliver Stone. In proiezione c'era la sua pellicola con Tom Cruise, è nato il 4 luglio. La guerra è una brama americana, ha detto il regista. Quando questo film uscì proprio lo stesso giorno, gli Stati Uniti attaccarono Panama. Come vedete, nel paese persiste una contraddizione ed è una cosa molto grave.
12: Lo sport è oggi esordio in Europa League del Milan contro il Benfica. Amorim pensa a diversi cambi rispetto all'ultima partita di campionato con la Lazio. In difesa dovrebbe giocare Terracciano, possibile riposo per Modric e Rabiot, che dovrebbero essere sostituiti da Musa e Yashari, con Bartesaghi sulla sinistra. Dietro Ramos pronti Sisse e Hutchinson. Fischio d'inizio alle 21.
11: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
13: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
14: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
15: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
14: che segue la tua squadra.
15: Radio Bianconera,
14: l'unica che conta.
16: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
17: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
14: Cose di calcio.
17: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
18: Mercoledì 16 settembre, vigilia di Europa League, si comincia a ballare in Europa. Europa League appunto, questo è il sommario di Cose di Calcio versione XL. L'occasione da cogliere per ritrovare serenità anche per il campionato. Buone notizie dalla Continassa, McKennie e Cambiaso, armi in più per rinforzare la mediana. Due semifinali 2014-2023 dopo l'eliminazione dalla fase a gironi della Champions. Questo il tuffo nel passato che ci riporta alle stagioni di Antonio Conte e quella di Allegri. Il NEC, NSE, Ney, Megan, dopo l'eliminazione terza l'anno scorso, scusate, sconfitti nei preliminari dal Bodo Glimt. Ero stato distratto dalla pronuncia corretta. Buona giornata, abbiamo parlato anche già un po' di, almeno nella pronuncia, dei nostri avversari. Andiamo con calma, ripetete con me, anzi oggi volevo chiedere l'aiuto da casa, se c'è qualche olandese che vive in Italia, qualche tifoso juventino, qualcuno che sa naturalmente bene pronunciare il nome della nostra avversaria di domani. Intanto ricordo che nel pomeriggio alle 15 seguiremo la conferenza stampa di Spalletti insieme ad un giocatore e poi aspetteremo di osservare per la prima volta, farò questa sera onestamente il controllo delle ultime partite in campionato, due sconfitte e un pareggio per i nostri avversari olandesi, ma soprattutto l'eliminazione, arrivano dal turno preliminare di Champions League, affrontavano il Bodo Glimt che li ha battuti, quindi Bodo in Champions e l'NS in Europa League nel nostro gironcino. NEC sostanzialmente poi ritorneremo ahimè al nome del cantante Emiliano Neck, Ney Megan, un po' complesso, però poi lo andremo a semplificare. Al di là di questo, preoccupiamoci di quella che sarà anche la nostra Juventus, prima volta che affronta questa squadra che tra l'altro ha perso nella finale dell'anno scorso, arrivando terza in campionato, se non sbaglio, se ricordo bene, terza l'anno scorso, sì, in campionato, ha perso anche la finale della Coppa d'Olanda contro la Z, quindi una squadra che segna tanto, relativamente tanto per un campionato comunque modesto per chi è dietro le big di quel campionato, ma che subisce anche tante reti. Questa è la sintesi, il Bignami che ci può interessare per introdurre i temi oggi con i nostri ospiti tra pochissimo. 340 5425 324. Come vedete oggi siamo stati costretti a ricordare il nome di Antonio Conte, lo teniamo fuori da qualsiasi riflessione. In passato abbiamo parlato molto di più dell'allenatore che c'è, che c'era, che sarebbe rimasto, che traballava. Non è assolutamente questo il momento e sarebbe un grave errore confondere un po' anche le vostre idee oltre le nostre. L'ombra lunga c'è, ci sarà sempre, fa comodo a tutti, ai tifosi, siete i primi, ai media, ai giornali per titolare, no? E macchiare con le lettere del cognome di Conte, di qualsiasi altro in altre occasioni, mandare via Max, non c'entra, prendere Tudor, cioè siamo troppo emotivi, diciamocelo chiaramente. Nel 2014 uscimmo in semifinale, ricorderete anche in quale modo, sulla panchina c'era Antonio Conte, non voleva distrarsi dalla conquista dello scudetto. Nel 2023, con la partita ripetuta, eccetera, eccetera, la neve, Schneider, eccetera, eccetera, e nel 2023, in quella di Siviglia, si arrivò ai supplementari per poi perdere con il gol di Lamela e la Juve tornò a casa con le ossa rotte, perché la volontà era quella di proseguire. Qui è quasi una necessità. Si parla dei conti, si parla dei massimo 50 milioni, ma ti deve andare bene veramente tutto, vincerle tutte, incassare il massimo e via dicendo. Diciamo che la formula è la solita della Champions League. Io mi pongo due obiettivi.
19: va benissimo, ringrazio intanto Costantino dalla regia di Roma che mi sta dicendo che sta provando già a raggiungere il collega di Tutto Juve Massimo Pavan per il collegamento odierno e speriamo di poterlo avere in questa fascia che apre Cose di Calcio, aspettando poi il prossimo ospite nel secondo blocco, le riflessioni a tutto campo, campo e fuori, sentenze, previsioni con il grande atteso ritorno di Alessandra Bacchetta, quindi dalle 13.40 Alessandra Bacchetta sarà con noi, come sempre, neanche ve lo devo dire, bella carica, da quando ieri sera abbiamo confermato privatamente il suo impiego, utilizzo oggi, il suo intervento oggi in Cose di Calcio, e poi dalle 14 io mi dirigerò verso la Continassa. Camillo De Michelis si metterà in contatto con Paolo Rossi qui in conduzione, e a seguire, per analizzare un po' l'allenamento di questa mattina, la notizia, le notizie sono della possibilità di utilizzare sia Cambiaso sia McKennie. Io non penso tutte e due dall'inizio, se volete sapere la mia, non tutte e due dall'inizio, ma McKennie sì, Cambiaso magari a partita in corso, e per far rifiatare anche il giocatore che magari, come Celik, sarà anche questa sera impiegato dal primo minuto, ma sono ancora sensazioni, niente di più. Detto questo, terminata poi la conferenza stampa 15.30, ci collegheremo subito prima della chiusura di Cose di Calcio XL per analizzare quelli che saranno stati i temi principali. A me oggi di Conte non interessa niente, a me della paura che salti una panchina, tra l'altro ne è saltata un'altra, quella del Bologna, c'è il ritorno su una panchina di Palladino, ha praticamente interrotto la sua collaborazione perché era ancora sotto contratto con l'Atalanta e passa al Bologna. Tanto per dirvi qual è l'andazzo sempre in Italia. Io non penso che ci sia un problema in questo momento che ci porti a ragionare, a riflettere approfonditamente sull'allenatore, ma sulla squadra sì, su quello che deve fare l'allenatore a maggior ragione con questa squadra. E allora, come dicevo, sono due gli obiettivi. Uno, lo step primo, il primo step è il seguente: passare la fase a gironi entrando tra le prime 8. Sarebbe un bel segnale, un bel motivo per credere di più sulle proprie potenzialità, nella sofferenza, nelle difficoltà e con gli infortuni che ci porteremo avanti fino a gennaio sicuramente. Poi magari recupereremo qualche giocatore. Il secondo obiettivo, a quel punto lì, la torta è impastata, lo metto in forno, aspetto il sorteggio, eliminazioni dirette, non passo dagli spareggi, non sarebbe un male neanche andare agli spareggi, se trovi la torta un po' bruciata, ma sarebbe meglio evitarla, anzi non la prendo neanche in considerazione, rinuncio e vado avanti. A quel punto lì, toglietemi una curiosità, ma arrivare in semifinale oggi da tutti i quotidiani viene definito un fallimento, quello di Conte, che cito perché era lui in quella semifinale del 2013, e Allegri. Amorim Milan quest'anno dice: se non arrivi in finale non la vince, è un fallimento per il mio Milan. Non capisco perché per noi in questa fase storica del nostro club, non capisco perché possa essere anche solo un obiettivo. A quel punto è solo un obiettivo economico. Io penso che sia giusto che questa squadra rimedi a tutte le sue pecche, a tutti i buchi che ha nel suo organico, con prestazioni preparate mentalmente e giocate per poter giocarsi. Poi lo so che si può perdere. Vediamo come ci arriviamo. Vediamo come ce la giochiamo. La semifinale è una finale. non alzo troppo il tiro, riporto la Juventus al tiro che avrebbe dovuto sempre costantemente avere, altrimenti che figura avrebbe fatto nella Super Champions una Juventus così? Che figura avrebbe fatto? Noi nella Champions di quest'anno che figura faremmo? Allora rimettiamo a posto anche gli equilibri interni. Crediamo che questa Coppa delle Marmotte sia un'occasione buona per fare esperienza? E allora andiamo intanto a raggiungere la semifinale. Non passiamo dagli spareggi, proviamo a vincerla, perché nel calcio ti può andare anche male, ma poi lo andiamo a vedere come. Allegri e Conte non hanno offerto in quelle semifinali le migliori prestazioni. Sempre un po' Sparagnini, sempre un po' Sparagnini. Chi più chi meno e per qua, diversi motivi. E dico che se le favorite sono Marsiglia, Siviglia, Juve e Milan, perché sono le uniche quattro che hanno guadagnato, che mostrano anche almeno una Champions, che hanno vinto almeno la Champions, diciamo così, rispetto a tutte le altre, andiamo almeno a rispolverare gli onori dei ricordi, della cronaca. Ma con la storia non si fa niente, ma senza ricordarla non puoi neanche avanzare in avanti. Io la penso così. Aspetto notizie. Allora andiamo con i vocali, perché non stiamo riuscendo a raggiungere, scrivo anch'io al collega eventualmente, e ascoltiamo qualche vocale allora. Grazie Costantino.
20: Ciao, sono Pasquale. Allora, l'ombra di Antonio Conte, che fa comodo ai media, ai tifosi, io penso che fa comodo alla Juventus, perché nulla da togliere a Spalletti. Sì. Comunque parla la storia di Spalletti, che dove è andato, non ha vinto nulla, ha sempre fallito. Ha vinto con il Napoli perché si sono allineati tutti i pianeti, e lo sai bene, quell'anno lì c'è stato il mondiale dove, in inverno, dove nessun giocatore del Napoli era convocato nei loro diciamo nazionali, e quindi è andato tutto a modo giusto, nel verso giusto, va bene. Da premettere che non dico che è scarso, per l'amor di Dio, però noi dobbiamo guardare la realtà. Si parla di Antonio Conte perché no, lasciamo stare a livello di allenatore se è meno bravo o più bravo di Spalletti, cioè a noi sono anni che manca una figura di carattere.
19: Manca una figura di carattere, manca un leader. Sapete, nelle mie ricerche di questa mattina, cosa mi ha colpito nelle schede di presentazione di questa inedita sfida con l'NS Nijmegen, squadra olandese, prima volta che l'affrontiamo, prima volta che affrontano loro noi, e che il giocatore che forse non scenderà in campo, quasi certamente non scenderà in campo, ma che veste la maglia bianconera e che ha più esperienza di tutti come numero di presenze in competizioni europee di club, sapete chi è? In prima posizione nella nostra squadra c'è Combiners, in seconda posizione c'è Celik. Significa che noi abbiamo smantellato giocatori italiani, abbiamo smantellato giocatori juventini, abbiamo smantellato giocatori attaccati alla storia bianconera, e abbiamo sempre ipotizzato che si potesse andare avanti sempre e comunque, vendendo i migliori, abbattendo solo i costi, comprando male. Allora direi, mi tengo quelli che costano troppo e provo a spendere anche meno, cioè provo a rimischiare le carte. Ce l'abbiamo fatta a recuperarlo, ma probabilmente è colpa del direttore che non aveva dato le giuste indicazioni alla sua regia. Ben trovato al nostro Massimo Pavan, versione Europa League. Si è un po' sgonfiato il mio entusiasmo, Massimo, non sul tuo nome, ma sì, sulla competizione.
21: No, beh,
19: ciao, ben trovato.
21: Diciamo, accettiamo,
0: Grazie anche a voi. Beh, accettiamo quello che passa, diciamo, va bene l'Europa League. Dai, sì.
21: Il convento, resto... quello che passa è il convento.
0: No, beh, ma del resto bisogna conquistarsene le cose, se non te le conquisti, o permettere, o vedere se te le fanno conquistare. L'anno scorso è stato più una cosa che non ti hanno permesso di arrivare, con colpa anche tua. Vediamo quest'anno, perché gli ultimi 10 minuti della partita con Sassuolo sono stati, secondo me, un film horror che non vorrei più rivedere in vita mia.
21: Ma hai visto che polverone hanno tirato su all'est? Cioè, quando c'è la Juve, il caso, cioè, ci siamo scansati noi questa volta, ci dicono.
0: Ma non lo so se ci siamo scansati noi, sicuramente noi andavamo al 2 allora. Sembrava
21: l'effetto era quello, sembrava,
0: poi non
21: fatto apposta.
0: Perché gli altri non tornano indietro, io non ho mai visto una squadra che non rientra. Io sono andato a vedere una partita di un Napoli di Spalletti, qua gioca proprio a Sassuolo, c'è un contropiede identico, tornano in 8, nella Juventus tornano in 2, ma non capisco.
21: Restiamo in inferiorità numerica, è la stessa cosa, è l'impressione che ho avuto dal vivo proprio domenica. Ma al di là del Napoli di Spalletti, al di là di tutto, ma nel calcio io mi aspettavo che tentassero almeno di rientrare, anche se stavi cercando la vittoria. Non ne sono così convinto che sia arrivato questo input di squadra, ma che sia stata una scelta dei singoli, e quindi che la squadra a quel punto abbia pensato tanto al massimo la finisce in parità. Massimo, io facevo però questa riflessione, riparte l'Europa League, alle 15 sentiremo l'allenatore, che cosa ti piacerebbe sentire dall'allenatore, o come lo stuzzicheresti? Senza piangere, Massimo, ma, non piangere, Massimo.
0: No, beh, ma io penso che, guarda, ti dico la verità, a me domenica veniva anche a me da piangere. Cioè, ti dico, anch'io sarei trovato in difficoltà, perché comunque vedere, cioè, questa, come è venuta quella sconfitta, vedi proprio anche l'entusiasmo che si sgonfia. Cioè, io penso che questa Juventus debba riconquistare i tifosi, quindi la domanda è proprio questa a fare a Spalletti: come si riconquistano i tifosi, perché come si toglie questa diciamo mancanza di ambizione, perché poi ci si stiamo uniformando a vedere una Juventus che arriva a 20 punti dal primo posto, ma sembra sta diventando un'abitudine, no? Dove spostiamo gli obiettivi in base alle cose. Adesso si parla già dell'Europa League, arriviamo in Europa League, il campionato va come va, cioè non è così, questa non è la Juventus. Cioè, la Juventus deve sempre arrivare, quantomeno lottare per vincere, poi puoi anche non vincere, perché può essere di qualche punto che va più di qua che di là, però arrivare a marzo, essere in corsa nelle competizioni, deve essere un must. Invece adesso sei già a 5 punti, vabbè, poi magari li recuperi, fai un filotto, però su che basi? Io ho difficoltà a vedere delle basi positive oggi, senza essere pessimista come dice Campagna, però oggi è tutto sport, però ho delle difficoltà, cioè non so su quali aspetti basare le mie certezze per il futuro.
21: Il futuro che comincia domani in una competizione dove ci sono solo 4 squadre che hanno vinto, che partecipano, che hanno vinto la Champions League. È un dato che dà qualche significato anche alle responsabilità che avrà anche la Juventus, oltre al Milan, oltre al Marsiglia, al Siviglia. Come la pensi?
0: Ma sicuramente la Juventus deve onorare la competizione, però il problema è che quando arriverai nelle fasi finali ci sarà il campionato, devi capire tu il punto 6, perché se punti sull'Europa League e poi rimani in campionato, non vinci l'Europa League, anche col l'anno prossimo non vai in Champions. Il calendario finale è molto stretto con le partite di Europa League, quindi è complicato, devi cercare di far bene, però dovresti far bene molto, cioè dovresti metterti in una situazione al terzo o quarto posto in campionato in cui tu sei a posto, e poi nelle fasi finali ti butti tutto sull'Europa League e gestisci il campionato. Però questa squadra ce la fa? Non lo so, non credo. Sono grandi difficoltà, già sono alla quarta giornata da analizzare la stagione, grandi difficoltà.
21: Te le immaginavi così la vigilia della... Come? Perdonami, non ho sentito.
0: Come grandi difficoltà la squadra con 8 infortunati, insomma, infortuni pesanti, non mi immaginavo questo, non mi immaginavo questi infortuni così pesanti.
21: Ecco, Massimo, intanto la nostra regia ci sta proponendo, grazie a Camillo De Michelis della nostra redazione, tutto Juve, la grande famiglia apparecchiata su tavoli che riguardano il mercato, come tutto mercato web, come tutto Juve, come Bianconera News e non solo. Ci limitiamo, no, ai colori bianconeri e alla madre di tutte le operazioni di mercato, il sito numero uno e non solo in Italia. Ti chiedo, stiamo guardando appunto le immagini che ci ha appena, cioè da un po' ci ha mandato di questa mattina Camillo De Michelis, confortano quantomeno i recuperi di McKennie e Cambiaso. McKennie, se c'è, deve giocare, perché lì in mezzo siamo proprio in emergenza. Ma lo faresti giocare trequartista?
0: No. Ah, no, con l'Atalanta? Con l'Atalanta? Spiegami. Sì, sì, no, domani non... nel secondo tempo, no, eventualmente. No, io farei, secondo me abbiamo bisogno che giochi con l'Atalanta. Con l'Atalanta sarà più difficile.
21: Quindi fai già delle scelte, cioè tu nella tua testa fai delle scelte, ragioni.
0: Certo, devo fare, si gioca giovedì e domenica, non è che ci fanno giocare come l'Inter con 6-7 giorni di riposo, noi giochiamo con solo 3.

0: partite in casa e una in trasferta. Visto che l'anno scorso erano partiti male, quest'anno 3 partite in casa e una in trasferta. All'inizio il Milan 3 partite
1: Mamma
0: in trasferta.
1: Mia, non ne usciamo più veramente, anche
0: no,
1: chi si impegna. Chi si impegna a fare i calendari così in tre?
0: No, non dico neanche più niente, perché comunque sono
1: l'equità.
0: Cose talmente.
1: No, ma facciamo bene a dirlo, Massimo.
0: Io del calendario della Juve non mi lamento, perché mi hanno detto che è stato concordato, cioè alla fine è stato concordato, comunque è stata una cosa che gli andava bene, quindi va bene, e quindi va bene. Però degli altri vedo queste cose che sono molto piacevoli, insomma, da raccontare.
1: Direttore, se mettiamo subito in campo i rientranti McKenny e Cambiaso, rischiano un infortunio ancora. Diciamo che magari hanno saltato la partita prima, no? Ma anch'io sono d'accordo che tutti e due in campo non li vedrei subito, quindi uno dei due, me la gioco così. Senti, ma un Paolino esagitato che dice voglio la qualificazione, piccolo step, voglio la qualificazione diretta alla fase... quella eliminazione poi diretta potrebbe essere uno stimolo o è una provocazione in questo momento? Prendiamoci quello capita, basta qualificarsi.
0: Bisogna fare la qualificazione diretta ed evitarci 2 partite.
1: Primo.
0: Possiamo concentrarci sul campionato, quello sì, quello è fondamentale.
1: A febbraio, oltretutto, in un momento importante.
0: Sì, fondamentale. Fondamentale. E poi ragazzi, dai, cioè, se non riusciamo ad arrivare nelle prime 8 in Europa League, ma io mi chiedo sempre, ma dove vogliamo andare? Dove vuole andare questa Juve? Dove vogliamo andare? Cioè,
1: a chi dobbiamo farla questa domanda? A chi dobbiamo farla? All'allenatore, alla società, il CAN?
0: Un po' a tutti, perché purtroppo sembra di vedere ogni anno dei fin già visti, no? Adesso io sento già qualcuno che cambiamo l'allenatore dopo 4 giornate, no? Anche se viene Conte non sarebbe il suo progetto. Conte deve partire dall'inizio, non puoi far partire Conte a metà stagione senza la preparazione, cioè, sapendo che Conte molto conta sulla preparazione, scusate il gioco di parole. Quindi è tutto sbagliato. Non so, alla fine cambiano gli allenatori, cambiano i dirigenti, cosa ci manca da cambiare?
1: Stai ripetendo un po' quello che ha appena affermato.
0: Dobbiamo cambiare noi tifosi, o cambiano i tifosi o cambi, non lo so, presidente, proprietario magari, non lo so, io purtroppo non siamo noi che non abbiamo
1: non ti ho mai sentito così,
0: non abbiamo più pazienza, forse noi siamo arrivati alla fine della pazienza. O siamo in una fase di depressione cosmica, cioè non lo so, io tutti gli anni anche passati, no? Io penso agli anni brutti, non so, l'anno di Maifredi, l'anno di Zaccheroni, Ferrara, anni brutti, però c'era sempre, magari io avevi fatto un grande calciomercato, cioè così, no? E in quell'anno avevi comunque preso Baggio, Di Canio, Esler, avevi preso i giocatori che, cavolo, ti avevano esaltato. Cioè poi che sono andati male. Ma adesso devo sentire il fair play finanziario, che vedo che il fair play finanziario vale per la Juve, il Como spende 100 milioni e fa quello che vuole, cioè il Como che spende più della Juve, cioè io queste cose c'hanno 10 tifosi, cioè, scusate senza voler offendere nessuno, però c'hanno 10 tifosi, cioè io queste cose qua non le capisco, sono indietro, sto diventando anziano. Sono diventato anziano, il problema è quello.
1: Un pochino quello è il boomer. Dato di tutti,
0: sono,
1: no?
0: Sono troppo boomer ormai.
1: Però ci fai riflettere, aggiungiamo però anche però, che no. Naturalmente poi i riflettori si accenderanno sulla Roma e sul Como, il triennio verrà monitorato, poi speriamo che non si cerchino sempre gli escamotage come stanno provando a fare in FIGC, no? Dove non si vuole il commissariamento, non si è tesserati, non si rispettano le regole ti appelli che anche in passato qualcuno ha fatto nello stesso modo. Ogni anno sempre lo stesso leitmotiv, dice Porrini. Questa è una sfida cruciale, parliamo di una squadra terza in classifica. Qual è il rischio in queste partite per una squadra come la nostra? Attenzione a quello che ti dico, tra gli uomini io vado sempre, non so se ricordi, spesso gli allenatori ricordavano anche quelli tosti, no? Cioè come Spalletti ovviamente.

0: Ma quanta esperienza abbiamo a livello europeo? Cioè, bisogna costruirsi e far maturare questo processo. Io sono andato a cercare l'uomo che ha più esperienza in Europa della partita di questa sera. Non ti arrabbiare, con Meiners, 67 presenze, dietro di lui 56 Çelik. Cosa significa questo doppio dato? Intanto non c'è gente che ha costruito la Juve, che ha sognato la Juve,
1: Ma
0: è anche vero che non ce ne sono più.
1: il problema è che hai gente che non ha, cioè, servono giocatori di personalità e oggi questo è un difetto, giocatori che hanno personalità ne hai pochi e questo è anche un problema, quindi bisogna andare a risolverlo questo.
0: Bisogna andarlo a risolverlo. È tranquillo Spalletti, secondo te, nel vivere una partita di questo tipo? Sicuramente non si preoccupa di quello che diciamo, dicono più di noi,
1: No,
0: tanti altri dall'esterno.
1: secondo me è abbastanza tranquillo, però sa benissimo che se non raggiunge l'obiettivo quest'anno la sua esperienza termina. Lo sa
0: Fino
1: anche
0: alla
1: lui, perché è
0: fine
1: un...
0: di questo campionato. Lo
1: sì,
0: slogan di
1: cioè,
0: quest'anno è questo: fino alla fine di
1: sì,
0: questo campionato.
1: io non vedo situazioni che devono essere diverse dalla fine del campionato, assolutamente no, assolutamente no.
0: Quindi aspettare l'esito di questa stagione. Quindi mettiamoci il cuore in pace, penso che sia questo il percorso più
1: Sì.
0: corretto. Primo piano di tutto Juve, Bremer, voglio lasciare un segno, essere nella storia della Juve. Il terzo gol del Sassuolo, emblema del problema di oggi, affirma proprio Massimo Pavan. Potete approfondire aprendo tutto Juve, McKennie, il recupero che può cambiare la Juve. Ecco perché serve. E poi per dirvi che l'allenamento è terminato 12:42. Gli aggiornamenti immediati di tutto Juve, appunto, con tutti gli approfondimenti e le immagini che avete potuto vedere e apprezzare anche qui su Radio Bianconera per chi ci sta guardando anche in televisione, canale 4637 delle Samsung TV o attraverso qualsiasi device, schiacciando il pulsantino gratuito di l'app di Radio Bianconera e poi il pulsantino del televisore con l'antenna vecchia maniera. Massimo, incrociamo le dita, noi ci
1: Speriamo bene.
0: risentiamo durante la pausa, lunga pausa di riflessione anche per Massimo Pavan.
1: A presto.
0: Grazie,
1: Ciao,
0: ciao, grazie,
1: ciao, ciao, ciao.
0: grazie, grazie. Tutto quello che non siamo riusciti a concentrare, a dire anche perché avevamo perso qualche minuto nel riuscire a metterci in contatto con Tutto Juve, con la redazione di Tutto Juve, lo potete trovare cliccando tuttojuve, tutto attaccato, .com e trovate davvero tutto. Il pensiero di Claudio Zuliani, le firme bianconere, oggi tocca a Mirko Nicolino, l'esclusiva di Porrini e poi tutti gli aggiornamenti praticamente ce n'è per tutti i gusti. Noi ci troviamo tra pochissimo perché è pronta già vicino alla lavagna per spiegarci quello che va e quello che non va. Due gessetti, bianco e rosso. Alessandra Bacchetta qui tra poco con noi.
2: Cose di calcio.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Cose di calcio.
0: Allora, ben ritrovati. Allora, intanto leggo sempre i vostri messaggi e devo ringraziare anche chi corregge, ha ragione, spiegando l'errore. Avevo annotato sul mio quadernone degli appunti, leggendo, ricordando un po' a memoria e sbagliando, perché il Siviglia non ha mai vinto effettivamente la Champions League, ma pensavo al Siviglia che abbiamo affrontato, alle vittorie del Siviglia in Europa League, e dimenticavo il Benfica. Quindi le quattro squadre partecipanti all'attuale Europa League che hanno vinto anche la Champions League sono Juve, Milan, le favorite italiane. Fosse quella la finale, ragazzi, non andiamola a perdere quella finale lì, ma il ragionamento è troppo proiettato in avanti. E poi Marsiglia e Benfica. E ti ringrazio, ringrazio chi, adesso me li sono persi perché sono arrivati altri 300 messaggi. Paolo mi scrive. Grazie Paolo da Perugia. Poi c'è chi aggiunge qualche altra favorita, poi c'è chi si sofferma su Colo, c'è poi chi dice finalmente la bacchetta, ma quello sono io che ho il privilegio di dirigere questa radio e di aver confermato la nostra squadra con grande piacere, non ce n'era bisogno. Alessandra Bacchetta, dopo le trasferte abbiamo detto quest'anno, perché me lo sentivo che era il momento giusto per farti intervenire. Buongiorno Alessandra.
6: Ma buongiorno a tutti quanti.
0: Ah, una boccata d'ossigeno femminile e di ottimismo o no? O quante cose devi dirmi? Quante bacchettate mi hai preparato?
6: L'ottimismo c'è sempre, però piazzato nei posti giusti. Poi bisogna stimolarlo distribuendo le essenziali bacchettate a chi di dovere. Ecco.
0: Quindi è un po' nascosto dopo quattro giornate, o no?
6: Ma allora, l'ottimismo. Signori, qua allora, la questione non è l'ottimismo, no, la questione è fare le cose come si deve o fare le cose male. E finora come si deve non ho visto un bel niente in campo, perché ci si perde in questioni filosofiche. L'Italia ormai è diventato un paese in cui le questioni serie vengono trattate come se fossero soluzioni semplici, complicate, che non esistono. Invece le questioni poco serie, come il pallone, vengono trattate come se fossero filosofia. Il pallone è diventato filosofia. L'allenatore non è più un comprimario, come deve essere, perché l'allenatore non è protagonista e non deve esserlo mai. L'allenatore è diventato il protagonista assoluto del dettame filosofico di qualsiasi squadra, che è una cosa assolutamente fuori dal seminato e fuori da qualsiasi logica per il calcio. Quindi è bene che tutti quanti, compreso il nostro di allenatore, si mettano in testa che specialmente quando si è in difficoltà si torna alle basi del pallone e non si fa i filosofi da strappato con "ma io vedo questo, vedo quello, 250, 451, 3000 come modello in campo". Ma porca miseria, ma è mai possibile? Cioè, per una partita di pallone, io sinceramente sono parecchio perplessa da questo andazzo e ritengo che specialmente quando i giocatori sono in difficoltà si debba attenersi solamente a due moduli di base. O si gioca 3-5-2 o si gioca 4-4-2. Stop. E non voglio vedere deviazioni da queste due cose, perché avere il centrocampo con due persone quando non hai due fenomeni in campo, a parte che il centrocampo con due persone è assurdo a prescindere, e nessuna Juventus che ha vinto e stravinto ha mai giocato col centrocampo a due, e neanche a tre, erano sempre in quattro a centrocampo come minimo. Quindi non veniamo a raccontarci cavola. Io veramente, la questione è molto semplice. Chi gioca a centrocampo deve sia fare da filtro che recuperare palloni, che stimolare l'azione in avanti. Quello lì è il compito del centrocampo. Tutto il resto è filosofia spiccia che non serve a nulla.
0: Senti, allora, mi è arrivata
6: per questa roba.
0: Bisogna anche tornare un po' a difendere, tipo Sassuolo, o era sbagliato lì, si era mischiato con un altro schema, il problema finale quando abbiamo subito la terza rete.
6: Se non difendi, ma per forza, se il centrocampo non filtra perché tu non hai uno schieramento di persone a centrocampo, arriva tutto dritto in difesa, i difensori cosa fanno? Vanno sott'acqua, perché per forza. Certo che bisogna anche difendere, ma infatti per questo motivo dico, o tu ti metti una difesa a tre e ti fai giocare, vabbè adesso dico la teoria ovviamente, poi dopo in base agli infortuni al resto...
0: Poi dopo Gatti, le bacchettate sono la pratica, la bacchettata dopo arriva sicuro, quindi vai allora, con la teoria e poi con la pratica.
6: Allora, o ti giochi con una difesa a tre e metti Bremer, Gatti e Kalulu, a me non interessa niente di chi sta simpatico o antipatico all'allenatore. L'allenatore è al servizio della Juventus, non è al servizio delle sue fantasie e delle sue personali preferenze. Questa è una cosa che veniva resa chiara e molto manifesta quando, ai tempi in cui io e te eravamo sempre allo stadio e in tribuna stampa e al Delle Alpi a Torino, quando c'era un signore che si chiamava Marcello Lippi e anche un signore che si chiamava Fabio Capello, perché per quanto Capello fosse stato l'unico a cui hanno permesso di chiedere determinate cose di mercato e l'hanno pure accontentato, comunque lui era al servizio della Juventus e non la Juventus al servizio suo, e lui era al servizio dei giocatori e non i giocatori al servizio suo, cioè, mi spiego? Qui si è persa la base di quello che ha sempre costituito la Juventus. Se Lippi non si permetteva di fare certe cose e nemmeno Capello si permetteva di fare certe cose, men che meno se lo possono permettere i signori che ci sono adesso, che si possono sognare il palmarès e le vittorie che hanno Lippi e Capello, giusto? Ecco, allora, questo signore, se gli sta simpatico o antipatico il giocatore, non mi interessa. Deve giocare con difesa 3, mette in campo i 3 che funzionano con la difesa 3. Vuoi fare la difesa 4, ne metti in campo 4 che funzionano. E i due di lato non devono fare i centrocampisti aggiunti, perché i due terzini a destra e a sinistra, o come diavolo li chiamano adesso, che ormai si sono inventati nomi astrusi per qualsiasi cosa, cioè, io voglio dire, io veramente vorrei tornare ai tempi in cui io avevo la formazione che era Zoff, Gentile, Cabrini, Bonini, Brio, Sirea, Pezzo, Tardelli, Rossi, Platini, Boniek, santo cielo, ma possibile? Sì, perché la
0: più chiaro di così, più chiaro di così. Stiamo vedendo le immagini di questa mattina, recuperati, guarda un po' cosa ti dico, questa è la notizia, McKennie e Cambiaso, però c'è anche l'Atalanta dietro l'angolo, c'è l'Europa League che si gioca il giovedì, nei problemi, sono dei problemi in più, gli infortuni, il campionato ravvicinato, le scelte e un po' anche la paura. Io mi porto avanti un'etichetta che ha messo Moggi qualche settimana fa, proprio sulle frequenze di Radio Bianconera. Purtroppo la Juve non fa più paura, ha paura. Cosa ne pensa la bacchetta?
6: Assolutamente vero, ma è verissimo. Ma è chiaro, ma se non lo sa il direttore, chi lo sa? Ma è evidente. Quando scendevamo in campo, nei momenti in cui c'era lui in cui c'era Lippi e c'era una Juventus come si deve, i giocatori scendevano in campo, ma l'ha dichiarato pubblicamente anche Camoranesi. Quando noi scendevamo in campo avevamo già vinto 1-0 dall'inizio, perché gli altri ci vedevano e dicevano questi qua adesso ce ne suonano, perché vedevano gente che entrava in campo con una determinazione e con una compattezza che sono sparite, e la determinazione e la compattezza non le crei se fai moduli astrusi in cui metti due poveracci a centrocampo. Allora signori, a centrocampo serve chi recupera i palloni, ce l'abbiamo chi recupera i palloni? No, perché detto molto francamente, serve chi attacca gli altri e gli impedisce, chi fa l'interditore alla Davids, ce l'abbiamo uno così? No. Invece qui si bada a chi... Dimmi, scusa.
0: No, no, ti ascolto, lo spiego anche a casa, ogni tanto non c'è la volontà di interrompere, ma di interagire raccogliendo anche qualche spunto da casa, ci mancherebbe. Ma capisco il nostro fiume in piena di Alessandra, che sta dicendo le cose corrette, coerenti, e sta ricevendo l'apprezzamento della stragrande maggioranza, se non della totalità. Proprio d'accordo, non sono d'accordo, ma pienamente d'accordo con Alessandra. Tanto per riassumere l'ultimo messaggio che ci è arrivato da Marco, da Imola. Ai Juventini di Tenerife dico, siete in ottime mani e verrete contattati da Santarelli, che ha già in mano la vostra pratica, perché ci seguono da tutte le parti. E riflettono come te, Alessandra. Dico, però pensare di affrontare una stagione così ancora lunga, no? Facendo dei paragoni, secondo me la vittoria, cioè, è schiacciante, cioè la pressione raddoppia su questa squadra, cioè anche in mezzo al campo. Dopo gli infortuni, ecco, ho ripreso il filo del discorso che mi stavo perdendo. Thuram e Locatelli, che se ne dica, erano i due punti di riferimento centrali. Abbiamo già visto col Sassuolo, non avendoli, che cos'hai, cosa puoi fare? Ma a quel punto è l'allenatore, come dici tu, che deve inventarsi qualcosa di diverso. Non era il Napoli di Spalletti che correvano tutti all'indietro, tutti in avanti. Sono anche le caratteristiche dei giocatori, o la paura, o la personalità, o l'intelligenza tattica. Qui la società deve anche un po' intervenire. Cioè, io quando ci sono i pregi lo dico e li divido tra tutti. Quando ci sono delle critiche dico che anche l'allenatore, oltre a fare il parafulmine quando vuole, debba anche essere un po' ripreso dalla società. Capitava così una volta, capita ancora adesso nelle migliori aziende, società anche di calcio.
6: Ma assolutamente sì, infatti il problema qui è che si è perso veramente il bandolo dalla matassa, come si suol dire, perché si vada a filosofeggiare invece che a mettere in campo una squadra, una formazione che metta i giocatori in grado di dare qualcosa. Se il giocatore scende in campo e ha un modulo allucinante in cui è chiaro che è immediatamente in difficoltà perché si trova aggredito, perché la squadra è costantemente scoperta, non si può pensare che il giocatore renda, per di più se è giovane e inesperto come è il caso della maggioranza dei nostri. Non si può pensare di gestire una squadra in una maniera del genere. A centrocampo ci deve essere l'affollamento, cioè l'unica zona del campo dove è permesso stare affollati è a centrocampo. E invece
0: in piedi o seduti, ma affollati. Ho capito.
6: Esatto,
0: sì,
6: cioè,
0: sì.
6: Voglio dire, invece, il nostro centrocampo è sempre totalmente sguarnito. Ma allora, io piuttosto, in questo contesto, piuttosto metterei difesa, ripeto, questi qui sono i discorsi teorici, perché poi a fare i teorici siamo bravi.
0: Facciamo la formazione per domani, perché fra un po' ti devo lasciare, devo andare in conferenza e magari gliela giro con un pizzino
6: allora,
0: al nostro mister.
6: Io sposterei Cambiaso a centrocampo, ok?
0: Cambiaso,
6: io lo sposterei a centrocampo, ok? E tirerei indietro col Seisao, se serve. Ok? In maniera tale, e gli direi che, allora, come faceva il caro Pavel Nedved a suo tempo, adesso non voglio fare paragoni perché è chiaro che non abbiamo giocatori di quel livello, però ci capiamo, Nedved non badava solo a andare in avanti e segnare, Nedved si faceva il mazzo, come si suol dire, tornava indietro e difendeva pure se serviva. Non stava...
0: Alessandra, ti faccio una domanda... Ti faccio una domanda cattiva, ma non per te. Il ragionamento è molto chiaro, perché mi trovo d'accordo con molte teorie. Poi due partite a calcio balilla le ho fatte anch'io e ho imparato tanto, ho preso tanti appunti, quindi per quanto possa essere il peggior allievo calcistico della storia del calcio, ascoltare Lippi, ascoltare Capello, ascoltare le conferenze, ascoltare Spalletti, ascoltare i migliori e i peggiori, diciamo così, no? E spesso eravamo insieme, mi ha portato a capire una cosa. La domanda schietta è questa. È vero che Zegrova, tra l'altro che non è nella lista, non parlavi di Zegrova, ma ho allargato il ragionamento, è vero che non è nella lista UEFA, non poteva essere depennato Boga perché dovevi consegnare un certificato medico in cui lui restava fermo almeno per 60 giorni. mentre invece ritornerà prima, quindi motivo per cui Zegrova è fuori, Bogà è dentro, ma non c'è perché è indisponibile. Tornando con Sessão, sai che lui resta perché doveva fare un po' alternanza nelle idee dei vari allenatori passati da Torino con Ildiz, che questa sera non c'è, poi ha preso quota sempre di più il nome di Consensao. Ma ti dico l'ultima su Consensao. Quando tu mi dici io l'arretrerei, io non sono sicuro che domani possa giocare titolare, un po' per farlo rifiatare, un po' per fargli vedere come puoi giocare in un altro modo, perché è un giocatore che non riesce, per la struttura anche fisica, per le caratteristiche, a dare il meglio di sé in fase difensiva, qui anche un po' per l'altezza, te lo dice uno che forse è poco più alto di Consensão. Detto questo, sai che io penso che Consensão serva perché ha le idee, è quello che salta l'uomo, ma in definitiva con altre soluzioni potrebbe diventare addirittura la seconda scelta di Spalletti o di qualche altro allenatore che può pensarla così. Cosa ne pensa la bacchetta su Consensão? Con queste motivazioni?
6: Sono d'accordissimo. Io ho detto arretrerei lui semplicemente perché adesso siamo sguarniti.
0: Okay? Brava.
6: Quindi
0: brava.
6: Per fare numero bisogna spostare delle persone. Cioè, non ho detto arretrerei lui perché per me lui è la soluzione ideale, perché io lui neanche l'avrei comprato, per detto tra me e te. Perché
0: vedi,
6: a me i funamboli che saltano la gente non piacciono e non sono mai piaciuti. Lo trovo un giocatore evanescente alla fine e lo trovo un giocatore incostante nel rendimento e nel modo in cui gestisce il pallone. Ok, quindi quello è un altro discorso, però il mio discorso era bisogna fare di necessità virtù sostanzialmente. Se sei sguarnito... Certo. Ti devi inventare delle soluzioni diverse.
0: Sempre molto schietta la bacchetta, eh? Che so, te lo riconosciamo e te lo riconoscono tutti.
6: Per carità, magari un po' troppo, però a un certo momento...
0: noi ti apprezziamo per questo. Senti, il tempo vola. Bacchetta, cosa ne pensa di Voltemade?
6: Onestamente,
0: ci sta pensando troppo.
6: Non ho idee in merito, cioè no. Allora, signori, se io conosco bene un giocatore, allora vi dico sì, no. Per esempio, prima che Matuidi arrivasse alla Juve, io sapevo com'era e predicavo da tempo che lo pigliassero. Poi per fortuna, meno male che l'hanno fatto. Vorrei veramente in questo momento pigliare a bastonate, non a bacchettate, quelli che al tempo dicevano Matuidi ha due piedi sinistri, chi se ne frega? Non devi avere i fini calciatori di pallone in qualsiasi punto del campo, ti serve la gente che recupera palloni, lui ne recuperava una quantità mostruosa, che fa filtro a centrocampo e che ha carattere e atteggiamento che servono a quelli più giovani, e Matuidi aveva tutte queste cose, posto che poi non è neanche vero che aveva due piedi sinistri, ma comunque... Cioè, voglio dire, non si può pensare, cioè, la gente veramente ormai non ha in mente quali siano le...
0: Guarda le figurine, guarda le figurine, Alessandra,
6: esatto,
0: dai. Le guardiamo tutti, però almeno le contestualizziamo, sì. Le appiccichiamo nel posto giusto, nelle formazioni giuste, con i ricordi giusti, tipo quelli che hai fatto tu. Ascolterei la signora Bacchetta per ore, d'accordissimo con tutto, la manderei volentieri alla Continassa. Consensão avrà fatto 105 poteva sembrare qualcosa di peggio, Continassa c'è scritto. Consensão avrà fatto 105 tiri verso la porta, avrà fatto solo 5 gol, è assurdo. Valerio da Lucca, oggi è un exploit di consensi per la nostra bacchetta, ma forse perché la semplicità dei concetti espressi ci fanno capire la situazione anche al momento. Una battuta finale, perché è comparso il mio compagno di merende, perché io devo andare alla Continassa, devo ascoltare Spalletti. Cosa gli chiederesti a Spalletti tu oggi? Che curiosità avresti? Che bella la tuta ancora lunga, fortunatamente fa ancora caldo, ma a parte questo.
6: Cosa gli chiederei a Spalletti? Io a Spalletti direi... Ma perché
0: si perde
6: tutto questo tempo a filosofeggiare invece di pensare a, non lo so, insegnare al numero 10 a tirare le punizioni e i rigori, giusto per dirne una, piazzare 4-5 giocatori a centrocampo e lasciarne due davanti in maniera tale che quelli dietro aiutano la difesa e aiutano anche davanti. È un concetto, ma perché non ci si attiene più ai concetti di base del pallone? Vorrei capire. Ecco,
0: questa è una domanda. Altre ce le avete girate anche voi? Forse chi mi ha scritto che abbiamo paura a fare certe domande, forse non conosce ancora bene il sottoscritto, la bacchetta la conoscete almeno il mercoledì dopo le partite in trasferta, e Radio Bianconera. Così, tanto per dirvi di che famiglia fate parte. Alessandra, grazie, dopo la prossima, c'erano tanti argomenti, bisognava parlare anche di triade. Magari nel periodo delle la pausa, ci serve la dottoressa Bacchetta.
6: Più che volentieri, che come visto che l'abbiamo vissuta di persona,
0: ci sai dire e aggiungere sicuramente qualcosa.
6: Possiamo esprimere ampiamente.
0: Va bene, vado in conferenza e farò la domanda con la delega di Alessandra Bacchetta. Ciao Alessandra.
6: Buona conferenza, buona ciao. Giornata.
0: Grazie altrettanto, buon lavoro. Noi ci fermiamo qui, Cose di Calcio non si ferma perché arriva Paolo Rossi. Io vado alla Continassa, si collega Camillo e dopo la conferenza analizzeremo Paolino più Paolo, Paolo più Paolino, Cose di Calcio XL uguale Forza Juve. Ciao!
2: Cose di Calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di Calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
7: Buona giornata, benvenuti a Cose di Calcio. Io sono Paolo Rossi. Oggi giornata di vigilia della nuova avventura della Juventus in Europa League. Manchiamo da un po' di tempo a questa competizione. Tra l'altro sto notando che molti dimenticano il fatto che in realtà un po' di anni fa, quando Allegri sbagliò clamorosamente nel girone di Champions, precipitammo in Europa League, ma dall'inizio noi manchiamo esattamente dall'epoca di Gigi Del Neri, quando in quel 2010-11 non facemmo neanche bene, perché non riuscimmo a passare il girone. Ovviamente la competizione era ancora organizzata in quella maniera, e proprio nella giornata di oggi noi vivemmo una partita un po' surreale, non so se qualcuno di voi la ricorda, con l'Ek Poznan, un 3-3 all'epoca giocavamo ancora nell'Olimpico, lo stadio Olimpico, l'ex comunale, perché poi in quella stagione si sta ultimando la costruzione dello stadium. Domani si torna in una competizione in cui, diciamo, siamo retrocessi in virtù del sesto posto dell'anno scorso, ma nella quale, è bene saperlo, partiamo tra i favoriti. Non siamo i favoriti in assoluto, non credo che sia giusto assolutamente definire qualcuno, però per prestigio e anche, se vogliamo, un po' per valore della rosa, la Juve, il Milan, il Bayer Leverkusen e aggiungo il Betis, che sta facendo molto bene in Spagna, sono le squadre che si pensa che siano le candidate. Naturalmente tutta questa è teoria, perché poi appunto bisogna confermarla. Pensate che in quel famoso 10-11 noi eravamo nel girone col Manchester City, che non era ancora il City di Guardiola per intenderci, e che nel Manchester City giocava un certo Carlitos Tevez, e Carlitos Tevez a domanda prima dell'inizio dell'Europa League disse: la mia grande favorita è la Juventus. Poi per fortuna Carlitos è arrivato qualche anno dopo da noi e ha contribuito anche ai nostri percorsi europei, che con lui hanno coinciso con addirittura l'arrivo in finale di Berlino con il Barcellona. Allora, oggi faremo naturalmente il punto della situazione, anche perché alle ore 15 inizia la conferenza stampa, quindi avremo gli approfondimenti prima con Camillo De Michelis